0: per lo sconto al 24 agosto, poi era arrivato l'annuncio della proroga fino al 25, che è stata infine allungata di un altro giorno. Intanto, secondo i dati del Ministero delle Imprese, il diesel in autostrada ha superato la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è a 2,087 euro al litro. Di poco più bassi, ma comunque superiori ai 2 euro, i prezzi sulla rete stradale nazionale. Nuovi interventi sono al vaglio del governo per il periodo successivo al 26 agosto, mentre l'Italia, assieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, punta anche a una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Nella notte, attacchi ucraini in Russia, 2 bambini sono morti a Krasnodar a causa di alcuni detriti di droni caduti su un asilo. Colpite anche le regioni di Stavropol e Arkhangelsk, quest'ultima quasi 2000 km dal confine con l'Ucraina. Secondo i media di Kiev, si tratta di un evento senza precedenti. Il quotidiano francese Le Monde ipotizza che l'obiettivo dell'attacco potrebbe essere il cosmodromo militare di Plesetsk, uno dei principali siti strategici russi, ma non ci sono conferme ufficiali né da Kiev né da Mosca. Oggi la riunione della coalizione dei volenterosi, la premier Meloni parteciperà in videocollegamento, mentre il presidente Zelensky è tornato a parlare di una possibile soluzione diplomatica al conflitto.
2: Esiste già un piano, afferma il presidente ucraino, prima di tutto il cessate il fuoco, quindi la creazione di un'area economica franca voluta dagli americani. Russi e ucraini farebbero un passo indietro, lasciando una zona cuscinetto fra i due paesi. Sono idee condivise dagli Stati Uniti e dall'Europa ed è il risultato dei colloqui tra Washington, Mosca e noi, precisa Zelensky, ma allo stesso tempo avverte, riprendendo quanto scritto sul Wall Street Journal, che Mosca sta preparando una nuova mobilitazione, 300.000 persone, dopo le elezioni di settembre della Duma. Quindi il presidente ucraino torna a chiedere aiuti per la difesa, missili intercettori, tra i quali 300 Patriot. Il fronte interno resta turbolento, con l'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, che esige risposte sui casi di corruzione dopo aver invocato elezioni. Il voto ora sarebbe uno tsunami, la replica della presidenza. Zelensky torna anche a ribadire che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream, nonostante due ucraini siano stati arrestati per questo e la magistratura tedesca abbia formulato l'accusa secondo la quale l'ordine di provocare l'esplosione sul gasdotto sia partito direttamente da Kiev. Marco Barbonaglia, GR1.
1: 10 anni fa, il 24 agosto 2016, il terremoto che colpì Amatrice, il centro Italia, provocando la morte di 299 persone. Alla commemorazione ufficiale sarà presente Giorgia Meloni, che rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione. Molto è stato fatto, dichiara la premier, ma ora l'Appennino deve rinascere. Prego per i defunti e tutte le comunità coinvolte, il messaggio del Papa durante l'Angelus. Intanto il comitato dei cittadini chiede che vengano completate le case al più presto. Non è possibile vivere ancora in strutture d'emergenza dopo 10 anni. Sea-Watch ferma per 45 giorni. La decisione arriva dal ministro dell'interno Piantedosi, che ha sanzionato la nave umanitaria battente bandiera tedesca per violazioni delle regole di comportamento durante le operazioni di soccorso in mare. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, la replica della ONG. È stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, il locale della strage di Capodanno in Svizzera, e accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro casa nel Vallese. I coniugi Moretti sono entrambi indagati per l'incendio di Capodanno nella loro discoteca, costato la vita a 41 persone, di cui 6 italiani. Mete, oggi ancora maltempo al nord, che poi si estenderà domani alle regioni centrali con piogge temporali soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Sarà però una breve parentesi, da mercoledì torna infatti l'anticiclone africano e dunque il caldo, temperature in forte aumento con punte fino a 37-38 gradi su Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna. Sport, calcio, buona la prima per il Milan che vince 2-1 in trasferta contro il Torino. La sblocca il 19enne rossonero Alfagio Sisse al suo esordio in Serie A. Vittoria anche per la Juventus 1-0 a Frosinone e per l'Atalanta 2-1 in casa contro il Sassuolo. Colpo del Lecce a Venezia 2-0. Stasera a chiudere la giornata Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, al Gran Premio d'Olanda trionfa Norris su McLaren, secondo Kimi Antonelli, terzo Russell, poi Hamilton e Leclerc su Ferrari.

I femminili di volley, terza vittoria per le azzurre di Velasco che superano anche la Svezia 3-7-0 e blindano il primo posto nel girone. Oggi pausa, domani la Slovacchia. I giochi del Mediterraneo a Taranto, bottino di medaglie ancora più ricco per gli atleti azzurri nella seconda giornata. Sono 22, di cui 10 ori le medaglie. L'Italia è al primo posto nel medagliere con 33 podi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Caro carburanti, il governo ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise per il gasolio fino al 26 agosto, prolungando la riduzione di 2 giorni. Il decreto firmato dai ministri Giorgetti e Pichetto Fratin sarà finanziato dall'extragettito IVA legato all'aumento del petrolio. L'esecutivo è comunque al lavoro per individuare ulteriori misure per far fronte ai rincari. Alle 3.36 del 24 agosto 2016, nel cuore della notte, la Terra tremò per pochi interminabili secondi. La scossa molto violenta a magnitudo 6, Amatrice, Comune Arquata del Tronto, case sbriciolate, strade cancellate, 299 vittime. 10 anni dopo, Amatrice ricorderà quel giorno funesto. Alla commemorazione parteciperà anche la Premier Meloni.
3: Giorgia Meloni parteciperà alla commemorazione del 10° anniversario del terremoto che ferì profondamente il centro Italia ad Amatrice, uno dei borghi simbolo della devastazione lasciata dal sisma del 24 agosto. Quella notte rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti e nei nostri cuori, scrive la Premier nella prefazione di un libro dedicato alla ricostruzione del territorio e rivendicando l'impegno del governo.

0: Sin dal suo insediamento, portato avanti con determinazione e caparbietà, spiega, per imprimere dopo tanti rinvii e false partenze un'accelerazione dei lavori in quello che definisce il più grande cantiere d'Europa. Molto è stato fatto per la Presidente del Consiglio, ma altrettanto resta da fare per vincere la sfida della rinascita economica e sociale dell'Appennino centrale. Nei numeri ricordati dal commissario straordinario Guido Castelli, lo stato attuale, 15.000 cantieri conclusi, 10.000 in corso, più di 12 miliardi di euro già concessi per la ricostruzione privata, la maggior parte negli ultimi 3 anni. Vogliamo rispondere, sottolinea Giorgia Meloni, a quella domanda di futuro che ci viene rivolta da chi è nato e cresciuto in quei luoghi e vuole tornare a viverli. Carla Macrellino, GR1.
1: E oggi la Premier Meloni, prima di Amatrice, parteciperà al vertice dei volenterosi, fissato per il giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Zelensky parla del piano di pace elaborato insieme a Unione Europea e Stati Uniti, cessato il fuoco, zona franca, il ritiro delle truppe e i punti fermi, e il presidente ucraino chiede nuove armi per difendersi dagli attacchi aerei. Oggi nella riunione i nuovi pacchetti saranno ufficializzati da Francia e Germania, mentre l'Italia dovrebbe approvarlo a settembre. E nella notte a Krasnodar, territorio russo, i detriti di un drone ucraino hanno colpito un centro per l'infanzia. 2 vittime tra i bambini. L'altro conflitto, quello tra Stati Uniti e Iran, resta lo stretto di Hormuz, mentre sta per scattare quello che la Casa Bianca ha definito il D-Day economico per Teheran, con la minaccia di nuove sanzioni per i paesi che aiuteranno la Repubblica Islamica. E proprio Teheran non arretra, il presidente Pezeshkian ammette le difficoltà, ma assicura non finiremo come il Venezuela. Fermata e sanzionata la nave della ONG tedesca Sea-Watch per aver violato le leggi di soccorso in mare, lo ha deciso il ministro dell'Interno Piantedosi.
2: Un fermo amministrativo di 45 giorni e una multa di 7.500 euro. Il provvedimento del Viminale nei confronti della Sea-Watch, che martedì ha sbarcato a Napoli 6 naufraghi, di cui 3 minori non accompagnati, salvati nel Mediterraneo centrale. Ancora una volta la nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge, scrive il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Immediata la replica dell'organizzazione umanitaria, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, il nostro governo può dire lo stesso. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio, Giacomo Zorzi di Sea-Watch.
3: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave, lo avevano già fatto contro le persone migranti in mare.
2: Il nuovo fermo alla ONG tedesca in un momento delicato tra Roma e Berlino sui richiedenti asilo presenti in uno stato dell'Unione Europea diverso da quello di primo ingresso, i cosiddetti dublinanti. Elena Baiocco, GR1.
1: Il colosso della moda online Shein sarà quotato in borsa, un'operazione avviata il prossimo 1° settembre presso la borsa di Hong Kong, puntando ad una capitalizzazione che può arrivare fino a 23 miliardi di euro, ad una raccolta fondi fino a 14 miliardi di dollari. La cronaca in Italia: una bambina di 11 anni è morta, la sorellina di 4 in condizioni gravissime. Questo è il bilancio di un incidente a Basiliano, in provincia di Udine. L'auto sulla quale viaggiavano è guidata dal padre, è uscita di strada e si è schiantata contro un platano. L'uomo è rimasto ferito. In serata invece nel Viterbese uno scontro avvenuto ieri sera tra 2 moto ha causato la morte di un 56enne e il ferimento grave di un 21enne. Sport, calcio, Serie A: buona la prima per il Milan, 2-1 a Torino, per la Juventus 1-0 con il Frosinone, per l'Atalanta 2-1 sul Sassuolo e per il Lecce 2-0 a Venezia. Oggi l'esordio stagionale delle romane: Bologna-Lazio, Roma-Fiorentina. La Formula 1, il Gran Premio d'Olanda: Norris-McLaren, la gara davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Volley, gli europei femminili: terza vittoria consecutiva per le azzurre che battono 3-7-0 le padrone di casa della Svezia e blindano il primo posto del girone. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte attacchi ucraini in Russia, 2 bambini sono morti e altri 7 sono rimasti feriti a Krasnodar a causa di alcuni detriti di droni caduti su un centro per minori. Colpite anche le regioni di Stavropol e Arkhangelsk, quest'ultima quasi 2000 chilometri dal confine con l'Ucraina. Secondo i media di Kiev si tratta di un evento senza precedenti. Il quotidiano francese Le Monde ipotizza che l'obiettivo dell'attacco potrebbe essere il cosmodromo militare di Plesetsk, uno dei principali siti strategici russi, ma non ci sono conferme ufficiali né da Kiev né da Mosca. Oggi la riunione della coalizione dei volenterosi, la premier Meloni parteciperà in videocollegamento, mentre il presidente Zelensky è tornato a parlare di una possibile soluzione diplomatica al conflitto. Un piano di pace studiato con Washington e Bruxelles che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe del Cremlino. Prorogato di 2 giorni fino a mercoledì 26 agosto lo sconto sulle accise sul diesel, mentre il governo è al lavoro su nuove misure per contenere i rincari del carburante. Questo e altri temi come gli extra profitti delle imprese petrolifere e la legge di bilancio sono al centro del confronto tra i partiti.
3: Oggi i contribuenti pagano 21 miliardi di tasse in meno. Fratelli d'Italia ricorda quanto già fatto in 4 anni di governo per confermare che la maggioranza proseguirà sulla stessa strada, guardando dopo gli sgravi per i redditi più bassi al ceto medio. Alessandro Cattaneo, Forza Italia.
4: IRPEF al 33% fino a redditi a 60.000 euro, detassazione totale delle tredicesime e cashback sulle spese sanitarie immediato.
3: La Lega però non esclude anche un prelievo straordinario su banche e compagnie petrolifere, tasto su cui battono

0: le opposizioni, non bisogna attendere una risposta di Bruxelles sugli extra profitti, dice Elly Schlein dal PD. Il governo introduca autonomamente una tassa. Angelo Bonelli, AVS.
1: In 4 anni le società energetiche hanno realizzato profitti per 80 miliardi di euro, mentre le famiglie italiane diventano sempre più povere.
0: I 5 Stelle aggiungono un'altra richiesta, un passo indietro sulle spese per il riarmo. Quanto al taglio delle accise sul diesel, uno sconto di 2 giorni e per Italia Viva solo una presa in giro. Lucio Bondi, GR1.
2: 10 anni fa, il 24 agosto 2016, il terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia, provocando la morte di 299 persone. Alla commemorazione ufficiale sarà presente Giorgia Meloni, che rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione. Molto è stato fatto, dichiara la Premier, ma ora l'Appennino deve rinascere. Prego per i defunti e tutte le comunità coinvolte, il messaggio del Papa durante l'Angelus. Intanto il Comitato dei Cittadini chiede che vengano completate le case al più presto. Non è possibile vivere ancora in strutture d'emergenza dopo 10 anni. Sea-Watch ferma per 45 giorni. La decisione arriva dal ministro dell'interno Piantedosi, che ha sanzionato la nave umanitaria battente bandiera tedesca per violazioni delle regole di comportamento durante le operazioni di soccorso in mare. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, la replica della ONG. Tragedia in Friuli, dove una bambina di 11 anni è morta in un incidente stradale. Il servizio di Lillo Montalto Monella.
3: Una bambina di 11 anni è morta, la sorellina di 4 anni è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Udine dopo lo schianto contro un albero dell'auto sulla quale viaggiavano, guidata dal padre. Il papà, 45 anni, è arrivato al Santa Maria della Misericordia in codice giallo e le sue condizioni non destano preoccupazioni. L'incidente è intorno alle 15.30 sulla strada statale 13 Pontebbana, tra Orignano e Basiliano, coinvolta una famiglia di Udine. La macchina stava verosimilmente facendo ritorno nel capoluogo friulano quando, per cause ancora da accertare e al vaglio dei carabinieri, il veicolo sembra aver invaso autonomamente la carreggiata opposta, finendo contro un platano. Le due bambine viaggiavano sui sedili posteriori. In seguito alla collisione, la bimba più piccola è andata in arresto cardiaco traumatico ed è stata rianimata sul posto prima di essere trasferita d'urgenza in ospedale, scortata da una delle 3 pattuglie della compagnia dell'arma del capoluogo friulano. Poco dopo una fase di rianimazione, anche la sorella è stata portata in ospedale in condizioni disperate, ma è arrivata in pronto soccorso già priva di vita. La prognosi per la bimba resta al momento riservata.
2: Nel Regno Unito continua a far discutere l'annunciato ritorno di Harry e Meghan, duchi di Sussex. Il resto della famiglia reale risponde mandando un simbolico messaggio di unità, la corrispondente.
4: Sorridente e serena, Catherine viene fotografata in auto con la famiglia mentre va alla messa della domenica a Balmoral. È la risposta della famiglia reale all'annuncio a sorpresa del ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito. Al soggiorno in Scozia partecipano William e Catherine con i figli, Re Carlo e la regina Camilla, la principessa Anna col marito, il principe Edward. Di William, erede al trono e prossimo re, i commentatori vicini ai Windsor descrivono la preoccupazione per le prossime mosse del fratello, con il quale non c'è stata alcuna riconciliazione. Anzi, secondo il sondaggio del Mail, appena il 4% dei britannici pensa che sia William a dover chiedere scusa. Per Harry e Meghan le cose si complicano, sembra tramontata l'offerta a Meghan di una parte nella serie The Gentleman. Secondo indiscrezioni, l'offerta sarebbe stata ritirata per le pressioni e le polemiche nel Regno Unito. C'è anche però chi sospetta che l'intera vicenda, col ritorno di Meghan in veste di attrice, sia stata architettata apposta dai Sussex per convincere la famiglia reale a trattare. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Calcio, buona la prima per il Milan che vince 2-1 in trasferta contro il Torino. La sblocca il 19enne rossonero Alfaggio Sisse al suo esordio in Serie A. Vittoria anche per la Juventus 1-0 a Frosinone, per l'Atalanta 2-1 in casa contro il Sassuolo. Colpo del Lecce a Venezia 2-0. Stasera a chiudere la giornata Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, al Gran Premio d'Olanda trionfa Norris su McLaren. Secondo Kimi Antonelli, terzo Russell, poi Hamilton e Leclerc su Ferrari. Gli europei femminili di volley, terza vittoria per le azzurre di Velasco che superano anche la Svezia 3-7-0 e blindano il primo posto nel girone. Oggi pausa, domani la Slovacchia. I giochi del Mediterraneo a Taranto, bottino di medaglie ancora più ricco per gli atleti azzurri nella seconda giornata. Sono 22, di cui 10 ori, e l'Italia è al primo posto nel medagliere con 35 podi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, vertice dei volenterosi, alla quale parteciperà anche la Premier Meloni in videocollegamento. Zelensky parla del piano di pace elaborato insieme a Unione Europea e Stati Uniti e chiede nuove armi per difendersi dagli attacchi aerei. Intanto nella notte i detriti di un drone ucraino colpiscono una struttura a Krasnodar, territorio russo, dove muoiono due alunni.
3: Esiste già un piano, afferma il presidente ucraino, prima di tutto il cessate il fuoco, quindi la creazione di un'area economica franca voluta dagli americani. Russi e ucraini farebbero un passo indietro, lasciando una zona cuscinetto fra i due paesi. Sono idee condivise dagli Stati Uniti e dall'Europa ed è il risultato dei colloqui tra Washington, Mosca e noi, precisa Zelensky, ma allo stesso tempo avverte, riprendendo quanto scritto sul Wall Street Journal, che Mosca sta preparando una nuova mobilitazione, 300.000 persone, dopo le elezioni di settembre della Duma. Quindi il presidente ucraino torna a chiedere aiuti per la difesa, missili intercettori, tra i quali 300 Patriot. Il fronte interno resta turbolento con l'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, che esige risposte sui casi di corruzione dopo aver invocato elezioni. Il voto ora sarebbe uno tsunami, la replica della presidenza. Zelensky torna anche a ribadire che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream, nonostante due ucraini siano stati arrestati per questo e la magistratura tedesca abbia formulato l'accusa secondo la quale l'ordine di provocare l'esplosione sul gasdotto sia partito direttamente da Kiev. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E 10 anni fa il terremoto che colpì il centro Italia con case distrutte e 299 vittime. Alla commemorazione di oggi ad Amatrice parteciperà anche la Premier Giorgia Meloni. Molto è stato fatto, ha detto la Premier, altrettanto resta da fare e noi intendiamo farlo per rispondere alla domanda di futuro di chi è cresciuto in questi luoghi e vuole tornare a viverli. Caro carburante, il governo ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise per il gasolio fino al 26 agosto, prolungando la riduzione di 2 giorni. Il decreto firmato dai ministri Giorgetti e Pichetto Fratin sarà finanziato dall'extragettito IVA legato all'aumento del petrolio. L'esecutivo è comunque al lavoro per individuare ulteriori misure e per far fronte ai rincari. E passiamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran.

0: Resta ridotto il traffico nello stretto di Hormuz mentre sta per scattare quello che il segretario del tesoro americano Bessent definisce il D-Day economico per Teheran, con la minaccia sempre di Washington di nuove sanzioni per i paesi che aiuteranno l'Iran. Ma la Repubblica Islamica non arretra. Il presidente Pezeshkian ammette le difficoltà ma assicura: non finiremo come il Venezuela. Fermata e sanzionata la nave della ONG tedesca Sea-Watch per aver violato le leggi di soccorso in mare. Lo ha deciso il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
1: Un fermo amministrativo di 45 giorni e una multa di 7.500 euro. Il provvedimento del Viminale nei confronti della Sea-Watch, che martedì ha sbarcato a Napoli 6 naufraghi, di cui 3 minori non accompagnati, salvati nel Mediterraneo centrale. Ancora una volta la nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge, scrive il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Immediata la replica dell'organizzazione umanitaria: noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, il nostro governo può dire lo stesso. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio. Giacomo Zorzi di Sea-Watch.
2: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave, lo avevano già fatto contro le persone migranti in mare.
1: Il nuovo fermo alla ONG tedesca, in un momento delicato tra Roma e Berlino, sui richiedenti asilo presenti in uno stato dell'Unione Europea diverso da quello di primo ingresso, i cosiddetti dublinanti. Elena Baiocco, GR1.
0: Ed emergono nuovi dettagli sul pestaggio che è stato la vita ad un senza tetto a Caserta. Un video diffuso sui social mostra il crociato colpito con calci e pugni, anche mentre è a terra e sotto gli occhi di alcune persone che non intervengono. L'uomo è morto venerdì in ospedale per le ferite riportate. Il presunto aggressore di origine ucraina è stato arrestato. Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è in condizioni gravissime per un incidente avvenuto a Basiliano, in provincia di Udine. L'auto sulla quale viaggiavano era guidata dal papà, è uscita di strada, si è schiantata contro un platano, l'uomo è rimasto ferito. E nel Viterbese uno scontro avvenuto ieri sera tra due moto ha causato la morte di un 56enne e il ferimento grave di un 21enne. Il colosso della moda online Shein sarà quotato in borsa. L'operazione, avviata ad Hong Kong dal 1 settembre, punta ad una capitalizzazione massima di 23 miliardi di euro ed una possibile raccolta fino a 14 miliardi di dollari. Sport, calcio, Serie A, vittoria per Milan 2-1 a Torino, Juventus 1-0 con il Frosinone, Atalanta 2-1 con il Sassuolo e Lecce 2-0 a Venezia. Oggi l'esordio stagionale delle romane Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, il Gran Premio d'Olanda, Norris-McLaren la gara davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è più.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo. Prorogato di 2 giorni fino a mercoledì lo sconto sulle accise sul diesel. Governo al lavoro su nuove misure per contenere i rincari del carburante.
3: Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui viene prolungato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il taglio è di 17 centesimi al litro tra IVA e accise. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. Il precedente decreto fissava il termine per lo sconto al 24 agosto, poi era arrivato l'annuncio della proroga fino al 25, che è stata infine allungata di un altro giorno. Intanto, secondo i dati del Ministero delle Imprese, il diesel in autostrada ha superato la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è a 2,087 euro al litro. Di poco più bassi, ma comunque superiori ai 2 euro, i prezzi sulla rete stradale nazionale. Nuovi interventi sono al vaglio del governo per il periodo successivo al 26 agosto, mentre l'Italia, assieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, punta anche a una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Nella notte attacchi ucraini in Russia, 2 bambini sono morti e altri 7 sono rimasti feriti a Krasnodar, colpita anche la regione di Stavropol. Oggi la riunione della coalizione dei volenterosi, la premier Meloni parteciperà in videocollegamento, mentre il presidente Zelensky è tornato a parlare di una possibile soluzione diplomatica al conflitto, un piano di pace studiato con Washington e Bruxelles che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe del Cremlino. 10 anni fa il terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia, provocando la morte di 299 persone. Prego per i defunti e tutte le comunità coinvolte, il messaggio del Papa durante l'Angelus. Il comitato dei cittadini chiede che vengano completate le case al più presto. Non è possibile vivere ancora in strutture d'emergenza dopo 10 anni. La Premier rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione.
4: Giorgia Meloni parteciperà alla commemorazione del 10° anniversario del terremoto che ferì profondamente il centro Italia ad Amatrice, uno dei borghi simbolo della devastazione lasciata dal sisma del 24 agosto. Quella notte rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti e nei nostri cuori, scrive la Premier nella prefazione di un libro dedicato alla ricostruzione del territorio e rivendicando l'impegno del governo sin dal suo insediamento, portato avanti con

0: determinazione e caparbietà, spiega, per imprimere, dopo tanti rinvii e false partenze, un'accelerazione dei lavori in quello che definisce il più grande cantiere d'Europa. Molto è stato fatto per la Presidente del Consiglio, ma altrettanto resta da fare per vincere la sfida della rinascita economica e sociale dell'Appennino centrale. Nei numeri ricordati dal commissario straordinario Guido Castelli, lo stato attuale, 15.000 cantieri conclusi, 10.000 in corso, più di 12 miliardi di euro già concessi per la ricostruzione privata, la maggior parte negli ultimi 3 anni. Vogliamo rispondere, sottolinea Giorgia Meloni, a quella domanda di futuro che ci viene rivolta da chi è nato e cresciuto in quei luoghi e vuole tornare a viverli. Carla Macrellino, GR1.
1: Sea-Watch ferma per 45 giorni. La decisione arriva dal ministro dell'interno Piantedosi, che ha sanzionato la nave umanitaria battente bandiera tedesca per violazioni delle regole durante le operazioni di soccorso in mare. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, la replica della ONG. È stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, il locale della strage di Capodanno. È accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. I coniugi sono entrambi indagati per l'incendio di Capodanno nella loro discoteca, costato la vita a 41 persone, di cui 6 italiani. Meteo: oggi ancora maltempo al nord che si estenderà domani su Toscana, Umbria e Lazio. Sarà però una breve parentesi. Da mercoledì torna il caldo, con temperature in forte aumento soprattutto su Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna. Calcio: buona la prima per il Milan, che vince 2-1 in trasferta contro il Torino. La sblocca il 19enne rossonero Alfaggio Sissi al suo esordio in Serie A. Vittoria anche per la Juventus 1-0 a Frosinone, e per l'Atalanta 2-1 in casa contro il Sassuolo. Colpo del Lecce a Venezia 2-0. Stasera a chiudere la giornata Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1: al Gran Premio d'Olanda trionfa Norris su McLaren, secondo Kimi Antonelli, terzo Russell, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Gli europei femminili di volley: terza vittoria per le azzurre di Velasco, che superano anche la Svezia 3-7-0 e blindano il primo posto nel girone. Oggi pausa, domani la Slovacchia. I giochi del Mediterraneo a Taranto: bottino di medaglie ancora più ricco per gli atleti azzurri della seconda giornata. Sono 22, di cui 10 ori, e l'Italia è al primo posto nel medagliere con 35 podi. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Cari figlioli, sento le vostre voci.
2: Il cantante, anzi il cantattore.
3: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
4: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
5: No, Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
7: Successo. Storie e voci dal Novecento.
8: Il sole è di là da venire.
9: Il sole sta per tramontare.
8: No, sta per sorgere. Ma
10: era l'estate.
8: Non so, è buio.
9: Ah sì sì sì, certo, ormai è buio.
8: Alle 6:24 è buio.
9: Sì. Al 24 agosto ovviamente il sole sorge alle 6:24.
8: Quindi... Certo, quindi manca quasi un'ora.
9: Sì.
8: Tommaso Margiotta ci conferma la cosa. Accenda un po' quella camping gas per favore.
9: Mi scusi?
8: Accenda quella camping gas, la lampada.
9: Ecco.
8: Ecco, guardi che luce che fa, vede come brillano gli occhi di Patrizia Cavalieri.
10: Guarda. Vedi che luce, bravo Luca.
9: Vedi,
8: No, perché così leggo i compleanni e la Genuini non mi fa il fervorino. Paola Pitagora, amica mia personale, Paola Gargaloni si chiama, detta Paola Pitagora. Carla Urban, ecco, questa è una cosa che non si sa. Carla Urban, conduttrice televisiva, sì, eccetera, è una topografa medievale, si è laureata in
10: archeologia. È vero, adesso che me lo dici, medievale. Me lo ricordo, è vero.
8: È nata a Brunico. Pier Francesco Favino, che come si sente qui che Genuini calca su certi nomi, eh? Vabbè. Va bene.
10: Non indaghiamo.
8: Va bene, maestro.

0: Bernardini, di che cosa parliamo? Perché piovono mail di complimenti a lei, a successo@rai.it.
1: Ma quelle me le mando io, me le mando io da solo. E dunque, oggi riascoltiamo la puntata del 7 maggio di Successo, puntata, come dire, che guarda un pochino al grande giornalismo, perché senz'altro ricordiamo Gianni Bisiak, ma mi piace anche ricordare che Chiara Terranova intervista Stefano Mensurati, che proprio qualche settimana fa
0: è andato in pensione. E noi lo salutiamo con grandissimo affetto, Stefano Mensurati.
1: Una voce incredibile della notte.
0: Noi adesso a Stefano Mensurati dedichiamo, Patrizia Cavalieri dedica una massima di saggezza.
2: E allora la
0: Mensurati
2: devo cambiare. C'è il piano B.
0: Nella gerla c'è anche il piano B.
2: Esatto.
0: La gerla di Patrizia Cavalieri.
2: Non affrettiamoci a rispondere. Spesso chi fa le domande se le dimentica. Carlo Gragnani. Ti ricordi quando dicevo aspettiamo domani?
1: È Fred Buongusto.
0: Per dirgli di sì. Va bene.
1: Riascoltiamo.
2: Dai. Riascoltiamo, sì.
0: Cominciamo, caro maestro Bernardini, con un pezzo classico firmato Armando Tovaglioli. È questo qua.

0: I più avvertiti di voi avranno riconosciuto questo pezzo che era Riusciranno i nostri eroi, e che è un film di Ettore Scola, è un titolo lunghissimo, un po' alla Bert Müller, no? Che aveva come protagonista Nino Manfredi, ma poi non solo. Però la musica era di Armando Trovajoli, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Bernard Blier, e poi Ettore Scola ovviamente in regia. Però questa musica che va adesso Bernardini manderà in primo piano da par suo, è la musica che caratterizzava anche la storia di un altro di un'altra grande persona della radio e della televisione italiana. Qualcuno di voi ricorderà Un minuto di storia e qualcuno ricorderà Gianni Bisiak. Gianni Bisiak che nasceva proprio oggi, il 7 maggio del 1927. Gianni Bisiak è stato uno dei grandi, se n'è andato qualche anno fa, ricordo che mi sono molto dato da fare per ricordare la sua memoria, non solo la sua memoria, perché è un personaggio veramente rinascimentale. Quante volte ho detto che amo i giornalisti rinascimentali, quelli che sanno fare tutto. Lui è laureato in medicina, sì, però allo stesso tempo aveva una passione per la subacquea, sì, però allo stesso tempo aveva una passione per la scrittura, sì, però allo stesso tempo aveva collaborato con i grandi registi per fare l'aiuto regia, per fare la sceneggiatura, sì, però allo stesso tempo aveva cominciato a fare la radio, sì, però allo stesso tempo ha fatto la televisione, sì, insomma, è quindi una persona che ha incontrato il mondo. Ho visto con piacere gli occhi della Mancarella, che è una ragazza, quando mi sentiva dire di Bisiak, dice accidenti, eh sì, è così, purtroppo, per fortuna è così, per fortuna, purtroppo ce ne sono sempre meno di questo tipo di giornalisti, questo senza essere offesa per nessuno, di uomini, di persone che è veramente a tutto tondo. È stato tra i protagonisti della trasmissione guida della nostra rete radiofonica, sto parlando di Radio Anch'io, e io lo ricordo fin troppo bene perché è stato ospite tante volte negli anni Ottanta di Radio Anch'io, che andava in onda da Via Asiago, dalla R8 di Via Asiago, che caro maestro Bernardini era lo studio che stava nel sotterraneo di Via Asiago, adesso penso che sia stato destinato a tutt'altro ruolo, a tutt'altro compito, sarà diventato, che so, un magazzino o qualcosa del genere. E poi lui portò anche le telecamere, quindi quella che io non amo molto, cioè la radiovisione, perché la radio è la radio e la televisione è la televisione, sono due cose completamente differenti, altrimenti se tu metti le telecamere in radio fai la televisione, è un'altra cosa, vabbè, queste sono opinioni personali. Lui però le portò le telecamere e andavano in onda, questo Radio Anch'io andava in onda anche in televisione nella mattina molto presto, e poi curò questo Minuto di Storia. In un minuto raccontava delle storie profondissime per il telegiornale, questa capacità di sintesi incredibile. E allora sentiamolo in quella che secondo me è stata proprio la svolta che ha dato anche alla radiofonia Gianni Bisiak. Radio Anch'io.
1: Gianni Bisiak conduce in studio Radio Anch'io 81 con Nantas Salvalaggio. Coordinamento tecnico di Massimo Clementi. Realizzazione di Cinzia Paladini e Giancarlo Terribili.
2: Buongiorno, buongiorno. Abbiamo sfumato anche oggi la bella voce di Armstrong, lo sentiremo dopo nella sigla finale. Buongiorno agli ascoltatori, questa è Radio Anch'io 81, il telefono è 360.
0: E questa mi sembra di rubare il mestiere ai nostri amici, che sono obiettivamente un punto di riferimento per tutti quanti noi, questo Radio Anch'io, che nasce il 16 gennaio 1978, si chiama Programma Nazionale Radio 1. Radio Anch'io, Bisiak d'accordo, Stefano Mensurati, Giorgio Zanchini, Francesca Rinaldi, da quando Mensurati andrà in pensione, ha lasciato l'incarico e si è sostituita da Francesca Rinaldi. Insomma, è una trasmissione storica che però porta inevitabilmente il marchio di Gianni Bisiak, questo grande giornalista, e per chi ha avuto la fortuna di frequentarlo, io addirittura ho giocato a ping pong con Gianni Bisiak, io facevo coppia con Ferretti e Gianni Bisiak faceva coppia con Adriano Mazzoletti. E Bisiak, che ha conosciuto praticamente i grandi della terra, ha parlato con tutti i grandi della terra, è stato un punto di riferimento un po' per tutti quanti noi. Sentiamo che cosa lui pensa che debba essere il giornalista, questo a Radio 1 7 gennaio 2012, a Tu per Tu, incontro con i protagonisti. Sentiamo.
2: Posso dire che sono nato giornalista, nel senso che quando avevo 6 anni mi regalarono una piccola macchina da presa Pate Baby col proiettore, e io cominciai a fare delle riprese e a fare dei montaggi, delle cose, cioè il destino di andare poi al telegiornale tanti anni dopo in qualche modo si era prefigurato in quegli anni.

0: Mi direte che cosa c'entra questo 1963 The Chiffons I Have a Boyfriend? No, c'entra come? Perché la canzone, ne abbiamo parlato tante volte, che venne interrotta da Radio Dallas nel 22 novembre 63, venne interrotta questa canzone per dire attenzione, c'è stato un attentato al presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy, amico come Bob Kennedy di Gianni Bisiak. Bisiak ha dedicato buona parte della sua vita e della sua carriera di ricercatore storico, alla biografia, ai legami che Kennedy aveva con la grande CIA, i servizi segreti americani, insomma, non sempre andavano d'accordo, insomma, con questi misteri che poi sono chiariti, sì, ma fino a un certo punto. A questo punto mi piace proprio sapere chi è andata a svegliare questa mattina Chiara Terranova.
1: Stefano Mensurati, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Giornalista, condirettore di Radio 1, ha condotto per anni Radio Anch'io, di cui Gianni Bisiak condusse circa 2500 puntate. Che eredità ha lasciato Bisiak a lei e a tutti i colleghi di Radio Anch'io?
2: Oltre ad aver inventato il programma di punta di Radio 1, è stata un'idea davvero geniale, la radio che si apre al suo pubblico. E Gianni Bisiak è stato per tutti noi un maestro. Io ricordo che lo ascoltavo ammirato, il suo modo di raccontare sempre essenziale e preciso, la sua dizione perfetta, la sua capacità di scavare nella notizia, la sua autorevolezza, ecco, tutte caratteristiche che si fa fatica a ritrovare al giorno d'oggi. E poi la radio non è affatto uno strumento facile da maneggiare, sei veramente bravo quando riesci a tenere incollato l'ascoltatore dal primo all'ultimo minuto, e lui in questo era davvero insuperabile.
1: In che modo Radio Anch'io ha cambiato l'approfondimento in radio e il rapporto con gli ascoltatori?
2: Assieme a Chiamate Roma 3131, Radio Anch'io ha chiaramente rivoluzionato il modo di fare radio. Non più un programma semplicemente calato dall'alto, ma l'interazione con gli ascoltatori. E poi con l'avvento di internet l'idea di fondo è rimasta, dare la possibilità al pubblico di intervenire per dire la sua, per porre domande, per portare una testimonianza, anche se oggi non so perché si va sempre di fretta. E a questo proposito, Bisiak una volta mi disse, la gente corre, corre sempre. Ricordati Stefano, non ha nessun bisogno di correre pure quando ascolta la radio.
1: Lui creò per il TG1 circa 4.000 puntate di un minuto di storia. Come riusciva a rendere accessibili e semplici, in un certo senso, argomenti così articolati?
2: Tra le sue doti c'era proprio la capacità di sintesi, il saper raccontare senza sbrodolamenti. E un minuto comunque era poco anche per lui, si finiva di ascoltarlo e si rimaneva appesi, e ne avresti voluto sapere di più, magari averlo accanto per ricordare di quella volta che incontrò Haile Selassie o lo Scià di Persia o Bob Kennedy o Yuri Gagarin o i Beatles, che allora erano sconosciuti, o ancora quando Saddam Hussein lo portò personalmente in visita a Babilonia. Insomma, un grande personaggio che ha fatto la storia della TV e anche della nostra amata radio.
1: Grazie direttore Stefano Mensurati.
2: Grazie a voi.

0: Maestro Bernardini, ormai ci capiamo a occhio, Beh, questo è Tiomkin, naturalmente è un collega di Bernardini, Dimitri Tiomkin, e naturalmente l'avete riconosciuto, anche la Mancarella ha riconosciuto, questo è il Mezzogiorno di Fuoco, che mi dà il pretesto, siamo ben lontani dal mezzogiorno, non so nemmeno se è del mattino, quindi hai voglia di camminare prima del mezzogiorno, però mi dà il pretesto per ringraziare Stefano Mensurati e per ringraziare questo ricordo profondo che ha fatto di Gianni Bisiak, che si collega con un altro ricordo. Il 7 maggio 1901 nasceva Frank James Cooper, detto Gary Cooper. Beh, non possiamo, sì, d'accordo, lo abbiamo visto in tutte le lingue, in tutte le interpretazioni, però inevitabilmente non possiamo dimenticare forse la più celebre o quella che rimane più nella memoria, lo sceriffo Will Kane, che è uno sceriffo completamente differente, caro maestro Bernardini, da quello che è lo sceriffo tradizionale, John Wayne, che è il coraggioso, che è quello che affronta il pericolo. Will Kane fa un gesto che certamente in quel 1900, in quell'inizio degli anni del 52, Mezzogiorno di Fuoco del 52, è un gesto che francamente non ci aspetteremo dalla cinematografia americana. Lui prende la stella e la getta nella polvere, cioè quindi rifiuta la legge che ha difeso fino a quel momento, cioè non si riconosce in quello stato che lui ha tutelato fino a quel momento, e questo John Wayne non l'avrebbe mai fatto, e invece Gary Cooper lo fa. Nasceva oggi nel 1901, ha vissuto molto poco perché poi si è ammalato di colpo. Noi sentiamo invece Gary Cooper, La storia della mia vita, 1961, perché questo speciale andò in onda 20 giorni dalla morte di Gary Cooper, che avvenne proprio nel 61. È un'intervista del 59, del dicembre 1959. Parola a Gary Cooper.
1: I guess I'm about like the average kid raised in America. I was kind of lucky, I think, in that I was born and raised out in Montana, where...
2: Credo di essere stato un ragazzo americano come tutti gli altri. Forse sono stato più fortunato degli altri perché, nascendo nel Montana, ho potuto vivere un po' in città e un po' in campagna, nella nostra fattoria. Tutti i ragazzi vorrebbero essere cowboy. Io ho potuto esserlo facilmente. Certo, c'era anche da sgobbare, mica era tutto gioco. Ma anche questo fa bene ai ragazzi.
0: Fa un po' effetto sentire Gary Cooper con la sua voce. Credo sappiate che si sappia che il doppiatore storico di Gary Cooper era Gualtiero De Angelis, quindi aveva quella voce portata in questa maniera, no? E quindi è una voce portata in maniera differente, che aveva fatto che era la stessa voce di James Stewart, no? Insomma, è l'eroe, in questo caso l'eroe umano, non l'eroe divino. Il cowboy, del resto, indiani e cowboy, è l'epica degli Stati Uniti d'America, no? Noi occidentali abbiamo l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, e in America hanno gli indiani cowboy, vabbè, va bene così. E Lello Bersani, proprio un anno dopo che Gary Cooper trionfa con Mezzogiorno di Fuoco, nel 53, sul secondo programma, quindi Radio 2, 27 giugno 53, lo sente di nuovo. Lui che fu amico di James Stewart, lui che fu amico di, non Bersani, Gary Cooper, che fu amico intimo di Ernest Hemingway, bevevano insieme, bisbocciavano insieme, si raccontavano tutte le loro storie d'amore, che c'erano tante e articolatissime, eccetera. Eccetera. E qui c'è Lello Bersani che parla ancora una volta con Gary Cooper, e Gary Cooper ha la sua voce.
3: Se non avesse fatto l'attore, quale sarebbe stata la sua massima aspirazione, Gary?
1: Well, before I went in the pictures, I wanted to become an artist, and I used to draw very easily and quite well when I was in school, and then I was going into the advertising business, or I would have gone back.

Bernardini, che è quel bel cappello da cowboy che si è messo in testa col fazzoletto intorno al collo, il sigaro? Vabbè, Bernardini entra nelle parti come tutti i grandi registi. E allora dai, con questo è Frankie Lane che canta la versione cantata di High Noon, di Mezzogiorno di Fuoco, quindi ti ho da voce parole a Tionkin. E allora a questo punto una spigolatura, mi voglio ritagliare io qualche minuto per me, dai.

0: Eh già, viviamo nell'epoca dell'istante, hic et nunc, qui e ora. Consumiamo notizie che scadono dopo pochi minuti, immersi in un eterno presente che sembra non avere radici. Eppure proprio in questo frastuono risuona più forte che mai la lezione di Gianni Bisiak, l'uomo che per decenni ha portato la storia nelle case degli italiani non come una materia scolastica, ma come un pezzo di vita, un pezzo vitale della nostra identità. La storia non richiede sempre lunghe ore di studio, può essere anche un appuntamento quotidiano. Ogni data nasconde un evento che spesso spiega il mondo in cui viviamo oggi. Riflettiamo su queste cose. Tucidide lo aveva detto nel V secolo a.C. Temate eisaei, quindi un'acquisizione per sempre, mallon e agonisma e stopara crema acuen, piuttosto che una gara per l'ascolto di un secondo. Questa è la storia, dovrebbe essere questo. La storia è fatta di volti, di voci, non solo di date. Bisiak credeva che il giornalismo d'inchiesta e la raccolta di prove e testimonianze fossero fondamentali per preservare la verità contro l'oblio, contro la dimenticanza. Il suo celebre appuntamento Un minuto di storia non era solo una rubrica televisiva, ha insegnato a tutti noi che bastavano 60 secondi per ritrovare il filo conduttore tra un evento del passato e la complessità dell'oggi. Ci ha dimostrato che la storia non è un archivio polveroso, ma un testimone oculare che bussa alla nostra porta per spiegarci chi siamo. Senza la memoria siamo come navigatori senza bussola. Bisiak lo sapeva bene. Attraverso le sue inchieste sui grandi misteri del Novecento, i suoi racconti sui protagonisti del secolo scorso, ci ha lasciato un'eredità precisa. La storia serve a non farsi ingannare. Recuperare quel minuto di storia ogni giorno non è un lusso per accademici, ma un dovere civile, perché, come ha dimostrato Bisiak, la storia è la luce che illumina il buio dell'incertezza. Senza la storia restiamo al buio. One more kiss, ma in quanti nascono il 7 maggio? 7 maggio 1919 nasce Evita Perón. Evita Perón, Don't Cry For Me Argentina, la moglie di Juan Domingo Perón, il capo di Stato dittatore argentino. Evita che ha avuto una rilevanza incredibile nella storia dell'Argentina. Pensate che è quasi santificata. Lei che muore giovanissima è praticamente dietro alla grande ascesa di suo marito, di Juan Domingo Perón. Muore nel 51 e c'è una nel 51 la vorrebbero vicepresidente, ma lei l'anno dopo a 33 anni muore, se ne va, e l'Argentina sprofonda in un lutto profondo. Pensate che il suo corpo viene imbalsamato, venerato quasi fosse una reliquia. A questo punto sentiamo direttamente la sua voce, con la voce appunto di Evita Perón. Primo maggio, è passato da un qualche tempo, primo maggio 1952, sentiamo Evita Perón.
1: Compañero, que está en alerta, el enemigo acecha, no perdona jamás.
2: Compagni, state allerta. Il nemico ci minaccia, non perdona che un uomo per bene, che un argentino come il generale Perón, lavori per il benessere del suo popolo e per la grandezza della patria. Ma noi siamo il popolo e io so che se saremo vigili saremo invincibili, perché noi siamo la patria.
1: Perché siamo la patria.
0: Patrizia Cavalieri ha dato voce a Evita Perón. E a questo punto il maestro Bernardini è entrato in studio, ha il suo pianoforte, è pronto per accompagnare sempre.

0: Patrizia Cavalieri, che a questo punto dà voce direttamente lei alle parole, avete sentito, di propaganda che per il marito che Evita Peron diceva. Qui parla di sé e questa è una cosa bella. Prego, maestro.
1: Voglio che mi si ricordi come quella donna che il popolo chiamava semplicemente Evita. Peron è stato tutto per me. Io non sapevo che esistesse un amore così grande finché non l'ho incontrato. È stata una luce che ha illuminato la mia notte e mi ha dato una ragione per vivere.
0: Accidenti! Vabbè. Successo @rai.it per chi voglia scriverci e voglia commentare, voglia suggerirci cose, e noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Ancora vittime nella guerra russo-ucraina, due bambini in un raid con droni ucraini nella regione russa di Krasnodar. Oggi, in occasione della festa dell'indipendenza in Ucraina, vertice dei volenterosi, la Premier parteciperà in videocollegamento. Si discuterà di difesa aerea, ma anche di pace. Rinviata la visita a Mosca degli inviati americani Kushner e Witkoff, il presidente Zelensky torna comunque a parlare di una possibile soluzione diplomatica al conflitto con la Russia.
4: Esiste già un piano, afferma il presidente ucraino, prima di tutto il cessate il fuoco, quindi la creazione di un'area economica franca voluta dagli americani. Russi e ucraini farebbero un passo indietro, lasciando una zona cuscinetto fra i due paesi. Sono idee condivise dagli Stati Uniti e dall'Europa ed è il risultato dei colloqui tra Washington, Mosca e noi, precisa Zelensky, ma allo stesso tempo avverte, riprendendo quanto scritto sul Wall Street Journal, che Mosca sta preparando una nuova mobilitazione, 300.000 persone, dopo le elezioni di settembre della Duma. Quindi il presidente ucraino torna a chiedere aiuti per la difesa, missili intercettori, tra i quali 300 Patriot. Il fronte interno resta turbolento, con l'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, che esige risposte sui casi di corruzione dopo aver invocato elezioni. Il voto ora sarebbe uno tsunami, la replica della presidenza. Zelensky torna anche a ribadire che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream, nonostante due ucraini siano stati arrestati per questo e la magistratura tedesca abbia formulato l'accusa secondo la quale l'ordine di provocare l'esplosione sul gasdotto sia partito direttamente da Kiev. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Caro carburanti, il governo ha prorogato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui si prolunga il taglio delle accise di 17 centesimi di due giorni. Siamo alla cronaca, tragedia a Basiliano, provincia di Udine. Un'auto è uscita di strada ed è finita contro un platano. Morta una bambina di 11 anni, gravissima la più piccola di 4. Ferito non gravemente anche il padre che era al volante. Il 24 agosto di 10 anni fa, il terremoto che distrusse Amatrice, Accumoli ed Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone. Molto è stato fatto e altrettanto resta da fare. Noi intendiamo farlo, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel pomeriggio sarà proprio ad Amatrice per la cerimonia di commemorazione. Ripercorriamo allora quella notte di devastazione e dolore con le testimonianze di chi c'era, raccolte dal nostro inviato.
5: Ricordo la paura, questo terremoto che non finiva mai.
6: Tremava tutto, il letto sentivo che si alzava dal pavimento.
5: Durato 142 secondi, però noi ne abbiamo percepiti ovviamente molti di più. Pensavamo che le scale fossero crollate. Per fortuna siamo riusciti ad uscire.
7: Persone che urlavano

0: la matrice non c'è più, è caduto tutto, le persone non escono dalle case.
1: Io ho trovato figli vivi all'interno del centro storico dove erano morte 5 persone, sono immagini che non mi toglierò mai.
2: Vedere tutti quei corpi a Pescara, vedere Capodacqua, Arquata Capoluogo, tanti amici non ci sono più, sono stati momenti bui.
3: Non riesce a distinguere dove è una casa dall'altra, è una via dall'altra. Non riesce a distinguere se i corpi che vedi sono amici, parenti, chi ancora è fortunato ad essere in vita che ti chiede aiuto, o chi che magari per lì per tendergli una mano invece è già andato.
4: La disperazione delle persone che sapevano di aver perso tutto e tutti.
5: Mi ricordo che stavamo scalzi, le scosse, i figli impauriti, la protezione civile, mio marito che ha salvato diverse persone sfondando portoni del paese, amica che aveva avuto la nipote 17 ore sotto le macerie e una nipote l'ha persa. Io mi ricordo tutto, non si può dimenticare.
6: Da Amatrice, Simone Zazzera, GR1.
7: È stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Cramontana, il locale della strage di Capodanno. È accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese. I coniugi Moretti sono entrambi indagati per l'incendio del loro disco bar, costato la vita a 41 persone, 6 erano giovani italiani. E siamo allo sport, Formula 1 e calcio con la prima di Serie E. Partiamo proprio da qui.
8: Non steccano le grandi nella prima giornata del campionato di Serie A. Ieri successi di misura in trasferta per Juventus e Milan in casa rispettivamente di Frosinone e Torino. I bianconeri dominano nel primo tempo e passano con Bremer. Nella ripresa calo fisico del Frosinone viene fermato dalla traversa. Stesso copione a Torino con il Milan a padrone del campo ed in gol nella ripresa con Sisse e Rabiot. Granata che escono nel finale, segnano con Adams ma è troppo tardi. Finisce 2-1. Ieri successi esterni del Lecce 2-0 a Venezia e dell'Atalanta 2-1 su un ottimo Sassuolo. Stasera le ultime due partite alle 18.30 Bologna-Lazio e alle 20.45 Roma-Fiorentina. Formula 1 al Gran Premio di Zandvoort in Olanda vince Lando Norris su McLaren davanti a Kimi Antonelli che mantiene il comando della classifica piloti. Quarta e quinta le Ferrari con Hamilton e Leclerc, ma l'inglese ha criticato apertamente le decisioni del team che ha rallentato il sorpasso tra i due ferraristi. Poteva essere podio, ha detto Hamilton. Europei di pallavolo donne, le azzurre di Velasco vincono la terza partita su 3-0 alla Svezia, padrona di casa. Oggi riposo, domani sfida alla Slovacchia. Giuseppe Bisantis, GR1.
7: Le 6.05, ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola che oggi torna, prossimo GR alle 7, buon ascolto.
9: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
10: Un fantastico viaggio nel tempo.
9: Antonella Clerici, padrona di casa.
11: Ti fidi di me?
10: No.
9: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
12: Le 6:06, a tutti un caro saluto da Massimo Giraldi, eccoci qua all'edicola che torna su Radio 1. Allora, partiamo subito da Repubblica. Repubblica apre così: l'Europa a Kiev, gli USA no. Oggi l'Unione Europea e i volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, disertano i delegati USA, Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto, sotto le bombe sarebbe uno tsunami. C'è un commento di Paolo Gentiloni, il dilemma americano, di spalla si watch, stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche, a centro pagina Cransmontana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica, e sempre a centro pagina gasolio, misure da controesodo, arriva un micro decreto, sconto prorogato di un giorno. Questo è quanto scrive Repubblica. Passiamo alla Stampa. Petrolio, un pieno da 18 miliardi. Questa è l'apertura. Per le compagnie, record di extra profitti. Schlein, tassatele. La richiesta di 6 paesi all'Europa. Accise, lo sconto scade, ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Il dossier, nei primi 6 mesi dell'anno, utili più che raddoppiati rispetto al 25. La benzina vola oltre i 2 euro. Anche qui di spalla agli esteri, la guerra in Ucraina, Zelensky apre a un piano di pace, no alle elezioni o sarà lo tsunami. A centro pagina anche qui la cronaca, Kranz ha arrestato Moretti per le botte alla moglie, entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Vediamo il Messaggero. Taglio delle accise per il controesodo, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26. La misura per il gasolio, rincari per la benzina. E a centropagina la cronaca, Kranz ha arrestato Jacques Moretti, picchia la moglie, il patron del Constellation manda la coniuge all'ospedale. Così scrive il Messaggero. Vediamo il Domani. Apertura dedicata agli esteri, Zelensky allontana le elezioni, distruggerebbero l'Ucraina. Il presidente replica al suo ministro della

difesa Fedorov, che insiste per andare al voto anticipato e rilancia. Esiste un piano di pace condiviso con USA e Unione Europea. Oggi arrivano a Kiev i volenterosi. Intanto in Cina Xi Jinping lancia la sua controriforma: più partito, Stato e controllo. Di spalla il commento: il sovranismo scenografico è la strada sbagliata, le destre e i migranti. In basso gli effetti delle politiche del 2027, urne e televisione, la RAI si prepara alla sfida elettorale, scrive il Domani. È ancora il dibattito sul wok, il dibattito demenziale sul wok, questa è la prima pagina del Domani. Vediamo la Verità. Effetto crollo degli sbarchi, in crisi le COP dell'accoglienza. Fino a metà luglio si registra un meno 53,7% di arrivi, 15.323 migranti e molte strutture chiedono o chiudono o vanno in perdita. Gli operatori ora sperano di ospitare quelli che ci ridarebbero gli stati vicini. Abbiamo migliaia di posti vuoti. Piantedosi ferma la Sea-Watch per 45 giorni e la ONG insulta l'Italia. Quando scarseggiano le risorse, il business non c'è più. Questo è quanto scrive la Verità in apertura. A centropagina, una coppia in fumo, il proprietario del bar della strage di Kranz arrestato per violenze sulla moglie Jessica. E ancora a centropagina la politica: il piano di Vannacci per fermare la denatalità. Nel programma di Futuro Nazionale si prevedono esenzioni fiscali shock per la famiglia, il mutuo tricolore col tasso che cala per ogni bebè e un reddito di genitorialità, infine voto plurimo in rappresentanza della prole. Così scrive la Verità. Vediamo il Sole 24 Ore. L'apertura è questa: trasferimenti, fuga dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. In 3 anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland, compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine. A centropagina, bonus casa, stop al calo dei lavori 2026. Passiamo al Libero, taroccano perfino le parole del Papa, questa è l'apertura, il pezzo è firmato da Antonio Socci, il discorso tagliato brutalmente per inventarsi una lezione sui confini. Dopo la strage e le violenze, questo è il titolone, Moretti finalmente dentro. L'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Kranz, che causò 41 vittime, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. E ancora a centropagina, Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode, così scrive Libero in prima pagina. Vediamo il Corriere della Sera. Zelensky, un piano di pace con l'Europa e USA, Russia, code ai distributori, situazione tesa. Questa è l'apertura, il titolone invece è dedicato agli interni, la battaglia delle accise, taglio prorogato per soli 2 giorni, Schlein, tassare subito gli extra profitti, il gasolio oltre i 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia alle risorse in vista del controesodo. E ancora centropagina, Piantedosi ferma la nave dell'ONG, nuove tensioni con Berlino, stop e multa a Sea-Watch. E ancora la cronaca, Kranz, Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Passiamo al Giornale. Il Giornale titola così: il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di migranti, i complici degli sbarchi. Questo è il titolo d'apertura. Per Sea-Watch 5 blocco di 45 giorni, ma le violazioni dei fan dell'accoglienza sono continue. Già sanzionate 14 navi e quasi tutte battono bandiera della Germania. Di spalla, salvasche scavate a destra, così il report indirizzò IPM l'inchiesta. E poi la cronaca, l'aggressione all'ospedale, Kranz, Moretti arrestato per le violenze sulla moglie. Allora sfogliamo subito il Giornale, siamo alle pagine 2 e 3, il titolone che unisce le due pagine è questo: sfida finale alle ONG. Vediamo cosa scrive il Giornale. Il governo toglie dal mare la Sea-Watch, il paese è sotto assalto con 45 violazioni, Viminale, sanzionate 14 navi, in gran parte tedesche, per l'ultima 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. Gli stati gestiscono i soccorsi, l'organizzazione attacca, Italia ed Europa legittimano e proteggono i criminali di Tripoli e trasformano il Mediterraneo in un Far West. E poi alla pagina successiva, le navi tedesche invadono l'Italia, ci hanno portato 27.000 migranti. Le cifre, 2/3 degli arrivi totali riconducibili alle ONG di Berlino. Il Bundestag ha finanziato i soccorsi fino a ieri. Così scrive il Giornale. Vediamo Libero sullo stesso argomento.

0: argomento. Migranti a Napoli, Piantedosi ferma e multa a Sea-Watch, ignora le regole, ma l'ONG risponde sfidando il governo. L'organizzazione Roma tratta con i criminali libici. Agli inizi di settembre Piantedosi incontrerà il tedesco Don Brindt per discutere dei dublinanti. La SDU e CSU avvisa l'Italia, Salvini duro, finché le loro navi fanno così non possono spedirci un solo irregolare. Andiamo a Repubblica, sempre sullo stesso argomento, Repubblica pagina 6. Il governo ferma la Sea-Watch, multa e blocco per 45 giorni, l'ONG tedesca voi con i criminali. Il ministro dell'Interno annuncia la sanzione dopo il recupero del 13 agosto scorso di 6 persone gettate in mare dalla Guardia Costiera Libica, soccorso fuori legge. In basso, sempre sulla stessa pagina, pagina 6 di Repubblica, abbiamo il racconto, un altro argomento. I giovani di CL e i migranti, basta slogan dai politici, non ci sono ricette semplici. Ancora sulla vicenda Sea-Watch, siamo al Corriere della Sera, pagina 3. L'Italia ferma e multa la Sea-Watch, Piantedosi, violazione delle norme. Il Viminale accusa l'ONG, Berlino, così distruggete il nuovo sistema europeo di asilo. In basso abbiamo un'intervista, circondati e minacciati dalla Guardia Costiera Libica, abbiamo soccorso 6 persone e ci siamo allontanati. Il portavoce, parliamo di Giacomo Zorzi, portavoce Sea-Watch, Roma non ci aveva chiesto di contattarli. Allora sentiamo subito le parole di Zorzi.
1: L'accusa che ci viene mossa dal governo italiano è quella di non aver cooperato con le autorità libiche ed è proprio così. Dopo quel soccorso noi abbiamo comunicato come da prassi con le autorità italiane, con i paesi europei limitrofi, ma non con il cosiddetto centro di coordinamento soccorso marittimo libico, che non è altro che un'autorità fantoccio. Questi criminali sono gli stessi che a maggio scorso avevano aperto il fuoco contro la nostra Sea-Watch 5 e che prima di allora avevano fatto lo stesso innumerevoli volte contro le imbarcazioni delle persone migranti e le navi della società civile in mare.

0: Era la voce di Olivia Dean. Proseguiamo con la lettura dei giornali. L'altro tema forte è quello delle accise. Vediamo pagina 9 del giornale. Palazzo Chigi attiva le accise mobili. Sconto di 17 centesimi fino a mercoledì. Novità, verrà utilizzato l'extragettito IVA di luglio per allungare di 2 giorni il taglio sul diesel e poi si vedrà. Così scrive il giornale. Vediamo il Fatto Quotidiano. Carburanti, Schlein contro Meloni, ora tassi, gli extra profitti, crisi, benzina e diesel, ieri sopra i 2 euro. Sentiamo proprio su questo tema 2 posizioni, quella di Misiani e quella di Cattaneo.
1: Benzina e diesel superano dappertutto i 2 euro al litro e tra 2 giorni scade il taglio delle accise. La tassa sugli extra profitti che Meloni e Giorgetti propongono a livello europeo la facciano subito in Italia.
2: Sostegno alla classe media e al ceto produttivo, al lavoro e alla crescita, attraverso l'estensione del beneficio dell'IRPEF al 33% fino a redditi a 60.000 euro, la detassazione totale delle tredicesime.
0: Siamo a Repubblica, Repubblica pagina 19. Accise, arriva il micro decreto, sconti prorogati di un solo giorno, gasolio oltre 2,2 euro, il taglio allungato fino a mercoledì 26, esecutivo a caccia di nuove risorse per salvare il controesodo. In basso, sempre sulla stessa pagina, Schlein incalza il governo, tassi gli extra profitti energetici. Per la leader PD la lettera di Giorgetti all'Unione Europea non basta, intervenga a livello nazionale, ma il ministro per ora non si muove. Andiamo alla pagina successiva, pagina 20 di Repubblica. Meloni e la sfida del consenso, oggi Amatrice, poi la festa di Bari. La premier oggi sarà nei luoghi del terremoto e lavora all'evento del 4 settembre per celebrare l'esecutivo. Resta lo scoglio della legge elettorale. Ancora su Amatrice vediamo pagina 4 del Corriere della Sera. Kiev e Amatrice, torna Meloni, lo scoglio del deficit al 3% per una manovra espansiva, la col con gli alleati, poi la visita nell'area colpita dal sisma 10 anni fa. Ancora il giornale, siamo a pagina 13, Meloni ad Amatrice, impegni rispettati e non abbiamo finito. Decennale, la premier oggi alla cerimonia in ricordo del sisma del 2006. Ora rinascita economica dell'Appennino, resta l'allarme spopolamento. Sentiamo proprio sulla vicenda di Amatrice, sentiamo le parole del Papa e poi il commissario straordinario Castelli.
3: Ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
4: 15.000 cantieri già chiusi, 10.000 in corso, 5.500 nuclei familiari che sono tornati a casa negli ultimi 3 anni, grazie anche al governo che ha dato 4 miliardi a Tredo.
0: Ancora su Amatrice, siamo a pagina 8 del Messaggero. A 10 anni dal sisma, 2.200 famiglie nelle casette, Meloni, acceleriamo. Oggi la cerimonia ad Amatrice, ci sarà anche la premier, terminato il 40% dei lavori, il comitato dei residenti, basta vivere nelle strutture di emergenza. Sempre su Amatrice, il Corriere della Sera, siamo a pagina 21, 10 anni dopo Amatrice, il viaggio con Boeri nel cantiere della rinascita, la sfida più grande è stata mantenere gli spazi storici. Adesso voltiamo pagina, altro tema forte è quello degli esteri, ovviamente siamo a pagina 3 di Repubblica. Andiamo in Ucraina, Ucraina da una parte, Mosca dall'altra, gli Stati Uniti anche, tra Kiev e Trump è stallo per l'indipendenza, disertano Kushner e Witkoff. Questa è pagina 3 di Repubblica. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4, scrive Gianluca Di Feo, l'Ucraina fa male a Mosca, recuperato il terreno perduto, ma il Donbass è a rischio. Da gennaio, con una serie di microoffensive, Kiev riguadagna chilometri, ma nelle regioni contese il nemico resta in vantaggio. Allora sentiamo proprio su questo argomento le parole prima di Zelensky, poi sentiamo Putin.
5: Con gli USA e gli alleati abbiamo preparato un piano di pace, frutto anche dei colloqui con i russi, che prevede la tregua.

0: Zona franca, il ritiro delle truppe. No elezioni in tempo di guerra, sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. Abbiamo bisogno di circa 300 Patriot per difendersi. Putin vuole l'escalation perché il suo consenso è in calo.
1: Il conflitto andrà avanti e che se Mosca è aperta al negoziato deve essere un negoziato che tenga conto della situazione sul campo. Da Kiev riceviamo al momento soltanto delle proposte inaccettabili. Continui attacchi dell'Ucraina contro impianti industriali ed energetici che stanno creando grossi problemi economici. Kiev riceverà una risposta distruttiva.
2: Pagina 8 del Corriere della Sera. Zelensky annuncia un piano di pace, al voto ora, punto interrogativo, sarebbe uno tsunami. La proposta elaborata con Washington e Bruxelles e per l'inverno chiede 300 Patriot. In basso c'è un'intervista, il Cremlino ci indebolisce con la guerra cognitiva, noi ringraziamo l'Ucraina, Sandu, presidente moldava, pronti per l'Unione Europea nel 2030. Ancora sull'Ucraina, la guerra senza fine, così titola il Messaggero a pagina 5. Tregua, zona franca e via le truppe. Zelensky propone il piano di pace concordato con Europa e USA. La doppia tattica del presidente dell'Ucraina, presentare un progetto che piaccia a Washington e alleati e garantirsi gli aiuti militari ed economici dell'Occidente. In basso c'è un'analisi di Stefano Silvestri, le richieste inconciliabili e la guerra che si fa pesante. Putin pretende condizioni inaccettabili per gli ucraini, ma i danni economici condizionano lo zar, così scrive Stefano Silvestri in questa analisi pubblicata a pagina 5 del Messaggero. Andiamo a pagina 4 della Stampa, le mani pulite di Kiev, logora Zelensky, ora teme più la corruzione dei missili. Volodymyr annuncia un piano di pace elaborato con USA e Unione Europea e torna a rifiutare le elezioni. Ancora la Stampa, alla pagina successiva c'è un'intervista a Kirilo Budanov. L'Italia ci aiuti a difendere cieli e porti. Il voto Fedorov sbaglia a chiederlo. L'ex capo degli 007, dal Mar Nero dipende la sicurezza delle acque europee, non è un fronte locale. Ancora un altro tema forte sulle pagine dei quotidiani in edicola oggi, siamo a pagina 15 del Corriere della Sera, Zuppi, sui migranti volgare polarizzazione, l'arcivescovo di Bologna al meeting, l'Europa sia solidale e unita e rispunta Roberto Formigoni. Sentiamo proprio le parole di Zuppi.
3: Ancora ieri sono morte 15 persone nel mare Mediterraneo. Salvare tutti non significa che entrino tutti, come una certa stupida, volgare, a mio parere, polarizzazione, no? Bisogna salvare tutti e poi bisogna trovare i modi, i criteri, la regolarizzazione, la legalizzazione, tu combatti l'illegalità con la legalità.
2: Siamo a pagina 8 della Stampa, sullo stesso tema, folla per Zuppi al meeting di Rimini, basta volgari polarizzazioni sui migranti. Il cardinale torna sul tema toccato dal pontefice, sbagliato chiudersi in un enclave per sentirsi sicuri. L'invito all'accoglienza e il pensiero alla Cisgiordania, oggi Leone XIV invia a Mosca il suo ministro degli esteri. Noi ci fermiamo per qualche minuto, l'edicola torna fra poco con un ospite, con noi avremo Rita Lofano, direttrice della Agia, fra poco.
4: Radio Mondo da sentire. Meteo Radio.
5: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 24 agosto. L'alta pressione garantirà sul paese un cielo in prevalenza sereno, qualche nube nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Nubi più consistenti interesseranno invece l'area alpina, con rovesci e isolati temporali che si faranno più intensi in serata su Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi aumenteranno lievemente sulle regioni tirreniche peninsulari e al settentrione, con punte di 36 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e della Puglia. I venti saranno poco sostenuti, con rinforzi di maestrale sulla Puglia, tendenti a divenire meridionali sulla Sardegna. Di conseguenza, il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
4: verde. Viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:28, previsto per questa mattina bollino rosso sulle strade italiane per gli ultimi rientri dalle vacanze. Partiamo dalla A26, dove si segnala un incidente tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione di Gravellona Toce. In A12 Genova Rosignano, lavori in corso tra Sarzana e l'allacciamento con la 15 in direzione di Genova. Andiamo in A14 Bologna Ancona, un incidente che coinvolge un mezzo pesante, interessa il tratto tra l'area di Ancona e Ancona Nord in direzione di Ancona. Ancora in A14 ma tra Bari Sud e Bitonto, lavori in direzione di Pescara. Sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Pisa Centro e Pisa Nord Est in direzione di Firenze. In chiusura rimaniamo in Toscana, sulla Firenze Mare si rallenta tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci in direzione della capitale. È tutto, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: Le 6:29, rieccoci qua all'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Rivediamo velocemente le prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo dal Giornale. Il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati. Per Sea Watch 5 blocco di 45 giorni, ma le violazioni dei fan dell'accoglienza sono continue, già sanzionate 14 navi e quasi tutte battono bandiera della Germania. A centropagina Kranz Moretti arrestato per le violenze sulla moglie, l'aggressione e l'ospedale. Vediamo il Corriere della Sera, apertura dedicata agli esteri. Zelensky, un piano di pace con Europa e USA, Russia code ai distributori, situazione tesa. Il titolone invece dedicato agli interni, la battaglia delle accise, taglio prorogato per soli 2 giorni. Schlein, tassare subito gli extra profitti. Il gasolio oltre i 2,2 euro al litro, le misure del governo caccia le risorse in vista del controesodo. E poi di spalla Piantedosi ferma la nave dell'ONG, nuove tensioni con Berlino. In basso Kranz Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Vediamo Libero, taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato brutalmente per inventarsi una lezione sui confini, così scrive Antonio Socci in apertura di Libero. Il titolone invece è questo: dopo la strage e le violenze Moretti finalmente dentro, l'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Kranz che causò 41 vittime arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. Sempre a centropagina Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode, così scrive Libero. Passiamo al Sole 24 Ore. Trasferimenti, fuga dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. In 3 anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland, compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine. A centropagina bonus casa, stop al calo dei lavori 2026. Questa era il Sole 24 Ore, la prima pagina. Passiamo alla Verità. Effetto crollo degli sbarchi, in crisi le coop dell'accoglienza, fino a metà luglio si registra un meno 53,7% di arrivi, 15.323 migranti, e molte strutture chiudono o vanno in perdita. Gli operatori ora sperano di ospitare quelli che ci ridarebbero gli stati vicini, abbiamo migliaia di posti vuoti. Piantedosi ferma la Sea Watch per 45 giorni e la ONG insulta l'Italia. A centropagina la cronaca, una coppia in fumo, il proprietario del bar della strage di Kranz arrestato per violenze sulla moglie Jessica. E ancora a centropagina la politica, il piano di Vannacci per fermare la denatalità, nel programma di Futuro Nazionale si prevedono esenzioni fiscali shock per la famiglia, il mutuo tricolore col tasso che cala per ogni bebè e un reddito di genitorialità, infine voto plurimo in rappresentanza della prole. Passiamo al Messaggero. Caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, la misura per il gasolio, rincari per la benzina, taglio delle accise per il controesodo. A centropagina anche qui abbiamo la cronaca, Kranz arrestato, Jacques Moretti picchia la moglie, il patron del Constellation manda la coniuge all'ospedale. Vediamo la Stampa, petrolio, un pieno da 18 miliardi per le compagnie, record di extra profitti, Schlein, tassatele, la richiesta di 6 paesi all'Europa. A lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Il dossier, nei primi 6 mesi dell'anno utili più che raddoppiati rispetto al 25, la benzina vola oltre i 2 euro. La spalla è dedicata agli esteri, la guerra in Ucraina, Zelensky apre a un piano di pace, no a elezioni o sarà lo

tsunami. La cronaca centropagina: Kranz arrestato, Moretti per le botte alla moglie, entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Chiudiamo con Repubblica, l'apertura è dedicata agli esteri: l'Europa a Kiev, gli USA no. Oggi l'Unione Europea, i volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, disertano i delegati USA, Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto, sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Il dilemma americano è il titolo di un commento affidato alla firma di Paolo Gentiloni. La cronaca centropagina anche qui: Kranz Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. E poi sempre a centropagina: gasolio, misure da controesodo, arriva un micro decreto, sconto prorogato di un giorno. Ci fermiamo ancora per un po' di musica, restate con noi.

0: era Daniele Silvestri, lei invece è Rita Lofano, direttrice dell'AGI. Ciao direttrice, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, ben trovati.
0: Eccoci qua, allora, primo giorno di scuola, sono finite le vacanze, hai fatto buone vacanze, direttrice?
1: Sì, poche, un po' spezzettate, però sì, ho fatto buone vacanze.
0: Ecco, proprio a proposito di vacanze, perché siamo ancora in estate piena, ovviamente, partiamo da qui. Pagina 25 di Repubblica, c'è un servizio davvero carino. Maria Novella De Luca, vacanze all'italiana, il mito perduto che non tornerà più. Prova a leggere le prime righe, talmente mitiche e così desuete da essere diventate un amarcord, una nostalgia di spiagge piene, città vuote e frittate di maccheroni sotto l'ombrellone. Le vacanze italiane del canonico Grande Esodo 1-31 agosto non sono più da almeno tre decenni quelle ferie lì. Un mese di pausa rigorosamente altrove, mare, lago, montagna, nel paese dei nonni o nelle casette vista mare, comprata quasi quando il ceto medio riusciva ancora a risparmiare. Eppure quelle vacanze restano nell'immaginario, soprattutto straniero, come simbolo della villeggiatura mediterranea.

0: lenta e casalinga tra pinete e cicale di fabbriche e uffici che si fermavano per lunghissime 4 settimane quando Fiat e acciaierie spegnevano gli altiforni, scattava il liberi tutti. Allora, che succede secondo te, Rita? Queste vacanze che non ci sono più costano in assoluto troppo oppure non ci accontentiamo più di quella frittata di maccheroni sotto l'ombrellone? Che succede?
1: Ma direi che sì, il caro vita, il costo delle vacanze incide, ma solo parzialmente, perché sono cambiate le abitudini di vita, no? I costumi. Poi con la rivoluzione di internet, lo smart working, la possibilità di lavorare ovunque, no? Non ci si ferma più, non si ferma più il mondo. Poi parlo io che dirigo un'agenzia aperta 365 giorni per 24 ore, quindi diciamo che il lavoro non si ferma mai, è una questione proprio di costume. C'è molta nostalgia per quel tipo di vacanze, che infatti riguardavano per un mese non solamente le classi più agiate, ma un po' tutti, e credo che sia un patrimonio perso, legato anche, sai, quel cordone sociale, appunto, si andava dai nonni o i bambini restavano con la zia. Cioè, ora siamo tutti molto più individualisti, c'è la connessione continua, il fatto di essere sempre collegati anche con il lavoro, purtroppo, no? Tu puoi permetterti di spegnere il telefono durante le vacanze? Credo proprio di no, ecco, e questo è la dimostrazione del fatto che non ci si può più permettere, ecco, un mese di stop, ma non si ferma più niente. Poi chi vive a Roma lo sa, questo agosto si continuava a non trovare parcheggio.
0: Il tema forte, uno dei temi forti sulle prime pagine dei quotidiani, è quello dell'immigrazione. Parliamo di Sea-Watch. Andiamo a pagina 2 di Libero. Migranti a Napoli, Piantedosi ferma e multa Sea-Watch. Ignora le regole, ma l'ONG risponde sfidando il governo. Che cosa sta accadendo?
1: Ma guarda, temo che le partite elettorali si stiano giocando un po' sulla pelle dei migranti da entrambe le parti, no? Nei giorni scorsi abbiamo discusso tanto di questo tema dei dublinanti che alcuni paesi vorrebbero rimandare in Italia, a partire dalla Germania, perché le regole prevedono questa possibilità di rimandare chi nel primo paese di approdo. Ecco, guardiamo la Germania, sappiamo che la Sea-Watch è una ONG tedesca. La Germania a breve avrà delle importanti votazioni, no? Si voterà in Sassonia, dove peraltro la AfD, il partito di estrema destra tedesco, è in forte vantaggio, e la leader della AfD ha detto: il problema non è l'immigrazione in sé, sono l'ONG. Questo per dire che purtroppo sulla pelle dei migranti si sta giocando la politica, anche l'Italia voterà il prossimo anno, quindi sappiamo quanto il tema dei migranti sia sensibile elettoralmente. Mentre invece forse il rispetto delle regole, e ora qua entriamo nella politica, cioè l'entrata in vigore del nuovo patto per le migrazioni e l'asilo, ma il regolamento di Dublino, appunto quello che riguarda la possibilità di rimpatriare, vanno armonizzate per gestire questo fenomeno che ovviamente è globale, ma non lasciare che ci sia una immigrazione illegale, incontrollata, quindi anche sfruttamento di questo mercato orribile, ma far rispettare le regole a tutti.
0: Portaci ad Amatrice. 10 anni dopo, vediamo il Corriere della Sera, pagina 21. Amatrice, il viaggio con Boeri nel cantiere della rinascita, la sfida più grande è stata mantenere gli spazi storici. Passo velocemente al Messaggero, a pagina 8. A 10 anni dal sisma, 2200 famiglie nelle casette, Meloni, acceleriamo. Oggi la cerimonia ad Amatrice, ci sarà anche la Premier. Terminato il 40% dei lavori, il comitato dei residenti basta vivere nelle strutture d'emergenza. Che ricordo hai, Rita, di quel giorno drammatico?
1: Guarda, io ero negli Stati Uniti, perché ero corrispondente dagli Stati Uniti allora, ed ero a 7 ore di distanza come fuso orario, quindi per me erano appena le 8, e ho cominciato a vedere appunto sui media internazionali queste immagini, queste notizie, perché sono stati i primi a darli, visto che in Italia erano le 3 di notte circa, e quindi ho questo ricordo di cominciare a chiamare la redazione, a svegliare tutti, perché appunto quando ci si trova in un fuso orario diverso sia anche un po' una sentinella di quello che succede. Quindi ricordo l'angoscia, perché poi era una cosa che stava accadendo, no, nel tuo

0: paese, quando sei lontano senti anche forte questo attaccamento, però al di là delle polemiche che ci saranno anche oggi o le lentezze croniche, no, nella ricostruzione, nella diciamo ripresa poi che non è solamente degli edifici ma proprio della vita, della ricostruzione appunto di quel tessuto sociale, no, che ci rende una comunità, c'è un dato, lo stavo guardando proprio in questi giorni appunto perché cadeva il 10° anniversario di quel terribile terremoto che mi ha molto colpito. Sul sito della Protezione Civile ci sono i dati della raccolta delle dotazioni di allora. Ecco, ricorderai anche tu, no? C'era quel numero solidale 45.500. Oh no. Ecco, gli italiani hanno donato 35 milioni di euro. Quindi in tutta quella tragedia, no, è poi venuta fuori una grande, enorme solidarietà e partecipazione. E qua parliamo solo dell'Italia, quindi insomma questo è un po' anche il senso che forse diamo tutti un po' al meglio di noi nei momenti di emergenza, e dovremmo invece lavorare più sulla prevenzione.
1: Il meeting di Rimini, cambiamo argomento, fa parlare sempre ovviamente, folla per Zuppi al meeting di Rimini, basta volgari polarizzazioni sui migranti, il cardinale torna sul tema toccato dal pontefice, è sbagliato chiudersi in un enclave per sentirsi sicuri, l'invito all'accoglienza e il pensiero alla Cisgiordania. Oggi Leone XIV invia a Mosca il suo ministro degli esteri. Ecco, sul fronte della pace, secondo te che cosa accade?
0: Ma in realtà poi a Mosca la vera mediazione in qualche modo continua a farla la Chiesa, parlo nei momenti di stallo, anche se ora infatti è stato rinviato per esempio l'invio dei mediatori americani, mentre domani proprio Monsignor Gallagher dovrebbe incontrare Lavrov. Però appunto torniamo ai migranti, per esempio Zuppi, che ha citato ovviamente Ceuta, l'enclave, ha detto c'è una stupida e volgare polarizzazione, ecco, questo è il senso, non facciamone una polarizzazione politica e cerchiamo di gestire questo fenomeno, perché si vanno accolti, ma vanno accolti in modo regolato, perché poi se andiamo a vedere il fondo delle migrazioni, il problema vero è più quello dell'inclusione, no? dell'entità delle migrazioni, cioè di quanti migranti arrivano nel nostro continente. Quindi un messaggio forte sull'accoglienza, sulla pace, nel solco proprio di questo pontificato Papa Leone, che io vedo molto come il Papa del dialogo, della ricucitura. Sappiamo che Papa Francesco era più divisivo magari, no, nelle sue prese di posizioni, mentre questo lo vedo proprio come il Papa del dialogo anche con la stessa America, considerando poi le sue origini.
1: Pagina 20 della Stampa, una curiosità carina, divertente. La scelta di Simone, fuggito da Roma, la mia nuova vita in Valle d'Aosta. A Chamois, il pane come una volta, così un forno del 700 torna a vivere grazie a un filologo. Leggiamo le prime righe di Caterina Malanetto. A Chamois il profumo del pane non si sentiva da tempo, un bazar, un bar, poco più di 100 abitanti. Qui i generi alimentari arrivano con la funivia, il solo contatto con il resto del mondo, perché Chamois, oasi di pace, incastonata nelle montagne valdostane, è l'unico comune della terraferma in Italia non raggiungibile in auto. E lì, un po' per caso, Simone Cecchetto ha scelto la sua missione, far rivivere la pietra del forno comunitario del paese, fredda da più di 60 anni. Che storia è questa? Ti piace?
0: Sì, molto bella, e mi sembra l'altra faccia di, no, delle vacanze lunghe che non si fanno più, e cioè la tanta nostalgia di quel tempo lento, del tempo lento che ci manca, no? della vita calma, del riacquistare anche quell'ozio, no? Che poi è salutare, o che i greci chiamavano intellettuale, oppure un lavoro un po' più a misura d'uomo. Ecco, forse quell'eccesso ci ha portato anche, però è una bella storia, perché poi è un giovane e sappiamo che il futuro è dei giovani.
1: Ti ringrazio molto Rita Lofano, direttrice dell'AGI, grazie per essere stata con noi. Si chiude qua l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo, in regia Mauro Convertito. A seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco, e noi torniamo come sempre domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula. i libri e la vita.

0: di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco il punto di oggi.
2: Quando sei solo e giovane, quando i sogni in fondo al cuore, ti senti triste e povero, se la vita è senza amore, prendi la fisarmonica, fai dischiudere un balcone e a una bella signorina canti una canzone su per giù.

0: So chiudi gli occhi e sogna, so chiudi gli occhi e sogna, un giovanotto e un cuor che ti piace di più, e ad altro non pensare finché c'è la gioventù.
1: Santo Totò è il libro di oggi. Avete sicuramente riconosciuto la voce del sommo Totò, e l'autore di questo preziosissimo libro che vi racconto è Paolo Isotta, altrettanto sommo, inarrivabile storico della musica, firma del Corriere della Sera e poi del Fatto Quotidiano, ma soprattutto uomo di rara eleganza, di rara libertà e di rara e sublime ironia. Spesso, anzi sempre, spietata ironia. In Santo Totò, Isotta parte da un'idea forte. Santo è chi riesce a superare la propria condizione mortale fino a diventare qualcosa di eterno. E proclamare santo il principe Antonio de Curtis non è certo uno scherzo, ma una dichiarazione di fede. Ecco le parole di Isotta. Per me Totò è un santo, per l'altezza della sua arte, per la gioia da lui per decenni donata a milioni di persone, gente del popolo, piccola borghesia, poi persino alta, ma anche autentici reietti, per essere riuscito con la risata che suscitava a far per un attimo dimenticare a tutti, non solo ai reietti, le loro tragedie. Nel libro Totò sta accanto a Virgilio e sfiora perfino San Gennaro, una santità popolare, nutrita di devozione spontanea. Non a caso, per anni la sua tomba a Santa Maria del Pianto è stata meta di pellegrinaggio con fedeli che gli chiedevano direttamente una grazia per quella religiosità tutta di popolo che non ha bisogno mai di intermediari. Nella prima parte di Santo Totò si ricostruisce tutta la vita del sommo attore, dall'infanzia poverissima e quindi la vergogna di essere stata a lungo figlio di NN, come si chiamavano i bambini nati fuori dal matrimonio, ma soprattutto i suoi primi spettacoli, soprattutto quelli improvvisati per gli altri scugnizi dei vicoli. E così, nel libro, leggiamo le parole dello stesso Totò. Io so a memoria la miseria, e la miseria è il copione della vera comicità. Non si può fare ridere se non si conoscono bene il dolore, la fame, il freddo, l'amore senza speranza, la disperazione della solitudine di certe squallide camerette ammobiliate alla fine di una recita in un teatrucolo di provincia. E la vergogna dei pantaloni sfondati, il desiderio di un caffè latte, la prepotenza esosa degli impresari, la cattiveria del pubblico senza educazione. Insomma, non si può essere un vero comico senza avere fatto la guerra con la vita.

la divinità di Totò, per Isotta, non sta nell'aver indossato una maschera, ma nell'essere una maschera capace di mettere in crisi ogni ordine costituito, tanto che si attirò più grane con la censura democristiana che con quella del passato regime. Sketch come quella del Vagon Lit, Totò alle prese con l'onorevole trombetta con cui deve dividere la cuccetta, non si limitano a fare ridere, ma smontano l'autorità pezzo per pezzo. Isotta rintraccia le radici di questo genio in Plauto, in Aristofane e nelle antiche

Tellane, soprattutto nella figura di Dossenus, servo, gobbo e astuto. E Totò appartiene a quella linea di comicità e antiche spietate in cui il riso confina con il tragico. Si tratta di quel rovesciamento delle categorie che mille anni prima culmina nelle celebrazioni

0: ciclicizzata di settembrini riti dionisiaci e priapei. E in questo si mescola, se leggiamo i versi delle Georgiche più avanti citate, anche il trionfo dionisiaco dell'irrazionale. Appunto, così vediamo che Totò è erede perché discende dalla stessa fonte.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gattì, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te? Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu.
0: La grandezza di Totò sta nell'avere portato la sua comicità dell'assurdo in ogni apparizione, che fosse su un palcoscenico o davanti la macchina da presa, e lì la sua maschera era sempre la stessa. Per questo, per Isotta, è stato un errore tentare di addolcirlo in chiave patetica, come fece Pierpaolo Pasolini in Uccellacci Uccellini, ed è un po' come avere in squadra Maradona e schierarlo come terzino. Nel libro affiora con forza il legame profondo con Napoli e con il suo teatro, da Scarpetta ai De Filippo, e qui Isotta tocca un tabù e insiste su un punto pericolosissimo quando dice: Edoardo è stato spesso sopravvalutato, finendo per oscurare non solo Totò ma anche e soprattutto il talento finissimo di Peppino. E una parte del libro è proprio dedicata al magico incontro, al precipitato alchemico di Totò e Peppino. La seconda parte del libro setaccia minuziosamente tutti i film di Totò dal 1937 al 1966, li setaccia uno per uno senza sconti. Accanto agli elogi per i capolavori non mancano appunto le stroncature. Ricordavamo prima Uccellacci e Uccellini di Pierpaolo Pasolini, mentre invece elogia un grandissimo film, Totò, Eva e il pennello proibito, con la regia di Steno. E qui Isotta dice: questo capolavoro non gode il favore della critica specializzata e ciò mostra solo la sua insipienza. Isotta, insomma, carissime ascoltatrici e cari ascoltatori, ci ascolta dal cielo e lo vediamo, scrive da innamorato, ma la sua non è una devozione cieca. È il lupus in fabula di San Totò, è il gesto d'amore, quello verso Totò racchiuso in questo libro scritto da Paolino con l'entusiasmo di chi ama per davvero. E San Totò nasce dall'urgenza di fare il giusto e appassionato tributo a un artista che la critica ha snobbato per poi riabilitarlo, ma senza mai prenderlo sul serio come attore e come autore. Prima di Isotta anche Fellini aveva chiesto la santificazione di Totò per i miracoli fatti in palcoscenico, e Totò amava dire di essere felice di avere fatto il comico perché la risata aiuta a prendere la vita come viene e la rende più sopportabile. E in fondo, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, devoti tutti, non è questo, proprio questo, il lavoro che fanno i santi? Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto San Totò di Paolo Isotta, edito da Marsilio, perché nel sommo comico, come nei mendicanti dell'Odissea, si nasconde sempre il divino. E il nostro se benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Andrea Di Prizio e da Roma Luciano Pecoraro. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la

0: spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
1: La spesa intelligente!
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io sono te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Gasolio sconto prorogato. Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio delle accise di 17 centesimi fino al 26 agosto. Diesel sopra i 2,2 euro al litro. 10 anni dopo il terremoto che sconvolse il centro Italia, 300 morti, migliaia di sfollati, ad Amatrice cerimonia di commemorazione con la Premier Meloni. Piano per la pace, l'annuncio di Zelensky d'intesa con europei e americani. Oggi la riunione dei volenterosi, a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Calcio, Juve e Milan, buona la prima, battute Frosinone e Torino. Questa sera tocca alle romane, Formula 1, Norris è primo in Olanda davanti ad Antonelli che resta in testa alla classifica. Polemiche in casa Ferrari. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro carburanti, l'intervento del governo. Prorogato lo sconto sul diesel, arrivato alla scadenza, fino al 26 agosto.
3: Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui viene prolungato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il taglio è di 17 centesimi al litro tra IVA e accise. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. Il precedente decreto fissava il termine per lo sconto al 24 agosto, poi era arrivato l'annuncio della proroga fino al 25, che è stata infine allungata di un altro giorno. Intanto, secondo i dati del Ministero delle Imprese, il diesel in autostrada ha superato la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è a 2,087 euro al litro. Di poco più bassi, ma comunque superiori ai 2 euro, i prezzi sulla rete stradale nazionale. Nuovi interventi sono al vaglio del governo per il periodo successivo al 26 agosto, mentre l'Italia, assieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, punta anche a una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E proprio questo è uno dei temi di cui discutono le forze politiche, un confronto che si allarga alla politica fiscale e alla legge di bilancio.
4: Oggi i contribuenti pagano 21 miliardi di imposte in meno. Fratelli d'Italia ricorda quanto fatto in 4 anni di governo per confermare che la maggioranza proseguirà sulla stessa strada, guardando dopo gli sgravi per i redditi più bassi al ceto medio. Forza Italia propone di detassare le tredicesime ed estendere i tagli IRPEF ai redditi fino a 60.000 euro, ipotesi sottoscritta dalla Lega che però chiede anche altro. Augusto Marchetti.
5: Chiediamo un contributo a banche e compagnie petrolifere che realizzano profitti straordinari.
4: Ma sul tasto degli extra profitti battono soprattutto le opposizioni. Non bisogna attendere una risposta di Bruxelles, dice Elly Schlein dal PD. Il governo introduca autonomamente una tassa. Il settore dell'energia, ricorda VS, in questi anni ha guadagnato 80 miliardi. Analisi condivisa anche dai 5 Stelle. Luca Pirondini.
6: Sta arrivando una stangata anche sulle bollette. Servono provvedimenti immediati. Rivedere gli impegni sul riarmo e un nuovo PNRR.
4: Quanto al taglio delle accise sul diesel, Italia Viva definisce una presa in giro la proroga di soli 2 giorni. Lucio Bondi, GR1.
2: 10 anni fa il terremoto che devastò il centro Italia, una scossa di magnitudo 6.0 che spazzò via palazzi, case, tante vite. Si lavora ancora alla ricostruzione, molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare. Noi intendiamo farlo, ha detto la premier Giorgia Meloni, che nel pomeriggio sarà la commemorazione di Amatrice. E la città simbolo del sisma si è fermata per ricordare quei momenti terribili.
7: Alle 3.36 di questa mattina i rintocchi

0: della campana della torre civica di Amatrice hanno ricordato le 299 vittime della scossa del 2016. Ieri sera anche a Cumuli aveva celebrato con una fiaccolata e una messa le sue 11 vittime. E lei come lo vede il suo futuro?
1: Sotto ansiolitici.
2: Noi amiamo questa terra e cerchiamo in tutti i modi di rimanere qui, anche magari nelle casette. Proprio la terra che ci dice di non andare via.
0: La ricostruzione ha sicuramente accelerato, ma 6 abitanti su 10 ancora vivono nelle sistemazioni provvisorie, i prefabbricati, e il 20% dei cittadini è seguito dai servizi sociali. Qual è la vostra paura più grande?
3: Quella che avevo da all'inizio, morire qui dentro le sacche.
0: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
4: Anche Papa Leone ha ricordato l'anniversario dopo l'Angelus in piazza San Pietro. Ascoltiamo le sue parole.
5: Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
4: La guerra tra Russia e Ucraina continua a fare vittime. 2 bimbi russi sono morti in seguito all'esplosione di un drone ucraino nella regione di Krasnodar. A Kharkiv una donna è stata uccisa da un drone russo che ha colpito un treno. Sul piano diplomatico, missione da oggi a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri Lavrov, e Zelensky svela l'esistenza di un piano di pace. Oggi la riunione dei volenterosi, alcuni paesi come l'Italia con la premier Meloni sarà in videocollegamento con il vertice ospitato nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dal presidente ucraino.
6: Raggiunto da una decina di leader europei, incluso per la prima volta il neo premier britannico Burnham, Zelensky discuterà con i partner di come proteggere meglio i cieli dell'Ucraina, ormai sguarniti di difese, tanto che i morti civili non sono mai stati così tanti. Kiev chiede così 300 Patriot, il 5% delle scorte statunitensi. Ma l'attenzione è anche per la pace. Il presidente ucraino ha annunciato un piano elaborato con europei e americani, dice, è frutto di discussioni fra americani e russi. I passi: tregua, ritiro di entrambe le truppe, creazione di una zona economica franca. Un piano che però viene annunciato proprio mentre la visita a Mosca prevista in questi giorni degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, viene cancellata. Non è chiaro se per scelta di Mosca o di Washington. Ad aggiungere tensioni a Kiev il fronte interno, dove l'ex ministro della difesa Fedorov continua a incalzare Zelensky su corruzione e nuove elezioni. Sarebbero uno tsunami che spaccherebbe il paese, la risposta del presidente, contrario al voto durante la guerra, come la maggioranza degli ucraini. Valeria Fraschetti, GR1.
4: Migranti dal Viminale blocco alla nave della ONG tedesca Sea-Watch, accusata di avere violato le leggi sul soccorso in mare.
7: Ferma per 45 giorni con una multa di 7.500 euro, la decisione del Viminale nei confronti della Sea-Watch, che martedì ha sbarcato a Napoli 6 naufraghi, di cui 3 minori non accompagnati, salvati nel Mediterraneo centrale. Ancora una volta la nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge, scrive il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Immediata la replica dell'organizzazione umanitaria: noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, il nostro governo può dire lo stesso. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio. Giacomo Zorzi di Sea-Watch.
8: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave, lo avevano già fatto contro le persone migranti in mare.
7: Il nuovo fermo alla ONG tedesca in un momento delicato tra Roma e Berlino sui richiedenti asilo presenti in uno stato dell'Unione Europea diverso da quello di primo ingresso, i cosiddetti dublinanti. Elena Baiocco, GR1.
4: E sul tema migranti si accende lo scontro politico. Siamo in prima linea nella tutela della legalità e nella lotta ai trafficanti di esseri umani, dice il ministro degli affari europei Foti di Fratelli d'Italia. Le regole si rispettano, nessuno, aggiunge, può considerarsi al di sopra della legge, nemmeno le ONG. Dall'opposizione Bonelli definisce un crimine contro l'umanità non consentire i salvataggi in mare. Per il leader di AVS è ipocrita applaudire il Papa e poi sequestrare le navi che salvano vite. Dal meeting di Rimini interviene anche il presidente della la CEI Zuppi. Salvare tutti non significa che entrino tutti, no a stupide e volgari polarizzazioni, le parole del cardinale. Ad animare il confronto politico, anche il caso Ranucci, non c'è stato alcun attacco politico contro Report, né una violazione nelle norme.

0: norme europee sull'informazione. Lo scrivono gli eurodeputati di Fratelli d'Italia in una lettera alla Commissione, smentendo quella che definiscono una narrazione della sinistra e lamentando invece la faziosità della trasmissione di Sigfrido Ranucci e le inchieste fatte di allusioni e supposizioni. Dovrebbero piuttosto scrivere una lettera di scuse, la replica dei 5 Stelle, che accusano maggioranza e governo di volere terminare l'opera di colonizzazione della RAI, colpendo la principale trasmissione di giornalismo di inchiesta del servizio pubblico. Arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, il locale della strage di Capodanno, è accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese. I coniugi Moretti sono entrambi indagati per l'incendio del loro disco bar, costato la vita a 41 persone. 6 erano giovani italiani. Meteo, dopo la brevissima tregua torna il gran caldo, le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin.
1: Nella prima parte della giornata cielo sereno su tutta l'Italia, nel corso del pomeriggio l'arrivo di una perturbazione piuttosto intensa interesserà dapprima Piemonte e la Valle d'Aosta, nel corso della serata si estenderanno a tutte le regioni settentrionali, le temperature purtroppo sono ulteriormente in aumento, le punte maggiori le avremo in Sardegna e in Sicilia dove supereremo i 40 gradi.
0: Da Gaza in Italia, per finire gli studi, nella striscia 620.000 bambini, denuncia l'UNICEF, sono rimasti senza scuola. Oltre il 90% degli edifici sono stati gravemente danneggiati, distrutti gli atenei. 230 universitari palestinesi stanno completando il loro percorso accademico nel nostro paese e alcuni di loro visitano per la prima volta i monumenti di Roma.
2: Domus Tiberiana. Ammirano per la prima volta il Circo Massimo, 60 di 230 studenti palestinesi accolti nelle università italiane per completare i loro studi. Gaza, prima dei bombardamenti israeliani, vantava uno dei tassi di istruzione superiore tra i più alti del Medio Oriente, con una prevalenza di donne laureate rispetto agli uomini.
3: My name is Batula.
4: Mi chiamo Batula. Tutte noi studiavamo a Gaza. Siamo qui per completare gli studi perché tutte le università a Gaza sono state distrutte, come le case e tutto il resto.
2: Batula studiava Business Administration. Molte sue colleghe architettura e ingegneria sognano di ricostruire Gaza.
4: Vogliamo tornare a Gaza e mettere a frutto lì i nostri studi, perché è il nostro paese.
2: Massimo Pietroni, professore di fisica dell'Università di Parma.
5: Tutto a Parma è nato da un gruppo di professori molto attivi, saremmo disponibili a ospitarne altri.
2: Altri 60 studenti di Gaza hanno già vinto una borsa di studio, ma non li lasciano entrare in Italia. L'idea è di fare incontrare qui gli studenti e di Asso Pace Palestina, quella di fargli scoprire le bellezze di Roma di un collettivo di guide turistiche, Guides for Gaza.
6: Organizziamo delle visite offerta libera per aiutare la popolazione gazawi e della Cisgiordania.
2: Francesca Fornario, GR1.
0: C'è un 17enne che, appena terminati gli studi, in Indonesia diventa il volto della speranza, conquistando il web e il governo. Nel suo paese, devastato dai roghi, veste i panni di un supereroe e spegne gli incendi.
2: Mentre le fiamme divorano migliaia di ettari di foresta e una coltre di smog soffoca il Kalimantan centrale nel Borneo indonesiano, Rudy Ansa, 17 anni, finita la scuola, indossa il costume rosso e blu di Superman, afferra una manichetta e corre a combattere i roghi accanto a suo padre, vigile del fuoco volontario, nei dintorni di Palangkaraya. Questa è la mia casa, sono felice di rendermi utile piuttosto che stare sullo smartphone, anche se è faticoso, spiega. Il video che lo ritrae mentre lotta contro il fuoco è diventato virale in tutto il mondo e gli è valsa la nomina di eroe delle foreste da parte del governo, in un paese che da inizio anno ha visto andare in fumo oltre 200.000 ettari. La forte siccità provocata da El Niño ha prosciugato infatti pozzi e fiumi e trasformato le torbiere in combustibile pronto a infiammarsi. Ma Rudy Ansa non si arrende, vuole diventare guardia forestale. In fondo non servono superpoteri per proteggere la propria terra, basta scegliere di non voltarsi dall'altra parte. Eleonora Belviso, GR1.
0: Musica in quota, al via oggi i suoni delle Dolomiti, festival che fonde paesaggio, ascolto e sostenibilità nelle montagne del Trentino. Un programma di concerti a ingresso gratuito fino alla chiusura del 3 ottobre con Daniele Silvestri, che attraversa generi e tradizioni.
7: 18 concerti con artisti internazionali, prati, vette, rifugi alpini come palcoscenici naturali. Da più di 30 anni i suoni delle Dolomiti sposa consapevolezza ambientale, inclusione e ottima musica negli scenari spettacolari delle montagne trentine, patrimonio UNESCO. Un mese di appuntamenti imperdibili come l'Alba delle Dolomiti in Val di Fassa con Le Belle of the Rockies, ensemble di Ottoni,

0: tutto al femminile e per i più volenterosi il trekking dei suoni, 3 giorni di camminata e musica guidati dal violoncellista Mario Brunello, grande appassionato della montagna e direttore artistico del festival.
1: Il trekking racchiude i valori principali di questo festival: la condivisione, il rispetto della montagna, il silenzio è speciale, si cammina per raggiungere il luogo del concerto e il suono che ci si porta a casa è un'esperienza unica.
0: Si inizia con il singolare incontro tra i violoncellisti della Scala e un coro di voci tradizionali della montagna, ma le sorprese, annuncia il maestro Brunello, non finiscono qui.
1: La novità quest'anno è un progetto di musica verticale, musicisti che arrampicano e arrampicatori che suonano.
0: Claudia Faienz, GR1.
2: Cambiamo scenario e latitudine dopo il successo da maestro concertatore nella Notte della Taranta di Melpignano, dove ha presentato l'inedito Nusimo Nienti in dialetto salentino. Ermal Meta sarà in concerto stasera a Carlentini, in provincia di Siracusa. Il cantautore porterà sul palco il suo percorso artistico fino all'ultimo album Funzioni Vitali, che contiene anche Stella Stellina, brano presentato a febbraio a Sanremo.
3: Stella Stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera.
2: Lo sport tra pallavolo, Formula 1 e calcio.
4: Juventus e Milan dominano a lungo le partite in casa di Frosinone e Torino. Le vittorie arrivano, ma col minimo scarto. I bianconeri vincono 1-0 con una gol di Bremer nel primo tempo. Calano nella ripresa ed il Frosinone sfiora il pari. Stesso copione a Torino con il Milan che passa per 2-1, ma non sfrutta appieno la superiorità mostrata in campo. I gol nella ripresa con il 19enne Sisse e con Rabiot. Nel finale il Torino segna con Adams, ma è troppo tardi. Finora le grandi hanno vinto tutte in questa prima giornata, che ieri ha visto anche il successo esterno del Lecce a Venezia 2-0 e quello dell'Atalanta su un ottimo Sassuolo 2-1. Stasera tocca alle Romane alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Formula 1, in Olanda vince Lando Norris su McLaren davanti a Kimi Antonelli, che resta primo nella classifica piloti. Scintilla in a casa Ferrari, Hamilton è quarto davanti a Leclerc, ma l'inglese ha criticato apertamente la strategia del team che, ritardando il sorpasso su Leclerc, gli avrebbe fatto perdere un possibile podio. Europei di pallavolo donne, nazionale di Julio Velasco rifila un 3-0 anche alla Svezia, padrona di casa. Il primo posto nel girone è blindato. Oggi riposo, domani sfida alla Slovacchia. Giuseppe Bisantis, GR1.
2: Le 7:16, linea GR regionali, poi con la Serie A ripartono anche il lunedì di Radio Anch'io Sport. Ospite di oggi il presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli. Qui su Rai Radio 1, il GR torna alle 8.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: Rai
5: Radio
6: 2. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
7: Mi vuoi sposare?
8: Nonna, sono sazia.
7: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti: la precompilata. Sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
11: Bambina di 11 anni muore in un incidente stradale, gravissima la sorellina di 4. L'auto guidata dal padre è finita contro un platano sulla Pontebbana vicino a Basiliano.
12: Lutto nel mondo dell'aviazione regionale per il tragico incidente di sabato a Rieti, nel quale è morto il pilota monfalconese Danilo Facchin.
11: Politica in fibrillazione per la definizione dei futuri candidati per le campagne elettorali a Gorizia, Trieste e forse anche in regione. Aspra polemica tra l'esponente del PD Venanzi e l'assessore regionale Roberti sulla bocciatura del contratto per il comparto unico.
12: La domenica di sole ha favorito le gite in campagna e al mare. Abbiamo visitato gli agriturismi del Carso, siamo stati alla festa di Clout e abbiamo documentato la movida di Lignano.

0: L'atleta Marco del Missier ha raggiunto la vetta di quattro montagne della regione in meno di 24 ore con l'obiettivo di sostenere un'associazione che aiuta i bambini malati di tumore.
1: A Gradisca continua il Festival Klezmer, rassegna di musica e cultura ebraica a Trieste al Giardino Pubblico, stasera un'anteprima del Festival Cinematografico Mille Occhi. Buongiorno, in studio siamo Daniele Letice e Walter Scherk, iniziamo con il tempo.
0: Il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 23 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27 gradi, a Pordenone 18, a Gorizia e Udine 17, a Forni di Soprattolmezzo 13, a Tarvisio 10 gradi, a Piancavallo 9,5, a Sappada 9, sul Monte Zoncolan 12, sul Monte Lussari 11,5, sulla costa a Grado 22 gradi, a Lignano 21,5, temperatura del mare di 25,5 gradi in entrambe le località.
1: Le previsioni oggi su pianura e costa, cielo sereno o poco nuvoloso con borino al mattino e brezza nel pomeriggio. Sui monti, cielo poco nuvoloso al mattino, variabile dal pomeriggio e non si esclude qualche isolato rovescio temporalesco, temperatura nella norma del periodo.
0: Iniziamo con la cronaca. Come avete sentito, una bimba di 11 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. A bordo dell'auto guidata dal padre viaggiava anche la sorellina di 4 anni, che è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto sulla Pontebbana, vicino a Basiliano. La famiglia colpita dalla tragedia è di Udine.
2: Una bambina di 11 anni è morta, la sorellina di 4 anni è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Udine dopo lo schianto contro un albero dell'auto sulla quale viaggiavano, guidata dal padre. Il papà, 45 anni, è arrivato al Santa Maria della Misericordia in codice giallo e le sue condizioni non destano preoccupazioni. L'incidente è intorno alle 15.30 sulla strada statale 13 Pontebbana, tra Orgnano e Basiliano, coinvolta una famiglia di Udine. La macchina stava verosimilmente facendo ritorno nel capoluogo friulano quando, per cause ancora da accertare e al vaglio dei carabinieri, il veicolo sembra aver invaso autonomamente la carreggiata opposta, finendo contro un platano. Le due bambine viaggiavano sui sedili posteriori. In seguito alla collisione, la bimba più piccola è andata in arresto cardiaco traumatico ed è stata rianimata sul posto, prima di essere trasferita d'urgenza in ospedale, scortata da una delle tre pattuglie della compagnia dell'arma del capoluogo friulano. Poco dopo una fase di rianimazione, anche la sorella è stata portata in ospedale in condizioni disperate, ma è arrivata in pronto soccorso già priva di vita. Inviati dalla centrale operativa SORES FVG un elicottero di soccorso, un'automedica e due ambulanze. Sul posto sono accorse anche i vigili del fuoco di Udine e i pompieri volontari di Codroipo. Il tratto della Pontebbana interessato dall'incidente ha riaperto intorno alle 17 dopo la messa in sicurezza e il recupero del mezzo. La prognosi per la bimba resta al momento riservata. Basiliano, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un uomo di 76 anni, Giuliano Furlan, è morto ieri dopo essere scivolato all'interno di una cisterna di gasolio all'esterno della sua abitazione. La tragedia è avvenuta a Farla, frazione del comune di Maiano, intorno alle 18.30 di ieri. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava probabilmente pulendo o svolgendo lavori di manutenzione al serbatoio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine, che hanno estratto il corpo del 76enne dalla cisterna, e i carabinieri a cui spettano le indagini per chiarire le cause della morte.
0: Parliamo ora dell'incidente aereo successo sabato, nel quale ha perso la vita un monfalconese di 59 anni, Danilo Facchin, ex pilota dell'aeronautica originario di Vicenza. È precipitato con un aliante durante una manifestazione a Rieti.
3: Una manovra inaspettata, la comunicazione di un abbassamento di quota improvviso, quindi il tentativo di un atterraggio d'emergenza. Purtroppo l'aliante aveva cominciato ad avvitarsi su se stesso, un'ala era andata in stallo e quella che doveva essere una sfida amatoriale si è trasformata in tragedia. Sembra essere questa, al momento, l'ipotesi più accreditata dell'incidente mortale che ha coinvolto Danilo Facchin, 59enne vicentino, ex militare dell'aeronautica residente a Monfalcone, mentre partecipava alla competizione di volo a vela Coppa Città di Rieti, precipitato in un terreno poco lontano dall'aeroporto Ciuffelli, in località Torreta, nel Reatino. Era un pilota di professione che in servizio a bordo degli UAX, aerei da ricognizione radar, si occupava dell'analisi delle onde radio emesse da altri velivoli per anticipare eventuali minacce. Poi una seconda vita da istruttore teorico a Udine sulla conduzione del mezzo aereo per far conseguire il brevetto da pilota agli allievi. Insomma, una passione, quella per il volo, che non aveva abbandonato mai. Per questo circa 2 anni fa si era iscritto all'aeroclub Avro di Rivoli Osoppo. Questa volta non più aerei a motore, ma quelli per il cosiddetto volo a vela, a tenerli in aria sulla spinta del vento e l'aerodinamica. fino all'ultimo di sabato, che gli è stato fatale. Adesso le indagini portate avanti dai carabinieri della zona e dal titolare del fascicolo per la procura di Rieti, Rocco Maruotti. Sarà loro, insieme all'agenzia per il volo coinvolta nell'investigazione, a determinare l'intera dinamica dell'impatto, fatale per l'uomo che, stando alle ricostruzioni, sarebbe morto sul colpo. Per lui nulla da fare nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi. Dagli organizzatori della competizione parole di cordoglio e di commozione per un amico e collega che al volo aveva dedicato tutta la vita. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La politica l'estate non ha fermato il confronto interno ai partiti e alle coalizioni per la definizione dei candidati per le prossime elezioni municipali a Trieste e Gorizia. I partiti ragionano anche sulla possibilità di elezioni politiche e regionali anticipate.
4: Finite le due settimane tradizionali di vacanza, la politica della Venezia Giulia si prepara a una stagione molto più lunga, quella che porterà alle elezioni comunali a primavera 27 e soprattutto a due nuovi sindaci, perché termineranno i propri mandati tanto Roberto di Piazza Trieste quanto Rodolfo Ziberna a Gorizia. In Piazza Unità c'è clima di attesa, al centro destra aspetta, lo farà ancora lungo la decisione di Massimiliano Fedriga. Se il presidente della regione darà definitivamente il suo sì alla candidatura a primo cittadino, dimettendosi da governatore in caso di vittoria o addirittura prima, sarà lui il candidato. Difficile però che la decisione arrivi prima della fine dell'anno e allora andrà prevista un'alternativa. La Lega attende, Fratelli d'Italia sonda la disponibilità delle assessore Lodi e De Gavardo e anche quella dell'assessore regionale Scoccimarro. La coalizione però scricchia, ora parte di Forza Italia potrebbe uscire e sostenere una civica indipendente, portando via voti preziosi esattamente come farà Futuro Nazionale, con cui per ora il centrodestra non è disposto a dialogare. Ma la nuova legge elettorale, che non prevede di fatto il ballottaggio se una o più coalizioni raggiungono il 40%, imporrà riflessioni. Il centrosinistra già da mesi definito una coalizione extra large che include PD, adesso Trieste, 5 Stelle, Italia Viva e la sinistra, ma anche pezzi di Azione. L'unico che ha dato disponibilità per ora è il consigliere regionale Dem Francesco Russo, già candidato nel 2021. La civica di La Terza preferirebbe però il sistema delle primarie per eleggere il candidato sindaco, difficile, oppure un nome terzo come quello di Mitia Jaluz, che per ora non si sbottona. Entro al massimo la Barcolana, a proposito, sarà trovata una sintesi sullo sfidante. Sondaggi di partito temono però l'apprezzamento di parte della propria base elettorale per Fedriga, con rischio voto disgiunto. A Gorizia invece in uscita Ziberna, che come di Piazza Trieste e forse anche Scoccimarro punta a diventare presidente della provincia ritornata, anche se non è semplice, si voti già ad autunno 2027. Per la carica di sindaco nel centrodestra la candidatura dovrebbe spettare a Fratelli d'Italia, con l'assessora regionale Cristina Mirante in pole position sulla collega di partito Chiara Gatta. Il centrosinistra, definita la coalizione, non dovrebbe ricandidare Laura Fasiolo, sconfitta 5 anni fa, preferendole Giulia Roldo. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E ad infiammare il confronto politico è ancora anche la bocciatura da parte della Corte dei Conti della certificazione di compatibilità finanziaria alla preintesa per il contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto unico. Ci aspettiamo che dopo questo colpo la Giunta Fedriga prepari meglio i dossier in vista del confronto con la Corte dei Conti. Erano state date concrete e sostanziali assicurazioni al personale del comparto, tra cui ci sono anche i dipendenti dei comuni, troppo pochi e pagati meno, per i quali si devono inserire leve economiche e finanziarie che incentivino a restare. Dopo 4 anni di attesa, gli impegni presi vanno rispettati. Così, in una nota, il responsabile regionale enti locali del Partito Democratico e vice sindaco di Udine, Alessandro Venanzi.
1: Alla critica del PD ha replicato l'assessore regionale Roberti. La tentazione di sfruttare questa occasione per attaccare la Giunta e la maggioranza, ha scritto l'esponente della Giunta Fedriga in una nota, alla fine ha avuto la meglio sull'esigenza di salvaguardare 13.000 dipendenti del comparto e la specialità del Friuli Venezia Giulia. Noi continueremo a difendere con tutti gli strumenti possibili il nostro statuto di autonomia e il contratto che abbiamo proposto, ha affermato l'esponente della Giunta Fedriga.
0: Il Club per l'UNESCO di Udine organizza una conferenza a più voci in occasione della giornata internazionale del ricordo della tratta degli schiavi neri e della sua abolizione, che si è celebrata ieri, 23 agosto. Interverranno alcuni esperti, tra cui la giornalista e docente Adriana Ronco Villotta e il presidente dell'associazione Time for Africa, Umberto Marin, alle 17 a Palazzo Antonini.
1: Due comunicazioni di servizio che riguardano il comune di Trieste. A partire dalle 8 di oggi, nell'ambito dei lavori di riqualificazione delle reti idriche, fognarie ed elettriche in via commerciale, sarà temporaneamente chiuso al traffico il tratto finale di via Sant'Anastasio. L'intervento avrà una durata prevista di circa 8 giorni. In questo periodo via Sant'Anastasio resterà regolarmente percorribile fino alle intersezioni con via Udine e via Manna. Il solo tratto finale verso via commerciale sarà accessibile ai residenti. Per i veicoli diretti verso l'Altipiano, il percorso alternativo si svilupperà lungo via Udine, via Barbariga, via

0: Sarah Davis e via dei Cordaroli.
1: Partono oggi anche i lavori di riqualificazione e ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica della città, che in questa settimana riguarderanno inizialmente 16.500 punti luce situati nelle aree periferiche. In particolare, oggi i lavori si svolgeranno in via degli Olmi, campo Metastasio e via Corelli.
0: E ieri la manifestazione Aria delle Dolomiti ha portato molti visitatori e curiosi a Cloud.
2: C'è un tempo che scorre lento, quello degli artigiani che ripetono gesti antichi.
3: Bisogna scavarla così perché bisogna passare 6 volte per mano.
2: E quello dei pastori e delle pastore che avanzano lungo tratturi battuti infinite volte. E poi c'è il tempo veloce degli atleti che sfidano la montagna in sella alle mountain bike. Due ritmi diversi che a Cloud si incontrano nell'aria delle Dolomiti. Nel fine settimana la manifestazione ha riunito sport, tradizione e vita di montagna. Da una parte i gesti della manualità, i mestieri di un tempo, la lana, il legno, le lavorazioni tramandate di generazione in generazione e anche i giochi per i più piccoli. Dall'altra la sfida sul percorso, la fatica, la velocità e il rapporto diretto con la natura.
3: Poi c'è vinto una seggiola alla palaferina.
4: E poi le donne andavano col carretto a girare, che sia stato anche noi, da ragazzi, io, lui, con le mamme. E le ultime che sono andate era la mia mamma, la sua.
5: Io sto filando la lana e sto coinvolgendo anche un bambino. Mi ha insegnato una vecchia signora di Cloud a filare e io cerco di far appassionare i più piccoli a questa cosa.
2: Saperi che chiedono tempo, un tempo lontano dalla fretta, fatto di pazienza, esperienza e gesti precisi, come quello della transumanza che ancora oggi conserva il legame tra uomini, animali e territorio e che viene raccontata anche attraverso un progetto della comunità montana con le voci dei pastori stessi. Su altri percorsi si sono misurati gli atleti della Gran Fondo Marathon Dolomiti Friulane, la competizione di mountain bike che si svolge nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Due le gare nella prova marathon sulla distanza di 60 km, il successo è andato a Filippo Cavezzan. La Gran Fondo, invece, sui 40 km è stata vinta da Elias Feruglio. Cloud, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora turismo, una realtà che suscita sempre più interesse è quella degli agriturismi sul Carso Triestino, sostenuti dalla qualità dei prodotti e dall'attrattività del territorio.
6: L'agriturismo, come lo conosciamo noi qua nel territorio, è fortunato perché ha tante cose, quindi hai l'agriturismo, hai nel nostro caso l'allevamento, per cui abbiamo i prodotti che produciamo, abbiamo l'enoturismo per fortuna, per cui comunque anche le persone cercano le cantine, cercano i prodotti genuini e cercano comunque l'accoglienza familiare.
7: Lo sostiene Francesca, che lavora in un agriturismo a Sales sul Carso Triestino. La formula funziona e premia chi la fa. Le presenze sono in aumento, i turisti ci sono, i clienti locali restano costanti. Qui a Sales l'offerta prevede anche camere da letto, tutte prenotate, mentre nei sotterranei vengono invecchiate decine di prosciutti, si produce anche il vino. La carta vincente, a detta di tutti, è il prodotto genuino del territorio. Vale anche per le realtà più piccole, come Agropada, dove i clienti trovano carne di qualità e senza prodotti chimici e ortaggi. Qui macellano i polli, gli unici sul Carso, allevano maiali, hanno anche degli struzzi. Un lavoro impegnativo, ma le soddisfazioni non mancano. Lo sostiene Caterina Stranschak, della famiglia dei titolari e che lavora lì.
8: Ti rende fiero di quello che fai a casa e di tutto quello che porti alla gente a casa, e quando ti vengono a prendere qua per la seconda o terza volta comunque vengono col sorriso, e è una cosa veramente bella.
7: Si lavora tutto l'anno, dopo giugno l'afflusso scende, alcuni chiudono qualche giorno per riprendere ad agosto fino a Natale. A Padriciano, insieme all'agriturismo, c'è anche un maneggio con 15 cavalli per passeggiate guidate o per lezioni ai bambini. Un'ospitalità diffusa che si ritrova in tutto il Carso, e all'ora di pranzo si passa dal bicchiere di vino, quasi sempre autoprodotto, ai piatti caldi, come a Samatorza. Lisa è la figlia dei titolari e lavora nella struttura.
9: È la parte del ristorante che attira di più, sicuramente, sì. Secondo me l'accoglienza fa tanto la sua parte, come accogli i clienti, come li tratti. Comunque la cucina buona, i piatti buoni, il vino buono e tutte queste cose qua aiutano. E sicuramente anche il fresco che c'è qua sul Carso attira un po' di più i clienti dalla città.
7: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: A Lignano è stato un fine settimana da tutto esaurito, pieni i locali e le discoteche dopo la breve ma turbolenta parentesi di maltempo di venerdì.
10: Quando il sole scende lentamente verso l'orizzonte del mare, a Lignano si apre un mondo fatto di svaghi, divertimenti ed esperienze inedite. La distesa degli ombrelloni chiusi fa da cornice per chi vuole passare gli ultimi momenti della giornata in spiaggia, per l'ultima chiacchierata, per una foto o per fare il tuffo finale in mare.
11: È bellissimo, è meraviglioso perché l'acqua è calda e dà una sensazione di libertà.
10: Dal silenzio del

0: L'arenile si passa al rito chiassoso dell'aperitivo preserale. Cocktail e bibite con tanto di DJ e ballo sulla sabbia a piedi nudi.
1: È una delle cose più belle che abbiamo a Lignano. La luna, il vento, la musica.
0: Si accendono le luci dei ristoranti sempre molto affollati, con fila all'esterno per accaparrarsi un posto al tavolo. Un'offerta per tutte le tasche e esercenti pronti a soddisfare i piaceri del palato. Claudio Canzian, ristoratore.
2: In massima io vendo i miei bei spaghetti alle vongole, un fritto misto, un tataki di tonno, una grigliata di pesce.
0: Il dopocena è dedicato a passeggiate e shopping per le vie del centro. File alle gelaterie per digerire quanto cenato e c'è chi, non curante della temperatura estiva, si prova pellicce e capi invernali.
3: A quest'ora dovremmo vendere necessariamente l'invernale. Noi la particolarità di Lignano è quella di anticipare le stagioni e di offrire alla clientela le novità in tempo reale.
0: Dopo mezzanotte ecco il turno delle discoteche, frequentate da giovanissimi e non solo.
4: Cerchiamo semplicemente magari dei momenti anche di spensieratezza per stare con i nostri amici.
5: Vivevamo 15 discoteche qui a Lignano, oggi forse è rimasta solo una e noi siamo qui assieme ai nostri figli a viverla, a interagire e a divertirci.
0: Adriano Cerato, proprietario di discoteca.
6: Mai come in questo momento siamo stati capaci di leggere le esigenze di un mercato che si è evoluto e che è al passo con i tempi.
0: Divertimento a 360 gradi quindi, ma in sicurezza, grazie alla presenza di una cinquantina di agenti delle varie forze di polizia presenti nella località balneare. Sandro Gervasi, responsabile della Polizia di Stato di Lignano Sabbiadoro.
7: C'è stata una buona attività di prevenzione, di coordinamento anche con l'Arma dei Carabinieri e con la Polizia Locale e pertanto siamo riusciti a contenere i fenomeni, diciamo, più critici dell'estate.
0: Lignano Sabbiadoro, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: La pagina dello sport ludinese, che sabato ha iniziato il campionato di calcio pareggiando con il Como per 1-1, non ha ancora concluso le operazioni per il mercato. La compagine friulana ha ceduto con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni ad Ambuxa, al Deportivo Mallorca, club della seconda divisione spagnola. Il trentenne attaccante polacco, formatosi nelle giovanili del Novara, era tornato in Italia dalle Midland per indossare la maglia dei friulani nell'agosto di un anno fa, disputando poi alla corte di Mister Runjajic 25 partite e realizzando 3 gol.
9: Nel primo turno della Coppa Italia di Serie D, la Triestina ha vinto per 1-0 la sfida contro il Lavarian Mortean Esperia. La rete decisiva è stata segnata al 38esimo minuto del primo tempo da Giusti, dopo un corner battuto da Di Livio. Nel secondo turno, domenica, gli alabardati giocheranno a Lignano contro il Brian.
8: Ciclismo, mountain bike si sono svolti oggi a Clout nello splendido scenario dell'Alta Valcellina. La maratona del Gran Fondo di mountain bike delle Dolomiti Friulane. La gara è stata organizzata dall'Associazione Polisportiva di Clout e dalla Celina Bike di Montereale. Per sapere com'è andata la gara abbiamo chiamato uno degli organizzatori, Mauro Francescon, che ci ha raccontato la gara, che i corridori che tracciato hanno percorso.
10: Beh, è un tracciato ormai consolidato che parte dal palaghiaccio di Clout, attraversa l'abitato di Clout e poi sale fino al rifugio Pradut, fa il giro della farcella clautana per poi ridiscendere e tornare al palaghiaccio. È un percorso che richiede una grande capacità e resistenza in salita, perché c'è una salita molto lunga di 15 km e poi una bellissima discesa che oggi era un po' bagnata, però hanno saputo tutti gli atleti attraversarla con una grande, grande velocità.
8: Chi ha vinto tra le donne e chi tra gli uomini?
10: La prima donna è stata Rizzi Sabrina del Team Sogno Veneto, mentre dello stesso team ha vinto anche Cavezzan Filippo, la maraton maschile.
8: Avete fatto anche una gara per gli juniors, in quanti hanno partecipato?
10: La Gran Fondo hanno partecipato una ventina di juniors, sì.
8: In tutto quanti atleti hanno partecipato alle due gare?
10: In tutto sfioravamo i 300 atleti.
9: Un atleta friulano ha raggiunto la vetta di 4 montagne della regione in meno di 24 ore con l'obiettivo di sostenere un'associazione che aiuta i bambini malati di tumore.
11: 4 montagne, 257 km e oltre 9.000 metri di dislivello. Una sfida nata per sostenere i bambini e le famiglie dell'associazione friulana Oncologia Pediatrica Luca. È questo il significato dell'impresa affrontata da Marco Del Missier, atleta carnico, allenatore del settore giovanile di scialpinismo e 5 volte campione italiano di ciclocross. 21 ore e 40 minuti per salire Cima dei Preti, Jof di Montasio, Crete di Chianevate e Monte Coglianz, alternando bici, corsa e alpinismo. Una prova estrema, cominciata con 4 ore di ritardo a causa del maltempo e poi affrontata con temperature che nella pedemontana friulana hanno toccato i 40 gradi. Marco Del Missier, l'atleta.
12: Questa sfida mi ha lasciato un'emozione unica. Arrivare sull'ultima cima al Monte Coglianz mi è scesa una lacrima di gioia. E sono salito assieme a degli amici, a mio fratello, alla mia amorosa. E quindi lì, diciamo, una lacrima è scesa, anche più di una lacrima.
11: Dalla bici alla corsa, poi la montagna, chilometro dopo chilometro il caldo lascia spazio alla fatica, al freddo e alla necessità di continuare quando a spingere non sono più soltanto le gambe. Al fianco di Del Missier la compagna Elisa Scarsini e una squadra di amici e colleghi del soccorso alpino, per rifornimenti, assistenza e sicurezza. Il presidente dell'associazione Luca, Lorenzo De Stalis.
13: L'associazione Luca da più di 25 anni sostiene le famiglie con bambini ammalati di cancro o di leucemie, fornendo un aiuto economico, un sostegno logistico, sia per quel che riguarda il fatto che diamo ospitalità a queste famiglie nelle nostre foresterie. Benvengono iniziative come quella di Marco, che è stato veramente bravo, ha fatto qualcosa di eccezionale.
11: Per l'atleta friulano arrivare in cima aveva dunque un valore che andava oltre il risultato sportivo. E proprio ai bambini dell'associazione Luca è stata dedicata questa impresa.
12: Si spera che questa impresa collegata all'associazione dia buoni frutti.
11: 4 montagne, una sola sfida e un traguardo che questa volta non si misura in metri ma in solidarietà. Lauco, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
14: Rassegna stampa.
8: Il titolo principale del Piccolo è dedicato alla questione dell'immigrazione e i costi dell'accoglienza, recita il titolo appunto, mentre il sommario spiega minori stranieri. In un anno la spesa raggiunge i 26 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia, a maggio erano 631 i giovani ospitati nelle strutture della regione. Per le cooperative, a causa dei cortocircuiti normativi, c'è chi si ritrova senza tutele. Il baratro a 18 anni e il rischio criminalità, il tema viene poi sviluppato nelle prime 3 pagine del giornale. A pagina 11 dell'edizione triestina il quotidiano riferisce in modo ampio della tragica morte del pilota monofalconese Danilo Facchina Rieti. Nella cronaca cittadina il giornale dedica attenzione ai lavori pubblici e alle conseguenti difficoltà per il traffico in via Sant'Anastasio e riferisce di una tentata rapina ai danni di una giovane donna in viale.
9: Edizione di Gorizia Monfalcone del Piccolo naturalmente dedica grande attenzione all'incidente aereo di Rieti. Assalto alla Casa Rossa, un campeggio abusivo, recita poi l'apertura della cronaca di Gorizia. Bivacchi improvvisati, panchine e alberi utilizzati per stendere la biancheria. Milloni del comitato rilancia, va spostato altrove l'ufficio immigrazione. L'area verde attorno alla sede universitaria trasformata in un gabinetto. L'articolo principale delle pagine di Monfalcone invece è dedicato alla galleria rifugio. L'acqua danneggia la parte elettronica. Alla galleria rifugio già ora di interventi. La struttura a ingressi contingentati presenta notevoli problemi di infiltrazioni che rischiano di compromettere l'idoneo e continuo funzionamento degli hardware installati.
8: Il Messaggero Veneto di Udine titola sul gravissimo incidente sulla Pontebana, muore a 11 anni, sorellina grave, il sindaco di Basiliano dice una strada che si conferma pericolosa. Altri 2 richiami di cronaca sono per l'uomo morto cadendo in una cisterna a Maiano e per il pilota di Alianti precipitato a Rieti, era iscritto al club di Osopo. Poi c'è spazio per lo sport con l'Udinese che ha dimostrato di essere in palla nel primo match di campionato, mentre nel basket Valentine suona la carica per l'APU.
9: Dal Messaggero Veneto di Pordenone, 2 i richiami di interesse in prima pagina. La salma del giovane morto nel rogo in carcere sarà rimpatriata. Si parla poi di scuola con il via agli esami di riparazione, coinvolto il 5% degli studenti. Nelle pagine di cronaca locale, il tour della città con la bicicletta. I costi sono accessibili, ma c'è poca segnaletica.
8: Schianto, muore bambina di 11 anni, questo è il titolo del dorso di Udine, del Gazzettino. L'incidente ieri pomeriggio sulla Pontebana Basiliano, gravissima, in pericolo di vita la sorella di appena 4 anni. Nella fotonotizia il calcio, l'Udinese, buona partenza, la strada è quella giusta, e poi uno studio sulle case popolari, senza inquilini a Udine e Pordenone, oltre 1000 spazi vuoti.
9: Sul dorso di Pordenone del Gazzettino il titolo è per un altro fatto di cronaca. Buttato in mare da due maranza, un ottantenne di San Martino al Tagliamento è stato spinto e gettato in acqua mentre pescava ieri mattina a Bibione. È ferito e ha denunciato. Nella fotonotizia l'allarme sporcizia in città, gli addetti puliscono la via e subito dopo tornano i rifiuti. Poi ancora cronaca, musica fino all'alba e due paesi svegli, scoppia la protesta a Porcia e Roveredo, giallo sulla provenienza del rumore.
8: La pagina della cultura è iniziata ieri, è iniziato ieri e si concluderà mercoledì, la 21esimo Festival Klezmer di Gradisca, una festa di musica e cultura ebraica. Ad organizzarlo sono l'Associazione Musica Libera e il Comune di Gradisca. Le manifestazioni si svolgono nella corte Marco Daviano di Palazzo Toriani in via Bergamas. Stasera alle 21 è in programma il concerto Mario Castelnuovo Tedesco e il Mare. Direttore artistico del festival, il maestro Davide Casali, che ci presenta l'appuntamento di questa sera.
14: Questo concerto è dedicato interamente alla figura di Mario Castelnuovo Tedesco e tende a accompagnare l'ascoltatore lungo la vita e l'arte di questo straordinario compositore. Il mare è il filo conduttore di questo percorso. Il mare è una presenza costante nell'opera di questo compositore, come il luogo della memoria, del mito classico, del viaggio, della nostalgia e l'esilio. Il mare è anche un'immagine simbolica, spazio di passaggio, trasformazione e apertura, che riflette il clima culturale e artistico in cui Castelnuovo Tedesco si forma e opera. Attraverso le sue composizioni si ripercorreranno quindi alcune pagine significative della sua vita, mettendo in luce l'intreccio profondo tra la storia personale e la sua poetica. Artistica.
8: Chi sono gli esecutori?
14: Matteo Chiodini alla chitarra, Emma Alessi Innocente mezzo soprano e Giacomo Seguglia tenore e voce recitante. E il programma prevede molti delle alcune composizioni di Mario Castelnuovo Tedesco, fra cui estratti da Una vita di musica, i 33 Shakespeare Songs, Tre Peludi Mediterranei, Ballata dell'esilio e Voi dormiti ancora, Mattinata siciliana.
8: Perché organizzare un festival di musica klezmer a Gradisca?
14: A Gradisca di Sonso c'era una comunità ebraica, c'era un tempio, c'è ancora la via del ghetto, quindi c'è una presenza ebraica e ormai da più di 20 anni noi organizziamo questo festival che ormai è rimasto unico in Italia come musica klezmer, ma al quale abbiamo aggiunto anche una parte dedicata alla cultura ebraica e alla musica più in generale, che non sia per forza una musica legata al mondo klezmer. Quindi diventa un festival di musica e cultura ebraica insieme a delle cose della musica klezmer, che per esempio nell'ultima serata del festival ci sarà proprio un concerto dedicato alla musica klezmer.
9: Due appuntamenti per i più piccoli in programma oggi. A Lignano, per la rassegna Pupi e Pini, in programma il grande show dei Cuccioli, spettacolo teatrale che celebra i personaggi del cartone animato amatissimo dai bambini, in onda su Rai Yo-Yo, alle 21 al Parco Hemingway a Lignano Pineta.
8: Al Palazzo del Fumetto di Pordenone riparte invece da oggi, ogni mattina, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il centro estivo rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, un'esperienza all'insegna della creatività, della scoperta e della socialità, con laboratori artistici pensati per imparare e crescere divertendosi.
9: 5 bambole per la luna d'agosto è il film del 1970 diretto da Mario Bava, scelto come anteprima speciale del festival I Mille Occhi, in programma a Trieste dal 18 settembre per la sua 25esima edizione, e che ospiterà un percorso sul gotico italiano con un focus proprio sull'opera di Bava, curato dal critico Sergio Girmec Germani. Il film sarà proiettato questa sera alle 21 al Giardino del Cinema. Abbiamo chiesto a Girmec di introdurcelo.
15: Ma abbiamo scelto per la proiezione di stasera il film di Bava, che è nato più per caso, perché lui in quel momento lavorava su altri film a cui ci teneva particolarmente. Questo film sembrava la tipica operazione commerciale di un giallo ispirato in modo rubato dal giallo per eccellenza di Agatha Christie, 10 piccoli indiani, però con degli elementi di erotismo molto consoni a quel momento di inizio anni 70 del cinema italiano. Lui ha accolto, come sempre in genere accoglieva, le proposte che gli arrivavano, senza crederci molto in partenza, ma poi è diventato uno dei suoi film più inventivi.
9: L'edizione 2026 dei Mille Occhi, il festival vero e proprio, partirà il 18 settembre e uno dei fili conduttori è proprio l'opera del regista Mario Bava.
15: Vuole in qualche modo

0: modo trovare dentro l'opera di Bava le cose che ancora vanno riscoperte, ma non solo con un gusto da studiosi o da cultori, ma nella convinzione che egli fosse stato nel cinema italiano del dopoguerra una delle figure centrali. Non a caso lo ammiravano molto i riconosciutissimi Fellini, Visconti, Antonioni e così via, ma è sempre stato trattato come solo un artigiano, solo uno bravissimo a fare trucchi, uno che proveniva dalla direzione della fotografia. Invece vogliamo sancire il fatto che è un grandissimo regista, che il fatto che i suoi film siano divertenti e appassionanti.
1: Alcune altre proiezioni in programma oggi: a Udine al Giardino Loris Fortuna, torna sul grande schermo Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sull'omicidio del ricercatore di Fiumicello. Alle 21.15 a Pordenone, all'Arena Largo San Giorgio, del drama Un segreto è per sempre, film di Christopher Borli, alle 21.
2: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire, Colas dall'Astronaf, un dialogo tra due strani personaggi, un barbone e un matto. Alle 11.20 andrà in onda Parola di Cane, che oggi si occuperà dei meticci, cani unici, irripetibili, portatori di patrimoni genetici ricchi e spesso sorprendenti. Alle 11.55 l'appuntamento con Un'estate per scrivere, la puntata dedicata a Tiziana Pers, artista la cui ricerca si muove tra biocentrismo, antispecismo e immaginari post-antropocentrici. I programmi regionali tornano poi alle 14.
1: Siamo arrivati alla fine. In redazione ha collaborato Zeno Duban, la parte tecnica è stata curata da Caterina Cabrelli e Tommaso Vinoni, in studio eravamo Daniele Letic e Walter Scherk. A risentirci alle 11.05 minuti per un'anticipazione del giornale radio delle 12.30. Passate una buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. La settimana si apre con cielo sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile in montagna, mentre la circolazione veicolare è al momento scorrevole, si va gradualmente movimentando sulla principale rete viaria con i mezzi pesanti che riprendono a circolare dopo la pausa forzata del weekend. In autostrada non sono attivi particolari cantieri di lavoro, sulla 4 permane solo il tratto tra Portogruaro e San Donà di Piave a due corsie per ciascuna direzione di marcia. Segnaliamo invece sull'RA13, collegamento tra la 4 e Trieste, in direzione Trieste, un restringimento tra Fermetti e Padriciano, dove è chiusa la corsia di marcia. Proseguendo verso Trieste, sul tratto A Sestiano-Rabuiese, attenzione invece all'interno della galleria Monte d'Oro, c'è uno scambio di carreggiata, è chiusa la direzione per la Slovenia, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per Trieste e Venezia. Anche lungo la viabilità ordinaria segnaliamo lavori da oggi sulla strada regionale 463 del Tagliamento, c'è un transito a senso unico alternato nel comune di Sedegliano solo durante il giorno tra le 8 e le 17. Sulla stessa 463 del Tagliamento c'è anche un restringimento con senso unico alternato nel comune di Maiano. E poi sulla statale 13 Pontebana, attenzione a lavori in più punti possibili sulla tangenziale ovest nel comune di Tavagnacco, qui con una chiusura in direzione nord, deviazioni indicate sul posto, poi nel comune di Venzone con un transito a senso unico alternato solo durante la fascia oraria diurna tra le 8 e le 18 e infine nel comune di Pontebba, qui con un transito a senso unico alternato all'altezza del viadotto in località Rio degli Uccelli. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti gli auguri di una buona giornata.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

48 minuti di tempo effettivo. Quindi già ieri vuol dire che le indicazioni di Orsato hanno toccato un po' tutti, giovani, vecchi, arbitri, esperti o meno. Ecco, recuperi vanno fatti. Quindi ho sentito che a Frosinone 7 minuti di tempo effettivo di recupero, scusate, no? Di recupero, ecco, se c'erano le

0: ed era un arbitro giovane, Airoldi. Ecco, cioè rompere dei meccanismi così antichi per andare verso una realtà. Le partite di calcio effettivo durano 60 minuti più o meno.
1: Tua vecchia crociata
2: in Inghilterra, i recuperi ormai da tempo dal mondiale in Qatar sono esorbitanti. Ieri il Liverpool ha pareggiato al 99esimo, tanto per dirne una, e non è un caso raro assolutamente.
0: Ecco, questo mi pare che fra una cosa discutibile del contatto fisico fra due giocatori e questa qui, questa di gran lunga prevale.
1: Bene. No?
0: E andremo a vedere se sarà sempre così, però nello stesso tempo sono sicuro che Orsato, che era pure presente a Genova, farà le sue riflessioni.
1: Beh, certo, ricordiamo, sono in rodaggio anche gli arbitri, così come lo siamo noi, così come lo sono soprattutto i protagonisti, i giocatori. Paolo, grazie per il momento, ci risentiremo alle 8.30 tra poco, dopo il GR1, appunto con la seconda parte di Radio Anch'io, dove avremo il presidente della Lega di Serie A, Simonelli.
2: E ascoltiamo e aspettiamo ovviamente i vostri messaggi al 335 699 2949, numero verde per intervenire in diretta 800 050 001. Andiamo al giornale radio e poi ripartiamo con la seconda parte di Radio Anch'io Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
3: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a casa dei Rai. Mobilità è previsto questa mattina, bollino rosso sulle strade italiane per gli ultimi rientri dalle vacanze. Partiamo in A4 Milano-Brescia, dove si registrano code in entrata allo svincolo di Bergamo in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, 1 chilometro di coda tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione di Milano. Traffico rallentato anche in A10 tra Genova-Pigli e l'allacciamento con l'A7 in direzione di Genova. In A26 Genova-Gravellone una toce, disagi per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente tra l'allacciamento con l'A21 e Casale Monferrato Nord in direzione di Gravellona Toce. In A13 Bologna-Padova lavori in corso allo svincolo Bologna-Arcoveggio in entrambe le direzioni. Infine sul tratto urbano della 24 nella capitale code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto, prossimo appuntamento alle 10:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
10: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: patatina? Ciao patatina, io non sono una patatina, sono una non patatina fiorentina.

0: pochini. E cioè, buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: 3:36, il boato, poi il silenzio. 10 anni fa il sisma che sconvolse il centro Italia, oggi la premier Meloni ad Amatrice, molto ancora da fare con il nostro governo, accelerata la ricostruzione. Sconto sul diesel fino al 26 agosto, il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio delle accise di 17 centesimi, il gasolio sopra i 2,2 euro al litro, le opposizioni, tassa nazionale sugli extra profitti. Piano di pace per l'Ucraina, tregua, zona franca, ritiro delle truppe. Zelensky, ipotesi concordata con Europa e Stati Uniti. Oggi riunione dei volenterosi a Mosca, l'inviato del Papa. Sea-Watch, multa e fermo per 45 giorni. Piante dosi, non rispettati gli obblighi di legge. La replica della ONG, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti. Cram Montana, Jacques Moretti in carcere per violenze sulla moglie Jessica, finita in ospedale. La coppia è indagata per il rogo di Capodanno in cui morirono 41 persone. Il caldo ancora sulle temperature, al sud picchi oltre i 40 gradi. Nelle città gli alberi e le aree green sempre più fondamentali per contrastare il cambiamento climatico. Azzurri protagonisti ai giochi del Mediterraneo, 35 medaglie in 2 giorni di gare e al Fan Village di Taranto tutti pazzi per Ionios, il delfino mascotte. Calcio, Juve e Milan rispondono all'Inter, vittorie contro Frosinone e Torino. Questa sera tocca alle due romane, Formula 1 in Olanda vince Norris davanti ad Antonelli, scintille in casa Ferrari.
4: Il terremoto! Corri!
5: Qua ancora in atto il terremoto.
6: Qui è un paese che non c'è più, è un dramma. So che anche a Cumo lì la situazione è simile e io so che fa.
7: Sentire il sindaco di Amatrice dire il paese non c'è più e sapere che tra i morti ci sono anche i bambini mi commuove davvero tanto.
4: Piano.
8: Amarella!
4: Dai!
9: Abbiamo sentito proprio il crollo e io pensavo di dover uscire, c'ero rimasta col vecchio orientamento della casa di poter uscire dalle scale, non mi ero reso conto che dal terzo piano eravamo crollati fino a terra.
3: Le 3:36 del 24 agosto di 10 anni fa, la prima scossa, la più forte, la più devastante che cancellò paesi e vite nell'Italia centrale. 299 vittime tra Cumuli, Arquata del Tronto e Amatrice, città simbolo di quel terremoto che questa notte ha ricordato i morti e dove nel pomeriggio ci sarà la cerimonia di commemorazione. Buongiorno da Sabrina Baldetti, ad Amatrice per noi c'è l'inviata in diretta Simona Decina.
10: Sì, oggi qui a Amatrice è un grandissimo cantiere, il sole illumina gru, impalcature e da pochi giorni è tornato asfaltato Corso Umberto I, quello che era la strada principale, ora senza più nulla intorno. I dati raccontano quanto sia lunga la rinascita, la ricostruzione privata è a circa il 40%. Mancano invece ancora tante opere pubbliche. Il comune è in una sede provvisoria, l'ospedale avvolto dalle impalcature. Nei 2 centri commerciali ci sono anche gli studi medici e professionali, ma l'aggregazione non ha i suoi spazi. Il dato più pesante riguarda però il ritorno degli abitanti nelle proprie case. Circa 1000 persone, solo qui ad Amatrice, vivono ancora nei prefabbricati che erano provvisori, le SAE, soluzioni abitative in emergenza.
11: Quando tira vento, abbiamo paura che queste SAE volano via.
12: La più grande paura è che se non riusciamo a rimettere in piedi questi paesi, poi mano a mano alla fine muoiono.
10: Da Amatrice con Danilo Ranieri, linea a voi.
3: Alla cerimonia ci sarà anche la premier Giorgia Meloni, che ha ricordato quanto lavoro resta da fare, sottolineando anche che la zona della ricostruzione è il cantiere più grande d'Europa.
0: Arriverà ad Amatrice nel pomeriggio la Presidente del Consiglio per testimoniare la presenza dello Stato a 10 anni dal terremoto che ferì profondamente il centro Italia. Da allora molto è stato fatto, scrive la Premier nella prefazione di un libro sulla ricostruzione, ma altrettanto resta da fare e intendiamo farlo con l'obiettivo di vincere la sfida della rinascita economica e sociale dell'Appennino centrale. Giorgia Meloni rivendica che sin dal principio il governo ha lavorato con determinazione e caparbietà per imprimere, dopo tanti rinvii e false partenze, un'accelerazione nella ricostruzione. Lo definisce un cambio di passo testimoniato dai numeri, ricordati dal commissario straordinario Guido Castelli: 15.000 cantieri conclusi, 10.000 in corso, più di 12 miliardi di euro già concessi a privati, la maggior parte negli ultimi 3 anni, e più di 4 miliardi destinati ad opere pubbliche per quello che la Premier definisce il più grande cantiere d'Europa. Non si stanno ricostruendo solo case ed edifici, spiega la Presidente del Consiglio, ma la vita di un'intera comunità travolta da un evento che ha cambiato il volto dei territori. Quella notte rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti e nei nostri cuori. Carla Macrellino, GR1.
3: Anche Papa Leone ha ricordato l'anniversario dopo l'Angelus in Piazza San Pietro. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
2: Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
3: Rai Radio 1, gli scenari internazionali di crisi. Kiev festeggia l'indipendenza dell'Ucraina dall'URSS, mentre Zelensky annuncia un piano di pace prima del vertice dei volenterosi. Ci sarà anche la Premier Meloni in videocollegamento. Il presidente ucraino chiederà più sostegno in difesa aerea.
8: Blindare i cieli ucraini e avvicinare la pace, le due urgenze di Zelensky mentre l'Ucraina celebra i suoi 35 anni di indipendenza, accogliendo a Kiev una decina di leader nordici soprattutto, ma anche il neo premier britannico Burnham e il presidente del Consiglio europeo Costa. Dagli Stati Uniti nessuno dell'attuale amministrazione. Il presidente annuncia un piano di pace elaborato con americani ed europei, dice, è frutto delle discussioni fra americani e russi. 3 le tappe: tregua, ritiro di entrambe le truppe, creazione di una zona economica franca. Zelensky però non si fa illusioni. La Russia mobiliterà in autunno altri 300.000 uomini, sostiene, e chiede 300 Patriot per proteggere le sue città, ormai quasi sguarnite di scudo aereo. Non a caso i morti civili sono aumentati del 44% rispetto a un anno fa, altri 5 stamani a Kharkiv, e così l'aiuto in difesa aerea sarà tema centrale oggi nel vertice dei volenterosi. A insidiare Zelensky poi anche il fronte interno, dove l'ex ministro della difesa Fedorov lo incalza su corruzione ed elezioni. Tenerle ora sarebbe uno tsunami, sostiene il presidente. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Torniamo sul campo, ci sono vittime anche in territorio russo. Nuovo attacco ucraino a un centro logistico. La corrispondente.
13: Le fiamme hanno volto per la terza notte consecutiva gli stabilimenti del colosso russo dell'e-commerce Azon, colpiti dai droni ucraini in Dagestan e a Krasnodar. Ci sono feriti e 2 bambini morti sempre a Krasnodar, dove i detriti dei droni hanno colpito un asilo nido. Attacchi sempre più frequenti che mirano a mettere in ginocchio l'economia russa, al punto che perfino Putin ha riconosciuto le difficoltà che ne conseguono. Da mesi ormai i negoziati di pace sono fermi. Per Putin da Kiev arrivano solo proposte inaccettabili. Mosca è aperta alle trattative, ha detto, ma sulla base della situazione sul campo in Ucraina. Intanto la visita a Mosca e a Kiev degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner è stata rinviata, mentre non si ferma la diplomazia del Vaticano. Stasera arriverà a Mosca il segretario per le relazioni con gli stati, l'arcivescovo Gallagher, che a luglio era già stato a Kiev, e a settembre è previsto il ritorno del cardinale Zuppi, inviato del Papa per la situazione in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Diplomazia in stallo invece in Medio Oriente. Continuano gli attacchi dell'esercito israeliano a Gaza e in Cisgiordania. Tra le vittime anche minori. La corrispondente.
14: I raid mirati su Gaza sono continui. Anche questa notte una tenda in un campo sfollati di Deir al-Balah è stata colpita. Ieri l'attacco contro una fabbrica di armi di Hamas, ucciso il comandante del posto. Ma le schegge hanno raggiunto anche dei civili e un bimbo di 4 anni è stato ucciso. È la cronaca quotidiana che continua a dire quanto si sia lontani dall'attuazione di quel piano di pace

0: pace voluto da Trump, Netanyahu solo la settimana scorsa aveva detto chiaramente all'inviato e genero del presidente americano Jared Kushner che fermare i raid su Gaza contro Hamas sarebbe stata una sconfitta, soprattutto ora che si è in piena campagna elettorale. Ma è anche la Cisgiordania sempre più in fiamme, non solo per le violenze quotidiane ad opera dei coloni, ma anche per le operazioni militari che l'esercito continua a compiere in città e campi profughi palestinesi. Ieri, nel campo di Ashkara, non lontano da Nablus, durante una di queste operazioni è stato ucciso un palestinese di 14 anni. E così la rabbia palestinese si manifesta anche con attacchi di lupi solitari, come quello di un ragazzo di 16 anni catturato dalla polizia. Aveva colpito con un coltello un israeliano, ferendolo in modo lieve. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz continuano ad avere ripercussioni su prezzi di petrolio e carburanti, benzina e diesel sempre più cari. Il governo mette in campo nuove misure.
2: Nel pieno del controesodo che presenta il conto agli automobilisti, il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, con il quale viene prolungato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il taglio è di 17 centesimi al litro tra IVA e accise. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. Il precedente decreto fissava il termine per lo sconto al 24 agosto, poi era arrivato l'annuncio della proroga fino al 25, che è stata infine allungata di un altro giorno. Intanto, secondo i dati del Ministero delle Imprese, il diesel in autostrada ha superato la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è a 2,087 euro al litro. Di poco più bassi, ma comunque superiori ai 2 euro, i prezzi sulla rete stradale nazionale. Nuovi interventi sono al vaglio del governo per il periodo successivo al 26 agosto, mentre l'Italia, assieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, punta anche a una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E anche di questo discute la politica. In vista dei lavori sulla legge di bilancio si accende il confronto tra i partiti.
3: La sinistra, come d'abitudine, studia nuove tasse. Fratelli d'Italia fa riferimento alla patrimoniale per mettere in risalto la linea seguita invece dalla maggioranza. Lucio Malan.
4: Con il governo Meloni ogni anno gli italiani pagano 21 miliardi in meno di tasse attraverso il taglio del cuneo fiscale e la riduzione dell'IRPEF, facendo crescere il potere d'acquisto dei salari.
3: Una strada su cui il centrodestra vuole proseguire con la nuova manovra. Forza Italia propone di detassare le tredicesime ed estendere i tagli IRPEF ai redditi fino a 60.000 euro. Ipotesi sottoscritta dalla Lega, che però chiede anche un contributo straordinario da banche e società petrolifere, tasto su cui battono le opposizioni. Non bisogna attendere una risposta di Bruxelles, dice Eli Schlein dal PD, Antonio Misiani.
5: La tassa sugli extra profitti che Meloni e Giorgetti propongono a livello europeo la facciano subito in Italia per finanziare interventi di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili.
3: Il settore dell'energia, ricorda AWS, in questi anni ha guadagnato 80 miliardi, analisi condivisa dai 5 Stelle che però chiedono di recuperare fondi anche facendo dietro fronte sul riarmo. Quanto al taglio delle accise sul diesel, uno sconto di 2 giorni è per Italia Viva solo una presa in giro. Lucio Bondi, GR1.
1: Migranti, stop alla nave della ONG tedesca Sea-Watch per violazione delle leggi di soccorso in mare. Contro la decisione del Viminale, l'ira degli operatori umanitari.
6: Un nuovo braccio di ferro tra governo e organizzazioni umanitarie. Per la Sea-Watch 7.500 euro di multa e 45 giorni di fermo al porto di Napoli, dove martedì ha sbarcato 6 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo centrale, 3 sono minori non accompagnati. La decisione della Viminale, ancora una volta la nave battente bandiera tedesca, non ha rispettato gli obblighi di legge, scrive il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Secca la replica dell'organizzazione. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio. Noi non collaboriamo con criminali e trafficanti. L'Italia può dire lo stesso. Giacomo Zorzi di Sea-Watch.
7: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave, lo avevano già fatto contro le persone migranti, contro le navi della società civile.
6: Il nuovo stop alla ONG tedesca in un momento delicato tra Roma e Berlino sui cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo, presenti in uno stato dell'Unione Europea diverso da quello di primo ingresso. Elena Baiocco, GR1.
1: Sulla vicenda Sea-Watch si infiamma lo scontro politico, le regole si rispettano, nessuno può considerarsi al di sopra della legge, nemmeno le ONG, dice il ministro degli affari europei Foti di Fratelli d'Italia. Dall'opposizione alla replica di Bonelli a VS, è ipocrita applaudire il Papa poi sequestrare le navi che salvano vite. Dal meeting di Rimini interviene nel dibattito anche il cardinale Matteo Zuppi. Sui migranti, volgare polarizzazione, salvare tutti non significa che entrino tutti, bisogna trovare i modi, le idee, la regolarizzazione per combattere l'illegalità con la legalità, le parole del presidente della CEI. E andiamo dunque ai lavori dell'evento di comunione e liberazione a Rimini, l'inviata.
8: Il cantiere della manovra riparte da Rimini. In occasione del meeting si ragiona di previdenza e sanità e del sottosegretario al lavoro Claudio Durigon la proposta di incentivare la flessibilità in uscita per favorire il ricambio generazionale.
9: L'avvicendamento tra giovane e anziano del lavoro sarà l'attività primaria che dobbiamo mettere in campo in questo momento. Secondo me una flessibilità in uscita e in entrata può essere sicuramente la fase più importante da mettere in campo da qui ai prossimi mesi anche in questa finanziaria.
8: In particolare Durigon in un'intervista annuncia una proposta in legge di bilancio che consenta la pensione anticipata a 64 anni su base volontaria. Altro importante capitolo di spesa per il governo, la sanità. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, esorta l'esecutivo a discutere con l'Europa su voci di spesa come prevenzione e farmaci innovativi.
10: Che il governo vada in Europa a trattare per poter mettere il tema della prevenzione e dei farmaci innovativi non più come spesa corrente ma come infrastruttura e quindi consentendoci una maggiore flessibilità su quella che è la spesa corrente per poterci avvicinare invece sempre di più alle persone fragili, alle persone che hanno bisogno, ai nostri anziani.
8: Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
1: L'inchiesta sul rogo del Constellation a Crans Montana, in cui persero la vita 41 persone, soprattutto ragazzi, e altre 115 rimasero ferite. Novità sulla provenienza della schiuma fonoassorbente che favorì la propagazione dell'incendio. E c'è un nuovo guaio giudiziario per Jacques Moretti, accusato di violenze sulla moglie Jessica.
11: Le violenze sarebbero avvenute in casa e la donna è stata ricoverata in ospedale. Jacques per questo è finito in carcere. Questione privata, si limitano a dire gli avvocati. Nel passato della coppia, altre due indagini, una penale nel 2020 sui fondi Covid e una dell'Ispettorato del Lavoro nel 2022. Prima ancora, nel 2008, Jacques Moretti venne condannato per sfruttamento aggravato della prostituzione. I due imprenditori sono già sottoposti a misure cautelari per la strage di Crans Montana, con l'obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia. Sono indagati per omicidio colposo e incendio colposo. Dall'inchiesta emergono intanto nuovi elementi sulla provenienza della schiuma fonoassorbente che avrebbe avuto un ruolo determinante nella propagazione delle fiamme, rapidissima. Il materiale, costato 12 euro al metro quadro, sarebbe stato di qualità scadente e pagato dal precedente proprietario dei locali, che ha confermato. Si indaga ora anche sul ruolo di questa figura e su come i Moretti abbiano rilevato il disco bar. Infine una notizia incoraggiante da Leonardo Bove, il 16enne dimesso a luglio dal Niguarda di Milano, dopo 7 mesi in ospedale con ustioni gravissime sul 60% del corpo. Sabato il giovane è riuscito a vedere la partita dell'Inter a San Siro. Claudio Vigolo, GR1.
1: Ex Ilva, una colonna di fumo nero e denso si è alzata ieri dall'area a caldo delle acciaierie. La fumata avrebbe avuto origine all'altoforno 2, l'unico attivo, per un'anomalia al sistema di sicurezza. Preoccupazione tra i cittadini. È inaccettabile che continuino incidenti e infortuni, ha commentato l'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame. Nei mesi scorsi 2 operai sono morti all'interno dello stabilimento. Meteo: dopo la brevissima tregua torna il grande caldo, ma non ovunque. Le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
12: Iniziamo la settimana con tempo abbastanza buono e anche caldo in serata, temporali sul nord-ovest, poi sul resto del settentrione e su parte del centro domani, diminuzione delle temperature al nord e al centro, un aumento invece al sud con 36-37 gradi. Da metà settimana nuovamente molto caldo anche al centro, il picco arriverà tra giovedì e venerdì per il meridione e le isole.
1: C'è una battaglia di cittadini e ambientalisti a Reggio Emilia che va avanti a sostegno del cosiddetto bosco urbano, 45.000 metri quadri di verde spontaneo sull'area di un'ex casa di riposo, ora minacciato dalle ruspe del cantiere di un centro commerciale. Non è il momento di privarci del verde che combatte il caldo estremo, sostiene Luca Mercalli, climatologo, tra gli scienziati firmatari di un appello al comune.
13: Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, è sconfortato. Gli studi ci dicono che aumentando il verde alberato in città si può abbassare la temperatura di 4 gradi. Ci dimostrano che la cementificazione crea l'effetto isola di calore e noi pensiamo a distruggere un bosco per creare un parcheggio e un supermercato? Mercalli è uno dei 15 scienziati schierati con 150 cittadini in presidio permanente a difesa del Bosco Spizio di Reggio Emilia.
14: Tutti si propongono di mettere più alberi nelle città per abbassare di qualche grado la temperatura e poi si fa esattamente il contrario.
13: L'opera prevede che a compensare il bosco tagliato verranno piantati alberi in altre zone.
14: Flora, fauna, non può essere sostituita soltanto da un alberello messo a fini estetici.
13: Eppure la ricetta per contrastare il riscaldamento globale è nota: mitigazione, riducendo le nostre emissioni e adattamento.
14: Risparmiare suolo verde significa fare sia mitigazione sia adattamento. La vegetazione cattura CO2, riduce la temperatura e anche il rischio di alluvioni urbane.
13: Francesca Fornario, GR1.
1: Il contrasto ai cambiamenti climatici al centro della manifestazione cui ieri hanno partecipato migliaia di persone di tutte le età a Stoccolma. La richiesta di politiche urgenti sul riscaldamento globale al centro dell'iniziativa a poche settimane dalle elezioni svedesi, iniziativa che ha coinvolto quasi 300 associazioni e movimenti, numero significativo per il paese. Le 8:20, i giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, ancora un ricco bottino di medaglie per gli atleti azzurri, l'Italia è al primo posto nel medagliere con 35 podi.
15: È ancora il nuoto a trascinare i colori azzurri nella seconda giornata di gare. 13 medaglie, di cui 6 d'oro, tra cui spiccano i dominanti 800 stile libero di Luca De Tullio e la sorpresa Jacopo Barbotti nei 200. Sul gradino più alto del podio anche Costanza Cocconcelli nei 50 d'orso, Alberto Razzetti nei 200 farfalla, appena un decimo di vantaggio su Edoardo Valsecchi, Lisa Angiolini nei 200 rana e la staffetta 4% mista. Prima medaglia, la più preziosa, anche nella scherma con Roberta Marzani nella spada, come nel tiro a volo. Sara Bongini non sbaglia un colpo nello skit dalle qualificazioni alla finale. Si iscrive alla festa anche la lotta greco-romana con 2 medaglie. Ora in tutto sono 35 in appena 2 giorni di gare e nel medagliere l'Italia ha già preso il largo. Emanuele Granelli, GR1.
1: E al Fan Village di Taranto lunghe file per acquistare Ionios, un peluche a forma di delfino, mascotte dei giochi del Mediterraneo, ma anche simbolo speciale per la città dei due mari.
16: La bambina vuole prendere Ionio.
17: Vi piace la mascotte?
18: Bellissima, proprio carina.
19: Molto bella.
20: Un bel ricordo.
21: Le attese sono lunghe, ma ne vale la pena per portare a casa il delfino mascotte dei giochi del Mediterraneo. In vendita solo al Fan Village. Ma Ionio per Taranto è molto di più, perché i delfini qui sono di casa e c'è chi organizza attività in mare per studiarli e vederli da vicino. Monica Barnaba è il medico veterinario della Ionian Dolphin Conservation.
22: Il delfino è di casa, ci sono differenti specie di cetacei nel Golfo di Taranto. Cosa bella è vedere ogni anno nuovi cuccioli. Questo ci fa comprendere che questi animali selvatici hanno trovato ambienti ideali per riprodursi.
21: Avete messo in campo un progetto internazionale molto importante.
22: Un centro per accogliere i tursiopi che vivono nelle strutture zoologiche. Un centro di recupero, il primo nel Mediterraneo in Europa di questo genere, il secondo al mondo.
21: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: La musica. Ermal Meta sarà in concerto stasera a Carlentini in provincia di Siracusa dopo il successo da maestro concertatore della Notte della Taranta di Melpignano, 43 milioni di visualizzazioni sui social e sul web, e dove ha presentato l'inedito Nusimu Niente in dialetto salentino. Il cantautore porterà sul palco il suo percorso artistico fino all'ultimo album Funzioni Vitali, che contiene anche Stella Stellina, brano presentato a febbraio a Sanremo.
23: Stella Stellina, la notte si avvicina, non basta una.
1: La musica al cinema. Sono sempre di più i film dedicati a grandi eventi musicali, tante le uscite nei prossimi mesi.
24: Si va a un concerto per la musica, ma anche per avere un ricordo speciale in più. Emozioni trasferite sempre più spesso sul grande schermo con la formula degli eventi, pochi giorni in sale selezionate. Un trionfo di spettacolo pop come il Lifetime Tour di Katy Perry a Parigi uscirà dal 5 settembre in 70 paesi. Immancabile la storia del rock. Il 7 ottobre, 40 anni dopo il leggendario Live a Budapest, i Queen torneranno protagonisti al cinema.
25: Magic, magic, magic.
24: La serata record di Ultimo a Tor Vergata è diventata una produzione descritta come quasi hollywoodiana, attesa nell'ultima settimana di settembre. Documentari che a volte sono anche dei ritratti, come quello su Jovanotti in uscita a fine novembre, o Unshattered dei Linkin Park da vedere a inizio ottobre, e Don't Look Back in Anger sulla reunion degli Oasis, dopo il passaggio a Venezia, sarà in sala dal 10 settembre. Francesco Riccardi, GR1.
1: Sono le 8:24.

0: minuti, tra poco la seconda parte di Radio Anch'io Sport. Saluto Filippo Corsini che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno Sabrina, a te e ai nostri ascoltatori. Si è ripartito il campionato di Serie A e dunque noi ospiteremo tra poco il presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli. Vi aspettiamo.
0: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Alessandro Pazienza e Fernando Conti, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, buon ascolto, la pagina sportiva.

0: dottor Scotti. Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
0: Acqualete.
3: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
4: GR1 Sport.
5: In studio Giuseppe Bisantis, la prima giornata del campionato di Serie A, le grandi non steccano, tutte vittoriose finora, ieri successi solo di misura per Milan e Juventus nonostante lunghi tratti di dominio. Iniziamo dalla sera con i rossoneri che passano a Torino grazie anche ai cambi nella ripresa. L'inviato.
6: L'ingresso in campo di Adrien Rabiot poco dopo l'ora di gioco ha cambiato una partita che per un'ora aveva visto una supremazia rossonera netta nel possesso palla, meno nelle occasioni da rete, ma che comunque stava dimostrando che le idee del nuovo allenatore Amorim, più che fare strada a Milanello, stanno creando consensi. A confermarlo proprio il francese che poco dopo il suo ingresso in campo attorno all'ora di gioco ha messo a referto un assist per l'1-0 di Cissé e un gol in nemmeno due minuti. Adrien Rabiot.
7: Ho fatto gol e poi abbiamo vinto, era importante per la prima, soprattutto fuori casa. Abbiamo fatto bene, più o meno. C'è da lavorare ovviamente, ma quello che è l'idea del gioco, abbiamo fatto molto bene su quello che abbiamo lavorato in allenamento, quindi sono fiducioso per le prossime settimane.
6: Il toro migliore si è visto sullo 0-2. La rete di Che Adams in pieno recupero è arrivata troppo tardi. Il tecnico Ignazio Abate.
8: Abbiamo preso quell'1-2. Forse avrebbe spezzato le gambe a chiunque, invece siamo rimasti in gara con orgoglio, con organizzazione e rammarico non l'averla riaperta prima.
6: Con Alberto Gaidano, Giovanni Scaramuzzino, GR1, Torino.
5: Copione analogo per la Juventus, solo 1-0 a Frosinone, tante occasioni sprecate, l'inviato.
9: La montagna di occasioni che alla fine partorisce il topolino, ovvero il gol di Bremeri di testa al minuto 22 che porta i primi tre punti stagionali alla Juve. Arriva nel mezzo di pali colpiti, Kalulu, conclusioni sconclusionate a porta vuota, Colomboni e Conceição e incursioni che nel primo tempo hanno portato a una sorta di assedio. Nel finale la traversa di Calvani per il Frosinone suona come un campanello d'allarme per tre punti che stavano clamorosamente sfumando per mancanza di cinismo. E così il mal di gol finisce per essere il grande tema di questa prima vincente della Juve. Spalletti.
10: Abbiamo fatto tutti quello che dovevamo fare, però siamo un po' soft in alcuni momenti. Questa cosa la dobbiamo modificare, per cui senza dover impaurire nessuno, ma bisogna cominciare a parlarne, senza diventare antipatico, senza diventare rompiscatole, però siamo un po' molli.
9: Il Frosinone riabbraccia la Serie A e lo Stirpe presentandosi intimorito. Meglio la ripresa, due parate di Vicario, il palo, impresa sfiorata. Mister Albini.
11: Il risultato della Juventus è una vittoria meritata, però c'è da mettere dentro anche la nostra prestazione fatta di coraggio, di idee.
9: Da Frosinone con Jacopo Teodoro, Diego Carmignani, GR1.
5: E sempre ieri ci sono state le vittorie del Lecce 2-0 in casa del Venezia e dell'Atalanta 2-1 sul Sassuolo, che comunque ha disputato un'ottima partita sprecando più volte il gol del vantaggio. Stasera si chiude con le due romane in campo alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Chiusa invece la giornata di B, successi esterni e sorprendenti di Ascoli e Padova contro le retrocesse dall'A Verona e Pisa, pari tra Cesena e Sampdoria, vittoria di misura del Palermo sulla Juve Stadia. Passiamo alla Formula 1, al Gran Premio d'Olanda, vittoria di Lando Norris su

0: McLaren, Kimi Antonelli secondo, mantiene il comando della classifica piloti, scintilla in a casa Ferrari, il servizio dell'inviato a Zandvoort.
1: L'immediato è il futuro, quel che è e quel che sarà, o potrebbe essere, le battaglie e la guerra. In Olanda, a Zandvoort, è stata una gara strana, intensa e confusa, che ha visto vincere Norris, McLaren, ma che fa felice, un po' più che a metà, anche Kimi Antonelli, in ottica futura. Il leader del mondiale, infatti, guida la corsa fino a 20 giri dal termine, poi va in crisi di gomme. Norris lo passa, ma col secondo posto, Kimi allunga nel mondiale sugli inseguitori. Quindi va bene così.
2: Una domenica positiva, credo che le partenze sono state molto positive. Bisognerà vedere, analizzare il perché ho fatto così tanta fatica nell'ultimo stint. Non è stata una gara facile, però P2 era il massimo che potessimo fare.
1: Sul podio ci sale anche Russell, Mercedes, che si difende dal ritorno delle Ferrari di Hamilton, quarto, e Leclerc, quinto.
3: In un weekend del genere penso che c'era del potenziale per fare qualcosa in più e come squadra penso che bisogna guardare e andare a casa non soddisfatti di quello che abbiamo fatto, assolutamente. Non è che si poteva vincere, ma si poteva far meglio.
1: Gara confusa, dicevamo, al primo via gran botto di Verstappen, per fortuna incolume, per la disperazione dei suoi tifosi. E poi strategie incrociate, crolli improvvisi, pochi sorpassi ma tanta intensità. Nel mondiale Kimi riallunga 59 punti di vantaggio sia su Hamilton che su Russell e fra due settimane si va a Monza. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
0: Continua senza intoppi il cammino della nazionale femminile di pallavolo agli europei. Ieri terza vittoria per 3-0, stavolta sconfitta la Svezia a domicilio a Göteborg. Il servizio.
4: È un'Italia che cresce, che affronta il primo vero momento di difficoltà al secondo set con la Svezia, ma ne esce con determinazione. Si conferma padrona del gruppo. Tre vittorie senza cedere set. A proposito di conferme, Antropova, ancora schiacciatrice, sempre la miglior realizzatrice delle azzurre, 18 punti di questi 4 ace. Da lei un contributo importante in attacco dai 9 metri, ma inevitabilmente, essendo opposta naturale, paga in ricezione. 6.800 spettatori a Göteborg, record per la pallavolo femminile in Svezia, contro le padrone di casa e la stella di Conegliano, Isabel Hoc. Due set dominati dall'Italia, il primo e il terzo, chiusi a 18-14. Nel secondo, alti e bassi, un calo, ma anche la capacità e la forza di risalire sfruttando la panchina e strappando il 25-23. Blackout da analizzare ed evitare, ammette la capitana Anna Danesi. Convincono nel complesso la fase muro difesa, la solidità e la varietà dei colpi di attacco. Oggi riposo, domani la sfida con la Slovacchia. Manuela Collazzo, GR1.
0: Tanti avvenimenti sportivi nella domenica appena trascorsa. Il lunedì è il giorno dei commenti e degli approfondimenti. Lo facciamo su questa rete fra pochissimo con Radio Anch'io Sport.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
11: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Ripartiamo alle 8.33, ancora buongiorno a tutti da Filippo Corsini, salutiamo subito i nostri amici, buongiorno Paolo Casarin, ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Ciao Filippo, buongiorno a tutti i nostri amici.
1: E ovviamente anche ben ritrovato Alberto Cerruti, ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e buon campionato a chi ci ascolta.
1: E come sempre qui accanto a me in studio c'è Guido Ardone, ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta ed è già molto carico al 335-699-2949 con diverse domande che poi gireremo all'autorevole ospite che stai per salutare. Con Paolo ci siamo salutati in prima parte, dunque buona nuova stagione di Radio Anch'io Sport anche ad Alberto Cerruti. Solo il

0: primo assaggio della stagione, Alberto, con le big, poi ovviamente aspetteremo anche la Roma questa sera, tutte diversamente vincenti, insomma ciascuna con qualche piccolo dubbio, con qualche cosa ancora da definire, però hanno risposto in ogni caso presente.
1: Sì, ecco, se mi permettete ci tengo a fare gli auguri a Felice Colombo, il presidente del Milan della Stella, che oggi compie 89 anni, il primo presidente di Baresi che ha voluto andare al suo funerale. E a proposito di Baresi, complimenti a tutti i tifosi del Torino e del Milan che ieri al sesto minuto hanno applaudito in sua memoria. Il Milan è una delle squadre che ha vinto all'esordio, 5 vittorie esterne, soltanto il Como tra le prime ha pareggiato, benissimo l'Inter, bene il Napoli, la Juve un po' sofferto, ma è importante aver vinto. Questa sera vediamo se la Roma saprà battere la Fiorentina nella partita più difficile.
2: E allora, augurando anche a lui buon campionato, salutiamo il nostro ospite, è annunciato ampiamente. Buongiorno Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A. Buongiorno presidente.
3: Sì, buongiorno a tutti voi e buon campionato a voi e a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, anche se incompleta, ci dia un giudizio su questa prima giornata, qualche polemica per il nuovo corso arbitrale, sperando che si tratti davvero di un nuovo corso, aggiungo io presidente, e non si tratti soltanto di grossolani errori. Come l'ha vista lei?
3: Beh, allora, chiaramente Orsata e Messina ci hanno spiegato anche in un incontro che abbiamo fatto con tutti i club che il loro metro di valutazione sarà diverso, quindi sarà un metro dove si darà più spazio al gioco e meno evidenza ai rigorini e ai piccoli falli. Quindi io direi che le somme le tireremo un po' più avanti, l'importante è che ci sia omogeneità di giudizio, e quindi se quello che magari ieri sembrava un fallo oggi non lo è stato, l'importante è che sia così per tutti quei non falli che un tempo venivano fischiati. Quindi diciamo, io ho fiducia nell'operato di Messina e di Orsato, direi che è un po' prematuro per tirare giudizi.
2: Vabbè, siamo ancora tutti in rodaggio, come dicevo. Allora, tante domande e tante curiosità per lei. Cominciamo subito il primo giro, andiamo da Alberto Cerruti. Alberto, prego, per te il presidente Simonelli.
1: Ben ritrovato presidente, è incominciato il campionato, tra un mese e un giorno ci sarà il debutto della nazionale di Mancini. A questo proposito le chiedo se è d'accordo con l'amministratore delegato della Juventus Carnevali, che ha dichiarato che scegliere in base alle amicizie e non alle persone capaci è un errore, e quindi ha criticato la scelta di Malagò. Lei è d'accordo?
3: Beh, intanto definire Mancini una persona non capace mi sembra assolutamente fuori luogo, no? La scelta, naturalmente lo sa, lei lo sa meglio di me, è stata una scelta Malagò, è stato il nome che lui aveva in mente fin dall'inizio, anche se diverso da quello che avevano in mente alcune delle squadre di Serie A, tra cui appunto anche Carnevali, ma non solo la Juventus, anche altre squadre. Naturalmente però parliamo, come dicevo prima, di un grandissimo allenatore, di un allenatore con un palmarès di grandissimo livello, con record mondiale, non dimentichiamolo, di imbattibilità per la nazionale, 37 partite senza mai subire una sconfitta, è il record che l'Italia oggi può vantare, è poca cosa mi direi lei, però intanto c'è anche quel record, 11 partite vittorie consecutive. E poi Mancini è sempre l'allenatore che ci ha fatto vincere l'ultimo grande trofeo, l'Europeo del 2021, quindi credo che al di là delle singole posizioni, tutti rispettabili, oggi tutti dobbiamo fare il tifo per Mancini, tutti dobbiamo fare il tifo per la nazionale, e io gli vorrei fare in questa sede i migliori auguri per il prossimo 5 partite impegnative, a partire da quella di cui lei faceva cenno del 25 settembre a Roma con un sempre ostico Belgio, quindi tutti Forza Italia, Forza Mancini.
2: Però presidente, è innegabile, perché ce lo siamo detti anche in privato con qualche dirigente, che voi, la vostra componente, la Serie A, avete un po' storto la bocca, perché la vostra scelta iniziale come CT era quella di Antonio Conte. Voi avreste preferito sicuramente, indubbiamente, Antonio Conte CT, il ritorno, si era anche parlato di una qualche strategia, magari uno sponsor da trovare per colmare il divario tra la richiesta di Conte e la disponibilità effettiva del budget federale. È così, presidente?
3: Sì, sì, indubbiamente questo è così, ma l'abbiamo dichiarato in più sedi, la parte della Serie A c'era, diciamo, questa preferenza, però voglio dire, parliamo una preferenza tra due grandissimi allenatori, quindi diciamo che oggi che la scelta di Malagò è caduta su Mancini, noi dobbiamo tutti essere felici per questa scelta. tifare perché Mancini riporti la nazionale a quei fasti del passato.

0: passato e che quei fatti che merita.
1: Andiamo da Paolo Casarin, prego Paolo.
2: Sì, buongiorno Presidente,
0: buongiorno.
2: Mi fa piacere di risentirla dopo tanto tempo. Ecco, volevo solo trasmetterle così una sensazione che ho ricevuto e maturato dopo il Mondiale degli Stati Uniti. E mi sembra veramente chiaro che è quasi una scoperta che il mondo intero vuole giocare a calcio. Vorrebbe giocare a calcio sia i grandi continenti, ma anche altri minori, l'Asia per esempio, l'Australia e anche l'Africa in una certa maniera. Ecco, tutti i territori che io lavorando ho calpestato e dove mancava sempre un pallone. Ecco, adesso questo pallone c'è. Ecco, e allora tutta la parte organizzativa del gioco del calcio si sta preoccupando anche di ampliare questo mondo oppure rimarremo sempre lì? Ma anche un'altra cosa più importante, anche nel mondiale sono state cambiate piccole regole, insomma, in qualche maniera, ecco, che sono state utilizzate più o meno bene anche nel mondiale stesso e mi pare che verranno applicate anche qui in Italia. Ecco, non bisogna prima di cambiare regole spiegarle le regole e dire perché vengono cambiate, anche quelle piccole, non cose straordinarie. Ecco, perché se tutti quanti, a cominciare dagli arbitri tra le altre cose, ma continuando con giocatori, allenatori e tutti i tifosi, avessimo consapevolezza del fatto che sono state cambiate per questo obiettivo e vedere anche che c'è uno sforzo da parte degli arbitri di metterli in atto.
1: Sentiamo il Presidente Paolo. Sentiamo, perché abbiamo, ecco, tante domande. Sentiamo Simonelli.
0: Sì, no. Allora, indubbiamente questa spiegazione che diceva il dottor Casarin, gli arbitri l'hanno fatta, abbiamo fatto un'apposita riunione il 18 agosto con tutti i club e gli allenatori proprio per spiegare la logica delle nuove regole, oltre che le nuove regole. È chiaro che quello che diceva Paolo Casarin dall'altra sua esperienza è spiegarle anche al grande pubblico. Questo è il mestiere vostro, dei giornalisti, dei giornali, e comunque i giornali hanno fatto tutta un'ampia sintesi di quelle che sono i cambiamenti, e quindi piano piano credo che anche il grande pubblico, come dire, capirà e si adatterà a queste nuove regole. Quando tutta la prima parte della domanda di Casarin sul calcio che è in grande evoluzione in tutti gli altri paesi, lo sappiamo, l'abbiamo visto insomma anche le africane che bei risultati hanno fatto nella prima parte dei mondiali. Però questo, forse, se posso dirlo, purtroppo ne stiamo tenendo molto conto, non è che non ne stiamo tenendo conto, tant'è che sapete che tanti calciatori del nostro campionato provengono da fuori dall'Italia.
3: Presidente, torno alle questioni di casa nostra con due osservazioni però accomunate dal tema, che è il calendario. La piccola grande novità di quest'anno, e lo ricordo ovviamente a chi ci ascolta, che mentre nelle passate stagioni c'era il mini prologo di due giornate e poi la sosta per le nazionali di due settimane, quest'anno si tirerà dritti fino alla quinta giornata, ma poi ci si fermerà per tre settimane, quindi il salto sarà dal 20 settembre all'11 ottobre. Ovviamente i calendari internazionali viaggiano al di sopra delle nostre teste, per cui il senso della domanda è pro e contro secondo i club che lei rappresenta. E poi il Natale, altra differenza, non ci sarà il turno nel cuore delle festività natalizie, si andrà dal 20 dicembre direttamente al 3 gennaio, la scelta forse giocatori e tifosi soprattutto con le famiglie per salvaguardare un momento comunque importante per le nostre società. E questa è una cosa che riguarda più l'organizzazione della Lega.
0: Esattamente, quest'ultima scelta è stata una scelta che abbiamo fatto noi come Lega, d'accordo con le società e con i calciatori, proprio per dare questo periodo un po' di riposo. La prima noi la subiamo, nel senso che i calendari appunto sono organizzati dalla FIFA e dalla UEFA e gli spazi delle soste sono quelli che poi loro si riservano. Non sono un tecnico e non vi so dire, da tifoso mi piace comunque avere già queste cinque giornate per capire come va il campionato piuttosto che farne due e poi fermarmi, quindi, però questo è un giudizio soggettivo del tifoso Simonelli.
1: Presidente, lo ha detto lei poco fa, no? Tanti giocatori stranieri che arrivano nel nostro campionato. Ecco, proprio per aiutare il calcio italiano, crediamo tutti, credo non basti soltanto l'avvento di un nuovo CT con tante qualità come Roberto Mancini, ma bisognerebbe forse cambiare le normative per tentare di rilanciarlo. Dico io perché è impensabile che continui a essere più conveniente acquistare un giocatore straniero piuttosto che un italiano in termini fiscali, non crede anche lei?
0: Assolutamente sì, tant'è che c'è un progetto di legge.

0: legge firmato dal senatore Maschi, che ha fatto proprio, diciamo, una nostra istanza, che era quella di rendere dal punto di vista finanziario equivalente l'acquisto di un italiano rispetto a uno straniero. Speriamo che questa norma, che tra l'altro è a costo zero, già applicata dal fisco nell'edilizia e in tanti altri settori, cioè si chiama tecnicamente reverse charge, il fatto di non pagare l'IVA quando si acquista un italiano, cosa che non si fa quando si acquista uno straniero, per renderli paritetici. Non è un costo per lo Stato, perché sapete l'IVA è un po' una cosa che si recupera, e quindi sarebbe solo un minor diciamo sborso finanziario per la società, che però per le casse dei nostri club sarebbe importante. In più poi c'è il tema garanzia, che anziché coprire una garanzia di 100 come faccio nel caso di uno straniero, se do garanzie in Italia, che è obbligatorio dare garanzie, la devo dare su 122 IVA compresa. Quindi sono piccole cose che secondo me a costo zero lo Stato può fare per aiutare l'acquisto dei calciatori italiani rispetto a quelli stranieri. Poi ci sono altri motivi, ma su quello sono le società che devono ragionare.
1: Certo. Alberto Cerruti.
2: Ecco, Presidente, a proposito del calendario di cui parlava poco fa con Guido Ardone, sappiamo che quest'anno la Supercoppa italiana si giocherà in gara secca come una volta tra Inter e Lazio. Abbiamo certezze per la data e la sede?
0: Allora, la data presumibilmente sarà prima di Natale. Sulla sede ci sono ancora alcune ipotesi che non posso ancora svelare, ma credo che sveleremo nel giro di pochi giorni, appena faremo il prossimo consiglio di Lega, perché ci sono varie proposte sul tavolo.
1: Allora, Casarini.
3: Sì, volevo così aggiungere una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Il grande calcio si preoccupa del fatto che i bambini, cioè i bambini, i ragazzi giovani e molto giovani che cominciano col pallone a giocare, no, debbano essere anche aiutati in qualche maniera a rimanere calciatori, a diventare calciatori, a diventare gruppo, a diventare squadra, essere uniti e giocare a pallone. Quando devono fare qualche cosa, per prima cosa giocare a pallone e diventare grandi anche attraverso il pallone. Ecco, c'è modo di aiutarli proprio col denaro, diciamo, perché io scopro tanti campetti della Lombardia dove ci sono delle povere persone che tengono in piedi queste squadrette fondamentali.
1: Presidente.
3: Fondamentali.
0: Questo concordo al 1000 per 1000 con quello che dice Casarin. Oggi giocare a calcio per i bambini è diventata una cosa onerosa. Quando ero bambino io non costava niente, si andava negli oratori, ci davano addirittura le magliette, i pantaloncini e il pallone. Oggi invece tutto questo le famiglie lo devono pagare. Chiaramente ha ragione Casarin, bisogna trovare delle formule per aiutare i giovani, per aiutare i ragazzi. Chiaramente non può essere solo la Lega Calcio. Noi nel nostro piccolo, per esempio, ogni volta che facciamo delle gare di beneficenza, delle manifestazioni di beneficenza, poi devolviamo il ricavato a creazione di campi di periferia o a formatori, però deve essere un movimento, tutto il movimento del calcio, che cerca di aiutare i ragazzi a giocare e senza grandi spese economiche come sta capitando adesso.
4: Presidente, sì, prego, prego, concluda, prego.
0: No, dico concordo con Casalini, come sempre.
4: E io invece le giro la domanda di un nostro ascoltatore, secondo me interessante, al 335-699-2949, il nostro numero per SMS e WhatsApp. Domanda posta con un sarcasmo legittimo, ma che le risparmio. Presidente, il tema, venendo al sodo, è: quest'anno torna in auge l'ipotesi di giocare all'estero una partita, e l'ascoltatore tira in ballo il caso Australia, poi non se ne fece nulla, lo sappiamo bene, della passata stagione, però è un qualcosa che resta sul tavolo, visto che lei non vuole, non può svelare ancora la sede della Supercoppa, però le indiscrezioni ipotizzano anche poi il ritorno in Italia. Insomma, il calcio italiano all'estero, come siamo messi?
0: Ma è quello di fare delle partite all'estero, è una forma per pubblicizzare il nostro calcio all'estero. Lo fanno, come sapete, tanti altri sport. Lo fa lo stesso Giro d'Italia, che inizia la prima tappa fuori dal nostro paese. Capisco che per un tifoso non sia il massimo, però per il movimento calcistico italiano potersi presentare presso altri, diciamo, continenti, presso altri palcoscenici, è quello di far capire la bellezza del nostro calcio, che non è così come dire messa male come lo diciamo noi, perché intanto credo che sappiate che il valore delle rose del campionato italiano è secondo solo a quello dell'Inghilterra, avanti al valore delle rose della Francia, della Spagna, anche se lì poi tutti i grandi campioni sono concentrati in una o due squadre, quindi tutti conoscono Real Madrid e Barcellona, però non sanno che la somma del valore dei calciatori spagnoli è inferiore rispetto alla somma dei calciatori italiani. Quindi teoricamente noi dobbiamo far capire che il calcio italiano è comunque bello e appetibile all'estero, perché è il punto dove dobbiamo crescere di più per i ricavi, per colmare il gap tecnico a questo punto con le altre leghe, che guadagnano dall'estero molto di più di quello che non guadagniamo noi. Quindi capisco il problema del giocare all'estero, non credo che quest'anno faremo partite, anzi sicuramente non faremo partite di campionato, non tenteremo di fare partite di campionato all'estero. La Supercoppa ci potrebbe stare, anche se credo che 50-50 con la possibilità di giocarla in Italia, però sono dei passaggi, come dire, necessari per far sì che aumentino i ricavi, e se aumentano i ricavi aumentano la qualità dei calciatori che possiamo comprare, se compriamo calciatori di maggiore qualità aumentano gli spettatori e aumentano i ricavi, un po' come dire il cane che si morde la coda. Finché non partono gli aumenti dei ricavi non possiamo poi nemmeno comprare nuovi calciatori di livello.
1: Presidente, le nostre infrastrutture, situazione stadi italiani, siamo ancora in ritardo per Euro 2032, forse qualcosa si sta muovendo? A suo giudizio riusciremo a sbloccarci definitivamente oppure ancora dovremo faticare molto?
0: Beh, io devo per forza credere che ci riusciremo a sbloccare. Siamo oggettivamente in ritardo, non dovevamo aspettare gli europei del 32 per fare nuovi stadi. Cito sempre che la Turchia negli ultimi 20 anni ne ha fatti 38, noi ne abbiamo fatti 4, quindi a prescindere dagli europei potevamo fare molto di più. I nuovi stadi sono, ieri ero a Frosinone per la prima di campionato a vedere Frosinone Juventus, e uno stadio benché piccolo, molto bello organizzato, e parlando anche con le autorità locali mi dicevo anche dal punto di vista di sicurezza è uno stadio molto sicuro anche per i flussi dei tifosi, ecco, quindi anche da quel punto di vista fare stadi nuovi è un aspetto positivo per l'immagine del calcio italiano, ma anche per evitare problemi tra tifoserie, cosa che appunto mi dicevano a Frosinone non capita mai, non capita raramente, grazie anche al nuovo stadio.
1: Sentiamo ancora Alberto Cerruti, prego Alberto.
2: Presidente, diceva poco fa che bisogna essere dalla parte di Mancini, siamo tutti d'accordo. Se la sente di promettere degli stage al nuovo CT, se li chiedesse?
0: Allora, naturalmente, forse per me sicuramente sì. L'altra volta con Gattuso non è stato fatto, ma alla fine non è stato nemmeno richiesto, perché poi sapete anche voi comunque che il calendario era tale da non consentire nessuna sosta, e sapete anche che avevamo anche una serie di giocatori importanti che giocano in campionati esteri dove questa richiesta non poteva essere fatta. È il tema annoso dei calendari, di avere più spazi, calendari che un tempo non venivano influenzati troppo dai calendari di UEFA e FIFA, oggi con tutte le nuove manifestazioni, con la Champions League con un numero altissimo di squadre, con la Coppa del Mondo che c'è stata lo scorso anno, non danno più spazi per poter fare né recuperi, perché noi abbiamo anche quel tema che se ci sono delle partite che vengono sospese per maltempo non abbiamo mai il punto dove andarle a recuperare, né per dare spazi alla nazionale, anche se sono d'accordo con lei, dovremo fare di tutto per trovarli.
1: Senta Presidente, c'è un caso particolare, una questione particolare che danneggia sicuramente anche l'immagine complessiva del calcio italiano. Mi riferisco al caso della Lazio, situazione davvero ormai estrema, i tifosi della Lazio in grande ma civile contestazione contro il presidente Lotito. Quando la Lazio gioca in casa lo stadio è praticamente vuoto, i tifosi invece continuano ad appoggiare la loro squadra andando in trasferta. Ecco, è una situazione davvero particolare, che cosa ne pensa?
0: Beh, non vorrei entrare nelle dinamiche delle singole squadre, però mi piace entrare nella dinamica degli stadi mezzi vuoti. Quello è sicuramente un aspetto non bello che noi diamo del nostro calcio. Guardavo le immagini dello stadio di Parma sabato, dove tra l'altro c'era anche il nostro amico.
1: No, ma dico, mai una questione all'ordine del giorno per tentare di risolvere questo problema, il caso Lazio?
0: Ma il caso Lazio non lo possiamo risolvere certamente noi come Lega, è un problema di Lotito e dei propri tifosi che hanno delle richieste su cui io non vorrei entrare, no, io vorrei invece volevo dire che avere gli stadi vuoti, anche perché spesso alcuni settori sono vietati agli ospiti, non è una bella cosa, e su questo stiamo cercando di ragionare anche con col Ministero degli Interni per cercare di trovare delle soluzioni onde evitare queste tribune mezze vuote come quelle che si sono viste a Parma sabato scorso.

Presidente, a proposito di passione e di partecipazione, ora anche a causa dei recenti insuccessi della nazionale, il nostro calcio, lo sappiamo, ora al di là dei club che le rappresenta, vive una fase un po' in calo e al contempo ci sono altre discipline, non da oggi, da anni. Abbiamo seguito di recente trionfali europei di nuoto e di atletica, sono in corso quelle di pallavolo, poi ci saranno anche quelli maschili e sappiamo quante gioie ci ha dato questo sport. Non parliamo del tennis a trazione Sinner, insomma la nostra, la vostra è un'industria nel senso più sano del termine, che deve anche generare profitto. Lei e soprattutto, ripeto, i club che lei rappresenta

0: dell'interesse a beneficio di altri sport dove i risultati arrivano, dove insomma l'emozione si vive ancora e forse è un po' più genuina.
1: Sicuramente noi siamo felici dei successi dell'Italia in tutti gli altri sport. Mi sono anche recentemente complimentato con Stefano Mei per i successi dei nostri atleti azzurri in atletica, così come nel nuoto, così come nel tennis, dove no, faccio sempre i complimenti a Binaghi per quello che è riuscito a fare come movimento. Il calcio, lo sport si va per cicli. Noi oggi siamo in un ciclo naturalmente non positivo, ma ci auguriamo che nel tempo questo possa ritornare per avere i passi del passato. Però voglio dire, come sempre, che quando l'Inter ha vinto lo scudetto quest'anno, io a Milano c'erano 400.000 tifosi in giro per la strada, non so quanti altri ce n'erano in giro per l'Italia, quindi vuol dire che la passione per il calcio dell'italiano rimane sempre. Vi do i dati dei mondiali, paragonati magari ai dati della finale di Wimbledon dove giocava un italiano. Wimbledon, data in diretta, ha fatto 1 milione di telespettatori, dove giocava Sinner e dove abbiamo gioito per la sua vittoria. La finale dei campionati del mondo dove non giocava l'Italia ha fatto 13 milioni di spettatori, le due semifinali dove non giocava l'Italia hanno fatto 1,5-1,6 milioni di spettatori, quindi vuol dire che
0: il primato è ancora saldo, lei dice.
2: L'ultima domanda la lascio a Paolo Casarin. Vai Paolo.
3: No, sono contento di aver sentito tante cose che conoscevo solo in parte e sentire tanto entusiasmo detto e manifestato da Simonelli, da Ezio, diciamo, dai più volentieri. Ecco, spero che sia l'inizio di un campionato migliore, perché ci aspettano risultati noi del calcio, diciamo, ma per avere risultati importanti bisogna essere tutti assieme, tutti, nessuno escluso, ognuno col suo piccolo lavoro da compiere. Ecco, e diventeremo di nuovo un grande paese di calcio. Ecco, ma soprattutto cerchiamo di guardare oltre, perché il mondo è straordinario se lo conosceremo anche dal punto di vista del calcio un po' di più. Ecco, senza criticare la partita in Australia, che è un'esperienza per tutti, anche per quella squadra che poi non è andata, ma soprattutto è tutto il calcio che nel mondo che vuole crescere, tutto, e noi dobbiamo aiutarlo perché abbiamo una storia che è in grado di fare tutto questo. Quindi dobbiamo essere vicini al calcio in tutte le maniere, e quando il calcio sbaglierà qualche cosa bisogna essere severi senza essere cattivi.
2: Credo che il presidente porterà volentieri con sé questo auspicio di Paolo Casarin.
1: Assolutamente, lo faccio mio e mi auguro che queste parole di Casarin sia proprio lo specchio di quello che sarà questo campionato.
2: Allora presidente, grazie per questo debutto, grazie per il suo esordio, buon campionato, noi glielo auguriamo di cuore, davvero, perché si possa poi in un altro appuntamento raccontare anche qualche cosa di molto positivo che riguarda il calcio italiano. Grazie davvero Ezio Maria Simonelli, buon lavoro. Io ringrazio i nostri Paolo Casarin, Alberto Cerruti, ti ringrazio, Ombretta Conti in regia, e Massimo Vasciaveo e Stefano Velli che questa mattina hanno curato l'assistenza tecnica. Guido.
0: Filippo, oggi al via una nuova stagione di un altro nostro marchio storico, storica trasmissione Zona Cesarini, apertura anticipata al pomeriggio 18:25 in vista del calcio d'inizio alle 18:30 di Bologna-Lazio, e naturalmente questa sera seguiremo anche Roma-Fiorentina a completare questa prima giornata del campionato di Serie A. Anche noi siamo ripartiti con Radio Anch'io Sport e ci ritroviamo regolarmente lunedì prossimo, Filippo Corsini.
2: Siamo ripartiti a tutta velocità, il programma e il calendario lo impongono. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi, buona giornata, vi lasciamo al GR1 qui.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Il 24 agosto di 10 anni fa il terremoto che distrusse Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone. Non dimenticheremo mai quella notte, così sui social poco fa Giorgia Meloni. In questi 10 anni sono state tante le difficoltà, troppi rinvii, false partenze hanno impedito che la ricostruzione potesse procedere rapidamente. Il governo ha raccolto questa responsabilità e ha lavorato con costanza e determinazione affinché potesse concretizzarsi un deciso cambio di passo. La Premier nel pomeriggio sarà ad Amatrice per la cerimonia di commemorazione. Ma ripercorriamo quella notte di devastazione e dolore con le testimonianze di chi c'era, raccolte dal nostro inviato Simone Zazzera.
3: Ricordo la paura, questo terremoto che non finiva mai.
4: Tremava tutto, il letto sentivo che si alzava dal pavimento.
3: È durato 142 secondi, però noi ne abbiamo percepiti ovviamente molti di più. Pensavamo che le scale fossero crollate. Per fortuna siamo riusciti ad uscire.
5: Persone che urlavano: Amatrice non c'è più, è caduto tutto, le persone non escono dalle case.
6: Io ho trovato figli vivi all'interno del centro storico dove erano morte 5 persone. Sono immagini che non mi toglierò mai.
7: Vedere tutti quei corpi a Pescara, vedere Capodacqua, Arquata Capoluogo, tanti amici non ci sono più. Sono stati momenti bui.
2: Caro carburanti, il governo ha prorogato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui si prolunga il taglio delle accise di 17 centesimi di 2 giorni. Sarà finanziato con il maggior gettito dell'IVA. Allo studio nuove misure. E per l'economia oggi si apre una nuova settimana per i mercati finanziari. In Europa avviate le contrattazioni. Per sapere come sta andando a Piazza Affari ci colleghiamo in diretta con Milano e con Chiara Rancati. Abbiamo un problema tecnico con il collegamento con Milano, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Per adesso allora andiamo avanti con la cronaca. Prende consistenza l'ipotesi del caporalato a proposito della morte del bracciante pakistano Saddam Hussein, 32 anni, scomparso il 4 agosto, il cui cadavere è stato scoperto nel bagagliaio della sua auto a Borgo Mezzanone, provincia di Foggia. Gli investigatori ipotizzano che la vittima, che non risiedeva nel ghetto per migranti dove è stato trovato, che ne ospita fino a 5.000 d'estate, avrebbe creato problemi a qualche caporale attivo nella zona. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch, la nave della ONG tedesca che ha sbarcato a Napoli 6 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale. Lo ha deciso il ministro dell'Interno Piantedosi, secondo il quale durante le operazioni di soccorso non sono stati rispettati gli obblighi di legge. La replica della ONG: abbiamo informato Italia e paesi europei vicini, non il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non collaboriamo, così ha concluso la ONG, con i criminali. Ed ora siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Milano, con Chiara Rancati, per sapere come sta andando a Piazza Affari.
8: È un avvio di settimana cauto per i mercati azionari in Europa, con i segni principali che aprono deboli. Milano a meno 0,11%, negative anche Francoforte e Parigi, mentre Londra è di poco sopra la parità. La giornata è decisamente più nervosa per le borse asiatiche, tutte in netto rosso sulle tensioni per le attese nuove sanzioni americane sull'Iran, ma anche per lo scontro commerciale aperto tra Stati Uniti e Canada. Pagano pegno soprattutto, come già molte volte nelle scorse settimane, i titoli tecnologici resi più vulnerabili dall'incertezza di fondo sulla sostenibilità futura degli investimenti in intelligenza artificiale. Tra i più pesanti oggi la sudcoreana Samsung a meno 8,7% e il gigante cinese dell'e-commerce Alibaba, che a Hong Kong perde oltre il 9%. Mentre in attesa di novità sullo scenario medio orientale, scende stamattina il prezzo del petrolio anche per effetto di qualche presa di profitto. Il Brent europeo per future con consegna a ottobre è a $92,77 al barile, contro i quasi 94,5 di venerdì. Linea a voi.
2: Gli esteri ora con il piano di Zelensky per porre fine al conflitto con la Russia. La proposta ucraina è stata elaborata insieme a Stati Uniti ed Europa. Oggi a Kiev, nell'anniversario dell'indipendenza ucraina, vertice dei volenterosi. Presente in video collegamento la Premier Meloni.
0: Blindare i cieli ucraini e avvicinare la pace, le due urgenze di Zelensky mentre l'Ucraina celebra i suoi 35 anni di indipendenza, accogliendo a Kiev una decina di leader dagli Stati Uniti, nessuno dell'attuale amministrazione, e gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff cancellano la loro visita a Mosca proprio quando Zelensky annuncia un piano di pace, 3 le tappe, tregua, ritiro di entrambe le truppe, creazione di una zona economica franca, sforzi diplomatici anche dal Vaticano con l'arrivo a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati Gallagher. Impellente è però la necessità di difendere i cieli, con le città sguarnite di scudo. I morti civili sono aumentati in un anno del 44%. L'Unione Europea promette così 6 miliardi e altri aiuti saranno discussi nel vertice dei volenterosi. Intanto a Kharkiv altri 5 morti, mentre in Russia 2 bimbi vengono uccisi da un drone ucraino. A insidiare Zelensky poi il fronte interno, con l'ex ministro della difesa Fedorov a incalzarlo su corruzione ed elezioni. Un voto ora sarebbe uno tsunami, dichiara il presidente. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E siamo allo sport calcio. La prima giornata di Serie A si conclude oggi con in campo le due squadre romane, alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina, tutto in diretta su questa rete. Ieri vittorie esterne per la Juventus 1-0 a Frosinone, per il Milan 2-1 in casa del Torino. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio 1 Musica.
10: Ve l'avevamo promesso, siamo tornati, perché parlo al plurale, non perché me la tiri in qualche modo, ma perché la squadra di Radio 1 Musica è composta da 3 persone. Oggi ci sono Leonardo Gragnoli alla regia, Massimo Vasciaveo alla parte tecnica e Nicoletta Simeone. Staremo con voi per un'ora, la musica, e per un'ora non soltanto, ma anche per un mese, quindi andremo avanti fino al 18 di settembre proprio con Radio 1 Musica. E vi do il benvenuto, vi ricordo il numero per partecipare con i vostri WhatsApp, 335-699-2949. Anche quest'oggi noi faremo, anche in questo mese faremo una cavalcata tra i decenni della musica, partendo dagli anni 60 fino ad arrivare agli anni 20, ma la partenza è affidata ai Jungle, che sono diventati un trio. Prima erano soltanto un duo, ma ufficialmente è entrata anche Lidia Chitto alla voce. Il 15 novembre loro saranno al Forum di Assago e questa è Sunshine.

nuovo singolo per i Jungle con Sunshine, e non deludono mai, non c'è niente da fare. Allora, cominciamo questa cavalcata, insomma, vediamo un po' che cosa è successo nella musica. Questa è la storia della musica, quindi partiamo dagli anni 60, anche ci sarebbero dei bellissimi pezzi anche precedenti. L'altra volta, per esempio, avrei voluto ascoltare qualcosa di Platters, ho detto caspita, però sono gli anni 50, ma credo che farò un'eccezione perché li amo troppo. E allora, visto che questa è la prima puntata di questo mese, perché non partire dai Beatles e partire poi da quello che è stato forse il momento migliore di George Harrison nell'album Abbey Road, e cioè una canzone che si intitola Something. Lui stesso ha detto di averla scritta al pianoforte durante la registrazione del White Album. C'è stato un periodo durante quella lavorazione in cui erano tutti quanti in studi diversi a fare cose diverse cercando di finire questo album, e lui si prendeva delle pause, così andava in uno studio vuoto e scriveva proprio Something. La cosa curiosa è che l'ex moglie di Harrison, Patty Boyd, ha detto: ma sicuramente questa canzone è stata scritta per me, io lo so. Invece lui ha detto che ha pensato a Ray Charles. Ci sono proprio le sue parole: quando l'ho scritta nella mia mente sentivo Ray Charles cantarla, e lui l'ha fatto qualche anno dopo. Non riuscivo mai a trovare le parole giuste, anche perché c'era una canzone di James Taylor, meravigliosa tra l'altro, intitolata Something in the Way She Moves, che è la prima riga di quel testo. Quindi ho pensato di provare a cambiare le parole, ma erano quelle che mi erano venute in mente quando l'ho scritta la prima volta, così alla fine l'ho lasciata così e l'ho semplicemente chiamata Something. E pensate che questa è diventata la seconda canzone dei Beatles più reinterpretata dopo Yesterday, e Sinatra la definì la più grande canzone d'amore mai scritta.

Così mi viene da fare questo sospirone e probabilmente viene anche a voi da farlo, visto che scrivete tantissimo al 335-699-2949. Tra l'altro è bello ritrovare un sacco di persone che avevo lasciato ad agosto, insomma all'inizio di agosto. Quindi un abbraccio grandissimo a Massimo da Vicenza, Rosaria da Napoli, Emanuele, appassionato dei Litfiba, so benissimo, Marco da Roma, Elena da Rovereto. Grazie a tutti voi. Se volete anche darmi qualche spunto, volentieri io lo colgo. E passiamo agli anni 70. Allora, Love, Devotion and Surrender è il titolo di un album del 73 di Santana e John McLaughlin, e insieme alla band di Santana e alla Mahavishnu Orchestra. Però la canzone che vorrei farvi ascoltare quest'oggi, che proprio porta il titolo di questo album, non è contenuta nell'album, bensì in Welcome del 1973, un tributo che voleva essere a John Coltrane. Però bisogna anche dire che è stato ispirato da un leader spirituale indiano, che è Sri Chinmoy, perché non Santana bensì John McLaughlin si era proprio appassionato a lui. Allora, infatti, Santana aveva cambiato un po' di cose, aveva cambiato l'abbigliamento, si era tagliato i capelli, però poi la sua passione per questo leader spirituale è durata veramente poco. Allora, loro due hanno collaborato perché Santana avrebbe sempre voluto lavorare con John McLaughlin, e infatti è uscito fuori questa canzone, Love, Devotion and Surrender.

Roger da Barletta ha scritto qualcosa che si potrebbe anche dire su Santana, insomma, in realtà lui si riferisce al pezzo dei Beatles che abbiamo ascoltato, dice: "Something è davvero una delle più belle e delicate canzoni d'amore, suona ancora attuale, ma ahimè non ci sono paragoni attuali", hai ragione, e anche per Santana si può dire la stessa cosa, che album che erano quelli degli anni 70, non c'è niente da fare. Ma che bel ritorno è anche quello di Ligabue, perché è uscito il suo nuovo singolo che si intitola Qualcosa per te. Ricordiamo che il 4 di settembre esce il docufilm Luciano prima di tutto, e poi ci saranno 15 date del suo grande tour, la prima il 22 di settembre all'Arena di Verona e poi finirà ad ottobre a Milano. Questa è una canzone che è dedicata un po' a tutte le donne, con un testo che è particolarmente sensibile e delicato. Ligabue.

Ligabue con il nuovo singolo e dal 2026 ritorniamo agli anni 80. Ricordo benissimo che un giorno Leonardo Gragnoli mi disse: ma perché non fai una bella trasmissione anni 80, ma non mettere le solite canzoni anni 80, ti vengono in mente solo gli Spandau Ballet, i Duran Duran, metti qualcos'altro. Allora spero che questa canzone possa piacere anche a lui. Sicuramente piace a qualcuno di voi che mi aveva scritto all'inizio di agosto, quando conducevo Radio 1 Musica la sera. Allora io ho preso nota di tutti i vostri suggerimenti e questo è il momento di ascoltare

I Deacon Blue con Dignity. Ricky Ross, il leader, insegnava a Glasgow, però lui voleva assolutamente formare una band e comporre delle canzoni che avessero un significato per le persone. Pensate che questo pezzo nel 2020 è stata eletta la più grande canzone scozzese, anche perché appunto loro sono di Glasgow. Quindi Ricky Ross dice che ormai è un pezzo che viene suonato ovunque, ma parla in realtà della dignità del lavoro. Ricordiamo che con quello che succedeva in Gran Bretagna negli anni Ottanta, avevamo Margaret Thatcher e tutta quanta la discografia di quel periodo era dedicata proprio a queste tematiche. La dignità del lavoro e quindi Dignity, questi sono i Deacon Blue.

0: Elaine McIntosh ha detto quando suoniamo Dignity dal vivo canto a malapena la prima strofa perché la canta il pubblico, e tempo fa, dice, la gente mi chiedeva se il testo fosse Sail It Up o Set It Up. Quando Ricky ha detto Sail ho capito che avevo cantato la parola sbagliata per 30 anni, cioè non sapeva il testo della canzone com'era esattamente. Una cosa veramente che mi ha fatto sorridere appena l'ho letta. Sono le 9:29, noi lasciamo il posto alle previsioni del tempo. Naturalmente Radio 1 Musica torna subito dopo, sempre con noi, con Nicoletta Simeone, con Leonardo Gragnoli alla regia e Massimo Vasciaveo alla parte tecnica. E ne approfitto, vi ricordo il numero 335-699-2949 per i WhatsApp.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 24 agosto. L'alta pressione garantirà sul paese un cielo in prevalenza sereno, qualche nube nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Nubi più consistenti interesseranno invece l'area alpina, con rovesci e isolati temporali che si faranno più intensi.

0: In serata su Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature, le minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi aumenteranno lievemente sulle regioni tirreniche peninsulari e al settentrione, con punte di 36 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e della Puglia. I venti saranno poco sostenuti, con rinforzi di maestrale sulla Puglia, tendenti a divenire meridionali sulla Sardegna. Di conseguenza, il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Radio 1 Musica.
2: Che bello ritrovare i vecchi amici, vecchi non dal punto di vista della cronologia, invece sì, mi dice Stefania Livoli dall'altra parte. Allora, siamo qui Nicoletta Simeone con voi fino alle 10 quest'oggi e andiamo subito agli anni 90 con le TLC, che è un gruppo americano che si è formato ad Atlanta nel 1990, hanno venduto 60 milioni di dischi e quindi sono veramente tra i gruppi femminili che hanno venduto di più in assoluto. La forza creativa però era di una delle tre, Lisa Nicole Lopez, quella che ha avuto più crediti come coautrice, poi faceva praticamente tutto lei, la scenografia dei concerti, disegnava le copertine degli album, scriveva appunto le canzoni e con le TLC ha vinto 4 Grammy Awards, però nel 2002 perse la vita in un incidente stradale in Honduras. La canzone che vi vorrei fare ascoltare si intitola Waterfalls ed è stata pubblicata nel 1995. Il testo di questa canzone fa riferimento a delle problematiche che erano tipiche degli anni 90, come l'HIV e anche la violenza che veniva associata al traffico di droga. Infatti c'è una famosa frase del brano che dice "Don't go chasing waterfalls", non andare a caccia di cascate, e invita a non inseguire illusioni pericolose o obiettivi impossibili. Bisogna accontentarsi di ciò che è sicuro, di ciò che in qualche modo è familiare, insomma la comfort zone. Continua a seguire i fiumi e i laghi a cui sei abituato.

Era ipnotica questa canzone, TLC con Waterfalls, quando sono le 9:35 minuti, quindi abbiamo una mezz'oretta scarsa per farvi ascoltare gli altri pezzi. Allora forse un pochino devo correre. Allora, visto che c'è anche il 2020, cioè il decennio del 2020 all'interno di questa cavalcata musicale, faccio subito così, vi faccio ascoltare quella che è la nuova canzone di Emma e Fabri Fibra insieme. Evidentemente noi siamo italiani, le ballate continuano a piacerci, anche c'è il rap dentro, ma ci sta benissimo. Questa è Antidroga.

fatto il botto questo pezzo, è il pezzo più trasmesso dalle radio, questa bella collaborazione M Fabri Fibra con Antidroga. E andiamo allora, ritorniamo indietro perché siamo rimasti un pochettino a metà strada, agli anni 10. C'è un pezzo che è stato ascoltato credo in ogni angolo del mondo, è da un po' che non lo sento e quindi lo riproponiamo. I Nars Barkley sono un duo composto da Danger Mouse e CeeLo Green. Danger Mouse è un musicista, un produttore discografico, ha ricevuto 22 nomination ai Grammy Awards, ne ha vinti 6, è stato produttore dell'anno per praticamente insomma una marea di volte. E invece poi c'è CeeLo Green, cantante, cantautore e anche discografico e attore di Atlanta. Crazy, questo pezzo, nasce da una conversazione perché Danger Mouse stava proprio parlando con il suo compare e parlava del fatto che la gente non prende sul serio un artista a meno che non sia pazzo. Così lui e CeeLo Green iniziano a discutere scherzosamente di come avrebbero potuto far credere alla gente che fossero pazzi. CeeLo prende questa conversazione e la trasforma in Crazy, che è stata registrata in una sola ripresa. Però c'è anche dell'Italia in questo pezzo e noi siamo particolarmente orgogliosi perché è ispirata ad una traccia intitolata Nel cimitero di Tucson ed è composta da Gianfranco e Giampiero Reverberi per la colonna sonora di un film western italiano di Ferdinando Baldi, Preparati la bara, con Terence Hill. Quindi loro hanno attinto da lì ed è stato un successo. Crazy.

Crazy erano gli Nars Barkley qui a Radio 1 Musica. Allora è arrivato questo messaggio: ho avuto la fortuna di conoscere Giampiero Reverberi, amico di un amico pittore, entrambi genovesi, grande persona e grande artista. Ci volevi tu per raccontare questa storia italiana, mi fa molto piacere, amico, che non ti firmi, ma sono molto molto contenta di essere riuscita a trovarmi, perché anch'io poi dopo cerco le notizie, perché questa mi era assolutamente sfuggita. Un abbraccio a tutti coloro che stanno scrivendo al 335-699-2949, Roberto da Cosenza, Gennaro che ci scrive dal Belgio, Gaetano da Caltanissetta, Liliana e poi Stefano da Santa Giustina Bellunese, anni 10, che impressione, fa impressione anche anni 20, perché negli anni 20, anzi qualche mese fa, è uscita la collaborazione tra Tiziano Ferro e Giorgia, che sono grandissimi amici. Questa, anzi, no, arriva dopo Tiziano Ferro e Giorgia, no, questa è Ed Sheeran, perfect. Darling.

siamo arrivati anche ad Ed Sheeran. Questo è stato il primo singolo per il suo terzo album. Allora, è una canzone che è incentrata sul matrimonio tradizionale, che è stata scritta per la sua futura moglie, che poi era una sua compagna di scuola. Si erano persi di vista e poi si sono fortunatamente ritrovati. E Ed Sheeran ha rivelato che questa ispirazione è arrivata dopo aver visitato la casa di James Blunt a Ibiza. Sono contenta quando vengono fuori queste amicizie all'interno del panorama musicale, perché mi viene in mente che James Blunt è tra l'altro uno dei cantanti più odiati da personaggi quelli un po' strong, come per esempio i fratelli Gallagher, che hanno detto su di lui qualsiasi cosa e non ho mai capito perché. Allora, praticamente Ed Sheeran e James Blunt avevano ascoltato la musica di un rapper che è Future alle 6 del mattino, e Ed Sheeran ha detto: a piedi nudi sull'erba ascoltando la nostra canzone preferita, allora io ho prenotato lo studio per la giornata e avevo quella e ho pensato: ok, lascia che sviluppi questa canzone. La canzone è nata ed era praticamente finita quel giorno, io sapevo che era speciale. Canzone che, appunto, parlando di un matrimonio, naturalmente viene suonata molto spesso ai matrimoni, però è entrata nella lista dei brani proibiti dal clero di una diocesi polacca, perché in pratica

0: sostiene la diocesi che ci siano un sacco di abusi musicali durante i propri matrimoni, che ci siano tante canzoni che non sono proprio propriamente religiose, ma che vengono prese appunto dalle canzoni, dal repertorio attuale. E secondo la diocesi la canzone era troppo profana per essere riprodotta. Credo che Ed Sheeran se ne sia fatto una ragione. Tra l'altro la notizia è che torna in Europa nel 2027. Noi siamo in attesa del calendario ufficiale perché vogliamo sapere se arriverà naturalmente anche in Italia. Il brano che vi avevo presentato prima arriva praticamente adesso, a proposito di collaborazioni, no? Del fatto che io sia molto felice quando ci sono delle amicizie anche fuori dal lavoro, anche insomma gente che comunque si frequenta al di là degli studi di registrazione. È il caso di Tiziano Ferro e Giorgia, e questa canzone si intitola Superstar. Che superstar possono essere veramente tutti, non bisogna essere popolari.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Paolo da Roma ha scritto un WhatsApp che, su cui sono assolutamente d'accordo, che sia il duetto che abbiamo ascoltato prima, quella di M e Fabri Fibra, Antidroga, sia questo sono dei duetti riusciti, e non sempre questo succede, magari si mettono insieme due cantanti che però insomma non fanno venire fuori un prodotto che sia in qualche modo omogeneo e armonioso, ma questo invece è il caso proprio di questi due duetti che arricchivano la scaletta di quest'oggi. Siamo praticamente arrivati al termine e quindi agli anni 20, agli anni 2020, con una cantante che si chiama Tyla, che è sudafricana ed è stata soprannominata la regina del popiano. Allora, che cos'è? È un stile musicale caratterizzato da una fusione tra pop e appunto questo amapiano, che è un ibrido di vari generi sudafricani. Poi la parola amapiano vuol dire pianoforti. E durante il suo ultimo anno di liceo, Tyla iniziò la sua carriera musicale, come tante, insomma, postando le sue canzoni su Instagram. Però in questo caso fu scoperta da un manager che organizzò le prime sessioni di registrazione e trascorse ogni fine settimana nello studio.

mentre proprio andava al liceo. Poi ha iniziato a studiare per una laurea in ingegneria mineraria e poi ha detto vabbè, la musica per me è veramente troppo importante, quindi i genitori le hanno concesso di dedicarsi proprio alla musica. Questo singolo, che per me è molto molto originale, si intitola Water. L'abbiamo trasmesso parecchio qui a Radio 1 nel 2023 ed è entrato nella top 10 di vari paesi ed è stato il

per la migliore performance di musica africana. Quindi lei tra l'altro ha anche cantato in occasione dell'ultima Coppa del Mondo, e quindi è veramente una straordinaria artista. Io vi lascio con questa canzone che si chiama appunto Water, ma prima voglio dirvi che cosa vi aspetta. Innanzitutto ci sarà l'appuntamento con le notizie, il GR1, e poi ci sarà l'Italia in diretta insieme a Viviana Verbaro e a Gianfranco Valenti. Saluto il duo che mi sta davanti in questo momento, cioè Leonardo Gragnoli e Massimo Vasciaveo, che ha curato la parte tecnica. Nicoletta Simeone vi ringrazio tantissimo per gli splendidi messaggi. L'appuntamento è sempre per domani con Radio 1 Musica, sempre a partire dalle 9. Ciao, buona giornata.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Il 24 agosto di 10 anni fa, il devastante terremoto nel centro Italia, le vittime furono 299. Una pagina drammatica che funge da monito sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione, dice il presidente della Repubblica Mattarella. Oggi pomeriggio ad Amatrice

0: C'è la commemorazione ufficiale alla presenza della Premier Meloni. Nel racconto della nostra inviata, il dolore e la speranza di chi ha deciso di restare a vivere nei territori colpiti.
1: Oggi a Amatrice è un grande cantiere, il sole illumina gru, impalcature e il rumore dei mezzi e delle ruspe è continuo. Da pochi giorni poi è tornato asfaltato Corso Umberto I, quello che era la strada principale, spazzata via dal sisma.
2: C'era il bar, c'erano altri negozi, quindi si salutava il tabaccaio, si salutava l'altro bar.
3: Manca l'Amatrice dove siamo cresciuti, il centro storico.
1: I numeri raccontano quanto sia lunga qui la rinascita. Secondo i dati del comune, la ricostruzione privata è arrivata a circa il 40%. Mancano ancora tante opere pubbliche. Il comune è ancora in una sede provvisoria e l'ospedale è ancora avvolto dalle impalcature. Ma il dato più pesante riguarda il ritorno degli abitanti nelle proprie case. Circa 2.000 persone, infatti, ancora vivono in quelle casette che erano nate come provvisorie. Le SAE, le soluzioni abitative in emergenza.
4: Quando tira vento, abbiamo paura che queste SAE volano via.
5: La più grande paura è che se non riusciamo a rimettere in piedi questi paesi, poi mano a mano alla fine muoiono.
1: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
0: La guerra tra Russia e Ucraina, dall'Unione Europea in arrivo 6 miliardi di euro per difesa aerea, missili, munizioni e radar, l'annuncio nel giorno in cui Kiev celebra i 35 anni dell'indipendenza. Per l'occasione è presente il presidente del Consiglio Europeo Costa e altri leader che poi parteciperanno al vertice dei volenterosi. Ieri il presidente Zelensky aveva annunciato un piano di pace in 3 tappe, tregua, ritiro dei soldati e zona economica speciale. Sul campo intanto 5 morti a Kharkiv in un attacco russo. A Krasnodar, 2 bambini russi uccisi da un drone ucraino esploso vicino a un asilo. Medio Oriente, non si fermano gli attacchi dell'esercito israeliano a Gaza in Cisgiordania, continuati anche nella notte. Ieri morto un bambino di 4 anni e un 14enne. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha definito illegali e contro il diritto internazionale i progetti dei nuovi insediamenti di coloni in Cisgiordania programmati dal governo israeliano. La cronaca, violenta esplosione in una palazzina a Cassino in provincia di Frosinone, è crollato il tetto di un edificio, forse per una fuga di gas. 2 persone ustionate in modo grave. E ora il meteo, dopo la brevissima tregua torna il grande caldo, non dappertutto, però le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
6: Iniziamo la settimana con tempo abbastanza buono e anche caldo in serata. Temporali sul nord-ovest, poi sul resto del settentrione e su parte del centro domani. Diminuzione delle temperature al nord e al centro, un aumento invece al sud con 36-37 gradi. Da metà settimana nuovamente molto caldo anche al centro. Il picco arriverà tra il giovedì e venerdì per il meridione e le isole.
0: Migliaia di persone sono scese in piazza a Stoccolma, in Svezia, per manifestare contro i cambiamenti climatici. Al centro dell'iniziativa, che giunge a pochi giorni dalle elezioni, la richiesta di politiche urgenti sul riscaldamento globale. Nel Regno Unito continua a far discutere l'annunciato ritorno dalla California di Harry e Meghan, duchi di Sussex. Il resto della famiglia reale reagisce con un simbolico messaggio di unità. Da Londra, la corrispondente.
7: Sorridente e serena, Catherine viene fotografata in auto con la famiglia mentre va alla messa della domenica a Balmoral. È la risposta della famiglia reale all'annuncio a sorpresa del ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito. Al soggiorno in Scozia partecipano William e Catherine con i figli Re Carlo e la regina Camilla, la principessa Anna col marito, il principe Edward. Di William, erede al trono e prossimo re, i commentatori vicini ai Windsor descrivono la preoccupazione per le prossime mosse del fratello, con il quale non c'è stata alcuna riconciliazione. Anzi, secondo il sondaggio del Mail, appena il 4% dei britannici pensa che sia William a dover chiedere scusa. Per Harry e Meghan le cose si complicano, sembra tramontata l'offerta a Meghan di una parte nella serie The Gentlemen. Secondo indiscrezioni, l'offerta sarebbe stata ritirata per le pressioni e le polemiche nel Regno Unito. C'è anche però chi sospetta che l'intera vicenda, col ritorno di Meghan in veste di attrice, sia stata architettata apposta dai Sussex per convincere la famiglia reale a trattare. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Sono le 10.05, prossimo GR alle 11, linea ora l'Italia in diretta, buon ascolto e buona giornata.
8: L'Italia in diretta. Ed eccoci qui, è lunedì 24.

0: agosto, sono le 10.05, quasi 06. Buongiorno, buongiorno e bentornati all'Ascolto d'Italia in diretta, edizione del mattino che ricomincia a farvi compagnia ogni giorno, appunto in diretta dalle 10 alle 13.
1: Questa settimana con Viviana Verbaro e con me, che sono Gianfranco Valenti.
0: E ciao caro Gianfranco, bentornato, bentrovato.
1: Poco abbronzato, però insomma non si può avere tutto
0: non
1: nella vita.
0: Non si può avere tutto dalla vita, io non posso dire lo stesso. Va bene, finite le vacanze, ci occupiamo di quello che possiamo fare assieme, perché avremo questa settimana per raccontare ciò che accade, commentare fatti, eventi, notizie, sempre insieme alla nostra squadra che salutiamo e ringraziamo subito.
1: In redazione abbiamo Cristiana Affaitati, Francesca Bellino, Roberta Genuini e Claudio Urbani. In regia c'è Leonardo Gragnoli. Alla parte tecnica, al di là del vetro naturalmente, in console c'è Stefano Belli.
0: E dunque subito i nostri temi. Non possiamo non aprire con l'anniversario del terremoto di Amatrice. Alle 3:36 del 24 agosto 2016 un sisma di magnitudo 6.0 fa tremare l'Appennino centrale tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, con epicentro tra Cumuli e Amatrice. Ne parleremo.
1: Voltando pagina poi faremo una chiacchierata tra il serio e il faceto con Maurizio Nichetti, che non ha bisogno di presentazioni, regista, attore, protagonista ieri sera tra l'altro a Livorno per la chiusura del Mascagni Festival.
0: E poi per le spigolature dall'Italia vi racconteremo una tendenza che è sempre più diffusa, Gianfranco, quella di tenere un calice di vino in mano per una cena sotto le stelle. Bello, vero?
1: C'è del romanticismo, diciamo.
0: Non solo, c'è anche un'attitudine culturale che sta andando avanti. Poi non ci fermiamo qui, perché parleremo anche del fascino di una biblioteca a cielo aperto a Palermo che è disponibile per tutti. Anche questo molto interessante, perché la lettura poi d'estate ha sempre davvero il suo fascino.
1: Anche la musica ha sempre il suo fascino. Poi infatti apriremo la pagina musicale. Ci faranno compagnia Gegé Telesforo e Simona Bencini dei Di Rotta su Cuba. Questo anche per omaggiare il leggendario Toots Thielemans, armonicista cromatico, a 10 anni dalla sua scomparsa. Se ne andò proprio il 22 agosto del 2016.
0: E concluderemo questa giornata con un ricordo di Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi, insieme al suo fantino, il suo driver italiano Gianpaolo Minnucci, che sarà con noi. Pensate, è ancora commosso per la morte improvvisa di un cavallo che ha saputo diventare una leggenda.
1: Se volete rimanere in contatto con noi, naturalmente i nostri contatti, messaggi, WhatsApp, eccetera, 335-699-2949.
0: E dunque, come dicevamo, Amatrice, ma non solo, perché ricorre oggi il decennale della prima devastante scossa che nel 2016 ha dato inizio alla sequenza sismica dell'Italia centrale. Il bilancio umano terribile fu di 299 vittime, 237 nella sola Amatrice, centinaia di feriti, circa 41.000 sfollati, e a 10 anni dal terremoto che ha spezzato la terra e soprattutto la vita di queste montagne, la forza di una comunità si misura tra il ricordo e la tenacia dei passi compiuti ogni giorno per rinascere. Memoria che spinge a guardare avanti senza davvero dimenticare chi non c'è più. Oggi sono previste le commemorazioni, sarà presente anche la Premier Meloni alla messa celebrata alle 17 dal Cardinale Zuppi. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ha parlato della necessità di ricostruire velocemente dopo la distruzione del terremoto. E allora tanta carne al fuoco, tante cose di cui parlare tra memoria e progetti del futuro, ed è con noi per farlo in collegamento telefonico Giorgio Cortellesi, che è il sindaco di Amatrice.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Sindaco, grazie a lei, perché ci rendiamo conto che questa è una giornata molto particolare, quindi le chiedo subito che giorno è quello di oggi.
2: Ma il giorno del ricordo. Questa notte abbiamo fatto una fiaccolata silenziosa. Per noi di qui è un giorno molto difficile, complicato, perché ci porta a quella maledetta notte che per noi è uno spartiacque. Sicuramente è un segno indelebile che portiamo tutti i giorni, ma in questo giorno in particolare è molto difficile. È il ricordo di una tragedia paradossale, di un lutto collettivo che difficilmente riusciremo mai a superare.
0: Perché parla di tragedia paradossale?
2: Ma brevemente, io sono fortunato, ho trovato i miei figli vivi all'interno del centro storico, è una casa fuori da Amatrice, ma

0: in un luogo così ristretto vedere 239, non 237 vittime che erano amici, figli di amici, conoscenti, persone con cui avevi condiviso una vita, localizzate in uno stesso punto, è qualcosa di incredibile. Che guardi, si fa fatica a recepirlo come reale. Per mesi noi ci svegliavamo e pensavamo di aver vissuto un sogno, aver visto un film, un incubo, invece purtroppo era realtà. Le faccio un esempio che è esaustivo per quello che era. Un vigile del fuoco che scavava insieme a me a un certo punto mi ha detto: io non me la sento più di stare qui. E un vigile del fuoco è preparato a queste cose. Gli ho detto: non ti preoccupare, non ti devi vergognare, vai a fare una passeggiata, poi torni.
1: Io le voglio ricordare un'altra frase, lei ora citava questa, che non so, ha fatto in un certo senso compagnia e ha colpito un po' tutti quanti, ma lungamente, non l'abbiamo dimenticata. Il suo predecessore, il sindaco Pirozzi, quando disse: Amatrice non c'è più, che sono frasi lapidarie che rimangono nell'immaginario e continuano a riecheggiare.
0: Certamente sì, una frase corretta, sembrava paradossale quando l'ha detto, ma era così. Amatrice non c'era più, non c'è, quello che era Amatrice è cambiato completamente da quel giorno, la vita è cambiata completamente, le persone sono state esiliate, deportate in altri luoghi e poi rideportate nelle proprie abitazioni. Però è un popolo resiliente, certo. È un popolo che ha tanta voglia di rinascere e che non ha mai mollato, e quindi devo fare forse la forza che ci ha dato il ricordo di quella notte, fa sì che questo luogo tornerà a vivere.
1: Senta, parliamo di ricostruzione. A che punto è quella pubblica e anche quella privata? Ci sono stati degli ostacoli burocratici che ancora permangono da superare, oppure la cosa ormai è sbloccata e si sta andando avanti? Facciamo un po' insieme il punto.
0: Guardi, io da un calcolo spannometrico dico che la ricostruzione vera è iniziata solo da 3 anni, perché se noi pensiamo, vi dico brevemente, è una sequenza sismica interminabile con decine di migliaia di scosse, sì, che ha azzerato 3 volte il conteggio del danno, sì, una normativa che si è consolidata solo da poco, poi tra l'altro gli ultimi assestamenti sono stati fatti qualche mese fa, il Covid che ha rallentato tantissimo, ma certo, soprattutto gli incentivi fiscali hanno fatto sì che per 3 anni qui nessuno lavorasse, perché non era né vantaggioso, anche perché i costi dei materiali sono raddoppiati e le maestranze sono andate a lavorare dove era più remunerativo, con il 110, soprattutto nelle città. Oggi, dopo vari assestamenti del contributo, dopo l'eliminazione del cumulo del 110 al contributo, riassestato il contributo con un costo convenzionale che riesce a coprire il costo di costruzione, sì, non ci sono più ostacoli, quindi diciamo che il 30% della ricostruzione è avvenuto in 3 anni, quindi fa ben sperare che nei futuri anni vedremo veramente un escalation di costruzioni e potremmo rivedere qualcosa di più di quello che è stato in 10 anni.
1: Quindi la direzione è presa e ci sono buone speranze. In tutto questo, sì, prima di salutarla, vorrei porre l'attenzione sull'ospedale, che è un luogo fondamentale e dovrebbe essere in via di conclusione nella ricostruzione entro il 2026, è giusto? E nel frattempo state, sì, avviando, avete presentato l'anno scorso la piattaforma per la teleassistenza e la telemedicina.
0: Sì, sì, sì. Sì, sono 2 interventi importantissimi, perché è un territorio molto frastagliato, ma dice molto ampia, 69 frazioni, 320 km di strade comunali, oltre a quelle statali e provinciali. L'ospedale è un gioiello di questo territorio, è un luogo di sicurezza, perché chi viene, sia come turista che chi viene a risiedere, ha la certezza di poter essere curato, anche perché nel giro di 60 km non ci sono ospedali. È stato realizzato in un luogo forse che non doveva stare lì e quindi ha rallentato molto la costruzione, quello che era il costo iniziale è lievitato tantissimo, perché si è dovuto sbancare una montagna. Ci sono ancora assestamenti perché è stato

0: posto su due strade che lo circoscrivono e quindi è privo di parcheggi, di uscite, che stiamo cercando di aggiustare, e sicuramente spero che nel giro di pochi mesi possa essere ultimato e funzionale. Già sono stati fatti i bandi per il personale, tutto fa ben sperare che sarà un ospedale d'eccellenza.
1: Un'opera che vi auguriamo di concludere presto, perché diventa centrale per la ripresa e la rinascita. Io voglio dire davvero grazie a Giorgio Cortellesi, sindaco di Amatrice. Siamo vicini a voi in questa giornata, in tutte le altre come Radio 1. Grazie di essere stato con noi, sindaco.
0: Grazie a voi, colgo l'occasione per ringraziare tutti gli italiani che come voi ci sono vicini, che ci danno la speranza di un futuro. Grazie a voi.
2: Viviana, pensavo che al di là di ogni connessione, ogni momento forzatamente didascalico, quando il mondo crolla intorno tocca poi trovare un rifugio da qualche parte, che sia un rifugio spirituale o che sia un rifugio fisico. E c'è questo brano del 2007 che proprio parla della ricerca di rifugio, di connessione umana attraverso la danza e l'amore. Ben Harper, In the Colors.

0: Alle 10.19 su Rai Radio 1, l'Italia in diretta, Viviana Verbaro, Gianfranco Valenti con Ben Harper. Era Lifeline 2007, il brano In the Colors, un brano che ha una connessione con quanto accaduto 10 anni fa ad Amatrice, perché in questo caso si trova appunto si cerca appunto di trovare un momento di pace e di fuga. Tra l'altro, su Ben Harper è curioso raccontare anche un po' i suoi inizi, perché lui imparò a suonare la chitarra nel retrobottega, nel negozio dei suoi nonni. Lui trovò delle chitarre, iniziò a suonare, poi si specializzò in questa chitarra orizzontale, che è la lap steel guitar, che tu metti proprio sulle gambe e con uno slide, che sarebbe una sorta di anello di metallo, inizi a suonarla e crei un'arte. E lui insomma è stato bravo, anche perché poi su questo ha creato una carriera e diciamo anche una sorta di unicità.
1: E allora abbiamo scelto un brano un po' morbido, Gianfranco, di accompagnamento, perché è il tema che stiamo trattando in questa prima parte, in questa ripresa di Italia in diretta, è estremamente delicato. È il 10° anniversario del terremoto che ha distrutto Amatrice, ma non solo, 2016.

0: Alle 3 del mattino. Allora, noi vi facciamo ascoltare una clip che è stata tratta proprio da uno dei GR di quella mattina.
1: Rai GR1, edizione straordinaria.
2: L'edizione straordinaria di quelle che non si vorrebbero mai fare, riferita al sisma di questa notte che ha colpito alle 3.36 tra Accumoli, Rieti, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Amatrice, Rieti. Gianmarco Trevisi in studio, lo stiamo seguendo in diretta praticamente da questa notte, tutto ciò che è successo, l'ipocentro di questo sisma a soli 4 km di profondità, la magnitudo 6. Il sisma è stato avvertito fortemente in gran parte del centro e anche del nord e del sud Italia, in particolare a Roma. Alla scossa delle 3.36, che resta la più forte, ne sono seguite altre a decine, come sempre accade in questi casi, ma alcune di particolare intensità. Ovviamente la priorità in queste ore è quella di salvare quanti sono ancora sotto le macerie.
0: L'emozione, la confusione di quei momenti. Roberto Guerra, tutti noto come Bibi, vicepresidente proloco di Capricchia, frazione di Amatrice, benvenuto a Italia in diretta. Come ricorda quei momenti? Abbiamo sentito la concitazione di Gianmarco Trevisi, del collega che si trovava al microfono 10 anni fa in quel momento, nei primi minuti, in questo racconto concitato in cui ancora i numeri erano ballerini e si tentava di capire cosa fosse accaduto.
3: Buongiorno, io mi trovavo a Amatrice quella notte. Ero dietro la torre, in pratica l'unica casa rimasta in piedi in quella notte, tutta distruzione intorno, poi avevamo bambini piccoli, è stata una tragedia.
0: Certo.
3: C'era gente che correva a destra e a sinistra, case che crollavano, e mi trovavo in pratica tutto proprio al centro, ho aiutato il più possibile in pratica le persone ad uscire dalle macerie, altri erano morti. È stata una notte che purtroppo non si può dimenticare.
0: Una notte che non si può dimenticare. Senta, Capricchia è una delle 69 frazioni di Amatrice, ma è vero che ora ha più residenti di prima del terremoto? Che cosa è successo?
3: In pratica, dal 24 in pratica la Prologo si è attivata. Abbiamo creato un ambiente per vivere in pratica, per mangiare, per stare insieme, e la popolazione da 13 persone era passata a 23 persone nell'emergenza.
0: Sì.
3: E poi molta gente veniva qui a Capricchia perché in pratica sapevano che eravamo attivi. Ma ci siamo molto uniti e abbiamo vissuto per un anno in pratica in questa situazione d'emergenza. Senza case, senza niente.
0: Questa unità permane, è ancora un valore aggiunto.
3: Sì, è ancora molto viva qui a Capricchia. Abbiamo creato un villaggio per far venire le persone delle seconde case, perché le SAE l'hanno costruita a settembre 2017, sono state date. Quindi sono stati per un anno dentro roulotte, case mobili, e mangiavamo tutti insieme, mangiavamo con l'aiuto dei privati che ci aiutavano in tutto il possibile.
0: E cosa vi ha permesso di andare avanti con questa forte unità che ci sta raccontando?
3: E non ci siamo persi d'animo, abbiamo sempre sperato in qualcosa, poi con l'aiuto di privati in pratica, attraverso i social ci hanno aiutato tantissimo, ci hanno creato un bagno anche perché non avevamo bagni, cioè, ci portavano i viveri, in pratica ci siamo uniti con paesi che non neanche sappiamo l'esistenza.
0: Che vuol dire attraverso i social, di cui di solito si parla tanto male, invece vi hanno aiutato a fare un po' da tam-tam?
3: Sì, da tam-tam, infatti gente che si è unita al gruppo, la solidarietà delle persone ci ha aiutato, poi anche le tv che venivano qui a Capricchia, perché sapevano che avevamo creato una comune. Quindi tutto che volevamo in pratica ci portavano, anche il superfluo, cioè nel senso portavano i pannolini, noi essendo un paese diciamo alla periferia, l'ultimo paese che si incontra per le montagne, quindi la gente arrivava qua e lasciava tutto quello che era rimasto nei pulmini.
0: Certo, senta, però c'è stato qualcuno che ha abbandonato il territorio.

0: e poi sono arrivate nuove famiglie, c'è stato un movimento da questo punto di vista?
1: No, capì che siamo rimasti in pratica tutti uniti. Ultimamente tra persone che sono morte purtroppo e persone a cui hanno fatto la casa, sempre una persona. Capì che adesso, diciamo, per quanto riguarda le aree SAE, sono rimaste quattro spitte in pratica, quattro abbandonate.
0: Ho capito.
1: E purtroppo non danno la possibilità a noi dell'associazione Probilla Capricchia di avere in gestione queste casette che permetterebbero anche la gente di venire su più tranquillamente.
0: Senta, ma a che punto è la ricostruzione totale della vostra frazione? Intanto ricordiamo che le SAE che ha citato sono le soluzioni abitative di emergenza.
1: Abitative, sì. E purtroppo la situazione qui della ricostruzione è molto molto lenta. Noi abbiamo ancora case da abbattere, le macerie sono rimaste come nel 24 per le strade, non abbiamo illuminazione pubblica, non abbiamo ancora l'urbanizzazione fatta. In pratica di tutte le case fatte, che in pratica saranno una decina su 150, soltanto due sono abitabili.
0: Senta, vicepresidente, che prospettive vede per il futuro in questa giornata in cui di nuovo il cono di luce è posizionato sui vostri territori?
1: Io la vedo molto dura ancora tantissimi anni, perché purtroppo oggi che è il 24 agosto la gente si ricorda in preda di Amatrice, da domani si dimentica tutto.
0: Speriamo di no, speriamo che non sia
1: speriamo
0: così, speriamo
1: però,
0: di riuscire ad essere
1: promesse.
0: Comunità tutti insieme,
1: sì,
0: ognuno nel proprio ruolo.
1: Purtroppo vengono promesse tante cose che poi non vengono mantenute, tipo l'ospedale, io sentivo poco fa il sindaco,
0: cioè
1: il sindaco stesso e il presidente della regione avevano dichiarato che il 7 luglio sarebbe aperto, era aperto il pronto soccorso almeno, invece niente.
0: Quindi la sua è una visione non proprio ottimistica.
1: La realtà, perché io vivo qua, capito?
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: è
0: sì,
1: la
0: sì,
1: realtà,
0: sì.
1: La realtà purtroppo le frazioni...
0: È importante ascoltare proprio la vostra voce. Allora, io la ringrazio, Roberto Guerra, noto come Bibi, vicepresidente
1: Bibi, sì.
0: Proloco di Capricchia, frazione di Amatrice, per aver raccontato il suo punto di vista, la forza di una popolazione e quanto ancora rimane da fare. Gianfranco.
2: Viviana, dopo questa pagina triste e drammatica, piena comunque di sensazioni e di emozioni negative, ma allo stesso tempo di speranza, ci ritroviamo tra pochissimo, parleremo di cinema, lo faremo con Maurizio Nichetti, però adesso diamo la linea all'Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco.
6: Meno di un uomo.
7: Ah. È arrivata questa per lei.
6: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
8: Farò ricorso sulla gazzetta.
9: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
10: Posso vincere.
11: Ispirato a una storia vera.
12: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
13: Temi forse di essere battuto da una donna in aula?
14: Non sai stare al tuo posto.
15: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
13: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
16: La legge di Lidia Poet. Domani alle 21.30, Rai 1.
17: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 10.30 minuti. Partiamo da un traffico intenso sulle strade della penisola, un bollino rosso in atto ai rientri dalle vacanze. Al momento la maggiore criticità in A2, l'autostrada del Mediterraneo, traffico bloccato per un veicolo in fiamme a svincolo Mileto in entrambe le direzioni. Per le altre, da nord a sud, andiamo al nord, sulla Venezia-Trieste, traffico rallentato tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione di Venezia. In A12 la Genova Rosignano, 2 chilometri di coda per incidente tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure. Sulla statale del Sempione, traffico rallentato tra variante di Rho e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni. Code in A1 tra Modena Nord e l'A22 in direzione di Milano. Code a tratti anche in A15 Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sul raccordo Rieti Terni, code per incidente tra Rieti Ovest e lo svincolo Greccio in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
14: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Alle 10.35 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, con Gianfranco Valenti. Se volete scriverci, rimanere in contatto con noi, 335-699-2949. Abbiamo ripreso con queste atmosfere, direi quasi dance, disco music anni 70. L'abbiamo fatto con i Nugenea, con Carè, il loro ultimo singolo. Carè, tra l'altro, il napoletano, che un po' sono nostri cugini, essendo meridionalissimi, io e Viviana Verbaro. Carè significa cadere in napoletano, appunto, perché poi diventa anche il dialetto, va sempre riscoperto e diciamo anche difeso, secondo me.
1: Senza dubbio, un linguaggio assolutamente da valorizzare e a volte da riscoprire.
0: Si cade, ci si rialza, l'abbiamo

0: raccontato poco fa appunto con quanto accaduto ad Amatrice, ma tornando in Eugenè, insomma, loro saranno ancora in concerto, un lungo tour europeo durante questa estate, ma 11 e 12 settembre a Napoli, Arena Flegrea. Mi fa sorridere, cara Viviana, perché il 12, a pochi chilometri, a Pompei invece suonerà Edoardo Bennato. Sarà una sfida nel raggio di pochi chilometri, però chissà chi vincerà.
1: Vedremo, lo scopriremo solo vivendo, come disse qualcuno ben più famoso di noi. E allora, adesso, a proposito di famosi, noi vogliamo presentarvi un regista, attore, maestro del linguaggio visivo. Con i suoi iconici baffi e le bretelle ha attraversato il cinema e la televisione italiana, portando un tocco Gianfranco surreale, ma anche poetico e innovativo, capace di far dialogare immagini, musica, animazione come pochissimi altri. Avete forse già capito che con noi all'Italia in diretta Maurizio Nichetti, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno, ciao a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: E allora, fresco della partecipazione al Mascagni Festival di Livorno con lo spettacolo Soundtrack Mascagni, dedicato proprio al legame speciale tra il compositore livornese e la settima arte, Nichetti si appresta a tornare nei teatri italiani con il tour Occhi Aperti, Serata tra Amici. Sì. È così, Maurizio, raccontaci.
2: Sì, tutto corretto, tutto corretto. Ma dunque, qui a Livorno ieri sera abbiamo parlato di Mascagni e della sua ecletticità, perché anche Mascagni, io stesso non lo sapevo, io conoscevo la Cavalleria Rusticana, alcune opere, l'Amico Fritz, però non sapevo che Mascagni avesse anche una grande produzione di musica sacra, di sinfonie e anche di colonne sonore per cinema. Allora, detto questo di un uomo che è nato nel 1863, capite che è una cosa originale. Cioè, lui quando aveva 40 anni, cioè il cinema è stato inventato che Mascagni aveva 32 anni, e lui pochi anni dopo, a 20 anni dalla scoperta del cinema, ha fatto la prima sonorizzazione di una colonna sonora per un film di Auxilia. E questa è una cosa molto originale, perché per la prima volta un musicista si è messo a contare i secondi, i minuti di una pellicola e ha sonorizzato gesto per gesto, rumore per rumore, passaggio di emozioni per passaggio di emozioni. Questo oggi lo fanno tutti quelli, certo, che fanno musica per il cinema, ma Mascagni è stato il primo, e questo, ecco, è stata una bella scoperta, anche emozionante. Abbiamo raccontato tutta la sua vita, dalla Cavalleria Rusticana a queste prime esperienze col cinema, fino poi a altre opere, altri suoi lavori, e soprattutto per arrivare poi ai grandi film del cinema che hanno usato la sua musica, invece, tipo Toro Scatenato, Il Padrino Terzo, insomma, tutti italo-americani, d'accordo, Coppola, Scorsese, però tutta gente che ha preso la musica di Mascagni come simbolo di italianità e come simbolo di un certo tipo di emozione.
0: Maurizio, c'è stata una grande partecipazione in generale anche per questa settima edizione del Mascagni Festival, c'erano oltre 5.000 presenze. Uno dei motivi, a nostro avviso, a mio avviso, insomma, di questo successo è stata anche la capacità da parte dell'organizzazione, da parte della direzione artistica, da parte di voi artisti che avete partecipato, di mettere insieme, diciamo, delle produzioni di alto profilo artistico e dall'altra parte, tra virgolette, abbassare un po' il livello per cercare di abbracciare un pubblico appunto più ampio, e in questo modo, insomma, c'è stata una sorta di vittoria, ribadisco, con queste oltre 5.000 presenze. Anche nel tuo modo di fare cinema, anche nel tuo modo di fare spettacoli in generale, è bene sempre cercare di avvicinare l'alto e il basso, diciamo così?
2: Ma secondo me mi va bene la definizione di alto e basso se la invertiamo. Sì. Cioè, per me l'alto è parlare col pubblico, sì, e il basso è parlare a pochi. Per cui, insomma, alto e basso, per me il grosso valore di un film, di una serata, di una chiacchierata, di quello che io ho sempre cercato di fare, è di parlare a tutti, perché più la gente ti capisce, più hai qualcosa da dire, più hai meno cose da dire e più non ti interessa di farti capire, ecco.
1: Ma
2: io
1: come
2: un
1: si
2: po'
1: fa a parlare
2: sensazione.
1: A tutti, Maurizio Nichetti?
2: intanto non si fanno citazioni in inglese, in latino, in, cioè, in cose che uno se le deve studiare prima, perché non è che nella tua testa hai le citazioni, perché se uno avesse nella sua testa tutte queste citazioni,

0: non mi fa invidia, ecco, perché avrebbe una testa molto occupata. Invece se uno ha dei pensieri semplici, che esprime dei sentimenti comprensibili, condivisibili dal pubblico, le parole per farsi capire si trovano, ecco.
1: Maurizio, la musica nel cinema è fondamentale, forse negli ultimi tempi abbiamo un po' smarrito tutto questo, per fortuna non tutti i registi. Non vorrei fare un passo all'indietro troppo lungo, però cito un titolo, Ratataplan, che forse tu ricorderai.
2: Sì. Forse. Concentrati.
0: Su questo argomento mi sono preparato.
1: Meno male. Insomma, lì c'era Detto Mariano, che molti ricorderanno, grande compositore, direttore d'orchestra, sì, musicista, e credo che sia stato fondamentale per quella pellicola, senza nulla togliere, allora, guarda, naturalmente alla sceneggiatura,
0: no,
1: tutto
0: no,
1: il resto,
0: no, no, figurati. Allora, l'intuizione di Detto è stata quella di dare una musica molto soft, molto romantica a una commedia di gag, per cui anziché mettere una musica che assecondasse la comicità è andato in controtendenza, cioè ha fatto una musica emotivamente forte, quasi da commedia romantica, e questa è stata vincente come accostamento. Però la colonna sonora di Ratataplan è vissuta moltissimo anche di rumori, di effetti speciali, perché io venivo dal cartone animato e il montatore di quel film era anche quello che ancora non si chiamava sound designer, no? Però era la persona che faceva tutti i rumori ai cartoni animati dello studio Bozzetto, per cui tu puoi mantenere un film senza dialoghi se con la musica, con i rumori, con tutto quello che il sonoro ti fornisce riesci a non far annoiare il pubblico, perché dire sono andato a vedere un film muto di un'ora e mezza può anche spaventare,
2: certo.
0: Ma la gente quando usciva dal cinema, mi ricordo che io quando dicevo ma poi è un film muto, tutti mi guardavano e dicevano ma non mi sono neanche accorto che non parlava nessuno. Ecco, questo secondo me era la carta vincente del film, grazie a una colonna sonora secondo me molto bella, come era molto bella quella di Volere Volare.
1: Manuel De
0: Sica, e anche lì però arricchita da tantissimi rumori, perché il protagonista faceva il rumorista di cartoni animati, per cui era proprio insito nella storia avere dei rumori, no? E io credo che la vita è piena di sonorità belle da riprodurre, non c'è bisogno di fare grandi discorsi, grandi monologhi e grandi dialoghi per fare un bel film.
2: E allora cosa succede oggi? Cosa ti piace e cosa non ti piace?
0: Non mi piace tanto la serializzazione delle idee, cioè oggi se tu vai da un produttore e gli porti un'idea per un film, ti dice ma la potremmo fare in 10 episodi, la potremmo fare in 10 serate, la potremmo proporre a una piattaforma. Ecco, questo non è più cinema, questo è un'altra cosa,
2: certo.
0: Bellissima, ma non è più lavorare per un prototipo cinematografico, come mi raccontava Cristal quando con Carraro ha prodotto Ratataplan nel 79, ancora si aveva l'illusione che il cinema fosse una fabbrica di prototipi, e Ratataplan era un prototipo che non ha mai avuto il numero 2, il numero 3, il numero 4, perché era impossibile farlo.
2: Certo.
0: Ecco, oggi invece se non ti tuteli con dei sequel della stessa storia è più difficile trovare i finanziamenti, ecco.
1: Maurizio, rimani con noi, perché a proposito di serialità ho una curiosità, però intanto andiamo alla metà degli anni Ottanta. Non so se tu fossi un fan di quella che è stata la regina del rock internazionale, che è Tina Turner. Noi ascoltiamo un suo classico proprio del 1984, che è Let's Stay Together.
2: Noi nel frattempo balliamo,
1: in piedi.

0: Tina Turner, 10:48 su Rai Radio 1 con Viviana Verbalo, Gianfranco Valenti. Questa è sempre l'Italia in diretta, un disco del 1984 con questa bella voce, tra l'altro un pezzo che poi fu anche canticchiato da Barack Obama durante una convention elettorale e ha portato anche abbastanza bene, potremmo dire. Chissà se l'Italia in diretta invece porterà bene a Maurizio Nichetti, che
1: sicuro,
0: è ancora con noi.
1: Non c'è dubbio.
2: di sicuro, perché sennò non vengo più.
1: Mamma, io gli è meno, lo caccio questo Maurizio, poi mi dirai come sarà andato il tuo spettacolo e io, se le cose
2: benissimo.
1: Non vanno bene, prendo provvedimenti immediati. Senti Maurizio, parliamo di questo tour Occhi Aperti, serata tra amici. Sì. Che cosa prevediamo? Che ci aspetta?
2: Ma guarda, ti dico com'è nato, perché bisogna essere molto trasparenti anche lì, farsi capire molto bene. Io negli ultimi 2 anni ho girato l'Italia incontrando il pubblico di Amiche Mai. Ho fatto un film che è uscito l'anno scorso con Angela Finocchiaro e Sara Ilmaz, è uscito in tutta Italia, però mi dicevano il regista deve accompagnare il film, e questo è un po' una contraddizione, perché uno fa i film per non fare le tournée teatrali, no? Cioè, poi se devo fare una tournée teatrale per accompagnare un film, faccio 2 lavori in uno, perché prima ho fatto un film e poi devo fare la tournée teatrale. E però questa cosa mi è piaciuta moltissimo, perché per 2 anni ho incontrato delle sale esaurite, contente di parlare di cinema, contente di parlare del film, ma non solo, anche della vita, di quello che ci sta accadendo, di quello che stiamo vivendo tutti a cavallo tra 2 secoli. E questa cosa mi è piaciuta al punto che ho detto: ma non devo fare un altro film per fare un giro così, vado in giro a incontrare direttamente il pubblico.
1: C'è un grandissimo bisogno,
2: Ecco, e questo, ti dico la verità, da quando l'ho detto così un po' come battuta, ho trovato delle persone che ci hanno creduto e che mi stanno organizzando la cosa, ma soprattutto mi sono accorto che è un bisogno non solo di oggi. Adesso ho scoperto che Cary Grant, adesso per dire un nome enorme,
1: così mi chiama un ragazzino.
2: Sì, ha abbandonato il cinema molto giovane. Se andate a guardare, lui è sui 50 anni,

0: insomma, il suo esattamente, ha smesso di fare cinema e si è messo a fare altre cose, e tra queste altre cose andava a fare delle serate di incontro col pubblico, che lui chiamava domande e risposte, sollecitava delle domande e parlava dicendo: però se non avete domande posso cantare, ballare, cioè le cose che sapeva fare, ecco.
1: Ricordiamo, intanto ricordiamo le date, perché il 5 ottobre parte da Pavia il tour, ricordiamolo, sì, naturalmente, sì.
0: Poi
1: tante altre date
0: a Milano
1: 27 dirò del gennaio, credo 2027, ci sarà la chiusura qui proprio a Roma. Noi siamo a Roma, quindi ci fa piacere anche dirlo.
0: Sì, allora a Roma arriviamo a gennaio. È un mini tour, perché ripeto, non volevo né portar via gli spazi a chi fa teatro, diciamo, alto, ecco. Io faccio degli incontri, mi piace incontrare il pubblico, mi piace scambiare dei pareri proprio.
2: Una serata tra amici, come dice,
0: ecco,
2: il titolo.
0: In fondo è occhi aperti, perché qui se ci distraiamo un momento basta un niente che ci hanno fregato, come hanno dimostrato tante cose che sono accadute negli ultimi tempi. Basta una fake fatta con l'intelligenza artificiale che fa partire una raccolta firme balorda, ecco.
1: Poi insomma, possiamo dirlo che Maurizio Nichetti con gli occhi ce l'ha proprio, perché anche quel famoso film, no, con Angela Finocchiaro, gli occhietti, sì, che poi hai ritrovato, no, in uno sketch su Instagram hai fatto vedere.
0: Sono un accumulatore seriale, soprattutto di cose che ho messo nei miei film, perché ho avuto sempre la fortuna di lavorare con mia moglie Maria Pia Angelini, che è scenografa e costumista di tutti i film, per cui la nostra tecnica era portare sul set quello che avevamo a casa o portare a casa quello che avevamo trovato per il set, per cui io ho la casa piena di tutti gli oggetti che mi ricordano i miei film, ecco.
2: Mi siete trovati, Maurizio?
0: Sì.
2: Anche questa può essere una fortuna. E a proposito di trovare, Gianfranco, tu che hai trovato scavando?
1: Adesso non è un reperto archeologico, Maurizio, però l'hai messo tu sulla tua pagina Instagram e ci ha fatto tanto divertire, perché l'11 agosto, quindi insomma è molto recente, aprile 1987, tu hai trovato in una bancarella, a proposito proprio di serialità, hai trovato un numero di Topolino che tutti conoscono, in copertina però c'è anche un certo Maurizio Nichetti.
0: Sì, allora per essere corretti, quella a cui tu fai riferimento è l'ha postata uno degli amici che mi segue su Instagram e l'ha trovata lui, perché io ho la casa piena dei Topolini dove comparivo, perché io negli anni 80 ho fatto pista con la Rai e il nostro sponsor era la Walt Disney, la Mondadori all'epoca, che editava Topolino, e ho avuto 3-4 copertine di Topolino e un paio di storie dove il personaggio mio caricaturato viveva proprio delle avventure con Topolino.
2: Senti, ci fa molto piacere che tu abbia citato Pista su Rai 1, parliamo degli anni 80 e si trattava di un programma in cui tu ti rivolgevi ai ragazzi in maniera interattiva, poetica, ma qual era la chiave vincente, e oggi sarebbe ripetibile questo schema?
0: Ma guarda, allora è sempre stato difficile, perché io non ho mai voluto dire che Ratataplan, Pista, Quo Vadis fossero lavori fatti per i bambini. Era riduttivo, è un modo per svilire le cose che fanno le persone che si fanno capire. E io credo che se uno fa una cosa che possono capire anche i bambini ha un valore maggiore. Poi è chiaro che un adulto, guardando uno spettacolo, guardando un film, leggendo un libro, può trovarci anche dei contenuti diversi, più profondi, però la prima lettura deve essere chiara anche per un bambino, anche per uno che non ha grande cultura.
2: Quindi quello è il segreto. Ma oggi funzionerebbe, Maurizio?
0: Ma secondo me sì, è che il problema è che non lo sa fare nessuno. Non lo dico con spocchia, no? Perché non è una cosa semplice. E allora, qual è il network che ti dedica un pomeriggio per le famiglie oggi? Fatemi il nome di un network che dà a un professionista la libertà di parlare per 3 ore e mezzo alle famiglie. Famiglie significa dai nonni ai bambini.
2: Sì, bisogna capire anche se dall'altro lato l'ascolto ci sarebbe o meno, perché ora c'è una fruizione, sai meglio di noi, che è completamente diversa.
0: Sì, c'è anche un rincoglionimento generale, adesso lo dico in italiano, no? Perché, come dire, a furia di spezzare

0: settare, a furia di avere ritmi, a furia di fare tutti quelli che vuole Netflix, alla fine tutti devono aderire a quel modello di spettacolo e molta gente non va più al cinema, non guarda più la televisione, fa altre cose.
1: A proposito di serialità.
2: Io prima di lasciarci, Maurizio, però ho una domanda che ti avranno fatto tante volte, ma io non so la risposta e quindi sparo. Baffi e bretelle, quando sono diventati ufficialmente

0: d'ordinanza?
1: Allora, i baffi me lo ricordo perché avevo appena mi sono cresciuti i baffi, insomma, pensa che anche avevo giurato di non farmeli mai crescere da bambino, perché io avevo un nonno che aveva i baffi e un padre che non li aveva. E evidentemente i baffi mi davano fastidio, insomma, vederli, mi pungevano quando mi abbracciava, insomma, e avevo sempre detto non farò mai crescere i baffi. Poi in realtà, arrivato a 18 anni, 19 anni, avevo un viso molto giovanile, sembravo un 14enne. E allora i baffi mi davano un po' più un'aria adulta, ecco, sono nati così i baffi.
0: E le bretelle?
1: Poi dopo, ma le bretelle sono nate più che altro per Quo Vadis, perché io poi nei film le ho portate poco, ecco, mi sembra forse solo in volo regolare, mentre in Quo Vadis e in pista erano diventate delle icone televisive, prima di altri, adesso non faccio nomi,
2: no.
1: ma dopo altri conduttori sono arrivati con le bretelle rosse. A metà degli anni 80 non c'era nessuno che aveva messo le bretelle in televisione.
0: E ce lo ricordiamo. Ce lo ricordiamo.
2: Maurizio, grazie di cuore, un grandissimo abbraccio, alla prossima. Ciao, ciao, grazie Maurizio.
1: Grazie, allora vi aspetto a teatro.
0: Ci saremo.
2: L'Italia in diretta intanto continua naturalmente, ma per forza di cose ci fa piacere, tra pochissimo le notizie GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
7: La spesa intelligente!
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Oggi è il gran giorno!
10: E voilà, una ghiotta bontà!
11: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
10: Kiwi e Arturo!
12: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
13: Buona festa dell'amicizia, Frido!
14: Prendila! Presa!
12: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
15: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
16: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
17: Acqualete!
18: Acqualete.
17: What up?
18: Ottima mossa per le tue ossa.

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Il conflitto russo-ucraino, proseguono i raid incrociati. A Kiev oggi il vertice dei volenterosi, nel giorno in cui il paese celebra l'indipendenza dall'Unione Sovietica. Bisogna rafforzare la difesa aerea ucraina, dice il ministro degli esteri Tajani, mentre il presidente Zelensky lancia un messaggio a Putin.
4: Non consegneremo a Mosca i territori del Donetsk ancora sotto il nostro controllo. La situazione è difficile, ma l'Ucraina non cadrà. Zelensky lo ribadisce dopo che ieri aveva annunciato un piano di pace elaborato con europei e americani che prevede tregua, ritiro di entrambe le truppe e una zona economica franca, i cui limiti geografici però non vengono dettagliati. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese, il presidente accusa poi Putin di essere ancorato al

0: passato di vedere ancora l'Ucraina come uno spettatore sottomesso e chiede aiuto ai partner per proteggere i cieli ucraini. A tal fine destinati 6 miliardi annunciati stamani dall'Unione Europea e altri aiuti verranno forse promessi nel vertice dei volenterosi, a cui parteciperanno anche gli oltre 10 leader arrivati a Kiev. Il giorno di festa nazionale però non ferma negli attacchi ucraini sulla Russia, con 2 bimbi morti nella regione di Krasnodar, né quelli russi, 5 le vittime a Kharkiv. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Medio Oriente, tra poche ore saranno forniti i dettagli del cosiddetto D-Day, ovvero le sanzioni che gli Stati Uniti commineranno all'Iran con l'intento di stringere la Repubblica Islamica in una morsa economica. Lo spiegherà il segretario del Tesoro americano Bessent. Chi sta con l'Iran è un paria, ha detto. Non siamo il Venezuela, la replica di Teheran, che minaccia a sua volta ritorsioni contro i paesi che aderiranno alle sanzioni. Il terremoto di 10 anni fa nel centro Italia, nel ricordo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una pagina drammatica che funge da monito sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione, scrive il capo dello Stato. L'obiettivo rimane comune e condiviso: vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale, dice la premier Giorgia Meloni, che questo pomeriggio sarà ad Amatrice per la cerimonia di commemorazione. Caro carburanti, diffusi dal Ministero del Made in Italy, i prezzi medi al self-service: benzina a 2,01 euro al litro, gasolio 2,131. Più alto il costo in autostrada, dove secondo la denuncia del Codacons il gasolio ha superato il record storico italiano raggiunto nel 2022. Rimane ancora in vigore il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel, prorogato ieri dal governo fino al 26 agosto. A Cassino, in provincia di Frosinone, una violenta esplosione in una palazzina di 2 piani ha causato il crollo del tetto dell'edificio. 2 persone sono rimaste gravemente ustionate, tra le ipotesi quella della fuga di gas. Musica in quota, al via oggi la 31esima edizione dei Suoni delle Dolomiti, festival che fonde paesaggio, ascolto e sostenibilità nelle montagne del Trentino. Un programma di concerti a ingresso gratuito fino alla chiusura del 3 ottobre con Daniele Silvestri, che attraversa generi e tradizioni.
2: 18 concerti con artisti internazionali, prati, vette, rifugi alpini come palcoscenici naturali. Da più di 30 anni i Suoni delle Dolomiti sposa consapevolezza ambientale, inclusione e ottima musica negli scenari spettacolari delle montagne trentine, patrimonio UNESCO. Un mese di appuntamenti imperdibili, come l'Alba delle Dolomiti in Val di Fassa con Le Belle of the Rockies, ensemble di ottoni tutto al femminile, e per i più volenterosi il Trekking dei Suoni, 3 giorni di camminata e musica guidati dal violoncellista Mario Brunello, grande appassionato della montagna e direttore artistico del festival.
3: Il trekking racchiude i valori principali di questo festival: la condivisione, il rispetto della montagna, il silenzio è speciale, si cammina per raggiungere il luogo del concerto e il suono che ci si porta a casa è un'esperienza unica.
2: Si inizia con il singolare incontro tra i violoncellisti della Scala e un coro di voci tradizionali della montagna, ma le sorprese, annuncia maestro Brunello, non finiscono qui.
3: La novità quest'anno è un progetto di musica verticale, musicisti che arrampicano e arrampicatori che suonano.
2: Claudia Faiens, GR1.
1: Sport calcio, la prima giornata di Serie A si conclude oggi con le ultime 2 partite, quelle delle squadre romane, in diretta su questa rete. Alle 18.30 Bologna-Lazio, con i tifosi biancocelesti che disertano l'Olimpico in segno di protesta nei confronti della società, ma vanno in trasferta. Previste 3.500 persone. Alle 20.45 Roma-Fiorentina, il tecnico Giampiero Gasperini parla delle difficoltà del mercato e degli sforzi della società.
4: Siamo partiti con dei profili molto alti, però ci siamo poi dovuti scontrare con l'esigenza di mantenere il monte ingaggi sotto certi tetti, e quindi non riesce ad andare a prendere giocatori affermati e che magari abbiano caratteristiche che necessariamente magari ricerchi.
1: Alle 11.05 la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.

0: E siamo in diretta dallo studio 3 della sede RAI di Trieste. Ringrazio subito la parte tecnica Corrado Spunton e scopriamo insieme il palinsesto di oggi. Tra qualche minuto alle 11.10 per il palinsesto in lingua friulana Colaz dall'Astronaf, un flusso di pensieri sul mondo attuale in un dialogo quotidiano tra due strani personaggi, un barbone e un matto. Alle 11.20, parola di cane. Protagonisti della puntata di oggi, i meticci. Spesso chiamati bastardi o bastardini, cani senza pedigree, senza uno standard di razza, eppure spesso con una storia molto più intensa da raccontare. Parleremo di quanto sono unici, irripetibili, portatori di patrimoni genetici ricchi e spesso sorprendenti e tanto altro. E lo faremo insieme ad Elena Garoni, medico veterinario, esperto in medicina comportamentale e istruttrice cinofila. Alle 11.55 un'altra puntata di Un'estate per scrivere. E che cosa accade quando l'arte smette di essere soltanto rappresentazione e diventa azione reale, gesto di cura, presa di posizione sul mondo? E da questa domanda prenderà forma proprio la puntata di oggi dedicata a Tiziana Pers, artista la cui ricerca si muove tra biocentrismo, antispecismo e immaginari post-antropocentrici. Alle 12.30 sarà il momento del giornale radio regionale, allora la parola ai colleghi della redazione.
1: Buongiorno a tutti, partiamo da una notizia di cronaca. Un uomo di 76 anni, Giuliano Furlan, è morto ieri dopo essere scivolato all'interno di una cisterna di gasolio collocata all'esterno della sua abitazione. La tragedia è avvenuta a Farla, frazione del comune di Maiano. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava probabilmente pulendo o svolgendo lavori di manutenzione al serbatoio. Sul posto, i vigili del fuoco di Udine, che hanno estratto il corpo del 76enne dalla cisterna, e i carabinieri, a cui spettano le indagini per chiarire le cause della morte. Nel nostro giornale radio parleremo poi del caro carburanti, con un punto sulla situazione in regione e un servizio su una rete di contrabbando che parte dalla Slovenia e arriva fino a Roma. Faremo poi anche un punto sul prezzo di un altro bene di consumo quotidiano, la tazzina di caffè, con un viaggio nei bar triestini.
0: Grazie a Daniele Letige, e alle 14 sarà di nuovo il momento di Estate in Onda, il nostro appuntamento quotidiano, e in apertura oggi presentiamo la conferenza in musica Caro Francesco Giuseppe, ritratto di un'epoca nella storia di un territorio, organizzata dall'associazione culturale Oltre il Fiume APS, che si terrà questa sera alle 21 presso i giardini Marchesan a Grado. Ospiti Alex Marino, presidente di Oltre il Fiume, e Francesca Meneghel, vicepresidente dell'associazione culturale musicale San Paolino, capofila del progetto. A seguire, con lo scacchista Massimo Varini, presidente dell'Accademia degli Scacchi di Trieste, entreremo nell'affascinante mondo di un gioco secolare che sarà celebrato con partite e premiazioni ad hoc proprio oggi, giornata conclusiva della festa di San Bartolomeo Apostolo a Upicina a Trieste. In chiusura di puntata, la rubrica Piano e Forte ci condurrà nell'America dei ruggenti anni 20, alla scoperta del pianoforte americano di George Gershwin e del suo jazz sinfonico che incanterà Hollywood. Alle 15.15 di nuovo Vue o Feveline D, che fino a questo venerdì propone repliche delle migliori puntate della stagione. Questo è il palinsesto di oggi, vi auguro un buon ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1 per il Friuli Venezia Giulia.
2: L'associazione Colonos è presente Colas dall'Astronaf. Teste e regie di Ferruccio Cainero e Vanni De Lucia. Sceneggiature sonore e musicis di Franco Feruglio. Coordinamento di Federico Rossi.
3: Buondì, Pierce.
4: Ah, buondì, Betty.
3: O credevi che venisse la ploe e mi sei portato da urche e manteline, invece calciali e tesorelli?
4: Poi sì, a saverli sduti non si sbaglierei mai.
3: Dicevo così anche tal vostri univers.
4: Lo diceva sempre Menone.
3: Anche la me. Al mio ben che nel strimon di chi ha le compagne del so. Disin pur che le so, Pir. Lui non è mai colà dalla tronata.
4: Ma il vostro mont è giusto il contrario dal mio cascusi, Beppi?
3: Ma c'è mu sares,
4: sares, che Menone l'aveva indovinato. E la sua invece si è sbagliata a plen.
3: Io proprio non lo capisco. Sta disevin la stessa roba.
4: Eh sì, puerinis, ma la prova dai fatti è differente e contraria.
3: Valadì?
4: Valadì che a un certo punto al mio planeta hanno inventato internet.
3: Anche Cacciali c'è cas.
4: E poi ben, è di quel momento tutte le informazioni erano a disposizione di

0: E di quel momento la int ha fatto gli scelti giusti e ho vivuto in pace.
1: Beas voi altri, che invece to signa ormai sull'ordine di una guerra mondiale.
0: E della catastrofe ecologica.
1: Ma c'è molto mai.
0: E perciò che se non si sbagliava, Beppi, dal momento che avessi avuto tutto, li sve sbagliati tutti su e da urdi che altre.
1: E allora?
0: Non sai. Allevi essi un errore di fonde.
1: Ma proprio di fonde.
0: Qualche volta magari è una monade, che può a chi addene e produce grunge dance. Mi visi che un mio amico aveva un'astronave che si fermava ogni anglus. La vin smontate tutte, non si arrivava a capire calere. L'antigravitazionale, i pare laser, gli squantiche. Oh, Beppi, all'eron di fied dal tapon dal serbatori.
1: Tapon dal serbatori? Ma c'è razze di astronave veso dal vostri planeti, Pir?
0: Ma che dal mio amico di base ieri una Fiat 850.
1: Ma astronave Fiat, no.
0: E c'è il di ridi.
1: Ma la FIA volte 50, ieri una macchina dagli anni 70, le aveva gno pari.
0: Ma il problema in che vostri mont, tal è che quando facesse un salto tecnologico, buttasse via tutte le reprime, anche la storia, le esperienze, la cultura, per la quale tornasse a scominciare dal principio, o tornasse a fare sempre stessi errori, dome plus fort, o facesse un passo in denante do in da ur.
1: Voi altri invece o viaggiare sempre gli stelli con gli astronauti Fiat, lui non me la conte giuste, Pir.
0: E qui la conte giuste, Tachismont, uè, Beppi.
1: Scusi, Pir, ma sugli astronauti, vedo i robots umanoids.
0: I c'è?
1: I robots umanoids. Che cafasi induce che fa su una creatura umana e anche mio ur.
0: E perciò vorresti non vive una roba dal genere.
1: Ma c'è un parte, è il progresso.
0: Ma c'è dici al Beppi, il progresso non è una peraule che sta su di Bessole.
1: Ma c'è dici al Pirz, non lo capisci.
0: Il progresso è sempre il progresso di Hulk, di qualche dun.
1: Ma progresso dal progresso.
0: E lui Beppi al pensa che sul mio pianeta no, o sin così sturne di dopra la nostra scienze pal progresso dal progresso.
1: Allora è parcella do price.
0: Ma per progresso dalla creatura umana.
1: E noise è la stessa roba.
0: Ma non c'è per insium. La bomba atomica è un progresso tecnico, ma ise è un progresso per l'umanità.
1: Beh, comunque i pensi sore?
0: La dite giusto, Beppi, calzi alleni a pensare.
1: Ma sull'astronave non vedo robots o computers che pensin per voi altri?
0: No, ho vin gli amplificadors psychics.
1: Venga stai?
0: E sono champs magnetics che figotin i neurons e non fanno diventare sempre più intelligenti.
1: Beh, scusi Pierce, non paro findi, Ma lui non mi so me un geni superiore.
0: Caro mio, dopo 40 anni che sono colato in questo vostro pianeta, là che facesse di tutto per fare di mut che là in no pensi, anche io oramai ho tacchi a diventare sempre manco intelligente, Beppi.
1: Intendi al dico, sin da ora diventare sempre più stupido.
0: Ma è chiaro. Oramai ho sei rivas di botta all'imbecillità. Oh, o veis gli sbombis atomici, se o pensais che gli sveris si riviadore di vincilis?
1: Ha la ragione, non si sa se è pui stupidità in cretinide o cretinità in stupidide.
0: Io non vi ho l'ora che l'astronave venga a chiolimi.
1: Dunque, alle sicuro che voi altri sugli astronauti non vesi robot?
0: Sicuro, proprio no. E è sempre la possibilità che qualche intelligentone al mettidonce un robot e che lui infiltri in tune astronave.
1: Ma c'è po'?
0: Se pidiu, l'intelligenza può essere anche triste, E ogni tanto, dall'astronave, tu puoi sbeccarti un escurtisade.
1: Un escurtisade?
0: Sì.
1: E perciò po'?
0: Parvi di se tu sanganis, Beppi, parvi di che non tu sei di su un robot.
1: E succede al dispesso?
0: Beh, al bambo menso, non si capisce perciò.
1: Io in ogni caso, anche se venissi in acciolilu, Pirs, in tune vuestre astronave, non montarei.
0: E perciò po'?
1: Non volerei sbeccarmi un escurtisade.
0: Faresti al mio una bomba atomica.
1: Una bomba atomica e parduci. Invece tu un escurtisade saresti proprio per me.
0: Io non lo capisco, Beppi.

0: Buondì, Pirs.
1: Oh, Beppi, buondì.
0: Queste storie che sugli sastronati o altri snovesi robot propit non mi convince, Pirs.
1: No?
0: No, al devi essi succeduto alc.
1: Ma sicuro, lo vien studiato doccia al CPC.
0: Ah, al centro psichiatrico comunale.
1: No, Beppi, è inutile che insisti. Che palacina lì da ora è il centro di piloti scolas, che voi altri si ostinai sacro di centri psichiatrici. Ma tal mondo di là corrivi io, che palacina lì precise, identiche, anche con che spar, che ste banciute, compagne, e è il centri piloti scadets.
0: No, mi somme è una storia di mazzo.
1: Alla di imparare a pensare che non viviamo in un univers, Beppi, o viviamo in un multivers, un multivers di possibilità parallelis e infinitis.
0: Boh, non capisco un ostio.
1: Perciò che in questo universo san in squelata non pensare.
0: E lì di voi altri? C'è ieri al succeduto.
1: La catastrofe dalle vittime dal Tokai.
0: Tokai?
1: Sì, lo conosci?
0: Sì, la fe che lo conosci. Anche io sono stato una vittima dal Tokai.
1: Ma dai, Beppi, non capisci.
0: O sono stato vittima dal Tokai, dal Merlot, dal Pinot, anche dalla birra.
1: Ma per lui il Tokai c'è Isal, Beppi?
0: Un vin blanc.
1: Ah, la via di no. E ieri un'astronav di Carrick, Beppi.
0: A forma di bottiglie.
1: Beh, e ieri come bottiglions, grandonons che viaggiava in tal spazi. E chi ste nave veniva di Orion. E il viaggio aveva una durata di 3 anni. L'equipaggio era stato avvisato che entro di loro all'era un robot, ma c'è di cui parviò di fin a Cepon che la someance con no umanza fosse perfetta.
0: E allora?
1: Sull'imprint, duce, e scherzavi. Tu sei un robot, poi a tavole partisse una pironade in tue mani. Aia, no, scusa, credevi che tu fossi un robot. Scusa, un osti.
0: Scusi, Pir.
1: Sì, sì.
0: Ma al basta che duce si fasi un tajut davanti che atris e fasi vio di casanganin.
1: Lo han fatto, ma dopo un po' è attaccata a zira la voce. Che sono 1000 imbrois che i robot può fare per far fente di sanganà. Se non si fidi, si Beppi, se si tacca a pensare che entro di noi qualcuno non è umano, non le nuie ce fa.
0: E così?
1: E così, quando il cargo astronav Tokai e acciapà detiere, non dismontava nessuno. E sono la saviodi e l'equipaggio all'iere muart, tut. Si era in copas un con l'altro.
0: Sì, ma c'è muta e fatta, c'è patiere la nave.
1: Il pilota all'iere un robot. Ed in che volte hanno proibito i robot.
0: Ma perché il robot aveva salvato la nave?
1: E così freglia dalla nave, Beppi, la presenza del robot aveva disumanizzato l'equipaggio.
0: No, tal nestri universa disarresin. Cui si freglia dall'equipaggio. C'è Calconte e è l'astronave e il suo carico.
1: O sì, in univers parallelis, Beppi.
0: Ma il nestri culi è un universaggio.
1: E ogni vers ha il suo versaccio, Beppi.

0: Parola di cane, l'unico programma in cui i cani hanno l'ultima parola. Di e con Cristina Serra, regia di Maddalena Lubini.
1: Buongiorno, ben ritrovati, una nuova puntata di Parola di Cane, sempre insieme con voi in questa bellissima estate in cui andiamo alla scoperta delle razze canine. E dunque, col ciuffo sugli occhi, le zampe un po' storte, una coda improbabile e un pelo che fa concorrenza allo zerbino di casa. Oppure meravigliosamente eleganti, ma non classificabili. Ecco, parola.

0: Di Cane oggi si occupa di una categoria che categoria in fondo non è, o forse sì, lo vedremo tra un po'. Sono i meticci, sono cani non inquadrabili in varietà cinologiche precise, se non in quella che accorpa tutti gli individui con quattro zampe e una coda, quelli che ci scodinzolano quando rientriamo a casa. Bene, i meticci sono un po' l'emblema della straordinaria varietà del mondo canino, però purtroppo c'è ancora chi li considera cani senza valore, tanto che li chiama bastardi o talvolta, per addolcire un po' la pillola, bastardini. Eppure dietro a ogni meticcio c'è una storia unica, c'è una storia fatta di incontri in cui sono stati protagonisti i suoi antenati, di lotte ancestrali, di adattamento, di grandissima resilienza e di lezioni imparate sulla propria pelle. Proprio perché sono cani che sfuggono alle etichette, ci obbligano a considerare, a riconsiderare l'individuo ancor prima della razza. E quindi non possiamo in questi casi affidarci a uno standard. Dobbiamo piuttosto imparare a osservare, a comprendere e soprattutto a costruire una relazione. E dunque, in una società che ama classificare tutto, l'incertezza che il meticcio porta con sé trovo che sia davvero meravigliosa. E prima di entrare nel vivo della puntata, io vorrei chiedervi di fare un piccolo gioco a voi che ci state ascoltando. Quando pensate a un cane, a che cane pensate? Che vi viene in mente? Certo che se ne avete uno, probabilmente il cane a cui state pensando questo, ma se doveste pensare a un cane generico, vi verrebbe in mente un meticcio? Ebbene, oggi affronteremo questa bellissima puntata assieme a un ospite che è già stata con noi a Parola di Cane, Elena Garoni. Buongiorno Elena, bentornata, piacere di risentirti.
1: Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito. Grazie mille.
0: Elena Garoni è medico veterinario, esperto in medicina comportamentale, ma è anche istruttrice cinofila, insegna ai master di medicina comportamentale dell'Università di Parma e Bologna e in molte scuole di formazione per educatori cinofili. Ma si interessa anche di etologia e dei diversi aspetti che legano i cani agli esseri umani. E da sempre il suo passatempo è quello di osservare ovviamente i cani e i loro comportamenti. Vorrei citare i due libri che tu hai scritto, uno un po' più antico e uno un po' più recente. Sono Piacere di conoscerti, capire i cani con le motivazioni di razza, e il più recente, quello dell'anno scorso, Vivere con i cani, guida alla personalità di 40 razze. Prima di entrare nuovamente nel vivo, vi ricordo chi ci sta aiutando in regia: Maddalena Lubini, che ci sta seguendo, e Mauro Cumin per la parte tecnica. Vi presento anche l'ospite che ci ha raggiunto in studio, Cristiano, che tra un po' faremo dialogare con la nostra esperta. Benvenuto Cristiano, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Elena, allora, i meticci, anche a te, come a qualche tua collega in passato, ho chiesto: ma di cosa vorresti parlare? E tu, senza nessun dubbio, mi hai detto: ma no, dei meticci sicuramente. Perché questa passione per i meticci? Tu gli dedichi anche un capitolo nel libro Piacere di conoscerti, un capitolo che devo dire gronda di amore e di ammirazione per questi cani. Però raccontaci come mai, racconta a chi ci sta ascoltando come mai sono nel tuo cuore.
1: Beh, sono nel mio cuore perché io inizio la mia pratica proprio con i cani, oltre che in famiglia, in un canile quindi a cui devo tantissimo, perché mi ha insegnato tantissimo, mi hanno insegnato i cani che stavano in questi canili innumerevoli e mi hanno insegnato tanto le persone che lavoravano, facevano volontari in questi canili. Quindi per me i cani arrivano da lì, ecco, sono da lì che sono i miei maggiori maestri. E sappiamo che ormai la popolazione nei canili è anche molto cambiata, perché è cambiata la nostra società, il nostro rapporto con i cani, senza dubbio, in tutti questi anni. Però è chiaro che è molto più probabile trovare un meticcio in un canile rispetto a un blasonato cane di razza, ecco, quindi sono loro i miei primi amici.
0: Senti, ecco. Ma esiste, noi che amiamo classificare, dare definizioni a ogni cosa, esiste una definizione cinofila per il meticcio?
1: Ah, questa è una bella provocazione, a cui io rispondo con una provocazione altrettanto, cioè che l'altra motivazione di meticcio non può che essere cane.
0: Beh, ci hai spiazzati, così ci spiazzi, perché io volevo una risposta tutta articolata, magari con la genetica, invece ci hai spiazzato, vabbè, va bene così.
1: Perché no, la cosa interessante è che noi chiaramente guardiamo e abbiamo sugli occhi le popolazioni canina di dove viviamo, quindi certo, dell'Italia, che è all'interno

0: paese dell'Europa, di un continente occidentale. Mm-hmm. Però sì, guardiamo davvero la popolazione generale di cani che vive sul nostro pianeta, ecco, la stragrande maggioranza dei cani che vivono nel nostro pianeta non sono cani che possiamo ricondurre a una razza. Mm. Affatto, sono quello che noi potremmo definire meticcio. Certo. E quindi chi più di loro merita questo nome e questo cognome, Canis Lupus Familiaris.
1: Fra l'altro leggevo alcune statistiche che riguardano la popolazione canina in Italia e ho trovato che ci sono circa 9 milioni di cani, cane più, cane meno, dei quali il 27% sono meticci. Che detto così, cioè un terzo dice, beh vabbè, sono pochi, sono più i cani di razza pura. Però in realtà in questa statistica dicevano che se considerati come razza singola a sé rispetto, non so, a un beagle, un pastore tedesco, sono molto più predominanti, preponderanti rispetto alle razze singole, cioè nessuna delle altre razze arriva al 30%, per metterla diversamente. Quindi diciamo che si sono guadagnati il top del podio in questo senso. Circa 2.400.000 cani meticci, non sono pochi effettivamente. Ma senti, ma ora in quest'epoca in cui ormai si fanno analisi del DNA su ogni cosa, se noi facessimo l'analisi del DNA di un qualsiasi meticcio, riusciremmo a ritrovare nel suo genoma le tracce degli antenati, di un'ascendenza, di un qualche cane, diciamo, chiamiamolo di razza, dai, per semplificare.
0: Sì, certo. Allora, questi studi genetici sono estremamente interessanti, anche se sono naturalmente relativamente recenti, perché l'analisi del DNA del cane ha qualche decennio, non di più, certo. E quindi anche le tecniche sono molto più complicate e non sono facili. Che cosa potremmo trovare? Dipende da chi abbiamo, chi sottoponiamo a questo esame, perché potremmo sottoporre quello che pare a noi morfologicamente, strutturalmente mm-hmm. un meticcio, ma che può avere un genitore o meglio ancora più probabilmente un nonno appartenente a qualche altra razza, sempre mm-hmm. però che parliamo di cani occidentali, naturalmente quelli nostri.
1: Certo, perché e quindi, fai questa precisazione?
0: Faccio questa precisazione perché poi nell'ordine delle varie generazioni dei cani le tracce di DNA riconducibili a una particolare razza si diluiscono moltissimo, mm-hmm. per cui quanto più un cane si incrocia con altri cani, sia di razza ma soprattutto incroci tra loro, di meticci, la parte riconducibile alla razza diventa sempre minore,
1: certo.
0: E quindi è meno preponderante. Mm-hmm. Però è interessante, queste tecniche sono decisamente interessanti, anche solo, diciamo così, per confermare un sospetto, oppure per farci sorprendere da qualcosa che neanche avevamo mai immaginato. Mm. Quindi sono tecniche molto interessanti. Bisogna avere un'accortezza, però, qualora si decida di sottoporre il cane a un'analisi che sappiamo è molto semplice, perché almeno dal nostro punto di vista è un prelievo con un tampone sì. orofaringeo orale, quindi molto molto semplice da fare in casa, non abbiamo bisogno di un tecnico. Però l'accortezza che dobbiamo noi avere è quella di verificare se innanzitutto la serietà dell'azienda a cui mandiamo il campione, ovviamente
1: questa sì.
0: ma anche l'elenco delle razze di cui questa azienda detiene il DNA, perché per esempio se io ho un cane che sono certa che ha come, non so, genitore un bovaro dell'Enklebuch, cane molto raro almeno in Italia, se l'azienda non ha il pezzo di DNA relativo al bovaro dell'Enklebuch non lo troverà.
1: Certo.
0: Mi sono spiegata.
1: Sì, sì.
0: Quindi però l'elenco delle razze è visibile nelle aziende serie mm-hmm. e quindi può essere interessante.
1: Senti, ma dunque i meticci sono praticamente dei cani in cui DNA di varia provenienza sono stati uniti, shakerati insieme e risputati fuori in forma nuova, semplificando e mettendolo un po' così sul ridere simpatico. Questa variabilità genetica così ampia regala di solito una salute migliore, vero? Tu lo confermi da veterinaria a quale sei?
0: Allora, la questione è che sì, in generale una

0: ampia variabilità genetica dà minore probabilità dell'emergenza di alcune patologie di ordine genetico. Mm-hmm. Anche qui, cioè se io ho nella mia ascendenza materna una predisposizione per una patologia genetica e io stessa mi riproduco con un altro soggetto che ha quella stessa variabilità genetica, è più probabile che la patologia emerga.
1: Certo.
0: Diciamo. Se invece mi riproduco con uno molto lontano da me dal punto di vista genetico, è più probabile che i suoi geni paghino questa pianta.
1: Certo, certo. Però una cosa che tu accenni in uno dei tuoi libri, dici nei meticci c'è una maggior vicinanza ai cani primordiali, nei quali proprio la capacità di adattamento è stata la componente vincente. Ecco, per quanto riguarda le doti caratteriali, è vero che i meticci sono più flessibili, più resilienti, più facilmente adattabili a condizioni di vita che magari non sono proprio quelle che vorrebbero, come ben sappiamo, nelle nostre città?
0: Ah, è più probabile, è sempre una questione di probabilità, naturalmente, non c'è mai certezza in biologia, come sappiamo.
1: Certo.
0: Però è più probabile perché molti dei cani di razza sono stati selezionati proprio per fare poche cose,
1: mm-hmm.
0: quindi o con una variabilità genetica relativa.
1: Certo.
0: E se io non posso, io individuo che ho quell'eredità genetica, non posso fare quelle cose per cui sono stato creato, la mia capacità di adattarmi è naturalmente minore.
1: È chiaro.
0: E quindi farò un po' più fatica.
1: Uh-huh.
0: Se invece i miei avi si sono riprodotti proprio con altri soggetti che hanno dovuto adattarsi a quell'ambiente, a un ambiente che naturalmente è spesso molto variabile, e quindi hanno dovuto far fronte con le proprie doti a tante sfide diverse, la probabilità che siano sopravvissuti quelli più adattabili è molto più alta.
1: Uh-huh.
0: E quindi mi donano questo bagaglio.
1: Un bellissimo bagaglio che molto spesso noi non sappiamo apprezzare o anche valorizzare, direi. Senti, adesso io farei entrare in voce il nostro ospite Cristiano, che ci ha ascoltati con molta attenzione, e Cristiano, ti darei la parola se hai piacere di fare qualche domanda alla nostra esperta Elena Garoni.
2: Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Vabbè, io ho una cagnetta che si chiama Macchia, che ha il papà è un setter inglese, ho saputo, e poi una mamma beagle. L'abbiamo adottata in un rifugio del sud Italia e adesso ha 5 anni. Insomma, noi ci divertiamo molto insieme, insomma, corriamo insieme. Io abito sul Carso Triestino e quindi già da subito è stato un amore a prima vista, insomma, l'abbiamo presa da piccolina e insomma così corriamo spesso insieme, sta bene in famiglia. Abbiamo anche 3 gatti, prima avevamo un altro cane, insomma. Domande ce ne sarebbero tante, per esempio una che ci fa anche sorridere a me e mia moglie, e quando per esempio io e mia moglie ci abbracciamo, vediamo che la cagnetta dopo un po' si sveglia, magari anche sta anche dormicchiando, e ci si avvicina e comincia a abbaiare come a volersi mettere in mezzo, no? Questo è un comportamento che fa molto spesso. E quindi ci incuriosisce come mai, no? E quindi questa era una prima domanda.
1: Elena, cosa ci dici a riguardo?
0: È molto interessante questo comportamento, è molto interessante, non così frequente nei cani. Come sempre, un comportamento può avere origini diverse, per cui adesso io potrei fare delle ipotesi e poi sta a Cristiano confrontarsi con la sua macchia per decidere se una di queste può avere senso. Parto dal fatto che comunque i cani amano la tranquillità, quindi tutto ciò che può interrompere la loro tranquillità e il loro riposo può portarli a decidere di volerlo fermare. Quindi se queste cose, può essere che Macchia dica: io scusate, stavo riposando, qui voi mi state agitando e quindi è meglio se vi tranquillizzate, vi fermate e tutti torniamo in tranquillità, perché i cani sono spesso molto dei grandi controllori del loro gruppo, quindi questa è la prima possibilità. La seconda possibilità è che, ma la butto lì, però è un po' più improbabile, è che Macchia si prenda delle responsabilità di protezione.

0: nei confronti di uno dei due, cioè che possa percepire quel tipo di atteggiamento come un po' troppo invasivo, per cui lei dà fastidio perché mette in pericolo qualcuno del suo gruppo e quindi dice di nuovo questa cosa non si deve fare. Però ecco, ipotesi. L'altra possibile ipotesi è ancora proprio una questione di ruolo, cioè che la nostra macchia in generale sempre comunque sia una che vuole avere il controllo di tutte le situazioni. Non so se magari lo fa anche tra i cani. I cani spesso lo fanno. Anche quando gli altri cani giocano tra loro, loro sono a fare altro, vedono questa confusione, arrivano e dicono no, tutti fermi, tutti tranquilli, proprio perché non si possono permettere di fare questo tipo di cose. C'è sicuramente però, Cristiano, lì sotto una grande relazione, perché la questione è proprio che un cane che agisce all'interno della famiglia vuol dire che se ne prende cura, che si sente parte del gruppo familiare e che quindi può prendere delle iniziative. Quindi da un altro punto di vista ci racconta molto della vostra relazione, che è bella solida, vedo.
1: Io ho sempre interpretato come se lei volesse in qualche modo non essere fuori dal... volesse anche essere messa dentro lei, insomma, no? Tra noi due, no? Nel senso come se la escludessi, ma non vuole essere
2: parte
1: esclusa.
2: Parte della famiglia, no? Dicevi,
1: sì, esatto,
2: Elena.
1: Sì. Quindi l'ho sempre vista così, anche perché poi lo fa in maniera... Io dico sempre che vedo i cani, anche l'altro giorno camminavo, che sorridono. Lei ride spesso, no? Io lo osservo, insomma, no? E magari, insomma, quando conosci il cane, vedi, insomma, quando è felice, quando abbaia, è un gioco per noi, ovviamente in famiglia giochiamo, no? Così anche. Che insomma, no? Questo è un comportamento che ci fa sempre sorridere e vediamo che anche la cagnetta poi alla fine anche ride relativamente, questo, insomma, è felice.
0: Certo. Questo poi può essere la quarta possibilità, cioè il fatto che sia diventato un po' un rito fra voi. Questa cosa succede, tutti ci divertiamo e quindi è un modo per ritornare al centro dell'attenzione, una specie di richiesta per dire io esisto.
1: Un'altra domanda che è anche simpatica, no? Che mi fa sempre, anche a noi fa sempre sorridere questo comportamento di macchia, è che lei ha la sua copertina, io la chiamo copertina di Linus, infatti lei è comunque abbastanza simile a Snoopy, no? Come colori, come anche forme in generale, mi sa proprio di Snoopy, si porta la copertina e il suo cuscinetto da un divano all'altro quando si sposta da un divano all'altro, no? Anzi tante volte vuole anche essere aiutata perché ci mostra, è molto intelligente, ci mostra queste cose e ce le fa anche portare a noi ogni tanto, no? Quindi ci domandiamo, ma perché è un oggetto transizionale, un qualcosa di questo tipo, insomma, no? Quindi così è una domanda, non saprei perché lo fa, insomma.
0: Anche qui siamo nelle ipotesi, questo possiamo andare un po' lontano considerando che comunque per i cani la tana e il luogo sicuro è davvero un aspetto ancestrale importantissimo, avere un luogo sicuro. Questo comportamento di macchia è più raro perché i cani difficilmente portano copertine, non è così consueto, quindi è una sua caratteristica molto interessante di nuovo. Certamente quella copertina per lei è un segnale, quindi proprio è una marcatura vera e propria, che sicuramente porta con sé molte marcature olfattive che lei rilascia, quindi la fa stare bene. Considerate che spesso i cani non rilasciano soltanto degli odori, ma dei veri e propri feromoni, che spesso poi loro riassumono attraverso la respirazione, soprattutto con la bocca, e li fanno tranquillizzare. Quindi può essere che questa sua straordinaria mix Beagle Setter, che sono due cani che hanno un olfatto, due razze che hanno olfatti strepitosi, una capacità olfattiva strepitosa, poi percepisca particolarmente il benessere qualora possa mettersi proprio dove lei è già stata, che la faccia proprio sentire meglio che non mettersi da altre parti. La cosa bella sempre è che poi chieda aiuto, cioè che dice Cristiano, per cortesia, avrei bisogno di una mano, portami.
1: Indica molto.
2: Ancora una domanda, Cristiano, se hai piacere.
1: Sì, come no. Ma guarda, mi riconnetto un attimo a quello che è stato detto sui feromoni per un problema tecnico che c'era già capitato con un altro cane che avevamo, un'altra cagnetta.

0: È il problema delle ghiandole perianali, no? Quindi il problema che a macchia, insomma, che vediamo una volta al mese, ha questo problema che non si svuotano da sole, quindi ha bisogno di un aiuto, insomma, no? E quindi sì, lo osserviamo perché o si mordicchia di dietro, comunque quando si strofina il fondoschiena a terra, capiamo che c'è qualcosa da fare, insomma, no? Allora la domanda è se c'è qualche modalità, magari un cambio di alimentazione o qualcosa di questo tipo che possa preservare da queste problematiche o alleviare queste problematiche.
1: Questo la questione è proprio la posizione di queste ghiandole che normalmente vengono spremute proprio per il passaggio delle feci attraverso l'ano, giusto? Quindi qualora questa o per conformazione o per una relativa ostruzione del canale della ghiandola, questo non avviene naturalmente, il liquido si ferma all'interno delle ghiandole, per cui non c'è una vera e propria cura per evitare la spremitura manuale, che è, diciamo, non piacevole per tutti.
0: Sì, infatti.
1: Sicuramente magari pensare a un'alternativa nell'alimentazione ci può stare, può chiedere al suo veterinario se c'è qualcosa che magari può cambiare per rendere magari le feci un po' più solide. Potrebbe essere una possibilità, però su questo sa che ormai l'alimentazione, come anche per noi, deve essere un po' costruita sull'individuo. E quindi prima di cambiare alimentazione bisogna farsi un po' seguire per non commettere danni
0: Certo,
1: peggiori
0: chiaro.
1: rispetto a quello che già abbiamo. Però l'alimentazione potrebbe senz'altro essere una strada per diminuire l'infiammazione generale dell'organismo.
0: Ho capito.
1: Io ringrazio
0: Grazie.
1: Cristiano che è stato con noi. Adesso abbiamo una pausa musicale e rimanete con noi, ci risentiamo fra qualche minuto.

0: Eccoci nuovamente insieme a Parola di Cane. Oggi parliamo di meticci con Elena Garoni. Elena, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Senti, guardando i meticci, uno tendenzialmente i proprietari, gli umani dicono: ah sì, nel mio cane c'è un po' di cane corso e un po' di chihuahua e un po' di questo e un po' di quello. Posto che si possa appunto cercare di capire quali erano gli antenati, è anche sensato partire da qui per cercare di capire quali potrebbero essere le sue attitudini caratteristiche?

0: materiali, le motivazioni, il tipo di reattività. Voglio dire, se ho un nonno corso e uno zio beagle, mi posso aspettare alcune delle caratteristiche di questi due cani?
1: Sì, è molto probabile che le caratteristiche sia morfologiche, cioè proprio l'aspetto, che anche parte delle caratteristiche comportamentali della madre o del padre siano presenti nel nostro cane. Sembra che sia un po' più probabile che siano le caratteristiche materne che vengono ereditate, ma sembrerebbe più probabile perché di solito nell'allevamento, insomma, nei cani è più probabile che la madre sia quella che segue i cuccioli per più tempo, mentre il padre è più raro che possa far parte di questo gruppo familiare. Per cui sapere, avere qualche informazione sui genitori, senz'altro ci può dare delle
0: Certo.
1: indicazioni su quello che potrà avvenire,
0: E
1: certo,
0: invece
1: ottimo.
0: parlando di quelle che sono le motivazioni di un cane, no? Noi sappiamo che tutti i cani nascono con lo stesso corredo di motivazioni, ma alcune sono più espresse, altre sono poco espresse a seconda della razza. Ecco, in un cane che ha antenati così diversi, possiamo pensare di trovare appunto una varietà altrettanto grande di motivazioni nella vita?
1: Sì, ci può essere una maggior varietà rispetto a due cani appartenenti a un'unica razza, senz'altro, perché comunque, come abbiamo detto, la genetica tende a ritornare alle origini in un certo senso, no? Cioè, quindi a ritornare a un cane primordiale, in un
0: Certo.
1: certo senso, a ridare spazio alle motivazioni tipiche di quella specie lì, anche se noi ne abbiamo selezionate solo alcune.
0: Ti
1: Sì,
0: vorrei fare invece una domanda di epigenetica, questa branca che in qualche modo studia quelli che sono i comportamenti o le caratteristiche anche biochimiche acquisite, che però non sono iscritte nel DNA, ma che derivano da esperienze nelle generazioni passate. Allora, la mia domanda è: se io ho una mamma o una nonna cagnolina che ha subito, un destino difficile, che è stata sfruttata come fattrice, che è stata maltrattata, i cuccioli di due generazioni dopo possono portare il ricordo di questi eventi?
1: allora, gli studi sull'epigenetica sono estremamente interessanti e ci dicono proprio che le esperienze poi sono tramandabili dal punto di vista proprio dei successori, per cui la risposta tendenziale è sì, ci possono essere tratti traumatici. È vero anche che però gli individui, noi, cioè, diciamo che si eredita la probabilità di esprimere quel trauma, non la certezza.
0: Certo.
1: E quindi la storia di ciascuno può dare una diminuzione dell'espressione di quella problematicità.
0: Sì.
1: È quindi molto molto importante che gli individui siano seguiti attentamente in tutte le fasi della loro vita, e perché possono davvero darci dei grandi cambiamenti, esprimere tantissimi cambiamenti.
0: Certo. Senti, abbiamo ancora un paio di minuti e io ho un paio di domande, quindi se oggi interrompessimo completamente la selezione delle razze, no? Come credi che evolvere o come possiamo pensare che evolverebbe la popolazione canina nel corso delle successive, 5-10 generazioni, 20? Si uniformerebbe o verrebbe mantenuta una certa varietà?
1: È molto probabile, vista la velocità di riproduzione, l'età veloce di riproduzione dei cani, che in relativamente pochi anni si tornerebbe a una minor variabilità morfologica e funzionale,
0: Certo.
1: e quindi che si perderebbero delle caratteristiche di alcune razze, senza dubbio. Non posso ritenerlo sempre un problema, però, questo,
0: Ah
1: no,
0: no, certo,
1: trovi?
0: perché
1: Nel senso
0: immagino poi
1: che.
0: tu da veterinaria avrai una casistica di cani che presentano anche, diciamo, tipologie comportamentali di deriva, no? Insomma, parecchi problemi, per dirla in maniera semplice.
1: Certo, proprio dati da una selezione fatta dalla parte della nostra specie, quindi da noi, che non guarda il benessere generale del cane, ma spesso soltanto i propri interessi.
0: Certo.
1: E questo con il corso di generazioni, se dovessimo appunto interrompere questo allevamento sfrenato,

0: senza tanti controlli, possiamo dirlo, oppure anche l'importazione di cani di razza dall'estero, se potessimo interromperlo, e io in certo senso me lo auguro,
1: certo, ce lo auguriamo tutti, certo.
0: Da questo punto di vista, i cani ritornerebbero ad assomigliare a quelli che noi incontriamo nelle altre parti del nostro pianeta non occidentali.
1: Ultimissima domanda, perché siamo in chiusura: se tu fossi un meticcio, che cosa chiederesti al tuo umano? Cosa vorresti cambiare nella tua vita? Hai pochi secondi
0: Io
1: per dircelo.
0: Io credo che tutti i cani vorrebbero più libertà, più autodeterminazione, più possibilità di esprimere loro stessi con maggior libertà.
1: Fantastico, e con questo messaggio da portare a casa si chiude anche la puntata odierna di Parola di Cane. Ringraziamo Elena Garoni, che è stata con noi, Maddalena Lubini in regia, Mauro Cumin alla parte tecnica. Grazie Cristiano, che ci ha raggiunti in studio, e noi vi diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana.

0: un'estate per scrivere, perché la creatività non va mai in vacanza. E allora, carta, penna o tastiera e via!
1: Un cordiale saluto ad Alberto Rocchira in studio, in regia ci assiste Marco Fornasin, alla parte tecnica Marco Rasi. Proseguo in estate per scrivere, oggi incontriamo Tiziana Pers, artista con base in Friuli, la cui ricerca si colloca all'intersezione tra arte, azione reale, tra linguaggio visivo, etica, cura e trasformazione del nostro modo di guardare gli esseri viventi. Tiziana Pers lavora infatti sulle relazioni tra umano e più che umano in una prospettiva antispecista e anche post-antropocentrica. Sono termini complessi che vi spiegheremo tra poco, non temete. La sua pratica mette in discussione le gerarchie tra le specie e indaga le connessioni tra le diverse forme di dominio: sessismo, razzismo, colonialismo e specismo. Ricordiamo anche che è cofondatrice di Ravist Village Artist Residency, un progetto che intreccia ricerca artistica e

0: di pubblicazioni, tesi e workshop, e ne parleremo ancora meglio tra poco. Intanto, Tiziana Pers, benvenuta a Un'estate per scrivere, e grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie Alberto, sono molto felice di essere qui con voi.
0: Ecco, tra i tuoi ultimi appuntamenti, un lavoro è stato presentato nella mostra Why Look at Animals al Museo Nazionale di Arte Contemporanea EMST di Atene, in La Terza Terra. Ecco, spieghiamo un attimo il significato di questa opera, questo lavoro. Why Look at the Animals? Perché guardare agli animali?
1: Allora, Why Look at Animals è stata una grandissima mostra al Museo Nazionale d'Arte Contemporanea di Atene, EMST, che ha raccolto opere di artiste e artisti da tutto il mondo. Si trattava appunto di più di 300 opere in questo caso, curata dalla direttrice Caterina Gregos, ed è stata la prima mostra al mondo appunto che in qualche modo è andata a realizzare un'esposizione non antropocentrica appunto in un'istituzione così importante. E in questa occasione la direttrice ha voluto presentare più di 30 opere mie in questo contesto, quindi si tratta appunto di una pluralità di progetti.
0: Sì, quindi non antropocentrica, lo diciamo per chi ci sta ascoltando, significa, vuoi spiegarlo tu Tiziana, che non mette l'uomo al centro, per detta proprio in maniera etimologica, cioè in sostanza, diciamolo meglio,
1: diciamo che si tratta proprio di immaginarci non più al vertice di una gerarchia, ma come appunto come identità interconnesse ad altre identità. Quindi si tratta di immaginarci come viventi tra i viventi e non più appunto come padroni di qualcosa che in realtà non ci appartiene.
0: Allora, Tiziana, la tua pratica nasce, come abbiamo già ricordato, dall'intreccio tra arte e azione reale. Quando è stato nel tuo percorso artistico che hai capito che l'opera d'arte, l'opera anche figurativa, diciamolo, perché sì, le tue opere sono delle vere e proprie opere, diciamo, figurative, no? Che raffigurano qualcosa, magari poi ce ne descriverai qualcuna per far capire, sì, anche a chi ci sta ascoltando di che cosa stiamo parlando. Quando hai capito, dicevo, che l'opera non poteva restare separata dalla vita, nel senso che era un'estensione del tuo modo di essere, anche del tuo modo di esprimerti, di voler raggiungere determinati obiettivi che possiamo definire anche un po' politici, no? Ecco.
1: Assolutamente. Diciamo che da ragazzina io lavoravo all'interno del maneggio di famiglia, della scuderia di famiglia. E in quel contesto io ho da sempre salvato i cavalli dal macello. A un certo punto ho realizzato che anche allevatori, commercianti e macellai apprezzavano i miei dipinti. E visto che io detestavo l'idea di acquistare dei cavalli per salvarli dal macello, proprio perché sarei stata io la prima persona ad attribuire loro un valore economico, ho iniziato a proporre, e anche perché comunque questo mi permetteva di salvare più cavalli, ho iniziato a proporre appunto a commercianti, macellai e allevatori di darmi dei cavalli in cambio di dipinti che io andavo a realizzare che ritraevano proprio quei cavalli. Quindi una parte della mia vita in cambio di una vita vera.
0: E i cavalli poi dove andavano? Nella tua, nella tua stalla, nel tuo ricovero, come vogliamo,
1: esatto,
0: chiamarlo?
1: Sì. Infatti nel corso degli anni quella che era appunto un'attività, quello che era un maneggio e allevamento, gradualmente si è trasformato in un rifugio per animali salvati dal macello. Proprio c'è stato un cambio di prospettiva nel corso degli anni.
0: Un bel cambio di prospettiva, sì, no? Una bella prospettiva per questi animali salvati da morte certa, sostanzialmente.
1: Esatto.
0: No? Ecco, l'antispecismo, abbiamo nominato anche prima questo tema, ecco, è un metodo più che un tema, una postura etica, un modo di pensare le cose anche, no? Diciamolo chiaramente chi ci sta ascoltando, cosa significa proprio, spieghiamolo, antispecismo.
1: Certo.
0: Noi siamo soliti in questa trasmissione spiegare un po' tutto, no? Ecco.
1: Allora, l'antispecismo vuole decostruire quel modo di guardare agli altri animali, appunto quel modo specista, per cui noi discriminiamo gli altri animali basandoci sulla differenza di specie. Quindi l'antispecismo vuole immaginare un po' come, se vogliamo, un antirazzismo, no? Uh-huh. Quindi è un modo per ripensare a quello che ci è sempre stato insegnato come normale, naturale e necessario, per esempio il mangiare gli altri animali, mentre oggi potremmo tranquillamente farne a meno. Quindi ecco, questo forse è un esempio anche molto

0: semplice di che cosa significa antispecismo. E chiaramente è più una postura etica e un modo di stare al mondo più che un tema. Ci sono artisti che trattano queste cose come temi, però significa solo appunto una prospettiva superficiale, mentre invece è qualcosa che si radica proprio nel gesto quotidiano.
1: Sì, quindi non è solo nell'opera d'arte, ma nel
0: No.
1: gesto quotidiano. E come si intreccia invece con la creatività artistica, nel tuo caso, Tiziana Pers? Cioè, nel senso, come lo traduci proprio quando vai proprio a realizzare una tua opera? Come trasmetti questo messaggio, insomma?
0: Beh, per esempio, se riprendiamo quello che ti dicevo poco fa, di come ho iniziato a salvare i cavalli proponendo dei dipinti, questo si è codificato anche in una pratica performativa che porto avanti appunto da tantissimi anni, dal titolo Artistory, nella quale appunto questa modalità di scambiare ritratti di individui che erano destinati a essere uccisi in cambio della loro vita vera è un modo proprio per me per aprire diversi interrogativi. Innanzitutto, è possibile dare un valore economico a una vita? È possibile anche dare un valore economico a un'opera d'arte? Ma soprattutto, quali sono i limiti dell'arte? Può arrivare fino al punto di salvare una vita? Quindi ecco che l'antispecismo entra. Ma non entra come una propaganda, perché per me l'opera è necessario che apra delle domande e che non si chiuda in uno slogan, proprio perché deve essere permeabile, deve avere la possibilità di essere attraversata dallo spettatore.
1: Sì, quindi di essere anche comprensibile, di essere decodificabile anche in qualche modo, no? Ma anche di provocare qualche volta, perché
0: Assolutamente.
1: non possiamo stare seduti in pantofole, no? A guardare le opere d'arte, dobbiamo un attimo anche impegnarci per capirle, diciamolo, no? Da
0: Sì.
1: questi microfoni a chi vuole essere un artista, non è che deve proprio preparare tutto la pappa pronta, diciamo così, deve anche provocare la persona davanti a interpretare, a capire cosa ci sta, che lavoro c'è stato dietro, no? Perché molto spesso
0: Certo.
1: le persone così dicono: ma non si capisce cosa dice quest'autore. Basta un attimo studiare un po', no? Qualche volta. E conoscere gli artisti, per esempio, avere la fortuna di conoscerli. Rave East Village Artist Residency unisce residenza d'artista, coabitazione e salvataggio di animali ed alberi. Anche questa è una cosa che tu proprio sei, di cui sei cofondatrice. Possiamo dire cofondatrice con chi?
0: Con mia sorella
1: Con tua sorella
0: Isabella. Esatto.
1: Isabella Pers, che anche lei è artista. Cosa avete voluto proporre in questo caso? Ed è già un'esperienza consolidata,
0: Sì.
1: naturalmente.
0: Appunto, Revis Village Artist Residency nasce nel rifugio appunto di animali salvati che accoglie appunto gli individui che salvo mediante la mia pratica, ma anche gli alberi che mia sorella salva dall'abbattimento e che qui vengono trapiantati. Quindi formalmente l'attività di residenza d'artista e quindi anche di luogo di sperimentazione d'arte aperto ad altri artisti è nato nel 2011, benché appunto il rifugio fosse di gran lunga precedente. E per noi appunto è un luogo dove l'esperienza diventa centrale, proprio perché invitiamo non solo altri artisti e artisti, ma anche scienziati, filosofi, pensatrici, attiviste, curatrici, proprio perché l'incontro anche con questi individui non umani, con le loro biografie di sopravvissuti, non ti lascia mai come eri prima. C'è sempre un qualche cosa di diverso che nasce.
1: Quindi nasce, fiorisce e produce altri risultati. Ora facciamo una breve pausa musicale, ma non è proprio una pausa, non la definirei così. Andiamo ad incontrare un brano che, tra l'altro, Tiziana Persa, la nostra ospite artista, ha scelto. Vuoi introdurci tu a questo brano che sentiremo tra poco?
0: Certo, il titolo è Meat is Murder dei The Smiths.

0: Rientriamo in studio, siamo a un'estate per scrivere con Tiziana Pers, artista. Stiamo parlando dei suoi lavori, quelli più recenti, ma anche quelli di qualche tempo fa. Volevo chiederle, intanto la volevo ringraziare per aver scelto questo brano, che è uno dei gruppi miei preferiti, insomma, di qualche anno fa. Però, insomma, rimane sempre nel cuore. Allora, volevo chiedere appunto a Tiziana, nel 2006, per esempio, sei stata a Londra con Drive Your Plow Over the Bones of the Dead. Ecco, che dialogo si è creato con l'immaginario di Olga Tocharczuk. Mi dispiace se ho pronunciato male il nome, però volevo capire di che cosa si parlava in quello specifico, in quella specifica iniziativa espositiva.
1: In quel caso la curatrice Maria Hinel aveva appunto ripreso questo romanzo, in particolare per quello che riguarda una prospettiva di animal agency, quindi di ribellione animale anche, di possibilità di rivalsa. E nello specifico, infatti, questa mostra si è tenuta tra marzo e aprile di quest'anno. Ho realizzato una serie di, tra le altre opere appunto presentate, una serie di disegni di animali non umani che si erano ribellati al loro destino, tutte ambientate in Gran Bretagna, e che appunto avevano fatto in modo di interrompere quella linea prestabilita, appunto. Tutta la serie si chiama The Broken Line. Tra queste storie anche quelle dei cavalli della polizia londinese che appunto avevano galoppato lungo le strade, quindi avevano portato la loro presenza in modo imprevisto, o quella di tori che sono fuggiti dal macello o di scimmie dagli zoo.
0: E come raccogli, Tiziana, tutte queste esperienze? Da quale radar le catturi? Perché con quale radar le catturi? Perché insomma non è facile trovare, poi no, è una rete, immagino, no? Tu ti appoggi ad una rete anche di associazioni, di soggetti che si battono per i diritti degli animali e non solo.
1: Certo, nel corso di tanti anni,
0: ecco,
1: di
0: più hai di... tuoi, la tua rete. Ecco.
1: Sì, più di 30 anni d'attivismo, basta restare in ascolto, quindi le storie arrivano e quando arrivano è sempre in qualche modo una tua responsabilità dare loro forma.
0: E come hai raccontato nello specifico queste scimmie che fuggono dallo zoo, i cavalli che galoppano e che scappano, i cavalli della polizia? Bellissima questa immagine, non so, io me la sto figurando, e come l'hai rappresentata tu?
1: In questo caso appunto era una serie di disegni, quindi erano disegni e acquerelli, per cui anche abbastanza delicati.

0: fatti, pur appunto essendo storie così, così forti. Mentre al contrario, per esempio, sempre nella stessa mostra, ho un enorme, quindi un ritratto enorme del gallo Arturo, quindi un 3,5 metri di gallo, proprio perché sono individui che nella nostra società sono invisibili. E quindi l'ho reso un individuo impossibile da non vedere, da non guardare.
1: Ho capito. Perché dici sono invisibili?
0: Perché appunto le loro vicende si svolgono nelle scatole nere, negli allevamenti intensivi, nei mattatoi, che chiaramente sono sottratti alla vista proprio perché il consumatore preferisce non vedere.
1: Certo, preferisce consumare senza sapere. Ecco, The Age of Remedy invece com'era? Ecco, anche questo è
0: Questo è un altro
1: un
0: progetto,
1: altro
0: infatti,
1: progetto, sì.
0: presentato lì a Londra e presentato anche in precedenza alla mostra La Terza Terra, Michelangelo Pistoletto a Villa Manin. Consiste in una serie di piatti che ho disegnato, numerata in un modo che tende all'impossibile, perché è pensata con una tiratura pari al numero di umani presenti sul pianeta quando ho concepito il progetto, cioè durante il lockdown, per cui 7 miliardi, 800 milioni, eccetera, eccetera. La particolarità di questa serie di piatti è che io chiedo a chi entra in possesso di questi oggetti performativi di siglare con me un accordo mediante il quale si impegnano a non mangiare né carne né pesce né derivati animali su questi piatti. E nel contratto stesso è riportato le conseguenze che questo gesto ha. Quindi, in sostanza, chi partecipa, perché poi diventa fondamentalmente un performer, chi prende parte a questa azione collettiva, a loro non viene richiesto di cambiare regime alimentare, ma si apre comunque una, come dire, una spaccatura, un quesito riguardante le conseguenze del gesto quotidiano del mangiare.
1: Certo, anche qui è una provocazione però mirata, proprio a far riflettere le persone su che cosa fanno, cosa, mangiando semplicemente, no? Sedendosi a tavola oppure andando al supermercato. A maggio 2026 hai presentato con Umpli, ho
0: Sì?
1: pronunciato bene, no? FVG, Ricette della Terza Terra per un convivio post-antropocentrico. Ecco, come invece di questo libro che abbiamo tra l'altro qui in studio. E che è stato portato gentilmente appunto da Tiziana Pers, che cosa possiamo dire? Intanto vedo che è stato anche sostenuto dall'Unione Regionale delle Proloquo, appunto, no? E
0: Esatto.
1: quindi insomma, c'è una sorta di imprimatur, tra virgolette, istituzionale, no?
0: Sì.
1: Ecco, come sei riuscita ad avere questo? Perché è fondamentale, no? Questo sostegno.
0: Beh, questo era nato
1: Sì.
0: proprio nella mostra La Terza Terra a Villa Manin, che si era posta anche come dispositivo aperto tramite il Rebirth Forum, che metteva in dialogo diverse realtà del territorio. E in quel contesto avevo proposto alle Umpli, quindi all'Unione Nazionale cioè all'Unione delle Proloco del Friuli Venezia Giulia, di dialogare con me. Nello specifico, avevo proposto loro di recuperare le ricette della tradizione che fossero a base vegetale o a base di frutta, e in cambio io avrei donato per ciascuna ricetta un'edizione limitata di un disegno, che poi è il disegno che si vede in copertina sul libro. Ed è stato straordinario perché moltissime proloco hanno accolto con entusiasmo questa proposta. Abbiamo raccolto più di 40 ricette e le ricette che non nascevano già del tutto vegane sono state rese tali mediante un dialogo con una cuoca macrobiotica, Serena De Profetis. E si è creato quindi un dialogo anche rispetto proprio alla trascrizione di queste ricette, nel senso che per me era fondamentale averle nel libro nella lingua in cui erano state tramandate, proprio perché è una lingua che ci parla dei nostri antenati, ci parla delle nostre radici come dire, appartiene a una pluralità anche, nel senso che non c'è un solo friulano in questo libro, ma anzi c'è una pluralità di friulani e di friulanità in questo libro, così come di altre lingue, come il resiano, il saurano o di dialetti. Però ecco, era fondamentale per me creare questo ponte tra passato, che è un passato che ci parla anche di un eterno ritorno, un passato ciclico, e un futuro, da costruire.
1: Ora un altro brano musicale che ha un significato.

0: Rientriamo in studio, siamo con Tiziana Pers, artista, ma anche, abbiamo sentito dai suoi racconti fino adesso, anche attivista, per quanto riguarda l'antispecismo e anche, possiamo dire anche che sei animalista, possiamo dire questa frase, appartieni diciamo a quell'universo insomma degli animalisti, anche attraverso la tua arte parli di fondamentalmente di questo, cioè dai un forte messaggio su questi temi, possiamo dirlo, no?
1: Certo, sicuramente sono un'attivista, mi sono formata in ambito animalista e poi diciamo c'è un'evoluzione di pensiero sull'antispecismo etico, chiaramente.
0: Ecco, di cui abbiamo già parlato. Abbiamo sentito Liberi Tutti, la canzone di Subsonica, e non era un caso perché è anche il titolo di una mostra del 2025. Vuoi parlarcene, Tiziana?
1: Certo. Sì. Grazie. Allora, Liberi Tutti è un titolo che avevo scelto proprio per la canzone del Subsonica, che nel 2012, quindi parecchi anni fa, la band aveva deciso di prestare alle associazioni animaliste, in particolare alla LAV, per musicare un video di liberazione di più di 2600 beagle che venivano da un allevamento di cani destinati alla vivisezione. Ecco, per me quello è stato un momento davvero fondamentale, quando un gruppo di attivisti nel 2012 si è introdotto nell'allevamento durante una manifestazione. Da anni stavamo manifestando contro questo allevamento, hanno tagliato le reti, sono entrati e hanno iniziato a portare fuori i cani. Poi da lì è partito un processo, supportato appunto dalle associazioni antispeciste, che ha portato alla fine a realmente chiudere l'allevamento e a liberare

0: appunto più di 2600 cani. Ecco, credo che l'importanza del riprendersi la piazza, del riprendersi la strada, sia qualcosa di fondamentale. Per cui avevo dedicato quella mostra proprio all'attivismo, all'attivismo puro che ha caratterizzato gran parte della mia ricerca.
1: Sì, quindi anche questa azione apparentemente dirompente, insomma, no? Non apparentemente, veramente dirompente, è stata fonte di ispirazione per te, di grande ispirazione, ti ha veramente orientata nelle scelte successive. Quanto conta nelle tue opere la partecipazione, proprio il coinvolgimento? Anche nelle performance del pubblico, ce ne hai parlato anche un po' prima, hai già introdotto questo tema. È importante, no, che il pubblico si senta coinvolto, che si senta parte anche quasi dell'opera.
0: Sì, assolutamente. Molti dei miei progetti prevedono proprio che ci sia innanzitutto una partecipazione orizzontale proprio all'interno dell'azione. E poi, beh, in generale comunque io credo che l'opera esista solo nel momento in cui incontra il pubblico. Quindi lo sguardo esterno non è mai solo esterno, ma è uno sguardo di relazione che ha a che fare proprio con la costruzione del lavoro creativo.
1: Chi decide oggi che cosa è cultura e che rapporto hai quindi anche con, tra virgolette, i critici, i cosiddetti famosi critici d'arte, no? Che sono sempre lì, perché anche per un artista deve avere, insomma, alla fin fine un rapporto anche con questo mondo, il mondo della critica, con quelli che mettono appunto le targhette, sì, questa è arte, questa non è arte. E che rapporto hai anche con questo mondo dei critici?
0: Beh, diciamo che poi nel corso del tempo l'arte anche si come dire, viene supportata dalle figure curatoriali e critiche che credono fortemente nel lavoro. Ecco, essendo il mio un lavoro molto radicale, spesso ci sono state curatrici e curatori che hanno intrapreso anche scelte coraggiose per supportare il mio lavoro, quindi è un rapporto dialogico molto bello. Poi è chiaro che se parliamo in senso più ampio, in ogni epoca il potere ha sempre in qualche modo decretato chi poteva e non poteva essere supportato. Però spesso, ecco, sono le controculture quelle che hanno creato gli immaginari tali per cui un certo tipo di realtà, un certo tipo di pensiero è stato modificato. Quindi fondamentalmente poi sarà la storia a raccontare il nostro tempo.
1: Eh sì, questo è vero. E quando è che secondo te, Tiziana, un gesto semplice diventa proprio materiale artistico? Quando cogli questa trasformazione, no? Perché abbiamo parlato molto in questa puntata di questo passaggio da un fatto quotidiano che diventa però materiale artistico, oppure dall'osservazione di un fatto di attualità che diventa poi opera d'arte, ecco come
0: possiamo spiegare. Penso che ogni artista abbia la sua interpretazione, la sua risposta a questo. Personalmente ti posso dire che per me è sempre una necessità, quindi c'è un bisogno molto, molto profondo, molto intimo e anche ancestrale che in qualche modo viene a cui viene data una forma nel momento in cui esce e incontra quello che è non solo il pubblico esterno, ma quello che è anche una collettività politica. E in questa fase di trasformazione da interno a esterno, per me è importante che avvenga in me qualcosa, un'epifania. Se questo non avviene, l'opera non c'è.
1: Volevo chiederti anche questo, un piccolissimo suggerimento a chi ci sta ascoltando, che magari desidererebbe fare l'artista, cioè sì, diciamolo, no? E quindi, non so, dedicarsi a creare delle opere su tele, oppure insomma delle sculture, qualsiasi cosa sia. Qual è la prima cosa che gli diresti di fare a uno che proprio dice ma mi piacerebbe tanto esprimermi, ma non trovo ancora il linguaggio per me, ad esempio.
0: Restare in ascolto, sia appunto di quelle che sono le spinte più necessarie, appunto, ciò che realmente e sinceramente emerge da dentro, quindi quello che a cui tiene, a cui vuole dare forma, quello che vuole indagare, e l'incontro, quindi dall'altra parte, appunto, questo restare in ascolto si pone anche verso l'esterno e quindi per esempio anche l'incontro. Chiaramente per me io non posso che non suggerire di provare a

0: guardare negli occhi un animale non umano e non vederci un intero mondo. È chiaro che c'è un intero mondo al di là di noi.
1: Guardiamoli. Allora, l'appuntamento con Un'estate per scrivere sta per concludersi e io ringrazio naturalmente Tiziana Pers, la nostra ospite oggi, ringrazio anche la regia Marco Fornasini, ringrazio anche l'assistenza tecnica di Marco Rasi e naturalmente tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci hanno seguito sin qui. Ricordo che la puntata potrà essere riascoltata in podcast su Rai Play Sound e l'appuntamento con Un'estate per scrivere ritorna lunedì prossimo, come sempre alle 11:55, con una nuova voce, un nuovo percorso dentro la creatività. Da Alberto Rocchi un cordiale saluto, un buon proseguimento di ascolto a tutti voi. Buona estate, Tiziana.
0: Buon'estate anche a voi.
2: Perché non

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Benzina di contrabbando dalla Slovenia al centro Italia, gruppi di contrabbandieri organizzano viaggi di autocisterne fino alla periferia di Roma, dove poi il carburante viene venduto nei distributori delle periferie, naturalmente in nero.
2: Il governo ha prorogato lo sconto sulle accise, ma tra i consumatori c'è preoccupazione per i possibili rincari dei carburanti.
1: Uno degli indicatori dell'inflazione galoppante sono anche i prezzi dei caffè nei bar, un piacere a cui però solo in pochi rinunciano.
2: A Paluzza sono iniziati i corsi di lingua friulana per insegnanti organizzati dalla Società Filologica.
1: A Pordenone si stanno preparando i piani finanziari per quando la città sarà capitale italiana della cultura.
2: Il Forte di Esopo ospita questa settimana il Festival del Teatro e dello Sport Antico. Stasera Elisabetta Pozzi interpreterà il mito di Fedra.
1: Buongiorno, in studio siamo Daniele Letic e Walter Scherk. Iniziamo con il tempo. Il cielo è sereno su pianura e costa, variabile in montagna. Le temperature registrate alle 11, a Trieste 28 gradi e mezzo, il mare è poco mosso con una temperatura di 27 gradi, a Gorizia 29 gradi, a Pordenone Udine 28 gradi, a Tolmezzo 23 e mezzo, a Forni di Sopra 21 gradi e mezzo, a Tarvisio 20 gradi, a Sappada 19, sul Piancavallo 18 gradi, sul Monte Zoccolan 14 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 13 e mezzo, a Grado 29, a Lignano 26 e mezzo, la temperatura del mare è di 26 gradi in entrambe le località.
2: Queste le previsioni.

0: Per oggi pomeriggio su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con vento che girerà in brezza. Sui monti cielo variabile e non si esclude qualche isolato rovescio verso Sappada. Temperature nella norma del periodo. Domani, nella notte fino al primo pomeriggio, possibili rovesci e temporali sparsi. I temporali potranno essere localmente forti sulla pianura, specie verso la costa.
1: La situazione in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz stanno condizionando oramai le economie di tutto l'Occidente. I prezzi dei carburanti stanno salendo di giorno in giorno. Un pieno per gli automobilisti si trasforma in un salasso.
2: Sempre peggio, così ha sintetizzato il suo pensiero una signora di Trieste al termine del pieno. La soglia dei 2 euro ormai è stata superata anche per la benzina che non viene calmierata, mentre per il diesel la media è di 2,14 euro. C'è uno sconto prorogato all'ultimo fino al 26 agosto, ma senza sarebbe 2,30. I commenti alle pompe sono tra il sarcastico e il rassegnato. La si prende con spirito, ma c'è chi ha ridotto gli spostamenti per quanto possibile e ha sostituito almeno in città l'automobile, specie se a diesel, con il motorino. Per Bruno Bearzi, vicepresidente nazionale della FIGISC, la Federazione dei Distributori, il momento critico non è ancora arrivato. La gente continua a spostarsi, come dimostrano i vari bollini neri e rossi dei rientri. I distributori sono succubi, forse più dei consumatori stessi, spiega, dei costi, avendo un margine fisso indipendente dagli aumenti. Così, con vendite minori, anche i ricavi diminuiscono. Le ricadute più pesanti però sono attese nel mondo degli autotrasporti. L'allarme viene lanciato dai sindacati. Per Antonio Pittelli, segretario regionale della FILT e CISL, il futuro è traballante. Le aziende più piccole sono a rischio. Al termine della crisi, che riguarda anche la disponibilità di autisti, sempre pochi, resteranno solo quelle più grandi, provocando un cambiamento di equilibri nel settore. I costi nascosti del trasporto ricadranno poi sulle merci e in ultima fase sui consumatori, come già accade. Ma è una questione internazionale, spiega Sasha Chulev, segretario regionale della FILT e CGL, e le soluzioni non sono nelle nostre mani. Per la regione, aggiunge, sarà difficile aiutare le aziende, posto che aiuta già i privati con la tessera dei rifornimenti. In programma il sindacato ha diversi incontri da settembre con le aziende della regione che sono, dice, alla canna del gas. L'unico modo è sperare che la guerra finisca, dice, anche se non è detto che saremo pronti alla ripresa dei traffici di tutte le merci rimaste ferme per mesi. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: A Trieste non si placano le polemiche per le parole offensive che il sindaco di piazza ha indirizzato contro la consigliera comunale Pucci. In una nota al gruppo Adesso Trieste afferma che di piazza, quando viene posta una domanda legittima sul funzionamento della città, invece di rispondere nel merito, attacca personalmente chi la pone. Secondo Adesso Trieste, la consigliera Pucci ha presentato un'interrogazione sui ritardi dei lavori in piazza Sant'Antonio. È uno dei compiti dei consiglieri comunali controllare l'operato dell'amministrazione e chiedere conto dei tempi annunciati ai cittadini. La risposta del sindaco, dicono i civici, donna ridicola, gli operai hanno lavorato sotto il sole con 38 gradi. Adesso Trieste rimarca come nessuno ha messo in discussione l'impegno degli operai. Anzi, proprio questa risposta solleva una domanda ulteriore. Se davvero al sindaco, dice Adesso Trieste, interessa la salute degli operai, perché i lavori sono stati programmati in modo tale da dover essere eseguiti nel pieno dell'estate? Il gruppo di opposizione continua dicendo che utilizzare oggi quei lavoratori come scudo contro una legittima interrogazione politica significa rovesciare le responsabilità. Il problema non è chi chiede perché un'opera non sia stata completata nei tempi previsti, ma chi quei tempi li ha stabiliti, chi ha programmato il cantiere e chi deve spiegare perché il cronoprogramma non sia stato rispettato.
1: È un contrabbando di carburanti, concretamente di benzina, dalla Slovenia fino al centro Italia con migliaia di euro di accise non pagate, un traffico importante con moltissime cisterne in viaggio dalla vicina Repubblica verso il Lazio. Il servizio.
3: Se le accise salgono, i carburanti trovano strade alternative per aggirarle. Il confine sloveno è una delle porte per il carburante acquistato all'estero, che viene immesso poi sul mercato italiano. Un contrabbando con le sembianze legali, con tasse pagate all'estero, aggirando le accise italiane. Siamo entrati in contatto con chi conosce questa rotta, che finisce a Roma per essere poi gestita da soggetti in Campania.
4: I camion possono presentare targhe polacche, targhe ucraine, o perlomeno targhe estere. Il punto di partenza è quasi sempre la Slovenia. Sono normali cisterne assunte da delle ditte di autotrasporto adibite a trasporto carburante con cisterne legali. Su milioni di litri e milioni di litri mossi in un singolo anno, stiamo parlando di soldi, un quantitativo di flusso di denaro enorme.
3: Gli autisti coinvolti sono regolarmente assunti con cisterne che dichiarano trasporto di materiale infiammabile. Per i controlli alle frontiere è molto complicato verificare il raggiro.
4: Il carburante

0: viene stoccato per la maggior parte del quantitativo a Roma. A Roma c'è questo grosso impianto ed è all'uscita 24 del raccordo anulare. Prima di questo stabilimento di Roma vengono acquistati per la prevalenza dagli impianti bianchi. Gli impianti bianchi sono gli impianti privati. Quindi cosa succede? Vanno a diluire il prodotto che viene acquistato in Italia e lo allungano con quello. Si riesce a fregare un po' lo Stato. Loro guadagnano il loro stipendio d'autista, perché ti ripeto, loro sono assicurati normalmente, cioè alla luce del sole sono perfetti per quanto riguarda il contratto di lavoro, perché non stanno commettendo nessun reato nell'andarla a prendere. Quelle sono dei camion con delle cisterne segnote, un silos messo in orizzontale, sono delle contalitri. Quelle sono due sistemi, uno più vecchio, la chilolitrone, e poi c'è la contalitri, che è quella là più nuova.
1: Negli ultimi tempi il giro illegale sembra essere aumentato.
0: Questo giro è aumentato soprattutto con l'aumento dei prezzi, ma non cesserà, perché chi lavora con questo sistema non puoi spezzare, puoi bloccare una cisterna, puoi bloccare due cisterne, ma ce ne saranno dietro altre 100 pronte per ripartire.
1: Fernetti, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri di Grado per violazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, a cui era sottoposto. L'avvicinamento è stato rilevato dai dispositivi di controllo elettronico dell'uomo, che hanno attivato la sala operativa della questura di Gorizia. La polizia ha chiesto il supporto della stazione carabinieri di Grado per una verifica sul posto. I militari hanno individuato l'uomo in una zona centrale di Grado, confermando che si trovava a una distanza inferiore rispetto a quella prescritta dal provvedimento giudiziario e in assenza di un motivo che ne legittimasse la presenza. L'uomo è stato dunque arrestato e portato alla casa circondariale di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3: Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo del 19enne egiziano deceduto nel carcere di Pordenone in seguito all'incendio che aveva appiccato al materasso all'interno della propria cella. L'esame sarà condotto dal medico legale Antonello Cirnelli. La procura ha aperto un'indagine per l'ipotesi di reato di cooperazione in omicidio colposo omissivo, iscrivendo nel registro degli indagati, come atto dovuto a tutela delle garanzie difensive, 5 agenti della polizia penitenziaria. L'autopsia dovrà stabilire la causa del decesso e se sia stato provocato dall'inalazione dei fumi tossici. Una volta ottenuto il nulla osta della procura, la salma del giovane tornerà in Egitto. Alcune associazioni culturali islamiche stanno curando la pratica di rimpatrio con il consolato generale egiziano di Milano.
2: Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 7 nel centro di Sistiana, nei pressi dell'autostrada. Sul posto stanno operando la forestale e i volontari antincendio boschivo di Duino Aurisina al lavoro per controllare e mettere in sicurezza il focolaio, che non è molto esteso. Al momento non si segnala nessuna ripercussione sulla circolazione stradale e autostradale.
3: E uno degli indicatori dell'inflazione galoppante sono anche i prezzi dei caffè nei bar.
4: Caro caffè, quanto mi costi? Ma a te non rinuncio. Aumenta il prezzo del caffè al bar. Un espresso in Italia oggi costa quasi un quarto di più rispetto a 5 anni fa, il 24,2% in più. Nel nostro paese il costo in media è di 1,29 euro, 25 centesimi in più rispetto al 2021. Prezzo che cambia da una città all'altra. Bolzano si attesta a 1,51 la tazzina, la più cara. Pescara 1,49, mentre Messina con 1,0 6 è la città più economica. La classifica del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi pone Trieste nelle 10 più care, la città del caffè, dove il costo è in media di 1,30, ma la gente non cambia le proprie abitudini. Secondo lo studio, sul prezzo al bancone pesano anche energia e costi di gestione, a fronte di un calo delle quotazioni del caffè, scese dai picchi del 2025 causati da fattori come le avversità climatiche. Rischi che aumentano con le esportazioni di caffè colombiano, che stanno subendo una grave interruzione logistica provocata dal terremoto che ha colpito il paese sudamericano. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: A Paluzza sono iniziati i corsi delle scuole della Scuole di Avost, la scuola di lingua e cultura friulana per gli insegnanti organizzata dalla Società Filologica Friulana.
5: Insegnare il friulano attraverso le illustrazioni, il teatro, i laboratori, la scuola all'aperto, l'archeologia esperienziale, al CESFAM di Paluzza, 3 giorni dedicati alla formazione dei docenti, a lezione di didattica della lingua per la 10ª edizione della Scuola di Aosta, organizzata dalla Società Filologica Friulana col patrocinio di Arlef.

0: università e ufficio scolastico regionale. Un momento di condivisione di buone pratiche e di senso di appartenenza, rimarca Feliciano Medeot, direttore della Filologica, ma anche occasione per parlare di cosa servirebbe per un vero salto di qualità nell'insegnamento del friulano. Per legge regionale, materia opzionale per non meno di 30 ore all'infanzia, elementari e medie. Uno dei grandi problemi, sottolinea Ada Bier, coordinatrice scientifica delle attività formative di docuscuole, è la mancanza di una classe di concorso vera e propria per i docenti che insegnano la lingua. Non è raro che arrivi in classe un professore dopo parecchi mesi, anno scolastico inoltrato. C'è una lista tenuta dalla regione con circa 1800 nominativi, ma al suo interno figurano insegnanti già occupati da altre cattedre, oppure con conoscenza della lingua limitata da appena 20 ore di corso. È sempre più difficile far combaciare le esigenze delle scuole con la disponibilità dei docenti, col paradosso che rendere i criteri di conoscenza della lingua ancora più stringenti finirebbe per ridurre ancora di più la platea di docenti disponibili. Per cercare di ovviare a questa criticità, dall'anno scorso vengono organizzati corsi rivolti a docenti interni per permettere agli istituti di avere in casa il personale docente e poter garantire l'attività. Una ricerca curata dalla stessa Ada Bier restituisce anche criticità sul monitoraggio. Le scuole infatti possono non fornire relazioni dettagliate sulle attività svolte e sui metodi e materiali didattici utilizzati. Siamo ben lontani, conclude Bier, dall'insegnare una materia come le scienze o la matematica in lingua friulana o dall'eliminare l'opzionalità offrendola invece come materia di default nel curriculum scolastico. Paluzza, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Sono stati annunciati questa mattina gli ospiti musicali della 32esima edizione di Friuli Doc al via tra due settimane a Udine sul palco di Piazza Libertà. Nel weekend della manifestazione saliranno Francesco Renga il venerdì 11, Fabio Rovazzi sabato 12 e in conclusione domenica 13 Dargen D'Amico, protagonisti di tre concerti gratuiti. Ad aprire il programma musicale della manifestazione, nella prima serata di giovedì 10 settembre, sarà invece l'atteso ritorno del Festival della Canzone Friulana.
2: E Pordenone si avvia invece nel 2027 a diventare la capitale italiana della cultura. È stato messo a punto anche il quadro finanziario del progetto.
3: Il conto alla rovescia è già cominciato, ma presto avrà anche una sua rappresentazione fisica. Sarà Piazzetta Calderari ad accogliere a partire dalle prossime settimane. L'orologio che scandirà il tempo per accompagnare pordenonesi e visitatori nella capitale italiana della cultura. È uno dei primi segnali con i quali la città comincia a ridisegnare anche la propria immagine in vista dell'appuntamento del 2027. Alberto Parigi, assessore alla cultura del comune di Pordenone.
4: Vogliamo fare in modo che Capitale sia un percorso assolutamente partecipato, quindi abbiamo pensato alla cosiddetta vestizione della città, l'imbandieramento della città, in modo che tutti i pordenonesi visitatori abbiano la percezione che entrano nella capitale italiana della cultura.
3: A breve sarà poi definito quello che sarà il quartier generale della capitale della cultura, che farà da infopoint e riferimento nel cuore della città. Il countdown accompagnerà l'appuntamento più atteso, quello dell'inaugurazione, un momento istituzionale che nelle intenzioni degli organizzatori dovrà essere soprattutto una festa collettiva.
4: Anche per quello stiamo puntando sulla partecipazione della città, vogliamo fare in modo che oltre alla cerimonia istituzionale col Presidente della Repubblica sia anche un momento in cui tutti i cittadini possano partecipare. Stiamo studiando delle soluzioni in modo che questo possa avvenire.
3: Ma dietro i numeri che scorreranno in Piazzetta Calderari c'è una macchina al lavoro per costruire il programma. Nelle scorse settimane è stata approvata la seconda delle tre tranche di contributi straordinari destinati a finanziare i progetti contenuti nel dossier di candidatura. Accanto a questi, i bandi stanno permettendo di ampliare il programma con nuove iniziative. 41 quelle già finanziate dal bando comunale per il 2026, mentre è aperto fino al 20 settembre anche un bando nazionale per portare a Pordenone nuove proposte culturali in vista del 2027. A fine settembre un incontro pubblico per presentarli tutti. Ultimo capitolo, le grandi mostre e i grandi concerti ai quali si lavora con la Regione. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E questa sera alle 21 nell'Arena Musicale in Piazzetta Calderari a Pordenone si terrà il gran finale della rassegna Armoniosi Loci. Protagonista della serata Nicola Di Benedetto, giovane e affermato violinista, testimone di Pordenone, capitale italiana della cultura, che tornerà a esibirsi proseguendo un percorso artistico che lo ha visto più volte protagonista della rassegna sin dalla scorsa stagione. De Benedetto suonerà come solista insieme all'orchestra Rigoni di San Vito al Tagliamento, diretta da Domenico Mason, concludendo l'edizione pordenonese 2026 con l'esecuzione integrale delle celebri quattro stagioni di Vivaldi. Il concerto è ingresso libero.
1: Prosegue fino a domenica al Forte di Osopo il Festival di Teatro.

0: Sport Antico questa sera alle 21, un appuntamento imperdibile. Elisabetta Pozzi proporrà il mito di Fedra, l'infelice moglie di Teseo, innamorata del figliastro Ippolito. In scena vedremo la Fedra di Giannis Rizzos, mentre la regia è firmata da Francesco Biaggetti. A presentarci il Festival di Osoppo il direttore artistico Luca Ferri.
1: Questo progetto ha subito preso una rilevanza internazionale perché è l'unico in Europa, l'unico festival che riunisce lo sport e il teatro antico con importanti partner come il Teatro Greco di Siracusa, grossi enti internazionali sia teatrali che di formazione teatrale. Col passare del tempo l'esigenza di costruire un contenitore diverso da tutto quello che viene proposto è diventata per noi quasi sempre un'esigenza che ci ha portato a creare un cartellone per tutta la famiglia sia di sport che appunto di teatro antico.
0: Con il successo dell'Odissea di Nolan siete molto alla page e questa sera proponete sì. Tra l'altro il mito di Fedra nell'interpretazione di Elisabetta Pozzi.
1: Sì, perché il festival ha l'obiettivo di portare in regione dei grandi nomi sia del panorama sportivo che soprattutto teatrale, nomi che hanno deciso di affrontare i miti classici con una rivisitazione contemporanea. Questo è proprio l'esempio dello spettacolo della Fedra, prodotto dal Teatro Stabile Bresciano, con appunto una grande signora del teatro come Elisabetta Pozzi, che si mette alla prova con un giovane regista, si mette alla prova con un adattamento molto moderno di quest'opera invece antica ma sempre contemporanea.
0: Il festival continua fino a domenica, cosa proponete?
1: Il calendario è costruito su momenti che vanno dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 11, tra lo sport, i laboratori per bambini, le conferenze. Diciamo che gli appuntamenti più grossi sono quelli in serale con il grande spettacolo. Attendiamo grandi nomi come il Prometeo del maestro Gabriele Vacis, attendiamo lo spettacolo di venerdì che è un'anteprima nazionale, una produzione inedita per il festival fatta dai Cataclò, che sono una delle compagnie di teatro fisico più importanti d'Europa, e poi quest'anno abbiamo deciso di introdurre non solo il teatro antico greco e romano, ma uno spettacolo di teatro antico indiano che presenta dei frammenti di Mahabharata e dei frammenti di storia antica indiana con delle danze molto belle e particolari.
0: È iniziato ieri e si concluderà domani la 21ª edizione del Festival Klezmer di Gradisca, una festa di musica e cultura ebraica. Ad organizzarlo sono l'Associazione Musica Libera e il Comune di Gradisca. Le manifestazioni si svolgono nella corte Marco Daviano di Palazzo Toriana in via Bergamas. Stasera alle 21 è in programma il concerto Mario Castelnuovo Tedesco e il Mare, direttore artistico del festival e il maestro Davide Casali, che ci ha presentato l'appuntamento di questa sera.
2: Questo concerto è dedicato interamente alla figura di Mario Castelnuovo Tedesco e intende accompagnare l'ascoltatore lungo la vita e l'arte di questo straordinario compositore. Il mare è il filo conduttore di questo percorso. Il mare è una presenza costante nell'opera di questo compositore, come il luogo della memoria, del mito classico, del viaggio, della nostalgia e l'esilio. Il mare è anche un'immagine simbolica, spazio di passaggio, trasformazione e apertura, che riflette il clima culturale e artistico in cui Castelnuovo Tedesco si forma e opera. Attraverso le sue composizioni si ripercorreranno quindi alcune pagine significative della sua vita, mettendo in luce l'intreccio profondo tra la storia personale e la sua poetica artistica.
0: Chi sono gli esecutori?
2: Matteo Chiodini alla chitarra, Emma Alessi Innocente mezzo soprano e Giacomo Seguglia tenore e voce recitante. Il programma prevede molti delle alcune composizioni di Mario Castelnuovo Tedesco, fra cui estratti da Una vita di musica, i 33 Shakespeare Songs, Tre Peludi Mediterranei, Ballata dell'esilio e Voi dormiti ancora, Mattinata siciliana.
0: Perché organizzare un festival di musica klezmer a Gradisca?
2: A Gradisca di Sonso c'era una comunità ebraica, c'era un tempio c'è ancora la Via del Ghetto, quindi c'è una presenza ebraica, e ormai da più di 20 anni noi organizziamo questo festival, che ormai è rimasto unico in Italia come musica klezmer, ma al quale abbiamo aggiunto anche una parte dedicata alla cultura ebraica.

0: e alla musica più in generale, che non sia per forza una musica legata al mondo klezmer. Quindi diventa un festival di musica e cultura ebraica insieme a delle cose di musica klezmer, che per esempio nell'ultima serata del festival ci sarà proprio un concerto dedicato alla musica klezmer.
1: A Lignano per la rassegna Pupi e Pini in programma il grande show dei Cuccioli, spettacolo teatrale che celebra i personaggi del cartone animato amatissimo dai bambini in onda su Rai Yo-Yo alle 21 al Parco Hemingway a Lignano Pineta.
2: 5 bambole per la luna d'agosto è il film del 1970 diretto da Mario Bava, scelto come anteprima speciale del festival I Mille Occhi, in programma a Trieste dal 18 settembre per la sua 25esima edizione, che ospiterà un percorso sul gotico italiano con un focus proprio sull'opera di Bava, curato dal critico Sergio Germek Germani. Il film sarà proiettato questa sera alle 21 al Giardino del Cinema. Abbiamo chiesto a Germek di introdurcelo.
3: Abbiamo scelto per la proiezione di stasera il film di Bava, che è nato più per caso, perché lui in quel momento lavorava su altri film a cui ci teneva particolarmente. Questo film sembrava la tipica operazione commerciale di un giallo ispirato in modo rubato dal giallo per eccellenza di Agatha Christie, 10 piccoli indiani, però con degli elementi di erotismo molto consoni a quel momento di inizio anni 70 del cinema italiano. Lui ha accolto, come sempre in genere accoglieva, le proposte che gli arrivavano, senza crederci molto in partenza, ma poi è diventato uno dei suoi film più inventivi.
2: L'edizione 2026 dei Mille Occhi, il festival vero e proprio, partirà il 18 settembre e uno dei fili conduttori è proprio l'opera del regista Mario Bava.
3: Vuole in qualche modo trovare dentro l'opera di Bava le cose che ancora vanno riscoperte, ma non solo con un gusto da studiosi o da cultori, ma nella convinzione che egli fosse stato nel cinema italiano del dopoguerra una delle figure centrali. Non a caso lo ammiravano molto i riconosciutissimi Fellini, Visconti, Antonioni e così via, ma è sempre stato trattato come solo un artigiano, solo uno bravissimo a fare trucchi, uno che proveniva dalla direzione della fotografia. Invece vogliamo sancire il fatto che è un grandissimo regista, che il fatto che i suoi film siano divertenti e appassionanti.
1: Alcune altre proiezioni in programma oggi a Udine al Giardino Loris Fortuna torna sul grande schermo Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sull'omicidio del ricercatore di Fiumicello. Alle 21:15 a Pordenone, all'Arena San Giorgio, The Drama, Un segreto e per sempre, film di Christopher Borli, alle 21.
2: Lo sport, il calcio, prende il via oggi il 40° trofeo Nerero-Rocco, riservato alle squadre internazionali Under 17. La gara inaugurale sarà Venezia-Primorie alle 18 a Gradisca di Sonzo. L'Udinese è inserita nel gruppo A con Torino, Bravo Lubiana e Spartak Trnava. Debutterà domani ad Aquileia alle 18 affrontando il Torino.
1: Questa era l'ultima notizia in redazione, Zeno Duban. La parte tecnica è stata curata da Caterina Cabrelli e Corrado Spunton. In studio Daniele Lettice e Walter Scherg. Passate in serenità la seconda parte della giornata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
6: Con la natura, con le cose vere che dobbiamo assolutamente preservare, tanto più adesso.
7: Volevo fare una domanda telegrafica a Giampaolo Minnucci, chiedo scusa. Se la morte di Varenne potrà in qualche modo avvicinare i più giovani all'equitazione, perché poi a volte quando se ne va un mito, questo può essere la conseguenza naturale.
8: Ma sai, io ho visto tantissimi giovani che naturalmente non hanno visto correre Varenne perché erano molto più piccoli, però come dicevamo prima, con questo avvento di tutti questi network, è naturale rivedere tutte quante le

0: corsa del cavallo. Lui, avendo sempre vinto, ha dato lustro, è stato uno sponsor molto importante.
1: Grazie.
2: Grazie Minucci, grazie davvero. Ci ritroviamo domani all'assessore alle 10 con l'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Questo è un podcast di Confine. Il Confine

0: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
1: Acqualete.
3: What up?
1: Ottima mossa per le tue ossa.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: 10 anni fa il terremoto in centro Italia, 299 vittime, monito di Mattarella, pagina drammatica della Repubblica, la ricostruzione, un impegno complesso da ultimare velocemente. Ad Amatrice nel pomeriggio la commemorazione, partecipa Giorgia Meloni, rinvii e false partenze hanno impedito un iter rapido, il governo ha lavorato per un cambio di passo. Ucraina, Kiev, vertice dei volenterosi nell'anniversario dell'indipendenza, la premier in videochiamata, dall'Europa in arrivo altri 6 miliardi, si da Francia e Regno Unito a Zelensky a produrre missili da crociera, ira del Cremlino. Caro carburanti, dopo la mini proroga del taglio delle accise si cercano ulteriori risorse, il PD tassare gli extra profitti delle società energetiche, no, netto da Forza Italia. Vieni a ballare in piazza, virale sul web l'esibizione del maestro settantenne con un'allieva ottuagenaria al testaccio di Roma. Il contagio occorre nel quartiere e trascina anche i giovani. Prince senza tempo. Il 28 agosto esce il nuovo album postumo, 10 brani inediti scritti durante tutta la sua carriera, scelti dal leggendario archivio personale del cantante. Calcio, il presidente della Lega Serie A Simonelli, volevamo Conte CT, ma ora tutti uniti per Mancini. Oggi le ultime due partite del primo turno, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, dopo il Gran Premio d'Olanda, Antonelli sempre più leader della classifica piloti e ora Kimi punta forte su Monza. Buongiorno da Nicole Ramadori. Era la notte del 24 agosto del 2016 quando un terremoto di magnitudo 6 colpì il centro Italia e distrusse Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, 299 vittime, quasi 400 feriti, oltre 40.000 sfollati. Cerimonia alle 16.30 da Amatrice, presente la premier Meloni, una pagina drammatica della Repubblica, ricorda il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà ad Amatrice il 21 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico.
4: La ricostruzione è un impegno complesso.

0: occorre ultimarla velocemente. Parole con cui il presidente Mattarella torna sulle conseguenze del terremoto che 10 anni fa squassò il centro Italia e di cui Amatrice divenne il simbolo. Una pagina drammatica della Repubblica che, sottolinea il capo dello Stato, funge da monito costante sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento. È un giorno di memoria, mi unisco alla sofferenza di chi perse un familiare o di chi oggi si trova in difficoltà, prosegue Mattarella, ricordando lo spirito di solidarietà del popolo italiano che portò speranza e ripartenza. Di qui l'invito alla responsabilità collettiva. Il risanamento, conclude, va ora portato a termine per ripristinare quella normalità spezzata nei territori colpiti dalla tragedia. Valentino Russo, GR1.
1: Nei comuni colpiti dal sisma tra Lazio, Marche ed Umbria, fiaccolate, celebrazioni e cerimonie, il decennale arriva mentre molti cantieri sono conclusi, ma nei centri distrutti restano ancora tante sfide da affrontare. Ad Amatrice è lutto cittadino, in diretta l'inviata Simona Decina.
2: Ad Amatrice oggi è la giornata del silenzio, si aspettano le celebrazioni dove sarà presente la premier Giorgia Meloni e subito dopo la messa celebrata dal cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Fermi oggi anche i lavori della ricostruzione, qui 828 sono i cantieri aperti, 348 quelli completati e 480 ancora in corso. Ma dietro ai numeri, la voce di chi non ha lasciato le proprie radici.
3: Cerchiamo in tutti i modi di rimanere qui. È proprio la terra che ci dice di non andare via.
2: Sotto la luce della luna, ad Accumoli, si sono ricordate le 11 vittime del piccolo centro.
4: Non c'è più.
2: Nel cuore della notte, poi, Amatrice ha reso omaggio ai suoi 239 morti. I rintocchi delle campane alle 3:36, l'ora del sisma, hanno ricordato una tragedia che non è superata, tra una ricostruzione lenta e lo spopolamento.
5: Queste case che rifaranno, chi le abita? Nessuno.
2: Don Vito Piccinonna, vescovo di Rieti.
6: La più grande paura è quella di non vedere ciò che si spera, ecco perché bisogna alimentarla anche questa speranza.
2: Da Amatrice con Danilo Ranieri, a voi la linea.
1: E come avete sentito, Zuppi celebrerà la messa ad Amatrice questa mattina, l'ha celebrata invece a Pescara del Tronto. Il presidente della CEI nell'omelia ha detto: rinascere la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, ma non è solo un auspicio, vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più. Ha aggiunto naturalmente il cardinale, invitando a combattere la rassegnazione, richiamando il peso di questi lunghissimi anni, ha detto, delle promesse rimaste tali e delle attese che si sono scontrate con ritardi anche insopportabili. Il territorio del centro Italia ha combattuto tra spopolamento e memoria collettiva, ricorda, lo abbiamo detto oggi, chi in quella notte di 10 anni fa perse tutto. Tra queste famiglie, quella dello chef Daniele Bonanni, insieme alle nipoti, lui ha deciso di restare ad Amatrice, dove in attesa della ricostruzione del centro storico ha riaperto il suo ristorante in una struttura provvisoria. L'ha incontrato il nostro inviato.
7: Quando capiti sotto la tua abitazione e vedi che non c'è più e sai che lì sotto ci sono i tuoi parenti, ti crolla il mondo addosso, cerchi di tirar fuori i tuoi familiari ma senti le urla da un'altra parte. Sono tutte scene che nessuno ti toglierà mai dalla mente.
8: A Daniele Bonanni il terremoto ha portato via la madre, la sorella e un nipote.
7: Ho le mie nipoti e abbiamo cercato di fare ancora di più gruppo e il lume di speranza era quello che ti dicevano tutti: non ti preoccupare, saremo veloci. Quando si parla di quello che hanno costruito e restituito già alla comunità, si parla di un 30%. L'Aquila a quest'ora era un po' più avvantaggiata di noi.
8: Ad Amatrice invece le 580 casette provvisorie allestite nel post terremoto sono ancora tutte abitate.
7: Cercare di rimanere sul territorio è dura perché tu vivi di speranza, però non puoi morire di speranza.
8: Oltre ai 2 anni di pandemia, a rallentare la ricostruzione, ci dice, è stata soprattutto la burocrazia.
7: Le ditte che erano venute a lavorare ad Amatrice improvvisamente sono spariti per 2 o 3 anni finché non hanno finito i lavori del bonus 110 e poi sono tornati ad Amatrice. Nel mio esempio casa l'hanno iniziata l'anno scorso, però sono comunque passati 10 anni e prima di altri 2 anni non me la restituiranno.
8: Da Amatrice, Simone Zazzera, GR1.
1: Nel pomeriggio, dicevamo, la cerimonia di commemorazione, sarà presente la premier Giorgia Meloni, in diretta la nostra inviata Carla Macrellino.
9: Un rispettoso raccoglimento, nonostante l'imponente macchina organizzativa domina qui ad Amatrice in lutto, in attesa

0: attesa della commemorazione alle 16:30 per i 10 anni dal terremoto che ha devastato il centro Italia. Ci sarà la Presidente del Consiglio per portare alla popolazione ferita nell'intimo l'abbraccio dello Stato. Oggi rendiamo omaggio alle vittime e torniamo a stringerci ai loro cari, ha scritto questa mattina sui social. Non dimenticheremo mai la notte del 24 agosto. Poi la Premier ha rivendicato il cambio di passo imposto dal suo governo alla ricostruzione del territorio. Dopo tante difficoltà, rinvii e false vertenze, ha spiegato, abbiamo lavorato con costanza e determinazione e la direzione è cambiata e sono tornati a splendere alcuni dei simboli identitari del luogo. Giorgia Meloni si riferisce ad esempio alla Basilica di San Benedetto di Norcia e riconosce che seppur molto è stato fatto, altrettanto resta da fare per vincere quella che chiama la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. Per questo, dice, non abbiamo intenzione di fermarci. In questi minuti Giorgia Meloni da Palazzo Chigi dovrebbe video collegarsi con la coalizione dei volenterosi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario della guerra d'indipendenza. La Premier ribadirà il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina per una pace giusta e duratura. E da Amatrice con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
1: E il vertice dei paesi volenterosi alleati di Kiev entra nel vivo proprio nel giorno in cui l'Ucraina celebra 35 anni dall'indipendenza dall'Unione Sovietica.
2: Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar e non rinunceranno mai al loro sogno di vivere liberi. Così il presidente Zelensky, nel corso delle celebrazioni, indossa una tradizionale camicia con ricami ucraini al fianco del premier inglese Burnham. La Russia ha fallito, tenete viva la fiamma della libertà come ha fatto la Gran Bretagna nel passato, ha detto Burnham, nella sua prima trasferta all'estero. Sostegno a Kiev anche dal presidente del Consiglio europeo Costa. Zelensky, insieme ai leader presenti, a quelli collegati da remoto, torna a chiedere sostegno per rafforzare la difesa aerea ucraina ormai sguarnita. Da Regno Unito a Francia arriva il via libera a Kiev alla produzione di missili da crociera e l'Unione europea annuncia 6 miliardi di euro di nuovi aiuti. Altri potrebbero arrivare nelle prossime ore dopo l'annuncio di Zelensky di un piano di pace elaborato con americani ed europei. Tre le tappe, una tregua, il ritiro di entrambi gli eserciti e la creazione di una zona franca. Ma intanto la guerra continua e le celebrazioni di oggi sono macchiate dagli attacchi russi. 5 morti a Kharkiv e 2 supermercati in fiamme ad Odessa. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La Russia critica duramente l'intenzione annunciata da Londra di condividere con l'Ucraina informazioni classificate sui componenti britannici dei missili a lungo raggio e avverte che le forze russe colpiranno i siti di produzione. Intanto è stata un'altra notte di bombardamenti da parte di droni ucraini con vittime, tra cui alcuni minori. La corrispondente.
3: Una casa residenziale che ospita un centro per ragazzi a Krasnodar è stata colpita nella notte dai detriti di un drone ucraino. Sono 3 i ragazzi morti, diversi feriti, 2 vittime anche nelle regioni di confine di Belgorod colpite dai droni. Droni ucraini che per la terza notte consecutiva hanno centrato ancora gli stabilimenti del colosso russo dell'e-commerce Azon in Dagestan, dove ci sono stati dei feriti, e in altre 3 località. Il Cremlino monitora i danni inflitti all'economia russa, ha detto il portavoce Peskov, che poi ha minacciato. Kiev ogni notte sente e sentirà le conseguenze delle proprie azioni. Sul fronte dei negoziati per Putin le proposte ucraine sono inaccettabili. La Russia si è detta aperta alle trattative di pace, ma solo sulla base della situazione sul campo in Ucraina. Intanto non si ferma la diplomazia del Vaticano. Stasera arriverà a Mosca il segretario per le relazioni con gli stati, l'arcivescovo Gallagher, per una missione diplomatica e umanitaria di 3 giorni. A luglio era già stato a Kiev e a settembre è previsto il ritorno del cardinale Zuppi, inviato del Papa per la situazione in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: È polemica per l'inaugurazione di una targa a Vagli di Sotto, in provincia di Lucca, dedicata alla figlia dell'ideologo di Putin, Daria Dugina, giornalista e scrittrice russa uccisa in un attentato a Mosca il 20 agosto del 2022. La cerimonia si è svolta alla presenza dell'ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, al Parco dell'Onore, dedicato ai caduti russi, santuario per i turisti moscoviti. A Vagli è presente anche una statua dedicata a Vladimir Putin. La guerra in Medio Oriente, ancora attacchi israeliani sulla striscia di Gaza, almeno 2 i palestinesi uccisi secondo fonti mediche locali. Intanto funzionari militari ugandesi e ruandesi si sono recati in Israele per discutere del possibile dispiegamento di truppe a Gaza nell'ambito di una forza di sicurezza internazionale prevista dal Board of Peace. L'Iran non permetterà agli Stati Uniti di dettare le condizioni per porre fine alla guerra, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei. Sempre Baghei ha affermato che Teheran si riserva il diritto di colpire basi e infrastrutture messe a disposizione da chi concede attacchi contro la Repubblica Islamica. In serata il segretario americano al Tesoro Bessent presenterà i dettagli del D-Day economico contro l'Iran, da lui stesso definita la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro Teheran. Siamo al caro carburanti dopo un'ulteriore proroga fino a giovedì del taglio delle accise sul diesel e caccia alle coperture finanziarie.
4: L'esecutivo è impegnato a trovare le risorse necessarie per finanziare la proroga sul taglio delle accise che negli ultimi mesi ha contribuito ad alleggerire almeno in parte il costo dei carburanti. Per finanziare una proroga più lunga, dal 27 agosto servirà una copertura più sostanziosa che il governo non può adottare con un semplice decreto interministeriale, ma dovrà riunire il Consiglio dei Ministri. Intanto, secondo le rilevazioni odierne, i prezzi risultano sostanzialmente stabili sulla rete stradale, mentre si registrano piccoli rialzi in autostrada, dove la benzina costa al litro 2,088 euro e il gasolio 2,204 euro. Resta alta l'attenzione dei consumatori e operatori del settore e mentre si cerca una soluzione per mantenere il taglio delle accise, continua il monitoraggio sull'andamento dei prezzi, con l'obiettivo di contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Lorenzo Opice, GR1.
1: E caro carburanti, è possibile contromisure al centro del confronto tra i partiti.
5: No alla tassazione degli extra profitti per le società energetiche. Da Forza Italia il vicepremier Antonio Tajani risponde alla segretaria del PD Elly Schlein, che era tornata ad avanzare un'imposta su chi in questi anni sta guadagnando da questi aumenti. Il concetto di extra profitto non esiste in diritto, ribatte il numero uno di Forza Italia. Risponde a Schlein Tajani, ma manda un messaggio chiaro anche al leader della Lega Matteo Salvini, che sull'argomento non è invece così netto. Ma le opposizioni insistono, in attesa che lo faccia l'Europa, come chiesto peraltro anche dall'Italia, si tassino i maggiori incassi delle società energetiche. Stop a misure tampone per il carburante, insiste il PD. Basta decreti tampone anche per Italia Viva. Meloni doveva cancellare le accise, ma con il suo governo i prezzi sono alle stelle, insiste Matteo Renzi. Tante promesse, zero risultati. Mentre sul fronte migranti la maggioranza insiste, la chiusura di Schengen con Madrid non ha nulla a che vedere con il rientro in Italia dei migranti approdati nel nostro paese e poi partiti alla volta di altri paesi europei. Ma per l'opposizione, Meloni, ossessionata dall'avanzata di Vannacci sui migranti, ha perso la bussola. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: E sui migranti, nella conferenza stampa sullo scambio in corso fra Italia e Germania riguardo alle espulsioni dei cosiddetti dublinanti annunciate nei giorni scorsi da Berlino, il portavoce del cancelliere tedesco Merz ha affermato: non vedo alcuno scontro fra i nostri due paesi, c'è una stretta collaborazione sulla politica migratoria e lo scambio, ha aggiunto, avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Meeting di Rimini, si parla anche dell'impatto del caro energia sul settore agricolo. Gli aggiornamenti in diretta dall'inviata Francesca Capannolo.
6: E sì, torna centrale in questa giornata il dibattito sul valore strategico dell'agricoltura per il paese. Il settore, lo dicevi, rilancia l'allarme sugli effetti della crisi energetica. La chiusura di Hormuz ha fatto impennare i costi dei fertilizzanti, ma soprattutto aumentare di circa il 50% il prezzo del gasolio agricolo. Sentiamo Massimiliano Gianzanti, il presidente di Confagricoltura.
7: L'agricoltura italiana in questo momento è fuori da quello che è il taglio delle accise previsto dal governo Meloni in queste settimane, quindi vorremmo poter avere anche noi un taglio delle accise. Ci rendiamo conto che le risorse non sono infinite, quanto mai c'è necessità che l'Europa ci dia il via libera per uscire dalla procedura di infrazione legata ovviamente al patto di stabilità. Questo è un fattore limitante, un fattore di sviluppo che sta fortemente condizionando l'economia italiana.
6: In vista della legge di bilancio è fondamentale poi riattivare incentivi e agevolazioni, spiega ancora Gianzanti.
7: Noi abbiamo chiesto con forza il ripristino di agricoltura 4.0, laddove si sono fatti investimenti in tecnologia, in ricerca e in agricoltura, aumentata in maniera significativa la produttività e la competitività delle nostre imprese. Il volano degli investimenti è un volano importante. Mi auguro e spero che quanto prima venga adottata in Senato la legge Coltiva Italia, perché abbiamo bisogno che si sblocchi il piano da 1 miliardo di euro promesso dal governo.
6: In questi minuti è in corso un confronto sulla sfida della valorizzazione delle aree interne e centrale, il ruolo delle politiche di coesione. Se ne parla con il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto. Per il momento dal meeting è tutto, con Sergio Ciani vi restituisco la linea.
1: Ambiente entra nel vivo in Mongolia la conferenza ONU contro desertificazione e siccità, fenomeni che colpiscono soprattutto l'Africa, ma non solo, perché anche l'Italia è a rischio.
8: Desertificazione, perdita di fertilità,

0: fertilità del suolo provocata da sovrasfruttamento, inquinamento e cambiamento climatico. Tra gli effetti anche migrazioni, quando la terra non produce più abbastanza cibo. Degrado subdolo, complesso, se ne occupa un'apposita convenzione con risultati altalenanti e quasi 200 paesi aderenti, oggi riuniti per la seconda e ultima settimana dei negoziati biennali, sede stavolta la Mongolia, pure particolarmente colpita. Anna Luise, vice capodelegazione per l'Italia.
1: Sul tavolo il supporto ai paesi per rinforzare la loro resilienza alla siccità, quale sarà il prossimo quadro strategico della convenzione e per la prima volta anche il tema dell'intelligenza artificiale, di come possa favorire la lotta al degrado del suolo, alla desertificazione e siccità.
0: Pesano tensioni geopolitiche, il nodo di costi e finanziamenti, ma come per clima e biodiversità si tratta di un tema che tocca tutti.
1: Le decisioni prese dovranno anche essere rispettate dall'Italia per migliorare le condizioni del suolo e spezzare il suo degrado e la corsa verso la desertificazione ormai in tante aree del paese.
0: Sonia Filippazzi, GR1.
2: Maestro di danza e allieva, 70 anni lui, 80 lei, ballano tutti i giorni in piazza al Testaccio e diventano star del web, e ora tutto il quartiere romano balla con loro.
3: Tutti i pomeriggi dalle 17.30 a Testaccio si balla. Ad aprire le danze sono stati Pasquale Iannotta, allenatore di calcio, maestro di ballo, e la sua allieva Elisa. Ballano insieme da 13 anni. Prima si davano appuntamento lontano dai curiosi al parco ai piedi del Colle Aventino. Poi hanno deciso di debuttare in piazza perché la piazza è di chi l'anima. La spianata di marmo nel cuore del quartiere popolare, oggi minacciato dall'iperturismo e dalla gentrificazione, resta il luogo di ritrovo dei testaccini di tutte le età. I bambini giocano a pallone, i giovani fanno l'aperitivo, gli adulti si godono l'ombra seduti sulle panchine e gli anziani ballano. E non solo loro. Come nella canzone, se prima erano in due a ballare l'Alligalli, oggi sono in 10, 20, 30. Ogni giorno si aggiungono persone di tutte le età. Pasquale inventa coreografie e tutti lo seguono divertiti. Paolo Santurri, abitante del quartiere.
4: Si sono uniti a loro dei giovani che stavano là, si sono messi a ballare.
5: Mi piace perché è stato un modo anche di dare manifestazione di quello che uno fa, uno impara, in una pubblica piazza, colloquiando per via indiretta anche con gli altri.
3: Francesca Fornario, GR1.
2: E c'è grande attesa per, siamo alla musica, c'è grande attesa per il nuovo album postumo di Prince. Il conto alla rovescia terminerà il 28 agosto, giorno fissato per l'uscita di Timeless. You used to be the best of me. 10 brani inediti realizzati tra il 1977 e il 2016, anno della scomparsa del musicista di Minneapolis, scelti dal leggendario archivio personale dell'artista. Il disco racconta la crescita creativa di Prince, dai primi esperimenti in studio alla maturità di uno dei talenti più influenti della musica degli anni 50, che ha saputo fondere i linguaggi del funk, rock, pop, soul e R&B. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, grazie in regia Fernando Conti e Fabio Cardinali. E ora c'è la pagina sportiva, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
6: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
11: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
12: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
13: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regala

0: Bye su lasci.legadelfilodoro.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
4: La spesa intelligente!
5: GR1 Sport.
6: In studio Francesco Albanese, è dunque partita la Serie A, oggi le ultime due gare della prima giornata alle 18.30 in campo Bologna-Lazio, seguita alle 20.45 da Roma-Fiorentina, entrambe le potrete seguire qui su Radio 1. L'inizio della stagione è stata l'occasione per fare il punto sui principali temi dell'attualità calcistica con il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, intervenuto a Radio Anch'io Sport.
7: È ripartita la Serie A, un campionato bello e appetibile per il presidente della Lega Ezio Maria Simonelli, che sottolinea con orgoglio come il valore totale delle rose sia secondo solo a quello della Premier League. L'estate è stata travagliata con il lungo tiro e molla con protagonista la panchina azzurra. I club di Serie A avrebbero voluto Antonio Conte CT, Simonelli non lo nega.
8: C'era, diciamo, questa preferenza però tra due grandissimi allenatori, quindi oggi noi dobbiamo tutti tifare perché Mancini riporti la nazionale a quei fatti che merita.
7: Spingere tutti dalla stessa parte, tanto che il numero uno di Lega si dice possibilista su uno stage per gli azzurri. Dipenderà da un calendario sempre più ingolfato, che quest'anno avrà alcune novità, tra cui la pausa natalizia e la Supercoppa che torna in gara secca. Ancora Simonelli.
8: Non faremo partite di campionato all'estero, la Supercoppa ci potrebbe stare, anche se credo che 50-50 con la possibilità di giocarla in Italia. La data presumibilmente sarà prima di Natale.
7: La prima giornata non è ancora chiusa, ma già ci sono polemiche arbitrali. In questo caso Simonelli predica calma.
8: Orsato e Messina ci hanno spiegato che il loro metro di valutazione sarà diverso, più spazio al gioco e meno ai rigorini e ai piccoli falli. Le somme le tireremo un po' più avanti, l'importante è che ci sia omogeneità di giudizio.
7: Luca Cesaretti, GR1.
6: Debutto con vittoria ieri a Frosinone per la Juventus, 3 punti arrivati non senza fatica. Il commento a fine gara di mister Spalletti al microfono del nostro inviato.
9: Se non ti va bene, poi l'occasione se la creano anche gli altri. Ne sbagli una, ne sbagli due, ne sbagli tre, ne sbagli quattro. Ti dici bravo per sostenerti, però è chiaro che dobbiamo trovare il verso di svoltare in queste situazioni qui, perché se no diventa difficile perché gli avversari sono tutti avversari fortissimi. Abbiamo fatto tutti quello che dovevamo fare, però siamo un po' soft in alcuni momenti e questa cosa la dobbiamo modificare, per cui senza dovere impaurire nessuno, ma bisogna cominciare a parlarne, perché se no si riva dietro il tran tran delle stesse situazioni, ma senza diventare antipatico, senza diventare rompiscatole, però siamo un po' molli.
10: Vicario, nel finale qualcosa che ci impensierisce? O...
9: Solo crampi, ha sentito questo morso forte, per cui abbiamo preferito cambiare. Meno male avevamo ancora una sostituzione da fare, perché poi a volte si arriva a quei minuti lì e si è già fatto tutte e 5 le sostituzioni.
10: Da Frosinone con Jacopo Teodoro, Diego Carmignani, GR1.
6: Dal presidente dell'UEFA Ceferin arriva la notizia della sua non disponibilità a candidarsi alla guida della FIFA contro Gianni Infantino, del quale, lo ricordiamo, Ceferin è uno strenuo oppositore. Formula 1 si è concluso con la vittoria della McLaren di Norris il Gran Premio d'Olanda. Secondo si è piazzato Kimi Antonelli, che ha così rilanciato in maniera ancora più decisa le quotazioni in chiave mondiale. L'intervista dell'inviato.
11: Bisognerà vedere, analizzare il perché ho fatto così tanta fatica nell'ultimo stint. Non è stata una gara facile, però P2 era il massimo che potessimo fare.
12: Quel che fa la differenza in questa fase sono quegli aggiornamenti che a voi di fatto mancano.
11: Alla fine è dal Canada che non porti a niente, quindi si è visto lo step che hanno fatto, soprattutto McLaren. Però dai, sono confidente nel team che quando sarà il nostro momento di portare l'aggiornamento ci aiuterà abbastanza. Credo che ci sia una ragione, perché abbiamo aspettato e stiamo aspettando così tanto. Credo che il team voglia essere sicuro che una volta messo il pacchetto ci darà il guadagno che vedono in galleria.
12: Non posso non chiederti anch'io di Monza, no? Che emozione avrai arrivando a Monza? C'è un ricordo che ti lega a questa pista, a questa gara nella tua carriera, nella tua storia? Non lo so, un ricordo di Monza?
11: Beh, sicuramente la prima volta che ho fatto il grid boy nel 2018. È un momento che non scorderò mai, soprattutto il 5 con Lewis in griglia, un momento bellissimo che ricorderò sempre e che mi lega molto anche a ricordo di Monza, ecco, al circuito. Credo che mi godrò il weekend molto più dell'anno scorso. Sarà un weekend davvero speciale e non vedo l'ora di godere.

0: Fermi anche l'atmosfera. Prenderò la penalità, però credo che sia comunque una grandissima opportunità per fare una buona gara e per portare a casa punti importanti.
1: Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con tempo in peggioramento sul nord-ovest, dove iniziano ad arrivare i primi temporali. Nubi sparse ma innocue tra centro e Sardegna e cielo sereno al sud. Domani, martedì 25 agosto, la perturbazione attraverserà le regioni settentrionali, insistendo soprattutto sul nord-est nella mattinata, prima di un miglioramento più concreto in arrivo dal pomeriggio. Tempo a tratti nuvoloso e piovoso anche per le regioni centrali, con temporali isolati tra la mattina, specie per l'area tirrenica, e le prime ore del pomeriggio. Solo qualche isolato piovasco sui monti invece al sud, tra Campania e Molise, con sole prevalente sulle coste e sulle isole. Vento debole o moderato, con modesto e generalizzato aumento del moto ondoso. Temperature massime in diminuzione al nord e al centro. In aumento invece al sud, dove il caldo torna ad essere insistente, specie per l'entroterra della Sardegna, della Sicilia, della Puglia e della Basilicata. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
6: Ah, ma quindi è vero che torni...
7: Siamo ripartiti.
6: Ah, ma tocca a noi di nuovo.
7: Tocca a noi di nuovo.
6: Ma dove eravate? Non ho cercato 3 settimane. Non
7: io 4, pensa.
6: Sì, vabbè. Sì, scusate, però...
7: Ciao Duccio Pasqua. Sì, ciao Dedo.
8: Ma un po' d'entusiasmo, no?
6: È tornato il mangiadischi!
7: Abbasso un attimo.
8: Scusate, raga. Un po' di...
7: Abbasso un po' il volume delle cuffie.
8: Poi, scusa Duccio, sono anche molto felice, perché Marcella, vedo Marcella che ha preso 8 kg. Quest'estate, allora
6: a chi l'ha presi?
8: A chi l'hai presi?
7: No, se ne sono portata così. No, non li ho rubati a nessuno.
6: No, bentornati, cari Marcella, caro Dedo, bentornati a tutta la nostra squadra.
7: Questo accento britannico,
6: sì. Accento britannico
8: perché sei stato dove? A Londra?
6: No, in Friuli.
8: Ah, perché
7: tutti parlano così, fanno, in Friuli?
8: Lo fanno.
6: E quindi volevo salutare Luca Bernardini
7: in regia.
6: Sì. Anche Federica Forni
7: in redazione. E alla console
6: e anche Stefano Valli.
7: Stefano Valli viene meglio con l'accento britannico.
6: Okay. Stefano Well. 3356992949. Già Valanghette.
7: Non ci allarghiamo.
6: Con parsimonia.
7: Posso dire una cosa?
6: Dipende.
7: Che c'è una pagina meravigliosa Facebook dedicata al mangiadischi, voluta dai nostri ascoltatori. Volevo dire
6: molto
7: questa
6: bello.
7: Cosa, mi rende molto orgogliosa.
6: Devo dire bravo a Gianluigi che se l'ha inventata. Sì. Comunque ci scrive Italo che dice: bentornati mangiadischi, il vostro ritorno rende più tollerabile il suo ritorno oggi al lavoro.
7: Quindi è anche rientrato.
6: Sì. Poi salutiamo Niccolò che ha molto animato la pagina Facebook.
7: Tantissimo.
6: Gli amici del Mangiadischi. Sì. C'è la poesia di Paolo da Roma.
7: C'è la poesia di Paolo.
6: Che si intitola Bentornati. Sono passate 3 settimane di vostra assenza, ma è da tanto che accusiamo l'astinenza. Ora lo sprint verso la fine dell'estate, prima che un'altra volta ci lasciate. Bando al futuro, al presente pensiamo e Radio 1 tutti i giorni ascoltiamo.
7: Bello,
6: davvero.
7: Un carpe diem in chiave moderna.
6: Ma sì. Infatti, davvero siete in tanti. Salutiamo Ciccio da Lecce che ci dice che spero che le vostre ferie siano state meravigliose. Insomma, ce la siamo cavata. Mauro dalla Maddalena e poi ancora Michele dalla Parabiago.
7: Bene,
6: che è stato a Marina di Pulsano in vacanza.
7: Che bello,
6: e
7: giù quindi è stata al sud,
8: zona Taranto,
7: verso Taranto.
6: Sì. Vabbè, i messaggi sono tantissimi, fra poco li leggiamo, ma
7: come?
6: Prima, fra poco
7: fra poco
6: li leggiamo.
7: Fra poco.

0: Non si fanno più i brani così.
1: Ma perché?
2: Perché?
1: Non lo so.
2: Ma lo vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori. Perché non si fanno più i brani così?
1: Perché?
0: Ma sapete che questa canzone ha mille cose per cui mi piace.
1: Quali?
2: Quali?
0: La prima è che viene pubblicata nell'anno di nascita mia di Duccio Pasqua.
2: La seconda?
1: Sì, sì, sì.
0: La seconda
3: come
0: è che
3: omaggio proprio.
0: Come omaggio, sì, proprio esatto, come omaggio.
2: Esatto, sì, sì.
0: La seconda è che, se non erro, la scrittura della partitura di chitarra si rifà a Something dei Beatles.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Va bene.
2: E la terza?
0: Sì. E la terza è che c'è un riferimento a John Lennon nel testo.
2: Ah,
0: sì,
2: la, sì, e la quarta? Sì,
0: sì. Basta, no, erano
2: hai
0: tre.
2: Detto mille,
1: hai detto mille.
0: Poi
2: ce le dici piano piano.
0: Sarebbe troppo lungo.
1: Io voglio salutare un po' gli ascoltatori. Carla dal Plemmirio di Siracusa. E poi ci saluta anche i suoi nipoti Damiano e Marco Valerio. Manuela dice: ma dai, siete tornati, me l'ero dimenticato. Evviva, mi piace molto.
0: Hai visto, Manuela, che sorpresa.
1: Poi salutiamo Pippo. Salutiamo Pippo. Roberto, Pippo, il nostro amico corriere di Alghero. Romolo dall'Aquila, che come sempre ci chiede
0: come va? Ce la caviamo.
1: Daniele da Milano, che sentiva un vuoto ed è contento di ritrovarci, così come Yvonne, felice di ritrovarci al gran completo.
2: Che bello.
1: E poi c'è ovviamente nonna Ida.
0: Ciao, nonna Ida.
1: Mitica

0: Jenny e Kelly da Belluno, che ci ha aspettato con nostalgia, no. Domenico da Guardavalle, bellissimo il trio mitico Marcella Duccio e Max Dedo, grande abbraccio da Marco che dice fantastici mamma.
1: Grazie Marco.
2: Ha ragione.
0: È venuto a vedervi a Frosolone.
1: Sì, ci siamo conosciuti, sì.
0: Grande grazie. Live, ci sono i video anche su YouTube.
1: Ci sono i video su YouTube, sì, anche sui nostri social.
0: Ecco, beh, quindi insomma andatele tutti a vedere, poi ancora salutiamo Ale da Rimini, Niccolò giustamente dice un omaggio al grande maestrone Guccini scomparso durante la nostra assenza, anche Emanuele dice di ricordarlo e c'è anche chi dice di ricordare gli ZZ Top visto che se n'è andato Frank Bird e Petronio da Bologna che ce lo dice. 3356992949 c'è ovviamente anche Giacomo da Mestre che chiede avete visto qualche bel concerto in questa pausa vacanziera?
2: Io no, purtroppo. Vabbè, per a parte che ero a Saxa dal 9 agosto, quindi a Roma ero un po' tutto serrato.
0: Sì.
2: Però no, in questi dalla fine di luglio non ho visto nulla.
0: Però neanch'io, proprio staccato. Però adesso ricomincio per vedere Wilco, gli Hermanos Gutierrez, molto interessanti.
2: Noi li abbiamo passati anche qualche volta. Sì, io volevo andare a vedere i Judas Priest.
0: Pure quelli. Sì, che sono in tour in Italia.
2: E poi il 10 esce il film su Oasis.
0: Certo. Giacomo dice ma poi andrei a vedere Bon Jovi a Edimburgo.
2: Sì, perfetto.
0: Vabbè, adesso invece andiamo a Genova con Bruno Lauzi, questa è la sua Genova per noi che ogni tanto ci sta bene, no?
2: Sempre, Bruno Lauzi sta sempre bene.
0: Ma sì, poi queste canzoni che abbiamo tutti nel cuore, eccola qua.

0: Francesco La Martina Franca dice: Lauzi, autore meraviglioso, e cita Almeno tu nell'universo. Che è canzone incredibile.
1: Grandissimo artista, poi un timbro unico. Dove sapere che lui amava moltissimo il jazz, tant'è che quando cantava jazz,
0: sì,
1: lo cantava divinamente.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, sì, io ho avuto l'opportunità di conoscerlo, sì, tanti anni fa, un programma che facevo con Baudo nel 2002-2003 che era 900, e lui venne ospite e suonammo assieme dei brani jazz, e la sua voce è incredibile anche in quel repertorio.
0: Ci credo, sì, ci credo. C'è anche un messaggio, un WhatsApp audio, sentiamo un po' che ci dicono, sentiamo le voci dei nostri ascoltatori.
2: Sentiamo.
3: Non poteva esserci inizio migliore con David Bowie e La vita su Marte, ma solo a patto che ci sia pure il mangiadischi.
0: E beh, vedi, questa voce io la conosco.
1: Ho riconosciuto la voce, è Fabio Sodano.
0: Esatto,
1: sì. Grande, ciao Fabio.
0: Senti, c'è qualcuno che ti risponde, Massimiliano La Pescara, sì, a proposito del perché capolavori come quello di Bowie arrivano così.
2: Ho paura della risposta.
0: No, no, dice: il motivo è che artisti come David Bowie nascono ogni 200 anni, dice Massimiliano.
1: Questo è vero.
0: E Ciccio da Viterbo dice: come dicevano il professor Broccoli, il maestro Bernardini, com'è che a quei tempi componevano quei capolavori? Lavori perché lo sapevano fare.
1: Anche questo è
2: la
1: vero.
2: La risposta era molto più semplice,
0: molto semplice
2: di quanto
0: sì,
2: pensassimo.
0: Sì, sì, sì, va bene. Insomma, saluti anche a Vincenzo da Salerno, che ovviamente
2: sta sugli scogli.
0: Sta lì, sta
2: sì,
0: lì.
2: Sì, sì.
0: Gli siamo mancati.
2: Almeno fino al 21 settembre si sta lì.
0: Ma sì, c'è Salvatore, c'è Maurizio, c'è ovviamente Antonio da Potenza, che non può mancare, Paolo da Roma. Saluti dalla Sardegna, ci dice Gianluca, che ci manda anche un po' di foto da una spiaggia completamente deserta.
2: Che bellezza!
0: Forse la
2: che
0: gente
2: fortunato.
0: Inizia a tornare, eh? Sì, si torna al lavoro. Salutiamo Tony 54 e vabbè, Cinzia da Gorizia, davvero siete tantissimi. C'è ancora chi ci chiede dei concerti, poi ci torniamo magari.
2: Sì.
0: E nel frattempo invece arriviamo a una novità della nostra playlist.
2: Hai fatto un po' una crasi.
0: Sì.
2: Tra Bruno Lauzi e Life on Mars.
0: Sì, non è casuale, è Bruno Mars. Cioè,
2: Bruno Mars.
0: Non è casuale.
2: Vedi,
0: Sono gli strani percorsi della mia mente. Sì, quindi sì. Dopo Life on Mars e Bruno Lauzi c'è Bruno Mars con On My Soul, che è il suo nuovo singolo. E come al solito un grande groove che ci dà un po' di quell'energia, no?
2: Io, bellissimo, ho visto a luglio, grande concerto.
0: Vedi?
2: Bellissimo.
0: Ecco.

0: On My Soul.
1: Se poteste vedere adesso Marcella Sullo sì. mentre balla un nuovo cos'è, una coreografia inventata da lei in questo
2: momento. No, era un po' uno Sullo spirito dance. Di emulazione, dicevo a te, a Duccio fuori onda del cugino di Will Smith nel Principe di Bel-Air,
0: il mitico Carlton
2: che sì. ballava sempre in modo stranissimo e sì. quando sono andata a vedere Bruno Mars mi era venuta voglia di ballare, in quel modo.
0: Vabbè, è giusto. Poi insomma il ballo di Carlton è nella memoria di tutti noi che siamo cresciuti più o meno in quel periodo. Salutiamo Maria da Varazze, dice: ah, finalmente è tornata alla radio parlata, che bello. E dice altre cose che non possiamo leggere.
2: Ma no, le dille, parla male degli altri.
0: No, assolutamente.
2: Parla male di noi?
0: No, assolutamente, dice cose molto sensate che apprezzo e approvo. E poi c'è chi ci chiede, Michele, di ascoltare sì. Ivan Segreto e Mario Rosini, due artisti italiani che lui ritiene meravigliosi, e vedremo. Noi come sempre prendiamo richieste. Nota. Doris da Verona ci saluta.
2: Ciao, Doris.
0: E poi ancora Ciccio da Lecce, che è stato a vedere La Notte della Taranta a Melpignano. A proposito di concerti.
2: Con un ottimo Ermal Meta, maestro concertatore.
0: Insomma, lui ha un legame forte con
2: quelle terme. Levante, Alessandro Amoroso, Safe, insomma.
0: Dedo, tu ci hai mai suonato La Notte della Taranta?
1: No. Va bene. Non mi invitano, non mi vogliono.
2: Non ti hanno invitato?
1: No.
2: Come mai? Non lo so.
0: Beh, per quel brutto fatto.
2: Per quel fatto rompe tutti i tamburelli.
1: Che rompo tutto quanto, le sedie, i tavolini. No, scherzo, non è vero.
2: Ballando la pizzica, però, al ritmo di pizzica.
1: Ho molti amici tra i musicisti lì.
0: Bene. Dedo, ma tu sei in tour con i Mamma, poi riprendi anche il tour con Gazzè.
1: Da ottobre fino a dicembre.
2: Tre giorni in ogni città, quindi non avete scuse.
1: No. Da Torino a Palermo.
0: L'ornamento delle cose secondarie.
2: Esatto, ho comprato Roma, così vi volevo avvertire.
0: Cioè la città tutta hai comprato.
1: Perché hai preso tutto? Anche il Colosseo?
2: Ho preso anche questo, poi vengo a vedere voi però.
0: Okay, ma
2: a dicembre ho preso Roma.
0: Il fatto che tu adesso sia proprietaria di Roma, noi che vantaggi avremo da questa
1: cosa? Ma soprattutto cosa darai a me, a Duccio?
2: Esatto. Allora, blocco del traffico totale, circoleranno solo le nostre auto. Siete contenti?
0: Non va bene.
2: Siete contenti?
0: Non è molto democratico.
1: Che brutte cose, Marcella. Sei una brutta persona. E poi cosa ci dai?
2: Allora, a tutti un palazzetto nel centro storico. Per invitare amici. Poi l'uso solo per gruppi che ci piacciono dell'Olimpico.
1: Questo ci piace molto.
2: Sì, okay. Dove giocherà solo la Lazio.
1: E dove i biglietti saranno totalmente gratuiti.
2: Tutto gratis.
1: Non si pagherà nulla.
2: Scherzi a parte, era la data romana che ho comprato.
0: Sì, di Gazzè.
1: Fantastico.
0: Con
1: cui finiremo il tour. Marcella sarà la chef ufficiale.
2: Fine tour.
1: A proposito di chef, scusa Duccio, ma secondo te Marcella questi 8 kg che ha preso?
2: Come li ha presi?
1: Cioè, dove ha mangiato? E soprattutto cosa ha mangiato? Ci sono delle ricette nuove che ha assaggiato?
2: No, è stato breve ma intenso, ma credo di averli presi in Germania, dove ho mangiato solo prevalentemente patate.
1: Vero?
0: Certo.
2: Sì, sì.
0: Giusto le patate. Incredibile. Quindi, insomma, ottime notizie. Benissimo.
2: Vabbè, ero un po' sciupata nell'ultimo anno, quindi più.
0: Allora, dopo On My Soul, ci vuole una canzone sulle anime.
2: Certo. Che Duccio
1: sempre.
2: Pasqua crea questi fil rouge.
0: Ma che poi c'è un fil rouge per chiudere la prima parte, ma non ci va. Però intanto ci ascoltiamo Franco Battiato con Le nostre anime. E poi forse vi raccontiamo qual era il fil rouge di chiusura, che non ascolteremo mai.
1: Mai.
2: Non è quello che leggo.
0: No.
2: Ah.

0: Le nostre anime, Franco Battiato.
1: Che delicatezza che
2: manca tantissimo.
0: Manca
2: eh?
0: Tantissimo. Sì. Sì, il tuo quasi vicino di
2: il
0: casa.
2: Il mio quasi vicino di
0: casa. Bentornati, dice Antonio. Viva la musica e no war. Questo siamo sempre d'accordo.
2: Sempre.
0: Giacomo da Mestre, che è anche appassionato di basket, dice: mi piace questa Roma con due squadre in A1 di basket, parliamo, e con Marcella Imperatrice. C'è fermento nella capitale.
1: Sì.
0: Sì. Una domanda per te, caro Dedo, da Arnold di Canosa.
2: Arnold.
0: Che dice: la domanda, visto che ti intendi di fiati, tra Chicago e Blood, Sweat and Tears, quali preferisci?
2: Ah, questo è molto difficile, è molto sai?
1: Tu Chicago.
2: No.
1: No? No. Vedi?
2: Se proprio sono costretto
1: a
2: scegliere.
1: Se sei costretto
2: Blood,
1: a buttare qualcosa dalla torre.
0: Sì. Beh, grandi band.
2: Ma se poi devo scegliere ancora di più, scelgo Tower of Power.
0: Tower of Power. Sì. Ah, vedi?
2: Se proprio. Se poi sono costretto a scegliere ancora Earth, Wind and Fire.
0: Vabbè, insomma,
2: posso andare avanti.
0: Ma se vuoi
1: proprio
0: vai.
2: Sai come si dice Canosa in dialetto? Di Canosa,
0: no.
2: Canaus.
0: Veramente?
2: Non so se è giusto. Non so se è giusto.
1: Frequenti?
2: Beh, insomma, lavorando anche in Puglia spesso.
0: A Monopoli. Sì. Salutiamo Sergio.
1: Vinci mai?
0: Sì.
1: Sto scherzando.
2: No, però mi pagano i soldi del Monopoli. No,
0: bellissimo. Salutiamo anche Sergio da Torino. 335-699-2949 per i vostri messaggi. Stiamo per arrivare al primo break del Mangialischi. Avremmo chiuso questa prima parte con l'arrivo su Marte della camera migliore.
1: E sarebbe stata proprio la chiusura del cerchio.
0: Vende che ha anche lavorato con Max Gazzè, quindi erano tanti cerchi che si chiudevano, visto che Dedo suona da tanti anni con Gazzè. Dopo questo primo intervallo, il primo ospite di questa seconda parte di Mangiadischi, andremo.
1: Ce ne andiamo al nord.
0: Andiamo in Val d'Aosta a parlare di un festival molto interessante. A tra poco.
1: Non mancate.

0: mancate.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
0: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport?
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Ed è di nuovo lunedì dell'ultima settimana di agosto. Cristina Bonadei al microfono, Silvia Rossetto in regia e Roberto Cavallari alla parte tecnica. E sì, quale vacanze si stanno sfilando, posto che vi siate dedicati all'ozio vero e proprio, senza aver avuto il bisogno di riempire il tempo libero di ogni genere di fatiche. Se lavorare stanca, spesso la vacanza dell'antica etimologia di vuoto non ha più nulla e finiamo per stressarci. Ma togliere un'arte che va coltivata ogni giorno, almeno esercitarsi, via lasciando spazio a ciò che fa stare bene. Per restare in forma, oltre ad una sana alimentazione e al movimento fisico, giova a fare attività culturali. Andare a vedere una mostra, cantare in un coro, dipingere, visitare monumenti contribuisce ad una certa longevità, rallentando l'invecchiamento biologico dell'organismo. L'ipotesi è che l'arte, la musica e la conoscenza attivino i circuiti del piacere. Ecco perché, ispirandoci al sistema britannico, in Italia i ministeri della cultura e della salute hanno avviato programmi di prescrizione culturale. Insomma, l'arte ci salverà, come abitare la meraviglia e lo stupore. Scienziati di Berkeley lo attestano con studi analitici, ma da profani, questo lo sapevamo già. E come diceva Shakespeare, il vero scopo dell'arte è quello di dare forma alla vita.

0: Eravamo restati che il sapersi stupire davanti alla bellezza della natura, di un concerto e di un dipinto, nutra le nostre cellule, perché quando niente ci affascina più, allora veramente la vita diventa pesante. Allora, il concerto di questa sera, caro Francesco Giuseppe Liber Franz Josef Draghi Franz, ritratto di un'epoca nella storia di un territorio, che si terrà questa sera, lunedì 24 agosto, alle ore 20:45, nei giardini Marchesan, a Grado, è proprio un'occasione rispetto a quello che dicevamo fino adesso. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Oltre il Fiume, APS, per raccontare in musica la storia e le tradizioni dell'epoca asburgica. E per questo, con rara originalità, abbiamo raggiunto al telefono Alex Marino, che è presidente di Oltre il Fiume, e insieme a lui Francesca Meneghel, vicepresidente dell'Associazione Culturale Musicale San Paolino, capofila del progetto Caro Francesco. Buon pomeriggio ad entrambe.
1: Buon pomeriggio.
0: Bene, Alex e Susanna proprio, tutte e due insieme. Chi comincia a parlare prima? Fatelo, tanto questa volta non abbiamo problemi di genere, siete come uno maschile, un uomo, una donna, mentre quando sono due maschi o due femmine la situazione si complica un poco da un punto di vista identitario.
2: Allora,
0: Alex,
2: diciamo per
0: vada.
2: Gentile, per appunto cortesia appunto cavalleresca, diciamo, possiamo lasciare la parola direttamente alla professoressa Francesca Meneghel e illustrare appunto quello che è il contesto socioculturale del progetto.
0: Vada Francesca, ne ha facoltà.
1: Grazie. Allora, questo progetto, caro Francesco Giuseppe, in realtà è un progetto che ha origine lontane, perché sono diversi anni che la nostra associazione, adesso anche in collaborazione con Oltre il Fiume, si occupa della ricerca storico, musicale, culturale, delle tradizioni del nostro territorio nel passato. E in particolare abbiamo iniziato ad occuparci di Mitteleuropa una ventina di anni fa, e partendo con cose di tipo diverso, esempi di rievocazioni storiche, ricerche di partiture musicali, CD, e negli ultimi 3 anni abbiamo dato vita a questo progetto appunto che si chiama Caro Francesco Giuseppe appunto, e che quest'anno per la prima volta tocca 9 località del territorio tra la Bassa Friulana e il Goriziano, per raccontare con parole e con musica degli aspetti diversi della storia dell'epoca, insomma, nel nostro territorio. Principalmente si tratta o di conferenze in musica, che sono realizzate in collaborazione con degli storici locali, oppure, come nel caso dell'evento di questa sera, si tratta di una storia che viene raccontata in parte con le parole e invece accompagnata dalla musica. Ecco, la peculiarità del progetto è che la musica e le parole vivono insieme, nel senso che noi immaginiamo, costruiamo ogni evento in modo originale, insomma, e ogni evento e ogni serata è qualcosa di unico, e lo costruiamo cercando di abbinare la musica al testo o al tema che viene raccontato.

0: C'è una ricerca storica, musicale e filologica, no, dietro questo lavoro. Non mi ricordo chi mi raccontava di voi due, di partiture spartiti, trovati a Vienna, insomma un lavoro di ricerca composito.
1: Sì, perché in realtà appunto tutte le composizioni musicali che noi eseguiamo sono composizioni che abbiamo realizzato nella nostra associazione. In alcuni casi sono delle trascrizioni per gruppi di fiati, tendenzialmente clarinetti o piccoli gruppi di ottoni, di brani di tradizioni popolari, oppure di brani invece anche di grandi compositori. Insomma, abbiamo Mozart, per esempio, oppure abbiamo tutta la tradizione degli Strauss. In alcuni casi invece si tratta proprio di partiture originali che Flavio Sgubin, il nostro maestro e direttore artistico, ha recuperato, a volte avendo a disposizione solo la partitura per pianoforte, e poi abbiamo trascritto. Anche questa è una cosa, appunto, la ricerca è iniziata con gli archivi del territorio, però è finita fino a Vienna, dove appunto è stato possibile recuperare alcune partiture, principalmente di marce militari, che poi noi abbiamo insomma trascritto per la strumentazione moderna e che in alcuni casi abbiamo anche inciso, perché abbiamo fatto anche 3 CD insomma dedicati proprio alle marce militari del 97° reggimento e della Marina dell'epoca austro-ungarica. Questo perché in realtà, contrariamente a quello che pensiamo, che anch'io pensavo prima di iniziare questo lavoro, e in realtà le marce non sono dedicate soltanto ad aspetti celebrativi, ma in realtà erano all'epoca un modo per raccontare la complessità culturale del territorio, e quindi abbiamo tracce appunto delle tradizioni del nostro territorio. C'è una marcia di un autore che si chiama Franz Witta, che si intitola La Bora e che appunto riporta proprio i brani del nostro territorio, oppure anche possono essere, insomma, la stessa cosa avviene per l'Ungheria e per tutti gli altri territori che facevano parte dell'impero. Quindi sono stati un esperimento molto interessante, ecco, per cercare di anche ricostruire come insomma vivesse, no, la sua complessità l'impero austro-ungarico.
0: Alex Marino.
2: Eccomi qua.
0: Ecco, Alex Marino è tramortito oggi, lo sento. Siamo arrivati in zona Cesarini, veramente, no, diciamo, con l'evento.
2: È stata abbastanza brava la professoressa.
0: Abbastanza. È stata strepitosa.
2: Il contesto storico, il senso culturale.
0: E diciamo voi? Dica.
2: Come associazione, noi, oltre il fiume, abbiamo privilegiato soprattutto quella che è la parte tecnico-amministrativa e burocratica per quanto riguarda la realizzazione dell'evento, in particolar modo quello di questa sera a Grado. Avendo già un pregresso storico con il comune di Grado per alcune manifestazioni svolte già anche quest'anno, allora abbiamo deciso appunto di, in collaborazione appunto con l'associazione San Paolino, di estendere un'ulteriore tappa di questo progetto anche a Grado, avvalendosi proprio della collaborazione stretta con il comune, con l'amministrazione comunale, l'ufficio cultura, il turismo, che hanno ben accolto questa iniziativa, fornendoci tutta l'assistenza. Chiaramente come associazione noi ci siamo occupati della parte appunto logistica, soprattutto, quindi anche il piano safety, realizzazione di tutta quella che è la componente amministrativa burocratica. Giustamente il lavoro in questi progetti si divide in 2 elementi. Chiaramente uno è la creazione del lavoro, poi bisogna portare il lavoro giustamente nella piazza e farlo ascoltare, e questo comunque comporta una serie di adempimenti burocratici e amministrativi, cosa che comunque l'associazione ha dato manforte al progetto.
0: Nel 1892 Grado diventa stazione di cura e soggiorno grazie a Francesco Giuseppe, quindi c'è una storia oramai consolidata, un'affinità profondissima. Insomma, Grado era un avamposto austriaco, così insomma, di tutto rilievo. Vada avanti Alex, mi perdoni, l'ho interrotta.
2: No, assolutamente. Poi sempre nell'ambito comunque dei rapporti anche con le amministrazioni pubbliche, enti locali, il progetto adesso ha suscitato anche l'interesse oltre confine. Infatti stiamo adesso lavorando col comune di Klagenfurt per portare anche in quest'autunno un paio di iniziative proprio riguardanti il progetto Caro Francesco Giuseppe. Questo, diciamo, è un qualcosa, un traguardo che finora è sempre stato in ambito territoriale, ma per la prima volta abbiamo la possibilità di portare quello che è un po' il contesto socioculturale storico del nostro territorio, legato proprio all'imperatore, diciamo, più amato dell'impero austro-ungarico, proprio anche dal nostro

0: territoriale, portarlo nel cuore dell'Austria. Questa è qualcosa che insomma per noi è una sfida, però un poco conto, ma che siamo pronti a cogliere, insomma, in virtù anche dei buoni rapporti che ci lega con la città di Klagenfurt.
1: Gioca in casa Francesco Giuseppe là comunque.
0: Esatto.
1: Francesca sì, Meneghel, non... leggevo il calendario completo, voi che si articolava il primo agosto, Francesco Giuseppe, Elisabetta e i nostri nonni, 4 agosto la buona amministrazione austriaca, ovviamente in luoghi diversi come diceva prima la professoressa Meneghel, Crauglio, Cervignano, Sagrado, Elisabetta d'Austria, Donna Moderna, le dimensioni europee di Carlo Asburgo, azione scenica, Strauss racconta Strauss, aspetti economici della contea principesca di Gorizia Gradisca e questa sera appunto insomma il nostro caro Franz. Insomma avete sviscerato in un modo come degli anatomopatologi tutta la storia del... Ma lei Francesca di cosa si occupava? La sento pronta, brillante e molto sul pezzo. Quella cosa sulla Bora, sto imparando tantissime cose di questa, ve ne sono grata. Per quella delle marce, tutto quello che riguardava la sensatezza, la ratio della... Noi banalmente siamo tutti figli della Radetzky March, quando la sentiamo come riflesso condizionato battiamo il tempo come metronomi d'accatto, ma... questa storia delle marce che raccoglievano insomma tutta una serie di stanze del territorio veramente mi è giunta nuova. E altre chicche di questo genere, Francesca Meneghel?
2: Ma allora è stato nel corso del tempo la cosa è stata proprio interessante anche per noi da questo punto di vista, perché come dice lei abbiamo imparato anche noi moltissimo facendo questo lavoro, no? In parte appunto ricostruendo tanti aspetti della storia. Per esempio abbiamo potuto studiare bene la storia del 97° reggimento di fanteria che era qui a Gorizia e che aveva in realtà un suo archivio musicale che è stato riscoperto da noi e le cui marce avevano tanti aspetti diversi, in alcuni casi erano dedicate insomma a personaggi, a generali eccetera, ma in molti casi anche come abbiamo visto raccontavano alcuni aspetti appunto del territorio e la stessa cosa per esempio avviene per le marce della Marina Militare, perché anche in quel caso c'erano delle marce dedicate a dei personaggi, l'ammiraglio Tegetthoff ed altri per esempio, oppure anche a momenti e anche ad aspetti insomma particolari del territorio. Questa è stata una delle cose che abbiamo imparato. L'altra cosa che ci ha colpito è che in effetti è un tema che suscita ancora moltissimo interesse, no, nel nostro territorio e abbiamo per questo avuto la possibilità di conoscere appassionati e studiosi insomma che si occupano di questo. Abbiamo lavorato con la professoressa Marina Bressan per esempio, ma anche con il professor Perini, con Ferruccio Tassin e con Giorgio Milocco che è purtroppo scomparso da poco, e abbiamo scoperto appunto anche in questo caso una ricchezza di cose insomma legate a questo territorio. Oppure per esempio abbiamo lavorato un po' sulla storia dell'inno, no? L'inno popolare che tutti conosciamo nella versione che proponiamo adesso, ma di cui invece esistono delle versioni con delle variazioni fatte da grandi autori e che invece nella sua origine nasceva da un quartetto d'archi di Franz Liszt, quindi anche questo è un aspetto insomma curioso che anche noi abbiamo capito nel tempo e che abbiamo cercato di studiare anche attraverso la musica. Così come una cosa importante è stata la possibilità di abbinare alcuni luoghi ai luoghi storici, no? Per esempio quest'anno abbiamo iniziato a Villa Stefaneo Roncato a Crauglio ed è stato un modo anche per raccontare un po' il legame di quella terra con l'epoca austro-ungarica, no? Per esempio tutto il territorio, insomma, tutta quella zona è stata attraversata, no, anche da tanti incontri, scontri fra i veneziani, gli austriaci, e molti episodi di questa storia per esempio li ha raccontati il professor Perini nel corso degli anni, quindi è stato anche per noi un viaggio. È una scoperta molto, molto interessante. Ecco.
1: Sì, non è un'operazione nostalgia, no? È importante riconoscere, perché quando si parla di questi temi, come dire, costruiti in modo così preciso, uno dice, mamma mia, sempre questa storica retorica, no? Francesco Giuseppe in tutte le declinazioni. In realtà questo è tutto che è, tranne che essere un'operazione nostalgia, ma è proprio

0: una sorta di riscrittura di una parte sconosciuta molto spesso della storia di queste zone, e fatte in un modo, come dire, da persone che sanno il loro mestiere, quindi non è soltanto un accrocco nazionale nostalgico, insomma, ma qualcosa di no, insomma, fatto filologicamente con cura e con attenzione. Senta, chi sono le persone che vengono da voi? Cioè, il pubblico è diversamente giovane o ci sono anche dei giovani che veri e propri?
1: Ma diciamo che il pubblico diversamente giovane è effettivamente la maggior parte, però molto dipende anche dalla vitalità, no? delle località, dei luoghi dove come dire, abbiamo avuto la possibilità di fare, perché in realtà questo pubblico è composto, potremmo dire, da due gruppi diversi di persone. Ci sono alcuni che sono appassionati dell'epoca e quindi magari spesso ci accompagnano, no? nei diversi eventi, proprio perché gli interessa seguire e raccontare la storia. E poi ci sono invece coloro che, per esempio, hanno piacere di conoscere luoghi, no, del territorio che sono magari meno frequentati, no? Ad esempio, l'11 abbiamo fatto l'evento davanti alla chiesa di Alture, nel comune di Ruda, che è un posto che magari non è effettivamente frequentato, no? dal turismo o da chi si muove anche per visitare il luogo. È un'occasione per fare questo, e in questo caso effettivamente c'è anche un pubblico un po' più giovane che segue questi eventi. E poi abbiamo visto che, ecco, c'è molta ricchezza nel territorio, anche in comunità piccole, no? Crauglio, per esempio, è una comunità che, pur non essendo numerosa dal punto di vista come dire, degli abitanti, però è molto ricca di iniziative, e c'è un pubblico di molte età che si interessa alla cultura e anche proprio alla vita del territorio. Perché un'altra cosa che ci interessa è che questo progetto sia un modo per far vivere i nostri paesi, no? Anche come luogo di costruzione e di fruizione anche della cultura, un po' lontano, no? dai luoghi abituali. Può essere strano detto da noi, perché magari Aquileia uno ci pensa, no? Come, insomma, un luogo che effettivamente i turisti normalmente conoscono. Però, per esempio, anche quando noi lavoriamo su Aquileia, cerchiamo di non proporre come ambientazione e come spazio, insomma, la Basilica, la Piazza del Patriarcato, che tutti quanti conoscono. Però altre piazze, per esempio, il nostro centro è Piazza Pirano, che è a Monastero ad Aquileia, vicino al Museo Paleo Cristiano, che è una piazza bellissima, ecco, magari meno conosciuta dal pubblico. Quindi c'è anche qualcuno che coglie l'occasione per conoscere dei posti del territorio che magari non sa. Ecco, ad esempio l'anno scorso siamo andati a Villa Pace e io, che pur abito qui, non l'avevo mai vista, ed è stata una bellissima scoperta conoscere questi luoghi storici, che magari adesso vengono valorizzati, no? Dalle ville aperte, i castelli aperti o eventi di questo genere, però non sempre tutti abbiamo l'occasione di frequentarli, quindi no, anche ambientarli in questo modo e renderli vivi soprattutto attraverso degli eventi è una cosa che ci interessa molto. Ecco.
0: Alex Marino, vuole aggiungere qualcosa a questa disamina strepitosa che ha fatto la dottoressa Francesca Meneghel?
2: No, diciamo, c'è poco assolutamente da aggiungere. Possiamo solo,
0: un uomo zen lei.
2: Sì. No, sono fondamentali comunque anche questi progetti, le collaborazioni, e soprattutto il nostro obiettivo, come diceva anche la Francesca, è quello di valorizzare qui anche non solo la storia, ma anche i posti, i luoghi. Cioè, dando appunto così rilevanza al contesto storico e valorare anche quello del patrimonio culturale e artistico che abbiamo, appunto, come dicevo, con Monastero, ma anche lo stesso, ad esempio, per noi è un obiettivo molto importante, perché comunque abbiamo la possibilità anche di richiamare quello che è l'attenzione dei locali, dei residenti, ma anche la possibilità di illustrare i turisti la storia del nostro posto, perché là, appunto, come diciamo, Grado giustamente è frequentata anche da molti austriaci in questo periodo dell'anno. Mm-hmm. Quindi abbiamo la possibilità anche condividere quella che è la nostra storia, che ha una connotazione comune, appunto, che è l'imperatore Francesco Giuseppe.
0: Senta, allora, voi siete stati esaurienti ed esaustivi. Allora, ricordiamo l'appuntamento per questa sera, abbiamo detto, al Giardini

0: Marchesana Grado, caro Francesco esatto. Giuseppe, Liber Franz Josef, Draghi Franz, ritratto di un'epoca nella storia di un territorio, alle 20:45. Dica,
1: abbiamo ancora... soltanto aggiungere che abbiamo ancora due eventi questa settimana per completare il progetto, quindi domani nel palazzo del parco di Villa Coronini, Cronberga, Gorizia, e poi sabato sera ad Aiello, nella piazza del convento, che sarà l'ultimo evento del progetto.
0: Perfetto.
1: E quindi perfetto. Speriamo.
0: Grazie ad Alex Marin e a Francesca Meneghel.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a voi.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

Se tu fossi di ghiaccio ed io fossi di neve, che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei.

0: tutti.
1: Era proprio questa la parola che stavo aspettando al varco, sempre sul pezzo qui. Anche perché qui a Trieste, oltre alla canzone, si festeggia il patrono San Bartolomeo e tra le tante iniziative, con inizio alle ore 17:30, si svolgeranno degli incontri di scacchi a Opicina. Dettaglio non irrilevante. Sono previste partite a gioco libero e prime nozioni per principianti con lezioni gratuite ai bambini impartite dal maestro Massimo Varini, che abbiamo qui al telefono. Buongiorno Massimo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Scacchista, presidente dell'Accademia degli Scacchi di Trieste, insomma istruttore, è un uomo che con gli scacchi ha un'affinità elettiva profonda, soprattutto per quello che hanno da insegnare gli scacchi a tutte le età, evidentemente.
2: Sicuramente gli scacchi sono stati oggetto di studio tra quelle attività che possono portare benefici alle facoltà cognitive sia dei bambini in crescita e sviluppo del cervello, e soprattutto ultimamente studi sugli anziani, che parimenti alle parole crociate, altre attività diciamo mentali, gli scacchi in particolare aiutano tantissimo a ritardare il più possibile il declino cognitivo.
1: Ecco, sì, è una disciplina cognitiva quella degli scacchi, insomma. Da quando si comincia a giocare a scacchi, Varini?
2: Dunque, la tendenza attuale è di insegnare subito ai bambini piccoli per generare l'effetto Mozart, cosiddetto, e creare quei piccoli geni che già a 4-5 anni possano giocare a scacchi. Secondo me, con la mia lunga esperienza ormai sia di giocatore che soprattutto di istruttore, è meglio non forzare i bambini troppo piccoli. Io penso che un'età sui 6

0: 6 anni è quella adatta, e in maniera da capire se gli piace questo gioco.
1: Oggi, dicevo prima, si festeggia il patrono a Opicina, no, non è San Giusto, che è San Bartolomeo, e dicevo, avevo in qualche modo tratteggiato, ci saranno tutta una serie, no, di lezioni. Come è costruito il calendario di oggi? Inizio alle 17:30, leggo.
0: Sì, abbiamo un po' anticipato, perché gli scorsi anni, visto il grande successo e gradimento, si giocava fino al buio quasi della sera, quindi le persone poi accendevano la luce dei telefonini per completare le partite, visto che si giocava nel giardinetto antistante la chiesa. E siamo organizzati in modo non fiscale, perché ovviamente le persone arrivano in orari un po' diversi, sono molto eterogenei come età e come esperienza, e quindi insieme ai collaboratori dell'Accademia cerco di organizzare dei tavolini in maniera che tutti trovino la loro dimensione, e qualcuno anche gioca con un certo agonismo.
1: Ah, insomma, credo, perché in definitiva giocare a scacchi evoca una pensosità, al di là delle immagini, insomma, cinematografiche, una certa... insomma, sono intellettuali quelli che giocano a scacchi, no? Perché c'è sempre questo allure che aleggia intorno agli scacchi, questa pensosità, questa intelligenza profonda, questa capacità di attraversare il tempo, di studiare le mosse. Insomma, in qualche modo è una disciplina veramente di vita, insomma, stesse regole, armi pari. Il gioco degli scacchi educa l'esistenza.
0: Sì, ha detto benissimo. E dato che c'è questa informazione completa e trasparente, all'inizio tutti hanno pezzi uguali, il fatto della prima mossa a vantaggio del bianco è una convenzione e ha generato delle leggende popolari. In realtà la prima mossa non può determinare un vantaggio particolare, a parte un piccolo effetto sorpresa sul tipo di apertura da fare, ma questo sicuramente non può sorprendere un maestro. Tornando invece alla battaglia intellettuale, per noi ormai è chiaro che è una sublimazione delle battaglie, delle guerre. Ci sono questi pezzi di connotazione medievale, i re, i fanti, i cavalieri, eccetera. E quindi è un modo per esorcizzare le battaglie, proprio adesso un periodo storico in cui si fa bene a dire queste cose.
1: Già.
0: Sarebbe meglio risolvere sulla scacchiera tante diatribe. È un gioco che sì, tende alla cattura del re avversario, una certa eliminazione dei pezzi, e mi permetto di dire, un po' a sfavore di noi scacchisti, che invece il gioco cinese del Go, con le pietrine bianche e nere, tendono invece a circondare e a conglobare gli avversari senza eliminazione. E questo fa anche capire una filosofia tra Oriente e Occidente.
1: Ecco, lei ha, come dire, parlava sì, di geografie. Leggevo che Chaturanga, no? Questa didattica ispirata a metodi dell'Europa dell'Est. Ero curioso di capire che cosa volesse dire.
0: Sì, è una parola indù, sanscrita. Chaturanga vuol dire le quattro parti dell'esercito ed è l'origine indiana del gioco degli scacchi come lo conosciamo noi, dove al posto delle torri c'erano le navi, al posto degli alfieri gli elefanti, e si giocava in due contro due ai quattro angoli. Poi è diventato Chatrani e poi Chatrani nell'antica Persia, abbreviato a Shah, che sarebbe Shahmat, vuol dire il re è caduto, no? Nell'antico. Quindi questi scacchi sono diventati a due schieramenti e hanno seguito le rotte dall'India verso la Persia, dalla Persia a due diramazioni, Europa e poi i Balcani e Russia. E così si sono attestati. E poi dobbiamo, appena nei secoli più recenti, l'unificazione di tutte le regole, e attualmente tutto il mondo gioca a scacchi con le stesse regole, quindi un linguaggio universale come la musica.
1: Già. Senta, qual è la sua folgorazione sulla via di Damasco, no? Per gli scacchi? Quando è cominciata? Perché è proprio qualcosa, no, di profondo nella sua vita il gioco degli scacchi, come istruttore, come scacchista, insomma, fa parte della sua vita.
0: È una curiosità che pochi sanno, perché io non tendo a raccontare di me. Ma
1: la radio proprio ha scelto la
0: proprio
1: un momento intimista
0: questa confessione.
1: Sì.
0: Io ho avuto la folgorazione da bambino molto piccolo, ma piccolo si intende tipo 4-5 anni, quando mia madre mi ha portato a raggiungere mio padre, che era un marittimo ufficiale di bordo, su una nave in un viaggio per poterlo vedere, essendo sempre via. e lui mi ha invitato una sera

0: deroga proprio al fatto di dover andare a dormire a una certa ora, presto, per un bambino, e lui in divisa con la pipa, ricordo che mi ha messo questa scacchiera e abbiamo fatto finta di giocare naturalmente, perché non capivo niente. Ma l'idea di questo babbo così un po' irraggiungibile che mi ha fatto giocare a scacchi mi è rimasto. E poi dormiente, appena 12 anni, in una colonia estiva, dove un appassionato di scacchi, un educatore, forse se ricordo bene un prete, ti ha quasi obbligato, nel senso buono del termine, a giocare a scacchi. E da lì è sfociata questa passione inaspettata, perché ero un ragazzo abbastanza vivace, quindi non riuscivo a star fermo sulla sedia. Invece mi ha catturato e ho avuto questo exploit dai 12 anni fino ai 18, una carriera folgorante dove ho giocato, ho frequentato il circolo, ho studiato, ho fatto i tornei, mi sono appassionato dei viaggi e questa lotta dove un adolescente batteva anche gli adulti mi ha agganciato, che è un po' la trappola anche dei ragazzi che rischiano di non essere sulla realtà. Ci sono tanti nerd, infatti, che giocano a scacchi adesso, che trascurano magari lo sport e gli amici. E qui questo mio commento è come istruttore.
1: No, Massimo Varini, questo, lo scacchista che apre le porte dei suoi ricordi, no, per parlare di un adolescente incontenibile. Adesso gli adolescenti sono sedati, e anche non soltanto gli adolescenti, ma tutti quanti, da questi cellulari. No, sembro, come dire, la solita moralista, ma non lo sono. Come gli scacchi sono l'antitesi proprio, no? Cioè, cioè con i cellulari c'è questa bulimia del tempo, tutto che corre, il parossismo, via, vediamo. Invece gli scacchi sono un esercizio di rallentamento, no? Cognitivo, anche il pensare all'azione. Abbiamo ancora un minutino per poter sviscerare questa cosa, Massimo Varini.
0: Va bene, allora cogliamo l'essenza di questo concetto. Quindi siamo a cavallo generazionale proprio di strumenti immediati. Già. Ad esempio, io per ottenere lezioni, studiare, fare esperienza con dei grandi maestri, dovevo andare fino a Zagabria, fino a Lubiana, all'epoca c'era ancora la Jugoslavia, perché i paesi dell'est avevano questo retaggio. I ragazzi di adesso hanno in tasca, nello smartphone, il campione del mondo praticamente. L'intelligenza artificiale ormai ha una forza scacchistica inimmaginabile, imbattibile per l'uomo. E quindi abbiamo la scacchiera di legno coi pezzi che mette i ragazzi a confronto con gli altri, come dice lei, li calma, gli fa toccare i materiali, un po' come per noi adulti il piacere di leggere i libri, toccare la carta stampata. Sì. D'altro canto anche gli scacchi hanno goduto dell'immediatezza della rete online, dei telefonini, quindi tutti giocano, sono connessi con delle piattaforme in tutto il mondo, i ragazzi possono giocare anche magari andando in autobus, fanno la partita. Ecco che gli scacchi non riescono completamente a staccare i ragazzi dagli schermi, che ormai questa è una cosa a cui dobbiamo rassegnarci, faranno parte, poi diventeranno gli orologi, poi diventeranno i microchip sotto pelle, la connessione uomo e intelligenza artificiale sarà sempre più conclamata.
1: Guardi, è stato un piacere ascoltarla, perché ci ha insegnato, ci ha mostrato il suo sguardo, ci ha raccontato di sé e in qualche modo ha, come dire, ci ha dato una sorta di fiducia omeopatica, no? Nel pensare che forse questa fascinazione che l'ha tenuta agganciata alla sedia, anche se in tempi non sospetti, può essere qualcosa di convertibile anche adesso. Grazie a Massimo Varini.
0: Grazie a lei del tempo dedicato.

0: Siamo arrivati alla rubrica Piano e Forte, la rubrica del giorno. Oggi è di scena nell'America degli anni venti, quella del jazz, il pianoforte americano di George Gershwin.
1: Durante un concerto di Arturo Benedetti Michelangeli, il pubblico è completamente catturato. Lui lo tiene in pugno. Si ha l'impressione che di colpo la sala possa esplodere dall'emozione, perché Michelangeli mette in scena il brano. Lo mette in scena, a differenza di altri che suonano comunque in modo fantastico.

piano e forte. E noi continuiamo a divertirci giocando con il significato e la natura del pianoforte, frapponendo tra i due gradi dinamici di intensità sonora della tastiera una piccola E. Piano e forte, come l'arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli, protagonista della nostra sigla. Per tutti voi che amate la musica, la grande musica, quella che ci toglie il fiato, ecco, una sua pagina indimenticabile, ricca di citazioni americane, il concerto in sol per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel. Con la musica jazz, Ravel era venuto a contatto diretto durante la tournée americana nel 1928, quando aveva avuto occasione di conoscere Gershwin. In Ravel, tuttavia, il gusto per il jazz era ancora anteriore al soggiorno americano ed è risaputo che il compositore amava frequentare i ritrovi parigini nei quali si esibivano pianisti jazz. C'è un passaggio nel primo tempo del concerto, la cadenza finale dell'allegramento, in cui Michelangeli dimostra la sua assoluta capacità di controllo, l'assoluta uguaglianza delle note dei trilli, un'uguaglianza tale da trasformare il pianoforte in un altro strumento. Tra ritmi jazz e blues, Benedetti Michelangeli con la Filarmonia Orchestra, diretta da Ettore Bracis, concerto in sol di Maurice Ravel, uno straordinario documento dalle Techerai.

0: Ben arrivati cari ascoltatori, ben arrivati da Sicannatà, un nuovo appuntamento con Piano e Forte. Saluto subito oggi il nostro tecnico che curerà i suoni e le parole di questa puntata di Piano e Forte, grazie a Mauro Ciccarelli. E la leggenda Arturo Benedetti Michelangeli ci introduce alla musica che viene dall'altra parte dell'oceano. Il Novecento è il secolo del cinema, ma anche il secolo del Nuovo Mondo, dell'America, e si profila un inedito orizzonte musicale. È una storia lunga e piena di sfaccettature che hanno prodotto una tradizione ricca di nuove forme espressive e straordinariamente originali. Inizia l'epopea dell'emancipazione afroamericana, stili nuovi che emergono dagli strati più umili di un sottosuolo che però sarà molto molto fecondo. Siamo all'inizio degli anni 20, dell'America degli anni 20, e inizia l'età del jazz. E di quegli artisti dell'età del jazz, George Gershwin è probabilmente il più geniale e certamente il più universalmente conosciuto. La straordinaria celebrità la deve alle magnifiche canzoni, ma anche ai suoi brani sinfonici. Come molti musicisti del jazz, Gershwin ebbe uno straordinario talento naturale e orecchio e istinto in lui erano sopraffini. Certo, le esperienze teatrali a Broadway, lo snobismo dell'alta mondanità, di cui fu anche un protagonista, i viaggi, gli incontri con gli artisti europei perfezionarono il tono del suo linguaggio e gli dettero una eleganza seducente, ma la sana vitalità e l'energia sentimentale che ancora colpiscono nella sua musica, Gershwin le aveva come dono naturale. Così la sua musica conquistò felicemente un carattere medio, ma inconfondibilmente personale, tra melodia commerciale, swing americano e modernismo. Anzi, proprio la sua invenzione del jazz sinfonico ha collocato Gershwin in una posizione speciale nel panorama della musica americana del Novecento. Fu dunque il simbolo esemplare di una civiltà in espansione, il che si sente nelle sue musiche, soprattutto nelle sinfoniche e nella contagiosa allegria di un americano a Parigi, nell'opera Porgy and Bess, un'altra bella prova della fertilità creativa del compositore, e nel primo e nel terzo tempo del concerto in fa. Talento d'eccezione, generosamente assecondato dalla sorte, Gershwin arriva a noi con un'incantevole sua breve lirica, magnifiche canzoni a cui deve la sua straordinaria celebrità. E chi al mondo non conosce The Man I Love o Embraceable You? Un documento delle Teche Rai, Le Song di Gershwin.
1: A partire degli anni 20, la maggior parte delle canzoni popolari americane abbandonano i temi di 16 battute, ereditate tra gli altri dal ragtime e dai pezzi folcloristici, per le famose 32 battute, una misura ritmica usata dai grandi compositori popolari come Irving Berlin, Jerome Kern, poi da Richard Rodgers, Harry Warren e ovviamente da Gershwin. Prendiamo ad esempio il famoso Oh Lady Be Good di George Gershwin. Ecco la prima frase di 8 battute. A.

La produzione di George Gershwin per certi versi si specchia alla perfezione nel mondo di Broadway. Il musical nella prima metà del Novecento era un genere impossibile da codificare. Nasceva dalle ceneri del melodramma, doveva fare i conti con la spettacolarità del cinema. Buttava un occhio al jazz e al repertorio leggero. Nei momenti strumentali non doveva dimenticarsi della grande tradizione sinfonica. Non c'erano steccati nell'America musicale di quegli anni. Nessuno parlava di contaminazione, semplicemente perché nessuno imponeva rigide demarcazioni tra i generi. Musiche e canzoni indimenticabili, con le note più belle dell'età dell'oro del cinema hollywoodiano. Un fantastico viaggio tra sogno e realtà, a passo di danza, con Gene Kelly e Leslie Caron, tra i boulevard in Technicolor di Un americano a Parigi, di Vincent Minnelli, o sporcarsi di fuliggine e volare sui tetti di Londra, insieme a Julie Andrews e la sua Mary Poppins, nel classico Disney di Robert Stevenson. O cercare la città di Smeraldo insieme a Judy Garland, né Il mago di Oz di Victor Fleming. Over the Rainbow, scritta nel 1938 da Harold Arlen, come motivo principale della colonna sonora del film Il mago di Oz, fu interpretata dalla protagonista del film, un'icona del cinema hollywoodiano degli anni 40, Judy Garland. Una vita ricca di successi, ma anche di profondi drammi personali. Cuore, sentimento, creatività e immaginazione. Ecco i quattro punti cardinali che orientano Alessandro Taverna nel meraviglioso mondo del mago di Oz, Over the Rainbow. Al prossimo lunedì con Piano e Forte.

profaniamo questo incanto con i saluti finali perché siamo arrivati alla fine. Un caro saluto da Silvia Rossetto in regia, Roberto Cavallari alla console, Cristina Bonadei che vi parla, l'appuntamento è per domani, stessa ora, stesso canale, come sempre su Rai Play Sound. Cercate Estate in Onda se volete risentire la puntata. Ciao!

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio dalla testata giornalistica regionale, al microfono Antonio Cagliazza. Contrabbando di benzina dalla Slovenia fino al centro-sud Italia, con migliaia di euro di accise non pagate. Un traffico importante con moltissime cisterne in viaggio dalla vicina Repubblica verso il Lazio.
2: Se le accise salgono, i carburanti trovano strade alternative per aggirarle. Il confine sloveno è una delle porte per il carburante acquistato all'estero, che viene immesso poi sul mercato italiano. Un contrabbando con le sembianze legali, con tasse pagate all'estero, aggirando le accise italiane. Siamo entrati in contatto con chi conosce questa rotta, che finisce a Roma per essere poi gestita da soggetti in Campania.
3: I camion possono presentare targhe polacco, targhe ucraine o perlomeno targhe estere. Il punto di partenza è quasi sempre la Slovenia. Sono normali cisterne assunte da delle ditte di autotrasporto adibite a trasporto carburante con cisterne legali. Su milioni di litri e milioni di litri mossi in un singolo anno, stiamo parlando di soldi, un quantitativo di flusso di denaro enorme.
2: Gli autisti coinvolti sono regolarmente assunti con cisterne che dichiarano trasporto di materiale infiammabile. Per i controlli alle frontiere è molto complicato verificare il raggiro.
3: Il carburante viene stoccato per la maggior parte del quantitativo a Roma. A Roma c'è questo grosso impianto ed è all'uscita 24 del raccordo anulare. Prima di questo stabilimento di Roma vengono acquistati per la prevalenza dagli impianti bianchi. Gli impianti bianchi sono gli impianti privati. Quindi cosa succede? Vanno a diluire il prodotto che viene acquistato in Italia e lo allungano con quello. Si riesce a fregare un po' lo Stato. Loro guadagnano il loro stipendio da autista. Perché, ti ripeto, loro sono assicurati, normalmente, cioè, alla luce del sole sono perfetti per quanto riguarda il contratto di lavoro. Perché non stanno commettendo nessun reato nell'andarla a prendere. Quelle sono dei camion con delle cisterne, se note, un silos messo in orizzontale. Sono delle contalitri. Quelle sono due sistemi, uno più vecchio la chilolitrone e poi c'è la contalitri, che è quella là più nuova.
2: Negli ultimi tempi il giro illegale sembra essere aumentato.
3: Questo giro è aumentato soprattutto con l'aumento dei prezzi, ma non cesserà, perché chi lavora con questo sistema non puoi spezzare, puoi bloccare una cisterna, puoi bloccare due cisterne, ma ce ne saranno dietro altre 100 pronte per ripartire.
2: Fernetti, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E la ripresa in grande stile del contrabbando di carburanti è la conseguenza del forte aumento dei prezzi dei combustibili dovuto alle varie crisi in Medio Oriente e al blocco dello stretto di Hormuz. E un pieno da noi si trasforma in un salasso.
4: Allora, prima mettevo 5 euro e facevo quasi il pieno. Adesso metto 5 euro e arrivo a malapena a metà.
5: Quindi 20 euro, non di più?
6: Sì, solo 20 euro, perché poi sì, ho in mente di partire, quindi il pieno lo farò inevitabilmente da un'altra parte.
7: Alla pompa di benzina si sorride per non piangere. La soglia dei 2 euro è stata ormai superata anche per la verde, che non viene calmierata, mentre per il diesel la media è di 2,14 euro. C'è uno sconto prorogato all'ultimo fino al 26 agosto, ma senza sarebbe 2,30. I commenti alle pompe sono tra sarcastico e rassegnato.
8: Bisognerebbe stare tutti chiusi in casa per un mese, però è una cosa infattibile.
7: La si prende con spirito.

0: Chi può ha ridotto gli spostamenti e cambiato abitudini.
1: E prima camminavo con macchina, adesso con motorino perché non riesco a pagare così tanto diesel. La mia macchina è di diesel, quindi è ancora peggio.
2: Sì, si cerca di usare un po' i mezzi pubblici per quanto possibile, soprattutto per alcuni spostamenti, e poi un po' continuiamo così.
0: Gli altri continuano a spendere.
3: Nipoti dietro che hanno le loro, diciamo, esigenze. E quindi vale a prendere dai genitori, portare di qua, poi riportare, quindi quei tot chilometri al giorno devo farli per forza.
0: Per Bruno Bearzi, vicepresidente nazionale della FIGISC, la federazione dei distributori, il momento critico non è ancora arrivato. Le ricadute più pesanti però sono attese nel mondo degli autotrasporti. L'allarme viene lanciato dai sindacati. Per Antonio Pittelli, segretario regionale della FIT CISL, il futuro è traballante, soprattutto per le piccole imprese. Mentre per Sasha Ciulev, segretario regionale della FILT CGL, la questione è internazionale e le soluzioni non sono nelle nostre mani. L'unica, dice, è sperare che la guerra finisca. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Alcune notizie di cronaca. Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri di Grado per violazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa a cui era sottoposto. L'avvicinamento è stato rilevato dai dispositivi di controllo elettronico dell'uomo che hanno attivato la sala operativa della questura di Gorizia. La polizia ha chiesto il supporto della stazione carabinieri di Grado per una verifica sul posto e i militari hanno individuato l'uomo effettivamente in una zona centrale di Grado, confermando che si trovava a una distanza inferiore rispetto a quella prescritta dal provvedimento giudiziario e in assenza di un giustificato motivo che ne legittimasse la presenza. L'uomo è stato dunque arrestato e portato nella casa circondariale di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo del 19enne egiziano deceduto nel carcere di Pordenone in seguito all'incendio che aveva appiccato al materasso all'interno della propria cella. L'esame sarà condotto dal medico legale Antonello Cirnelli. La procura ha aperto un'indagine per l'ipotesi di reato di cooperazione in omicidio colposo omissivo, iscrivendo nel registro degli indagati, come atto dovuto e a tutela delle garanzie difensive, 5 agenti della polizia penitenziaria. L'autopsia dovrà stabilire la causa del decesso e se sia stato provocato dall'inalazione dei fumi tossici. Una volta ottenuto il nulla osta della procura, la salma del giovane tornerà in Egitto. Alcune associazioni culturali islamiche stanno curando la pratica di rimpatrio col consolato generale egiziano di Milano. Giuliano Furlan, 76 anni, è morto ieri dopo essere scivolato in una cisterna di gasolio che si trova all'esterno della sua abitazione. La tragedia è avvenuta a Farla, in una frazione di Maiano, attorno alle 18:30. L'uomo potrebbe essere stato colto da un malore o aver perso l'equilibrio mentre si trovava vicino alla cisterna, forse impegnato in lavori di manutenzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine che hanno estratto il corpo. La finanza Monte Paschi Siena vuole creare un nuovo colosso finanziario e l'ago della bilancia sta proprio a Trieste. Assicurazioni Generali deve decidere infatti se cedere la sua banca diventando socia del nuovo gruppo.
5: La nuova offensiva di Monte dei Paschi ridisegna gli equilibri della finanza italiana e pone Generali e Banca Generali al centro del risico bancario. MPS ha lanciato 2 offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali per un valore complessivo di circa 34 miliardi di euro. L'operazione rappresenta la risposta alla scalata ostile avviata da Intesa San Paolo sulla banca senese. Per il gruppo guidato da Lovaglio, l'obiettivo è creare un terzo grande polo nazionale del credito e del risparmio gestito. Banca Generali, controllata dal Leone di Trieste, è considerata il tassello strategico per rafforzare la presenza nella gestione del risparmio. L'esito dell'operazione dipenderà però soprattutto da Assicurazioni Generali, che diventerebbe infatti uno dei soci rilevanti del nuovo gruppo nato dall'aggregazione con un peso stimato superiore al 6%. La compagnia triestina si trova così in una posizione chiave, chiamata a valutare se sostenere o meno il progetto di MPS. Anche gli intrecci azionari con Delfin, Caltagirone e l'ex partecipazione di Mediobanca in Generali aumentano la complessità della partita. Per MPS l'acquisizione di Banca Generali consentirebbe di affiancare alle attività bancarie una forte componente di gestione patrimoniale. L'operazione segnerebbe inoltre un rafforzamento del ruolo di Trieste nel sistema finanziario nazionale. Sul tavolo resta però la sfida con Intesa San Paolo, che continua a valutare le contromosse. Le decisioni degli azionisti e delle autorità di vigilanza

0: saranno decisive per stabilire il futuro assetto del capitalismo finanziario italiano. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora economia. Il caffè al bar è aumentato del 25% in 5 anni e fra le città con la tazzina più cara c'è proprio Trieste.
2: Caro caffè, quanto mi costi, ma a te non rinuncio. Aumenta il prezzo del caffè al bar. Un espresso in Italia oggi costa quasi un quarto di più rispetto a 5 anni fa, il 24,2% in più. Nel nostro paese il costo in media è di 1,29 euro, 25 centesimi in più rispetto al 2021. Prezzo che cambia da una città all'altra. Bolzano si attesta a 1,51 la tazzina, la più cara. Pescara 1,49, mentre Messina con 1,06 è la città più economica. La classifica del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi pone Trieste nelle 10 più care, la città del caffè, dove il costo è in media di 1,30. Qui però la gente non cambia le proprie abitudini.
3: Assolutamente no, perché il triestino è abituato a bere il caffè, quindi non si è neanche accorto, penso.
4: Decisamente sì, non è quel modesto aumento del costo della tazzina che mi cambia le mie abitudini.
2: L'aumento del prezzo della tazzina da caffè in Italia negli ultimi 5 anni ha inciso sulle vostre vendite?
5: No, assolutamente no, perché comunque l'abitudine di bere il caffè è normale, qui è la moda, e la pausa del caffè è una cosa normale.
2: Secondo lo studio sul prezzo al bancone pesano anche energia e costi gestione. A fronte di un calo delle quotazioni del caffè, scese dai picchi del 2025 causati da diversi fattori, come le avversità climatiche. Cristina Scocchia, AD Illy Caffè.
6: Siamo ovviamente molto preoccupati dal caro energia. Le aziende europee la pagano il doppio rispetto alle aziende americane e noi italiani siamo ulteriormente svantaggiati perché in media la paghiamo il 24% in più di quanto non facciano altre aziende europee.
2: Rischi che aumentano con le esportazioni di caffè colombiano che stanno subendo una grave interruzione logistica provocata dal terremoto che ha colpito il paese sudamericano. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Situazione meteorologica, cielo sereno su pianura e costa, variabile in montagna, le temperature alle 14, a Trieste 28 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27 gradi e mezzo, a Gorizia 31, a Udine 35, a Pordenone 30, Tolmezzo 27 gradi e 5, Forni di Sopra 24 e 5, Tarvisio 23, Sappada 21, Piancavallo 19 e mezzo, Monte Zoncolan 17 gradi, Lussari 16 gradi, a Lignano 29 gradi e mezzo, a Grado 28 la temperatura del mare è di 26 gradi in entrambe le località. Previsioni oggi pomeriggio su pianura e costa cielo sereno, sui monti cielo variabile e non si esclude qualche isolato rovescio nell'area di Sappada. Cinque bambole per la luna d'agosto è il film del 1970 diretto da Mario Bava, scelto come anteprima speciale del Festival I Mille Occhi, in programma a Trieste dal 18 settembre per la sua 25esima edizione, che ospiterà un percorso sul gotico italiano con un focus proprio sull'opera di Bava, curato dal critico Sergio Gurmek Germani. Il film sarà proiettato stasera alle 21 al Giardino del Cinema, l'arena del giardino pubblico di Via Giulia. Abbiamo chiesto a Gurmek Germani di introdurcelo.
7: Abbiamo scelto per la proiezione di stasera il film di Bava, che è nato più per caso, perché lui in quel momento lavorava su altri film a cui ci teneva particolarmente. Questo film sembrava la tipica operazione commerciale di un giallo ispirato in modo rubato dal giallo per eccellenza di Agatha Christie, Dieci piccoli indiani, però con degli elementi di erotismo molto consoni a quel momento di inizio anni 70 del cinema italiano. Lui ha accolto, come sempre in genere accoglieva, le proposte che gli arrivavano senza crederci molto in partenza, ma poi è diventato uno dei suoi film più inventivi.
8: L'edizione 2026 dei Mille Occhi, il festival vero e proprio, partirà il 18 settembre e uno dei fili conduttori è proprio l'opera del regista Mario Bava.
7: Vuole in qualche modo trovare dentro l'opera di Bava le cose che ancora vanno riscoperte, ma non solo con un gusto da studioso.

0: studiosi o da cultori, ma nella convinzione che egli fosse stato nel cinema italiano del dopoguerra una delle figure centrali. Non a caso lo ammiravano molto i riconosciutissimi Fellini, Visconti, Antonioni e così via, ma è sempre stato trattato come solo un artigiano, solo uno bravissimo a fare trucchi, uno che proveniva dalla direzione della fotografia. Invece vogliamo sancire il fatto che è un grandissimo regista, che il fatto che i suoi film siano divertenti e appassionanti.
1: Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: L'assistenza tecnica è stata curata per questa edizione da Roberto Cavallari e da Jacopo Brunisso. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Antonio Cagliazza l'augurio di un buon pomeriggio e a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: E cumò l'ismior pontadis dalan di Ue o Fevelin di un programma di attualità, costum, culture e società.
5: Si clame Vox Humana, il new flavor solest de cantante Elsa Martin. Un dialic radical tra musiche per aule che ti apeforme in siete talks tra tramis elettroacustichis e liriquis al feminin. Il disc, sintesi di una ricerca durata 5 anni, salvinerà fur tanto in forma digitale che fisic ai 22 di mai per etichette centripeta di Stefano Battaglia e sarà presentata ai 31 di mai al spazi Le Serre di Basaldiele. Buon dopo misdì a tutti gli ascoltatori, sia a tutti gli ascoltadors, de bande di Erika Dami, dai studi Rai di Udin, perché ste nuove puntate di Vue o Fevelin di, che potete ascoltare come sempre anche in streaming su sede fvg.rai.it e torna ascoltare su Rai Play Sound. Con gran placer, odoi la bentiata delle nostre ospite in studio Elsa Martin.
6: Buon dì a tutti. Ciao.
5: Da che disc, Elsa, tu sei sto, no?
6: Sì.
5: E la tua voce, proprio, tu esplori il potere dal son. Dicesi al fe che è tuo ultimo lavoro?
6: Allora, è una ricerca, appunto, durata 5 anni, che descrive un tic il tutte queste trasformazioni, metamorfosi dentro in te voce. Sempre mediante un dialic con la biele per aule di questis poetessis, appunto, che è una ricerca che a me mi piace, un groom. E dunque si potrà sentire una storia, la mia storia, la storia della mia voce umana, con tox che è scritto in questi ultimi 5 anni, a partire dal 2020, durante il tempo della pandemia, e dopo continuando con questi provi, queste sperimentazioni, esplorazioni in tal ambito della voce umana, appunto, chiappant a ispirazione queste poesie di tre poetesi, Sore Dut, che sono Novella Cantarutti, Emily Dickinson e Antonella Bukovac, e dopo gli ha scritto anche Tox, dulla che è scritto Lyricis, insieme anche a Roberta Bosa, dunque sarà che stock che è scritto con Ye. E dopo che disco al continuerà anche un libretto, il booklet, con altri Lyricis che è scritto. Dunque sarà una sorta di mosaic che contenerà Lyricis e Musicis come storie di questi ultimi 5 anni di vite dentro te voce, di vite dentro la bielezza de voce e la sperimentazione, la ricerca anche dentro l'anima umana.
5: E quanto è saltaccato? Quanto tu scuviarti il valore, le potenzialità de voce?
6: Io gli ho attaccata a cantare quando eri una frutta, veramente piccole frutte.

0: È stata sempre un'espressione naturale e urgente per me. E che hai una fortuna, io dico sempre, sei stato un groom fortunato, perché hai sempre saputo, sin da di quando eri veramente piccola, che questa sarebbe stata il mio destino in te vita, la mia missione, perché io credo che l'ambito di voi sia un ambito che non dipende da te, è un regalo che ti arriva e tu hai una responsabilità, perché io credo che sei di alc che non riguarda me te, ma al servizio un groom anche per entrare in contatto con una dimensione introspettiva, ma anche che sei una possibilità per entrare in contatto con l'intimità delle persone e che al servizio anche, perché smotivchi.
1: Di fatto tu fai un lavoro sulla voce, non domme sulla tua voce, e tu l'hai sempre fatto come ascoltato, ma tu lo fai proprio tanto con queste altre persone, inviante laboratori,
0: Sì.
1: quelli sulla voce, no? C'è ti regali anche questo rapporto, questa relazione, dopo o donna favela di Vox Humana dal disco.
0: Sì, io credo che il chiant al sedi una facoltà umana, alc cale di duchi propit, no? Dome di cui cal intraprendo un percorso di studi accademici o artistic, proprio è una facoltà umana e al fa parte dalle potenzialità ed espressione dall'uman, dai teams. La Mari quando ha di Niciulà il suo frutto a chiante e allo fa c'è pensa che queste è una robe giuste o sbagliate, allo fa perché che alle iscritte in ta so biologie i crot, no? E dome che crescint, questa facoltà aveva un gruma pierdisi e per me arriva a aiutare le persone a ricontattare che facoltà è un grum commovente, perché che quando tu viodis che la persona attorne a chiantà è come se si stropasse un tap, insomma, un tap di espressione, e dunque attorno a scorri una vitalità che dopo è un groom utile anche in te quotidianità, a fa ben proprio.
1: Allora, ho vengo favelata di Vox Humana dal fatto che sta per venire fuori questo
0: Sì.
1: ultimo lavoro. Sono 7 tracce, come che vengono ricordate, con sonorità una vora differente, che vanno da improvvisazione e tradizione popolare fino a visioni elettroniche più visionari. 7 tracce, un lavoro, una vora femminile, lo vengo ascoltate, allora ascolti come. La 7ª traccia viene di Lusor, lì che le liriche sono di Novella Cantarutti.

0: Vox Humana è il titolo dal New Flavor, solista del cantante Elsa Martin. Ho ascoltato Venedì l'usura di Avat, dei lirichis di Novella Cantarutti, un lavoro, un'evora femminile, un'opera sclete, un'opera vera, un'opera intime e sperimentale, no? Prima tu ti accravis di esplorazioni,
1: Sì.
0: sperimentazioni.
1: Sì, mi plas mettimi in questa condizione dal non sapere ce che sarà. È proprio un'attitudine che credo di aver sempre avuto e difenduto, no? Queste robe di non entrare in schemas predefiniti, ma arriva a stare sempre un tic in bilic, no? In che situazione, dula che sicuramente. Quel che tu sai è una forza, ma anche arriva a lanciarsi verso una dimensione che non si conosce, verso il mistero. E in che senso l'improvvisazione appunto permette di arrivare a vivere, ad abitare quel spazio di misteri. E così anche per esempio la lingua furlane è un grum collegato a questa spia dal misteri, perché non tutti i paraoli sono traducibili, per esempio, o è un grum consonanti che no, e questa spia arriva a offrire una materie vive dalla parola, proprio concrete, e in un ambito di sperimentazione, di improvvisazione, è una materia plasmabile, è un grum creative, perché mi piace anche esprimimi in questa lingua, anche per il fatto che un tic come la poesia non ha bisogno di essi capite con la razionalità, pare si sintude, no? E dunque mi plas proprio perché arriva a rompi che sbarrieris che la ragion attend sempre a metti davanti, no? E dunque arriva anche a offrire una comunicazione più sclette, più dirette.
0: Ovviamente la di Furlan di fatto che sta disca mette dentro poi i registri no? Linguistics
1: Sì.
0: Furlan, italian, inglese.
1: Inglese che è una lingua che non mi piace, dula che non mi piace, ma che in che caso è doprate proprio per il suo valore metalinguistico, perché come il Furlan è una lingua tronche, e anche il fatto di non arrivare a comprendere tutti le parole, anche se l'inglese insomma si conosce un tic di più, ma offrisce queste possibilità di là oltre il significato dalla parola stessa, e di doprale invece per il suo essi sum, per la sua matericità proprio.
0: Una curiosità, allora, ho ben fevelà dal pote dal son, des potenzialità, de tu capacità di esplorare, di viargete, no? Di improvvisare. La voce ti venga, no? Tu hai detto alle altre che io ho appunto esplorato fin di pit, che era il mio destino, la mia missione. La voce è anche impressa, no? La voce va curata,
1: Sì.
0: la voce va allenata. Sono anche le tue giornate in rapporto alle tue voci, a queste grandi richieste che tu hai, no? Queste esaure che tu hai.
1: Sì, allora la voce va studiata, ma va studiata, io gli hai capito, sempre di più in una connessione col corpo. La voce è corpo, quindi ogni dì a ti conte una storia sempre un tic diverse. E è io che comande, è proprio tu le maestre. Dunque, anche che rigidità di certi studi, per esempio, è una roba che hai frequentato, ma insomma non corrisponde alla mia natura, che è un tic più intuitive e istintive. Però sì, sicuramente un timp quotidiano di dediche alla voce, che secondo me è un eclave di svolte e di comprensione della voce stessa. Cioè mettisi lì e sta in un tipo di ascolto, di esercitazione, ma c'è rigidità, piuttosto proprio un dialogo con ciò che va a trasmettere alle sensazioni fisiche dal corpo, e dunque sta in una disponibilità alla

0: Un tic di qua e un tic di là, ma in tua quotidianità, in un t'improbabit sacri quasi che si dedichi alla vocalità. E dopo che queste vissute per me in una dimensione di giug serio, l'improvvisazione è queste robe qui in fondo, a son regolis come in tal giug, che permette di stare in una dimensione anche di metodo, no? A ti dà una disciplina, un metodo, du là entri che cerchi, tu puoi profit. Chiappa sval come che fa sul frutto, no? Che non la pura di usare, ma al sa che son regolis.
1: Allora, la vos ti comande, du la ti portaressi a como la vos?
0: Come i fas, gli hai portato che strumenti, che è un strumento che si chiama Shruti Box, e che mi accompagna in che sul Team Science, insomma, è un strumento che crea un bordone e a mi piace sempre anche tornare antica alla tradizione, quindi mi piace farti ascoltare queste vilotte, che è una vilotte che mi piace un grum, che si chiama queste viole, e vedi che salta fuori.
1: Iodin, scoldin.

ti ascolteresti in antimo a Dilong, non potrei farlo perché il tempo è purtroppo finito, ma invidiamo gli ascoltatori, se ascoltatori se vengono ascoltati.

0: Intanto ai 31 di mai, ai Sissore Sere, li desserre a Basaldiele, lì che sarà il concerto di presentazione di Vox Humana, il
1: Sì.
0: gnüfto disc solistico che viene presentato proprio da queste puntate. Bisogna prenotarsi per venire
1: Sì.
0: ascoltati sul sito delle Serre oppure sui social, sulle pagine saponta di Elsa Martin, o si può anche scrivere alle tue caselle di posta elettronica a direzione il sute kayut@gmail.com, lì che si può anche preordinare il disc
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: sarà appunto tirato, sarà una tiratura limitata, ma dopo
1: Sì,
0: sicuramente
1: sì.
0: saranno altre scopie a disposizione. Grazie Elsa Martin per essere
1: Grazie a te.
0: stata con noi, per Venus incantata con la tua voce. Queste puntate di Vue o Fevelindile potete tornare ad ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto de bande di Erika Dami, dotunque Giacomo Plozner ai regie e Ugo Nicoletti ai part tecniche. Se torniamo a sentire domani, dopo misdì, alle 3:15, mandi a tutti e a
1: Mandi.
0: tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Anche esperto di social e
2: Certo.
1: segui come social media anche tanti personaggi. Io voglio chiederti in modo un po' provocatorio, ma la richiesta più assurda che ti hanno fatto?
2: Beh, tante, ovviamente non dirò mai chi
1: Beh,
2: mi ha posto
1: no,
2: queste perché non
1: esageriamo.
2: fa parte, però diciamo che un artista in particolare voleva essere totalmente snellita, cioè per me queste sono le cose troppo
1: Ok, quindi un
2: strane.
1: miracolo.
2: Il collo lo voleva più stretto,
1: Liftata.
2: più liftata possibile, il collo più, no, la roba del collo più stretto mi ha fatto troppo divertire. Questa è una
1: Però
2: delle più
1: questo veramente Samuel si è trasformato in un insomma, fai
2: un
1: anche
2: chirurgo
1: miracoli, un
2: plastico.
1: chirurgo
3: Oh, più
1: plastico.
3: che altro mi
2: Sì,
3: viene in mente anche
2: quello è molto divertente.
3: il fatto di essere poi sproporzionati, cioè
2: Il
3: un collo, ma magari
2: collo più
3: una
2: stretto è la
1: giraffa.
2: cosa più assurda che mi è
3: E
2: stata
3: cosa hai
2: chiesta. Mi metto in
3: risposto?
2: fase di editing, mi raccomando, il collo stretto,
1: Stretto. Posso
2: strettissimo.
1: capire il punto vita su via, ma il
3: La
1: collo,
3: Vespa,
1: la
3: quello da giraffa
2: e poi ho
3: perché?
2: scoperto che CapCut ha questa opzione.
1: Che è
3: Ha un programma
1: un'app,
3: per diciamo fare
2: esatto, è
3: editing.
2: un'app per fare editing video. Tu praticamente selezioni l'immagine, vai su ritocca e c'è proprio la sezione collo.
3: Allora era un'esperta o un esperto?
1: Io
2: Secondo me
1: adesso
2: sì.
1: quando vado a casa e
2: E
1: finisco la diretta voglio fare
2: il
1: questa
2: collo
1: prova.
2: si rimpicciolisce, rimane stretto così.
1: Se
2: Non lo
1: da
2: so.
1: domani tutti noi avremo sui nostri
2: È una
1: profili
2: roba
1: social
2: strana,
1: dei
2: vero?
1: colli da giraffa.
2: Questa è una cosa strana
1: Noi
2: che
1: abbiamo
2: mi è
1: fatto un
2: capitato.
1: selfie
2: Poi
1: prima,
2: mai, potete
1: adesso io dopo
2: usare
1: vado a casa, modifico qua
2: i
1: i
2: nostri
1: quattro
2: colli.
1: colli e la pubblico perché devo vedere assolutamente il risultato di
2: Sì, è
1: sta roba.
2: meraviglioso.
1: Ma qua noi ci stiamo perdendo in chiacchiere perché prima
2: Sì.
1: dell'onda verde Samuel e Pamela ci avevano detto.
3: Ci
1: Cioè,
3: hanno detto che
1: avevano una
3: hanno
1: novità.
3: un'esclusiva per Radio 1, ma visto che vi teniamo sempre un po' sulla graticola, ora ascoltiamo un po' di musica perché c'è Merk & Crammont insieme a Serena Brancale con The Colors, Partenope.

0: E c'è un'esclusiva qui all'Estate in Onda su Radio 1, cara Marzia, che ce la vogliono dare i nostri meravigliosi ospiti Pamela Petrarolo e Samuel Montegrande. È vero, ragazzi?
1: È proprio così, noi vi abbiamo tenuto in attesa ed è arrivato il momento di scoprire di cosa si tratta, Samuel.
2: Allora, semplicemente una notte d'agosto stavo con un mio amico che si rimpellava la chitarra e io così di getto scrivo una canzone, ma non è che scrivo una canzone tanto per io dico, scrivo una canzone che possa raccontare un po' Pamela. C'è il suo, c'è diciamo una parte un po' più che il pubblico non conosce, quindi un po' le sue interiorità, quindi il suo dolore, la fatica che ha dovuto fare, perché lei spesso si racconta a me come credo a
0: amico,
2: nessuno,
0: certo.
2: Perché veramente mi racconta anche le sue cose anche un po' più viscerali, più, e ho detto senti, io mi butto, voglio provare a scrivere una canzone, cioè, io non sono un autore di testi di canzone fondamentale, ho provato a scrivere delle cose interessanti però non ho mai fatto un esordio vero da autore di canzoni,
1: di canzoni.
2: Ed è venuta giù questa ballatona.
0: Wow.
1: Che non possiamo dire il nome però.
2: Purtroppo no, purtroppo perché no. Ci linciano, io lo direi ma ci hanno detto non fatelo.
0: No, scherzo.
2: E io l'ho mandata a Pami, che tra l'altro lei aveva una serie di tipo una trentina forse di più canzoni che le sono arrivate in questo periodo anche di fior fior di autori molto,
0: certo,
2: importanti, e lei mi ha detto guarda ti dico una cosa, dillo tu.
3: Sì, ho scelto il tuo brano come il mio prossimo singolo.
0: Wow,
2: a settembre.
0: Che meraviglia.
2: Ho detto, non ci credo, ma tu hai altri brani scritti? No, questo
0: voglio,
2: come
0: il
2: hai
0: tuo
2: detto.
3: Sì, sì, ho detto no, perché l'emozione che mi ha dato ascoltandolo la prima volta, sapete che con la musica quando dobbiamo scegliere ci arrivano tante demo, no? Quindi ascoltiamo. Solitamente si dice le devi ascoltare più di una volta, no? Per cercare anche di capire.
0: Si
3: cosa
0: dice almeno tre.
3: E invece con la sua è stata
1: imprinting,
3: proprio
1: amore a prima vista.
3: A prima vista, esattamente.
0: E quindi è andata così.
3: Sì,
0: quindi settembre, il mese.
3: Tra poco lo inciderò e poi non abbiamo ancora deciso la data, ma sicuramente sarà fine settembre, primissimi di ottobre, proprio se proprio dovessimo ritardare un pochino. Però insomma spingiamo per settembre. Ed è una ballad che poi tutte le persone che mi amano mi chiedono da tantissimi anni. Perché l'ultimo singolo che è uscito, appunto Chiaroscuro, che è uscito in estate,
2: è
3: un po' più frizzante e quindi vogliono proprio una ballad, però sai finché non arriva quella giusta è questa
1: dove arrivare Samuel Montegrande
3: stava per uscire il titolo senza volerlo.
2: Sì, esatto,
3: invece non l'ho detto,
2: no.
3: E uscirà insomma a settembre.
1: E allora grazie per averlo condiviso con noi, adesso restate qui perché a proposito del tema di oggi, anni 90 versus social, abbiamo in collegamento uno degli organizzatori di Voglio Tornare agli anni 90, che è un format di uno spettacolo live che pensate sta registrando il sold out in tutta Italia.
0: E allora premiatissimo,
1: anche premiatissimo, diamo il benvenuto a Mattia Molon, uno dei fondatori.
4: Buonasera.
0: Ciao Mattia. Buonasera, benvenuto all'Estate in Onda.
4: Ciao a tutti.
0: Senti, ma raccontaci un po' questo Voglio Tornare agli anni 90, che tipo di spettacolo è, so che siete in tour, raccontaci di più, faccelo conoscere.
4: Allora, Voglio Tornare negli anni 90 è una serata revival ad oggi, è un vero e proprio festival che è dedicato agli anni 90. È un progetto che è nato nel 2018 nel locale del mio socio, Marco, che saluto. Noi siamo in tre soci, io, Marco e Stefano. E nasce come festival revival, cioè nasce come show, e quello che noi vogliamo proporre è proprio questo, quindi uno spettacolo, un'esperienza dove portiamo indietro nel tempo la gente che partecipa, no? Quindi li portiamo a vivere e a rivivere quelli che erano le emozioni, il divertimento.

0: tipico degli anni 90.
1: Che però tu non hai vissuto, Mattia, perché sei giovane.
0: Sono il socio smanettone nei social.
1: E come ti è venuto questo amore per gli anni 90, visto che appunto sei giovane, cioè te l'hanno fatto scoprire loro,
0: genitori? No, in realtà no, ce l'ho sempre avuto dentro, perché fino ai primi capodanni che partecipavo con gli amici in queste arene dove c'era la musica anni 90, era quello che all'epoca andava anche un po' di più e che soprattutto mi piaceva di più. Dopo da lì è nata la passione e quello che oggi è un lavoro a tutti gli effetti, cioè un'azienda a tutti gli effetti, perché siamo in quasi 50 collaboratori che lavorano fissi su Voglio Tornare negli anni 90. Ad oggi veramente un'azienda.
1: Ma ai vostri eventi, tu sei giovanissimo, ma immagino che il vostro pubblico abbia un target un po' più alto, oppure...
0: Esatto.
1: Ci sono anche ragazzi ai vostri eventi.
0: Sì, questo è uno degli...
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buon pomeriggio in studio Ludovica Siani, in diretta da Trieste per il GR dell'ora della Venezia Giulia. In apertura, contrabbando di carburanti dalla Slovenia fino al centro Italia, migliaia di euro di accise non pagate e poi ancora caro carburanti, ma non solo, gli aumenti si sentono anche per il caffè. La politica, l'estate non ferma la corsa alle prossime elezioni a Trieste e Gorizia. 5 bambole per la luna d'agosto di Mario Bava e il film d'anteprima del festival Mille Occhi. Iniziamo subito, lo avete sentito nei titoli, dal contrabbando di benzina dalla Slovenia fino al centro Italia con migliaia di euro di accise non pagate, un traffico importante con moltissime cisterne in viaggio dalla vicina Repubblica verso il Lazio. Il servizio.
4: Se le accise salgono, i carburanti trovano strade alternative per aggirarle. Il confine sloveno è una delle porte per il carburante acquistato all'estero, che viene immesso poi sul mercato italiano. Un contrabbando con le sembianze legali, con tasse pagate all'estero, aggirando le accise italiane. Siamo entrati in contatto con chi conosce questa rotta, che finisce a Roma per essere poi gestita da soggetti in Campania.
5: I camion possono presentare targhe polacco, targhe ucraine o perlomeno targhe estere. Il punto di partenza è quasi sempre la Slovenia. Sono normali cisterne assunte da delle ditte di autotrasporto adibite a trasporto carburante con cisterne legali. Su milioni di litri e milioni di litri mossi in un singolo anno, stiamo parlando di soldi, un quantitativo di flusso di denaro enorme.
4: Gli autisti coinvolti sono regolarmente assunti con cisterne che dichiarano trasporto di materiale infiammabile. Per i controlli alle frontiere è molto complicato verificare il raggiro.
5: Il carburante viene stoccato per la maggior parte del quantitativo a Roma. A Roma c'è questo grosso impianto ed è all'uscita 24 del raccordo anulare. Prima di questo stabilimento di Roma vengono acquistati per la prevalenza dagli impianti bianchi. Gli impianti bianchi sono gli impianti privati. Quindi cosa succede? Vanno a diluire il prodotto che viene acquistato in Italia e lo allungano con quello. Si riesce a fregare un po' lo Stato. Loro guadagnano il loro stipendio da autista. Perché ti ripeto, loro sono assicurati, normalmente, cioè alla luce del sole sono perfetti per quanto riguarda il contratto di lavoro, perché non stanno commettendo nessun reato nell'andarla a prendere. Quelle sono dei camion con delle cisterne, se note, un silos messo in orizzontale, sono delle contalitri. Quelle sono due sistemi, uno più vecchio, la chilolitrone, e poi c'è la contalitri, che è quella là più nuova.
4: Negli ultimi tempi il giro illegale sembra essere aumentato.
5: Questo giro è aumentato soprattutto con l'aumento dei prezzi, ma non cesserà, perché chi lavora con questo sistema non puoi spezzare, puoi bloccare una cisterna, puoi bloccare due cisterne, ma ce ne saranno dietro altre 100 pronte per ripartire.
4: Fernetti, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La situazione in Medio Oriente e il blocco dello stretto di Hormuz stanno condizionando le economie di tutto l'Occidente. I prezzi del carburante aumentano di giorno in giorno. Il pieno per gli automobilisti si trasforma in un salasso.
6: Allora, prima mettevo 5 euro e facevo quasi il pieno. Adesso metto 5 euro e arrivo a malapena a metà.
7: Quindi 20 euro, non di più?
8: Sì, solo 20 euro, perché poi sì, ho in mente di partire, quindi il pieno lo farò inevitabilmente da un'altra parte.
9: Alla pompa di benzina si sorride per non piangere. La soglia dei 2 euro è stata ormai superata anche per la verde, che non viene calmierata, mentre per il diesel la media è di 2,40 euro.

0: 14. C'è uno sconto prorogato all'ultimo fino al 26 agosto, ma senza sarebbe 2,30. I commenti alle pompe sono tra sarcastico e rassegnato.
1: Bisognerebbe stare tutti chiusi in casa per un mese, però è una cosa infattibile.
0: La si prende con spirito, chi può ha ridotto gli spostamenti e cambiato abitudini.
2: E prima camminavo con macchina, adesso con motorino perché non riesco a pagare così tanto diesel, una macchina di diesel, quindi è ancora peggio.
3: Sì, si cerca di usare un po' i mezzi pubblici per quanto possibile, soprattutto per alcuni spostamenti e poi un po' continuiamo così.
0: Gli altri continuano a spendere.
4: I nipoti dietro che hanno le loro, diciamo, esigenze. E quindi vale a prendere dai genitori, portare di qua, poi riportare, quindi quei tot chilometri al giorno devo farli per forza.
0: Per Bruno Bearzi, vicepresidente nazionale della FIGISC, la federazione dei distributori, il momento critico non è ancora arrivato. Le ricadute più pesanti però sono attese nel mondo degli autotrasporti. L'allarme viene lanciato dai sindacati. Per Antonio Pittelli, segretario regionale della FIT CISL, il futuro è traballante, soprattutto per le piccole imprese. Mentre per Sasha Ciulev, segretario regionale della FILT CGL, la questione è internazionale e le soluzioni non sono nelle nostre mani. L'unica, dice, è sperare che la guerra finisca. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: E ora la politica, l'estate non ha fermato il confronto interno ai partiti e alle coalizioni per definire i candidati per le prossime elezioni municipali a Trieste e Gorizia. I partiti ragionano anche sulla possibilità di elezioni politiche e regionali anticipate. Ascoltiamo.
6: Finite le due settimane tradizionali di vacanza, la politica della Venezia Giulia si prepara a una stagione molto più lunga, quella che porterà alle elezioni comunali a primavera 27 e soprattutto a due nuovi sindaci perché termineranno i propri mandati tanto Roberto di Piazza Trieste quanto Rodolfo Ziberna a Gorizia. In Piazza Unità c'è clima di attesa, al centro-destra aspetta, lo farà ancora lungo la decisione di Massimiliano Fedriga. Se il presidente della regione darà definitivamente il suo sì alla candidatura a primo cittadino, dimettendosi da governatore in caso di vittoria o addirittura prima, sarà lui il candidato. Difficile però che la decisione arrivi prima della fine dell'anno e allora andrà prevista un'alternativa. La Lega attende, Fratelli d'Italia sonda la disponibilità delle assessore Lodi e De Gavardo e anche quella dell'assessore regionale Scoccimarro. La coalizione però scricchiola, parte di Forza Italia potrebbe uscire e sostenere una civica indipendente, portando via voti preziosi esattamente come farà Futuro Nazionale, con cui per ora il centrodestra non è disposto a dialogare. Ma la nuova legge elettorale, che non prevede di fatto il ballottaggio se uno o più coalizioni raggiungono il 40%, imporrà riflessioni. Il centrosinistra già da mesi definito una coalizione extra large che include PD, adesso Trieste, 5 Stelle, Italia Viva e la sinistra, ma anche pezzi di Azione. L'unico che ha dato disponibilità per ora è il consigliere regionale Dem Francesco Russo, già candidato nel 2021. La civica di La Terza preferirebbe però il sistema delle primarie per eleggere il candidato sindaco, difficile, oppure un nome terzo come quello di Mitja Jaluz, che per ora non si sbottona. Entro al massimo la Barcolana, a proposito, sarà trovata una sintesi sullo sfidante. Sondaggi di partito temono però l'apprezzamento di parte della propria base elettorale per Fedriga, con rischio voto disgiunto. A Gorizia invece in uscita Ziberna, che come di Piazza Trieste, forse anche Scoccimarro, punta a diventare presidente della provincia ritornata, anche se non è semplice, si voti già ad autunno 2027. Per la carica di sindaco nel centrodestra la candidatura dovrebbe spettare a Fratelli d'Italia, con l'assessora regionale Cristina Mirante in pole position sulla collega di partito Chiara Gatta. Il centrosinistra, definita la coalizione, non dovrebbe ricandidare Laura Fasiolo, sconfitta 5 anni fa, preferendole Giulia Roldo. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: E adesso parliamo del caffè, perché il caffè al bar è aumentato e fra le città con la tazzina più cara c'è proprio Trieste.
7: Caro caffè, quanto mi costi, ma a te non rinuncio. Aumenta il prezzo del caffè al bar. Un espresso in Italia oggi costa quasi un quarto di più rispetto a 5 anni fa, il 24,2% in più. Nel nostro paese il costo in media è di 1,29 euro, 25 centesimi in più rispetto al 2021. Prezzo che cambia da una città all'altra. Bolzano si attesta a 1,51 la tazzina, la più cara. Pescara 1,49, mentre Messina con 1,06 è la città più economica. La classifica del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi pone Trieste nelle 10 più care, la città del caffè, dove il costo è in media di 1,30. Qui però la gente non cambia le proprie abitudini.
8: Assolutamente no, perché il triestino è abituato a bere il caffè, quindi non si è neanche accorto, penso.
9: Decisamente sì, non è quel modesto aumento del costo della tazzina che mi cambia le mie abitudini.
7: L'aumento del prezzo della tazzina da caffè in Italia negli ultimi 5 anni ha inciso sulle vostre vendite?
10: No, assolutamente no, perché comunque l'abitudine di bere caffè non

0: normale, qui è la moda, è la pausa del caffè è una cosa normale.
1: Secondo lo studio sul prezzo al bancone pesano anche energia e costi gestione, a fronte di un calo delle quotazioni del caffè, scese dai picchi del 2025 causati da diversi fattori, come le avversità climatiche. Cristina Scocchia, AD Illy Caffè.
2: Siamo ovviamente molto preoccupati dal caro energia, le aziende europee la pagano il doppio rispetto alle aziende americane e noi italiani siamo ulteriormente svantaggiati perché in media la paghiamo il 24% in più di quanto non facciano altre aziende europee.
1: Rischi che aumentano con le esportazioni di caffè colombiano che stanno subendo una grave interruzione logistica provocata dal terremoto che ha colpito il paese sudamericano. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: A Paluzza sono iniziati i corsi delle Scuola Davos, la scuola di lingua e cultura friulana per insegnanti organizzata dalla Società Filologica Friulana.
4: Insegnare il friulano attraverso le illustrazioni, il teatro, i laboratori, la scuola all'aperto, l'archeologia esperienziale, al CESPAM di Paluzza, 3 giorni dedicati alla formazione dei docenti, a lezione di didattica della lingua per la 10ª edizione della Scuola di Avost, organizzata dalla Società Filologica Friulana, col patrocinio di Arlef, Università e Ufficio Scolastico Regionale. Un momento di condivisione di buone pratiche e di senso di appartenenza, rimarca Feliciano Medeot, direttore della Filologica, ma anche occasione per parlare di cosa servirebbe per un vero salto di qualità nell'insegnamento del friulano. Per legge regionale, materia opzionale per non meno di 30 ore all'infanzia, elementari e medie. Uno dei grandi problemi, sottolinea Ada Bier, coordinatrice scientifica delle attività formative di DocuSquele, è la mancanza di una classe di concorso vera e propria per i docenti che insegnano la lingua. Non è raro che arrivi in classe un professore dopo parecchi mesi, anno scolastico inoltrato. C'è una lista tenuta dalla regione con circa 1800 nominativi, ma al suo interno figurano insegnanti già occupati da altre cattedre, oppure con conoscenza della lingua limitata da appena 20 ore di corso. È sempre più difficile far combaciare le esigenze delle scuole con la disponibilità dei docenti, col paradosso che rendere i criteri di conoscenza della lingua ancora più stringenti finirebbe per ridurre ancora di più la platea di docenti disponibili. Per cercare di ovviare a questa criticità, dall'anno scorso vengono organizzati corsi rivolti a docenti interni per permettere agli istituti di avere in casa il personale docente e poter garantire l'attività. Una ricerca curata dalla stessa Ada Bier restituisce anche criticità sul monitoraggio. Le scuole infatti possono non fornire relazioni dettagliate sulle attività svolte e sui metodi e materiali didattici utilizzati. Siamo ben lontani, conclude Bier, dall'insegnare una materia come le scienze o la matematica in lingua friulana o dall'eliminare l'opzionalità offrendola invece come materia di default nel curriculum scolastico. Paluzza, Lido Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Dopo di noi, la linea andrà a sconfinamenti con una puntata dedicata alla storia di Bruno Bianchi, ma prima di chiudere c'è ancora un altro servizio dedicato ad un appuntamento culturale. Parliamo di cinema perché questa sera alle 21 sarà proiettato al Giardino del Cinema di Trieste il film 5 bambole con la luna d'agosto, un film del 1970 di Mario Bava che sarà l'anteprima del festival I Mille Occhi. Ne abbiamo parlato con il critico Sergio Germez Germani.
5: Abbiamo scelto per la proiezione di stasera il film di Bava che è nato più per caso, perché lui in quel momento lavorava su altri film a cui ci teneva particolarmente. Questo film sembrava la tipica operazione commerciale di un giallo ispirato in modo rubato dal giallo per eccellenza di Agatha Christie, 10 piccoli indiani, però con degli elementi di erotismo molto consoni a quel momento di inizio anni 70 del cinema italiano. Lui ha accolto, come sempre in genere accoglieva, le proposte che gli arrivavano senza crederci molto in partenza, ma poi è diventato uno dei suoi film più inventivi.
6: L'edizione 2026 dei Mille Occhi, il festival vero e proprio, partirà il 18 settembre e uno dei fili conduttori è proprio l'opera del regista Mario Bava.
5: Vuole in qualche modo trovare dentro l'opera di Bava le cose che ancora vanno riscoperte, ma non solo con un gusto da studiosi o da cultori, ma nella convinzione che egli fosse stato nel cinema italiano del dopoguerra una delle figure centrali. Non a caso lo ammiravano molto i riconosciutissimi Fellini, Visconti, Antonioni e così

0: via, ma è sempre stato trattato come solo un artigiano, solo uno bravissimo a fare trucchi, uno che proveniva dalla direzione della fotografia. Invece vogliamo sancire il fatto che è un grandissimo regista, che il fatto che i suoi film siano divertenti e appassionanti.
1: Daniela Letti, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ed era l'ultima notizia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Tommaso Vinoni alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti ricordiamo e raccontiamo Bruno Bianchi, triestino, uno dei più grandi del nuoto italiano, scomparso tragicamente il 28 gennaio 1966 nell'incidente aereo di Brema. Lo faremo seguendo il volume Bruno Bianchi, una vita per il nuoto di Matteo Contessa e Umberto Sarcinelli, edito da Luglio Editore. E ci saranno tre voci a raccontare Bruno Bianchi. Cominciamo da Laura Sterni con noi in studio, presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, sezione di Trieste, azzurra del nuoto tra il 74 e il 78, ultima atleta triestina a conquistare un titolo individuale assoluto nei 200 metri stile libero ai campionati italiani primaverili di nuoto del 76. Buon pomeriggio Laura Sterni e benvenuta.
1: Buonasera a tutti.
0: In collegamento telefonico Matteo Contessa, appunto autore assieme a Umberto Sarcinelli del volume Bruno Bianchi, Una vita per il nuoto. Matteo Contessa, buon pomeriggio e benvenuto.
2: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E ancora Marilena De Angelis, amica d'infanzia di Bruno Bianchi, buon pomeriggio signore e benvenuta a Sconfinamenti.
3: Benvenuti a voi, grazie.
0: Cominciamo proprio con un ritratto da parte di un'amica, da parte di Marilena De Angelis, che ci ha lasciato dei pensieri dedicati a Bruno Bianchi, che potremmo chiedere di leggere, di condividere con noi. Signora, chi era ed è nel suo ricordo Bruno Bianchi?
3: Allora, quel bambino strigliato di fresco, con i vestiti della festa e con la bocca fissata in un largo sorriso, che punta gli occhi pieni di futuro, guardando l'obiettivo. Seduto nella poltroncina di un delizioso salottino di Vimini, che per lungo tempo ha fatto bella mostra di sé nell'andito di Casa Bianchi. La porta di mezzo dell'ultimo pergolo dell'ultimo piano di Via Doda 5/1 a Trieste. La prima casa, ICAM, costruita nel dopoguerra vicino all'alto parco degli americani. E il bambino paffuttello nella mantellina dal cappuccio incorporato, per lui troppo corta, sopra il ginocchio, da scambiare con la mia esageratamente lunga. E quello che gioca in cortile a

0: antiche, però con quelle scadenti, perché quelle più belle, vinte al gioco, le tiene celate in un sacchetto fatto di stoffa, prezioso come monili. E quello che nella stanza di casa più grande, sempre in grande confusione, confeziona lampioncini di Natale o piega carta da regalo in un lavoro di squadra familiare per integrare paghe insufficienti. E quello che il lupo affamato taglia una biga, la profuma con una fetta di mortadella, tagliandone poi i bordi eccedenti per dare con questi il sapore ad un'altra biga. E quello che nei momenti di tensione o imbarazzo si appropria di una mela o di un'arancia per poterla lanciare in alto ripetutamente in un moto perpetuo e liberatorio. E quello che è un segnale invisibile si avvinghia al fratello in una lotta che trasuda amore. E quello che avvolge in un abbraccio carnale la madre che si divincola ridendo felice. E quello che studia e scrive con impegno, tenendo la lingua serrata tra le labbra per non perdere il filo, mentre stringe la biro tra le dita dalle curiose unghie a triangolo. E quello che fa con me braccio di ferro o gareggia a monte, stato, città, o a battaglia navale, o a Monopoli, mangiando lo strucolo dei pomi fatto da Livietta. E quello che fa la raccolta dei Topolino e Nembokid, custodendoli nell'ampio cassetto del vecchio armadio a due ante, che riesco a leggere per concessione senza portarli via. Quello che comincia a fare gare in Italia e all'estero, portando a casa medaglie, coppe, trofei, visibili nella stanza da letto ormai rinnovata da un bel mobile con tante mensole per poterli esporre. E quello che dai viaggi porta gadget e regali, come una bella collana di pietre dure. E quello che da Torino, il 4 giugno del 1963, tempo qui non certamente bello come dalle nostre parti, ora che ti sto scrivendo sta piovendo ed i tuoni fanno vibrare i vetri delle finestre. Una cupa penombra avvolge tutta la stanza, dove una sola cosa puoi trovare vivace: il pennino che velocemente scrive su un semplice cartoncino blu le idee confuse di una mente che ricorda il luogo natale con i suoi pregi e i suoi difetti e non riesce a comprendere come anche questi ultimi possano sembrare in alcune occasioni piacevoli. E quello che, di ritorno dalle Olimpiadi di Tokyo, racconta con dovizia di particolari l'esperienza a noi che beviamo, ridendo all'affermazione: se non sono morto in sto giro, non moro più, mentre gli fa da sfondo la bella foto che lo ritrae nel corteo degli atleti italiani all'apertura dei giochi. E quello che viene accompagnato dalla piscina in riva da un fiume in piena di gente che si muove compatto e trattenuto a stento dalle case come un argine rispettoso fino al cimitero di Sant'Anna. Lì la fossa ha racchiuso per sempre solo l'idea di Bruno. Il suo corpo straziato e offeso in quella brema maledetta non ha restituito forse nemmeno un pezzo di gamba, proprio quella con una strana voglia a grappolo che Bruno aveva nell'incavo del ginocchio. E quello che nessuna pietra tombale, pur se immensa come una montagna, ha potuto seppellire i miei ricordi.
1: Signora Marilena De Angelis, lei è amica di infanzia.

0: Anzia, di Bruno Bianchi, amica della famiglia
1: Sì.
0: Bianchi. Quando hai incontrato la famiglia Bianchi?
1: Allora, penso intorno al 1948-50, cioè io sono andata a abitare lì in Via Doda in quell'anno lì, nel 48.
0: E si viveva assieme alla famiglia Bianchi. Lei condivideva tanti momenti con Bruno Bianchi e con suo fratello, con i genitori.
1: Certo, era il mio rifugio. Io quando tornavo da scuola, siccome dovevo fare 9 gradini per arrivare al terrazzo dove c'erano 3 porte delle abitazioni, io salivo in punta di piedi per arrivare in quella casa dove stavano mangiando e Livietta, la mamma cara, adorabile, mi preparava un piattino anche per me e mi faceva sedere in mezzo a Owen e Bruno a mangiare insieme a loro. E da lontano, dopo un po', sentivo mia madre chiamare Marilena, Marilena, e quello lo facevo ripetutamente.
0: Grazie, noi ringraziamo Marilena De Angelis per queste parole, ma anche per i pensieri che hanno cominciato a ritrarre Bruno Bianchi nella profondità di un ragazzo triestino. Abbiamo sentito molti termini triestini: le scinche, le biglie, la biga, la forma di pane, lo struccolo dei pomi, lo strudel di mele. Ecco, tanta sincerità in questo ragazzo triestino che entrerà nel cuore di moltissime persone, non solo appunto per i risultati sportivi. Noi continueremo a scoprire Bruno Bianchi sempre assieme a Matteo Contessa e a Laura Sterni che sono con noi in studio e in collegamento, ma approfittiamo per ringraziare e augurare un buon proseguimento a Marilena De Angelis, amica d'infanzia di Bruno Bianchi. Grazie.
1: Grazie a voi per questa occasione.
0: Un intermezzo musicale, torneremo tra pochissimo seguendo le pagine del libro Bruno Bianchi, Una vita per il nuoto di Matteo Contessa e Umberto Sarcinelli, edito da Luglio Editore. Rimanete con noi.

0: Sempre a Sconfinamenti, con la storia di Bruno Bianchi, azzurro del nuoto triestino, azzurro del nuoto italiano, scomparso tragicamente nella tragedia aerea di Brema il 28 gennaio 1966. Lo stiamo conoscendo grazie alle voci di Matteo Contessa, autore con Umberto Sarcinelli del volume Bruno Bianchi, Una vita per il nuoto, edito da Luglio e curato il volume proprio dall'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, sezione di Trieste, per la quale abbiamo la presidente Laura Sterni in studio. Cominciamo con Contessa per capire il lavoro di ricostruzione biografica che è stato necessario, partendo da testimonianze, da ricordi come quello che abbiamo appena sentito, quello della signora Marilena De Angelis, amica d'infanzia. Ecco, Contessa, che lavoro è stato fatto per riuscire a dare una giusta, esatta biografia di Bruno Bianchi?
1: È stato un lavoro lungo e per niente facile. Devo dire che la signora Marilena è stata, direi, la fonte primaria, perché è la memoria storica vivente di Bruno Bianchi in privato, e questo era importante perché il Bruno Bianchi nuotatore, bene o male, lo ricordano anche quelli che sono stati i suoi compagni di nuoto, compagni di squadra. Però l'aspetto privato, l'aspetto personale di Bruno Bianchi era sconosciuto ai più, e infatti questo libro è stato un po' anche un tentativo di dare un volto e una storia a Bruno Bianchi, che in realtà a Trieste oggi è pochissimo conosciuto, se non perché dà il nome alla piscina, al centro natatorio.
0: Sì.
1: E quindi è stato molto difficile e lungo arrivare innanzitutto attraverso le testimonianze di Marilena e del nipote Bruno Bianchi, figlio di suo fratello Leone, e della moglie Stefania. Sono stati loro che all'inizio mi hanno cominciato ad aiutare nella ricostruzione con documenti che sono riusciti a recuperare, con numeri di telefono. Poi ho dovuto fare un po' il giro d'Italia, perché sono andato a Roma a parlare con alcuni compagni di squadra, con Bruno, con Avellone, che era stato suo compagno di squadra nella 4% alle Olimpiadi di Roma, con Paola Saini, anche lei compagna di squadra negli europei, anzi erano le mascotte degli europei di Budapest nel 1956, perché erano i due più giovani. Bruno Bianchi aveva 15 anni, Paola Saini addirittura 12, erano già in squadra nazionale per dei campionati. Quindi poi a Torino, attraverso le lettere, sono stato a Torino, ho ascoltato alcune persone, alcuni suoi amici, alcune persone che lo hanno frequentato, insomma ho messo tanto tempo. Direi che un'altra testimonianza fondamentale che mi ha instradato molto bene è stata quella di suo zio a Rovigno, che sono andato a visitare l'estate di un anno fa. Lì lui aveva stato molto, molto ricco, per quanto riguarda, molto prodigo di ricordi, di informazioni, e lì praticamente sono riuscito anche a creare una parte di profilo. Però è stata una ricerca che è andata avanti per circa 6-7 mesi prima di cominciare a mettere giù su carta quello che poi era stato il racconto di Bruno Bianchi.
0: Partiamo proprio dalle origini della famiglia. Lei ha nominato Rovigno, ha citato Rovigno, perché la madre Livia Rocco, la madre di Bruno Bianchi, era rovignese. Il padre Erminio Bianchi invece era di un'altra regione, di un'altra località. Di dov'era?
1: Lui era di Cibiana del Cadore, la provincia di Belluno, quindi dalle montagne, diciamo, non molto lontane da Cortina d'Ampezzo. E infatti credo che uno dei motivi per i quali Bruno Bianchi, anzi due erano fondamentalmente, a mio avviso, i motivi per cui Bruno Bianchi non è molto conosciuto a Trieste. Il primo proprio da queste origini esterne, diciamo, a Trieste, della famiglia Bianchi, perché la famiglia Bianchi in realtà si è formata a Trieste, ma non è triestina, perché appunto Erminio veniva dal Cadore, la signora Eufemia Rocco, da tutti chiamata Livia, non so perché, ma tutti la chiamavano Livia, veniva da Rovigno, quindi a Trieste si sono conosciuti, si sono sposati e ha messo su famiglia. Questo è uno dei motivi. Il secondo motivo è che appunto, non avendo grandi disponibilità economiche, anzi per un certo periodo anche

0: vivendo nell'indigenza, sono stati destinatari di una casa popolare che era stata costruita, l'ha ricordato prima la signora De Angelis, in estrema periferia di Treghette, in via, quella che oggi è via Lorenzetti, diciamo dalle parti delle Torri d'Europa, ma all'epoca era aperta campagna, erano le case dove la città finiva in quella zona lì e c'era campagna, quindi non avendo disponibilità economiche, vivendo ai margini della città, non avendo conoscenze diciamo pregresse, essendo una famiglia di fuori, alla fine Bruno Bianchi era molto raccolto nel suo privato, anche perché oltretutto di carattere era molto timido, molto introverso, per cui non era, come dire, non era molto, oggi si direbbe social, per più di un motivo, e dunque la sua sfera privata era quella che praticamente occupava per lì quasi interezza la sua vita, e dunque c'è stato poco da conoscere. Dicevamo appunto il fatto che padre è arrivato da Belluno, anzi dalla montagna, negli anni precedenti alla guerra, perché comunque con le sorelle cercava in qualche modo di sfuggire alla povertà montanara. La mamma era arrivata a Trieste con il papà e con il fratello, erano adolescenti, avevano perso la loro mamma molto presto, la signora Livia aveva perso la mamma quando aveva appena 6 anni, e quindi quando sono arrivati a Trieste, lei aveva 16 anni, si è trovata a fare la donna di casa, perché suo papà, essendo un marinaio, navigava, era sempre imbarcato, quindi lei era da sola con lei e suo fratello Simone, di qualche anno inferiore, quindi praticamente faceva da mamma al piccolo Simone e da donna di casa che teneva questa casa, quindi c'era comunque veniva da due esperienze, sia il padre che la madre, abbastanza sofferte, complicate, e quindi hanno messo su famiglia, si sono conosciuti a Trieste, perché poi quando il papà Erminio è arrivato a Trieste ha trovato lavoro nelle cooperative operaie, nel supermercato, diciamo così, lì in Tavana. La signora all'epoca era una ragazza, appunto, veniva da via Tigor, poco distante, per fare la spesa ogni giorno a Cavana, lì nel negozio delle cooperative operaie. Si sono conosciuti, si sono, come dire, avvicinati, si sono innamorati e presto si sono sposati nell'imminenza della guerra. E poi c'è stato il conflitto che ha complicato molto la vita di questi, che stava nascendo la vita familiare di Livia e di Erminio, perché avevano appena fatto in tempo a sposarsi e a concepire il primo figlio, Leone, che l'Italia entrò in guerra, e lui esattamente l'11 giugno del 40, cioè il giorno dopo dell'entrata in guerra d'Italia, venne immediatamente arruolato e spedito in Piemonte, sopra le montagne di Cuneo, per prestare servizio militare sul fronte occidentale. Lì rimase un bel po' di tempo, poi appena riuscì a tornare in una licenza, appena alla fine del 42, concepirono Bruno, ma dopo un po', finì la licenza, tornò e venne mandato a Lione nel servizio di contraerea dell'esercito italiano contro gli inglesi, gli alleati. Lì fu sorpreso l'8 settembre e il giorno dopo venne imprigionato dai tedeschi, anzi venne preso dai tedeschi, portato in caserma per in qualche modo convincerlo a prestare giuramento per l'esercito italiano, ma un'alleanza italo-tedesca, quindi rimanere, continuare a prestare al Regno d'Italia il suo servizio militare, diciamo, il servizio alla patria. Solo che lui non era, era contrario, non aveva idee, in linea con il fascismo e il nazismo, e quindi si rifiutò più volte di aderire a questo tipo di battaglione che si voleva creare. Allora i tedeschi lo deportarono in Germania. Lui rimase 2 anni, dal settembre 1943 alla fine della guerra, rimase deportato in Germania. E quindi non tornò più, non vide nascere Bruno, che nel frattempo nacque proprio in quei giorni in cui lui era prigioniero a Lione prima di andare a finire in Germania, e vide e conobbe il figlio appena a fine guerra, nel luglio del 45, quando ormai Bruno aveva quasi 2 anni.
1: Quindi un padre che non si arruolò, appunto, non confermò, il suo servizio con i tedeschi, con la Repubblica Sociale

0: italiana che subì appunto un lungo periodo di lontananza e di fatiche dalla famiglia. È un'esperienza che lo segna profondamente, gli impedisce di lavorare e questo fa sì che sia la madre di Bruno Bianchi a mantenere la famiglia. Ma c'è un collegamento estremamente interessante, purtroppo chiaramente i minuti sono tiranni, c'è un collegamento con Rovigno e con il mare di Rovigno che ci riporta a parlare di Erminio, il padre di Bruno Bianchi, e appunto di un giovanissimo Bruno, una sfida nel mare di Rovigno. Che cosa ci può raccontare, Contessa?
1: È che tutto cominciò lì, perché un giorno in vacanza, il 55, Bruno aveva circa 12 anni, suo papà quasi 40, un giorno il padre, così quasi per gioco, lo sfidò ad una gara di nuoto dagli square, dalla calata degli square di Rovigno fino all'isola di Santa Caterina, circa 400 metri di mare, una sfida a nuoto. E Bruno Bianchi andò via liscio, cominciò a nuotare, il padre non riusciva a stargli dietro, alla fine questa sfida la vinse Bruno. Quando la madre chiese al marito, la Livia chiese a Erminio, ma l'hai fatto vincere tu per non dargli, per dargli soddisfazione? Lui ha detto no, mi ha battuto proprio perché andava più forte di me. E lì anche loro hanno avuto l'illuminazione, quindi appena tornati da quella vacanza a Rovigno, Erminio Bianchi andò alla Triestina a nuoto e scrisse Bruno alla Triestina per fare attività natatoria. E da lì è cominciata la carriera di Bruno Bianchi.
0: Lì comincia la carriera sportiva di Bruno Bianchi, che ci faremo raccontare da Laura Sterni, presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, sezione di Trieste. Lo faremo dopo un intermezzo musicale. Matteo Contessa, resti con noi in collegamento. A tra poco.

0: Bruno Bianchi, una vita per il nuoto. La storia dell'azzurro del nuoto triestino, dell'azzurro del nuoto italiano Bruno Bianchi, nel volume di Matteo Contessa e Umberto Sarcinelli, edito da Luglio Editore e curato dall'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, sezione di Trieste, per la quale abbiamo con noi in studio la presidente Laura Sterni. Sterni, da quella sfida padre-figlio nelle acque di Rovigno comincia una carriera fulminante per Bruno Bianchi.
1: Una carriera non poco fulminante, velocissima. Nel 1956, l'anno seguente, era già quinto alla finale della Coppa Scarrioni a Roma nei 50 stile libero. Da lì sono andati ai campionati italiani di categoria, dove hanno vinto il titolo italiano categoria ragazzi nella staffetta. E un anno dopo, l'anno seguente, ha vinto due ori nelle staffette e anche il titolo individuale, quindi un ragazzo che migliorava tantissimo ed è stato preso subito di mira dalla federazione, dagli allenatori, perché nel 57, quindi con solo due anni di attività, era già stato messo come probabile olimpico per Roma 60. Un passo da gigante.
0: Sì. Come prosegue Bruno Bianchi?
1: Prosegue subito chiamato in nazionale, nella nazionale assoluta degli europei di Budapest 58, dove non ha gareggiato ma ha fatto il portabandiera. Essere portabandiera a 15 anni non è da poco, ma poi l'ha fatto anche diverse altre volte. Quindi è stata una persona per la nazionale di nuoto trascinatore. Trascinava tutti, veramente. E aveva una forza, un qualcosa dentro che dava piacere stare con lui.
0: E ancora arrivano le conquiste, i titoli italiani, arrivano sfide internazionali.
1: Arrivano titoli italiani, arrivano... Leggiamo quanti ne ha fatti. 16 primati assoluti, di cui due individuali. 15 primati di categoria juniores. Un primato di categoria ragazze, 19 presenze nazionale, 2 in rappresentativa giovanile, 2 olimpiadi, 2 giochi del Mediterraneo, 2 universiadi. E in quanti anni, se andiamo a pensare in quanti anni, ha fatto una carriera veramente molto molto intensa.
0: Fulminea.
1: Sì.
0: A un certo punto Bruno Bianchi si sposta a Torino. Ecco, perché si sposta a Torino?
1: Collegandoci al discorso della famiglia, problemi economici, Bruno Bianchi non voleva pesare sulla famiglia, voleva studiare, ma voleva anche nuotare. Il nuoto era la sua passione. E quindi ha pensato di andare a Torino. Torino, c'era Usmiani, che mi collega col discorso di Fiume. Usmiani era un fiumano che si è trasferito a Torino ed è diventato il suo allenatore della società Fiat. Lui è andato a Torino, ha cominciato a avere anche dei risultati, è diventato subito probabile olimpico per Tokyo. Nel 63...
2: Posso intromettermi un attimo? Perché in realtà...
0: Sì, prego, Contessa.
2: Questo anche. Sì, quello che giustamente sottolineava Laura era che aveva esigenze economiche perché aveva bisogno di fare università, voleva fare università e non voleva pesare sulla famiglia, ma di pari passo c'era un altro motivo strettamente tecnico. Diciamo che a Trieste tecnicamente lui non riusciva più a progredire perché non c'era un allenatore, non c'era una struttura tecnica, non c'era una conoscenza tecnica tale da poterlo far progredire, da migliorare le sue prestazioni, mentre a Torino, dove c'era questo Umberto Usmiani, l'allenatore della Fiat Torino, era comunque nell'ambito della nazionale, poteva fargli fare, in realtà poi gli ha fatto fare un salto in avanti qualitativo notevolissimo, migliorando la sua tecnica, migliorando la sua struttura fisica, migliorando le potenzialità, la muscolatura, e questo gli ha fatto fare un grande balzo in avanti. Infatti Laura potrà anche mettervi al corrente negli anni torinesi di quanti titoli abbia vinto in un brevissimo periodo, in 4-5 anni, quanti titoli ha vinto lì, per quante volte di seguito, perché lì da Torino ci fu un salto di qualità notevolissimo che lo portò poi ad un livello superiore rispetto a quando era a Trieste.

0: lui qui nuotava con un grande talento naturale, ma non aveva più, come dire, una struttura tecnica di pari grado che potesse aiutarlo a migliorare oltre.
1: Grazie Contessa per questo appunto, per questa parentesi. Ecco, Laura Sterni, il giovane Bruno Bianchi continua, si mantiene una promessa.
2: Si mantiene una promessa e nel 63 diventa capitano della Nazionale di Nuoto. E posso leggere un articolo?
1: Prego.
2: Dalla Gazzetta dello Sport del 27 marzo 63. Ho partecipato a molte trasferte, mai però ho trovato un così completo affiatamento in un gruppo di azzurri. Si stava sempre insieme nel migliore dei modi. Si giungeva alle gare sereni, allegri e soprattutto sostenuti dai compagni. Spero che questo clima rimanga costante tra noi e si allarghi a tutta la nazionale, alla nuova nazionale, e da allora otterremo qualcosa di buono. Cioè, sono delle parole che ti toccano.
1: Sono le parole di un ragazzo spontaneo, sincero, che nella vita privata, come ci raccontava anche l'amica d'infanzia Marilena De Angelis, era riservato, era timido, e nel nuoto invece, appunto, Laura Sterni, travolgente.
2: Ho delle fotografie che impresse di loro sorridenti, felici, si tenevano per mano, giocavano, saltavano, quindi veramente una forte squadra. Secondo me una squadra così compatta ti porta dei buoni risultati, perché c'è l'atleta, ma ci sono tanti atleti messi insieme, tutti bravi, e i risultati sono ancora migliori.
1: E questo Laura Sterni lo può ben dire, da azzurra di nuoto, ricordavamo già all'inizio della puntata, fra il 74 e il 78. Nel volume, Matteo Contessa, nel volume chiaramente non può mancare la tragedia di Brema. In un minuto, che cosa significa quella tragedia?
0: Ma sportivamente un grande dramma per l'Italia, perché usando una terminologia adesso molto abusata, quella che stava nascendo, quella squadra di nuoto, quella nazionale di nuoto, era una generazione di fenomeni che è stata troncata sul nascere. L'Italia ha impiegato decenni per riuscire a ricostruire una squadra. Direi che forse a Sydney 2000 abbiamo rivisto la nazionale di nuoto, quindi c'è stato un buco di 34 anni. Dal punto di vista strettamente, diciamo, legato al territorio, a Bruno Bianchi, è stata una perdita enorme, non solo per il ragazzo, ma anche perché era di grande importanza per il movimento, al di là di tutto, perché, come ricordava Laura, la sua personalità, il suo carattere, il suo non voler mai stare sulle righe, amico di tutti, faceva sì che tutti lo accettassero, tutti avessero grande stima di lui e quindi riconoscessero il suo ruolo naturale di capitano. E quindi la perdita di Bruno è stata questa, la perdita della nazionale è stata quest'altra, ma c'è stato un elemento, una fatalità, un elemento comune, diciamo, abbastanza tragico, con un'altra gloria triestina, con Giuseppe Grezzar, anche lui grande gloria triestina dello sport, che come Bruno Bianchi è morto in una sciagura aerea. Lui con Grezzar, con il grande Torino, Bruno Bianchi con la nazionale di nuoto.
1: Siamo alla fine di questa puntata dedicata a Bruno Bianchi, ripercorrendo il volume Bruno Bianchi, una vita per il nuoto, di Matteo Contessa e Umberto Sarcinelli, edito da luglio, con la cura dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, sezione triestina. Noi ringraziamo Matteo Contessa per essere stato con noi, le auguriamo un buon proseguimento, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Laura Sterni, presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia. Noi la ringraziamo per averci fatto capire l'importanza di uno sportivo come Bruno Bianchi, uno sportivo e un uomo che ha segnato, ovviamente, immaginiamo, anche la sua carriera. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi per avermi invitato.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Tommaso Vinoni, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: C'è una cosa che ancora porti forte nel cuore di quel periodo che hai vissuto? Che so, la sorpresa per il successo? Oppure la capacità di scrivere tante canzoni in un tempo non così lungo poi?
2: Beh, premesso che mi beccate in un momento in cui ne sto scrivendo una nuova.
1: Ecco, vedi, è il lupo che perde il pelo ma non il vizio.
2: Sì, poi vado ad ululare in giro. Porto me stesso, io dentro non mi sento come prima, come ero.
1: Come è giusto che sia.
2: Allora non mi sento molto cambiato, ecco, magari quando poi mi spacco un piede è la prima volta nella mia vita che mi faccio una frattura.
1: Lo so, le cose cambiano, mettiamola così, Sergio,
3: l'elasticità anche.
1: Allora, augurandoti con il meglio per quello che sta per arrivare, prego.
2: Posso annunciare i miei concerti molto velocemente, prossimi,
1: certo,
2: così
1: prego.
2: La gente sa. Allora, il 5 settembre sarò sulla Sila, in un posto che si chiama Tirivolo Anello di Prometeo, e sbucherò fuori da qualche cespuglio e la gente mi sentirà suonare così. Ne so quanto voi di questo. Il 6 settembre sarò a Rutigliano. Il 24 ottobre a Napoli al Teatro Acacia, il 21 gennaio a Bologna al Teatro Duse, dove sono già stato varie volte, siccome all'Acacia di Napoli, il 30 gennaio a Bari in un teatro nuovo di zecca che si chiama Palatour, e c'ha pure il parcheggio. Quando tu prenoti il biglietto puoi anche prenotarti.
1: È un lusso assoluto,
3: esatto.
1: Allora,
2: poi per adesso il 10 febbraio a Torino Teatro Colosseo.
1: Stiamo prendendo appunti perché stiamo parlando di tra 10 mesi praticamente, però va bene.
2: Il teatro è fatto così, il primo
1: certo.
2: Aprile, che non è uno scherzo, è a Roma al Teatro Auditorium, ecco. Palazzo della Musica.
1: Va bene, allora grazie Sergio Caputo,
3: grazie
1: per essere stato con noi, migliori auguri, in bocca al lupo per ciò che stai facendo ora e per la canzone che stai scrivendo.
3: Esatto, magari ci risentiamo presto.
1: Magari ci risentiamo e ce la fai sentire. Però noi non possiamo fare...
2: Prego. Io lo spero.
1: Allora,
2: io
1: noi,
2: lo spero.
1: Noi non possiamo fare a meno di suonare quello che, insomma, la canzone di cui abbiamo tanto parlato, quella che un po' rappresenta la sua signature, ovvero la canzone firma, possiamo definirla così, di quanto hai fatto e di quanto speriamo continui a fare al meglio. Grazie Sergio.
3: Ciao.
2: Grazie a te, ciao a tutti quelli che mi così seguono, e cercatemi a questo punto sui social, sui miei social.
1: Certo, va bene. Grazie a Sergio. E questa è il sabato italiano, no?
3: Forza.

0: Speriamo che davvero il peggio sia passato, o sembra essere passato, come sembra. Canta Sergio Caputo, che lo cantava insomma qualche anno
1: fa.
0: Era Sabato Italiano di Sergio Caputo, che è stato qui con noi. Adesso ci spostiamo, sempre parlando di musica, in qualcosa che sta accadendo.
1: Attualità pura.
0: Sì, assolutamente, che parliamo dei giochi del Mediterraneo in corso, e ne parleremo in maniera insomma sportiva, dal lato sportivo, brevissimo.
1: Dopo il GR delle 17.
0: Subito dopo il GR, ma parliamo di musica, ovvero dell'inno dei giochi del Mediterraneo.
1: Allora, chi l'ha composto, chi ha composto la musica di questo inno? Il maestro Roberto Molinelli, è venuta male. Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Radio 1, buongiorno.
0: Bello che ci chiami Radio 1, mi piace.
1: Radio 1, mi piace, sì, sì, sì. Con Melissa Mastro Lorenzi, autrice del testo, avete firmato, adesso lo dico, insomma non riesco a dirlo proprio bene, Sottosole, appunto, il brano ufficiale del dei ventesimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
2: Sì, questo brano è stato appunto scritto da me, pensando naturalmente di valorizzare il territorio, quindi di partire da un ritmo che è quello ternario della tarantella sostanzialmente, ma non necessariamente solo della tarantella, quindi un ritmo che sia coinvolgente, che sia corale, così proprio come la canzone, nello scriverla abbiamo pensato che potesse diventare corale. Tra l'altro, quando l'abbiamo scritta non pensavamo che in realtà poi sarebbe stata cantata da uno stadio intero, no? Lo stadio di Acomune è stata cantata da tutti, ma quando l'ho scritta non lo pensavo, c'era l'idea ma non lo pensavo. Poi l'abbiamo fatta sentire attraverso l'orchestra della Magna Grecia, ci abbiamo fatto sentire la canzone a Mietta, che è subito stata entusiasta di questa cosa e l'ha voluta incidere. Quindi ecco, questa storia è una storia di un mese praticamente.
1: Ecco,
2: ma
1: infatti ho letto che era velocissima, tutta una cosa proprio a fretta.
2: Sì, sì. Sì, sì.
0: Allora, Roberto Molinelli, maestro, studia viola al Conservatorio Gioachino Rossi di Pesaro. La sua è una solida formazione sinfonica, classica, però poi riesce a mescolare un po' di tutto, modernità, rock e altri tipi di sonorità, come e ritmi, come ci ha spiegato proprio in questo istante. Ma com'è che si scrive in un inno? Cioè, un maestro dice adesso faccio un inno. Come succede?
2: Innanzitutto per un inno si parte proprio dalla melodia, naturalmente, come diceva il nostro grandissimo Giuseppe Verdi, una bella melodia non è né antica né moderna, diceva lui, non ha tempo. Quindi diciamo, una bella melodia sicuramente è un qualcosa che è sempre importante per ambire, diciamo, a un risultato di canto corale, no? Per avere, diciamo, l'idea che tutti possano cantare un brano. Poi naturalmente c'è anche il testo di Melissa Mastro Lorenzi, in pochissime parole, in pochi versi, racconta il Mediterraneo come storia, nostra storia, quindi nostro retaggio, ma anche nostro futuro. Mediterraneo, storia naturalmente e futuro, e poi parla naturalmente di sole, parla di luce. Taranto è una città piena di colori, piena di sole,
1: bellissima,
2: di luce, di mare,
1: sì.
2: Ce ne sono addirittura due di
0: con
2: mare.
0: Una storia importantissima, tra l'altro, Taranto, parliamo dei greci, insomma, per cui
2: sì.
1: E tra l'altro lei, maestro, ha proprio definito la musica un abbraccio sonoro fra popoli e culture. Direi che è esattamente il senso e il contesto anche di questi giochi del Mediterraneo.
2: Sicuramente sì, dei giochi, dello sport, perché la cosa bella è che quando finisce lo sport, così come quando finisce una canzone, l'auspicio è che tutti continuino in qualche modo ad abbracciarsi, no? Ipoteticamente nel ricordo della canzone, nel ricordo dei giochi, che sono una competizione ma sono anche un momento di fratellanza grande. Così come nel testo, anche nella musica, ho voluto unire strumenti provenienti da, ovviamente non potevo metterli tutti, ma da tante nazioni, stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

0: abbiamo strumenti turchi, abbiamo strumenti egiziani, abbiamo strumenti di tante etnie che tutti chiaramente partono da questa idea di ritmo ternario di tarantella per poi proiettarla in un qualcosa di più internazionale.
1: Un qualcosa di più internazionale con una musica appunto che riesce a mescolare davvero diverse cose tra loro non necessariamente vicine. Del resto l'esperienza del maestro Molinelli è proprio questa, un eclettismo che lo ha portato a collaborare anche con tanta gente diversa. Faccio due esempi: Tony Hadley, Francesco De Gregori, Serena Utieri.
2: È proprio
0: Serena Utieri, quest'anno a Sanremo a Risa, siamo arrivati terzi nella serata delle cover con Arisa e Quello che le donne non dicono, con il coro del Teatro Regio di Parma. Quindi a Sanremo portare 40 coristi del Teatro Regio di Parma, che è uno dei teatri più importanti, come la Scala, come naturalmente il Teatro dell'Opera di Roma, e portarli a Sanremo, insomma, arrivare terzi è stato un bellissimo risultato che proprio va nella direzione che ha appena citato lei, cioè dell'unione di tante musiche diverse, quindi di tante culture diverse, ma tutte riunite sotto proprio l'abbraccio della musica, diciamo, intesa a 360 gradi come evento collettivo e più grande.
2: Potremmo fare proprio un parallelo, no? Mediterraneo, non confine, ma qualcosa che unisce, così come la musica.
0: Esattamente, sicuramente questo è l'auspicio di quello che abbiamo scritto, insomma, speriamo che venga recepito così.
1: Allora ringraziamo il maestro Roberto Molinelli per le sue parole e per averci spiegato cosa stiamo per sentire.
2: Esatto, una intro a quello che è l'inno proprio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Grazie mille maestro di essere stato con
0: noi,
2: di aver condiviso anche questa, insomma, la gestazione.
1: Allora la voce di Mietta, grazie ancora al maestro Roberto Molinelli, la musica appunto di Roberto Molinelli si chiama Sotto Sole. Subito dopo il GR, no? Che facciamo?
2: Arriviamo con Emanuele Granelli della redazione sportiva, che ci racconta cosa sta già facendo l'Italia in questi pochissimi giorni di inizio dei giochi del Mediterraneo. Quindi rimanete collegati, la musica, il GR e poi torniamo noi.
1: Sotto Sole.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. I 10 anni dal terremoto del centro Italia, una pagina drammatica che funge da monito sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione, ha scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, che sollecita l'impegno ad accelerare la ricostruzione. Ad Amatrice, luogo simbolo del sisma che ha colpito anche Accumuli ed Arquata del Tronto, è in corso la commemorazione, presente la Premier Giorgia Meloni. Ci colleghiamo in diretta con l'inviata Carla Macrellino.
4: Un silenzio intimo interrotto soltanto dall'applauso della folla che ha accolto Giorgia Meloni qui per assistere alla deposizione di una corona d'alloro al monumento che Amatrice è dedicato alle vittime del sisma del 2016. Giorgia Meloni è arrivata in elicottero tra la gente per assistere alle commemorazioni, per rendere omaggio a chi ha perso la vita sotto le macerie e per stringersi ai loro cari, ha scritto questa mattina sui social, e anche per rivendicare il cambio di passo impresso nella ricostruzione, promettendo di voler andare avanti con determinazione perché molto è stato fatto, ma altrettanto è ancora da fare. Poi la Presidente del Consiglio è giunta qui al campo sportivo, dove il Cardinale Matteo Zuppi sta per celebrare la messa in memoria delle vittime, ma prima di partire da Palazzo Chigi la Premier ha partecipato in videocollegamento alla riunione dei volenterosi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, confermando il pieno sostegno dell'Italia per una pace giusta e duratura, e in vista anche del rigido inverno sul territorio ha annunciato l'invio di ulteriori generatori per garantire la rete elettrica a supporto della popolazione. I leader hanno anche condiviso la necessità di rafforzare le sanzioni contro la Russia. E da Amatrice con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: E alla riunione dei volenterosi l'Unione Europea ha annunciato 6 miliardi di euro di nuovi aiuti all'Ucraina. I leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare anche le sanzioni contro Mosca. Dobbiamo tenere presente che la Russia, ha detto Emmanuel Macron, intensificherà le tensioni nei confronti dei 27. È chiaro che i paesi della NATO saranno presi di mira e le provocazioni si moltiplicheranno, ha aggiunto il presidente francese, invitando tutti a mantenere una posizione risoluta. Il premier britannico Burnham ha esortato gli alleati a fornire più missili intercettori Patriot all'Ucraina e ha chiesto al Congresso statunitense di intensificare la pressione economica sulla Russia. Dopo il brusco stop ai negoziati sui dazi fra Stati Uniti e Canada, il presidente Trump torna ad attaccare Ottawa e sui social annuncia che dal 1 gennaio 2027 le tariffe commerciali su tutte le auto, i camion grandi e piccoli, i ricambi automobilistici e l'acciaio saranno portate al 50%. Se la produzione avviene negli Stati Uniti, continua il capo della Casa Bianca, non si applica alcun dazio. Il Canada non sarà più trattato come uno Stato, aggiunge Trump, e una delle peggiori nazioni del mondo con cui trattare. Torniamo in Italia. Caserta chiede giustizia per Guido Roviello, il crociara ammazzato di botte in pieno centro la scorsa settimana. Sui social è comparso il video del brutale pestaggio. Enzo Perone.
5: È stato ucciso da un clochard come lui per un debito di 50 euro nel centro di Caserta, picchiato a sangue mercoledì, ricoverato in ospedale, morto dopo 2 giorni di agonia, trascinato a terra da una panchina e massacrato di botte, una sequenza terribile che viene ricostruito e non filmato delle telecamere di videosorveglianza. La vittima, Guido, l'aggressore, Giorgio, entrambi senza fissa dimora, originari della Romania e dell'Ucraina. Un prestito per comprarsi da mangiare non ancora restituito, il movente della violenta aggressione, l'omicida è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Spero che la sua morte non sia vana, dice la farmacista di Piazza Sant'Anna Giulia Cosconati. Guido frequentava le associazioni di volontari per un aiuto, era uno scricciolo d'uomo precipitato nel disagio, ma cercava di uscirne cercando lavoro. Per un periodo aveva fatto anche il cameriere. È una tragedia anche dell'indifferenza di chi gira la faccia dall'altro lato davanti alla disperazione, spiega Anna Napolano della comunità di Sant'Egidio.
3: È stato venduto per circa 2,9 milioni di euro il pallone con cui Diego Armando Maradona segnò il celebre gol della mano di Dio nei quarti di finale dei mondiali del 1986 in Messico contro l'Inghilterra. È stato battuto all'asta negli Stati Uniti dopo che un precedente tentativo di vendita non era andato a buon fine per il mancato raggiungimento del prezzo minimo. A 100 anni dalla nascita di Mario Bortolato, in arte Bort, Alessandria rende omaggio a uno dei più popolari vignettisti e umoristi italiani.

0: del Novecento. L'artista, nato il 2 agosto 1926, ha trascorso ben 65 anni della sua vita nel comune piemontese, raccontando con ironia abitudini, vizi e virtù della società italiana, cristallizzati nelle celeberrime vignette della serie Le ultime parole famose, pubblicate sulla Settimana Enigmistica. Dal 3 settembre la città ospiterà dunque la mostra Il secolo di Borta, aperta al pubblico fino al 4 ottobre. La linea all'Italia in diretta, il prossimo GR alle 18.
1: L'Italia in diretta.
2: Ciao Claudio De Tommasi.
3: Ciao Germana Brizzolari.
2: E ciao anche Emanuele Granelli.
4: Ciao, buon pomeriggio. Ciao
2: della
4: Germana,
2: redazione,
4: ciao Claudio.
2: Sportiva che ci ha raggiunto perché ci deve raccontare questi giochi del Mediterraneo che non riusciamo a stare dietro per tutte
3: troppe medaglie tutte insieme. Però cominciamo con la musica, anche perché la musica parla di sport in un certo senso. Racconta dell'incontro tra Bruce Springsteen e un suo vecchio amico del college. Lui, l'amico, era una star favolosa del baseball a livello della high school, però poi ha provato anche a diventare professionista, non gli è andata così bene, e proprio di questo parla la canzone, di come i sogni che avevi da giovane erano gloriosi, erano davvero strabilianti, ma non sempre la vita ti accompagna.
2: Io volevo fare la giornalista.
3: Vedi, a volte allora si
2: anche
3: realizzano.
2: La tennista, però.
3: Vabbè, dai, è uno delle ce l'hai fatta già tanto.
2: Dai.
3: Si chiama Glory Days, Bruce Springsteen, e poi qui a parlare dei giochi del Mediterraneo.

0: Che la canzone poi stava nel Born in the USA, no? Cioè quel disco del 1984.
1: Album fantastico.
0: Fantastico.
1: Lo so quasi tutto a memoria. Erano gli anni che uno si sapeva tutti a memoria.
0: Erano gli anni di cui cantava poi proprio Bruce Springsteen, a proposito dei grandi sogni di quando uno è giovane, no?
1: Vabbè. Così capiscono tutti quanti anni abbiamo, perché prima con Caputo
0: con
1: dicevamo
0: Caputo.
1: Sì, ce lo ricordiamo, eccetera, eccetera. Invece giovanissimo il nostro Emanuele Granelli qui con noi a commentare questi ventesimi giochi del Mediterraneo, iniziati il 21 agosto.
0: Esatto.
1: Io due o tre ore fa ho guardato, mamma mia, 38 medaglie, adesso sono?
2: Adesso sono 40, sì, non sono cambiati anche durante la canzone del boss, eh. Dovrebbero essere rimaste 40, anzi in realtà sono già 43, perché abbiamo già la certezza di altre tre medaglie nella scherma. Tra pochissimi minuti in pedana a Taranto inizieranno proprio le semifinali, ma anche in caso di sconfitta è certa, la medaglia è assicurata, comunque non ci saranno le finali terzo e quarto posto. Altre cinque medaglie sono arrivate questa mattina direttamente dal ciclismo.
1: Rido,
2: il conteggio delle medaglie è la cosa più complicata in assoluto durante questi giorni, però siamo arrivati a quelle certe, sono 45 dal ciclismo di oggi. Tra l'altro oggi è arrivata la prima tripletta azzurra nella prova in linea femminile, con un podio tutto azzurro sul lungomare di Taranto, firmato da Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Barbara Guarischi, ed è anche un traguardo storico per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo, perché hanno conquistato sono arrivate alla medaglia numero 2500 nei Giochi del Mediterraneo, per quanto riguarda ovviamente i colori azzurri, che hanno sempre dominato il medagliere. Tendenzialmente nelle precedenti 19 edizioni l'hanno vinta 14 volte e hanno preso già il largo anche quest'anno,
1: allora,
2: comunque con 40 e 15 ore.
1: Dei numeri, no? Perché abbiamo parlato di tantissime medaglie, però i giochi hanno complessivamente partecipano 28 sport, se ho studiato bene. Ci sono quasi 4.000 atleti di 26 nazioni.
2: Esatto.
1: E quello che dicevi tu, carino, prima, è che ok, giochi nel Mediterraneo, quindi i paesi che si affacciano sul Mediterraneo,
2: non esattamente. Esatto, la bandiera è a tre cerchi, non a cinque come i giochi olimpici, perché riguarda solamente tre continenti.
1: Beh, certo.
2: Quelli che si affacciano sul appunto sul Mediterraneo, Europa, Africa e Asia, Medio Oriente, diciamo. Però ci sono anche altri paesi, si è allargata, diciamo, l'edizione dei giochi del Mediterraneo. Ad esempio, durante la prima giornata, nelle primissime gare, i primi titoli assegnati, c'era il Portogallo in testa al medagliere, che non si affaccia esattamente.
1: Per quanto
0: non esattamente.
1: Proprio non è ferrato in geografia,
2: esatto.
1: Quello sta sull'Atlantico.
2: Esatto, sta sull'Atlantico, come ad esempio il Kosovo, anche che ospiterà i prossimi giochi del Mediterraneo a Pristina nel 2003. Quello non si affaccia, non ha proprio sbocchi sul mare, quindi è proprio impossibile. Ma anche Andorra, ad esempio, anche Vaticano. Perché
1: che meraviglia, quattro atleti.
2: Quattro atleti, delegazione della Santa Sede, l'Atletica Vaticana, ci sono quattro atleti, due hanno già disputato il loro torneo di padel. Non è andata benissimo. Sono stati anche sfortunati in realtà nel sorteggio, perché subito collocati nella parte di tabellone della Spagna, che sono assoluti dominatori, eliminati poi dall'Egitto con un netto 6-0, però comunque è la seconda comunque esperienza per l'Atletica Vaticana, la prima nel padel, che è una delle discipline novità dei giochi.
1: Allora, hai detto della bellissima tripletta che abbiamo fatto, però ci sono state anche medaglie molto ciccione, io le chiamo così, no? Quando sono belle, importanti. Il nuoto, come sempre trascinatore, tra l'altro veniamo dagli europei sia di nuoto sia anche di atletica, dove l'Italia è stata prima in un medagliere e seconda in un altro, cioè alla grande.
2: Sì, esatto, la collocazione temporale dei giochi del Mediterraneo è un po' sfortunata per quanto riguarda alcuni big, che però ci sono in alcuni
1: esatto.
2: casi, come ad esempio Benedetta Pilato, che è la beniamina di casa, gioca veramente in casa, ha già vinto una
1: Lei
2: medaglia d'oro.
1: È stata la prima medaglia di questa edizione,
2: esatto,
1: mi sembra.
2: La prima
1: vero?
2: Medaglia d'oro.
1: D'oro,
2: esatto,
1: sì.
2: Nel nuoto, e ci aspettiamo come sempre poi la solita raffica a partire dalle 18, in cui inizierà nuovamente il programma nel nuovissimo impianto e stadio del nuoto Torre d'Aiala di Taranto. Sono arrivate 13 medaglie il primo giorno, 13 il secondo, quindi 26 su 40 sono arrivate dal nuoto e dalla vasca, e ci aspettiamo ulteriori medaglie.
0: È un momento straordinario dello sport italiano, comunque, no?
2: A parte il calcio, sì.
0: Sì, no, per il calcio lasciamo stare.
1: È una parola che non si può dire, ma scusa, mi cadete facile. È vero che oggi pomeriggio e stasera ci sono i

0: posticipi anche di Serie A, però
1: esatto,
0: insomma,
1: se parliamo di nazionale lasciamo andare.
2: Esatto, è stata anche un'estate parecchio complicata, guardando nuovamente un mondiale per la terza volta di fila dal divano di
0: al
2: casa,
0: quale con qualificarci.
2: Esatto, con la scelta anche del commissario tecnico che è stato piuttosto travagliata, sì, vogliamo sofferta. Dire così. Però gli altri sport invece ci danno a tantissime soddisfazioni, dagli ultimi europei di atletica leggera e nuoto. Forse il caso più eclatante anche tra giochi e altri grandi eventi internazionali è quello della pallavolo femminile. In questo momento esatto. sono in corso gli europei, le azzurre di Velasco hanno vinto le
0: domani
2: prime...
0: in diretta con Emanuela Collazzo, sarà qui con noi, ci tiene aggiornata in tempo reale su come
2: perché
0: vanno
2: domani
0: le partite.
2: Ci sarà la quarta
0: esatto.
2: partita dell'europeo
0: 3-0 della... su tutte e tre
2: per ora, senza neanche concedere un set. Però c'è anche la pallavolo femminile nei giochi del Mediterraneo con una nazionale che ovviamente è totalmente sperimentale. Ha fatto il suo esordio assoluto anche la nazionale femminile di calcio, che per la prima volta ha giocato, sta disputando il suo torneo ai giochi del Mediterraneo, è una primissima volta novità assoluta. Ieri ha esordito con una vittoria per 4-1.
0: Altre novità in questa edizione?
2: Altre novità, ci sarà venerdì in programma sempre sul lungomare di Taranto, che è uno degli Bene. Scenari anche più diciamo affascinanti di questa edizione. Ne abbiamo parlato anche durante Sabato Sport, la maratona di pattinaggio a rotelle, che per la prima volta trova spazio in questa edizione dei giochi. Ovviamente sono tutte discipline, non solo è un'edizione in cui ormai negli ultimi anni sta diventando sempre di più una vetrina per i più giovani, ma anche per le discipline più giovani che magari hanno delle ambizioni di diventare sport
0: anche
2: olimpici.
0: Per cambiare, no? Anche noi esatto. che guardiamo, che assistiamo, almeno abbiamo l'idea di fare uno sport diverso.
2: Assolutamente sì, tra cui questi gli sport rotellistici, ci sarà anche lo skateboard street, che ha avuto già una prima sua apparizione ai giochi olimpici di Parigi, il nuoto pinnato e poi il padel, la sua prima apparizione, che magari spera di
0: ma il padel
2: arriverà prima o poi ai giochi olimpici, lo vedrete.
0: Chi è che non gioca a padel?
2: Esatto.
0: Emanuele Granelli, grazie mille di
2: grazie
0: queste
2: a voi.
0: Adesso chissà che cosa è successo in questi 5
2: ci saranno state già altre medaglie.
1: Sì,
2: andiamo
1: infatti,
2: ad aggiornarci.
1: Bisogna aggiornare subito
0: noi
1: il conteggio.
0: Ci risentiamo in questi giorni. Va così
2: benissimo.
0: Ci tieni aggiornato.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Grazie ancora e continueremo ovviamente a parlare dei giochi del Mediterraneo, visto che ferve la medagliistica.
0: La medaglia ogni mezz'ora.
1: La musica, il nuovo singolo di Biagio Antonacci, fatto insieme al produttore del momento Giuli, tra l'altro lui ha collaborato per questo suo nuovo disco con tanta gente. Faccio dei nomi: Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Pietro, 13 Pietro e Coez. Questa si chiama L'ultima canzone.

0: E c'è anche la fisarmonica, senti? Lui è Biagio Antonacci e questo è quello che è il suo ultimo singolo, l'ultima canzone.
1: Molto bene, molto bene. Claudio, lo sapevi che quest'anno si celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, che è avvenuta il 3 ottobre del 1226?
0: No, ma mi fa piacere saperlo, anche perché San Francesco è uno che tutti noi amiamo, no?
1: Sì, infatti. È successo,
0: cosa è successo? Candidato De Tommasi.
1: Ok, allora diamo il benvenuto a Davide Rondoni, poeta, drammaturgo, scrittore e presidente dell'Associazione del Cammino di San Francesco. Buon pomeriggio.
2: A voi.
1: Allora,
2: a voi,
1: il suo ultimo libro si chiama Sette canti contro lo scontento, uscito quest'anno per Garzanti, però appunto parliamo di questo cammino di Francesco, il cammino della luce, che è stato presentato a fine luglio, insomma. Di che cosa si tratta?
2: Ma si tratta di un'armonizzazione di varie realtà che esistevano già, perché i cammini di San Francesco esistevano già, fatti da tanti volontari in questi decenni, e abbiamo deciso di unire in qualche modo le energie, anche degli enti, le regioni, il Ministero del Turismo, l'associazione, gli enti pubblici, quella che presiedo, e che lavorerà perché la proposta sia sempre più chiara, efficace e camminabile per tutti.
1: A proposito della proposta, vedo qui sei regioni per un percorso di 1500 chilometri abbondanti.
2: Sì, San Francesco appunto era un camminatore, si camminava molto in quell'epoca e lui girava tanto per la sua missione, quindi ha tracciato passando tanti percorsi. Noi abbiamo validato storicamente quelli dove è accertata la presenza di San Francesco, perché sennò San Francesco può diventare un po' come Garibaldi, che è un po' stato ovunque, invece non è proprio così, a 800 anni dalla sua morte. Presiedo il Comitato Nazionale per gli 800 anni, abbiamo deciso di dare un po' di ordine, di fare un po' di ordine in questa situazione bella, perché il cammino è una proposta importante, perché la vita o è un flipper, dove sbatti in quel
0: no, e rimbalzi di qua e di là,
1: no? Anche perché ti dà,
2: oppure un cammino,
1: esatto,
2: per quelli che camminano.
1: Ti dà anche modo, no, di vivere i luoghi bellissimi dal punto di vista storico, no? Lei diceva abbiamo validato il percorso. Chi volesse approfondire proprio la parte strettamente storica di quando San Francesco è passato in quei luoghi eccetera, ha la possibilità di farlo?
2: Sì, nel sito generale che è legato al Ministero del Turismo trovo le informazioni generali, poi sono tante informazioni ben facilmente rintracciabili, no? Perché quando va a Foligno, a Gubbio, o ad Assisi, da Assisi a Rimini, o da Rimini o perché va a Firenze, sono tutte cose che storicamente sono accertate, facilmente consultabili.
1: E si avverte un po' di spiritualità in questi cammini? Oddio, certo, chiedo alla persona che l'ha istituiti, quindi sicuramente sì, però da cosa? Come?
2: Ma guardi, io sono contrario alla distinzione tra laico e religioso, è una distinzione che non ha nessun senso. Cioè l'uomo ha sempre un senso del sacro, del religioso, in maniera innata, in tutte le civiltà, in tutte le epoche. Poi questo senso religioso si può esprimere in tanti modi e per esempio il camminare verso una meta che ha un valore spirituale al di là della fede che si professa o meno è sicuramente un'esperienza bella che fanno già in tanti. Ecco, io credo che l'uomo è un essere religioso, cioè si fa questo lo può fare, credo.
1: E poi insomma sì, la spiritualità può essere di tanti tipi, no? Anche verso la natura. Grazie mille di essere stato con noi, Davide Rondoni, presidente.

0: dell'Associazione del Cammino di Francesco, il Cammino della Luce. Noi invece adesso facciamo tappa in uno dei luoghi legati proprio a Francesco, lontano anche dalle rotte più frequentate, ce lo racconta la nostra Cecilia Mosetti, quindi sentiamo cosa ci dice lei, poi andiamo a un break, il meteo, e poi torniamo.
1: Tra i luoghi di Francesco ne abbiamo scelto uno in cui la spiritualità si fonde con la natura e l'arte contemporanea. Siamo in provincia di Rieti, nel comune di Rivodutri, dove si trova il faggio monumentale che, secondo la leggenda, durante un temporale piegò i suoi rami per offrire riparo al santo di Assisi. Qui ha preso vita il progetto artistico di Maria Grazia Pontorno, artista contemporanea e docente presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze. Il nome dell'opera, Le Radici Auree, un progetto in due fasi finanziato dalla Regione Lazio con il bando Arte sui cammini di spiritualità. La prima fase si è già conclusa con l'installazione di 3 radici, l'altra si chiuderà proprio il 4 ottobre di quest'anno con altre 4 radici. Maria Grazia, non è facile far vedere l'arte per radio, ci affidiamo alle sue parole per descrivere quest'opera.
2: Le Radici Auree sono un gruppo di sculture in bronzo lungo il cammino di San Francesco. Rappresentano una sintesi tra il miracolo e la scienza. Infatti il faggio di San Francesco ha una tradizione legata al miracolo ma anche alla scienza, perché le sue forme nodose così contorte sono legate a una mutazione genetica, e quindi ho immaginato che queste radici potessero condurre il pellegrino lungo il cammino. Sono delle radici di circa 2 metri su cui ci si può sedere, fermare per riflettere su quello che è il cammino interiore che si sta percorrendo.
1: Perché ha scelto proprio le radici che appaiono e non appaiono, sono perfettamente mimetizzate, se non fosse per gli sprazzi color oro?
2: Le radici sono cifre della mia poetica e mi interessava che l'opera non si imponesse sul paesaggio ma si mimetizzasse, dando l'impressione di essere lì da sempre, senza distrarre chi compie un cammino di meditazione. Le radici le ho immaginate come un prolungamento del faggio, entrano ed escono dalla terra e di fatto indicano la strada al pellegrino. La patina aurea interviene in alcune parti e rappresenta il miracolo. L'oro è un materiale che rimanda al sacro, alla luce, però qui serve a sottolineare, a rendere prezioso un miracolo che è tutto umano e che è il pensiero che si fa memoria e opera.
1: Cosa può aggiungere l'arte a un luogo già ricco di natura e spiritualità?
2: In un luogo come Rivodutri l'arte, più che aggiungere qualcosa, può farci vedere diversamente ciò che già esiste. Può creare un piccolo scarto nello sguardo. L'opera prova a mettere in relazione la dimensione spirituale del luogo con chi l'attraversa, lasciando però a ciascuno la libertà di attribuire a quell'incontro il proprio significato.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete.
9: Acqualete.
8: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno a...

0: le offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con tempo in peggioramento sul nord-ovest, dove iniziano ad arrivare i primi temporali. Nubi sparse ma innocue tra centro e Sardegna e cielo sereno al sud. Domani, martedì 25 agosto, la perturbazione attraverserà le regioni settentrionali, insistendo soprattutto sul nord-est nella mattinata, prima di un miglioramento più concreto in arrivo dal pomeriggio. Tempo a tratti nuvoloso e piovoso anche per le regioni centrali, temporali isolati tra la mattina, specie per l'area tirrenica, e le prime ore del pomeriggio. Solo qualche isolato piovasco sui monti invece al sud, tra Campania e Molise, con sole prevalente sulle coste e sulle isole. Vento debole o moderato, con modesto e generalizzato aumento del moto ondoso. Temperature massime in diminuzione al nord e al centro. In aumento invece al sud, dove il caldo torna ad essere insistente, specie per l'entroterra della Sardegna, della Sicilia, della Puglia e della Basilicata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: L'Italia in diretta.

0: E questa si chiama Two Hearts, lui è Phil Collins. Allora, dovete sapere che alcune canzoni Germana Brizzolari qui con me per l'Italia in diretta se le canta tutte. E questa, esatto, è una di quelle.
1: E questa è una di quelle perché ho scoperto l'arcano quando il decennio è quello degli anni Ottanta, io le so tutte a memoria.
0: Tu le sai tutte. E te le ricordi
1: e
0: poi.
1: E me le ricordo, che pensa quanta cash in testa mi occupa.
0: Che occupa. Poi dice uno si ricorda le cose.
1: Esatto,
0: e te credo.
1: È colpa di Phil Collins. Ecco,
0: era il 1988, non a caso, questo era Phil Collins. Sono le 17:35 e 35 secondi e questa era l'Italia in diretta.
1: Grazie Claudio De Tommasi, e questo è il momento del nostro collegamento con la redazione di Milano per la chiusura della borsa.
2: Buonasera, buonasera. Avvio di settimana in lieve calo per le borse europee. Milano sta chiudendo in questi minuti meno 0,23%. Sono di poco negative anche le borse di Parigi e Francoforte. In controtendenza positive Londra più 0,33% e Madrid la migliore più 0,70%. Sono contrastate anche le borse americane, con il Dow Jones Industrial più 0,30%. Invece sono negativi anche in questo caso non di molto gli altri indici principali, meno 0,23 per l'S&P 500, meno 0,50 per il Nasdaq. Cosa succede sui mercati? Ci sono posizionamenti prima di una serie di eventi. Il principale sul fronte dei conti è quello della trimestrale di Nvidia mercoledì sera. Si tratta di dati che sono importanti perché danno il segnale dell'andamento dell'intero comparto dell'intelligenza artificiale. In attesa dei conti c'è un po' di nervosismo perché sono uscite notizie secondo cui Nvidia aumenterà il prezzo di alcuni suoi chip del 15%, questo ha provocato una serie di cali in vari clienti e altri operatori del settore tech, soprattutto tra i produttori di chip di memoria. Il tech è andato molto male anche nei mercati asiatici, nella notte in particolare Samsung quasi meno 9% e Alibaba meno 9%. Tra gli altri eventi della settimana sono attesi questa sera il discorso del segretario del tesoro statunitense Scott Bessent, che parlerà e annuncerà nuove sanzioni all'Iran. In queste ore che precedono il discorso c'è un po' di movimento al ribasso del petrolio, che scende di circa il 2%, $92.50 il Brent di ottobre. E poi ci sarà questa settimana il forum dei banchieri centrali di Jackson Hole, dove parlerà venerdì il governatore della Fed americana Kevin Warsh. Lì nello studio.
1: Grazie mille. Allora adesso invece noi parliamo del rinnovo del contratto nazionale dei bancari. Il negoziato è partito il 16 luglio di quest'anno, quindi insomma un mesetto abbondante fa. Il 24 settembre riprendono gli incontri ed è con noi Lando Sileoni, segretario generale della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei. Allora, la piattaforma sindacale chiede un aumento di 518 euro e anche la riduzione dell'orario settimanale a 35 ore.
3: Sì.
1: Diciamo che partite bene, partite forte, partite col botto.
3: Ma noi partiamo, dottoressa, dai numeri, cioè che sono straordinari, perché parliamo di 160 miliardi di utili che le banche hanno realizzato tra il 2022 e il 2025. Secondo noi hanno contribuito a questi straordinari risultati tutte le persone che lavorano nelle banche, e quindi e di contro abbiamo un'inflazione che, come tutti sappiamo, sì, lei per primo lo sa, ha ridotto il potere chiaramente d'acquisto degli stipendi. Quindi secondo noi i 518 euro.
1: Da quanto è scaduto
3: insieme
1: il contratto?
3: Sono 5 mesi che è scaduto. Okay. Sono 5 mesi, il 31 marzo 2026. E insomma questi 518 euro che abbiamo chiesto, dal nostro punto di vista, chiaramente tengono insieme, sono più che giustificabili, perché tengono insieme il recupero dell'inflazione e anche la maggiore produttività delle banche. Poi l'altra riflessione che vorrei fare insieme a lei e a chi ci ascolta, qui è chiaro che se aumentano gli utili per le banche, dividendi per gli azionisti e una produttività sempre maggiore per le banche, gli stipendi rimangono indietro e l'equilibrio chiaramente prima o poi si rompe. Quindi se si rompe questo equilibrio, chiaramente ne risentono anche famiglie e consumi, anche le stesse imprese.
1: E tra l'altro un altro aspetto importante è quello legato al welfare, no? La conciliazione vita-lavoro, che sono, diciamo, un po' diventati un elemento centrale per le persone anche nelle aspettative dei lavoratori.
3: Guardi, per noi questo è un argomento molto delicato e importante, perché siamo stati forse i primi in Italia ormai da diversi anni che abbiamo puntato molto sul welfare, sulla previdenza integrativa e sull'assistenza sanitaria.

0: Quindi questi sono tutti argomenti per noi estremamente significativi e politicamente importanti, che chiaramente dovranno essere migliorati non solo a livello nazionale, ma anche nei rapporti che abbiamo con i vari gruppi bancari, dove la presenza del sindacato è molto significativa. Basti pensare che, insomma, la categoria è la più sindacalizzata in tutta Europa.
1: Tra l'altro, nel contratto ho visto che insistete anche sulle indebite pressioni commerciali. Allora, per chi non lo dovesse sapere, magari ce le spiega brevemente, e poi se è un problema che comunque anche, diciamo, riguarda anche i clienti.
0: Sì, allora, questo è uno dei punti nei quali chi lavora in banca e il cliente, che è cliente della banca, chiaramente, che ha un rapporto con la banca, hanno esattamente lo stesso interesse. Provo a spiegarmi in maniera molto semplice. Quindi, se un bancario subisce, questo è il significato, subisce pressioni per vendere determinati prodotti finanziari dai vertici della banca, uh-huh, e quindi per raggiungere budget, la maggior parte dei quali sono esasperati, chiaramente diminuisce la sua libertà professionale e aumenta anche il rischio per il cliente, perché se un bancario è costretto a vendere solo prodotti finanziari è automaticamente più limitato nel dare consigli e consulenti.
1: Magari esula da quello che, non so, l'aspettativa, il profilo di rischio, no, del cliente, eccetera.
0: Noi ci siamo rivolti per due volte consecutive, quindi con due governi diversi, alla Commissione d'inchiesta parlamentare delle banche, perché questo non è più, dal nostro punto di vista, un problema di carattere sindacale, ma un problema di carattere politico. Cioè, la politica deve sapere che in banca ci sono pressioni importanti e che mettono a rischio anche la stessa sicurezza da parte della stessa clientela.
1: Certo, tra l'altro voi parlate anche di intelligenza artificiale, no? Perché spesso, e anche da un certo punto di vista giustamente, viene percepita, no, come una minaccia per l'occupazione, però è anche un'opportunità, ed è importante che ci siano delle regole, delle tutele. Secondo voi come dovrebbe essere governata questa trasformazione?
0: Allora, l'intelligenza artificiale cammina di pari passo con i cambiamenti in atto nel settore bancario, che sono molto profondi, no? Quindi per noi va gestita, non possiamo lasciarla gestire soltanto la nostra controparte, ma va gestita perché può migliorare da una parte il lavoro in banca, ma deve essere uno strumento, come giustamente diceva lei, a disposizione delle persone, non uno strumento per sostituire le persone. Quindi chiediamo regole contrattuali precise, una trasparenza sugli algoritmi, una formazione, come dire, continua e un confronto preventivo con il sindacato, soprattutto quando, ed è il nostro caso, ci sono innovazioni, cambiamenti di innovazioni tecnologiche così profonde, e perché questi cambiamenti, dal nostro punto di vista, stanno cambiando radicalmente l'organizzazione del lavoro, e quindi va creata una nuova occupazione anche ad hoc per queste nuove professionalità che sono strategiche per tutto il settore, ma soprattutto per chi lavora in banca.
1: Nando Silione, ovviamente lei è segretario generale della FABI, quindi non le faccio domande sul risico bancario al quale stiamo assistendo.
0: No, me le faccio.
1: Attenzione. No, va bene, le voglio dire, sempre sì, nei limiti del contratto, se tutto quello che sta succedendo può condizionare il rinnovo del contratto nazionale, appunto, che poi ricordiamolo, cioè, i numeri sono importanti perché sono 260.000 lavoratori nel settore ABI e 34.000 nel settore delle banche di credito cooperativo, quindi 300.000 circa lavoratori.
0: Esattamente. Guardi, allora, chiaramente noi vigileremo perché le operazioni straordinarie in atto, il cosiddetto rischio
1: sì,
0: bancario,
1: è significante,
0: che sta riempendo le pagine dei quotidiani, soprattutto in questo mese d'agosto. Poi lei vedrà che quando andremo a settembre-ottobre l'attenzione diminuirà.
1: È un riempivista.
0: Esatto.
1: Quando ci sono poche notizie, si trovano delle notizie da chiappa-clic anche.
0: Esattamente. E comunque chiaramente. Non deve accadere che il rischio bancario in corso possa condizionare il rinnovo di questo contratto. E quindi noi, come organizzazioni sindacali, mi permetto di parlare al plurale, perché abbiamo sì qualche diversità di fondo fra noi, ma tutti abbiamo l'obiettivo di raggiungere un rinnovo di un contratto che è già, come dicevamo prima, è scaduto da mesi. Quindi noi pensiamo che la concorrenza tra i gruppi bancari non deve diventare un alibi per rallentare il contratto, e chiaramente se poi questi faranno melina, se le banche faranno melina perché magari sono impegnati in altre faccende come risico bancario, noi abbiamo gli strumenti e la pressione e eserciteremo come abbiamo fatto anche in passato. Beh, possiamo fare qualunque cosa, possiamo interrompere l'attività sindacale nei gruppi, che creerebbe diversi problemi ai gruppi bancari, possiamo scendere in piano.

0: come abbiamo fatto esattamente 6 anni fa, possiamo tranquillamente utilizzare qualsiasi strumento a nostra disposizione, che sono quelli tradizionali, ma sono quelli anche più, come dire, più intelligenti, perché andare
1: e non artificiali,
0: esattamente, perché andare magari per la terza volta in commissione inchiesta parlamentare per sollecitare un intervento della politica a 360 gradi rispetto alle pressioni commerciali è uno strumento di pressione forte che come già abbiamo fatto, se servirà lo metteremo comunque in campo.
1: In 30 secondi e poi la saluto. Il settore bancario attrae ancora le nuove generazioni? È un lavoro che attrae, ragazzi?
0: Guardi, io le do un numero che in televisione e radio non è mai utile, però glielo dico perché è importante.
1: No, vabbè.
0: Dal 2012 noi abbiamo assunto col Fondo per l'Occupazione Giovanile, che è finanziato con il contributo delle banche ma anche delle stesse lavoratrici e lavoratori bancari, abbiamo assunto in un periodo particolarmente importante per il cambiamento in atto ma anche per qualche crisi in passato che c'è stata, no? Uh-huh. Lei ricorderà le banche venete e quant'altro. Abbiamo assunto 41.840 giovani ragazzi e anche ragazze, quindi questo è un dato dal nostro punto di vista estremamente significativo che deve avere un seguito, e quindi la mia risposta è sì, il posto in banca è ancora attrattivo per le nuove generazioni.
1: Esatto, il famoso posto in banca era proprio quello
0: è chiaro che però i giovani hanno delle ambizioni, hanno degli orizzonti diversi, perché chiedono buoni stipendi, chiedono crescita professionale, hanno ragione, chiedono una formazione, chiedono una flessibilità dei percorsi professionali e di una crescita professionale che sia ben individuabile. Ecco, questo rinnovo del questo
1: va in questa
0: contratto
1: direzione. Questo,
0: va esattamente come diceva.
1: Benissimo.
0: Lei in questa direzione.
1: Grazie mille. Lando Cileoni,
0: grazie.
1: Segretario generale
0: grazie
1: della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, buon pomeriggio.
0: Grazie, buongiorno.
2: Grazie ancora, arriva la musica, anzi torna la musica, Gianna Nannini, la strana coppia con Marrakesh, per quello che è un brano che è proprio il simbolo di Gianna Nannini, no? Quello che l'ha portata al grande successo europeo, sto parlando dell'America, che si ripresenta in questa straordinaria versione in coppia, e proprio Marrakesh ha detto, guardate che l'incontro con Gianna è stato mitologico, e lo è stato anche essere contattato per riuscire a realizzare e collaborare insieme proprio per questo brano. Si chiama L'America e sono Gianna Nannini e Marrakesh.

0: ragazzi sono piaciuti da subito loro, già nella mia Marrakesh, questa si chiama L'America.
1: Avevo una cosa sulla gola.
0: Sulla gola.
1: Eccoci qua. Allora, abbiamo detto inizio trasmissione, no? Che avremmo parlato di biofilia e vi spiego intanto che cos'è. Insomma, una sintetica spiegazione. L'innata tendenza biologica e evolutiva degli esseri umani a cercare una connessione profonda con la natura e ogni forma di vita. E allora diamo il benvenuto alla nostra ospite, che è la dottoressa Rita White, psicologa ambientale e presidente Accademia Italiana di Biofilia.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Buonasera. Allora, secondo uno studio però, gli italiani vivono al chiuso per 22 ore al giorno.
0: Che dolore.
1: C'è qualcosa che non va, no? Perché se abbiamo la tendenza a stare con la natura, ogni forma di vita, e poi siamo al chiuso, al buio, oppure con la luce artificiale, l'aria condizionata in questi giorni, c'è qualcosa che non va.
2: Sì, pensiamo a una giornata normale, ci svegliamo in casa, saliamo nei mezzi di trasporto, arriviamo magari in ufficio, sul posto di lavoro e la sera torniamo di nuovo a casa o magari ci richiamo in qualche locale al chiuso. Ecco, capiamo che non è così difficile arrivare a 20 o 22 ore in ambienti confinati. Il paradosso è che siamo una specie che si è evoluta nella natura e oggi trascorre appunto quasi tutta la giornata al chiuso. Il punto non è andare a demonizzare ovviamente gli edifici, ma ciò che conta è anche come sono fatti gli ambienti in cui trascorriamo tutto questo tempo, no? Perché ad esempio poca luce naturale può disturbare il nostro ritmo sonno-veglia, il nostro metabolismo.
1: Certo.
2: Un'aria di scarsa qualità, il rumore, il caldo, ecco, molte ore anche davanti agli schermi possono aumentare stanchezza e difficoltà di concentrazione. Quindi,
1: che poi ad esempio quindi già una finestra molto ampia, alzarsi ogni tanto, andare non so sul ballatoio delle scale e respirare un po' d'aria, fare una passeggiatina intorno all'isolato, già questo può essere d'aiuto?
2: Sì, assolutamente, infatti anche quando riusciamo ad avere 20 o 30 minuti, ecco, questo sarebbe la tempistica ideale di pausa cosiddetta rigenerativa, ma anche pochi minuti, anzi pochi secondi. Infatti c'è un esperimento molto curioso che dice che bastano 40 secondi di vista del verde per aumentare proprio la concentrazione e ridurre lo stress. Quindi davvero la natura non ha effetti collaterali se non proprio effetti benefici.
1: E comunque lo avvertiamo, no? Perché se guardiamo il verde, il mare, il blu, ma anche semplicemente il cielo, c'è proprio una sensazione di maggior rilassatezza, no? Un bisogno quasi fisico che abbiamo, è rimasto l'imprinting dei millenni, dei milioni di anni.
2: Sì, la biofilia ci dice proprio questo, quindi il nostro cervello e il nostro organismo sono stati mappati per tutto il corso della nostra evoluzione a contatto con la natura, immersi nella natura, e quindi in un modo proprio naturale, immediato, cerchiamo la natura appena è possibile. Pensiamo alle vacanze, ai momenti di weekend, al momento libero. Tanti di noi cercano la natura in un modo proprio spontaneo, perché è questo di cui la nostra psiche e il nostro corpo hanno bisogno tutt'oggi.
0: E del resto anche la pratica giapponese del bagno nella foresta,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Che è proprio provato scientificamente che riduce lo stress, aiuta il cuore, aumenta le difese, quindi stimola il sistema immunitario, migliora l'umore, per cui c'è un fondamento scientifico di tutto questo.
2: Sì, tutto ciò di cui stiamo parlando è scientifico, sono studi che vanno avanti ormai da decenni, solo adesso si sta proprio iniziando a capire, anche un po' per una sofferenza generale di stress, burnout, condizioni anche psicofisiche di fragilità proprio date da una mancanza di natura, un deficit di natura, si sta proprio iniziando anche a utilizzare la natura come diciamo così medicina. Quindi in Giappone si utilizzano ad esempio le prescrizioni di natura all'interno del sistema sanitario nazionale e quindi anche in Italia ci stiamo muovendo per portarle anche nel nostro paese.
1: Anche perché lo dicevamo, no? L'essere umano tende a una connessione con la natura, con le altre forme di vita, non ce l'ha come abbiamo detto, e quindi ci possono essere delle conseguenze, ad esempio un sonno per esempio poco buono, livelli di stress che aumentano. perché cioè rendiamolo concreto questa situazione di vivere così tanto tempo al chiuso e magari con una luce artificiale, con un condizionatore acceso, eccetera.
2: Sì, il corpo e la mente vanno in stress fino ad arrivare al burnout, perché appunto l'ambiente in cui viviamo non corrisponde, non soddisfa i nostri bisogni fisiologici, per cui si attiva il cortisolo, si attivano delle risposte anche di riduzione di quello che è il funzionamento del sistema immunitario, si riduce la qualità del sonno, si riduce la concentrazione, tutte condizioni che se ci pensiamo siamo nel momento in cui noi ci avviciniamo alla natura anche solo per una giornata, un weekend, iniziano già, diciamo così, a ridursi.
1: Uno riavvia il motore, la sensazione spesso è questa.
2: Esatto, assolutamente. In particolare per bambini anziani questo discorso
1: poi magari
2: è ancora più
1: velocissimamente facciamo un paio di domande anche per i bambini a scuola, ero interessata. E voi come accademia praticamente cosa fate?
2: Noi ci occupiamo della diffusione scientifica di questa scienza, di questi concetti, pratichiamo anche ricerche noi stessi, svolgiamo attività di formazione, di consulenza anche per la progettazione, quindi proprio portiamo a 360 gradi la biofilia. Adesso abbiamo anche un progetto nuovo che, come accennavo, è proprio il progetto di portare le prescrizioni di natura in Italia, con proprio un nuovo progetto, Prescrizioni di Natura Italia.
1: Ovviamente adesso stiamo andando verso la chiusura, verso il GR1 delle 18 e il GR regionali, è molto importante tutto quello che abbiamo detto anche per i ragazzi, per i bambini, quindi è importante la pausa a scuola, uscire all'aria aperta, giocare il più possibile anche in strada e togliere i ragazzi sempre dallo schermo dei computer o del telefonino. Grazie mille, no? Immagino che la risposta sia sì.
2: Sì, assolutamente.
1: L'ha certo. Bloccata perché era una domanda che mentre la facevo era così retorica che non poteva che essere sì. Grazie mille, quindi facciamo attenzione, connettiamoci con la natura. Grazie alla dottoressa Rita White, psicologa ambientale e appunto presidente Accademia Italiana di Biofilia.
0: E allora qualche pausa ce la meritiamo
1: anche
0: noi, no?
1: Andiamo
0: sul bagliatoio e guardiamo che cosa c'è fuori.
1: Una
0: respiriamo.
1: Decina di minuti anche noi.
0: Una decina di minuti. Arriva il GR1, subito dopo il GR regionale, ma torniamo per la nostra ultima mezz'ora.
1: Assolutamente, molto divertente e molto interessante. Rimanete collegati. Ciao da Claudio De Tommasi
0: e da Germana Blizzavali.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. 10 anni fa il terremoto del centro Italia, pagina drammatica e monito sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione.

0: Ha scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, che sollecita l'impegno per accelerare la ricostruzione. Ad Amatrice, luogo simbolo del sisma che ha colpito anche Accumuli e Arquata del Tronto, la commemorazione, presente la Premier Giorgia Meloni. In diretta la nostra inviata Carla Macrellino.
1: Sentite, queste sono le parti finali della Santa Messa celebrata dal Cardinale Matteo Zuppi qui al campo sportivo di Amatrice, il luogo simbolo del terremoto del 2016, e dove è arrivata la Presidente del Consiglio accolta dagli applausi della folla presente alla deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime del sisma. Giorgia Meloni ha anche incontrato alcuni familiari di chi ha perso la vita sotto le macerie, fermandosi a parlare con loro. La Premier è qui, come ha scritto anche sui social, per rendere omaggio alle vittime e anche per stringersi ai loro cari. Ha anche rivendicato il cambio di passo impresso la ricostruzione, promettendo di voler andare avanti con determinazione, perché molto è stato fatto, ha spiegato, e altrettanto è ancora da fare. Ma prima di partire da Palazzo Chigi, la Premier ha partecipato in videocollegamento alla riunione dei volenterosi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, confermando il pieno sostegno dell'Italia per una pace giusta e duratura e in vista del rigido inverno sul territorio, annunciando anche l'invio di ulteriori generatori per garantire la rete energetica a supporto della popolazione. I leader hanno anche condiviso la necessità di rafforzare le sanzioni contro la Russia. E da Amatrice, con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
0: E lo sentivamo oggi, la riunione dei volenterosi. L'Unione Europea ha annunciato 6 miliardi di nuovi aiuti all'Ucraina. I leader concordano sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca. Da Regno Unito e Francia è arrivato inoltre il via libera alla produzione in Ucraina di missili da crociera. Zelensky chiede soprattutto nuovi sistemi per la difesa aerea, sempre più necessari di fronte agli attacchi russi. Migranti, nessuno scontro tra Italia e Germania, chiariscono da Berlino l'inviata Rai.
2: Cerca di smorzare i toni Stefan Cornelius, portavoce del cancelliere Merz, dopo un'estate di tensioni sulle migrazioni. Non c'è nessuno scontro tra Italia e Germania, dichiara in conferenza stampa. I due paesi stanno lavorando insieme con fiducia sulla questione delle migrazioni e il nuovo patto europeo è la base di questa cooperazione. Berlino chiede che il sistema di asilo sia implementato in modo paritario. A settembre della gestione dell'immigrazione si discuterà anche in un incontro bilaterale tra il ministro degli interni italiano Piantedosi e l'omologo tedesco Dobrindt, anche se ancora da stabilire una data precisa. Il nuovo patto europeo, definito a giugno, non cancella ma accelera e rafforza il meccanismo di Dublino. I paesi di prima accoglienza dovranno mettere su un sistema per identificare i migranti invece di lasciarli andare altrove, una questione però che rimane complessa con Meloni, che ha ribadito più volte di non volere riaccettare migranti irregolari dalla Germania, e un delegato della ZEDEU che avverte: se l'Italia non rispetterà i patti rischia di saltare tutto il nuovo regolamento europeo e Schengen stesso. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
0: Al centro dell'agenda di governo l'energia. Dal meeting di Rimini il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin non conferma né smentisce la proroga del taglio delle accise, dipende da Hormuz. La situazione è delicata, ha affermato il ministro. La nostra inviata.
3: Al meeting di Rimini il tema energetico tiene banco. In primo piano c'è l'ipotesi di un nuovo intervento sulle accise. Stiamo ancora valutando, fa sapere il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin.
4: La valutazione è molto complessa, lo vedremo nei prossimi giorni. Così come vediamo di ora in ora, si apre lo stretto di Hormuz. Ne ha aperto oppure chiuso?
3: Altro tema caldo, la deroga al patto di stabilità per investimenti finalizzati alla transizione energetica, che potrebbe liberare fino a 14 miliardi di spesa. Il Ministero sta mettendo a punto la proposta da inviare all'Unione Europea.
4: Entro metà settembre avremo le idee più chiare, usiamo questo termine, avremo le idee più chiare, poi la lettera si vedrà.
3: Ma per rispondere al forte aumento di domanda energetica atteso nei prossimi anni sarà necessario ricorrere anche al nucleare, ha ricordato il Ministro, delineando la tabella di marcia dell'intervento. I decreti attuativi entro fine anno, poi il confronto con le regioni. Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
0: Fissata per il 7 settembre l'udienza del Tribunale del Riesame di Roma sui domiciliari a Walter Lavitola, indagato come presunto mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Dopo Lavitola, il conduttore di report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. È l'ultima notizia.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:10 minuti sulla 14 Lancona a Pescara. Ci sono code per 10 km per il ripristino urgente della sede stradale tra Val Vibrata e Fermo in direzione di Ancona. Traffico che è tornato intenso nei grandi centri urbani, vacanze finite per gran parte degli italiani. Sulla 10 code per 3 km tra l'allacciamento con la 7 Genova Pegli, sulla tangenziale di Milano code a Carugate, attorno allo stadio dall'area di Bologna disagi alla circolazione per l'incontro Bologna-Lazio, sta per iniziare e sarà il fischio d'inizio alle 18:30. Sulla Firenze-Roma rallentamenti tra Firenze Nord e Firenze Scandicci e poi code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud. Sulla 24 nel tratto urbano siamo nella capitale, ci sono code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est. Infine sulla tangenziale di Napoli abbiamo code tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
1: L'Italia in diretta. Meno di un quarto d'ora con voi e poi vi lasciamo alle partite, al calcio. Ciao da Giovanna Pizzolari ancora.
3: E ciao da Claudio De Tommasi qui all'Italia in diretta per questo primo pomeriggio, il grande rientro al pomeriggio.
1: A volte ritornano. Diamo il benvenuto a Maria Grazia Calandrone, ben trovata.
4: Ben trovati.
1: Poetessa, scrittrice, drammaturga, artista visiva, conduttrice radiofonica, sì, tutto. Allora, però vogliamo farti, e tra l'altro ricordiamo finalista al premio Strega del 2023 con Dove non mi hai portata, però vogliamo farti un'intervista diversa, un'intervista pop, perché se no
4: è pur sempre, pronta.
1: Il 24 agosto, no? E quindi
4: esatto. Pure per me,
1: E per tutti.
4: Cioè i pensieri si alleggeriscono.
3: E per meno male, Grazia.
1: E per quello ti voglio chiedere qual è la cosa meno poetica che ti è capitata oggi.
4: Oddio. Ma la cosa
1: oppure
4: meno
1: più
4: poetica,
1: e puoi dire tutto uno o l'altro.
4: Allora, più poetica probabilmente che ho potato le piante, che è una cosa che mi rilassa moltissimo.
3: E torniamo alla biofilia, vedi? Quello di cui abbiamo parlato poco fa.
4: Vedi, no, ma assolutamente per me è una dominante della mia esistenza, la biofilia. E poi dunque, la cosa meno poetica, ma sai, è difficile perché...
1: Non so, nel traffico io sono tutto. Poco poetica, per esempio. Ecco.
4: No, io ho scritto una poesia sulla tangenziale, guarda.
1: No, che dico, bello.
3: Ecco, bello.
4: Allora, ti posso dire... Allora, no, non la so la poesia, non la so a memoria, però mi ricordo esattamente il momento in cui l'ho concepita e il perché. Cioè era l'ammirazione per noi in quanto specie che non ci fracassiamo gli uni con gli altri, cioè potrebbe essere un massacro una fila sulla tangenziale e invece abbiamo una geometria, un ordine per cui continuiamo ad andare in fila, magari smadonnando ciascuno nella sua macchina oppure ascoltando un audiolibro come io ho imparato a fare. E facendo le telefonate che non si ha mai il tempo di fare, però alla fine sai che ti dico, io penso non ci sia niente di non poetico.
1: Vedi che bello, vedi l'animo
3: bello,
1: poetico,
3: bello,
1: però
3: l'animo
1: ve lo ricordate, vieni anche tu sul grande raccordo anulare che circonda la capitale Guzzanti, poesia pura anche quella.
3: Però questo conferma che la poesia in quanto tale, poi vabbè andiamo a definire poesia ma è un altro compito abbastanza difficile, può nascere da tutto, da qualsiasi cosa.
4: Da tutto, la poesia è onnivora. Questo io, guarda, è una battaglia personale. Non esiste nulla che sia infatti vedi, alla fine capita veramente giusta, perché una domanda del genere non me l'ha mai fatta nessuno, però siccome io sostengo sempre che non esiste nulla che non sia poetico, nulla di impoetico, nessuna parola che non si possa usare, né quelle più abusate, cuore, amore, fiore, gabbiani, tramonti, né quelle, né quelle

0: le suole delle scarpe piuttosto che appunto veramente il traffico della tangenziale, parlando di
1: e
0: di
1: questa
0: Roma,
1: è la differenza tra chi è un poeta e chi non lo è, tipo come me, esatto.
0: Ma cioè che vive in un mondo di illusioni praticamente.
1: O anche guarda, ma ero stata più carina.
0: Senti, sì, invece, sì, no, ma infatti non è così.
1: Questa è una domanda che non ti avevano mai fatto, invece quella che ti fanno sempre, che tu vorresti abolire per legge.
0: A che serve la poesia?
1: Ah, bello, questo non, neanche sotto tortura mi sarebbe
2: no, no, questo non ci sarebbe davvero uscito, anche perché forse.
1: Però l'ho letta tante volte, è vero.
0: Tante volte, no, ma i ragazzi me lo chiedono sempre, io infatti li prevengo e gli dico, ragazzi, non serve a niente, ma lo sappiamo. Ma il fatto è che il bello della poesia è esattamente questo, cioè che in una società dove siamo costretti a produrre, non abbiamo più tempo, la poesia non serve a niente. Per cui è proprio il suo lusso, nel senso che serve, in realtà serve nelle nostre profondità,
1: nell'animo.
0: Serve come? Cioè serve a ricordarci che alla fine tutto quello che noi sentiamo, proviamo, pensiamo, immaginiamo, è stato già sentito, provato, pensato, immaginato, quindi serve a sentire la nostra solitudine collettiva.
1: Giustissimo.
0: Per cui cioè, i poeti, no? si rivolgono, cioè quando per dire, si pensa a Silvia di Leopardi con gli occhi suoi ridenti e fuggitivi, ma tu basta dire ai ragazzi, guardate, quando voi vi girate di sguincio, no, per guardare la ragazzina e vedete che lei si volta dall'altra parte, quello di quello sta parlando.
1: Ed era così
0: altro,
1: anche
0: cioè,
1: tanti anni fa, quindi
0: esatto,
1: praticamente
0: esatto.
1: Non cambia banalmente nulla, no? Per fortuna quasi.
0: Non cambia
1: direi,
0: nulla,
1: sì.
0: Per diciamo che alla radice delle nostre persone non cambia nulla. Penso che siamo animali come eravamo animali millenni fa. Siamo animali, per fortuna, che alcune cose le imparano e si spera di non tornare indietro.
1: Adesso faccio
0: indietro,
1: una citazione io, Zoon Politikon.
0: Ecco.
1: Bella, così ho fatto vedere.
2: Hai fatto vedere che abbiamo studiato tutti.
0: esattamente. Però io dico questo con un'ammirazione sconfinata nei confronti degli animali,
1: certo.
0: Dico, siamo animali, non lo dico in senso dispregiativo, dico nel senso radicale.
1: Siamo animali perché siamo proprio animali, nel senso siamo carne, ossa, sangue.
0: Siamo carne, ossa, siamo atlanti di anatomia, appunto, quindi che vanno in giro.
2: Maria Grazia Calandrone con noi. Ti sei mossa sempre un po' al confine tra romanzo, per cui prosa, e poesia, non romanzo poetico. È il tuo terreno naturale, quello in cui ti esprimi o ti viene naturale esprimerti?
0: Ma sì, diciamo che insomma io sono stata cresciuta da una professoressa di lettere, e questo ha fatto dei danni, cioè nel bene e nel male era una professoressa di lettere, la mia mamma mi ha insegnato l'amore per le parole e questo amore all'inizio, per decenni, diciamo così, si è sviluppato esclusivamente in poesia, e poi, proprio partendo da un libro dedicato a lei, mi è uscita questa cosa che è una prosa musicale, non so bene come chiamarla, scrivo delle cose che sono degli oggetti strani, sono al confine tra la poesia, il saggio, il romanzo, la narrazione, nell'ultimo c'è del romanesco, insomma. Sono degli oggetti strani che a me interessa molto sperimentare, perché sono una che si annoia subito, per cui mi piace andare oltre il confine, diciamo così, in questo caso oltre il confine della poesia, della prosa, del saggio, della storia, perché sono libri che sono anche raccontano un po' la storia d'Italia, diciamo così, un pezzettino alla volta, no? Dagli anni 50, dal dopoguerra, fino al 2025. Per cui diciamo che abbiamo, nell'ultimo ho parlato degli anni 70 perché proprio mi sembrava che ci fosse all'orizzonte un'area simile, e per ricordare ai ragazzi, anzi per ricordare, per dire ai ragazzi che non lo sanno, che abbiamo sfiorato un golpe militare per un pelo,
1: esatto,
0: diciamo
1: per
0: il presente, ecco.
1: Allora,
0: abbiamo già un'esperienza di averlo sfiorato.
1: Allora, adesso l'ultima domanda per salutarti, ancora più frivola: se potessi invitare a cena tra tre poeti, oppure tre scrittori, oppure due poeti e uno scrittore, eccetera, un personaggio del passato, però li devi far parlare solamente di cose appunto frivole, chi sceglieresti?
0: Oddio, vabbè, Rilke, che io ho amato appassionatamente, Rainer Maria Rilke, senza dubbio, non so di che potrebbe parlare, perché quello si muoveva tra angeli e altre entità astratte, non so bene di che cosa potrebbe parlare.

0: Mi piacerebbe tantissimo che rinascesse Vitaliano Trevisan, che purtroppo si è ucciso dopo il Covid ed era un genio, proprio un genio. Un uomo un ossessivo compulsivo che purtroppo ha fatto un'arte straordinaria. Ecco, con lui si potrebbe parlare, perché è un uomo pieno di ironia, con lui si potrebbe parlare assolutamente di cose anche frivole. Cormac McCarthy. Sono tre uomini ora che sto notando e rimprovero me stessa di questo, però mi sono venuti in mente
1: sono venuti
0: loro.
1: dal cuore, quindi questa era
0: Cioè,
1: la cosa.
0: vorrei dire a Cormac McCarthy dove sei andato a finire quando hai scritto il finale di Stella Maris, che è una cosa enorme, enorme. Ecco,
1: Bene, e con questa meravigliosa suggestione di Maria Grazia Calandrone ti salutiamo.
2: Ricordiamo che il prossimo 8 settembre
0: Ciao.
2: uscirà il suo nuovo libro, di cui magari parleremo più avanti.
1: Bene, bene, ti
0: Vabbè,
1: ringrazio tanto
0: grazie
1: e buona continuazione d'estate. Invece,
0: mille. Grazie
1: prima di,
0: anche a voi.
2: Grazie,
1: invece
2: Maria
1: prima
2: Grazia.
1: di salutarci, vogliamo ricordarvi cosa accadeva il 24 agosto di anni fa. Quindi, allora, si chiudevano nel 2008 i giochi di Pechino e pochi giorni prima, esattamente il 13, c'era stato un oro eccezionale che adesso riviviamo con questa clip.
3: Un finale palpitante, Federica dovrebbe farcela, sta per toccare, tocca, è oro, Federica Pellegrini non è più cronaca, Federica è già nella storia del nuoto azzurro, nella storia dello sport italiano, primo oro al femminile di sempre, ai giochi olimpici, è il nuovo record del mondo. 1:54:82.
1: È rimasto nella storia il commento anche di Carlo Verna, è assolutamente partecipe di quella vittoria incredibile di Federica Pellegrini, appunto nei 200 metri stile libero. Erano parecchi anni fa,
2: 18
1: mamma
2: anni
1: mia.
2: Fa. E il tempo passa, neanche
1: tempo
2: se ne accorge. Il tempo sfugge. Allora, l'Italia in diretta per questo primo appuntamento del pomeriggio finisce qua perché arriva il calcio. E dove arriva il calcio?
1: Noi ci fermiamo.
2: E allora, ci salutiamo con l'ultimo successo. Si fa per dire, arrivato dopo il nostro caro Angelo, passarono 3 anni e poi uscì questa, si chiamava Ancora tu, l'abbiamo promessa
1: bellissima,
2: all'inizio della,
1: io la canto
2: della
1: tutta,
2: ecco, questa se la canta tutta, vedi, e non erano gli anni 80, Lucio Battisti.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
2: È arrivata questa per lei.
3: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
4: Farò ricorso sulla gazzetta.
5: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
6: Posso vincere.
7: Ispirato a una storia vera.
8: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
9: Temi forse di essere battuto da una donna in

0: non sai stare al tuo posto.
1: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
2: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
3: La legge di Lydia Poet. Domani alle 21.30, Rai 1.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Zona Cesarini.
6: Sono le 18:26, ben trovati, nuova stagione, nuovi appuntamenti sportivi, sigla ovviamente di Zona Cesarini, ma si riparte proprio con questa trasmissione per ovviamente inserirci in queste prime volte dal punto di vista del calendario di Serie A, della ripresa del pallone a rotolare sui campi di calcio, perché sono ripresi anche i posticipi, per cui si riparte con quelli del lunedì. Quest'oggi ci sono due appuntamenti con le due squadre romane che saranno in campo, l'una le prese con il Bologna in Emilia, l'altra la Roma ospiterà la Fiorentina. Più avanti alle 20:45 si inizia ovviamente con il primo dei due posticipi, che sarà Bologna-Lazio, che tra poco ci racconteranno i nostri uomini sul posto. Qui invece da Saxa Rubra, da cui vi parliamo, al microfono Diego Carmignani, Mas Gambino alla parte tecnica, Umbretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione. Continuiamo con i nomi, sono quelli di Massimo Barchieri e Nicola Zanarini, a cui do la linea per la radiocronaca di Bologna-Lazio. Più avanti, come detto, ci sarà Roma-Fiorentina con Manuel Codignoni e Jacopo Barlotti, e concludiamo poi anche con il nostro appuntamento che sarà quotidiano, relativo ai giochi del Mediterraneo che stiamo seguendo in coda alla trasmissione, in coda a Zona Cesarini. Vi daremo appunto ragguagli su quello che sta accadendo in Puglia. Pertanto, buon ascolto, Bologna-Lazio, Barchiesi-Zanarini.
5: Il posticipo del campionato di Serie A.
7: Buonasera da parte di Massimo Barchiesi e Nicola Zanarini, che vi parlano dallo stadio dell'Ara di Bologna, dove tra pochi minuti comincerà il campionato di Bologna e Lazio, due squadre a caccia del riscatto dopo la stagione scorsa che le ha viste fuori dalle coppe europee. Una distanza di soli due punti tra Bologna e Lazio, con i rossoblu che hanno chiuso all'ottavo posto con 56 punti, la Lazio con 54, una Lazio che ha iniziato malissimo la stagione, uscendo subito ai 32esimi di Coppa Italia, perdendo all'Olimpico 2-0 contro il Mantova. Il precampionato del Bologna non è stato particolarmente eccelso, con alcune sconfitte pesanti, soprattutto quella col Pisa 4-1, e vedremo chi uscirà meglio da questo primo momento, già non dico complicato, della stagione, perché si comincia adesso, perché è da oggi che comincia la vera stagione di Bologna e Lazio. Certo, la Lazio sta vivendo ormai da tempo un momento particolarmente delicato, soprattutto di grande frizione tra i suoi tifosi e il presidente Claudio Lotito, una frizione che si è manifestata anche all'interno dello stadio Dall'Ara. Appena sono entrati sugli spalti, i 4.000 sostenitori della Lazio hanno contestato sulla scia della passata, o meglio delle passate stagioni, l'operato della società di Claudio Lotito. Andiamo subito alla presentazione delle squadre con le formazioni, perché tra poco si comincia il Bologna, e la grande novità, e ne parleremo tra poco con Nicola Zanarini, è l'allenatore Domenico Tedesco, che fa il suo debutto in Serie A, ha preso il posto di Vincenzo Italiano. 4-3-3.
8: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: Se aumentano i prezzi, il carburante trova nuove rotte per aggirare i rincari. Dal confine sloveno entra una filiera parallela che evita le tasse italiane. Un traffico difficile da intercettare, affidato ad autisti regolarmente assunti e a cisterne in regola, ma solo sulla carta, che arrivano fino a Roma e alla Campania.

0: Campania.
1: Benzina oltre 2 euro, il diesel a 2,14 euro. Tra rabbia e rassegnazione, gli automobilisti riducono gli spostamenti, cambiano mezzo e rinunciano al pieno, ma i costi in aumento rischiano di travolgere anche l'autotrasporto.
0: Tra i tanti aumenti, anche quello del caffè. In 5 anni l'espresso è salito del 25%. A Trieste la tazzina costa in media 1,30 euro, entrando tra le 10 città più care d'Italia, ma qui, come altrove, il rito del caffè resta irrinunciabile.
1: Generali riacquista oltre 1 miliardo e 200 milioni di proprie azioni per quasi 54 milioni di euro. Il buyback è destinato all'annullamento dei titoli, come deciso dall'Assemblea degli azionisti, un'operazione indipendente dal risico bancario, ma che arriva mentre il gruppo triestino resta al centro della partita finanziaria che coinvolge MPS.
0: A Trieste il Tribunale mette in discussione la procedura accelerata alla frontiera per i richiedenti asilo, sospeso il rigetto di una domanda di protezione internazionale ritenuta non correttamente esaminata secondo le nuove regole europee. Nel decreto del 20 agosto il giudice contesta anche la generica individuazione di Trieste e Gorizia come zone di transito.
1: Pordenone comincia a vestirsi da capitale italiana della cultura. Nelle prossime settimane in piazzetta Calderari arriverà l'orologio del conto alla rovescia verso il 2027, primo segnale concreto della trasformazione della città, e prende forma anche il programma.
0: Migliorare il friulano facendo teatro, letture, laboratori e attività all'aperto. A Paluzza docenti e studiosi per ripensare l'insegnamento della marilenghe, ma per fare davvero il salto di qualità servono più insegnanti. L'idea è passare dalla singola ora settimanale a una scuola bilingue con il friulano lingua veicolare.
1: 4 montagne, 257 chilometri e oltre 9.100 metri di dislivello. Una sfida estrema trasformata in un gesto di solidarietà per i bambini malati di tumore e le loro famiglie. È l'impresa dell'atleta carnico Marco Del Missier, realizzata in 21 ore e 40 minuti.
0: Buonasera dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Ludovica Siani e Antonio Cagliazza. Contrabbando di benzina dalla Slovenia fino al centro-sud Italia con migliaia di euro di accise non pagate. Un traffico importante con moltissime cisterne in viaggio dalla vicina Repubblica fino al Lazio.
2: Se le accise salgono, i carburanti trovano strade alternative per aggirarle. Il confine sloveno è una delle porte per il carburante acquistato all'estero, che viene immesso poi sul mercato italiano. Un contrabbando con le sembianze legali, con tasse pagate all'estero, aggirando le accise italiane. Siamo entrati in contatto con chi conosce questa rotta, che finisce a Roma per essere poi gestita da soggetti in Campania.
3: I camion possono presentare targhe polacco, targhe ucraine, o perlomeno targhe estere. Il punto di partenza è quasi sempre la Slovenia. Sono normali cisterne assunti da delle ditte di autotrasporto adibite a trasporto carburante con cisterne legali. Su milioni di litri e milioni di litri mossi in un singolo anno, stiamo parlando di soldi, un quantitativo di flusso di denaro enorme.
2: Gli autisti coinvolti sono regolarmente assunti con cisterne che dichiarano trasporto di materiale infiammabile. Per i controlli alle frontiere è molto complicato verificare il raggiro.
3: Il carburante viene stoccato per la maggior parte del quantitativo a Roma. A Roma c'è questo grosso impianto ed è all'uscita 24 del raccordo anulare. Prima di questo stabilimento di Roma vengono acquistati per la prevalenza dagli impianti bianchi. Gli impianti bianchi sono gli impianti privati. Quindi cosa succede? Vanno a diluire il prodotto che viene acquistato in Italia e lo allungano con quello. Si riesce a fregare un po' lo Stato. Loro guadagnano il loro stipendio da autista, perché ti ripeto, loro sono assicurati normalmente, cioè alla luce del sole sono perfetti per quanto riguarda il contratto di lavoro, perché non stanno commettendo nessun reato nell'andarla a prendere. Quelle sono dei camion con delle cisterne segnote, un silos messo in orizzontale, sono delle contalitri. Quelle sono due sistemi, uno più vecchio, la chilolitrone, e poi c'è la contalitri, che è quella là più nuova.
2: Negli ultimi tempi il giro illegale sembra essere aumentato.
3: Questo giro è aumentato soprattutto con l'aumento dei prezzi, ma non cesserà, perché chi lavora con questo sistema non puoi spezzare, puoi bloccare una cisterna, puoi bloccare due cisterne, ma ce ne saranno dietro altre 100 pronte per ripartire.
2: Fernetti, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La ripresa del

0: contrabbando dei carburanti è la conseguenza del forte aumento dei prezzi dei combustibili dovuto alle varie crisi in Medio Oriente e al blocco dello stretto di Hormuz. E un pieno si trasforma in un salasso.
1: Allora prima mettevo 5 euro e facevo quasi il pieno. Adesso metto 5 euro e arrivo a malapena a metà.
2: Quindi 20 euro, non di più?
3: Sì, solo 20 euro perché poi sì, ho in mente di partire, quindi il pieno lo farò inevitabilmente da un'altra parte.
2: Alla pompa di benzina si sorride per non piangere. La soglia dei 2 euro è stata ormai superata anche per la verde, che non viene calmierata, mentre per il diesel la media è di 2,14 euro. C'è uno sconto prorogato all'ultimo fino al 26 agosto, ma senza sarebbe 2,30. I commenti alle pompe sono tra sarcastico e rassegnato.
4: Bisognerebbe stare tutti chiusi in casa per un mese, però è una cosa infattibile.
2: La si prende con spirito. Chi può ha ridotto gli spostamenti e cambiato abitudini.
5: E prima camminavo con macchina, adesso con motorino perché non riesco a pagare così tanto diesel. La macchina di diesel, quindi è ancora peggio.
6: Sì, si cerca di usare un po' i mezzi pubblici per quanto possibile, soprattutto per alcuni spostamenti e poi un po' continuiamo così.
2: Gli altri continuano a spendere.
7: Nipoti dietro che hanno le loro, diciamo, esigenze. E quindi vale a prendere dai genitori, portare di qua, poi riportare, quindi quei tot chilometri al giorno devo farli per forza.
2: Per Bruno Bearzi, vicepresidente nazionale della FIGISC, la federazione dei distributori, il momento critico non è ancora arrivato. Le ricadute più pesanti però sono attese nel mondo degli autotrasporti. L'allarme viene lanciato dai sindacati. Per Antonio Pittelli, segretario regionale della FIT CISL, il futuro è traballante, soprattutto per le piccole imprese. Mentre per Sasha Chulev, segretario regionale della FILT CGL, la questione è internazionale e le soluzioni non sono nelle nostre mani. L'unica, dice, è sperare che la guerra finisca. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Il caffè al bar è aumentato del 25% in 5 anni e fra le città con la tazzina più cara c'è proprio Trieste.
9: Il rito della tazzina resiste, nonostante l'aumento al bar. Un espresso in Italia oggi costa quasi un quarto di più rispetto a 5 anni fa, il 24,2% in più. In media 1,29 euro, prezzo che cambia da una città all'altra. Bolzano si attesta a 1,51 la tazzina, la più cara, seguita da Pescara 1,49, mentre Messina con 1,06 è la più economica. E nella città del caffè? La classifica del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi pone Trieste tra le 10 più care. Il costo è in media di 1,30, ma è già stata superata la soglia di 1,40. Secondo lo studio, sul prezzo al bancone pesano energia e costi di gestione, a fronte di un calo delle quotazioni del caffè scese dai picchi del 2025, dove l'aumento della materia prima era stato del 150%. Parliamo di robusta e arabica. Cristina Scocchia, amministratore delegato Illy Caffè.
10: Noi sappiamo che dal 2021 ad oggi il costo della tazzina è aumentato del 24%. Nello stesso periodo però il costo del caffè verde, quindi la materia prima, è aumentato addirittura dell'80%.
9: Rischi che aumentano con le esportazioni di caffè colombiano che stanno subendo una grave interruzione logistica provocata dal terremoto che ha colpito il paese sudamericano. Inoltre, nel 2026, il consumo di caffè in chicchi, quello da gustare a casa, è cresciuto del 33%, un modo per conciliare tradizione e portafoglio, ma il caffè al bar rimane un'altra cosa.
11: Io bevo pochissimo caffè, e però sì, se ho voglia di berlo lo bevo.
12: Decisamente sì, non è quel modesto aumento del costo della tazzina che mi cambia le mie abitudini.
13: Il triestino è abituato a bere il caffè, quindi non si è neanche accorto, penso.
9: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Assicurazioni Generali ha acquistato sul mercato una parte delle sue stesse azioni in un'operazione che tecnicamente si chiama buyback. Ne dà notizia la stessa compagnia triestina con un comunicato ufficiale. In dettaglio, la scorsa settimana sono state riacquistate oltre 1 milione e 200 azioni per un esborso complessivo di quasi 54 milioni di euro. La compagnia comunica anche che il riacquisto delle azioni servirà al loro annullamento, come da mandato dell'Assemblea degli azionisti del 20 23 aprile scorso. Un'operazione indipendente dal cosiddetto risico bancario che vede il Monte dei Paschi di Siena, di cui Generali è primo azionista, opporsi al tentativo di scalata che arriva da Banca Intesa. La banca senese, come è noto, ha lanciato due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali per un valore complessivo di circa 34 miliardi di euro. Un'acquisizione che consentirebbe al Monte di affiancare alle attività bancarie una forte componente di gestione patrimoniale e segnerebbe inoltre un ulteriore rafforzamento del ruolo di Trieste nel sistema finanziario nazionale.
8: Nuove regole europee, procedure di frontiera. A Trieste si apre un caso destinato a far discutere. Il Tribunale ha sospeso il rigetto della domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente asilo. Al centro della decisione la contestata applicazione della procedura accelerata alla frontiera, ritenuta non corretta dal giudice alla luce del nuovo quadro normativo europeo.
14: Il Tribunale di Trieste ha disposto la sospensione automatica del provvedimento con cui era stata respinta la domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente asilo assistito dall'avvocato Martino Benzoni. La decisione, firmata il 20 agosto 2026 dalla giudice Michela Bortolami, nasce dal ricorso contro il rigetto deciso dalla Commissione Territoriale di Trieste. La Commissione aveva applicato la procedura accelerata alla frontiera, ritenendo la domanda manifestamente infondata. Il Tribunale ha però ritenuto che nel caso esaminato tale procedura fosse stata applicata in modo non corretto. Secondo il giudice, infatti, il nuovo quadro normativo europeo richiede una precisa individuazione delle zone di frontiera di transito. Al momento dell'adozione del provvedimento, tuttavia, questa individuazione non risultava ancora adeguatamente disciplinata. Per la stessa ragione, il Tribunale ha escluso che potesse essere utilizzato il precedente decreto ministeriale del 2019. Quel provvedimento, infatti, faceva riferimento precedente all'introduzione del nuovo patto europeo sulla migrazione. Un ulteriore elemento di criticità è stato individuato nella genericità con cui i territori di Trieste e Gorizia erano stati quantificati come zone di transito. Secondo il giudice, una definizione così ampia non consente di applicare automaticamente la procedura prevista per le domande presentate alla frontiera. Il Tribunale ha quindi disapplicato, nel caso concreto, la procedura accelerata alla frontiera. La decisione produce anche una conseguenza rilevante sul piano processuale. Il ricorso presentato dall'interessato ha effetto sospensivo. Il provvedimento di rigetto resta dunque sospeso per tutta la durata del processo. La decisione non accoglie nel merito la domanda di protezione, ma stabilisce che il procedimento debba proseguire secondo il rito ordinario previsto dalla legge. Il decreto rappresenta così un pronunciamento significativo sull'applicazione a Trieste delle nuove regole europee sulle procedure di frontiera. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E adesso la pagina del meteo: cielo sereno su pianura e costa, variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 17, Trieste 28 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi, Gorizia 32 gradi, Udine 31 gradi, Pordenone 30 gradi e mezzo, Tolmezzo 27 gradi e mezzo, Tarvisio 24 gradi, Forni di Sopra 22 gradi e mezzo, Sappada 20 gradi, Piancavallo 19 gradi e mezzo, Monte Lussari 18, Monte Zoccolan 16 gradi e mezzo, Lignano 31 gradi, Grado 28 gradi, la temperatura del mare è di 16 gradi e mezzo in entrambe le località.
8: E adesso vediamo le previsioni. Domani, nella notte e fino al primo pomeriggio, rovesci e temporali sparsi che interesseranno in particolare la costa e la pianura, dove potranno risultare localmente forti. In seguito, deciso miglioramento del tempo con schiarite. Sulla costa soffierà borino che nelle ore centrali ruoterà temporaneamente a vento da sud moderato.
0: Pordenone si avvia a diventare la capitale italiana della cultura. È stato messo a punto anche il quadro finanziario del progetto.
15: Il conto alla rovescia è già cominciato, ma presto avrà anche una sua rappresentazione fisica. Sarà Piazzetta Calderari ad accogliere a partire dalle prossime settimane. L'orologio che scandirà il tempo per accompagnare pordenonesi e visitatori nella capitale italiana della cultura. È uno dei primi segnali con i quali la città comincia a ridisegnare anche la propria immagine in vista dell'appuntamento del 2027. Alberto Parigi, assessore alla cultura del comune di Pordenone.
16: Vogliamo fare in modo che Capitale sia un percorso assolutamente partecipato, quindi abbiamo pensato alla cosiddetta vestizione della città, l'imbandieramento della città, in modo che tutti i pordenonesi visitatori abbiano la percezione che entrano nella capitale italiana della cultura.
15: A breve sarà poi definito quello che sarà il quartier generale della capitale della cultura, che farà da infopoint e riferimento nel cuore della città. Il countdown accompagnerà l'appuntamento più atteso, quello dell'inaugurazione, un momento istituzionale che nelle intenzioni degli organizzatori dovrà essere soprattutto una festa collettiva.
16: Anche per quello stiamo puntando sulla partecipazione della città, vogliamo fare in modo che oltre alla cerimonia istituzionale col Presidente della Repubblica sia anche un momento in cui tutti i cittadini possano partecipare. Stiamo studiando delle soluzioni in modo che questo possa avvenire.
15: Ma dietro i numeri che scorreranno in Piazzetta Calderari c'è una macchina al lavoro per costruire il programma. Nelle scorse settimane è stata approvata la seconda delle tre tranche di contributi straordinari destinati a finanziare i progetti contenuti nel dossier di candidatura. Accanto a questi, i bandi stanno permettendo di ampliare il programma con nuove iniziative. 41 quelle già finanziate dal bando comunale per il 2026, mentre è aperto fino al 20 settembre anche un bando nazionale per portare a Pordenone nuove proposte culturali in vista del 2027. A fine settembre un incontro pubblico per presentarli tutti. Ultimo capitolo, le grandi mostre e i grandi concerti ai quali si lavora con la Regione. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: Il friulano torna al centro del dibattito sulla scuola tra la necessità di trovare nuovi insegnanti e l'esigenza di ripensare il modo in cui la lingua viene trasmessa alle nuove generazioni. A Paluzza la 10ª edizione dei laboratori per docenti ed esperti su metodi, difficoltà e prospettive e nasce l'ipotesi di una vera scuola bilingue.
17: Insegnare il friulano con laboratori, scuola all'aperto, recitazione. Al CESFAM di Paluzza, tre giorni dedicati alla didattica della lingua per la 10ª edizione della Scuole di Aosta, organizzata dalla Società Filologica Friulana. Antonella Ottogalli, referente per il Docu Scuole.
18: Siamo convinti dell'importanza dell'imparare facendo. Le lingue si imparano attraverso la lettura, attraverso il teatro, attraverso anche la sperimentazione, l'archeologia, tutto quello che può servire. L'importante è fare.
17: L'appuntamento è anche occasione per parlare di cosa servirebbe per un vero salto di qualità nell'insegnamento del friulano a scuola. Nell'elenco regionale degli insegnanti ci sono circa 1700 nominativi, ma alcuni sono già occupati da altre cattedre, altri hanno una conoscenza della lingua più limitata. Ada Bier, coordinatrice scientifica di DocuScuole.
19: Comporta che molto spesso vi siano dei ritardi rispetto all'inizio delle attività in friulano perché non si trovano i docenti o purtroppo può accadere che l'attività di friulano non venga fatta proprio perché non si trova il docente disponibile a fare friulano.
17: Da 2 anni DocuScuole lavora su corsi rivolti a docenti già interni alle scuole.
19: Per permettere appunto agli istituti di avere in loco, di avere in casa il personale docente per poter garantire l'attività in friulano ai propri allievi e allieve.
17: C'è chi propone la creazione di una classe di concorso specifica, ma altri ribattono che restringerebbe ancora di più la platea di insegnanti disponibili. Per Gabriele Zanello, docente di lingua e linguistica friulana all'Università di Udine, invece che insegnare il friulano come una lingua straniera un'ora a settimana, si dovrebbe tendere alla scuola veramente bilingue sul modello di quella tedesca in avvio in regione, con le diverse discipline insegnate in friulano. Alcune sperimentazioni in passato avevano dato ottimi risultati. Feliciano Medeot, direttore della Società Filologica Friulana.
20: Trovarsi assieme, parlare assieme, confrontarsi assieme anche sulle stesse criticità che ha l'insegnamento della lingua friulana a scuola diventa anche una condivisione di buone pratiche e soprattutto di senso di appartenenza.
17: Paluzza, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Annunciati questa mattina gli ospiti musicali della 32ª edizione di Friuli Doc, al via tra 2 settimane a Udine. Sul palco di Piazza Libertà nel weekend della manifestazione saliranno Francesco Renga venerdì 11, Fabio Rovazzi sabato 12 e in conclusione domenica 13 settembre Dargen D'Amico, protagonisti di 3 concerti gratuiti. Ad aprire il programma musicale della manifestazione nella prima serata di giovedì 10 settembre sarà invece l'atteso ritorno del Festival della Canzone Friulana.
8: 5 bambole per la luna d'agosto è il film del 1970 diretto da Mario Bava, scelto come anteprima speciale del Festival I Mille Occhi, in programma a Trieste dal 18 settembre per la sua 25ª edizione, che ospiterà un percorso sul gotico italiano con un focus appunto sull'opera di Bava, curato dal critico Sergio Germek Germani. Il film sarà proiettato stasera alle 21 al Giardino del Cinema, l'arena del giardino pubblico in Via Giulia. Abbiamo chiesto a Germek Germani di parlarcene.
1: Ma abbiamo scelto per la proiezione di stasera il film di Bava, che è nato più per caso, perché lui in quel momento lavorava su altri film a cui ci teneva particolarmente. Questo film sembrava la tipica operazione commerciale di un giallo ispirato in modo rubato dal giallo per eccellenza di Agatha Christie, 10 piccoli indiani, però con degli elementi di erotismo molto consoni a quel momento di inizio anni 70 del cinema italiano. Lui ha accolto, come sempre in genere accoglieva,

0: alle proposte che gli arrivavano, senza crederci molto in partenza, ma poi è diventato uno dei suoi film più inventivi.
1: L'edizione 2026 dei Mille Occhi, il festival vero e proprio, partirà il 18 settembre e uno dei fili conduttori è proprio l'opera del regista Mario Bava.
0: Vuole in qualche modo trovare dentro l'opera di Bava le cose che ancora vanno riscoperte, ma non solo con un gusto da studiosi o da cultori, ma nella convinzione che egli fosse stato nel cinema italiano del dopoguerra una delle figure centrali. Non a caso lo ammiravano molto i riconosciutissimi Fellini, Visconti, Antonioni e così via, ma è sempre stato trattato come solo un artigiano, solo uno bravissimo a fare trucchi, uno che proveniva dalla direzione della fotografia. Invece vogliamo sancire il fatto che è un grandissimo regista, che il fatto che i suoi film siano divertenti e appassionanti.
1: Daniela Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E ora l'incredibile impresa atletica di un friulano che ha raggiunto la vetta di quattro montagne della regione in meno di 24 ore, con l'obiettivo di sostenere un'associazione che aiuta bambini malati di tumore.
3: Quattro montagne, 257 chilometri e oltre 9.000 metri di dislivello. Una sfida nata per sostenere i bambini e le famiglie dell'Associazione Friulana Oncologia Pediatrica Luca. È questo il significato dell'impresa affrontata da Marco Del Missier, atleta carnico, allenatore del settore giovanile di scialpinismo e 5 volte campione italiano di ciclocross. 21 ore e 40 minuti per salire Cima dei Preti, Ioff di Montasio, Crete di Chianevate e Monte Coglianz, alternando bici, corsa e alpinismo. Una prova estrema, cominciata con 4 ore di ritardo a causa del maltempo e poi affrontata con temperature che nella pedemontana friulana hanno toccato i 40 gradi. Marco Del Missier, l'atleta.
4: Questa sfida mi ha lasciato un'emozione unica. Arrivare sull'ultima cima, al Monte Coglianz, mi è scesa una lacrima di gioia. E sono salito assieme a degli amici, a mio fratello, alla mia amorosa, e quindi lì diciamo una lacrima è scesa, anche più di una lacrima.
3: Dalla bici alla corsa, poi la montagna, chilometro dopo chilometro il caldo lascia spazio alla fatica, al freddo e alla necessità di continuare quando a spingere non sono più soltanto le gambe. Al fianco di Del Missier la compagna Elisa Scarsini e una squadra di amici e colleghi del soccorso alpino per rifornimenti, assistenza e sicurezza. Il presidente dell'Associazione Luca, Lorenzo De Stalis.
5: L'Associazione Luca da più di 25 anni sostiene le famiglie con bambini ammalati di cancro o di leucemie, fornendo un aiuto economico, un sostegno logistico, sia per quel che riguarda il fatto che diamo ospitalità a queste famiglie nelle nostre foresterie. Benvengono iniziative come quella di Marco, che è stato veramente bravo, ha fatto qualcosa di eccezionale.
3: Per l'atleta friulano arrivare in cima aveva dunque un valore che andava oltre il risultato sportivo. E proprio ai bambini dell'Associazione Luca è stata dedicata questa impresa.
4: Si spera che questa impresa collegata all'associazione dia buoni frutti.
3: Quattro montagne, una sola sfida, è un traguardo che questa volta non si misura in metri, ma in solidarietà. Lauco, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Sono le 18:54 minuti e 30 secondi. Grazie a Corrado Spunton per l'assistenza tecnica, a Valentina Veneruso per la collaborazione in redazione e ovviamente a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 19:35 e poi alla radio col GR in onda domani mattina su questa frequenza alle 7:18. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili social della redazione e sul nostro sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Da Ludovica Siani e da Antonio Cagliazza l'augurio di una buona serata. A risentirci.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1. da me quantomeno e anche dal pubblico di Bologna. Odgar, sì,

0: Forse un po' furbo, ha messo il piede davanti e Dele Bashir è arrivato da dietro e lo ha scalciato.
1: Sì. E l'arbitro ha dato punizione alla Lazio al 24esimo, 0-0 allo stadio Dall'Ara, in un pomeriggio vero caldo, ogni tanto arriva qualche folata di vento alle nostre spalle, abbiamo creato un po' di corrente per respirare soprattutto, perché veramente è giornata, altra giornata torrida. Calcio di punizione battuto da Mandas, colpo di testa di Floriani Mussolini, quello di Lewis Ferguson, poi Dele Bashir che alza un po' la gamba, ma si gioca ancora il Bologna, questa volta fallo subito da Eggen. Calcio di punizione in favore del Bologna, che sta per essere battuto da Ferguson. Piccoli in questo momento è fuori gioco e quindi non lo può servire, l'idea era quella di Ferguson, l'idea iniziale, ma Piccoli era ampiamente alle spalle della difesa della Lazio, allora saggiamente Ferguson ha aspettato. Eccolo Cambiaghi a tutto campo, apertura per Zortea, piatto destro in orizzontale per Eggem per Elland, si fa vedere la Zusi che sbaglia il tocco, si impossessa del pallone Zaccagni. La Lazio che fa un buon pressing, non sta facendo giocare il Bologna, questa è un po' la chiave tattica di questi primi 25 minuti. Bologna sì che ha un buon palleggio come vuole il suo allenatore Domenico Tedesco, ma che fino a questo momento ha avuto pochissime chance per creare pericoli alla porta della Lazio, soltanto mezzo, diciamo, la girata di Piccoli, che poi insomma Mandas era lì sul suo palo, l'avrebbe tranquillamente presa la palla. A proposito di portieri, Skorupski per Ferguson, che vada a impostare la manovra del Bologna, si ferma Ferguson, cioè Dia che lo aspetta. Ferguson serve Eggen scambia con Elland, pressione della Lazio, il Bologna ancora in difficoltà nell'impostazione della manovra. Eggen va da Ella Zuzzi, da questi a Elland potrebbe servire, lo fa Zortea, subito Zaccagni su di lui, poi Orsolini, terzo pallone per Orsolini che voleva cederlo a Zortea, poi gli è rimasto lì sui piedi, ancora all'indietro Bologna, sempre lì comunque al limite dell'area di rigore con Elland, poi Elazuzzi, pallone corto verticale di Ferguson per Odgaard, scambio tra i due, ancora Odgaard, Bologna resta lì, non riesce ad uscire dalla metà campo.
0: Sì, manca qualità nella costruzione di gioco, anche in difesa. L'anno scorso Lucumi era un giocatore che, oltre a essere più veloce, mentre ancora c'è l'ennesimo fallo richiesto dal Bologna da Piccoli e non fiscato da Maresca, dicevamo Lucumi era molto veloce e era anche bravo a costruire, a avanzare, magari saltare un uomo e creare la sovrapposizione di qualche compagno e andare in superiorità numerica. Adesso direi che ci sarà il cooling break e quindi Bologna che fa una fatica incredibile a impostare, anche perché la Zusi, ribadisco, negli ultimi due anni non ha giocato quasi mai . E insomma veniamo da un Freuler e da un Nicola Moro che sicuramente hanno piedi più educati e soprattutto un'esperienza e una capacità di stare in campo e di condurre il centrocampo maggiore rispetto al giocatore
1: Marocchino. Ci sarà parecchio da fare per la dirigenza del Bologna da qui al termine del mercato, come anche per la dirigenza della Lazio. Si parla di un possibile arrivo di Pinamonti in attacco, bisognerà risolvere poi la questione Romagnoli, perché la Lazio in teoria potrebbe creare una buonissima coppia di centrali offensivi con Ciutalo e Romagnoli, ma Romagnoli che è stato vicinissimo all'Al-Sadd, poi non se ne è fatto più nulla al momento. C'è stata anche una richiesta dell'Atalanta, perché Sarri ovviamente lo conosce molto bene, perno inamovibile della difesa della Lazio dell'era Sarri. Però ancora non è accaduto nulla e alla fine potrebbe pure restare Alessio Romagnoli, tant'è che è stato convocato da Rino Gattuso per questa partita, non lo ha fatto in occasione del match contro il Mantova, anche perché Romagnoli non era al meglio della condizione, quindi sarebbe comunque un riacquisto importante per la difesa della Lazio.
0: Sì, come già capitato anche qualche mese fa, insomma l'anno scorso, e noi avevamo ospite alla TGR Emilia Romagna qualche giorno fa il DS del Sassuolo Francesco Palmieri, che ha ribadito: Sassuolo è una bottega cara, non svende nessuno. Pinamonti e Torsved, che vorrebbe andare tornare da Fabio Grosso alla Fiorentina, sono forse in vendita, ma lo decidiamo noi alle nostre condizioni, quindi chiaramente anche senza Carnevali, nel post Carnevali
1: la linea resta
0: quella. Dirigente che è andato alla Juventus e quindi insomma è salito di livello, ma ha fatto vedere di che pasta è fatto, la linea resta quella lì.
1: Sì, tra l'altro Pinamonti ieri non è stato nemmeno convocato da Aquilani,
0: sì, mentre Torsved ha anche giocato una spezzone di partita, quindi Pinamonti direi che è fuori ormai, anche arrivando Bowie al suo posto, insomma.

Riprendo a giocare dopo la pausa rinfrescante e con la rimessa in favore della Lazio effettuata da Floriani Mussolini. Ricordiamo, entrato in campo al 19° al posto dell'infortunato Marzic e subito ammonito 3 minuti dopo, primo ammonito della partita per un fallo commesso ai danni di Cambiaghi. Vediamo Mandas, va proprio dall'ex cremonese Floriani Mussolini, lancio in profondità, colpo di destra di Dia, poi Cancellieri cerca di andare via, perde il duello però Cancellieri con Elland, poi Floriani Mussolini non può evitare il fallo laterale.

0: direzione errata, secondo Maresca.
1: Sì, la palla gliel'ha data a Tedesco, sì, che aveva appunto il cinesino con la palla vicino alla sua area tecnica, ancora una volta si dispera con molto aplomb e quindi è avanzato. Fra l'altro Miranda, non so se ricordi Massimo, aveva effettuato un fallo laterale da qui, più o meno da questa zona, e da cui era nato un gol all'Inter che era stato contestatissimo un annetto fa, ed era più o meno una situazione molto simile, aveva battuto molto più avanti ed era nato un gol importante.
0: Ma qui era questione di sì, un paio di metri.
1: Sì, sì, sì.
0: Vediamo Odgaard, ottimo Taylor in scivolata, ruba palla, Taylor, pallone per Dele Bashiru. Al suo fianco c'è Caccellieri, da questi a Floriani Mussolini, all'indietro per Rovella, anche lui alla caccia di una della stagione del riscatto, di un pronto riscatto, perché ne ha avute tante Rovella l'anno scorso, soprattutto fermo per la pubalgia. Lancio per Dia, la bandierina resta giù, Dia, la palla in rete, ma è fuori gioco. Si è alzata adesso la bandierina, si è alzata la bandierina, posizione di fuori gioco da parte di Dia, che se la prende un po' col destino, sì, sì,
1: sì, netto, netto
0: fuori gioco, che ci sta tutto.
1: Abbiamo rivisto nel monitor di servizio, avevo qualche dubbio, ma
0: sai che non ha calciato nemmeno bene,
1: no, l'avevamo già battata, ma sì, sì, quel tanto che è bastato per superare Skorupski, ma tutto inutile.
0: Tutto inutile, tutto questo alla mezzo, anzi al 31esimo minuto, 0-0 tra Bologna e Lazio. Comunque fuori gioco era piuttosto evidente.
1: Sì.
0: Diamo pallone all'indietro per Skorupski, sempre Dia che va in pressing, la Zuzzi contro Taylor che sta macinando chilometri su chilometri, lancio lungo da parte di Elland, pallone che termina in fallo laterale. Ecco, da sottolineare Nicola la posizione e la partita fino a questo momento di Orsolini, perché è stato cercato così poco dai compagni di squadra?
1: Sì, forse anche perché sulla sinistra effettivamente Bologna è stato più ficcante con Cambiaghi, che ha fatto ammonire Floriani Mussolini, e anche prima aveva creato due o tre situazioni importanti, un po' l'unica azione importante appunto l'aveva fatta lui nell'occasione in cui si è fatto male Marusic, quindi forse anche per quello. Ma Orsolini, insomma, che negli ultimi mesi adesso va a cercare un e non prende la palla, l'abbiamo visto un po' in calo nelle ultime due stagioni, insomma sicuramente non quello che ci ricordavamo con Thiago Motta che arrivò in Champions League, un po' in calo, insomma anche questioni anagrafiche.
0: Ma allora Lazio meglio fino a questo momento, la formazione di Rino Gattuso, punteggio però non si sblocca, 0-0, aveva segnato un minuto fa Dia, ma era come detto in evidente posizione irregolare. Caccellieri, Dele Bashiru, scatto di Floriani Mussolini, c'è un rimpallo che sfavorisce però Dele Bashiru, rimessa laterale in favore del Bologna, quando siamo al 32esimo nel corso del primo tempo. Bologna 0, Lazio 0, Bologna mai pericoloso, la Lazio un paio di pericoli li ha creati soprattutto con Zaccagni all'inizio, dopo 8 minuti, praticamente possiamo dire l'unica vera occasione della partita fino a questo momento. Rimessa laterale per il Bologna proprio di fronte alla panchina di Domenico Tedesco, che tra l'altro c'è proprio anche una sorta di derby a distanza tra Domenico Tedesco e Rino Gattuso, entrambi calabresi della provincia di Cosenza, esordio assoluto nel campionato di Serie A per Tedesco, che è cresciuto anche dal punto di vista proprio calcistico da allenatore in Germania, ha allenato lo Schalke 04, il Lipsia, ricordiamo anche due anni ha allenato la nazionale belga. Nel frattempo c'è una scaramuccia al centrocampo tra Ella Zuzzi e Dia,
1: sì.
0: Spinte contro spinte, arriva Maresca, vediamo se ammonisce entrambi o lascia correre, forse li convoca per una ramanzina.
1: Sì, direi la prossima vi ammonisco.
0: Sì,
1: ma no, ce l'ha in mano,
0: no, ce l'ha, sì, saranno ammoniti, sì,
1: chiama
0: sì,
1: Dia e Ella Zuzzi, sì,
0: saranno ammoniti. Ha estratto il cartellino giallo Maresca, andiamo un po', li convoca, eccoli, vanno dal direttore di gara entrambi, e la Zuzzi fa se la ride, guarda in faccia di A, si spiegano i due
1: e
0: ancora
1: continua
0: di A con la testa, va vicino e la Zuzzi, entrambi ammoniti. Abbiamo seguito con particolare curiosità e interesse questo siparietto tra Ella Zuzzi e Dia, adesso se la ridono forse, vediamo un po'.
1: Continua,
0: la bacchetta adesso di Ella Zuzzi. Dia dice sì, vabbè, se vuoi avere ragione tu va bene, te la concedo. Però ancora non si riprende a giocare, e intanto annotiamo dunque questi due gialli, Dia da una parte e Ella Zuzzi dall'altra, e quindi sono tre in totale i giocatori finiti sul taccuino dei cattivi dell'arbitro Maresca. Siamo al 34.

0: 33esimo, entriamo nel 35esimo ora. 0-0 ancora tra Bologna e Lazio, un primo tempo certamente non esaltante fino a questo momento, non indimenticabile, possiamo dire così.
1: Tra l'altro abbiamo visto Gattuso che verso Adia ha detto usa la testa, ma non nel senso di
0: forse
1: dare
0: ha capito male,
1: è andato proprio fronte contro fronte,
0: infatti come appena gliel'ha detto è andato testa vicino alla testa di Lazzuzzi con la sua, vabbè, una incomprensione che ci può stare, no, scherziamo naturalmente.
1: E poi no, prima sugli allenatori, insomma, abbiamo scherzato molto dopo la partenza di Vincenzo Italiano. Un italiano nato in Germania si è passato a un tedesco nato in Italia, veramente sembra scritta da un umorista.
0: Lui tra l'altro si è trasferito in Germania con i suoi genitori, Domenico Tedesco, quando aveva 2 anni.
1: Sì, piccolissimo, sì. E poi in Germania ha fatto belle cose con l'Ipsia, è arrivato in Champions League, ha vinto una Coppa di Germania e poi è andato anche in Turchia a vincere la Supercoppa di Turchia, a 40 anni.
0: Col Fenerbahce.
1: Ha già fatto parecchio, ha già una bella bacheca piena.
0: È allenato dal 2023 al 2025 la nazionale belga, insomma. Una panchina prestigiosa a livello europeo.
1: Ha già un bel pedigree.
0: Sì. E Lazzuzzi all'indietro per Skorupski. Gli applausi del Dallara per il marocchino. 36 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Bologna 0, Lazio 0. Con Bologna che manovra ancora con il suo play, ovvero Lazzuzzi all'indietro. Pallone per Eggem, scambia con Elland, si va da Zortea, piuttosto prevedibile la manovra del Bologna, lenta e prevedibile.
1: E palla persa, fra l'altro. Palla persa. Sì, assolutamente, è recuperata adesso, non una bellissima partita.
0: No, proprio
1: adesso.
0: No, guarda. Avanza ora, ci prova il Bologna con lo scatto di Piccoli. Sulla corsia destra c'è Orsolini, ecco l'Orsolini che riceve il pallone. Orsolini, arriva Zortea, Zortea può puntare l'area di rigore, c'è una deviazione, pallone che esce di poco. Sfiorando il palo alla sinistra di Mandas, colpendo l'esterno della rete, calcio d'angolo, il secondo in favore del Bologna. Sull'asse Zortea, Orsolini ha creato questa chance, la formazione di Domenico Tedesco, calcio d'angolo che dunque verrà battuto dalla formazione padrona di casa, che fa rianimare il proprio pubblico. Luis Ferguson ha battuta alla sinistra di Mandas, che stava per essere sorpreso.
1: Eh sì, c'è stata una deviazione con lo stinco di Provsgard, la palla ha battuto per terra e poi con un effetto a rientrare, stava appunto per rientrare in porta e non lo ha fatto per mezzo metro.
0: Angolo, Ferguson con il destro, cross ad uscire, sono in 6 quelli del Bologna all'interno dell'area di rigore. Ferguson studia il piazzamento dei compagni di squadra, occhio ai movimenti di Piccoli in particolare. Cross bassissimo, brutto angolo battuto da Ferguson.
1: Sì, ma tra l'altro non li batte mai lui.
0: Infatti sono rimasto.
1: È stranissimo. Cioè,
0: Orsolini, dopo la respinta dei giocatori della Lazio, si porta il pallone sul testo, parte il cross! In 2 sono andati del Bologna, Eggem e Odgaard, ne è nato un tocco che non ha creato particolari problemi, è stato Odgaard a toccare il pallone, bloccato poi a terra da Mandas. Questa è la prima opportunità per il Bologna.
1: Sì, tra l'altro la prima palla interessante, importante, toccata da Orsolini di destro, che non è il suo piede, ma ormai ha imparato a usarlo, perché chiaramente i difensori si aspettano sempre che rientri sul mancino. Invece cross raso terra di destro, sono arrivati in 2 del Bologna, appunto dicevi, Eggem e Odgaard, e si sono dati un po' fastidio e quindi il tocco di Odgaard era troppo debole per impensierire Mandas.
0: Nel frattempo prova la Lazio, Pedrasa spinta netta, calcio di posizione in favore del Bologna. Quando ci avviciniamo al momento del primo e unico spot per quanto riguarda questa partita, perché siamo al 38esimo minuto, 0-0 tra Bologna e Lazio, con il calcio di punizione in favore del Bologna fuori dall'area di rigore rosso-blu. Va Skorupski alla battuta, completo giallo fluorescente per l'estremo difensore del Bologna. Un Bologna che comunque vuole restare, vuole consolidare una posizione che ormai da anni è sulla sinistra della colonna sinistra della classifica. Bologna vuole rientrare nel giro delle coppe europee, però ripeto, è un Bologna diverso da quello di Vincenzo Italiano, ancora incompleto, e Domenico Tedesco certamente ha un gran lavoro da fare, così come Rino Gattuso dalla parte opposta. Lo scatto di Cancellieri che va via in velocità, la sovrapposizione è da parte di Floriani Mussolini, pallone crossato basso respinto in angolo da Miranda, e dunque anche la Lazio andrà alla battuta del secondo angolo in questo primo tempo, quando siamo al 39esimo, 0-0 il parziale. Calcio d'angolo pure questo, come il primo, verrà battuto alla sinistra di Skorupski. Vediamo, qualcuno dovrà andare a battere perché non c'è nessuno.
1: Con calma,
0: forse scenderà un tifoso della

0: Lazio dagli spazi.
1: Sì, siamo proprio sotto, siamo la proprio curva là. San Luca, Arpad Weitz, ricordiamo, sempre intitolata non soltanto al santo protettore di Bologna ma anche all'allenatore che morì ad Auschwitz e vinse però prima di appunto fare quella tragica fine degli scudetti sia col Bologna che con l'Inter.
2: Allora, il calcio d'angolo sarà battuto da Pedrassa. Vediamo se ci sarà il tocco corto per Zaccagni, che è lì in zona, e così è. Zaccagni, pallone è per Rovella, con la suola dello scarpino destro, lo mette giù. Zaccagni, cross, attenzione, ha colpito in pieno Miranda, che resta giù. Va a terra Miranda, colpito nelle parti basse,
1: parti
2: zone molto dolorose, molto dolorose. Vediamo un po' Miranda, ora è lì a terra, Lazio andrà a battere il terzo calcio d'angolo della partita. Intanto andiamo un po', non entra nessuno dello staff medico, perché? Perché forse si rialza prontamente Miranda, vediamo un po', sì, si rialza per fortuna, nessun problema evidentemente, soltanto un dolore molto fastidioso appena presa la pallonata. E allora, ancora calcio d'angolo, stavolta va Cancellieri a crossare, forse o no, perché è corto pure questo. Rovella, Cancellieri, pallone di ritorno, va via fallo di Cambiaghi, sgambettato Cambiaghi, dice io non l'ho toccato assolutamente, e Cambiaghi viene ammonito. Ammonito anche Cambiaghi. Sono quattro i gialli in questo primo tempo.
1: Due pari anche in questo.
2: Allora, abbiamo il tempo per andare a Roma per l'unico mini spot e poi punizione Lazio dal settore destro dell'attacco biancoceleste. Roma.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: Allora, siamo in attesa della battuta del calcio di punizione in favore della Lazio, settore destro, va il mancino spagnolo Pedrassa, come detto acquistato dalla Lazio, da Villarreal, ex capitano del Villarreal, giocatore arrivato svincolato e acquistato già a gennaio scorso addirittura alla Lazio, ma ha finito la stagione in Spagna. Pronto Pedrassa in area di rigore, sei maglie bianche a cercare di sfruttare questa chance. Pedrassa, basso pure questo. Abbiamo visto calci piazzati, calci d'angolo, tutti orrendi, tutti bassi.
1: Uno peggio dell'altro. Sì, prima appunto ci eravamo stupiti che Ferguson battesse un angolo, l'ha battuto nel modo peggiore possibile, e anche Pedrassa era il primo piazzato, mi sembra, di oggi.
2: In un contesto così grigio ci sta, insomma.
1: Sì, per adesso davvero i colleghi di Rai Sport quest'anno per commentare le partite devono dare da 1 a 5 stelle. Qua siamo veramente a una
2: mezza
1: scarsa. Sì, esatto.
2: 0-0 infatti, 42 sul cronometro. Dele Bashiru per la Lazio, prova l'affondo, Taylor chiama palla, attacco di Dia, Taylor 1-2, Dia non passa, Dia, errore di Dia che dà la possibilità alla Bologna di partire in contropiede. L'esterno sinistro elegante di Riccardo Orsolini, piccoli affrontato da Cancellieri che si beccherà forse l'ammonizione. No, questo era un fallo tattico, si è salvato Cancellieri, posizione già battuta per il Bologna. Ferguson e la Zuzzi ancora il Bologna con Elland, Eggen, ecco qui la solita manovra tra i due centrali difensivi norvegesi. Ferguson, c'è Cambiaghi largo sulla sinistra, riceve palla il 28 rosso blu, ancora Cambiaghi all'indietro per Ferguson per Miranda ancora a gestire palla Cambiaghi, Ferguson. Bologna che non riesce a dare ritmo alla propria manovra, torna indietro all'altezza della linea di metà campo con Eggen e Elland, ancora Eggen, poi c'è Miranda, duello con Cancellieri vinto, adesso se lo becca sicuro il giallo Cancellieri, va giù, inevitabile, il fallo da dietro,
1: e si lamenta anche. Era stato graziato prima, come dicevi giustamente Massimo, già un fallo tattico ormai è sinonimo di giallo, lo aveva commesso 30 secondi fa, ne ha commesso un altro da dietro, giallo assolutamente
2: ben più grave questo,
1: questo addirittura da dietro. Beh, sì,
2: attenzione, però c'è un rosso a chi ha un componente della panchina del Bologna.
1: Sì, infatti anche
2: infatti il tedesco si gira, tedesco, ma che avete fatto?
1: Chi è stato?
2: Lui
1: si chiede, predica calma e adesso si sposta un po' per appunto dare qualche consiglio ai suoi. Vediamo forse Tarozzi che è il suo vice, ma è veramente la persona più pacata che io conosca, quindi se fosse lui, direi che proprio lui.
2: Sì.
1: Tarozzi è detto Tarozzino, anche proprio per il suo carattere molto
2: strana questa cosa.
1: E quindi anche lui, fra l'altro, all'esordio, ex giocatore del Bologna, della Fiorentina, e viene applaudito infatti dal pubblico e alza

0: alza le braccia per incitare, chiedere in sua assenza di dare una mano alla squadra.
1: Eh sì. E allora, punizione per il Bologna. Siamo entrati nell'ultimo minuto, prima del 45esimo, poi ovviamente ci sarà da recuperare il periodo perso per la pausa rinfrescante. Calcio di punizione per la formazione rossoblu con Ferguson, accesi i riflettori allo stadio Dallara. Ferguson sul punto di battuta con
0: Capitano Orsolini.
1: Sì, ha fatto la gerarchia dei
0: Orsolini, Ferguson e De Silvestri, che non gioca mai, è il sindaco,
1: la bandiera, esatto. Sì. C'è una deviazione, pallone che arriva tranquillo e innocuo al portiere Mandas sulla posizione battuta da Riccardo Orsolini. E allora siamo al 45esimo, ecco, arriva il quarto uomo Feliciani, 4 di recupero, i due del cooling break più altri due per l'infortunio di Marusic, ci stanno assolutamente,
0: sì,
1: ci stanno 4 minuti. E allora Floriani Mussolini per la Lazio, 0-0 ancora al Dallara. Dele Baciru sul settore destro ha preso un pestone, ma è rimasto in piedi proprio di fronte a Rino Gattuso. Poi Rovella sbaglia, intervento avanti Cambiaghi, pallone che torna però dalle parti di Dele Baciru. Manata involontaria, credo, di Dele Baciru su Cambiaghi che resta a terra.
0: Sì, non
1: però
0: sembrava.
1: Ecco, adesso l'arbitro interrompe il gioco, quindi ci sarà extra recupero.
0: Non c'era cattiveria, ma forse la mano appunto.
1: Sì, la foga.
0: Nella foga, finita. Sì, una mezza vomitata, ma assolutamente involontaria.
1: Sì, più che altro per difendere con il corpo il pallone, sì. Dele Baciru. E comunque ecco, si è rialzato Cambiaghi. Ora spiegazione tra l'arbitro Maresca e lo stesso giocatore, che ora va anche dal quarto uomo a capire perché non è stato punito l'intervento del centrocampista nigeriano della Lazio. Scodella il pallone a centrocampo l'arbitro, ma il pallone, vediamo un po', era in possesso della Lazio, quindi lo ha restituito Scodella per Rovella.
0: Esatto, facciamo la rima.
1: Esatto. Bascì, è venuta così, non me l'ero preparata, giuro. Pallone per Floriani Mussolini. Quindi una trentina di secondi in più, a 49:30 finirà questo primo tempo, dia 1-2 con Rovella. Rovella per Floriani Mussolini, sovrapposizione di Dele Baciru. Va da Cancellieri va verso destra stavolta. Cancellieri, tocco col mancino per Rovella che crossa. L'intervento di Zortea che sbaglia e regala il pallone a Zaccagni, lato corto dell'area di rigore, ancora Zaccagni, va al cross Cancellieri, c'è un rimpallo e Skorupski evita il calcio d'angolo. Insomma, un'azione nata per puro caso, questa è una potenziale opportunità per la Lazio. Stavolta è stato Zortea a sbagliare.
0: Eh sì, sta giocando veramente con molto, molto timore sulla fascia destra, l'avevamo già fatto notare, insomma, che è un po' la zona più fragile del Bologna in difesa. Invece che deviare o spazzare via, ha solo sfiorato la palla ed era in area, quindi davvero fatto correre un grave pericolo a Bologna. E il cross era interessante con Cancellieri che è stato infastidito. Adesso c'è Piccoli per terra, insomma un primo tempo molto molto spezzettato.
1: Sì, c'è stato un contrasto con Prosgard, è andato giù Piccoli, vediamo un po', perché ho la sensazione, insomma, a me sembra che abbia preso prima il pallone. Vediamo
0: sì,
1: un po'.
0: Non mi sembrava fallo, sì, ecco, abbiamo anche rivisto
1: l'errore di Zortea.
0: L'errore grave di Zortea che stava favorendo Zaccagni.
1: Sì. Siamo giunti al 48esimo, 0-0 tra Bologna e Lazio, quindi ancora una novantina di secondi per chiudere questo primo tempo che, ribadiamo, non resterà negli annali del calcio italiano.
0: Diciamo che il CT azzurro Roberto Mancini sperava di vedere qualcosa, sì, di meglio dai tanti italiani.
1: Adesso occhio però, esatto. Di petto Piccoli, Orsolini, limite, Orsolini non tira e sbaglia perché consente il recupero. Vediamo un po', sì, c'è calcio d'angolo per il Bologna, ma poteva fare, sì, decisamente meglio qui Riccardo Orsolini.
0: Sì, ha avuto diversi secondi per decidere quando e se tirare, ha deciso di non tirare e si è accontentato poi dell'angolo che verrà battuto da sinistra da Miranda e non più da Ferguson.
1: Sì, esattamente, è stato bravo Floriani Mussolini a tenere comunque la marcatura di Orsolini, che poteva calciare comunque dal limite. Terzo angolo in favore del Bologna che pareggia il conto dei corner. Miranda sinistro, vediamo un po' se sarà sinistro in area di rigore o tocco corto per Ferguson, ma credo che sarà cross col mancino a rientrare. Eccolo infatti Miranda, c'è la deviazione di testa da parte di Helland e la parata, la smanacciata di Skorupski, sì, di Mandas in calcio d'angolo. Quarto tiro dalla bandierina, secondo consecutivo, attraversa tutto il campo Miranda e quindi sarà stavolta cross a

0: con traiettoria a rientrare, l'ultima chance del primo tempo, ce l'ha il Bologna. Una traiettoria maligna quella da parte di Elland, è stato bravo Mandas a smanacciare, poi il pallone stava per infilarsi sotto la trezza. Corto per Ferguson invece, ancora il cross di Minanda, De Chi pasticcia un po' la Lazio in difesa che in qualche modo allontana il pallone, e infatti 49 minuti 30 secondi, il doppio fischio di Maresca, termina qui un brutto primo tempo tra Bologna e Lazio, ovviamente sullo 0-0. Ci fermiamo per qualche minuto, Lina che torna agli studi di Roma per la messa in onda del giornale radio, e poi speriamo di assistere a uno spettacolo migliore per quanto riguarda il secondo tempo di Bologna a Lazio, il penultimo posticipo della prima giornata del campionato di Serie A. 0-0 al termine del primo tempo, Lina Roma.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Nel decimo anniversario del sisma del centro Italia, ad Amatrice la messa celebrata dal cardinale Zuppi. La rinascita non nasce solo dai cantieri, soprattutto dalle persone, ha detto nell'omelia il presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
4: Amatrice non c'è più e non c'è ancora, ma pezzo per pezzo riappare.
5: Sono parole piene di speranza, queste che riecheggiano dagli altoparlanti messi nel campo sportivo di Amatrice, dove è stata appena celebrata la messa per ricordare la tragedia del sisma. Davanti a tantissime persone, cittadini, autorità, anziani, bambini, familiari delle vittime, Zuppi ha ripercorso le tappe di quella notte di morte e degli anni successivi, dalla devastazione alla lunga e ancora incompleta ricostruzione.
4: Le difficoltà e i problemi, cioè, ovviamente ci sono. Non ci paralizzino.
5: Il cardinale, con un paio di frasi in dialetto locale, ha poi anche sottolineato la forza di questi abitanti e la loro resilienza.
6: Tante promesse e niente fatti.
7: Finalmente si muove qualcosa, magari, forse.
8: La speranza c'è.
5: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
3: A ricordare la pagina drammatica del sisma anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha insistito in un messaggio per l'anniversario sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione. Ad Amatrice, luogo simbolo del sisma che ha colpito anche Accumoli e Arquata del Tronto, alla commemorazione presente la Premier Giorgia Meloni, la nostra inviata.
9: Vogliamo continuare a dare risposte. Con questo impegno Giorgia Meloni lascia Amatrice dopo aver incontrato le famiglie di alcune vittime del terremoto del 2016. È stata una grande emozione, ha detto uscendo dal campo sportivo dove è stata celebrata la Santa Messa, proprio di fronte al monumento dedicato a chi ha perso la vita sotto le macerie. Lì la Premier ha partecipato alla deposizione di una corona d'alloro, accolta dagli applausi della folla. Poi sui social l'ha ringraziato per il calore ricevuto e la straordinaria determinazione con cui, ha scritto, si sta ricostruendo il futuro. Siamo con voi con rispetto, gratitudine e impegno. Oggi e ogni giorno. Ma prima di partire da Palacipato in videocollegamento alla riunione dei volenterosi a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, confermando il pieno sostegno dell'Italia per una pace giusta e duratura, ed ha annunciato l'invio di ulteriori generatori di corrente a supporto della popolazione. Da Amatrice con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
3: Dunque lo sentivamo in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, riunione della coalizione volenterosi al centro del vertice, nuovi aiuti a Kiev, difesa e pressioni sulla Russia.
10: I leader dei volenterosi concordano sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca e l'Unione Europea si presenta a Kiev con un pacchetto di 6 miliardi di euro di nuovi aiuti. Zelensky, nel giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, circondato dagli alleati, proclama: «Non saremo pietre sotto i piedi di nessuno zar». Il presidente, poi, continua a insistere sulla richiesta di nuovi sistemi per la difesa aerea, da tempo sguarnita, come dimostrano gli ultimi attacchi russi andati a segno. Da Regno Unito e Francia, via libera alla produzione in Ucraina di missili da crociera. Il premier britannico Burnham ha formalizzato durante la sua prima visita a Kiev la condivisione della tecnologia necessaria per la fabbricazione di missili da crociera Storm Shadow in Ucraina. Macron annuncia che si terranno esercitazioni congiunte dei volenterosi con circa 1500 militari provenienti da Regno Unito e Francia che dovrebbero arrivare in Polonia a ottobre o a novembre. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, dichiara: quest'autunno proporrò sanzioni ancora più dure contro Mosca e promette: continueremo a stringere la rete attorno alla flotta ombra russa. Marco Barbonaglia, GR1.
3: E proprio in questi minuti fonti del governo italiano fanno sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi annunciate dal presidente francese Macron nella riunione

0: dei paesi che sostengono l'Ucraina. La guerra negli Stati Uniti, tra Stati Uniti e Iran in serata, il segretario americano al tesoro Bessent presenterà i dettagli del D-Day economico contro Teheran, da lui stesso definita la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro l'Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma intanto che l'Iran non permetterà a Washington di dettare le condizioni per porre fine alla guerra, aggiungendo che la Repubblica Islamica si riserva il diritto di colpire basi e infrastrutture messe a disposizione per attaccare l'Iran. I Pasdaran negano inoltre che lo stretto di Hormuz sia sotto il controllo americano. Tensione ancora alta anche nel Mar Rosso, attaccata dagli Houthi una petroliera saudita, appunto nelle acque del Mar Rosso. Torniamo in Italia con la cronaca. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza del Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari di Walter Lavitola, indagato come presunto mandante insieme a Gomes Tavares dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Dopo Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Siamo al meteo, una perturbazione porta ancora instabilità al nord. Domani allerta gialla in 8 regioni. Da mercoledì però torna il gran caldo su gran parte del paese, con temperature anche di 10-12 gradi sopra le medie e picchi di oltre 40 sulle due isole maggiori nelle zone interne del mezzogiorno. Le previsioni del tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
1: In serata temporali sul nord-ovest, poi sul resto del settentrione e su parte del centro. Domani diminuzione delle temperature al nord e al centro, un aumento invece al sud con 36-37 gradi. Da metà settimana nuovamente molto caldo anche al centro. Il picco arriverà tra il giovedì e il venerdì per il meridione e le isole.
0: Musica in chiusura, è un caso il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, Serena Joy, che la cantante ha deciso di anticipare soltanto in una manciata di CD, ora rivenduti online a prezzi esorbitanti.
2: Da un lato la volontà di supportare i circuiti indipendenti, dall'altro la legge della domanda e dell'offerta. Al centro un riferimento letterario, il racconto dell'ancella di Margaret Atwood. La Serena Joy dell'ultimo singolo di Olivia Rodrigo è uno dei personaggi del libro. Una canzone distribuita in soli 500 CD, venduti in un piccolo negozio californiano e subito esauriti, con conseguente impennata dei mercati secondari online, dove alcuni esemplari appaiono in vendita a centinaia di dollari. La curiosità dei fan che hanno portato al successo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love è scatenata. Con Serena Joy, Olivia vuole farli anche riflettere e magari portarli tra qualche giorno al Daisy Chain Fields, festival tutto al femminile da lei stessa curato. Francesco Riccardi, GR1.
0: E dopo Onda Verde la linea torna al calcio con il secondo tempo del posticipo di Serie A Bologna-Lazio. Buon ascolto.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: 19:29 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla A14 continuano ad esserci code per 14 km per ripristino urgente della sede stradale dopo un incidente tra Teramo e Fermo in direzione di Ancona. Rallentamenti sulla tangenziale est di Milano all'altezza di Carugate e poi sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest in direzione di Firenze. Traffico intenso attorno ai grandi centri urbani. Andiamo alle altre notizie. Nella capitale, in previsione di Roma-Fiorentina, ci sono code tra Via delle Valli e Via dei Campi Sportivi, ancora in direzione dello Stadio Olimpico, Viale di Tor di Quinto, coda tratti tra Largo dell'Arma di Cavalleria e Piazzale di Ponte Milvio. Diramazione per Capodichino, siamo a Napoli, ci sono code allo svincolo per Capodichino. Infine allerta meteo per le prossime 24 ore su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Sono Orogel.

0: Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.

0: dottor Scotti.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Tornate in collegamento con lo stadio dall'area di Bologna, intervallo di Bologna-Lazio, è il penultimo posticipo della prima giornata del campionato di Serie A. Termine il primo tempo, il parziale è il seguente: Bologna 0, Lazio 0, linea a Roma, Diego Carmignani.
4: Grazie a Massimo Barchiesi. Penultimo posticipo, poi ci sarà Roma-Fiorentina, lo ricordo, alle 20:45 con i nostri Manuel Codignoni e Jacopo Barlotti. Questa è la prima però puntata di Zona Cesarini insieme, come di consueto, fino alle 23 ogni giorno della settimana, lunedì, venerdì, quest'oggi anticipato per l'inizio, per l'appunto, di Bologna-Lazio. Anche qualche notizia possiamo darvi, ma non c'è granché anche dal punto di vista del mercato, che è sempre in movimento anche in mezzo alle partite. Non siamo molto lontani alla conclusione. La cosa più importante probabilmente arriva dalla Juventus, perché dovrebbe essere Grabara il secondo di vicario, il vice vicario, scusate la ripetizione se vogliamo semantica, ma dalla Juve arriva il problemino, anzi un grosso problema, perché c'è un infortunio per il Dis, addirittura rischia 2 mesi di stop, e questo è quello che naturalmente crea più apprensione per i sostenitori della Juventus. Arrivano altre medaglie dai giochi del Mediterraneo, poi naturalmente in coda di trasmissione avremo modo di soffermarci su quello che sta accadendo a Taranto e dintorni con Emanuele Granelli. Insomma, vi anticipo poco nel corso di questa zona Cesarini. Il numero che però ancora non abbiamo citato è quello che ogni volta andiamo a ripetervi anche nelle altre trasmissioni di Radio 1, il 335-699-2949 per dialogare con noi su WhatsApp e via SMS, e naturalmente anche le vostre considerazioni su questo Bologna-Lazio 0-0, che è stato già, devo dire, in maniera diffusa e abbastanza concorde da Barchiesi e Zannarini, un po' identificata come partita non godibilissima, forse paura di sbagliare per questo ballo dei debuttanti. Massimo.
3: Sì, sicuramente questa è la motivazione principale, anche se ci sono evidenti lacune in attacco per la Lazio, in difesa per il Bologna, ma anche il Bologna è stato poco propositivo là davanti. Ci aspettavamo un'altra partita soprattutto da Riccardo Orsolini, che stranamente è stato servito pochissimo dai compagni di squadra, e quindi alla fine abbiamo annotato un'occasioncina per parte, via, quella di Zaccagni all'inizio e quella di Odgaard sul finire del primo tempo. Insomma, è un penultimo posticipo della prima giornata che francamente è molto deludente, avaro di emozioni, e vedremo come andrà la ripresa, perché inevitabilmente sia a Tedesco sia a Gattuso qualcosa dovranno cambiare, o meglio Gattuso già ha cambiato, è stato obbligato a cambiare Marosic al 19esimo, il montenegrino è uscito per infortunio, al suo posto è entrato Floriani e Mussolini. Però insomma, in panchina ci sono comunque delle carte da giocare piuttosto importanti da una parte e dall'altra. Ad esempio per la Lazio c'è sicuramente Frattesi, non molto altro direi, mentre per quanto riguarda il Bologna insomma, ecco, ci ha sorpreso fino a un certo punto l'assenza di Jonathan Rowe, che è sul procinto di lasciare il Bologna per passare all'Atalanta. Però c'è ad esempio Bernardeschi, che potrebbe entrare, c'è Tommaso Pobega, insomma ci sono delle possibilità, e c'è questo ragazzino che magari ne parleremo se avrà l'opportunità di scendere in campo, Marco Libra, che è un 18enne, non a caso il suo numero di maglia è la 18, giocatore venezuelano ma con chiare origini italiane, già ha esordito con la maglia della nazionale venezuelana, vedremo un po', ne ha parlato molto bene Domenico Tedesco, insomma qualche chance, qualche possibilità per migliorare i rispettivi organici, i due allenatori ce l'ha.
0: Intanto l'unico che si è tolto la pettorina è Isaksen, che direi è pronto a subentrare, ecco. Quindi sarà il secondo posto, il secondo cambio per Rino Gattuso. Nel Bologna direi nessuno, abbiamo visto scaldarsi un pochettino più vivacemente di altri Rowe e basta sostanzialmente, vedremo. Al momento il Bologna rientra con gli stessi 11, un 4-3-3/4-2-3-1 con Odgar a fare da sponda, da collante tra l'attacco e il centrocampo, ed ecco appunto che esce Cancelliere, sì, che ha anche ammonito, e quindi probabilmente anche questo.
3: E allora Isaksen che torna, fa il suo esordio stagionale con la Lazio, lui che è stato fuori per la pubalgia, si è operato e adesso è pronto Isaksen, che ha cambiato numero di maglia rispetto alla scorsa stagione. Questa stagione indossa la 11, in passato aveva la 18. Isaksen dunque in campo, unica novità come sottolineava Nicola Zanarini per quanto riguarda le due formazioni. Allora siamo pronti per ripartire. Bologna riparte con Skorupski in porta, in difesa Zortea, Elland, Egem e Miranda, a centrocampo Odgaard, De Lazzuzzi e Ferguson, in attacco Orsolini, Piccoli e Cambiaghi. La Lazio con Mandas in porta, in difesa Floriani e Mussolini entrando in campo al 19° del primo tempo al posto dell'infortunato Marusic, poi Döcki, Prosgard e Pedrassa. Si riparte nel frattempo, centrocampo con Dele Basciro, Rovella e Taylor, in attacco ora Isaksen al posto di Cancellieri, Dia e Zaccagni. 0-0 dunque al termine del primo tempo. Lazio che attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, che si presenta subito con Floriani e Mussolini, pallone basso per Dele Basciro, conclusione, c'è la deviazione ma forse c'era pure il fuorigioco, sì, iniziale da parte sì di Floriani e Mussolini, quindi calcio di punizione in favore del Bologna dopo 30 secondi dal sì c'era fuorigioco dall'inizio della ripresa. Sicuramente Nicola e il Bologna, se vorrà vincere questa partita, dovrà cambiare ritmo.
0: Sì, davvero sotto ritmo, hanno detto anche gli stessi giocatori, lo stesso Bernardeschi l'altro giorno intervistato, forse pensiamo troppo perché ci sono i nuovi input dell'allenatore che esordisce questa sera in Italia. È un allenatore che ha tante idee, forse troppe, sta cercando di metterle a frutto, e i giocatori devono metterle in campo, e stanno pensando un po' troppo, e un po' c'è anche la carenza diciamo di qualità nei piedi, soprattutto nella fase di costruzione.
3: E comunque, tornando alla considerazione giusta di Diego Carmignani prima dell'inizio del secondo tempo, dubbiamente un po' di tensione, di paura c'è da entrambe le parti, perché la Lazio è reduce dalla batosta in Coppa Italia all'Olimpico col Mantova, abbiamo detto di un precampionato complicato per il Bologna, è la prima partita, nessuno la vuole sbagliare, e fino a questo momento forse ha prevalso la paura.
0: Sì, due squadre molto attendiste, soprattutto il Bologna che poi si è un po' come dire disteso dopo la prima occasione, il primo tiro di Piccoli al 17°, da lì in avanti sostanzialmente la Lazio si è un po' fermata, il Bologna ha creato piccole occasioni tra cui il tiro di Zortea deviato con qualche pericolo per Mandas. Adesso ci prova Odgaard,
3: posizione centrale, lo aspetta il connazionale Prosgard, alla meglio ancora Odgaard, attacca il Bologna con Cambiaghi, arriva Miranda, parte il cross da parte di Miranda, c'è la deviazione di Floriani Mussolini, e allora sarà calcio d'angolo numero 5 in favore del Bologna, 5-3, e il conto di corner già battuto, corto dalla formazione rosso-blu, pallone verso il lato corto della rigore, parte il cross, colpo di testa, la parata di Mandas su Odgaard, e poi pallone sul fondo, clamorosa opportunità per il Bologna con la difesa della Lazio, da belle statuine sul cross dalla sinistra, Odgaard da solo ha piazzato il pallone di testa, qui si è superato davvero Mandas, Bologna ad un passo dal vantaggio, questa sicuramente l'opportunità migliore della partita, davvero notevole, portentosa la parata di Mandas sul colpo di testa di Odgaard.
0: Era un rigore di testa, era tutto solo a pochi metri, circa 5 metri dalla porta della Lazio, Odgaard poteva sicuramente angolarla di più, Mandas ci è arrivato perché la palla non era né troppo angolata né troppo potente, e poi dopo Cambiaghi si è buttato, sì, in scivolata sul palo, sul secondo palo, non è riuscito, grazie anche all'opposizione di un difensore della Lazio, a centrare lo specchio della porta, direi sicuramente la più grande occasione, quindi secondo tempo che comincia sotto migliori
3: promettente auspici. Promettente per quanto riguarda le emozioni, primo tempo abbiamo detto avaro di emozioni, ma sicuramente ha giocato meglio la Lazio rispetto al Bologna, ma ha avuto soltanto una occasione all'inizio all'ottavo minuto con Zaccagni e poi nient'altro. Calcio di punizione all'altezza della mediana con Elazzuzzi, tocco di ritorno di Ferguson, riparte la manovra da Eghem, avanza l'ex giocatore di Rosenborg e West Bromwich, occhio a Cambiaghi sulla sinistra, velocissimo, c'è un nuovo cross, un nuovo calcio d'angolo per l'ennesima deviazione sul cross di Cambiaghi. E allora Bologna che sembra accelerare in questo avvio di ripresa con Odgar, che stiamo rivedendo paratissima qui comunque, perché l'ha piazzata bene.
0: L'ha
3: piazzata bene.
0: Ero stato un po' severo, effettivamente Odgar non ha
3: colpito più prodezza
0: male.
3: Di Mandas, veramente grande parata del portiere greco.
0: Sì, mi calcio correggo, d'angolo. Mi
3: calcio d'angolo, Miranda, cross basso, colpo di testa a mettere fuori da parte di Rovella, ancora il Bologna, però Bologna che sembra essere partito meglio rispetto alla Lazio in questo avvio di secondo tempo. Zortea all'indietro per Skorupski, da questi a Orsolini addirittura sotto la nostra postazione, lancio di Orsolini, colpo di testa da parte di Piccoli che però era in fuorigioco, allora calcio di punizione in favore della Lazio, sta per essere battuto da Dechi, errore grave comunque di posizione, di posizionamento da parte della difesa della Lazio, perché sì. Odgaard era completamente da solo
0: a 5 metri dalla porta, quindi non si può permettere appunto su un cross, sugli sviluppi di un angolo, una libertà così assoluta. E Bologna che rispetto all'anno scorso con appunto due attaccanti centravanti, Castro soprattutto e Dallinga non particolarmente corpulenti, che ha cambiato il modo di giocare, anche perché appunto oltre a Piccoli c'è in Dovbik, è arrivato in prestito dalla Roma, quindi sostanzialmente un centravanti vecchio stile alla Kenneth Anderson, per chi se lo ricorda. Qua a Bologna insomma in tanti se lo sognano ancora, il lungagnone capace di difendere la palla e di prendere tanti palloni di testa, però questo significa che si gioca magari un po' meno per costruire qualcosa al centro, si va sulle ali e si crossa in mezzo.
3: Dovbik, altro giocatore a caccia di riscatto, fermato dagli infortuni della passata stagione, galoppa Cambiaghi sulla corsia di sinistra, comincia ad essere un bel rebus questo per la difesa. Pallone ancora di Elazzuzzi, occhio Cambiaghi, occhio all'inserimento, all'imbucata per Elazzuzzi, non passa il pallone, Rovella, difficoltà alla Lazio, Isaksen perde palla, ancora il Bologna, c'è una conclusione respinta, poi sempre Bologna a cercare di recuperare il pallone, va giù Isaksen, reclamano mani i giocatori del Bologna, c'è Cambiaghi, parte il cross per Piccoli, la spizzata di Dechi, decisivo l'intervento del centrale olandese, ma ora sta spingendo il Bologna, è un altro Bologna in questo avvio di ripresa. Orsolini va sul fondo col destro, parte il cross, colpo di testa di Isaksen che regala palla però agli avversari, Lazio un po' troppo schiacciata ora nella, e infatti Gattuso dice, fa cenno con la mano di alzarsi ai suoi compagni di squadra perché sono troppo schiacciati nella propria metà campo. Siamo al settimo minuto della ripresa, 0-0 tra Bologna e Lazio, ma ricordiamo la super occasione in avvio di ripresa al terzo minuto del Bologna con la grande parata di Mandas sul colpo di testa, batta sicura di Odgaard, sale ancora Eghem nella metà campo della Lazio, si ferma, aspetta l'arrivo di qualche compagno di squadra, ancora il Bologna a manovrare con Ferguson in surplus, si ferma Ferguson, Lazio tutta dietro la linea del pallone, e la Zuzzi potrebbe servire sulla destra e lo fa Orsolini che vuole entrare in partita, converge il capitano del Bologna, parte il cross basso, Prosgard a mettere fuori, ma la Lazio è inspiegabilmente troppo schiacciata in questo avvio di ripresa, giù Dele Bashiru, vediamo un po'.
0: Sì,
3: problemi,
0: potrebbe essere un altro infortunio
3: per Dele Bashiru, pure come con Marusi, stessa scena.
0: Sì, si tiene lo stinco sinistro, forse un colpo, staremo a vedere, abbastanza dolorante.
3: Scuote la testa.
0: E dicevamo insomma, poco fa che il Bologna sta cambiando gioco, molto più sulle ali e tanti cross. Effettivamente le due occasioni più importanti di questo secondo tempo sono arrivate con.
3: Sì, ma non capisco l'atteggiamento della Lazio in questo avvio di secondo tempo. Proprio non lo capisco, squadra schiacciata completamente, pronto Frattesi nel frattempo.
0: Sì, sarà il ritorno in campo di Frattesi, insomma, laziale, doc, siamo molto molto

0: curiosi di vederlo appunto nella sua squadra del cuore. È molto molto fatica, fa molta fatica del Bashiro a rialzarsi, è zoppicante, direi che sicuramente.
1: Sì, ma qui si ricrea nuovamente il problema degli infortuni che hanno flagellato la Lazio di Maurizio Sarri nella passata stagione, e insomma è la prima di campionato, sono già in due finiti KO, Marusic nel primo tempo, Dele Bashiro all'inizio di questo secondo tempo, e dunque Davide Frattesi, la grande chance per Davide Frattesi dopo tanta panchina nell'Inter, ma anche con gol pesanti, perché lui è giocatore veramente abile negli inserimenti, bravo ad entrare subito in partita e a portare gol pesanti alla propria causa. Vedremo se sarà così anche con la Lazio. Certo, gioca in un contesto completamente diverso rispetto a quello vissuto fino alla passata stagione.
0: Però, ha fatto due salti non da poco, prima dal Sassuolo all'Inter e poi adesso una retrocessione tra virgolette insomma alla Lazio, però un giocatore sicuramente buono per tutte le stagioni. Staremo a vedere anche lui, altro osservato speciale da parte di Roberto Mancini dalla tribuna.
1: Vediamo Odgaard, si libera della marcatura di Petrasa, gran palla per Lazzusi, occhio allo scatto di Piccoli, anche quello di Orsolini, area di rigore, Orsolini, pallone all'indietro, rimorchio Ferguson, fallo di Ferguson perché arriva prima Isaacsen sul pallone. E anche qui Borsolini poteva, l'idea non era male, solo che probabilmente non è stato seguito bene dai compagni di squadra, perché il pallone era interessante per Ferguson, che però era in ritardo, sì, troppo indietro sul
0: forse
1: favore.
0: I compagni pensavano che Orsolini, appunto, visto che ama rientrare come cancellieri dall'altra,
1: tirare in porta,
0: pensavano che avrebbe tirato, e il passaggio era sicuramente troppo lungo, e qua Ferguson è stato graziato da Maresca perché il fallo su Isaacsen era
1: bello
0: duro, sì.
1: Sì, era da ammonizione, anzi sì, sono d'accordo. 10 minuti nel corso della ripresa, Bologna 0 Lazio 0, partita con po' cambiata. Qui Prosgard regala il pallone a Elland, certo ci sono delle lacune tecniche imbarazzanti nella Lazio, veramente imbarazzanti.
0: Sì, stasera per adesso entrambe le squadre hanno dei problemi notevoli nel palleggio, nella costruzione, insomma non c'è proprio un livello altissimo.
1: Probabilmente i tifosi della Lazio, oltre 4.000, staranno ripensando ai tempi di Ciro Immobile, di Milinkovic, Savic, di Luis Alberto, di Felipe Anderson.
0: Beh, hai citato uno che qua non si è fatto amare più di tanto, Ciro Immobile, grandissimo giocatore, appena ritirato.
1: Stato sfortunato perché
0: sì,
1: ricordo gioco titolare la prima di Coppa Olimpico
0: contro la Roma, sì.
1: Esatto, da quel momento
0: e al Bologna non ha mai segnato, ha fatto solo un gol in Supercoppa su rigore all'Inter.
1: Sì, esatto. Vediamo un po' questo secondo tempo di Bologna-Lazio, siamo all'undicesimo, 0-0 il parziale, recupera palla Rovella, buona la giocata di Rovella, Zaccagni, apertura sulla destra per Isaacsen rincorre il pallone con Miranda, il tocco dello spagnolo, calcio d'angolo per la Lazio che si affaccia per la prima volta direi all'interno dell'area di rigore, sì ci ho provato subito ma era in fuorigioco dopo 20 secondi Floriani Mussolini, adesso in una maniera sicuramente più concreta, calcio d'angolo dunque per la formazione bianco-celeste in completo bianco. Questa sera va Pedrasa alla battuta con il cronometro che segna 11 minuti e 20 secondi nel corso della ripresa, parziale che non si sblocca, Bologna 0 Lazio 0, pronto Pedrasa alla battuta del calcio d'angolo con il mancino. Non ci sono giocatori della Lazio intorno al numero 23 e quindi deduciamo che sarà cross all'interno dell'area di rigore con traiettoria a rientrare da parte di Pedrasa, pallone sul secondo palo per Prosgard che ci arriva con il petto, mette ancora in angolo Zortea e allora la Lazio va alla battuta del quinto angolo, secondo consecutivo dalla parte opposta, stavolta va il capitano Mattia Zaccagni alla battuta in quanto Pedrasa è rimasto lì in zona, va all'interno dell'area di rigore. Zaccagni allora calcerà con l'interno destro, anche qui si tratta di traiettoria a rientrare, sono sei giocatori della Lazio, occhio a Prosgard sul secondo palo, pallone per lui, anche per Dia, l'uscita da parte di Skorupski che riconsegna il pallone a Zaccagni, respinto con i pugni Skorupski, Zaccagni al limite la rimette in mezzo, colpo di testa di Floriani Mussolini, pallone che si adagia nella parte superiore della rete sopra la traversa e quindi si riprenderà con la rimessa da fondo campo. Siamo al tredicesimo del secondo tempo, Bologna 0 Lazio 0.
0: E intanto Dele Bashiro per compiere il giro di campo zoppicando ci sta mettendo 10 minuti, direi un infortunio abbastanza grave, proprio molto molto sofferente, dolorante, entra adesso nel tunnel degli spogliatoi dopo davvero 5 minuti di camminare

0: giornata molto sofferente, e adesso la Lazio è tutta nel centrocampo del Bologna.
1: Sì, prova a ricambiare la partita la Lazio dopo 10 minuti di sofferenza, con il Bologna ha cercato di premere, ha avuto la grande chance di portarsi in vantaggio al terzo minuto con il colpo di testa di Odgaard e la prodezza di Mandas a negare la rete, il primo gol in questo campionato 2026-2027 della formazione rosso-blu. Isaksen, sovrapposizione di Floriani Mussolini. Isaksen, ancora Isaksen, c'è Zaccagni che deve superare anche Maresca. L'apertura per Floriani Mussolini che va al cross, l'intervento da parte di Miranda, ancora la formazione della Lazio con Dia, di tacco Dia all'interno, Frattesi rete, Lazio in vantaggio, Lazio in vantaggio, Davide Frattesi subito a segno al primo pallone giocato, al primo inserimento all'interno dell'area di rigore, molto bravo dobbiamo dire anche Dia, colpo di tacco a smarcare Davide Frattesi che ha punito Skorupski in uscita, e dunque la Lazio si porta in vantaggio allo stadio Dall'Ara al minuto 14 della ripresa, Bologna 0 Lazio 1 Frattesi.
0: 5 minuti per dire la sua con la maglia appunto stampata nel cuore. 5 minuti fa è entrato Frattesi e però è stato davvero molto favorito da un colpo di tacco illuminante di Dia che ha fatto fuori i due marcatori che erano appunto vicino a Frattesi. Frattesi è arrivato nell'area piccola e ha fatto secco Skorupski, davvero anche addirittura tunnel per con tacco e tunnel su Eghem. Dia davvero è autore di un assist di grandissimo pregio e Frattesi da lì non poteva sbagliare.
1: Allora, tre sostituzioni nel Bologna, vediamo un po', c'è sicuramente Rowe, c'è Bernardeschi e c'è anche con la maglia numero 9 Dobbik, esce Piccoli, vediamo un po' i giocatori che sono usciti. Allora, tanto annotiamo la rete di Frattesi e l'azione splendida da parte della Lazio con il colpo di tacco di Dia a smarcare Frattesi che ha scaricato in porta il pallone davanti a Skorupski.
0: Allora, sì, l'italiano ha tedesco ha cambiato tutto il tridente, tutto il tridente,
1: sì,
0: italiano,
1: sì, sì, sì,
0: azzurro,
1: sono
0: cioè,
1: usciti
0: Piccoli, Orsolini
1: pure Cambiaghi, mosse importanti,
0: sì.
1: Decisioni importanti da parte di Domenico Tedesco, e quindi Lazio in vantaggio con Frattesi, primo gol del campionato biancoceleste, porta la firma del giocatore cresciuto proprio nella Lazio, cresciuto prima nella Lazio per poi passare alla Roma, Davide Frattesi, Lazio che recupera il pallone, non passa però Zaccagni, e sì, questo triplo cambio di Domenico Tedesco ha cambiato tutto il tridente offensivo, il tecnico del Bologna, insomma è stata un'illusione. Sono stati quei 10 minuti illusori per il Bologna, perché poi la Lazio ha ripreso a giocare come aveva fatto nel corso del primo tempo, a fare la partita, e si è portata in vantaggio al 14° della ripresa con Frattesi.
0: Avevo appena sottolineato che tutti i 10 giocatori del movimento della Lazio erano rientrati nella metà campo difensiva del Bologna, e effettivamente dopo pochi secondi c'è stato l'angolo da cui poi è nato il gol, e ribadisco, insomma, Dia ha fatto una magia, un colpo di tacco con tanto di tunnel e assist a Frattesi, insomma con un solo tocco ha fatto tre cose notevoli, e Frattesi insomma davvero una favola, appena entrato in campo ci eravamo sorpresi che non fosse titolare, ma forse ha fatto bene Gattuso a farlo entrare fresco e subito ha colpito.
1: Allora Jonathan Rowe parte il cross, Mandas lascia sfilare il fallo laterale, abbiamo detto Jonathan Rowe che potrebbe lasciare il Bologna per andare a Bergamo all'Atalanta, alla corte di Maurizio Sarri, si parla addirittura di una cifra molto alta, intorno ai 40 milioni.
0: Sì, certo che sarebbe per il pubblico rossoblu che ha rinnovato l'abbonamento o ha sottoscritto l'abbonamento, oltre 20.000 tifosi, sarebbe una brutta botta dopo aver perso Lukumi, Froiler.
1: Sarebbe
0: e
1: l'ennesima
0: Castro.
1: Cessione eccellente.
0: Sì, insomma sarebbe un Bologna che forse si impoverirebbe un po'
1: molto.
0: Troppo, anche se Orsolini ha firmato fino al 2031, quindi lui rimarrà.
1: Occhio alla Lazio, apertura di Dia per Zaccagni, ora ha preso fiducia la formazione di Rino Gattuso, Zaccagni, conclusione centrale, para in due tempi Skorupski, conclusione abbiamo detto centrale da parte del capitano della Lazio, vediamo, c'è un altro giocatore della Lazio a terra, un altro infortunio, un altro infortunato, vediamo un po', c'è...
0: È Frattesi
1: che si sta toccando il ginocchio.
0: Sembra il ginocchio destro.
1: Non
0: abbiamo visto contrasti particolari.
1: Vediamo, però si rialza, viene aiutato.

0: dato da Mandas, ha subito un contrasto con Ferguson, probabilmente ginocchio contro ginocchio.
1: Sì, forse una botta dolorosa.
0: Una botta dolorosa, si è rialzato Frattesi, ma Maresca indica a Frattesi di andare fuori dal campo. Adesso ci sono queste nuove regole alle quali dobbiamo anche abituarci, e quindi Frattesi va fuori dal terreno di gioco per poi rientrare con la Lazio momentaneamente in 10 uomini. Frattesi che ora viene anche medicato, quindi sarà un minuto abbondante, direi, fuori dal terreno di gioco. Nel frattempo 19 sul cronometro, Bologna 0 Lazio 1, la sta decidendo proprio lui, Davide Frattesi, il destino a volte, no? Che fa la differenza. Frattesi che sarebbe entrato in campo sicuramente, al posto di Del Bacino. Bernardeschi nel frattempo raggiunge il pallone, però se lo allunga, ma c'è l'intervento non pulitissimo da parte di Pedrasa, calcio d'angolo in favore del Bologna. Frattesi, che lo ricordiamo, è entrato in campo al posto di Fortunato Dele Baciru. Non sarà calcio d'angolo però, perché c'era una posizione irregolare da parte di Bernardeschi, quindi sarà calcio di punizione in favore della Lazio. Davide Frattesi sta aspettando l'ok da parte di Maresca per rientrare in campo. Insomma, un acquisto molto importante comunque per la Lazio questo, perché la Lazio ha bisogno di gol, la scorsa stagione ne ha segnati veramente pochi e continua ad avere problemi in attacco, da te che ecco Frattesi che rientra, dovrebbe arrivare a ore Pinamonti.
1: Proprio dal Sassuolo, stavamo prima Frattesi, appunto, un passato in nero verde. Frattesi che è rientrato, niente di grave, quindi era una botta alla coscia dolorosa, niente di grave, è già lì in campo con Bologna adesso, che si difende con Zortea, che insomma questa sera ha avuto diverse amnesie, adesso va a perdere palla insieme a Lazzuzzi, però sì, in
0: questo caso. Un'altra di amnesia, Lazzuzzi che ha regalato rimessa laterale alla Lazio. Pedrasa pronto con il pallone, 5 secondi facendo Maresca, altra regola, eccoli là, sono passati e quindi cambio rimessa, tocca ora al Bologna. Maresca ha proprio alzato la mano facendo il countdown, 5 secondi, lo fa anche adesso, però Zortea fa in tempo a servire un compagno di squadra, poi Rovella lotta, che Prosgard fa carabolare il pallone sul corpo di Odgar, ci sarà però una rimessa in favore del Bologna. 21 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, Bologna 0 Lazio 1, la rete di Frattesi al 14esimo, Frattesi che era entrato in campo 5 minuti prima al posto del fortunato Dele Baciru. Zortea va a cercare ancora Odgard, che lo ricordiamo ha avuto una colossale palla gol al terzo della ripresa e si è superato davvero Mandas, prodezza del portiere greco sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Odgard, che aveva pescato l'angolino basso alla destra dell'estremo difensore biancoceleste, che è stato veramente prodigioso a togliere dalla porta il pallone.
1: Odgar che adesso continua a giocare mezzala con Bernardeschi invece sulla fascia destra, adesso lo cerca Zortea e va a sbagliare l'ennesimo pallone della sua partita, davvero
0: insufficiente. Certo, vedere questo Bologna e ripensare al Bologna di Vincenzo Italiano, stiamo parlando di due squadre completamente diverse.
1: Sì, davvero, tanta qualità in meno al momento, tanta come dire, tante sicurezze in meno, soprattutto a centrocampo, sì. Appunto, dopo aver perso Freuler che era un po' il faro, insomma si vede abbastanza.
0: Ma sai, Lucumi la dorsale ha perso, sì, il Bologna, perché se pensi bene, Lucumi centrale difensivo, Freuler lì in mezzo a centrocampo, Castro, esatto, riferimento,
1: sì, no? Lo dicevamo prima, proprio la spina dorsale, a parte il portiere, più o meno sono andati, sì, tutti i giocatori di quella fascia lì.
0: Jonathan Rowe, pallone all'indietro per Elazzusi, insomma Bologna è tornato a giocare come nel primo tempo, soprattutto nel ritmo.
1: Sì, basso, molto basso, e giustamente la Lazio adesso va a nozze perché può difendere il gol di vantaggio e pressando molto alta, stando molto molto corta, vediamo tutti i giocatori nell'arco di una quindicina di metri. Bologna che è costretto a lanciare lungo per Dobbik, che mi sembra sicuramente fuori condizione e non è l'uomo a cui lanciare una palla da rincorrere, diciamo.
0: Ci torneremo poi negli spogliatoi con Domenico Tedesco, perché sono state tre sostituzioni direi coraggiose, perché...
1: E adesso sta per entrare Holm, che fra l'altro
0: non sta benissimo pure lui,
1: no, viene da un lungo infortunio che gli ha fatto perdere i mondiali con la Svezia, ma è un giocatore incline direi a farsi male, appena si è passato alla Juventus subito si è fatto male muscolarmente, ha giocato veramente poco.
0: Dia subisce fallo da Odgard, lascia giocare Maresca perché il pallone è per la Lazio con Floriano Mussolini, Isaksen, squadra biancoceleste a gestire ora il possesso del pallone, ancora Lazio con

0: Pedraza, linea mediana, scambia con Taylor, che ha cambiato gli scarpini durante l'intervallo, li aveva arancioni, ora c'è la bianchi, rimessa laterale, ma sostituzione, fuori Zortea.
1: Sì, direi una partita nettamente insufficiente di Zortea, tanti errori in difesa e un tiro sì che poteva cambiargli la serata. Ricordiamo che è arrivato l'anno scorso dopo aver segnato 6 gol ma da esterno

0: È questa prima partita in cui ci è andato vicino, ma sarebbe stato molto fortunoso.
1: Stop a seguire di Isaacsen sul rinvio di Mandas, poi ancora Isaacsen, Lazio che attacca, c'è Dia, poi Rovella, ancora Floriani Mussolini, Isaacsen all'indietro per Rovella per Dechi scambia con Prosgard. Ora Lazio sembra padrona del campo, ancora la formazione biancoceleste, c'è Zaccagni al limite, zona tiro, viene messo giù, trattenuto, qui c'è un fallo evidente non fischiato su Zaccagni, possesso ancora per la Lazio, pallone dentro, ancora Frattesi si inserisce, stavolta viene chiuso bene da Eghem, sbaglia ancora il Bologna, Floriani Mussolini, parte il cross, deviazione, calcio d'angolo, ma in precedenza c'era una netta trattenuta su Zaccagni.
0: Sì, direi che ci poteva stare il fallo, l'arbitro forse ha fatto proseguire perché la palla è rimasta, e infatti Zaccagni si va proprio a lamentare con Maresca.
1: Era all'interno della mezzaluna.
0: Era veramente una zona molto pericolosa, e la Lazio ha proseguito appunto, e adesso ci sarà il calcio d'angolo, e ancora una volta un'indecisione della difesa con Eghem, ribadiamo, insomma questa squadra, l'ha detto lo stesso allenatore, non ha un leader in difesa.
1: Pedrasa, 25 sul cronometro nel corso della ripresa, 1-0 per la Lazio che va alla battuta del calcio d'angolo con lo spagnolo ex Villarreal. Mancino, parte la traiettoria interessante, colpo di testa tentato da Doki, ultimo tocco, vediamo un po' di chi è, sembra, vediamo un po', sono indecisi anche. Maresca, calcio d'angolo, vediamo un po',
0: probabilmente c'è il VAR che può intervenire in questo caso.
1: In questo caso sì, e infatti c'è l'intervento del VAR perché sarà rimessa da fondo campo, non c'è calcio d'angolo in favore della Lazio, bensì rimessa da fondo campo per il Bologna. Pausa,
0: sì.
1: Al 26esimo del secondo tempo, pausa rinfrescante, Bologna 0, Lazio 1, la rete di Davide Frattesi al 14esimo di questa ripresa, il primo gol in bianco celeste per l'ex giocatore di Inter e Sassuolo, arrivato in un momento in cui il Bologna aveva forse già esaurito la spinta iniziale dei primi 10 minuti del secondo tempo, no? Che stava per concretizzarsi subito al terzo minuto con il colpo di testa di Odgaard, miracolosamente deviato il pallone da Mandas, ma la partita del Bologna finora è tutta lì, in quei 10 minuti del secondo tempo.
0: Sì, era rientrato molto bene dagli spogliatoi, evidentemente Tedesco aveva catechizzato i giocatori dandogli delle indicazioni ben precise, soprattutto quella di crossare in mezzo appunto per Piccoli, che sostanzialmente nel primo tempo ha toccato solo un pallone, neanche di testa, ma di sinistro su un calcio d'angolo, e poi è stato invece Odgaard, che è un altro che sicuramente ha doti aeree notevoli, è andato molto vicino al gol, e quei 10 minuti il Bologna ha sostanzialmente dominato. Poi improvvisamente, come hai sottolineato bene tu Massimo, la Lazio ha ripreso campo, ha alzato il baricentro e poi appunto quell'azione molto bella, soprattutto grazie all'assist illuminante di Dia, colpo di tacco e tunnel per mandare Frattesi in porta dopo 5 minuti, davvero sembra scritto da uno sceneggiatore, questo esordio, questo ritorno di Frattesi nella sua squadra del cuore e gol dopo 5 minuti.
1: Abbiamo parlato di lacune tecniche da parte della Lazio, però indubbiamente il gol è stato costruito molto bene.
0: Sì,
1: molto bene, e poi dobbiamo anche rimarcare la buona partita a livello proprio di posizione in campo da parte dei giocatori di Rino Gattuso, perché al di là dell'unica palla gol vera creata dal Bologna, e lì c'è stato un grave errore difensivo, si torna a giocare nel frattempo con Odgaard che è saltato da solo, però per il resto mi sembra che la Lazio stia giocando una partita intelligente, senza rischiare troppo, con un discreto pressing, come adesso Isaacsen stava per rubar palla a Miranda che se l'è cavata in qualche modo. Ora c'è però Rowe che può inventare, pallone sulla destra per nessuno, per Mandas.
0: Sì, aveva un paio di possibilità, poteva ridarla a Bernardeschi o a Odgaard, ha dato un pallone in mezzo ai due e lungo di almeno 5 metri, quindi Rowe sicuramente non è giocatore che deve stare lì sulla tre quarti in mezzo, è molto veloce, molto bravo, adesso va a pressare.
1: Rowe, che lo ricordiamo, aver segnato uno dei gol più belli dello scorso campionato al Napoli.
0: Meraviglioso, una semi rovesciata strepitosa a fine campionato, è insomma un giocatore che 40 milioni li vale. E quindi insomma non starà a Bologna a lungo, chiaramente potrebbe andare via subito, certo che per la tifoseria sarebbe uno smacco notevole dopo le cessioni appunto illustri di Lucumia Castro.
1: Miranda, attacca il Bologna, Ferguson, pallone all'indietro, eccolo Rowe molto lontano però dalla porta. Siamo giunti al 29esimo del secondo tempo, Bologna 0 Lazio 1, Bologna che continua con questa Ragnadella di passaggio.

0: Oggi veramente inutili, ritmo che resta basso da parte della formazione rossoblu. Ora Lazio che chiaramente si difende, sì, ma lo fa con ordine, e immagino che Gattuso avrà chiesto ai suoi giocatori di non farsi schiacciare, come era successo proprio all'inizio del secondo tempo. Infatti abbiamo rimarcato un atteggiamento molto strano da parte della squadra biancoceleste, che ora recupera il pallone. Dechi lo consegna all'indietro al portiere Mandas con il sinistro, rinvia, colpisce in pieno Odgaard, poi Bernardeschi che aveva fintato la conclusione, avanza, viene messo giù, punizione in favore del Bologna, posizione interessante perché ci sarà, immagino, la battuta a giro, lì era buona per Orsolini, però c'è pure Bernardeschi, insomma le opzioni per il Bologna non mancano.
1: E qua Mandas ha rinviato sulla testa di Odgaard, che è stato anche bravo a non chiudere gli occhi, a toccare il pallone verso Bernardeschi, che si è infilato, che è stato spinto da Pedrasa, e quindi ci sarà questa punizione da 20 metri scarsi, da posizione spostata sulla destra. Vedremo se appunto Bernardeschi cercherà il tiro, così sembra che sia. Mandas sta mettendo davanti a sé una folta barriera e Maresca vuole fare chiaramente rispettare la distanza, ed ecco che va a spruzzare a terra la linea bianca virtuale, insomma, che tra poco sparirà.
0: Posizione dunque in favore del Bologna, interessantissima questa posizione per la squadra di Domenico Tedesco. C'è Bernardeschi che dovrebbe calciare lui con il sinistro, vediamo un po', posizione ideale per Bernardeschi. C'è anche Ferguson col destro, ma lì credo che batterà Bernardeschi.
1: E forse verso il palo di Mandas, vediamo.
0: Bernardeschi, conclusione, e prende il palo proprio, con deviazione di Mandas. Prende il palo, ma Mandas ancora una volta è stato decisivo nel deviare la palla bassa di Bernardeschi. Calcio d'angolo numero 8 in favore della formazione rossoblu. Attenzione, pallone all'indietro, ora il Bologna cerca di spingere per cercare il gol del pari, ancora Bernardeschi, parte il cross, colpo di testa, deviazione, salvataggio sulla linea da parte di Frattesi, se non vado errato. Ancora Bologna però che spinge, pallone in area di rigore, deviazione, calcio d'angolo, e ora il momento con Bernardeschi che arringa il pubblico del Dallara. Se non sbaglio è stato su deviazione, sì, Frattesi sulla linea, su deviazione di Elland, Frattesi sulla linea. Davvero ho due opportunità clamorose.
1: Sì, Bologna a pochi centimetri dal pareggio per due volte, davvero bravo Mandas, si capiva che Bernardeschi avrebbe voluto tirare forte sul primo palo, Mandas ha toccato la palla, l'ha mandata sul palo, e poi appunto è riuscito Frattesi a ribattere sulla linea il tentativo di Elland, mentre Maresca adesso sta catechizzando un po' di giocatori, mentre è pronto tutto per il calcio d'angolo dalla sinistra, il nono per il Bologna.
0: Ora soffre la Lazio, spinge il Bologna, 1-0 per i biancocelesti, pallone in mezzo, Giannatarro, Mandas ancora si getta sull'attaccante inglese ed evita il pareggio con la conclusione di Jonathan Rowe, finita sul corpo di Mandas, che a questo punto direi senza ombra di dubbio, qui c'è fuori gioco di rientro, vediamo un po', probabilmente a questo punto direi, Nicola, si erge al migliore in campo
1: insieme a Frattesi gol fatto, gol evitato, quindi direi che Frattesi per ora si merita la palma del migliore insieme al portiere, mentre ci sono due cambi ancora per la Lazio con l'ingresso in campo di Tavares e di Noslin.
0: Esatto, e allora Tavares per Pedraza e poi TJ Noslin entra, vediamo un po' se prenderà il posto di Dia e andrà lì in mezzo al centro dell'attacco della formazione
1: biancocelesta. Sì, dall'altra parte esce Dia, campo Dia. Sì.
0: Esattamente. Tutto questo quando siamo al 33esimo del secondo tempo. Bologna 0, Lazio 1 con il Bologna che ha colpito il palo su punizione con Bernardeschi, ma deviazione di Mandas.
1: Ed è pronto anche il debutto in Italia di un nuovo argentino centrocampista, Mikel Amondarain, siamo molto curiosi di vederlo, è un 21enne di belle speranze, insomma ha fatto vedere cose notevoli in patria e entra al posto di Lazzuti. A questo punto Moro diventa forse un giocatore sul mercato perché non ha messo piede in campo, questo diventa il terzo nel

0: nella gerarchia dei playmaker.
1: 34esimo del secondo tempo, Bologna credo che abbia esaurito le sostituzioni, mi sembra.
0: Sì, era la terza, comunque era la terza, il terzo slot, quindi direi
1: sì.
0: Direi
1: sì. Sì. Sì, fuori dunque la Zuzzi e vediamo un po' Amondarain come si comporterà questo giovane argentino, anche lui si parla, di lui si parla molto bene dal punto di vista tecnico. Mentre abbiamo detto delle sostituzioni in casa Lazio, per quanto riguarda la Lazio mi sembra che dunque è uscito Cancellieri, sì, sostituzioni completate anche in casa biancoceleste e cioè, quindi sì. Si andrà avanti con questi giocatori da qui alla fine della partita. Siamo al 35esimo del secondo tempo, Bologna 0 Lazio 1. Vediamo Ferguson, gli ha comunque protagonista in occasione del gol,
0: sì,
1: con quella magia di tacco,
0: davvero sottolineato, un assist che è più bello di così, è difficile, insomma, tacco e tunnel insieme non facile.
1: Attenzione a Frattesi che prende una brutta botta, poi Sachsen, l'arbitro ancora non fischia, adesso fischia
0: dopo, sì.
1: Era talmente evidente il fallo su Frattesi,
0: ha lasciato sì il vantaggio, poi visto che non si è concretizzato, sì, sì. Amondarain è entrato subito sul collo di Frattesi con la gamba alta, sì, è un giocatore che sicuramente non la tira indietro, una
1: argentino
0: di quelli
1: alla garra, giusto,
0: con la garra, sì sì, molto caro, un bel caratterino sicuramente, si vede proprio
1: dalla
0: peperino,
1: faccia pure,
0: sì.
1: Molto furbetto d'essere, sì. Allora, punizione Lazio, posizione centrale, siamo a 28 metri dalla porta difesa da Skorupski, Rovella, Zaccagni potrebbero essere, sono sicuramente i giocatori più indicati a calciare, c'è anche Nuno Tavares, potrebbe battere col sinistro, ma forse sarà la volta di Rovella. O Rovella o Zaccagni, uno dei due batterà in porta, probabilmente, vediamo un po'. Comunque, c'è anche la terza opzione, Nuno Tavares. Zaccagni si allontana, va a finire, che vediamo, o Rovella o Tavares. Parte Rovella, alto, al 36esimo, 1-0 per la Lazio, ricordiamo alle 20:45, il match che chiude la prima giornata di questo campionato all'Olimpico, Roma-Fiorentina. Ed eccolo subito, Amondarain, Odgaard a spazio, Odgaard, pallone sul settore di sinistra, attacca il Bologna pericolosamente, Odgaard non riesce a passare, poteva anche cercare l'inserimento di Holm, parte il cross, Prosgard a mettere fuori, però c'è ancora Ferguson per il Bologna, Bernardeschi converge, si accentra, sinistro, pallone alto. E non di poco.
0: Eh sì, ha centrato completamente il tiro Bernardeschi, che poco prima invece su punizione aveva colpito il palo dopo la deviazione decisiva di Mandas, si mette le mani tra i capelli biondi Bernardeschi, che poteva sicuramente fare meglio. Anche Ferguson ha avuto lo spazio e l'idea di provare il tiro, ce l'ha Ferguson, ma rispetto a quello che abbiamo visto e ammirato sotto la gestione di Thiago Motta, insomma, lo scozzese con tanti infortuni è molto molto calato di rendimento.
1: Holm, Bologna spinge alla ricerca del pareggio, la Lazio si difende, 37 sul cronometro, 8 minuti più recupero al termine, Bologna 0, Lazio 1, sale ancora il Bologna con Eghem, pallone sul settore di sinistra, spinge la squadra di Tedesco, pallone filtrante che non passa e c'è Frattesi onnipresente, subisce pure fallo Frattesi, fallo, cartellino giallo, Frattesi sicuramente è un fattore, non c'è niente da fare. È entrato benissimo nella partita, ci ha messo 5 minuti per realizzare il suo primo gol in maglia biancoceleste, poi ha salvato pure un altro gol sulla linea, sulla conclusione di Eghem, se non ricordo male.
0: E poi ha subito due o tre falli che hanno fatto appunto, in questo caso, ammonire Odgaard e rifiatare la sua squadra, certo.
1: Ancora un giallo dunque, stavolta tocca a Odgaard. Dall'altra parte ancora altra ammonizione, fioccano i cartellini gialli ora in questo finale, naturalmente con le squadre stanche ci sono parecchi falli, anche Eghem ammonito.
0: Già il quarto giocatore del Bologna ammonito, tre dall'altra parte più l'espulsione, lo ricordiamo, del vice allenatore del Bologna Tarozzi, Andrea Tarozzi, che nonostante il carattere assolutamente pacato e gioviale si è preso un rosso diretto nel primo tempo.
1: E allora punizione in favore della Lazio in prossimità del vertice destro dell'area di rigore, in riferimento all'attacco della formazione bianco-celeste, Vediamo come cercheranno di sfruttare questa chance con capitan Zaccagni. Si allontana Nuno Tavares. Tavares anche lui in procinto probabilmente di lasciare la Lazio, è sul

0: mercato. C'è, almeno fino a poco fa c'era una trattativa aperta con il Porto, ma al momento non se n'è fatto nulla. Zaccagni, calcio di punizione, parte il cross, secondo palo, pallone alto per tutti, lo sfiora Holm, Noslin ci arriva e recupera palla proprio nella mezzaluna del calcio d'angolo, poi spinge Holm, calcio di punizione in favore del Bologna. 39 sul cronometro nel corso del secondo tempo. Lazio sempre in vantaggio sul Bologna per una rete a zero, la sta decidendo Davide Frattesi con il suo gol realizzato al 14° della ripresa, ma ricordo che nel giro di 90 secondi il Bologna ha avuto tre palle gol con Mandas assoluto protagonista, prima nel deviare sul palo una punizione bassa di Bernardeschi, poi deviare una botta da distanza ravvicinata di Jonathan Rowe, nel mezzo Frattesi sulla linea a salvare sul tentativo di Elland. Bologna che ci riprova con Eggen, pallone a centrocampo per la formazione di Tedesco, eccolo che ora impiegato mezzala, forse Bernardeschi,
1: sì, sta sviando,
0: sì. Sì, svaria parecchio, destra, sinistra, lì in mezzo, ora sta giocando da mezzala, il ruolo che gli ha regalato tra virgolette. Dall'altro ci aveva già giocato con la Juve di palo di Saxe su Bernardeschi,
1: sì.
0: Con la Juve di Allegri,
1: sì,
0: ci aveva giocato da
1: sì,
0: mezz'ora.
1: Qualche anno fa. Poi ricordiamo che c'è un signore che si chiama Alberto Mancini che sta guardando un campione d'Europa come lui, che è proprio Bernardeschi.
0: Eh sì. 5 minuti più recupero al termine, Bologna 0, Lazio 1, con la formazione rosso-blu a manovrare. Elland, come abbiamo detto poco fa, aveva sperato il pareggio, torna alla mezz'ora con il salvataggio sulla linea di Frattesi. Ancora lui, Elland, sulla destra per Holm. Holm marcato da Tavares, c'è una deviazione, pallone, vediamo che incomprensione tra Dechi e Prosgard, il pallone non è uscito. Dechi allora, per non rischiare, da terra lo allontana in fallo laterale, c'è stata un'incomprensione tra i due centrali, Prosgard e Dechi. Prosgard è rimasto lì a guardare, Dechi lo ha invitato ad andare proprio sul pallone, ad andargli incontro, ma è rimasto lì sul posto Prosgard. Allora alla fine col pallone che non è uscito, lo
1: si sperava che uscisse,
0: esatto, lo stava proteggendo, ma è rimasto lì sulla linea bianca, cadendo a terra era il giocatore con la maglia numero 5 Dechi, lo ha spazzato in fallo laterale, colpo di destra di Tavares. Poi arriva il giocatore ultimo ad essere entrato in campo, Mondarain, l'argentino, contropiede Lazio, Nuno Tavares, galoppa sulla sinistra, rincorso da Bernardeschi, poi finisce il campo, se lo trascina il pallone in fallo laterale, Nuno Tavares, Mondarain, pallone per Eggen, 41 e mezzo sul cronometro, Bologna 0, Lazio 1. Ancora Eggen, stringe ora il tempo per il Bologna, passano i minuti, la Lazio è lì ad attendere gli avversari che comunque fanno nuovamente fatica ad impostare la manovra, una Lazio che comunque non si fa scacciare in questo finale di partita, fa pressing, Bologna resta lì nella propria metà campo, ora prova ad uscire con Eggen, avanza il mancino norvegese, parte il lancio per Dobbik, marcato da Dechi, forse una spinta da parte di Dobbik, intervento scivolato da parte di Dechi, rimessa laterale in favore del Bologna, 42 e 5 secondi, Bologna 0 Lazio 1. Bologna preme, la Lazio è lì a difendersi. Ancora il Bologna con Lewis Ferguson. Ferguson per pallone ancora all'indietro, Bologna anziché andare avanti, Odgaard lo spedisce all'indietro, lo rincorre Ferguson, lo raggiunge, poi lo serve alla Mondarain, ancora Odgaard non preciso, l'argentino, pallone che resta lì in gioco proprio sulla linea del fallo laterale, reclamano una rimessa laterale che non c'è però i giocatori della Lazio. Rowe può allargare sulla destra, lo fa per Bernardeschi che controlla con il petto, mette giù il pallone affrontato da Nuno Tavares che frena l'avanzata di Bernardeschi, recupera palla alla Lazio che può ripartire in contropiede, ma sbaglia Rovella a lanciare Isaksen. Holm, arriva Tavares, perde palla pure Holm, tanta confusione in questo momento, Taylor mette ordine e mette in movimento pure Nuno Tavares, duello di corsa, arriva prima Tavares, il cross di azione di Holm, Skorupski evita il corner, 43 minuti, 2 minuti più recupero al termine, Bologna 0 Lazio 1.
1: Bernardeschi intanto si è rialzato dopo un contatto, non c'era probabilmente fallo, giustamente Maresca non ha fischiato, e da sottolineare anche la prova di Rovella che sta francobollando,
0: sì,
1: Jonathan Rowe che si va a lamentare col quarto uomo a Feliciani, ma Rowe che sta giocando per via centrali, trequartista dietro la punta Dobbik che non ha ancora toccato un pallone, va sottolineato anche questo, e è un po' incomprensibile perché Rowe appunto non vada sulla fascia, perché insomma è molto meno pericoloso.

0: adesso brutta brutto, palla persa brutto, da Mondragni.
1: Brutta per il Bologna. C'è Taylor, arriva Isaksen, area di rigore, Isaksen con il destro alto. Non è il suo piede il destro, e lì da quella posizione lo abbiamo visto realizzare diversi gol molto belli. Ricordo uno in Coppa, in Europa League, al Vittoria Pilsen a Napoli sotto la pioggia, ma ha calciato però con dalla sua mattonella preferita, con il piede debole, il destro. 44 minuti spaccati, un minuto più recupero a termine, uno Tavares è entrato bene in partita, fallo subito da Taylor da parte di Ferguson, che se la prende con qualche compagno di squadra, con Olme in particolare, posizione battuta dallo stesso Taylor. Avanza Floriani Mussolini, entrato in campo al 19° del primo tempo al posto dell'infortunato Marusic. Lazio che ha avuto due infortuni in questa partita, prima Marusic e poi Dele Bashiru. Lazio che ora viene incitata dai 4.000 sostenitori biancocelesti giunti qui allo stadio Dall'Ara. 44 minuti e mezzo, 30 secondi al 90°, poi sarà recupero. Lazio che conserva il possesso del pallone con Zaccagni sotto la nostra postazione. Tavares furbescamente fa carambolare il pallone sulle caviglie di Holm, rimessa laterale in favore della formazione biancoceleste, e tra poco conosceremo l'entità del recupero. Rimessa che sarà effettuata da Tavares. 5 secondi, eccoli là, sono arrivati. È come un po' nel basket, no? La violazione dei 5 secondi. È arrivata un'altra, la seconda per i giocatori della Lazio in questa partita. Ora rimessa.
0: 6 minuti.
1: Ci stanno, 6 minuti.
0: Rimessa laterale.
1: Bernardeschi, Mondragni, cerchio del centrocampo, Eggem scambia con Helland, apertura sulla destra per Holm. Certo, Bologna comunque non possiamo dire che non ha prodotto, perché le occasioni le ha avute.
0: Sì, tutte concentrate, quelle tre,
1: sì,
0: sostanzialmente.
1: Tutte insieme in 90 esatto. Secondi, occhio a Ferguson. Pallone che arriva a Miranda, l'andaluso Mondragni si destreggia, scambia ancora con Miranda. Bologna con Jonathan Rowe cerca l'affondo, ancora Rowe quasi al limite, viene fermato irregolarmente. Punizione per il Bologna a circa 30 metri dalla porta difesa da Mandas. Siamo entrati nel recupero, il primo dei sei se n'è andato.
0: E il fallo di Taylor su Rowe, che se ne stava cercando,
1: anzi, no,
0: di
1: sì,
0: frattesi.
1: Micidiali,
0: sì, esatto, però deve avere di solito più spazio, e quindi sulle fasce ne ha di più. Oggi è stato schierato trequartista centrale dietro la punta Dovbik, che davvero si vede è fuori forma palesemente, viene anche da un infortunio lungo. La scorsa stagione Gasperini alla Roma l'ha fatto giocare poco o niente, insomma si vede che grandissimo ritardo, netto ritardo di condizione. Adesso c'è questa altra buona possibilità, vedremo se Bernardeschi proverà di nuovo il
1: Miranda
0: tiro. Sì, due mancini più Ferguson.
1: E vediamo questa opportunità per il Bologna. 46 minuti e 40 secondi, si chiuderà 51esimo con la Lazio in vantaggio per 1-0. Lazio che ora deve difendersi da questo calcio di punizione per il Bologna. Vediamo un po', Miranda si è allontanato, mi sembra, e lì Ferguson, c'è Bernardeschi che ha colpito il palo, lo ricordiamo, poi c'è questo tentativo sulla barriera, pallone insidioso che resta lì all'interno dell'area di rigore, vorrebbero un fallo di mano i giocatori del Bologna. Poi c'è un intervento irregolare a favore di Nuno Tavares. Calcio di punizione in favore del Bologna, intervento irregolare su Nuno Tavares da parte di Helland. Punizione in favore della Lazio, che dunque può respirare. 47 minuti e 25 secondi sul cronometro.
0: Sulla punizione ha tirato Holm e ha colpito un gomito, ma attaccato assolutamente al braccio, al corpo.
1: Era pure fuori area, tra l'altro.
0: Sì, quindi al massimo sarebbe stata una punizione.
1: Non c'è assolutamente
0: non
1: nulla.
0: Non c'era. Forse sì, non era esattamente l'uomo giusto per la punizione.
1: Infatti ci ha sorpreso Holm.
0: Sì, sui calci piazzati il tedesco deve ancora lavorare un po'. Un calcio d'angolo di Ferguson.
1: Non conosce ancora le caratteristiche.
0: Orrendo è questa punizione di Holm.
1: 48 minuti di gioco, siamo alla metà del recupero. Rowe cerca di andare via, viene messo nuovamente giù e arriva l'ammonizione di Prozgard. Sono tanti gli ammoniti, ho perso il conto, Nicola.
0: Sì, credo che siano 9 in totale. Sì.
1: Quasi in doppia cifra siamo. Sì,
0: sono tanti, sì, per una partita non particolarmente cattiva, insomma, ci sono veramente tanti.
1: Faccio punizione con Bernardeschi sul punto di battuta. Tutti in avanti quelli del Bologna, 48 minuti e 25 secondi. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione con il cross da parte di Bernardeschi, verosimilmente sul secondo palo. Invece no, il tocco.

0: Corto, ancora pallone di ritorno per Bernardeschi che cerca di guadagnare qualche metro, si torna all'indietro, si va nuovamente da Bernardeschi, eccolo il cross che arriva adesso, allontana in qualche modo Noslin, ancora Ferguson, apertura sbagliata, allora controllo da parte di Nuno Tavares che poi arpione il pallone, va via a Odgaard. Nuno Tavares, gran giocata, l'anticipo di Ferguson, è rimasto l'ultimo uomo del Bologna sul tentativo di contropiede di Isaksen e la Lazio guadagna una preziosissima rimessa laterale perché mancano soltanto due minuti al termine. Bologna 0 Lazio 1, Frattesi al 14° della ripresa, 5 secondi, facendo nuovamente Maresca, il countdown che è iniziato, fa in tempo questa volta la Lazio a non far scadere i 5 secondi sulla rimessa, c'è lo scatto di Noslin, viene bloccato da Elland, poi se la cava in qualche modo il Bologna che riparte dal suo capitano, da Ferguson, Ferguson, Holm, subito Zaccagni, però la Lazio a pressare gli avversari, a non farli giocare in questo finale di partita. 49 minuti e mezzo, 90 secondi al termine, Prosgard contro Dovbik, alla meglio, ma subentra Bernardeschi che trattiene il pallone in campo, poi riesce Rowe a vincere il duello con Rovella che poi si rifà alla grande e subisce pure fallo, bravissimo Rovella. Uno dei migliori in campo, direi.
1: Sì, davvero, ha toccato tanti palloni, ha sporcato tanti palloni avversari, ha quasi neutralizzato Jonathan Rowe, che a parte un'azione che abbiamo raccontato prima, da cui è nata la punizione, è stato sostanzialmente annullato da una prestazione d'ottima prestazione di Rovella. Insomma, Lazio che ha avuto i migliori in Frattesi, Mandas e direi Rovella.
0: È scatenato Rino Gattuso a bordo campo, 50 minuti e 15 secondi. Bologna 0 Lazio 1, Mandas il più lontano possibile, rinvio del portiere greco direttamente in fallo laterale, rimessa in favore del Bologna, 50 e 25, 35 secondi al termine della partita, probabilmente l'ultima chance per il Bologna, rimessa lunga, Prosgard fa rimbalzare il pallone e si perde in fallo laterale direttamente, quindi anche qui rimessa sbagliata da parte del Bologna. Pallone regalato alla Lazio, 50 minuti 40 secondi, Lazio che non deve far altro che gestire il pallone ma non può perdere tempo su questa rimessa, e allora Tavares lungo, colpo di testa da parte di Holm, vediamo a chi va questo pallone, al Bologna, Odgaard, attenzione Odgaard, pallone per Bernardeschi in mezzo, deviazione di Dobby che palla che resta lì e la Lazio si salva miracolosamente. Dobby allontana, c'è pure fallo su Isaksen e Bologna ha avuto la chance per pareggiare la partita proprio allo scadere dei 6 minuti di recupero. La Lazio qui ha rischiato, c'era anche una posizione Bernardeschi forse era irregolare, Dobbik il tocco, poi era arrivato pure Ferguson, ma a quel punto c'è stato l'intervento del direttore di gara a segnalare una irregolarità, calcio di punizione in favore della Lazio, i 6 minuti di recupero sono scaduti e si attende soltanto il triplice fischio da parte di Maresca. Lazio vicinissima alla sua prima vittoria in campionato in un momento delicatissimo già dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta per mano del Mantova allo Stadio Olimpico. Mandas facendo ai suoi compagni di andare tutti in avanti, probabilmente sul rinvio del portiere della Lazio finirà la partita, vediamo un po', ed è così, la Lazio sbanca il Dall'Ara e c'entra i primi 3 punti del campionato, batte il Bologna per 1-0, decide la rete di Frattesi al 14° della ripresa, Frattesi che era subentrato 5 minuti prima al posto dell'infortunato Dele Bashiru.
1: Eh sì, davvero la favola del laziale Doc che torna e dopo 5 minuti segna l'unico gol di una partita abbastanza equilibrata che il Bologna forse non meritava di perdere, ha avuto almeno 4-5 occasioni tra cui l'ultima con una deviazione di Floriano Mussolini quasi sulla linea di porta, quindi due palle respinte quasi sulla linea di porta e altre 3-4 occasioni molto importanti per il Bologna, un Bologna però con idee abbastanza confuse, un cantiere aperto, un allenatore nuovo e tanti giocatori importanti che se ne sono andati e tanti altri che devono crescere. Adesso stiamo per sentire Lucio Dalla, ma sicuramente questa sera il Dall'Ara non festeggia l'esordio in campionato in Serie A di Domenico Tedesco. Insomma, vince la Lazio con emerito soprattutto per la grandissima prestazione di Davide Frattesi, Bologna che cercherà di rifarsi al più presto ma che questa sera ha fatto vedere gravi lacune soprattutto difensive ma anche nella costruzione del gioco.
0: E dunque fanno festa i 4.000 tifosi della Lazio perché la formazione biancoceleste ha battuto il Bologna per 1-0, grazie a Nicola Zanarini per aver collaborato con me in cronaca, ed ora restate su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound perché tra poco 20:45 Stadio Olimpico Roma-Fiorentina, gara che chiude la prima giornata del campionato di Serie A. Da Massimo Barchesi e da Nicola Zanarini è tutto, la più cordiale buonasera, linea che torna a Saxa Rubra.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Don Andrea Verde, cappellano dell'ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma.
2: Salve carissimi amici, chi vi saluta è Don Andrea, cappellano dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. Come abbiamo potuto constatare nelle ultime settimane, le nostre riflessioni si sono soffermate su quel tema delicato che è la malattia e la sofferenza, alla luce anche della mia esperienza pastorale sanitaria. Abbiamo compiuto insieme un piccolo cammino, dove abbiamo potuto riflettere sulla fragilità che ci rende più umani, sulla speranza che sostiene la prova, sulla condivisione del dolore e della gioia, e infine sul mistero della sofferenza, davanti al quale non esistono risposte semplici. Oggi vorrei concludere questo nostro percorso con una promessa del Vangelo, tratta dall'Evangelista Matteo al capitolo 28, dove Gesù dice: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Come cappellano ospedaliero, entrando ogni giorno nelle stanze di degenza, ho imparato che le persone non cercano anzitutto spiegazioni, cercano una presenza, qualcuno che resti accanto a loro. E questo è il cuore della speranza cristiana, sapere che Dio non ci abbandona mai. Papa Francesco, nella Spes non confundit, ricorda che la speranza non delude, perché nasce dall'amore fedele di Dio che ci accompagna in ogni nostra circostanza della vita. Questa speranza in ospedale ha tanti volti: una mano stretta con affetto, un sorriso donato con delicatezza, la dedizione di un medico o di un infermiere, l'amore silenzioso dei familiari. Sono piccoli segni che ci ricordano che nessuno è davvero solo. La speranza cristiana non ci promette una vita senza prove, ci dona però la certezza che il Signore cammina con noi anche quando la strada diventa difficile. E allora vorrei salutarvi con le parole di Gesù: «Io sono con voi tutti i giorni». È una promessa che sostiene il cuore e illumina il cammino, perché quando sappiamo di non essere soli, anche nella notte, può accendersi una luce di speranza. Che il Signore vi benedica.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: è, dottor Scotti?
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
1: Zona Cesarini.
3: Ben ritrovati, rieccoci dagli studi di Saxa Rubra, al microfono Diego Carmignani, Edmondo Cotta, la parte tecnica Umberto Conti, in regia Tony Tisi, in redazione le voci di Massimo Barchesi e Nicola Zanarini, che ci hanno appena raccontato e poi annunciato il definitivo 1-0 della Lazio in casa del Bologna, penultima gara di questo turno di Serie A. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp. Ora la seconda parte della nostra lunga serata di calcio con Roma Fiorentina, poi in coda vi ricordo che parleremo dei giochi del Mediterraneo, vi annuncio le 19 medaglie complessive degli azzurri quest'oggi, 6 ori, 5 argenti, 8 bronzi.

0: con una tripletta che è arrivata nella prova su strada femminile di ciclismo. Insomma, tutto questo più avanti con Emanuele Granelli. Il primo collegamento con lo stadio olimpico, meno 10 minuti, anzi qualcosa di meno, dall'inizio di Roma-Fiorentina, i nostri Manuel Codignoni e Jacopo Barlotti. Buonasera a voi.
1: Grazie Diego, un saluto a tutti quanti quelli che ci ascoltano da parte mia, da parte di Jacopo Barlotti e da parte di un altro Jacopo, Jacopo Teodoro, che come al solito in maniera sempre molto efficace ci manda in onda. In sottofondo sentite le note di uno degli inni non ufficiali della Roma, Mai Sola Mai, la canzone di Marco Conidi che risuona allo Stadio Olimpico, dove c'è veramente il pubblico delle grandissime occasioni per questo esordio stagionale della squadra di Giampiero Gasperini. Una Roma che torna in Champions League, in Coppa dei Campioni, dopo tanti anni, dopo 7 anni, e che battezza dunque questo esordio stagionale in campionato contro la Fiorentina con uno Stadio Olimpico vestito a festa, vessilli giallorossi che sventolano già in ogni settore di uno stadio che è uno veramente dei templi laici del calcio in Italia. Ed è una sfida molto interessante quella di questa sera tra la squadra di Giampiero Gasperini, peraltro la sua 20ª stagione in Serie A, e la Fiorentina dell'esordiente sulla panchina viola Fabio Grosso, perché sono due squadre molto ambiziose che hanno fatto dei mercati diametralmente opposti, più conservativo, prudenziale anche per questioni di bilancio, quello della Roma molto aggressivo invece ed improntato anche alle scommesse, quello della Fiorentina che vuole assolutamente cancellare quella che è stata una stagione, a differenza di quella della Roma, decisamente complicata, un girone d'andata dove la squadra viola ha girato a solo 13 punti e si è salvata solo grazie ad un grande girone di ritorno guidata da Paolo Vanoli, che non è stato riconfermato, ben 29 punti nel girone di ritorno che gli hanno consentito di mettersi al riparo dal rischio retrocessione che sembrava assolutamente concreto, ma quest'anno la proprietà vuole rilanciare, come detto, con un mercato importante, cercherà di magari ritornare anche in Europa, considerato che fino all'anno scorso ha giocato stabilmente in Europa in Conference League. Ma andiamo subito a leggervi le formazioni della sfida di questa sera, perché va bene la presentazione ma bisogna dare nota dei 22 che scenderanno in campo, e ci sono delle novità, novità importanti. Iniziamo dalla Roma, la squadra di casa, 3-4-2-1 consueto per Giampiero Gasperini, con Miles Villar in porta, Mancini, Mdika ed Hermoso in difesa. Da centrocampo la grande novità, Emanuele Lulli, classe 2007, a sorpresa schierato come esterno di destra, Manu Koné, Brian Cristante e Wesley a centrocampo. Sulla tre quarti Dybala e un altro 2007, anche lui all'esordio, Rodrigo Mora, uno degli uomini più attesi della compagine giallorossa, il tutto a supporto del centravanti principe, anche della scorsa stagione, è arrivato in corsa ed ha deciso i destini della Roma, ovvero sia Daniel Malen. 4-3-2-1, albero di Natale, nonostante siamo ben lontani dal 25 dicembre, invece per i viola di Fabio Grosso. Davide Gea in porta, Dodò, Dragusin, Ranieri e João Mario in difesa. Centrocampo, Ndur, Fagioli e Brescianini. Sulla tre quarti Attà e Mastantuono, un altro 2007, 3-2007 in campo, e questo ci fa sentire tutti quanti un po' vecchi. La scommessa della formazione viola, giocatore in prestito dal Real Madrid, classe come detto 2007, dal potenziale potenzialmente sterminato. E l'altra novità riguarda il centravanti, davanti a tutti non ci sarà Moise Kean in odor di cessione, bensì Pellegrino, arrivato dal Parma. Jacopo Barlotti, scelte importanti per entrambi gli allenatori, ma la partita di questa sera è forse la più affascinante di questo primo turno del campionato di Serie A.
2: Buonasera Manuel, un saluto anche da parte mia. Olimpico, come dicevi, ancora una volta entusiasta, tutto esaurito per questa sfida che è sicuramente il big match della prima di campionato. Due squadre ambiziose, certo la Roma riparte dal terzo posto dell'anno scorso, la Fiorentina dal 15°, ma l'estate e il calciomercato vogliono, possono cambiare tutto. E viola che comunque schierano ben 6 giocatori della scorsa stagione, ancora la rivoluzione che ha avviato Fabio Grosso insieme a Paratici, che da gennaio guida il mercato viola, nel pieno del suo svolgimento la Roma riparte da tante certezze e anche naturalmente da una scommessa come quella di Lulli che citavi poco fa, visto che Molina, uno dei colpi estivi dei giallorossi, non è al meglio, va in panchina l'argentino e allora sulla destra gioca Lulli, così come gioca, lo citavi, Rodrigo Mora, uno dei grandi colpi, un altro dei colpi di mercato arrivato dal Porto. Il caso Moise Kean in casa viola, scusate il gioco di parole, ma è proprio il caso di dirlo, perché la scelta di Fabio Grosso di farlo partire dalla panchina è un segnale indiretto. Siamo in pieno calciomercato, manca una settimana alla fine del mercato estivo, il Como è sempre più vicino a trovare l'accordo col giocatore e anche con la Fiorentina. Kean poteva, doveva giocare titolare, invece si accomoda in panchina, e allora questo ci fa capire che l'accordo, la distanza col Como è sempre più ridotta in vista

0: possibile trasferimento in una squadra come quella lariana, che lo ricordiamo gioca la Champions League quest'anno come la Roma.
1: Il solco è tracciato, riprendiamo da dove abbiamo lasciato, tutto l'ambiente unito verso l'obiettivo, curva sud, lo striscione alla nostra destra, squadre che fanno il loro ingresso in campo. Studio, Diego.
2: Beh, possiamo corroborare anche la vostra presentazione, l'ingresso in campo dei giocatori, l'inizio della partita che è imminente, anche con le voci dei protagonisti. Iniziamo da Giampiero Gasperini a presentare questo Roma Fiorentina.
3: Si riparte da zero ogni anno. Quello che è stato fatto è stato molto positivo. C'è stato un bel consolidamento. Nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi, come ho detto prima, che possono dare e daranno sicuramente un valore aggiunto. Poi dalla nostra parte, per fortuna, oltre i numeri, abbiamo una cosa che pochi hanno, la passione. E su quello sicuramente giochiamo molto. E possiamo fare delle buone cose lo stesso.
2: E la passione che insomma è anche visibile, è ascoltabile nel nostro caso da quello che sta accadendo all'Olimpico, con questo abbraccio del pubblico giallorosso. La Fiorentina che verrà anche un debuttante in panchina per la squadra viola, la sua prima volta dopo l'esperienza al Sassuolo. Sentiamo anche la voce dunque di Fabio Grosso.
4: Conosciamo il percorso che vogliamo fare, sappiamo come lo vogliamo fare, poi ovviamente intorno delle volte ti possono provare a spostare quello che è il focus, invece noi siamo molto concentrati su quello che abbiamo deciso di fare, cioè provare a costruire una squadra che abbia nel tempo e con il lavoro le potenzialità per tornare a competere. Questa è la cosa importante. Poi quando i giorni che precedono la gara non si pensa al progetto e all'idea, si pensa a essere pronti nelle gare, a cercare di fare le gare al meglio.
2: E il giorno della gara è arrivato, è Roma-Fiorentina, la racconteranno per voi Manuel Codignoni e Jacopo Barlotti. Buon ascolto e buon lavoro ai nostri colleghi allo Stadio Olimpico.
5: Il posticipo del campionato di Serie A.
1: Lunga astinenza è terminata, il campionato può iniziare anche per Roma e Fiorentina, può iniziare per lo Stadio Olimpico e inizia sulle note dell'inno della Roma, Antonello Venditti che canta Roma, Roma, Roma, e lo cantano all'unisono tutti quanti presenti allo Stadio Olimpico, gremito in ogni ordine di posti. È uno spettacolo veramente meraviglioso, cari amici radioascoltatori, quello che si pone davanti ai nostri occhi. La sciarpata è un oceano giallorosso, anche perché non ci sono tifosi della Fiorentina, la trasferta è stata vietata a tutti quanti i residenti in Toscana. Tratti dell'inno cantati anche a cappella con il DJ dello stadio che abbassa la base musicale, perché oramai il testo è ben noto e conosciuto a tutti quanti i presenti, che cantano a squarciagola per andare a cercare di caricare la propria squadra, che ha avuto un finale di stagione trionfale l'anno scorso e vuole proseguire su quest'onda lunga per cercare di consegnare nuove soddisfazioni ai propri tifosi. Dall'altra parte, l'abbiamo detto, una Fiorentina che non viene qui assolutamente a fare la vittima sacrificale, tutt'altro. La squadra che forse ha fatto il mercato più interessante di tutta quanta la Serie A, 10 nuovi acquisti, acquisti importanti dal punto di vista dei giocatori già fatti e finiti, pensiamo ad Attà, pensiamo a Pellegrino, acquisti di prospettiva come Mastantuono e altri che vogliono dimostrare di valere non solamente il campionato di Serie A ma anche palcoscenici prestigiosi. Insomma, in una parola, adrenalina, spettacolo, emozioni, quelle che può trasmettere solamente lo sport, può trasmettere solamente il calcio. Le squadre sono già in campo, facciamo in tempo a ricordarvi quelli che saranno i 22 che scenderanno in campo, mentre intanto l'applauso dell'Olimpico sottolinea la fine dell'inno e dunque fra poco ci sarà il via, il fischio d'inizio di quest'ultima partita della prima giornata del campionato di Serie A. 3-4-2-1 per la Roma di Giampiero Gasperini, Svilari in porta, Mancini, Indica, Hermoso in difesa, Lulli, una delle grandi sorprese, Manu Koné, Cristante e Wesley a centrocampo, sulla tre quarti Dybala e Rodrigo Mora preferito a Matti Sule, e l'unico riferimento offensivo è Daniel Malen. Per la Fiorentina invece 4-3-2-1 con David De Gea in porta, Dodò, Dragusin, Ranieri e João Mario in difesa, a centrocampo Sherndur, Nicolò Fagioli e Marco Brescianini, sulla tre quarti Attà e Mastantuono, il riferimento offensivo è Matteo Pellegrino. Sarà la Fiorentina a battere il calcio d'inizio con Nicolò Fagioli già pronto, Roma che attaccherà dalla destra verso la sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione, dunque con la curva nord, con la curva sud, vogliate scusare, alle spalle. Fiorentina che dovrà cercare, Jacopo Barlotti, di non farsi intimorire da questo ambiente che è veramente qualcosa di importante dal punto di vista emozionale.
6: Ed è anche un'arma in più, perché ormai sono anni che i tifosi giallorossi riempiono l'Olimpico per le partite casalinghe. Citavi giustamente il divieto dei tifosi viola di venire in trasferta per tutta la seconda parte della scorsa stagione,

0: a causa proprio di scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma a gennaio in A1, ebbene divieto di vendita ai residenti a Firenze e provincia, quindi al massimo saranno un centinaio i tifosi della Fiorentina che non risiedono però in zona Firenze.
1: E che sono arrivati, diciamo, in maniera non ufficiale a vedersi la partita. Partita che è iniziata da pochi secondi con il calcio d'inizio battuto, come detto, dalla Fiorentina, e subito un fallo in attacco da parte della Viola che genera un calcio di punizione in favore della Roma nella propria metà campo. Mancini sposta la sfera al centro per Ndicka. Ndicka che apre a sinistra per Wesley all'attesa dell'intersezione delle linee. Il tocco per Rodrigo Mora che tocca il primo pallone della sua carriera in Serie A. Sfera all'indietro per Ndicka che si appoggia adesso nuovamente ad Hermoso. Hermoso che supera la linea centrale del campo, serve il piazzamento dei compagni, va da Cristante. Cristante che prolunga poi per Dybala che prova ad inventare a destra, cerca di far correre Lulli che non tocca il suo primo pallone invece in Serie A perché la sfera non arriva a destinazione per via dell'intercetto da parte di João Mário che poi finisce giù anche sulla pressione che gli viene portata da Paulo Dybala. Calcio di punizione in favore della Fiorentina nella propria metà campo. Si gioca da un minuto circa, il risultato è di 0-0 ovviamente tra Roma e Fiorentina. Davide Gea, l'esperto estremo difensore della Fiorentina, con il pallone tra i piedi, lo appoggia nella zona di Dodò alla sua destra, rischia Dodò in disimpegno e recupera la palla alla Roma che prova a ripartire con Malen, fermato però in maniera molto efficace da Dragusin che allontana la sfera provando contestualmente a far correre sulla out di sinistra João Mário che prova ad andare in avanti, cerca di guadagnare spazio. Lulli tocca in questo caso il primo pallone della sua carriera in Serie A andando ad intercettare la corsa di João Mário e mettendo la sfera in fallo laterale, già battuta all'indietro dalla Fiorentina che sceglie di ripartire ancora da Dragusin. L'ex Juventus e Genoa va da Ranieri che prova il lancio lungo a cercare Pellegrino che viene messo giù in maniera regolare secondo il direttore di gara Ndicka che con il fisico lo sposta e gli impedisce di correre, palla che arriva poi addirittura dalla zona di Svilara che lo scambia adesso con i suoi compagni di reparto in difesa. Ndicka prima e da Hermoso poi. Hermoso sposta la sfera a sinistra per Wesley che si avvicina all'intersezione delle linee sotto la nostra postazione, lo scambio poi in orizzontale con Manu Pone che sceglie nuovamente Cristante, il capitano della Roma porta avanti la sfera, si avvicina alla linea mediana in posizione di mezzo destro, l'appoggio è per Lulli che prova a far correre Dybala, la sfera non arriva a destinazione, poi l'intercetto nuovamente da parte di João Mário mette la palla oltre la linea del fallo laterale, rimessa laterale che sarà nuovamente in favore della Fiorentina perché l'ultimo a toccare il pallone è stato proprio Dybala. Allora con le mani lo stesso João Mário, ex Juventus e Bologna, prova a servire Pellegrino, la sponda di Pellegrino che cerca di muovere anche il pallone con la collaborazione di Attà, palla che finisce nuovamente fuori. Attà di prima intenzione con le mani rimette in gioco la sfera proprio per Pellegrino che cerca di farsi spazio, l'intervento da parte di Ndicka che mette la palla in corner, primo calcio d'angolo della stagione per quello che riguarda la Fiorentina che verrà battuto dal corner dalla bandierina di sinistra fronte offensivo della squadra viola, ovvero sia la più distante rispetto al nostro punto di osservazione. Seguiamo adesso questo calcio d'angolo, si gioca da 2 minuti e 50, Roma 0 Fiorentina 0, poi commenteremo con Jacopo Barlotti questi primi minuti di gioco e questi primi dimostrazioni di atteggiamento da parte delle due squadre. Nicolò Fagioli alza la mano destra a chiamare lo schema, la traiettoria sarà a rientrare rispetto ai pari difesi da svirare, la Fiorentina porta 6 uomini all'interno dell'area di rigore più Mastantuono al limite nella mezzaluna pronto a colpire l'eventuale pallone ribattuto, l'arbitro dà l'ok per l'effettuazione del calcio d'angolo, la traiettoria direttamente sul primo palo, sfera che viene liberata fuori da Lulli che va ad anticipare il potenziale intervento da parte di Brescianini, poi la rimette in avanti la Fiorentina che cerca di far correre ancora lo stesso Brescianini, è bravo Hermoso ad allontanare la palla, può ripartire la Roma e l'occasione è buona con Rodrigo Mora, il capo aperto, fascia di destra, gli da tocco poi per Dybala che si avvicina al limite dell'area di rigore, Dybala al limite dell'area, la conclusione, De Gea brocca il pallone, 3 minuti e 40, Roma
0: è subito pericolosa in verticale la Roma, come ci ha abituato anche in passato la squadra di Gasperini, pronta a ribaltare l'azione, molto bella l'azione in velocità sulla destra, poi Dybala rimorchio, il tiro non angolato, bravo De Gea comunque attento. Fiorentina che è partita comunque propositiva, pronta a giocarsela a viso aperto, è certo che bisognerà vedere gli automatismi della squadra viola.
1: Ora Roma in attacco con Wesley, limite dell'area di rigore, Wesley l'appoggio poi al centro per Rodrigo Mora che stoppa male il pallone e non riesce ad entrare in possesso, ottimo il lavoro di Mancini che dà la possibilità alla Roma di recuperare il pallone con il lancio in avanti da parte di Manu Koné che pesca libero dall'altra parte Lulli, buono lo stop del 77 della Roma, doppio passo, palla in mezzo, l'intercetto da parte di Ranieri che pulisce la propria area di rigore, poi Brescianini con il lancio lungo prova a servire Pellegrino, è un 1-1 contro Ndicka che alla meglio gli toglie il pallone, Manu Koné cerchio di centrocampo, sfera all'indietro ancora per lo stesso Ndicka, pallone recuperato poi da Hermoso che prova subito il lancio lungo in avanti per Malen, una fucilata dove l'olandese non può arrivare, 4-40 Roma 0 Fiorentina 0, dopo un primo minuto, minuto e mezzo di studio i ritmi sono subito alzati però Jacopo.
0: Ritmi subito alzati.

0: tutti, anche per merito della Fiorentina che, come dicevamo, ha cominciato senza alcun timore reverenziale, pronta a fare la sua partita. Però la Roma è una squadra più rodata, Fiorentina che, dicevamo, ha vissuto un'estate di tanti cambiamenti, 5 nomi nuovi dal primo minuto, ma potrebbero essere anche di più rispetto alla scorsa stagione, perché c'è stata una vera rivoluzione. Roma che invece ha solo Lulli e Rodrigo Mora sostanzialmente rispetto all'anno scorso in più, e quindi è chiaro che è una squadra che già si conosce molto bene, e prima lo ha dimostrato, un'azione in verticale, in velocità, molto pericolosa la squadra.
1: Malen recupera la palla, cerchio di centrocampo, avanza in splendida solitudine, poi l'appoggio nuovamente per Dybala, le finte di Dybala, conclusione con il sinistro alta. Non inquadra la porta l'argentino, chiede anche un tocco di mano da parte di un giocatore della Fiorentina, l'arbitro, che non l'abbiamo ancora detto, è il signore Matteo Marcenaro della sezione di Genoa, ha detto: ho visto bene, non c'è stato il tocco. Qui Daniel Malen in versione assist man, ma soprattutto Jacopo Barlotti, è la seconda volta in appena 6 minuti che Paolo Dybala va alla conclusione, veramente in palla l'argentino.
0: E lo abbiamo visto anche in estate, una delle note più liete di un'estate non facilissima per la Roma se guardiamo ai risultati delle amichevoli, ma Dybala è stato subito uno dei più in forma, lo ha detto anche Gasperini, una ottima preparazione estiva, e Dybala è subito uno dei più in forma, l'ha dimostrato andando già al tiro 2 volte.
1: Gradisce l'Olimpico quello che sta succedendo, sentite gli applausi in sottofondo, cari amici radioascoltatori. Si gioca da 6 minuti e 20 nel corso del primo tempo, Roma 0 Fiorentina 0, rimessa laterale adesso in favore della Fiorentina, che prova un po' a spezzare la pressione che veniva portata dalla Roma in maniera continuativa negli ultimi minuti. Wesley dal settore di destra prova direttamente con le mani a servire Pellegrino, che non raggiunge il pallone, e la palla poi docile rotola tra le braccia di Mile Svilar, completo giallo per il portierone della Roma, completo invece verde evidenziatore, quasi mimetico con rispetto al colore dell'erba del terreno di gioco per l'altro portiere David De Gea. Ndicka prova a lanciare lungo saltando il centrocampo per Malen, che rincorre il pallone, ma su di lui c'è Dragusin in anticipo, che di testa prolunga la sfera proprio verso il proprio portiere. David De Gea, lo spagnolo, lo stoppa, lo mette giù, poi visto che non c'è pressione da parte degli avanti giallorossi si prende tutto il tempo a sua disposizione prima di scegliere la soluzione. Non gli va incontro nessuno della propria squadra, tanto che lo stesso Dodò fa cenno al proprio compagno di squadra: dai, rilanciala in avanti, cosa stiamo aspettando? Quando Dybala accenna un minimo pressing, allora a questo punto c'è il lancio a saltare il centrocampo, la sponda di Pellegrino per Mastantuono, che sbaglia l'appoggio, sfera recuperata ancora dalla Roma con Wesley, che va da Manu Koné, messo giù in questo caso in maniera irregolare da Ndur. Calcio di punizione in favore della Roma davanti alla panchina di Giampiero Gasperini. Polo, anzi camicia bianca con le maniche arrotolate per l'allenatore della Roma, con pantaloni scuri, misa uguale cromaticamente ma non dal punto di vista della tipologia dell'abbigliamento invece per Fabio Grosso, pantaloni scuri sempre abbastanza eleganti ma t-shirt bianca. Rimbattuta da rimessa laterale, pallone per Hermoso, zona in attacco della Roma con Manu Koné, che poi va in orizzontale da Cristante, cerchio di centrocampo, l'uomo più arretrato della squadra giallorossa, Ndicka appoggia nuovamente per lo stesso Hermoso, che sbaglia lo stop e guadagna una rimessa laterale alla Fiorentina nella zona centrale del campo, anzi praticamente all'altezza dell'intersezione delle linee. Sotto la nostra postazione Dodò osserva il piazzamento dei compagni, guadagna un paio di metri in avanti per poi rimettere la sfera all'indietro per Mastantuono. Mastantuono si appoggia poi a Dragusin, che è l'uomo più arretrato della Fiorentina nella propria metà campo. Il romeno sceglie poi l'appoggio all'indietro nuovamente per David De Gea. Si gioca ad 8 minuti e mezzo, 0-0 tra Roma e Fiorentina. De Gea nuovamente lancio lungo a saltare il centrocampo, a cercare la corsa di Brescianini, ma a trovare invece l'uscita di Svilar, che mette giù il pallone e poi lo porge direttamente a Cristante, che si avvicina alla linea centrale del campo in posizione di mezzo destro, dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione. Va all'indietro poi verso Ndicka, Ndicka si appoggia ad Hermoso, ancora Manu Koné, linea centrale del campo nel traffico, Koné la triangolazione con Hermoso, poi deve sterzare all'indietro il francese, il tacco addirittura di Hermoso però lezioso, e recupera il pallone Mastantuono. Attenzione, la Fiorentina in avanti, il break della Viola sulla tre quarti, Mastantuono prova a far filtrare in avanti per Pellegrino, pallone troppo in profondità, l'uscita di Svilar intercetta la palla, e qui è stata troppo leziosa la Roma in fase di costruzione, ma anche Mastantuono, diciamo, ha dato un pallone troppo morbido a Pellegrino.
0: Sì, l'idea era buona, naturalmente visione di gioco molto molto interessante questa di Mastantuono, però poi il sinistro è stato troppo profondo per Pellegrino, che lotta in mezzo alla difesa giallorossa. La sfida con Ndicka è sicuramente interessante, Pellegrino forte soprattutto di testa, quello è il suo punto, è il suo punto migliore.
1: Proprio Ndicka adesso va ad appoggiare per Cristante in versione playmaker, ex giocatore dell'Atalanta, supera la linea centrale del campo, va da Dybala che la gira a memoria all'indietro per lo stesso Ndicka, visto si pressato in questo caso nuovamente da Pellegrino. Ndicka per Koné, Koné fa girare la sfera alla sua sinistra davanti alla panchina di Fabio Grosso, ovvero sia in zona d'attacco per la Fiorentina, per la Roma scusate, per Hermoso, Hermoso per Koné, Koné per Ndicka, Ndicka ancora alla sua destra per Cristante, che cespica un po'

0: sul pallone, riesce comunque a mantenere il possesso. Rodrigo Mora, che sta agendo da trequartista centrale in questa fase della partita, si appoggia poi a Wesley, largo a sinistra, che prova a puntare Dodova, poi a convergere, si avvicina al lato corto dell'area di rigore, si appoggia ancora allo stesso Rodrigo Mora, che con l'esterno serve all'indietro Ndicka, che appoggia poi per Cristante, il 4 della Roma, il capitano della Roma, fa porgere il pallone poi in avanti nella zona nuovamente di Lulli, Lulli per Dybala, Dybala ancora per lo stesso Lulli, Lulli lo ricordiamo classe 2007 all'esordio questa sera nel campionato italiano, ancora lui in possesso di palla, danza con il pallone tra i piedi prima di appoggiare la sfera nuovamente sul corto a Cristante, che la fa girare, zona centrale per Racone, ancora la pressione della Roma nella tre quarti della Fiorentina, che si difende con tutti gli effettivi dietro la linea della palla. Mano Conè, pressata in questo caso da Attà, sceglie in maniera corretta il retropassaggio per Ndicka, si appoggia nuovamente a Cristante, che prova ad alzare il pallone, l'idea era interessante per la corsa di Lulli, ma la sfera viene intercettata da João Mario, poi lo stesso ex Juventus e Bologna, va allo scambio corto con Pellegrino, il pallone è poi per Brescianini, che va a convergere linea centrale del campo, prova a portare in avanti il pallone della Fiorentina, più che altro prova ad alleggerire la pressione della Roma, che si fa veramente pesante, ma Stantuono, pressato in maniera molto vigorosa da Hermoso, perde palla, ma c'era stato l'intervento irregolare da parte del difensore spagnolo, allora calcio di punizione in favore della Fiorentina, già battuto, 11:05 sul cronometro, 0-0 tra Roma e Fiorentina, prova adesso a distendersi la Fiorentina con Brescianini, che prova la conclusione potente, centrale, Svilari in due tempi, blocca il pallone in presa bassa, e questa è una conclusione volta secondo me anche a svegliare psicologicamente e mentalmente la propria squadra da parte di Brescianini, no Barlotti?
1: Sì, perché dopo un inizio positivo ha guadagnato campo la Roma, sicuramente forte anche delle sue geometrie ben collaudate da Gasperini tutto l'anno scorso, e Fiorentina che deve un attimo stare più attenta e prova a ripartire la squadra viola, l'abbiamo visto anche prima con Mastantuono, Brescianini adesso ha provato il tiro.
0: Adesso però c'è la Roma con Malen che entra in area di rigore dal settore di sinistra, mette in mezzo il pallone, deviazione, palla che finisce oltre la linea di fondo, ci sarà dunque un calcio d'angolo, uno ne ha battuto la Fiorentina, uno ne andrà a battere anche la Roma, dunque si pareggia il conto dei corner, la bandierina in questo caso sarà quella di sinistra, era di quella di sinistra anche per quello che riguarda la Fiorentina, non ci sarà più invece calcio d'angolo, rettificata la decisione, dunque c'è stato una concertazione probabilmente tra il primo assistente del direttore di gara e l'arbitro stesso, e la decisione è stata quella di cancellare il calcio d'angolo con Paolo Dybala, che stava andando verso la bandierina, che ha preso il pallone e invece di metterlo appunto sul punto di battuta lo ha portato a De Gea, che adesso con tutta calma la va a posizionare nella linea dell'area piccola, pronto a rilanciare in avanti con il destro, il campanile che si alza, finisce poi nella metà campo della Roma, Hermoso va ad anticipare Pellegrino, la sfera viene riconquistata però nuovamente dalla Fiorentina con João Mario, che vistosi murato davanti da Lulli sceglie di ripartire da Ranieri, Ranieri all'indietro ancora per De Gea all'interno della propria area di rigore, dunque si è fatto tutto il campo con due retropassaggi all'indietro la Fiorentina, De Gea morbido a cercare Pellegrino ma a trovare invece l'anticipo ancora di Hermoso, una specie di uno contro uno a tutto campo, quello tra il 32 della Fiorentina e il 22 della Roma, lo vince nuovamente il difensore spagnolo che si appoggia poi a Lulli, intersezione delle linee, fascia di destra in questo caso la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, pallone recuperato dalla Roma che la apre poi nella zona di sinistra per Hermoso, che fa filtrare in avanti per Malen, danza con il pallone tra i piedi, va via Dragusin, Malen punta Dodò, Malen in area di rigore, incespica passo il pallone, riesce a darlo però a Wesley, Wesley traversone sul secondo palo, prova la coordinazione di Dybala che svirgola malamente il pallone col sinistro facendo ok al proprio compagno di squadra, era buona l'idea, svirgola malamente, ecco questo è un errore di grammatica che dalla gioia non ci aspettiamo però Jacopo.
1: Eh sì, ha provato a colpire al volo, però ancora una volta una Roma pericolosa, soprattutto gioca quasi a memoria la squadra giallorossa, il servizio per Malen che ha provato a superare due uomini, lo scarico per Wesley sulla sinistra e poi il cross per Dybala, insomma troppo solo fra l'altro a centro area, lì se l'era scordato uno fra Ranieri e João Mario. Fatto sta che la Roma sta guadagnando campo in questi ultimi minuti.
0: Centesima partita con la maglia della Roma in Serie A per quello che riguarda Paolo Dybala, c'è anche Antonello Venditti in tribuna perplesso il suo sguardo dopo l'errore di Dybala, perché era solissimo, per carità non era semplicissimo andare al volo su quella palombella morbida che era stata messa in mezzo da Wesley, però insomma da Paolo Dybala ci aspettiamo che quantomeno possa inquadrare lo specchio della porta. 14:20, partita gradevole anziché no all'Olimpico, è sempre 0-0 però tra Roma e Fiorentina, la palla adesso finisce fuori, c'era stato il tentativo di percussione nuovamente sul settore di resta da parte della squadra giallorossa sull'asse Mancini-Lulli, ma alla fine la palla finisce oltre la linea del fallo laterale, rimessa già battuta in avanti dalla Fiorentina da parte di João Mario, poi dopo una serie di rimpalli la sfera finisce nuovamente oltre la linea che delimita il limite del terreno di gioco, e questa volta però l'ultimo a toccare è stato proprio un giocatore della Viola in maglia bianca, come detto, con numerazione inserti viola, maglia invece tradizionale per la Roma, ovvero sia rossa con numerazione e inserti in giallo.

palla scambiata in orizzontale dalla retroguardia della squadra dei Gasperini da fino a Dermoso, che poi va a servire nuovamente Malen, che gioca molto lontano dalla porta e viene a prendersi spesso e volentieri il pallone nella prova metà campo. Qui sbaglia Wesley, però la sfera viene recuperata da Fagioli all'indietro per Ranieri.

0: di rilanciarlo, poi adesso con il destro mette nuovamente la palla lunga a cercare la percussione di Odò, ma non a trovarla. Continua a cantare lo Stadio Olimpico cercando di dare un po' la scossa a una Roma decisamente volitiva ma poco concreta fino a questo momento, anche se dobbiamo dire che insomma palloni in mezzo e in avanti li ha messi la squadra giallorossa, che ha avuto tre occasioni nitide, tutte quante con Dybala, ma in nessun caso è riuscita ad inquadrare la porta, Jacopo.
1: Sì, perché De Gea non ha avuto problemi a parare la conclusione, l'unica che ha inquadrato lo specchio, e poi invece due tiri fuori. Però ripetiamo, è una Roma che ha le sue geometrie, ha le sue verticalizzazioni come adesso, a volte imprecise, però è una squadra che già si conosce. C'è curiosità invece per la Fiorentina, che si sta costruendo pian piano. Il lavoro di Fabio Grosso naturalmente dovrà essere importante, allenatore l'ex Sassuolo che predilige un calcio offensivo, idee moderne, e questo si aspettano a Firenze.
0: Atta, l'ex Udinese, intercetta il pallone al centrocampo, rincula fino alla propria area di rigore, va da Dragusin che poi sposta la sfera a destra per Wesley, che prova a, per Dodò, scusate, che prova a sgasare davanti a Wesley, da qui il mio misunderstanding. Scivola Mastantuono, ma mantiene il possesso del pallone, la conduzione quasi box to box per poi cercare il passaggio filtrante verso Pellegrino, che viene anticipato da Ndicka. Ndicka con la punta del piede prolunga verso Svilar, che applaude l'azione del proprio compagno di squadra, e poi va a servire Cristante in avanti per Dybala, che a memoria la gira per Manu Cune, cerco di centrocampo, allora andare avanti il giocatore francese che è stato oggetto di diverse sirene di mercato, ma è rimasto quantomeno fino adesso in maglia giallorossa. Ancora Cune, riceve il filtrante all'indietro di Dybala, lo allarga poi per Hermoso che prolunga in avanti per Wesley, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, si rinnova il duello con Dodò, va a arrembiare con Rodrigo Morak, poi riceve il pallone Malen, spalle alla porta, lo difende bene Malen, palla sul destro, prova a prolungare per Dybala che stoppa male un pallone complicatissimo perché rimpallato, e poi rilancio in avanti della Fiorentina, non ha esito perché Pellegrino scivola e non arriva sul pallone, ci arriva invece Dybala, si continua a giocare su ritmi altissimi, scusate, Cristante, non Dybala ovviamente. 17:30 sul cronometro del primo tempo, 0-0 tra Roma e Fiorentina, palla in profondità adesso per Lulli che stoppa il pallone, lo porge a Dybala che lo ridà ancora lo stesso Lulli, palla all'indietro per Cristante sulla tre quarti di campo della Fiorentina in posizione di mezzo destro, traversone morbido di Dybala sul secondo palo a cercare, a trovare Wesley che mette giù il pallone, prova con la punta quasi con un colpo da calcetto a rimetterlo in mezzo, ma Dragusin fa buona guardia e di testa allontana la sfera dalla propria area di rigore. Ancora Manu Cune però che recupera l'ennesimo pallone fino a questo momento della sua partita, preziosissimo come sempre il giocatore francese. Cristante va da Dybala, limite dell'area di rigore, Dybala prova il filtrante per Malen, letto benissimo da Dragusin che toglie la palla dalle disponibilità del giocatore olandese, che se riesce a toccarla Jacopo Barlotti è praticamente non solo davanti al portiere ma in porta. Ma attenzione perché siamo già dall'altra parte, perché il rilancio è buono per Attacchi, riceve il pallone al limite dell'area di rigore, la Fiorentina in avanti con Attacchi, va a cercare il servizio al centro per la percussione centrale che era stata portata in questo caso da Ndur, la sfera poi dopo una serie di tocchi viene recuperata nuovamente dalla Roma, brivido per la difesa della Roma che si è fatta trovare scoperta.
1: Sì, sulla ripartenza immediata dei Viola che prima avevano rischiato, dicevi bene, bravissimo Dragusin ad anticipare Malen che è sempre una sentenza a centro area, anche stavolta avrebbe colpito quasi a botta sicura.
0: Ancora Roma però con Rodrigo Mora in area di rigore, Rodrigo Mora e la grande parata da parte di De Gea, il destro a giro destinato sotto l'incrocio dei pali, due cose bellissime, il destro di Rodrigo Mora e la parata di De Gea. Rodrigo Mora classe 2007, David De Gea classe 1990, che potrebbe essere, non dico suo padre ma quasi.
1: E si presenta così al campionato italiano Rodrigo Mora, davvero una grande azione a rientrare il destro diretto all'incrocio sul secondo palo, De Gea volo perfetto e pallone in calcio d'angolo.
0: Corner in favore della Roma, Dybala, palla al centro dell'area di rigore, il tentativo di colpo di testa da parte di Hermoso che non la tocca per questione di centimetri, ma il pallone è ancora vivo, lo recupera Wesley dall'altra parte che anzi lo lascia scorrere fino oltre la linea del fallo laterale perché l'ultimo a toccare era stato un difensore della Roma, palla al centro ancora per Hermoso, la palla sbatte credo addosso all'arbitro, no non è così, era stata un'illusione ottica, allora sfera ancora recuperata dalla Roma con il tentativo di cercare il gol, il tocco sotto misura da parte proprio dello stesso Rodrigo Mora, ma si era alzata la bandierina del guardalinea a segnare una posizione invero abbastanza evidente di fuorigioco da parte del giocatore della Roma, e dunque nulla di fatto. Il pallone molto morbido e molto bello era stato messo al centro per Hermoso che si era trovato ben oltre la linea dei difensori, tanto che non aveva neanche esultato.
1: Eh sì, l'arbitro, anzi la bandierina dell'assistente si è alzata subito, quindi sarà anche un check veloce da parte del VAR come in ogni circostanza, però è una Roma che continua a pressare, continua a aumentare, ad avanzare il suo baricentro, è una Fiorentina che deve stare attenta adesso.

0: giallorossi che stanno indirizzando la gara a proprio favore.
1: 20 e 30 sul cronometro, Roma 0, Fiorentina 0, qualche fischio da parte del pubblico perché il gioco tarda a riprendere, mentre il collega e amico Giulio Delfino, che tutti quanti insomma gli ascoltatori di Rai Radio 1 ricorderanno con affetto come autore di tante radiocronache meravigliose di calcio e Formula 1, ci informa che questo è l'ottantesimo sold out consecutivo per quello che riguarda lo stadio olimpico di Roma, quello di questa sera, iniziati con l'era Mourinho. Insomma, tutto si può dire, Jacopo Parlotti, tranne che il fattore campo non conti qualcosa per la squadra giallorossa.
0: Eh sì, quasi, anzi decisamente una situazione opposta rispetto a quella della Lazio, che invece per quanto riguarda i suoi tifosi è in perenne protesta con lo Tito, tanto da scioperare e lasciare l'Olimpico deserto.
1: Intanto il gioco riprende con la Fiorentina che prova a portare il pallone in avanti verso Mastantuono, che finisce all'interno dell'area di rigore, finisce poi giù, toccato da Hermoso, tutto regolare per il direttore di gara, azione abbastanza strana da parte della Fiorentina con una serie di rimpalli che hanno poi portato il pallone all'interno dell'area dove si è fatto trovare pronto Mastantuono, ma è stato molto bravo Hermoso che d'esperienza lo ha spostato quel tanto che basta per impedirgli di arrivare sul pallone, è finito poi giù ma non ha neanche protestato perché non c'erano effettivamente gli estremi per la concessione della massima punizione da giocatore argentino di origini italiane, Franco Mastantuono, classe 2007, in prestito, l'abbiamo detto, dal Real Madrid, cresciuto nelle giovanili del River Plate, ma ancora Fiorentina con Arturo Attà che prova a gestire un pallone a centrocampo, poi indura in scivolata, riesce a servire ancora Mastantuono che poi prova lo slalom, finisce giù, la sfera viene recuperata dallo stesso Attà dopo che un rimpallo lo ha favorito, indura il duetto con Mastantuono sul giocatore della Roma che è rimasto a terra, si tratta di Manocone ma si continua a giocare, vediamo se il pallone verrà messo fuori, la palla finisce fuori praticamente su Asponte dopo una serie di tocchi, Manocone adesso si è messo in ginocchio, sbatte il gomito a terra come si fa quando si cerca insomma di spostare il dolore da un'altra parte dopo che si è preso un colpo abbastanza doloroso allo stinco, ma nulla di grave, tanto che si è già rialzato il giocatore francese e il pallone peraltro è stato già rimesso in gioco. C'è un po' di nervosismo da parte dell'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso, vediamo adesso il quarto uomo che va a parlamentare con lui, il quarto uomo che è Michael Fabbri della sezione di Ravenna, mentre il gioco riprende c'è stato un po' questo battibecco tra Fabio Grosso e il quarto uomo, gioco che come detto riprende e il pallone viene gestito dalla squadra ospite, ovvero sia la Fiorentina, con Marco Brescianini che va all'indietro da Ranieri. Ranieri sceglie di ripartire da De Gea, 22 e 50 sul cronometro del primo tempo, di un godibilissimo primo tempo, Roma 0 Fiorentina 0, diverse le occasioni che ha avuto la Roma senza riuscire però a creare soverchie difficoltà alla retroguardia della squadra ospite, soprattutto per l'imprecisione di quello che è uno dei suoi uomini più rappresentativi, ovvero sia Paolo Dybala, che è andato tre volte al tiro, per due volte non ha inquadrato lo specchio della porta, una volta c'è stata l'opposizione di De Gea, ma soprattutto la grande occasione di Rodrigo Mora che si è presentato al campionato italiano con uno splendido destro a giro indirizzato verso l'incrocio dei pali, la grande parata di De Gea che ha messo la palla in corner. Adesso il pallone è sui piedi dell'altro portiere, quello della Roma, che intercetta un lancio lungo abbastanza sbilenco che era stato effettuato dal centrocampo da Brescianini, lo rilancia in avanti la sfera per Malen che intercetta la palla nella zona centrale del campo, va da Dybala che poi prolunga in avanti per Lulli, la giovane 77 della Roma va alla traversone che in realtà è un po' una specie di tiro cross che si dirige verso il secondo palo, lo lascia scorrere fuori De Gea che lo guarda un po' perplesso, qui non si tratta di tiro cross ma Jacopo Parlotti secondo me gli è proprio uscito male il pallone dal destro.
0: Eh sì, probabilmente non ha neanche cercato la conclusione, pallone che è finito fuori direttamente, quindi rinvio per De Gea, mentre sui nostri monitor di servizio viene riproposto il gol annullato alla Roma per fuorigioco, piuttosto evidente come abbiamo raccontato.
1: Con il petto prova a stoppare il pallone Malen a centrocampo, ma è un intervento così così, sfera recuperata dalla Fiorentina che però a sua volta sbaglia con Dybala che prova a girarsi, prolunga in avanti per Malen, Malen ha la meglio su Dodò, limite dell'area di rigore, Malen cerca lo spazio per liberare il destro, non lo trova, ma c'è Dybala che arriva a rimorchio, fa servire ancora Wesley, Wesley in mezzo morbido sul secondo palo, il colpo di testa di Lulli alto sulla traversa, ancora occasione Roma, pervicace la squadra giallorossa che porta in avanti tanti uomini e qui Lulli è stato bravo ad attaccare lo spazio, poi insomma un po' di esperienza che è mancata anche perché spostato anche forse di fisico e di esperienza da parte di João Mario, non ha inquadrato la porta, ma comunque molto positiva la prova del classe 2007, no?
0: E gli inserimenti degli esterni sempre importanti in casa giallorossa, Wesley lo conosciamo anche in termini realizzativi dall'anno scorso, dall'altra parte ci sarà un rinforzo come l'argentino Molina, questo ragazzo Lulli sta facendo bene e insomma è una Roma che comunque aspetta ancora rinforzi, lo ricordiamo, è perché Gasperini

0: lo ha fatto capire più volte, il mercato della Roma non è finito.
1: 25:30 sul cronometro del primo tempo, sempre 0-0 tra Roma e Fiorentina, partita vivacissima che ci sta divertendo e che speriamo stia divertendo anche voi, cari amici radioascoltatori di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Mano con E, intercetta la percussione di Mastantuono, pallone poi sui piedi di Wesley che prova ad andare via a Bresciani, anzi a Fagioli, che d'esperienza mette la palla in fallo laterale, ma l'ultimo a toccare il pallone è stato lui, non secondo l'ex giocatore della Juventus che ha un gesto di stizza nei confronti, di disillusione più che di stizza nei confronti del primo assistente del direttore di gara. Fatto sta che era già stata battuta la rimessa laterale dalla Roma in avanti, ma tutto da rifare, dalla Fiorentina in avanti, ma tutto da rifare perché la rimessa competeva alla squadra di casa. Pallone però buttato malamente dalla squadra giallorossa e sfera riconquistata dunque dalla Fiorentina con la Dodò che va all'indietro nella propria tre quarti di campo a Dragusin che alza la palla in avanti a cercare un pallone interessante per Mastantuono che non riesce però a stopparlo in maniera efficace. Finisce anche giù il giocatore argentino, tutto regolare per l'arbitro, l'Olimpico fischia perché sta dicendo a Mastantuono alzati, hai simulato, probabilmente ha preso anche il colpo in faccia, ma si continua a giocare. Siamo già dall'altra parte con la percussione nuovamente della Roma, palla al centro per Malen, Malen era di rigore, Malen, il vantaggio della Roma, 27esimo minuto di gioco, Roma 1 Fiorentina 0, la percussione da parte di Paolo Dybala e lo diceva Jacopo Barlotti, una sentenza in area di rigore il giocatore olandese.
2: Eh sì, ci aveva lasciato con 14 gol da gennaio in poi Malen, uno dei colpi più azzeccati del mercato di gennaio della storia recente, e riparte subito andando a segno. Si era visto poco finora anche perché non aveva fatto una preparazione al 100%, causa anche mondiale, e però alla prima vera occasione ha colpito Malen ancora una volta nello stretto, controllo di palla e tocco che non ha lasciato scampo a De Gea, poteva fare davvero poco, qui ha saltato in qualche modo, ha eluso l'intervento di Dodò e poi nello stretto il tocco di sinistro.
1: Si è portato in avanti il pallone con una specie di rabona, una cosa meravigliosa, all'interno dell'area di rigore, nel traffico di Dragusin e Ranieri, si è portato in avanti la palla con il tacco, con una specie di rabona, Daniel Malen ad eludere l'intervento di Dragusin e poi è andato ad appoggiare De Gea prendendolo in controtempo. Nel frattempo è arrivato anche l'imprimatur del VAR per la concessione del gol, perché i giocatori della Fiorentina erano andati a protestare molto vivacemente contro il direttore di gara Marcenaro, perché l'azione, lo ricorderete, era partita con Mastantuono che era finito a terra sull'intervento di Hermoso, e sono andati i giocatori della Fiorentina a protestare, come dire, ma c'era un fallo, vallo a rivedere, evidentemente c'è stato un silent check, VAR e AVAR sono Abisso e Giua, che è andata a determinare la concessione della regolarità appunto del gol, e dunque il gioco riprende in questo momento al 29esimo sul risultato di Roma 1 Fiorentina 0, e potremmo dire, Jacopo Barlotti, che la Roma riparte da dove aveva lasciato, nel segno di Daniel Malen.
2: Esattamente, e comunque un vantaggio meritato questo dei giallorossi, che avevano giocato meglio, più propositivi, sicuramente più pericolosi in questi primi 25 minuti di gioco. Una Fiorentina che deve ancora trovare un proprio assetto dopo i tanti cambiamenti di quest'estate. La Roma invece già rodata, spesso e volentieri l'abbiamo vista giocare a memoria, e poi memoria che ci riporta il gol di Malen, uno che ci ha abituato benissimo negli ultimi 6 mesi fra i trascinatori dei giallorossi in Champions League l'anno scorso.
1: Malen che abitua bene, scusate il gioco di parole, la Roma evidentemente. Adesso vedremo come andrà a cambiare anche la partita, perché alla mezz'ora del primo tempo la Fiorentina dovrà cercare di portarsi in avanti, ma offrendo lo spazio alle ripartenze della Roma, come in questo caso con Dybala che viene messo giù, intervento irregolare da parte di Fagioli che si becca anche il primo cartellino giallo della stagione per quello che riguarda la Fiorentina, calcio di punizione in favore della Roma. Dybala era partito e io credo che questo sia un giallo speso bene da parte dell'ex Juventus.
2: Quasi inevitabile, perché per vie centrali Dybala era pronto, anzi aveva già dribblato Fagioli, poteva puntare l'area di rigore e quindi lo ha atterrato quasi andando a cercare la caviglia di Dybala, Fagioli, dunque ammonizione inevitabile, forse come dicevi tu anche spesa bene, perché siamo distanti comunque dall'area di rigore.
1: Sì, perché comunque lo stavamo dicendo, adesso la partita probabilmente cambierà, la Fiorentina dovrà cercare gioco forza di portarsi in avanti, lasciando però spazio ad una squadra che in verticale sa essere tremenda, e questo era proprio l'epitome di quello che stava succedendo. Intanto qui stiamo rivedendo sul monitor di servizio la magia di Malen. Stoppa il pallone con la suola dello scarpino, se lo porta in avanti con una rabona di tacco, così facendo eludendo l'intervento di Ranieri e Dragusin, e poi prende in controtempo De Gea andando a trafiggerlo. Questo, signore e signori, è un gol da un coefficiente di difficoltà clamoroso, un gol quasi da calcio a

0: 5 da calcetto, Fuzzalla, chiamatelo come volete, da parte del giocatore olandese, che adesso si incaricherà anche della battuta del calcio di punizione. No, perché invece va Dybala, ovviamente, calcio di punizione che veniva battuto dai 30 metri, la palla che sbatte sulla barriera, anche un po' velleitario cercare di andare in porta da quella distanza. La sfera che viene comunque riconquistata dalla Roma con Dybala, che prova a servire Lulli, c'è João Mario che viene messo giù proprio dallo stesso Lulli in maniera anche abbastanza vistosa, e allora calcio di punizione in favore della Viola all'altezza della prima metà campo, fascia di destra già battuta, il servizio per attacca, non sa bene cosa fare con il pallone, dove lo deve rinculare prima di appoggiarlo con una specie di consegnato verso Brescianini che poi glielo ridà. 30 e 55 sul cronometro del primo tempo, Roma 1 Fiorentina 0, a decidere la sfida il gol di Daniel Malen al 27esimo minuto, palla persa ancora dalla Fiorentina perché un passaggio in verticale destinato a Pellegrino viene intercettato in questo caso dal centrocampo giallorosso e indica porge la sfera a Wesley davanti alla panchina di Fabio Grosso, corre Malen sul settore di sinistra, lato corto dell'area di rigore, c'è Dragusin davanti a sé, punta l'uomo l'olandese autore del gol che fino a questo momento decide la partita, l'appoggio poi per Wesley che ha davanti a sé Dodò, trova lo spazio per il traversone sul secondo palo, morbido forse troppo, di testa ci arriva João Mario che poi allontana la sfera dalla propria area di rigore, la rimette in avanti la Roma, Malen prova la girata di prima intenzione che questa volta sbatte però sui distinchi di Dragusin, ma ancora la Roma che adesso è rutilante, Dybala recupera la palla a destra, va a scambiare poi il pallone all'indietro con Rodrigo Mora che fatica a mantenere il possesso ma d'esperienza, fa un po' diciamo specie parlare d'esperienza per un ragazzo del 2007, riesce poi ad appoggiarsi su Dybala andando a guadagnare poi una rimessa laterale, lo stesso Dybala va a porgere la sfera all'indietro verso il capitano della Roma ovvero sia Brian Cristante, l'ex Atalanta e Juventus, va all'indietro da Andica prima ed Hermoso poi, pallone che viene spostato dalla destra verso la sinistra dove Manu Cone fa fuori Mastantuono, Manu Cone adesso si trova davanti in Dur che gli strappa il pallone tra i piedi, lo rincorre lo stesso Manu Cone, un contrasto fa finire la palla oltre la linea del fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore della Fiorentina e allora rimessa laterale davanti alla panchina di Fabio Grosso che verrà affidata a Wesley, maglia numero 43, l'esterno alto della Roma, va a sporgere il pallone all'indietro ed Hermoso che rischia tantissimo con questo pallonetto a saltare Pellegrino andando a trovare poi Indica che retrocede la sfera verso il proprio portiere, Svilara che si appoggia nuovamente ad Hermoso. Questo è un pallonetto Jacopo Barlotti che ha fatto venire qualche capello bianco, non che gli manchino, tutto il rispetto a Gasperini, ma segno anche diciamo di tanta fiducia da parte dei giocatori della Roma, no? Perché lì se Pellegrino spizza il pallone di testa va in porta.
1: Eh sì, però come dicevamo, Roma che dimostra fiducia, dimostra di essere una squadra rodata con compiti ben precisi e insomma anche in occasione poi del gol che sta decidendo la partita di Malen abbiamo esaltato il gesto tecnico fantastico di Malen, ma c'è anche l'assist di Dybala che ha fatto passare il pallone sotto le gambe a Dragusin, quindi insomma un gol confezionato dai talenti più brillanti di questa Roma in attesa ovviamente di Rodrigo Mora.
0: Intanto ancora la Roma in avanti con Dybala che intercetta il lancio lungo dalla propria metà campo, poi in due su di lui riesce ad avere la meglio grazie anche alla grande collaborazione che gli porta Lulli, poi João Mario allontana la sfera dalla zona di pericoli in prima ma non in seconda battuta perché la Roma prova a rilanciarla in avanti e c'è questo intervento da parte di João Mario che poi va a stendere Lulli che stava continuando ad attaccare, intervento irregolare, si trattava di Ranieri, l'arbitro va a parlare adesso anche con Ranieri che protesta a suo dire non autore del fallo, no il fallo l'aveva fatto effettivamente João Mario, sì avevo visto bene, va a parlare Ranieri in quanto insomma capitano della squadra, no il capitano è De Gea, va a parlare Ranieri con il direttore di gara ad ogni modo e non João Mario, intervento falloso secondo me da manuale, qui ha anche rischiato il giallo probabilmente l'ex Juve.
1: Eh sì, forse anzi ci saremmo aspettati un cartellino perché è andato direttamente sull'uomo João Mario, eravamo molto defilati quasi alla bandierina del calcio d'angolo, l'arbitro ha scelto di non ammonire.
0: 34 e 30 sul cronometro, Paolo Dybala pronto alla battuta, pallone in area di rigore, di testa salta più in alto di tutti Pellegrino che allontana la palla dai propri 16 metri andando a disinnescare una situazione potenzialmente molto pericolosa, prova a ripartire adesso la Fiorentina con lo slalom da parte di Mastantuono che però va a sbattere contro Cristante che poi alza un pallonetto morbido in area di rigore per Malen che si destreggia bene nel traffico tra tre, difende bene il pallone, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, ancora le finte da parte dell'olandese che perde un rimpallo ma c'è il rimorchio Lulli che appoggia poi alla sfera all'indietro per Dybala, ancora Lulli, palla nuovamente all'indietro per Mancini, sfera che viene ancora portata in avanti dal 77 della Roma, molto molto buona la prova da parte dell'esordiente della squadra giallorossa. Poi riceve il pallone all'indietro in Dicazza, una centrale del campo, anzi cerchio di centrocampo, mano con E, prova la verticale per Malen, spalle alla porta, lo scambio corto per Hermoso che riceve da Cone, ancora lo stesso Hermoso nello stretto per Wesley che qui cerca un colpo di tacco abbastanza lezioso per Cone, palla che finisce fuori, guadagna qualche metro Dodò prima di effettuare la rimessa del fallo laterale, l'arbitro glielo concede, pallone di nuovo in gioco, ancora Cone che Dodò, scusate, che riceve il pallone da Mastantuono, poi con l'esterno una specie di trivela verso il centrocampo che fa correre a Ta, c'è spazio per avanzare per João Mario sul settore di sinistra, attenzione perché da quella parte la Roma è scoperta, bravo Lulli allora ad andare in copertura, è costretto al retropassaggio allora il giocatore della Fiorentina a servire nuovamente Brescianini, cerchio di centrocampo a Ta, prova a costruire qualcosa affidandosi ai propri giocatori di qualità, diciamo così, la Fiorentina, ma fino a questo momento la Roma è brava a coprire tutti quanti gli spazi, ancora Brescianini allora riceve il pallone, spalle alla porta nella metà campo della Roma, prova a girarsi, riesce nell'impresa, poi non riesce invece a far filtrare la sfera in avanti, lungo l'out di sinistra per Brescianini, rilancia la palla in avanti da Roma per allontanare la palla dalla propria zona di pericolo e riesce in qualche maniera poi sul pallone vagante ad arrivare De Gea, rischia tanto sulla pressione di Rodrigo Mora, ma il disimpegno è efficace, ma gli applausi che sentite da parte dello Stadio Olimpico e sottofondo sono per la gran corsa da parte di Rodrigo Mora che è andato a mettere in difficoltà Jacopo Barlotti, il portiere della Fiorentina. Direi che fino a questo momento tutti i promossi giocatori della Roma.
1: Assolutamente sì, questa è un po' la fotografia di quel che chiede Gasperini ai suoi, tanta pressione, tante verticalizzazioni, ma anche ritmo sempre alto, anche in fase di non possesso, e questo è un esempio lampante perché De Gea ha rischiato molto, non l'ha presa con le mani perché era un retropassaggio volontario e dunque la Roma si è fiondata a pressare costringendo De Gea e la Fiorentina a ricostruire non benissimo dal basso.
0: 37-05, 8 minuti più recupero al termine di un bellissimo primo tempo fino a questo momento allo Stadio Olimpico, Roma 1 Fiorentina 0, decide il gran gol realizzato da Daniel Malen dopo 27 primi ed è ancora la Roma a fare la partita, Roma padrona assoluta o quasi del campo, Manu Koné va da Wesley, palla nuovamente all'indietro per Manu Koné, linea centrale del campo in posizione di play basso, lo scambio corto con Mora che poi gli ridà il pallone, cerchio di centrocampo, intercetta poi la sfera Ndicka che la porge nuovamente a Cristante che supera lento Pedri in zona di mezzo destro la linea mediana, si appoggia a Lulli che gli ridà il pallone indietro, una specie di torello adesso quello che stanno facendo i giocatori della Roma, sottolineato anche dagli olè del pubblico dell'Olimpico, stoppa il pallone con l'esterno Wesley, leziosità da parte del giocatore della Roma che poi fa nuovamente girare il pallone dalla sinistra verso la destra, poi Dybala viene a prendersi la palla all'altezza del cerchio di centrocampo, la porge all'indietro a Cristante che prova il lancio lungo per Lulli che a gamba per andare ad attaccare lo spazio non riesce a tenere in campo il pallone sull'opposizione di João Mario, si dispera con se stesso, il classe 2007 lo ricordiamo all'esordio assoluto questa sera in Serie A, sono diversi giocatori che esordiscono in Serie A, Lulli ma anche nuovi acquisti diciamo di entrambe le compagini, Rodrigo Mora e Franco Mastantuono, tutti e tre classe 2007, Jacopo Barlotta, ci sentiamo un po' più vecchi questa sera, no? A dare a snocciolare questi dati, soprattutto io, tu sei molto più giovane di me.
1: Sono 19 anni, li hanno tutti compiuti, però
0: ancora Rodrigo Mora, attenzione, Daniel Malen in area di rigore, Murato riceve in qualche maniera poi il pallone in dur sulla difesa da parte della Fiorentina e qui c'è un intervento di Hermoso che si becca il cartellino giallo, intervento giallo questa volta però speso male da parte di Hermoso che tocca duro Mastantuono che viene messo giù davanti alla panchina di Fabio Grosso, in realtà secondo me non voleva fare fallo ma l'intervento è stato in ritardo e scomposto, giusto il cartellino giallo da parte del direttore di gara, partita sostanzialmente molto corretta fino a questo momento e anche poco spezzettato mi viene da dire rispetto agli standard della Serie A, Jacopo.
1: Verissimo, e qui dicevi speso male perché siamo nella metà campo della Fiorentina, praticamente nella tre quarti campo della squadra viola, quindi lontanissimi dalla porta di Svilar, intervento scomposto e Mastantuono prova ad accendersi con questi numeri, è chiaro che c'è tanta curiosità su questo ragazzo.
0: 39 e 20 sul cronometro, Roma 1 Fiorentina 0, attacca la Fiorentina adesso settore di sinistra con attacche, prova a girare letteralmente intorno a Lulli prima di scaricare la sfera al centro dove il pallone viene recuperato da Mastantuono che prova la verticale per Pellegrino, spalle alla porta, pallone per Nduro che potrebbe anche liberare il destro, conclusione strozzata, la parata da parte di Svilar Svilar, tutto sommato abbastanza facile, seconda parata di Svilar, entrambe per conclusione della distanza, entrambe non particolarmente complicate,
1: conclusioni velleitarie aggiungerei, Brescianini prima, Endur poi,
0: sei stato forse, molto più trashan di me, ecco.
1: Forse il centrocampo della Fiorentina finora è un po' sottotono, Fagioli che prova a fare il regista ma fatica, perché fatica tutta la Fiorentina contro una Roma che davvero è in palla, e poi Brescianini, Endur, ci aspetteremo qualcosa in più dalle due mezzali viola.
0: Superiamo il 40° minuto di gioco, Cristante va alla verticale per Dybala che supera la linea centrale del campo, fa correre poi sul settore di destra nuovamente Lulli che arriva fino al limite dell'area di rigore, poi Dybala la gira all'indietro verso Mancini non essendoci spazio per andare a portare in avanti l'azione, Mancini si appoggia poi a Cristante che ridà il pallone ancora davanti allo stesso Dybala in posizione di mezzo destro, cambio di gioco a trovare Wesley che si fa trovare puntuale all'appuntamento con il pallone, lo mette giù, la rigira poi dall'altra parte a cercare la torre da parte di Mancini che aveva addirittura attaccato lo spazio in area di rigore, quasi fosse è stato un centravanti aggiunto, libera la difesa nuovamente della Fiorentina, ma gli applausi dell'Olimpico fanno capire che il pubblico gradisce quello che sta facendo la squadra di Gasperini, che forse ha avuto l'unico demerito di non realizzare fino a questo momento il secondo gol. Ci prova adesso Mora che cerca la conclusione nuovamente sul secondo palo, molto più semplice in questo caso la parata da parte di De Gea, ma sto ragazzo vede la porta con una grande facilità, però Jacopo Barlotti, in questo caso ha trovato lo spazio per liberare il destro, non ci ha pensato due volte, ha inquadrato la porta, non era difficile la parata di De Gea, ma grande personalità di nuovo.
1: Sì, si presenta così al campionato italiano questo ragazzo arrivato dal Porto, ancora una volta il movimento a rientrare e poi a calciare subito, prima pallone forse diretto all'incrocio dei pali, era stato bravissimo De Gea in quel momento a salvare il risultato, stavolta molto più facile l'intervento del capitano Viola.
0: De Gea che l'abbiamo detto potrebbe essere, ancorché diciamo paternità giovanile, veramente il padre di Rodrigo Mora, l'uno classe 1990, l'altro classe 2007, ma siamo già dall'altra parte con la Fiorentina che attacca con Mastantuono, la sponda di Pellegrino, ancora Mastantuono che va a sbattere letteralmente contro Cristante che gli sradica il pallone tra i piedi, prova a ripartire Wesley, è leggermente scoperta la Fiorentina, è bravo Dragusin in questo caso a mettere le mani addosso, rischiando anche qui secondo me il giallo nei confronti di Malen, perché insomma gli ha proprio dato uno spintone, qui l'arbitro secondo me ha fatto finta di non vedere, perché poi per carità sono interventi che si fanno, ma uno spintone del tutto gratuito a Malen, forse ce l'ha ancora un po' per come è stato uccellato sul gol.
1: Eh sì, però anche qui eravamo lontanissimi dalla porta e diciamo l'intervento non era cattivo, forse era solo un po' di frustrazione, lo ha quasi spinto giù.
0: 42esimo minuto che volge al termine, fra poco meno di 3 minuti ci sarà l'esposizione della lavagnetta luminosa da parte del quarto uomo che ci dirà quanto sarà l'extra time di questo vivacissimo primo tempo dell'ultima partita della prima giornata del campionato di Serie A di fronte a Roma e Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma è avanti per 1-0 per via della rete realizzata al 27esimo da Malen, Roma che però adesso spreca una potenziale occasione mettendo la palla fuori dal fallo laterale, Pellegrini intercetta la sfera vagante a centrocampo, la porge poi a Brescianini che si appoggia a João Mario, c'è la percussione anche di attacco e viene visto su di lui, c'è Mancini che lo costringe a rinculare, è bravo a difendere il pallone l'ex Udinese, i fischi tra l'altro del pubblico dell'Olimpico sottolineano il possesso palla della Fiorentina, Ranieri va in orizzontale, cerca di centrocampo da Dragusin, capre poi a destra nella zona di Dudò che avrebbe un po' di spazio per avanzare, va invece consegnato ancora per Mastantuono che prova a girarsi sulle punte intercetta ancora un pallone con un pezzo di bravura clamoroso Daniel Malen che stoppa un pallone complicatissimo, lo porge a Dybala che poi si gira a memoria in avanti cercando un compagno di squadra che però non c'è, allora paziente, aspetta che arrivi Cristante, porge la sfera nuovamente a Mora che con l'esterno fa correre Hermoso in posizione di sinistra, siamo ai 20 metri, Hermoso poi allarga la sfera, linea del fallo laterale nella zona di Wesley che prova ad avere la meglio su Dodò, scivolata a piedi uniti e Wesley allarga le gambe per far finire il pallone fuori e guadagnare una rimessa laterale, già battuta, e dai vai tra Hermoso e lo stesso Wesley, qui Dodò tocca duro Hermoso, forse avete sentito grazie al microfono effetti piazzato dal nostro Jacopo Todoro anche l'urlo da parte di Hermoso che è finito a terra, ci sarà un calcio di punizione in favore della Roma e qui è stato un po' graziato Rodò perché forse poteva esserci il giallo, anche in questo caso fallo non cattivo ma intervento decisamente in ritardo.
1: Ha sorpreso un po' Dodò titolare, anche lui in odore di cessione, si è parlato di un possibile passaggio in Premier League e invece lo ha preferito a Valdepeñas, un altro degli acquisti di mercato di quest'estate viola, anche lui è arrivato dalla Real Madrid come Mastantuono, evidentemente grosso ha voluto puntare su un giocatore che già conosce il campionato italiano come Dodò.
0: Calcio di punizione dalla sinistra sul piede di Paolo Dybala, siamo ai 20 metri dalla porta ma praticamente con i piedi sulla linea del fallo laterale, 44 e 15 sul cronometro, palla in area di rigore di testa, svetta nuovamente Pellegrino che le prende tutte nella propria area di rigore, quantomeno non ha avuto occasione di farsi vedere di testa fino a questo momento, è l'area di rigore che più gli competerebbe, ovvero sia quella della Roma. Poi Mastantuono stoppa male il pallone sul tentativo di ripartenza della Roma e la palla della Fiorentina, scusate, la palla finisce fuori, rimessa laterale in favore della squadra giallorossa, affidata allo stesso Wesley che va all'indietro da Hermoso che prova a girarla in avanti a memoria per Dybala che vince un contrasto mettendo giù Dragusin, tutto regolare per l'arbitro, poi la palla dopo una serie di ripalli finisce tra i piedi di David De Gea e sfuma la possibilità per la Roma con il portiere della Fiorentina che adesso addomestica la palla all'altezza del dischetto del rigore osservando il piazzamento dei propri compagni. Due minuti di recupero, si giocherà per altri 120 secondi allo Stadio Olimpico, due minuti di recupero che iniziano in questo momento sul risultato di Roma 1 Fiorentina 0. La decide fino a questo momento Daniel Malen con un pezzo di bravura clamoroso al 27esimo minuto del primo tempo, ha danzato in area di rigore quasi come Rudolf Nureyev ed è riuscito poi a mettere la palla alle spalle di De Gea con una serie di controlli veramente da calcio a 5. Calcio di punizione intanto in favore della Fiorentina, una decina di metri oltre la linea centrale del campo, tutti gli uomini della squadra viola si portano in zona d'attacco, il calcio di punizione verrà battuto da Mastantuono che osserva il piazzamento dei compagni pronto a direzionare la palla all'interno dell'area di rigore con il mancino, la palla morbida a cercare il colpo di testa di Dragusin che genera una specie di palombella sulla quale Svilar non ha nessun problema ad avventarsi, è finito a terra però nell'area di rigore della Roma anche un giocatore della squadra giallorossa colpito sulla testa, evidentemente si tratta di Hermoso e allora l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del difensore spagnolo che si rialza, comunque nessun problema per lui e dunque insomma il gioco può riprendere, c'entra molto anche probabilmente l'impatto delle nuove regole su questo rialzarsi cedere da parte dei calciatori, sappiamo che a meno di alcune eccezioni che magari vi racconteremo nel secondo tempo quando la cronaca la titerà, da quest'anno se un giocatore finisce a terra e richiede l'intervento dei sanitari dovrà comunque sia trascorrere un minuto al di fuori del terreno di gioco, questa fase che spesso e volentieri i giocatori si stanno rialzando molto più celermente rispetto in passato, segno che probabilmente le botte che hanno preso sono state di entità inferiore ma anche che probabilmente queste nuove regole stanno funzionando. Brian Cristante intanto porta la palla oltre la linea centrale del campo, 11, quindi ultimi 15 secondi di questi due minuti di recupero, poi sarà intervallo allo Stadio Olimpico sul risultato di Roma 1 Fiorentina 0. Manu Cunello, un più arretrato della Roma, riceve il pallone, lo scambia poi con Cristante che finta il lancio in avanti e poi sulla pressione di Brescianini va a sterzare e arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara che manda tutti quanti negli spogliatoi. Si va all'intervallo dunque dopo la fine dei primi 45 più 2, 47 minuti sul risultato di Roma 1 Fiorentina 0, il gol che fino a questo momento la decide di Daniel Malen al 27esimo, risultato tutto sommato giusto, così come è giusto per noi spostarci di qualche chilometro dal quartiere Flaminio, dallo Stadio Olimpico di Roma a quello di Saxa Rubra per andare alla messa in onda del giornale radio, linea a Saxa Rubra GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buonasera da Massimo Cecchini. Gli Stati Uniti lanciano l'offensiva economica contro l'Iran. Sarà sanzionato chiunque continui a commerciare con la Repubblica Islamica. Ad annunciare il piano il segretario al Tesoro Bessent. Da New York l'inviato Rai Carlo Maria Lo Savio.
5: Tagliare i legami che tengono in piedi l'economia iraniana nel mondo. Il segretario al Tesoro Scott Bessent annuncia il suo D-Day economico contro l'Iran. Sanzioni ad ampio raggio contro qualsiasi connessione finanziaria. Da oggi, dice Bessent, taglieremo tutte le entrate per il regime. I paesi terzi non potranno più chiudere un occhio, nessuno è al di sopra delle sanzioni. Per ora individuati da Bessent 5 settori sanzionati: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Il Tesoro chiede anche la chiusura di ogni ufficio della Bank Mehri, la principale banca iraniana nel mondo. Però non specifica Bessent al momento tempi e conseguenze per chi continuerà a commerciare con l'Iran, soprattutto la Cina. Trump dice sta chiamando i vari capi di Stato e si aspetta che aderiscano a questa forma di asfissia dell'economia iraniana, e a chi gli chiede perché le sanzioni non sono entrate in vigore già da oggi risponde: le sanzioni secondarie sono un'arma potente e delicata, meglio sparare un colpo di avvertimento. Ma la pazienza non è infinita. Linea a voi.
4: E restiamo all'estero, allerta aerea a Kiev. Il presidente del Consiglio europeo Costa e quello finlandese Stuba ancora nella capitale ucraina dopo la riunione dei volenterosi sono stati evacuati in un rifugio. Dal vertice è arrivato l'impegno a rafforzare il sostegno a Kiev e le sanzioni contro Mosca. L'Italia intanto fa sapere che non parteciperà alle esercitazioni militari annunciate da Macron, una scelta, spiegano fonti di governo, coerente con il no ribadito dalla premier Meloni all'invio di soldati italiani nel paese. E dopo la riunione in video collegamento con i volenterosi, Giorgia Meloni si è recata da Amatrice per le commemorazioni del 10° anniversario del terremoto che devastò il centro Italia. Accolta dagli applausi, ha incontrato i familiari delle vittime. In un messaggio il capo dello Stato Mattarella richiama alla necessità di completare la ricostruzione nel più breve tempo possibile. Nel pomeriggio la messa celebrata dal cardinale Zuppi.
3: Amatrice non c'è più e non c'è ancora, ma pezzo per pezzo riappare.
6: Sono parole piene di speranza queste che riecheggiano dagli altoparlanti messi nel campo sportivo di Amatrice, dove è stata celebrata la

0: messa per ricordare la tragedia del sisma. Davanti a tantissime persone, cittadini, autorità, anziani, bambini, familiari delle vittime, Zuppi ha ripercorso le tappe di quella notte di morte e degli anni successivi, dalla devastazione alla lunga e ancora incompleta ricostruzione.
1: Le difficoltà e i problemi, che ovviamente ci sono, non ci paralizzino.
0: Il cardinale, con un paio di frasi in dialetto locale, ha poi anche sottolineato la forza di questi abitanti e la loro resilienza.
2: Tante promesse e niente fatti.
3: Finalmente si muove qualcosa, magari, forse.
4: La speranza c'è.
0: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
5: Nessun consiglio dei ministri al momento sulla proroga dello sconto sulle accise in scadenza il 26 agosto. Dal meeting di Rimini il ministro Pichetto Fratin spiega che il governo deciderà nelle prossime ore, valutando anche gli sviluppi nello stretto di Hormuz e le risorse disponibili. Sul fronte energetico rilancia la prospettiva del nucleare con il voto previsto a metà settembre. L'intervista.
6: Se il Senato, come in calendario, verso metà mese approva la legge delega, a questo fine anno noi siamo pronti con i decreti attuativi.
7: Quando si tornerà a produrre energia nucleare in Italia?
6: Se dovessi fare una previsione, entro la prima metà del prossimo decennio.
7: Perché è così importante tornare a produrre energia nucleare?
6: Perché la domanda di energia sta esplodendo a livello mondiale, ma anche quindi sarà a livello nazionale, perché quindi la quantità dell'energia e la discriminante del prezzo dell'energia sono quelle che distingueranno tra paesi che hanno opportunità di sviluppo e di benessere e chi non ce l'avrà. L'energia da fonte nucleare è un'energia neutra, decarbonizzata, che quindi va a portare equilibrio rispetto al fossile. E questa è una grande scelta, una scelta importante, una scelta di futuro.
8: Da Rimini, Serena Biondini, GR1.
5: E torniamo alla cronaca. Confermata dall'Istituto di Sanità la positività alla difterite della bimba di 4 anni morta giovedì scorso a Palermo. La piccola non era vaccinata. L'indagine epidemiologica urgente avviata dall'ASPA ha riscontrato 10 casi di positività tra i familiari e i contatti stretti della vittima, asintomatici però perché coperti da vaccinazioni. Le autorità sanitarie precisano che non ci sono altri casi di malattia conclamata sul territorio. Istituita una task force di esperti per contenere i contagi, mappare i contatti e far partire un piano straordinario di vaccinazioni pediatriche. Il meteo in avvicinamento sul centro nord, una perturbazione proveniente dalla Francia, dove la terza tappa della Vuelta è stata cancellata per la grandine. Per il maltempo alle isole Baleari decine di voli in ritardo o deviati. In Italia domani allerta gialla in 8 regioni, poi a partire da metà settimana la nostra penisola torna a fare i conti con un aumento delle temperature. Previste oltre 40 gradi sulle isole maggiori e nelle zone interne tra Puglia e Basilicata. Sentiamo il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
9: Temporali sul nord-ovest, poi sul resto del settentrione e su parte del centro domani. Diminuzione delle temperature al nord e al centro, un aumento invece al sud con 36-37 gradi. Da metà settimana nuovamente molto caldo anche al centro. Il picco arriverà tra il giovedì e venerdì per il meridione e le isole.
5: E la linea torna al calcio, il prossimo GR1 è alle 23.

0: idea, dottor Scotti.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Ben ritrovati cari amici radioascoltatori all'ascolto di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Siamo allo Stadio Olimpico e vi stiamo raccontando l'ultima partita della prima giornata del campionato di Serie A. Di fronte Roma e Fiorentina, squadre negli spogliatoi, al termine del primo tempo Roma 1, Fiorentina 0. Decide la rete realizzata al 27esimo minuto da Daniel Malen, rete di pregevole fattura, e grazie alla pregevole assistenza tecnica di Jacopo Teodoro torniamo allo studio. Diego Carmignani.
4: Grazie a Emanuele Codignoni che tra poco tornerà a raccontarci di Roma-Fiorentina. L'ultima gara, giustamente osservava, quella dell'Olimpico. L'altra squadra romana, la Lazio, è andata a vincere a Bologna. Abbiamo ascoltato il racconto di Bologna-Lazio con Massimo Barchiesi. Nel dopogara, intercettato Rino Gattuso, c'è anche curiosità per capire le sensazioni in casa Lazio per questa vittoria che in qualche modo restituisce un po' di luce a biancocelesti. Sentiamo la voce dell'allenatore della Lazio, poi ovviamente torneremo all'Olimpico. Sentiamolo al microfono di Massimo Barchiesi.
5: Il ritorno su una panchina di Serie A dopo 5 anni, le tue emozioni, anche perché poi è stato un ritorno bellissimo, nel migliore dei modi, che si è consumato con una vittoria importante.
6: Fa piacere, non venivamo da una settimana facile, per fortuna leggo poco, mi sono messo i tappi, ci sta, abbiamo sbagliato la prima partita ufficiale, ci sta che siamo stati massacrati. E penso che questa settimana è cambiato poco. Secondo me bisogna fare i complimenti alla squadra per l'atteggiamento, per il coraggio che ha avuto. Penso quello che ci è mancato un po' col manto, abbiamo fatto un po' le cose a metà e oggi siamo stati bravi, siamo stati fortunati anche, ci ha tenuto in vita il nostro portiere Mandas. Complimenti ai ragazzi.
5: E comunque, come hai richiesto, la squadra si è messa l'elmetto, scesa in campo. È chiaro che Frattesi a volte il destino, no? Ti toglie e ti regala. L'infortunio di Dele Basciro ha anticipato l'ingresso in campo di Frattesi, perché sicuramente
6: sì,
5: l'avresti
6: schierato. 30-35 minuti l'avrebbe fatto. Dopo è normale che da 2 settimane che lavora con noi, bisogna. Dopo Davide, io penso che bisogna essere onesti, no? E non ipocriti. È un ragazzo che si è messo a disposizione. Un altro posto suo per la carriera, per il nome, sarebbe mai venuto. Ci abbiamo un bel rapporto, è stato costruito nell'esperienza con la nazionale. Bravo a lui per come è arrivato anche, no? Con l'umiltà. E complimenti ai ragazzi, perché ripeto, abbiamo passato una settimana non facile e lo sappiamo che sarà sempre così. Si lavora, si crede fortemente in quello che si fa e vedremo dove arriveremo.
5: Senti, sono le sfide che piacciono a te queste, mi sa, vero? Ti sei preso una bella patata bollente.
6: Non so ancora per quanti anni allenerò, non lo so, perché sinceramente mi piace, però più si va avanti con gli anni, dopo più le energie cominciano a venire meno. Però io sono orgoglioso di allenare questo gruppo, e l'ho detto anche una settimana fa quando abbiamo perso. Mi sono assunto le mie responsabilità, però non posso dire nulla a questo gruppo. Dopo c'è qualcuno che mi guarda, non è contento perché vorrebbe giocare di più, ma quello sta a noi essere bravi. Però chapeau per quello che stanno facendo e per come si mettono a disposizione.
4: Le parole di Rino Gattuso con Massimo Barchiesi, proprio avanti ovviamente anche quelle dell'allenatore del Bologna tedesco, anche per tastare il polso in casa Lazio. Se dobbiamo tastare invece il polso dello Stadio Olimpico, in fibrillazione per questo vantaggio attuale della Roma 1-0, ricordiamo tutto quello che è successo, anche un commento con i nostri inviati prima che inizi. Ormai non siamo molto lontani dalla ripresa della gara, andando immediatamente da Manuel Codignoni, a te.
3: Allora, anche a microfoni spenti, parlando con Jacopo Parlotti durante l'intervallo, Innanzitutto il tabellino, Roma 1, Fiorentina 0, il gol di Malen, ma la grossa differenza è stata fatta dalla qualità degli interpreti, in primis significativo alla rete realizzata da Malen con un pezzo vero e proprio di bravura, ma è stato un pezzo di bravura anche l'assist di Paolo Dybala con un tunnel a Dragusin importante e uno slalom sul tre quarti. Ma oltre alla qualità degli interpreti anche probabilmente l'affiatamento, perché come giustamente ricordava Jacopo Barlotti, 9 undicesimi si conoscono alla perfezione e i due 2007 inseriti, Emanuele Lulli e Rodrigo Mora, all'esordio assoluto entrambi in Serie A, si sono inseriti benissimo all'interno dello scacchiere. L'uno, Emanuele Lulli, con tanta gamba e anche diciamo con la personalità di andare alla conclusione di testa e di andare al dai e vai più e più volte con Paolo Dybala. L'altro, Rodrigo Mora, si è presentato con un destro a giro diretto all'incrocio dei pali che solo il miglior De Gea è riuscito ad intercettare. Dall'altra parte una Fiorentina ancora un po' cantiere aperto, mi verrebbe dire, qualcosa si è visto ma manca sostanzialmente un costruttore di gioco e anche, e qui chiamo in causa Jacopo Barlotti, là davanti forse un Pellegrino un po' troppo solo, non ha una capacità di cucire il gioco che sarebbe anche importante diciamo per poter gestire le poche palle sporche che gli sono arrivate davanti, come per esempio insomma un Moise Kean a caso.
0: Bravissimo, mi hai letto nel pensiero Manuel, perché Pellegrino può crescere, è un giocatore molto interessante, la Fiorentina lo ha anche pagato bene al Parma, però Moise Kean forse è un'altra cosa, insomma è un giocatore che dal nulla ti può inventare la giocata che vale un gol, è un giocatore che comunque ha un'esperienza e una qualità decisamente di altro livello, e qui la Fiorentina lo ha fatto capire negli ultimi giorni. Se Moise Kean dovesse andarsene, e sembra vicino l'accordo col Como per 40 milioni più bonus, il giocatore ha già l'accordo con la squadra lariana, arriverà un giocatore più forte. Questo è quello che ha fatto trapelare la Fiorentina, che si era già in qualche modo cautelata prendendo Pellegrino prima ancora di cedere Kean. È vero, ha ceduto Piccoli nel frattempo al Bologna, però in questi ultimi 7 giorni di mercato, perché si chiude fra una settimana, sia Gasperini che Fabio Grosso si aspettano rinforzi, a maggior ragione se un giocatore come Kean dovesse partire.
3: Io credo che Kean potrebbe entrare comunque in campo a breve, perché ha svestito anche il fratino, ha effettuato un riscaldamento abbastanza importante, le squadre stanno rientrando in campo. Vedo la 32 di Pellegrino, dunque al momento diciamo o giocherà con due punte Fabio Grosso o entrerà più tardi, ma di fatto ci sarà spazio secondo me anche per Moise Kean. Diego,
4: grazie a Manuel Codignoni, Jacopo Barlotti, tra poco ovviamente per la ripresa della gara. Ricordo anche il 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp per le vostre considerazioni riguardo il campionato in toto, ma anche e soprattutto direi per questa gara dell'Olimpico che va a chiudere la prima giornata di campionato, e chissà, magari anche le vostre impressioni su questi giochi del Mediterraneo che andranno a chiudere la nostra trasmissione nella parte finale. Insieme fino alle ore 23 per tre quarti d'ora abbondanti saranno questi minuti di zona Cesarini dedicati a Roma-Fiorentina, di nuovo Stadio Olimpico. Manuel Codignoni, Jacopo Barlotti, a voi.
3: Grazie Diego Carmignani. C'è una sola squadra in campo in questo momento, la Fiorentina, ma semplicemente perché la Roma deve ancora sbucare dal tunnel che dagli spogliatoi porta al terreno di gioco. Lo fa in questo momento Wesley per la cronaca, il primo ad entrare in campo, poi arriva Dybala, arriva Ndicka, arriva Cristante, Mancini, Rodrigo Mora e via via tutti gli altri, Lulli, Manu Koné, Hermoso, e Daniel Malen è l'ultimo a toccare il terreno di gioco, l'autore del gol che fino a questo momento ha sbloccato la partita. Entra in campo anche Giampiero Gasperini con un'espressione non particolarmente soddisfatta e abbastanza arcigna, secondo me, ma non ci vuole qua Einstein per capirlo, è soddisfatto di tutto tranne del fatto che la sua squadra sia andata a riposo con un solo gol di vantaggio.
0: Sì, poteva essere superiore il vantaggio, anche se bisogna dire che De Gea si è esaltato solo su quel tiro di Rodrigo Mora. Per il resto la Roma ha costruito molto, ha sfiorato il gol diverse volte, però poi De Gea ha fatto solo quella grande parata. La Fiorentina si è vista meno, invece Svilar ha fatto 3 parate, dice il tabellino, però tutto sommato non impossibili i tiri da lontano di Brescianini e Ndur, e poi il tentativo di Dragusin di testa su calcio d'angolo, ma anche lì una situazione molto molto bella Italia.
3: Tutto è pronto per il nuovo fischio d'inizio della sfida per dare il via alle ostilità nella seconda parte della ultima partita della prima giornata del campionato di Serie A tra Roma e Fiorentina. Ricordiamo, Roma 1, Fiorentina 0, e adesso inizia il secondo tempo con la Roma che in questa ripresa attaccherà dalla sinistra verso la destra rispetto al nostro punto d'osservazione, che va a battere il calcio d'inizio con Rodrigo Mora che va indietro l'Andica che cerca subito il lancio verso la tre quarti di campo offensiva. Palla recuperata dalla Viola con Pellegrino che prova a far correre Mastantuono, ma anche in questo caso è così così l'appoggio da parte dell'ex Parma, tanto che c'è Gianluca Mancini che con grande abilità riesce ad intercettare il pallone e a riconquistarlo per la propria squadra, ovvero sia la Roma, che adesso va al duetto tra Hermoso e Svilar, il difensore braccetto, adesso si dice così, di sinistro della Roma. Va al lancio in avanti per Daniel Malen che prova a partire ma mette giù Dragusin in maniera irregolare. Calcio di punizione già battuto all'indietro dunque dalla Fiorentina, che adesso prova ad impostare con Ranieri. Va allo scambio con Atta che si abbassa tantissimo per andare a prendere il pallone cercando di fare più il playmaker Jacopo Barlotti che il trequartista.
0: Eh sì, deve essere un po' l'equilibratore del assetto della Fiorentina, perché c'era anche chi pensava a un tridente con Atta in mediana in un potenziale 4-3-3 di Fabio Grosso, invece si è ben presto capito che non ci sarebbe abbastanza equilibrio, quindi Atta deve fare il trequartista, parte dietro il centravanti, ma deve muoversi anche in verticale ovviamente, perché è un giocatore sia di qualità ma anche di quantità, quindi deve essere completo così come ha dimostrato più volte con la maglia dell'Udinese.
3: Un minuto e mezzo sul cronometro della ripresa, Roma 1 Fiorentina 0, la palla danza a centrocampo, danza anche attacca, riesce a deludere la guardia di Rodrigo Mora ed appoggia poi a Dodò, prova a convergere ma siamo ancora lontanissimi dalla porta di Mille Svilar. Brescianini prolunga la sfera dall'altra parte per Mastantuono che prova ad andare via, Mastantuono il doppio

0: doppio passo, mette la palla in mezzo troppo arretrata, e questa era stata una buona iniziativa da parte dell'argentino, con Nduro che però si era portato troppo in avanti. Dragusin recupera il pallone, però alimenta ancora il tema offensivo per la Fiorentina dalla settore di destra, e c'è Daniel Malen su Dragusin, che gli mette la palla in fallo laterale, un duello che di solito è dall'altra parte del campo. Questa volta invece l'olandese in versione difensore è riuscito a stoppare Daniel Malen mettendogli la palla in fallo laterale, già battuto, palla che viene spostata adesso dalla destra verso la sinistra, dove prova a sfondare João Mario che vorrebbe anche tirare, secondo me va invece al traversone, morbido, troppo morbido sul secondo palo, ma soprattutto troppo profondo, la palla si spegne direttamente sul fondo, calcio di rinvio in favore della Roma, 2 minuti e 30, Roma 1 Fiorentina 0. Due cose Jacopo Barlotti: prima di tutto l'atteggiamento diverso della Fiorentina, secondo poi Daniel Malen che fa il difensore, Dragusin che fa l'attaccante, si rovescia il mondo.
1: 15 gol nel 2026 per Malen, insomma numeri pazzeschi, fra l'altro un giocatore che ama giocare centravanti, per questo ha scelto la Roma, per questo si trova bene con Gasperini, eppure lo troviamo ovunque, davvero in ogni parte del campo, anche ad aiutare in difesa addirittura.
0: Wesley adesso per la Roma prova a sfondare ma non riesce nella propria operazione, allora cerca di ripartire la Fiorentina. Squadre molto lunghe con la percussione da parte di Mastantuono, che arriva fino al limite dell'area di rigore, quasi un cost to cost per il giocatore argentino. Attenzione, c'è il direttore di gara che va addirittura a fischiare, a dare un cartellino giallo per simulazione, se ho visto bene, perché, o forse fischia il giallo per Manu Koné sulla percussione di Mastantuono. Manu Koné è andato ad interrompere l'azione del giocatore argentino con una vistosa trattenuta, perché l'arbitro in un primo momento è andato proprio verso Mastantuono, tanto che pensavo che l'avesse ammonito per simulazione e non capivo bene perché, tanto che poi anche i giocatori della Fiorentina stavano andando verso l'arbitro, poi invece l'ammonizione è stata per Koné, calcio di punizione in favore della Viola.
1: Sì, fra l'altro abbiamo visto anche al mondiale di possibili interventi VAR anche su punizioni e su ammonizioni relative a simulazioni, anche qui non è molto ben chiaro come cambi il protocollo, però ormai siamo abituati a tutte queste novità. Fatto sta che Mastantuono finalmente, posso dire, si è visto, ha accelerato in verticale, si è reso pericoloso e Koné ha dovuto abbatterlo di fatto, anche se la punizione, il fallo è cominciato molto lontano dall'area, quindi la punizione è da almeno 25-30 metri.
0: Lo stesso Mastantuono sul punto di battuta assieme a Fagioli, 4:20 sul cronometro, la battuta alta sulla traversa, almeno 5-6 metri sopra il montante della parte difesa da Mines Vilar, e la salva di Fischi che si becca dallo stadio olimpico, secondo me testimonia anche un po' il fatto che questo giocatore fa comunque un po' paura, no?
1: Accolto con tanto entusiasmo a Firenze, anche all'aeroporto, ricordiamo che a differenza di Nico Paz o anche di Valdepeñas, che la Fiorentina ha preso proprio da Real Madrid, per Mastantuono è prestito secco, quindi il Real Madrid è in totale controllo del cartellino, eventualmente la Fiorentina potrebbe avere una corsia preferenziale qualora volesse o rinnovare il prestito o intavolare una trattativa, però si tratta di trasferimento in prestito secco.
0: Ancora Mastantuono che guadagna un calcio di punizione sulla tre quarti, è pronto a rientrare in campo intanto Mati Sule, maglia numero 18, e qui i candidati a riuscire sono due, Rodrigo Mora ma soprattutto secondo me Paolo Dybala, anche se un Dybala così io qualche altro minuto probabilmente glielo concederei, ma io non faccio l'allenatore della Roma, per fortuna probabilmente della squadra giallorossa. Calcio di punizione nuovamente in favore della Fiorentina, più o meno nello stesso punto dove era stato battuto il precedente, siamo a una trentina di metri dalla porta difesa da Svilar, leggermente spostati sulla destra, ancora Mastantuono, questa volta va al traversone a cercare Ranieri ma trovare invece il colpo di testa di Cristante che pulisce i propri 16 metri, ma ancora Viola che con João Mario alimenta nuovamente il tema offensivo, Brescianini va allo scambio con Attà che prova a puntare l'uomo, si tratta di Lulli, danza con il pallone tra i piedi, in due su di lui, alla fine prova a far filtrare, la palla finisce oltre la linea del pallone laterale dopo il tocco da parte del giocatore della Fiorentina, e l'ultimo a toccare la sfera è stato uno tra Lulli e Mancini, onestamente non sappiamo dirvi chi dei due, e dunque calcio di rimessa laterale già battuta dalla Viola, all'indietro per Ranieri, siamo davanti alla panchina di Fabio Grosso adesso, fascia di destra, sbaglia però la Fiorentina per poi ripartire la Roma con Dybala anticipato molto bene da Ranieri, che in questo caso è ottimo nella scelta di tempo andando a togliere la sfera della disponibilità della Gioia rilanciandola in avanti, 6:20 sul cronometro della ripresa, Roma 1 Fiorentina 0, ma adesso la Fiorentina è in partita, ci sono due squadre in campo, non come per ampi tratti della prima frazione di gioco, Brescianini ai 30 metri, su di lui c'è Rodrigo Mora, sposta la sfera nella zona di Dodò, alla sua destra Dodò prova il traversone dalla tre quarti per Pellegrino che riesce a stopparla, anzi a toccarla di petto ma non a controllarla, e allora la Roma è nuovamente in possesso con Manu Koné, recentemente ammonito, palla per Hermoso, anche lui è stato ammonito, lancio lungo in avanti a cercare Dybala, attenzione perché c'è il buco di João Mario, Dybala la sterzata sopra il pallone, lo porge poi a Malen, attenzione Malen in area di

0: rigore, Malen, e la palla che finisce in rete dopo il tocco di De Gea, raddoppio della Roma, settimo minuto nel corso della ripresa, Roma 2 Fiorentina 0, Dybala, Malen, l'asse delle meraviglie per la squadra dei Gasperini.
1: E ancora una volta proprio l'argentino per Malen, come nel primo gol, stavolta in verticale, in ripartenza, un altro gol d'applausi però della Roma, perché l'assist di Dybala in profondità per Malen, che ha affondato in area di rigore da posizione defilata, ha fatto partire un tiro che si è insaccato sotto la traversa, micidiale, tiro potente, anche preciso, non era facile perché era quasi sulla linea di fondo, niente da fare per De Gea, pallone sotto la traversa e raddoppio della Roma.
0: Sentire sottofondo lo speaker e il pubblico dello Stadio Olimpico che risponde ad annunciare il gol di Daniel Malen. Il raddoppio della Roma dunque, che possiamo dire meritato non tanto per quanto si è visto in questa ripresa, ma per quello che si è visto nel corso della prima frazione di gioco. Ed arriva anche il cambio intanto per la squadra giallorossa, perché è pronta ad entrare Mati Sulé ed uscirà Rodrigo Mora, ma proprio perché un Dybala così Jacopo Barlotti non lo toglie. Qui forse anche un po' di responsabilità da parte di De Gea sul gol di Malen, perché era sul primo palo, era una fucilata, non era lontano, l'ha anche toccata il portiere spagnolo, ma non è riuscito ad interromperla. Ma dicevi giustamente tu, da applausi anche quanto ha fatto Paolo Dybala, quello stop su quel pallone che gli arrivava da 30 metri, ha messo giù un pallone complicatissimo con una facilità che solo i grandi campioni hanno.
1: E poi ancora una volta l'abbiamo detto, per tutto il primo tempo Roma che ha macinato gioco come vuole Gasperini, con intensità, ma il gol del raddoppio è una fotografia di un calcio che deve essere moderno e aperto a tutto, perché Hermoso recupera palla, lancio di 30 metri per Dybala, stop e assist per Malen, che poi confeziona l'ennesimo capolavoro. Quindi è una Roma che in tre passaggi è arrivata dall'area di rigore al gol del raddoppio.
0: Dall'altra parte intanto il colpo di testa di Ndur, non particolarmente complicata la parata di Svilar, plastica ad uso e consumo dei fotografi, come si diceva una volta. È vero quello che dice Jacopo Barlotti, mi permetto solamente di aggiungere una piccola postilla: un gol come quello realizzato dalla Roma poco fa riesce a farlo sì solamente, diciamo, figlio di un'idea di calcio moderno e ad aperto a qualsiasi possibilità, ma solo se hai la qualità degli interpreti, perché ripeto, lo stop di Dybala, l'appoggio per Malen e poi anche l'azione di Malen, perché comunque ha seminato Dragusin, è entrato in aria e poi con un tracciante è andato a bucare le mani di De Gea. Ripetiamo, bravura nel confezionarlo dal punto di vista tattico, ma anche tanta qualità, quella che sta mancando in questa fase della partita fino a questo momento alla Fiorentina che comunque ci prova a portare la sfera in avanti con uno degli uomini di qualità, ovvero sia Mastantuono, che però sbaglia il tocco, Malen non ripresente, va ad appoggiare la sfera per Sulé che tocca il primo pallone della sua partita, in posizione di ala sinistra, Sulé ancora per Malen che si porta in avanti il pallone col tacco, Malen scivola in area di rigore, scivola da solo, protesta il pubblico dell'Olimpico, ma in realtà è scivolato da solo il giocatore olandese, ma come si era portato in avanti il pallone col tacco, mamma mia Jacopo.
1: Ancora un giocatore davvero incredibile, e fra l'altro stavo ripassando le 9 partite fin qui giocate, nessuno aveva segnato una doppietta, il primo a riuscirci in questo campionato è Malen, che è già in vetta alla classifica canoniera.
0: Undicesimo minuto nel corso della ripresa, Roma 2 Fiorentina 0, la doppietta di Daniel Malen al 27esimo del primo tempo e al 7° della ripresa a suggellare il tabellino. Roma che però non è paga e continua a portare il pallone in avanti con lo stesso Malen, che adesso va addirittura a prendersi il pallone in posizione di ala sinistra, va allo scambio poi con Hermoso che duetta con Manu Koné, palla poi scambiata in orizzontale verso Cristante che all'altezza della linea mediana prova a prolungare per Dybala che si muove tra le linee, si accentra, poi cerca un lancio in profondità per Malen che non può in questo caso arrivarci, lancio leggermente fuori misura da parte di Paolo Dybala che aveva comunque avuto una buona idea, palla però troppo alta e troppo forte forse per la Daniel Malen, che adesso rivedendo anche la conclusione sul monitor di servizio, da un lato ha colto di sorpresa De Gea che non è stato impeccabile, dall'altro lato perché è vero ha tirato forte ma anche ad alzare la traiettoria con una specie di scavetto.
1: Sì, ha tirato forte ma anche alto e centrando lo specchio, perché lo ripetiamo, eravamo quasi sulla linea di fondo, posizione molto defilata, quindi ha fatto tutto bene Malen e di fatto De Gea non si aspettava probabilmente il tiro così alto, così potente, e gli si sono quasi piegate le mani.
0: Nonostante stiamo parlando di un portiere estremamente alto e che dunque ha anche nella possibilità di intercettare le palle alte, su quel tipo di conclusioni uno dei suoi punti di forza. Ad ogni modo 11:35 sul cronometro, Roma 2 Fiorentina 0, possesso palla Fiorentina con Fagioli che all'altezza del cerchio di centrocampo va a scambiare all'indietro con Dragusin, Dragusin va da Attà, pressato da Cristante, Attà sfera ancora all'indietro per Dragusin che tra le linee prova il servizio per Ndur, il tacco

addirittura a far muovere Pellegrino, che però viene stoppato in questo caso da Vicari. Incorre il pallone brescianini, ma sulla sfera c'è Lulli che lo porge con l'esterno a Cristante di testa in tuffo di Bala per Lulli, che in campo aperto ha spazio per avanzare. Il doppio passo di Lulli, c'è male in area di rigore. Lulli che prova le finte, mette il tiro cross al centro, palla anche leggermente sporcata in questo caso da Dragusin, che non riesce ad arrivare nelle disponibilità ridoni al Malen. Qui Lulli forse si è fatto ingolosire dall'azione personale, se avesse dato la palla al centro l'olandese poteva forse andare in porta. Prova a ripartire allora adesso la Fiorentina con attacco, però si dimentica

0: si dà poi il 5 con Paolo Dybala. È una macchina rodatissima, l'abbiamo detto tante volte, ma il combinato disposto della pressione di Dybala e dell'intervento di Mancini è un qualcosa che abbiamo visto tante volte nel corso anche della scorsa stagione della Roma, ma che funziona sempre, Jacopo.
1: Eh sì, sta funzionando davvero stasera tutto bene alla Roma, segno che
0: ancora Malen intanto in area di rigore, Malen, il tocco che però non riesce a centrare la porta, passaggio praticamente dal cerchio di centrocampo in verticale a tagliare la difesa della Fiorentina. Malen in questo caso è riuscito a stopparla, se l'è leggermente allungata ed è riuscito comunque a prendere il tempo a Ranieri, anche se non ha, a Dragusin, scusate, anche se non ha centrato la porta.
1: Eh sì, dicevo, segno che
0: e forse l'aveva pure toccata De Gea,
1: qualche difficoltà presunta della Roma in estate, insomma la macchina giallorossa funziona, come davvero anche adesso un'altra volta in due passaggi la Roma ha creato dal nulla una situazione pericolosa, quindi davvero una squadra che sta impressionando quest'oggi.
0: E diventa difficile anche andare a, diciamo, valutare la prestazione della Fiorentina, proprio perché il livello di affiatamento da parte delle due compagini, e tu Jacopo Barlotti l'avevi detto anticipando uno dei temi della partita correttamente anche in serie di presentazione, è forse uno dei fattori, unitamente alla qualità degli interpreti, che sta indirizzando la partita. Svilar all'interno della propria area di rigore va al lancio in avanti a cercare Dybala, anticipato questo in questo caso però da Ranieri, che gli mette la palla in fallo laterale, rimessa laterale in favore della Roma. Si prepara intanto un altro cambio per quello che riguarda, anzi il primo cambio per quello che riguarda la Fiorentina, è pronta ad entrare Alex Jimenez, giocatore di scuola Milan, ma non è ancora il tempo della 20 della Fiorentina perché il pallone è stato rimesso in gioco intanto dalla Roma, che continua a gestirlo con Svilar. 14:15 sul cronometro della ripresa, Roma 2 Fiorentina 0, la doppietta di Daniel Malen a decidere fino a questo momento la sfida dello Stadio Olimpico di Roma. Mile Svilar al piccolo trotto esce dalla propria area di rigore, va a scambiare poi la sfera con Cristante, sale l'incitamento da parte del pubblico dell'Olimpico, sventolano i vessilli giallorossi perché ha di che essere soddisfatto la platea da sold out dello stadio della Roma in questa prima partita del campionato. Cristante va al lancio lungo per Lulli, che prende il tempo a João Mario, che poi d'esperienza riesce in qualche maniera a salvarsi, importante la differenza di passo tra i due, ma la palla è ancora lì con Malen che va a servire Dybala, Dybala in area di rigore verso la linea di fondo, ancora Malen, si porta a casa il pallone Daniel Malen, tocco sotto misura sul traversone dalla linea di fondo di Dybala, tre assist di Dybala, tre gol di Daniel Malen, ma cosa stiamo vedendo, Jacopo Barlotti?
1: Una partita incredibile, davvero questi due ragazzi protagonisti, il talento di Dybala, la potenza, la concretezza, la incredibile voglia di far gol di Malen, che riparte come aveva finito, a suon di gol, 14 gol da gennaio a maggio e adesso subito 3 gol. Davvero un segnale che secondo me Manuel vuol dare la Roma anche a questo campionato, perché la prova di stasera sull'asse Dybala-Malen, ma per tutta la squadra giallorossa, è davvero notevole.
0: C'era stato un intervento abbastanza ruvido da parte di Lulli in apertura d'azione, questo è il motivo per cui i giocatori della Fiorentina sono andati a protestare con il direttore di gara, che al momento comunque non sembra avere intenzione di andare a rivedere quello che era stata la propria intenzione. Pezzo di bravura da parte di Dybala, ma poi Malen che si fa trovare sempre al posto giusto al momento giusto, qui anche così così l'uscita se vogliamo di David De Gea, perché insomma era quasi sulla linea di fondo Paolo Dybala, poteva fare solo quello che ha fatto, anche se dobbiamo dire l'ha fatto benissimo, ma la fame di gol di questo ragazzo Daniel Malen è un qualcosa di clamoroso, è un qualcosa di importante, e ripetiamo, hai detto bene, questo è un segnale che la Roma manda a tutte quante le altre pretendenti al trono finale, diciamo, dello scudetto, ma secondo me è anche un segnale che Gasperini vuole mandare alla società della serie: con un paio di rinforzi da qui alla fine del mercato ce la possiamo giocare, non ci dimentichiamo che la Roma quest'anno avrà anche la Champions.
1: E fra l'altro un'intesa, quella fra Dybala e Malen, che l'anno scorso non si è potuta realizzare più di tanto, visti anche i tanti problemi fisici di Dybala e anche visto che Malen appunto è arrivato a gennaio. Dunque c'è un fattore in più in questa Roma, un aspetto che può dare davvero un senso diverso al campionato e anche alla Champions League, perché la Roma, lo dicevi, sarà impegnata su tre fronti e per questo anche Gasperini chiede rinforzi numericamente oltre che qualitativamente.
0: Ci sono i cambi per quello che riguarda la Fiorentina, allora fuori Mastantuono e dentro Moise Kean, quindi credo che tra l'altro la Fiorentina potrebbe giocare a questo punto con due punte, in campo anche Alex Jimenez, fuori poi Nicolò Fagioli, al suo posto un altro degli acquisti, ovvero sia Ulai, maglia

0: 42, cerca forze fresche, cerca energie fresche evidentemente, insomma, la Fiorentina per provare, insomma, ad invertire l'inerzia di una partita che con questo non tanto 1-2 ma 2-3 diciamo micidiale della Roma sembra assolutamente indirizzata. Ken tocca il primo pallone della sua partita cercando di servire Pellegrino che spada alla porta, non riesce a stoppare il pallone, poi c'è un intervento irregolare ai danni di Dybala da parte proprio di uno dei nuovi entrati, ovvero sia Ulai, calcio di punizione in favore della Roma all'altezza del cerchio di centrocampo, più o meno è il 19° minuto nel corso della ripresa, Roma 3 Fiorentina 0. Adesso la Fiorentina deve cercare comunque di portare in avanti il pallone anche per dare un senso a questa partita. Ammonito Pellegrino.
1: Sì, almeno per provare a trovare qualche spunto, qualche intesa di una squadra che, lo abbiamo detto, deve ancora registrare molte cose, molti nuovi acquisti, le idee di Fabio Grosso, ovviamente c'è tempo, serve tempo per comprenderle e per metterle in pratica, quindi sarà tempo magari con il risultato ormai acquisito per provare nuovi assetti. C'è anche Jimenez al posto di Brescianini, hai citato ovviamente Ulai al posto di Fagioli, i due che non possono convivere, almeno questo è quello che ha fatto capire Fabio Grosso nel precampionato, non hanno mai giocato insieme, sono dunque due registi, uno alternativo all'altro. C'è anche chi dice che Fagioli in caso di offerta potrebbe lasciare Firenze.
0: Ancora Dybala, intanto ci prova con un sinistro a giro che non impensierisce affatto David De Gea, è il 20° minuto nel corso della ripresa, Roma 3 Fiorentina 0. Moise Kean prova ad intercettare un pallone che gli era stato lanciato dalla propria tre quarti e di fisico nel duello con Dybala a guadagnare una rimessa laterale battuta all'indietro in questo caso dalla Fiorentina che gestisce la sfera adesso con il giocatore con la maglia numero 42, uno dei nuovi entrati, Ulai, che va a scambiare con Dragusin per Ranieri che è il piazzamento dei compagni, si preparano intanto altri due cambi per quello che riguarda la Roma, sono pronti ad entrare Kulierakis e Santiago Castro, entrambi acquisti estivi. Santiago Castro che, insomma, ricordiamo tutti quanti al Bologna, già esperto per quello che riguarda il nostro campionato, probabile la standing ovation per Daniel Malen, e Kulierakis invece che farà il suo esordio nel nostro campionato con la maglia giallorossa. Pellegrino intanto spalle la porta, prova a smistare la sfera per il tentativo di inserimento da parte di Jimenez, pallone che poi viene diciamo messo lontano, ma c'è stato un intervento irregolare, dunque ci sarà un calcio di punizione per la Fiorentina già battuto. Fiorentina che adesso prova ad impostare cercando di portare la sfera in avanti proprio con Ulai che cerca Moise Kean che prova uno stop a inseguire cercando di autolanciarsi, è bravo qui in questo caso però Mancini con il fisico ad impedire al centravanti della Fiorentina e della nazionale di lanciarsi verso l'area di rigore della Roma e disinnescare la minaccia. 20:35, Roma 3 Fiorentina 0, la tripletta di Daniel Malen a siglare il tabellino della sfida del Stadio Olimpico con Ndura che adesso va a scambiare con Ulai, il pallone che viene servito in avanti per Attà, prova a correre adesso lo stesso Ulai che cerca la conduzione, va poi a farsi aiutare anche da Attà che si avvicina ad alto corto dell'area di rigore, prova ad andare via Lulli che gli sporca il pallone, non riesce a tenerlo in campo, calcio d'angolo in favore della Fiorentina, il secondo se non ho sbagliato i conti, dovrebbero essere due anche per quello che riguarda la Roma, verificheremo poi questa statistica eventualmente più avanti qualora diciamo ne avremo il tempo e la cronaca ce ne offrirà la, diciamo, la possibilità. Attà pronto a battere questo calcio d'angolo, la bandierina è quella di sinistra, la più prossima rispetto al nostro punto di osservazione, la porta è quella alla nostra destra, lo scambio corto con João Mario, pallone poi rimesso in mezzo, libera la propria area di rigore Cristante, arriva Dodò poi a rimettere nuovamente la sfera in avanti, c'è Jimenez che prova il doppio passo su Wesley cercando di guadagnare spazio, ancora Jimenez che prova ad andare via al giocatore brasiliano, è bravo Wesley a fare buona guardia, ad impedirgli di fuggire, ma nel frattempo lo salta Jimenez, lato corto dell'area di rigore, la mette in mezzo, Hermoso, poi il tentativo da fuori e la palla che finisce fuori di un soffio, Ulai si presenta così anche lui nel campionato italiano con questa gran botta da fuori e questa mi viene da dire, anche se non ha centrato lo specchio della porta, forse è l'occasione più nitida per quello che riguarda la Fiorentina, ma adesso signore e signori vi facciamo sentire grazie al nostro Jacopo Teodoro la standing ovation perché esce dal campo Daniel Malen, il mattatore della partita fino a questo momento, e al suo posto entrerà in campo Santiago Castro. Non c'è molto da aggiungere, cari amici radioascoltatori, a quello che ci dicono gli effetti, a quello che ci dice l'ovazione.

0: dello stadio olimpico per il Beniamino e l'eroe della serata Daniel Malen, che lascia il terreno di gioco. Esce anche Hermoso, maglia numero 22, al suo posto dentro Kulierakis, come detto è il 23esimo minuto di gioco, Roma 3 Fiorentina 0. Prima di questi cambi, Jacopo Parlotti, stavamo dicendo che probabilmente l'occasione più nitida della Fiorentina è stato questo tiro di Ulai, anche se non ha centrato lo specchio della porta.
1: Sì, un tentativo da fuori, pallone di poco alla sinistra di Svilar, però insomma il risultato ormai sembra acquisito e quindi dovremo raccontare questi ultimi 22 minuti con la Fiorentina in cerca di idee, in cerca di una quadra anche in vista del futuro, e una Roma che invece gioca sul velluto. E ci sarà anche il minutaggio per Castro, uno degli acquisti della società giallorossa in questo intreccio di attaccanti.
0: E intanto ancora la Roma che prova ad andare verso la linea di fondo con Sulé, che viene fermato in questo caso da João Mario, che gli mette la palla. No, non è corner, perché l'ultimo a toccare è stato proprio lo stesso Sulé, che fa un viso acquativo gioco, sorriso amaro, come dire non sono d'accordo, ma tutto sommato può anche andare bene così. È un 4-3-3 adesso quello della Fiorentina, Jacopo Parlotti, con Pellegrino, Ken e Jimenez davanti, che vengono supportati da Ndur, Ulai e Attà a centrocampo. Sembra un 4-3-3.
1: Sì, anche perché Jimenez può giocare sia a destra che a sinistra, sia più arretrato che più avanzato. Con il Milan lo abbiamo visto nel centrocampo a 5 a fare entrambe le fasi, quindi diverse alternative tattiche che vorrà provare naturalmente mister Fabio Grosso, anche se sinceramente l'ipotesi doppio centravanti si era vista assai di rado nel precampionato, quindi non ci aspettavamo, soprattutto in una partita già ormai decisa, questa soluzione.
0: Del resto, proprio magari perché la partita è già decisa, un TAR non costa nulla, per carità, c'è da evitare il rischio imbarcata, ma non è che ci sia più tanto oramai da perdere per la Fiorentina. 25esimo minuto di gioco, ritmi che adesso comprensibilmente si vanno un po' abbassando, vuoi perché tutto sommato è una serata comunque abbastanza calda, anche se gradevole rispetto a quelle dei giorni scorsi, così ci dicono a Roma.
1: Non c'è stato cooling break, è già una notizia.
0: Esatto, non c'è stato il cooling break e questa è già una notizia, soprattutto per chi ha nella mente anche, diciamo, le pause rinfrescanti dei mondiali istituzionalizzate, che lasciano un po' il tempo che trovano e che trasformano il calcio in una cosa diversa rispetto a quella a cui siamo abituati a raccontare. E poi anche perché siamo comunque in fase di preparazione e ci sta che all'inizio l'autonomia dei calciatori sia un po' limitata. Se poi ci mettiamo anche che il risultato è abbastanza acquisito da una parte e dall'altra, Roma 3 Fiorentina 0, questo ci dice anche il motivo per cui si va un po' al piccolo trotto. Cerca adesso di smentirci la Fiorentina, che prova ad andare con João Mario verso la linea di fondo. È Mati Sulé a fermarlo di fisico e a far finire il pallone direttamente oltre la linea che delimita la fine del campo. Voleva dare una mano anche a João Mario, i due si danno il 5 cavallerescamente, rimessa dal fondo in favore della Roma, che adesso con Mine Svilar si prenderà, immaginiamo, tutto il tempo a propria disposizione prima di effettuare questo rilancio lungo. 26esimo della ripresa, Roma 3 Fiorentina 0, le tre reti le ha realizzate tutte quante Daniel Malen, che diventa d'imperio anche il capocannoniere della classifica del campionato di Serie A con tre reti, nessun altro ne ha realizzate neanche due. Dunque a distanza Ndur recupera il pallone, attenzione alla Fiorentina che prova la percussione, Jimenez per Ken, la parata da parte di Svilar, poi palla che viene messa in angolo, in questo caso dall'intervento in chiusura da parte di Mancini. Eccola la Fiorentina ed ecco soprattutto il suo uomo più rappresentativo, Moise Kean.
1: E forse aggiorniamo anche il criterio, la nostra classifica delle occasioni più pericolose della Fiorentina, perché questa, Kean in 5-6 minuti è stato più pericoloso di tutti i suoi compagni nei 70 minuti precedenti. Questa la dice lunga anche sull'importanza del centravanti della nazionale, che lo ricordiamo sembra molto vicino all'ambizioso Como, che aspetta il centravanti da regalare a Fabregas per una squadra che vuole ancora crescere, quella l'Ariana, impegnata come la Roma quest'anno in Champions League.
0: Calcio d'angolo in favore della Fiorentina, la palla che spiove in area di rigore, c'è Castro addirittura che l'allontana, poi Wesley fa una cosa inguardabile, cerca di rimettere in avanti il pallone, la colpisce d'esterno svirgolandola malamente, un po' diciamo alla mai dire gol, per capirci, cari amici radioascoltatori, la sfera finisce direttamente sul fondo, lontanissima dai pali difesi da Svilar. 27esimo della ripresa, Roma 3 Fiorentina 0, Svilar lancia la sfera in avanti, nessuno riesce a toccarla finché non arriva nelle disponibilità di João Mario, che rischia un po' con questo retropassaggio per De Gea, perché c'è la pressione di Santiago Castro. De Gea però in anticipo e alza un campanile in avanti a cercare Pellegrino, la sponda di Pellegrino, ancora per Moise Kean che si gira, punta Mancini, Moise Kean limite l'area di rigore, Kean la parata da parte di Svilar. Con Kean è tutta un'altra Fiorentina, Jacopo Parlotti, magari cambierà acqua, passerà da quella dell'Arno a quella del lago di Como, ma resta un elemento, se dovesse

0: Restare a Firenze imprescindibile per la squadra, per questa squadra. Ma intanto dall'altra parte da Roma con Manu Konea che punta l'area di rigore, Ulai lo stoppa in maniera regolare secondo il direttore di gara. Squadra lunghissima, Moise Kenna, spazio per avanzare, ma siamo ancora nella metà campo della Roma. Resta a terra Kone che allarga le braccia ma poi si rialza. Lo scambio con Jimenez che va a servire la sfera all'indietro per Ndur che riceve il pallone all'altezza della linea centrale del campo, va poi a duettare con Attà che finta il tacco, viene pressato da Lulli. Attà poi va a convergere, deve dire anche l'arbitro, ancora l'ex Udinese che poi va al consegnato per Ndur che si addormenta un po' sul pallone, la palla gliela strappa, gliela stradica dagli scarpini Manu Konea che adesso va dritto per dritto verso la porta, altro che ritmi bassi, palla recuperata da Sule che adesso va a cercare Castro che viene anticipata all'ultimo momento in estirata da Ranieri che gli mette la palla in calcio d'angolo, altro che ritmi bassi, si stavano solo rifiatando.
1: E quando la Roma parte è sempre micidiale, campo aperto anche per demerito della Fiorentina. Dodò era avanzato, prova da dimenticare quest'oggi per Dodò, schierato un po' a sorpresa titolare dopo un'annata negativa, quella scorsa come di tutta la Fiorentina 2025-2026, e la Roma a campo aperto ancora una volta pericolosa, insomma squadra giallorossa che gioca davvero sul velluto e sta vivendo un momento davvero fantastico a dispetto di un precampionato che invece aveva lasciato qualche dubbio.
0: Fuori Attà, dentro Mandragora. Per quello che riguarda la Fiorentina si è sentita tanto la mancanza dell'esperto centrocampista della Viola acciaccato che evidentemente non aveva i 90 minuti nelle gambe ma decide di fargli comunque assaggiare il campo Fabio Grosso. La battuta del calcio d'angolo intanto per la Roma con Dybala che va al cross, la palla in area di rigore, la toccano in tanti, poi la sfera dopo una carambola impazzita finisce sul fondo, l'ultimo a toccare è stato un giocatore della Roma, probabilmente Kulierakis o forse Mancini, ad ogni modo poco importa per quello che riguarda il tabellino perché il gioco riprende con un calcio di rinvio già effettuato dalla Viola. Siamo alla mezz'ora della ripresa, un quarto d'ora più recupero al termine della sfida, Roma 3 Fiorentina 0, la tripletta di Daniel Malen a disegnare il tabellino e Moise Kean che adesso alimenta il tema offensivo della Viola andando a scambiare proprio con Mandragora, il nuovo entrato tocca il primo pallone della sua partita, non riesce però a violare la legge dell'impenetrabilità dei corpi perché Mancini e Sule fanno buona guardia andandogli a schermare la linea di passaggio e dunque tutto da rifare per la Fiorentina. Lulli adesso osserva il piazzamento dei compagni, porta in avanti il pallone e poi lo restituisce all'indietro ai propri compagni di squadra che lo vanno poi a gestire segnatamente. Ndicka che si appoggia a Kulierakis che a sua volta va a scambiare con Dybala, Dybala che si è spostato a sinistra dopo l'ingresso in campo da parte di Mati Sule, ancora lo stesso Ndicka che sceglie Lulli davanti alla panchina di Gasperini, prova a sgasare il 77 della Roma, classe 2007 ma non si direbbe vedendolo giocare, prova ad andare via Joao Mario, si allunga un po' il pallone ma il pubblico dell'Olimpico apprezza l'intraprendenza di Lulli, no Jacopo Parlotti, ce lo dicono anche questi applausi?
1: Assolutamente, poi è sempre bello vedere un giocatore del vivaio, anche lui ha fatto quasi tutta la trafila nelle giovanili della Roma o comunque nelle squadre della città e arriva in prima squadra lanciato senza troppi problemi da Gasperini e oggi ha risposto presente, quindi è sempre una bella notizia quando un giovane del vivaio poi si fa strada in prima squadra. Abbiamo visto anche Romano, anche lui ex giovanile Roma, che col Cagliari è andato subito a segno in questo campionato.
0: Romano de Roma potremmo dire, sì. Volendo fare una battuta ma neanche tanto visto e considerato che sostanzialmente quantomeno per quello che riguarda l'appartenenza al club e non solo stiamo parlando di una verità fattuale. Ulai lo slalom al limite della propria area di rigore, l'accelerazione da parte del 42 della Viola che viene inseguito uomo da Castro che lo mette giù in maniera irregolare, tanta personalità da parte di questo ragazzo Ulai Ivoriano, classe 2006, un altro giovanissimo.
1: Lo abbiamo visto al Mondiale con la Costa d'Avorio, la Fiorentina dopo una trattativa anche difficile lo ha preso e sicuramente c'è chi lo vedeva insieme a Fagioli, lo abbiamo detto, per ora Grosso lo vede come alternativa a Fagioli, quindi in cabina di regia in un centrocampo a tre nel 4-3-3 o 4-3-2-1 che dir si voglia dell'ex allenatore del Sassuolo, ma sicuramente è un giocatore interessante, la Fiorentina lo ha pagato molto, anche oltre 20 milioni e quindi è uno dei tanti volti nuovi che proveranno a rilanciare la squadra viola dopo la terribile stagione scorsa.
0: Cantiere aperto insomma per la squadra di Fabio Grosso, cantiere bello completato quantomeno dal punto di vista dell'affiatamento per la Roma di Giampiero Gasperini che sta vincendo per 3-0, attenzione perché intanto battuto il calcio di punizione in favore della Fiorentina, Moise Kean in area di rigore cerca lo spazio per la conclusione, la palla è poi all'indietro per Ndur che va a scambiare con João Mario, traversone sul secondo palo, non ci arriva Dragusin dopo

0: la spizzata da parte di Mandragora e la palla che si va a spegnere sul fondo. Si preparano altri due cambi per la Roma, sono pronti a rientrare Nicolò Pisilli e Daniele Ghilardi, che evidentemente avranno la possibilità di assaggiare il terreno di gioco in questa prima giornata di campionato e di partecipare alla festa giallorossa. 33esimo minuto della ripresa, Roma 3 Fiorentina 0, il gol li ha realizzati tutti e tre Daniel Malen, uno nel primo tempo, due nella ripresa, e adesso il suo sostituto Castro si libera, va a scambiare con Dybala ma si è liberato in maniera irregolare. Fallo in attacco fischiato all'ex Bologna, calcio di punizione in favore della Fiorentina, non appressa il pubblico dell'Olimpico, e arrivano gli altri due cambi per la squadra giallorossa. Allora vediamo chi esce e chi entra. Esce Dybala, standing ovation anche per evidentemente la foglia, e al suo posto entra El Enawi. Esce poi anche con la maglia numero 17 Manu Koné, e al suo posto entra Pisilli, e poi dovrebbe entrare in campo anche Ghilardi, lo avevamo visto diciamo prepararsi al cambio, vedremo chi andrà a lasciare spazio per l'ingresso in campo di Ghilardi, che non entra invece in questa fase. Credo che gli unici due cambi che siano avvenuti siano El Enawi per Dybala e Pisilli per invece diciamo l'uscita in campo da parte di Manu Koné, ecco, mi ero perso, grazie Jacopo.
1: Ammonito, quindi giustamente evitare rischi inutili da parte di Gasperini, e comunque anche qui El Enawi, fra l'altro giocatore che, per il quale si parlava di una possibile cessione, insomma una stagione non brillantissima l'anno scorso, anche se poi tutta la Roma ha fatto bene, non dimentichiamoci il terzo posto finale in campionato, però anche El Enawi sembra sul piede di partenza, sappiamo, così come Solé, per il quale il futuro al momento è un po' un interrogativo, sappiamo i problemi fair play finanziario in casa giallorossa, Gasperini che ha ribadito l'altro giorno in conferenza stampa ma queste regole penalizzano solo noi e pochi altri, insomma problemi anche da questo punto di vista per il momento mi sembrano i maggiori problemi della Roma, perché in campo davvero ce ne sono pochi.
0: Ed è proprio così, Roma 3 Fiorentina 0, 35esimo minuto della ripresa, dunque 10 più recupero al termine della sfida, finisce giù Moise Kean, calcio di punizione in favore della Fiorentina. L'altro cambio per la Viola, esce con la maglia numero 17 João Mario ed entra un altro dei nuovi, ovvero sia Valdepeñas, che veniva dato in ballottaggio con Dodò. Vedremo anche diciamo il giocatore della Fiorentina Valdepeñas e Jacopo Barlotti in campo, e vedremo diciamo se avrà tempo, modo e possibilità di farci vedere qualcosa.
1: Anche lui proveniente dalla Real Madrid come Mastantuono, anche lui giocatore duttile perché può fare anche il centrale, gioca anche a sinistra sulla fascia, quindi un altro volto nuovo, ma ripetiamo, Grosso e la Fiorentina devono lavorare molto, è inevitabile dopo un'estate.
0: Azione intanto alla Fiorentina che recupera il pallone al limite dell'area di rigore con Ndur che va al traversone, colpo di testa di Dragusin che viene smorzato in maniera anche abbastanza involontaria da Ndicka, che si lamenta anche di aver subito una spinta, ma il tutto va a generare comunque una parata elementare per Miles Villar che disinnesca la minaccia molto potenziale e poco fattuale. Roma 3 Fiorentina 0, riparte la squadra giallorossa con l'instancabile Lulli, classe 2007, lui la fatica probabilmente non la sente, un po' per la giovane età, un po' per l'adrenalina di un esordio trionfale in Serie A questa sera, così come trionfale è stato l'esordio nel massimo campionato per quello che riguarda questa stagione per tutta la squadra di Gian Piero Gasperini. Ndicka fa girare il pallone all'indietro per svilare al limite della propria area di rigore, ancora Ndicka, maglia numero 5, alza la testa, serve il piazzamento di Campagni, va poi a scambiare con Pisilli che gli altri, con El Enawi che gli ridà indietro il pallone, a sua volta Brian Cristante lo amministra andandolo a servire per Mancini che cerca il lancio in profondità dove Pisilli prova ad incunearsi, si scambiano la posizione Pisilli e Sulè tra destra e sinistra, in questo caso anzi si tratta forse più di un 3-5-2 quello che adesso sta facendoci vedere la Roma, con Sulè e Castro davanti e Pisilli a fare da incursore, ma ad ogni modo la palla non è arrivata a destinazione perché c'è stata l'uscita di De Gea che ha interrotto la traiettoria e soprattutto la corsa del giocatore della Roma. Prova a ripartire Ken adesso che viene fermato in maniera irregolare da Mancini che si lamenta anche con il direttore di gara, deve stare attento perché rischia l'ammonizione qui il giocatore della Roma. Prova a sorpresa a battere il calcio di punizione Mandragora, ma effettuato troppo celermente la, diciamo, questo calcio, e allora l'arbitro dice no, bisogna aspettare che sia io ad andare a dare l'autorizzazione, e dunque diciamo tutto quanto da rifare. Viene applicato del ghiaccio intanto sulla coscia destra di Manu Koné in panchina mentre se la ride Daniel Malen, che diciamo ha fatto 3 gol in un'ora, come dire, missione compiuta per me, no Jacopo?
1: Si pregusta il pallone da poter

0: a casa, ma fra l'altro Manuel, stavo aggiornando la statistica, 19 presenze in Serie A, 18 gol, e come media siamo intorno ai numeri di Haaland, forse.
1: Infatti è olandese, scusate, questa veramente mi è uscita proprio dal cuore ed è effettivamente una brutta battuta. Ad ogni modo, one shot one kill per Daniel Malen, 38esimo minuto nel corso della ripresa, Roma 3 Fiorentina 0. Ancora Roma in possesso di palla con Elena Ui che va a scambiare il pallone con Cristante, che poi a sua volta lo ridà indietro nella zona di Mancini. Mancini che va a scambiare con Dicandica, ancora per lo stesso Cristante. Cristante per Mancini, gioca benissimo la Roma. Adesso a disimpegnarsi con il pallone tra i piedi è Castro, che ha spazio, anzi Sule, che ha spazio per avanzare in posizione di ala destra. C'è Castro, questa volta sì, che riempie l'area di rigore. Le finte da parte di Sule, su di lui c'è Valdepeña, si prova ad andargli via. Alla fine riesce allo scarico per Cristante, che potrebbe addirittura tentare il tiro. Sceglie invece il dai e vai per Castro, e la palla che finisce fuori di un soffio. L'assist da parte di Pisilli, di prima per Castro, che si trova una specie di quasi rigore in movimento perché era leggermente più lontano rispetto alla porta. La gran botta da parte di Castro con il mancino, la palla che va a sbattere sul montante che regge la porta. Gran botta da parte di Santiago Castro.
0: E lo dicevamo prima del valzer di attaccanti, con Castro che è arrivato dal Bologna alla Roma, Dovbik che ha fatto il percorso inverso andando al Bologna, Fiorentina che ha ceduto Piccoli allo stesso Bologna. Insomma, cambiano gli attaccanti, Roma che direi si è rinforzata, perché avere Castro come vice Malen, poi ci sarà anche la Champions League, quindi tanti tantissimi impegni fino a gennaio almeno, è sicuramente un attacco di grande livello, in attesa, lo ripeto ancora perché il mercato non è finito, in attesa degli ultimi rinforzi, soprattutto sugli esterni che chiede Gasperini.
1: A proposito degli esterni, Wesley stoppa il pallone, lo va a scambiare poi al centro con Castro, che lo smista per Cristante. 40esimo minuto della ripresa, continua ad attaccare la Roma, siamo al limite dell'area di rigore con Mancini che va al filtrante per Sule. Sule danza con il pallone tra i piedi, Sule, De Gea sulla conclusione di Sule, ma la palla resta ancora in area di rigore, la recupera Lulli che la porge in avanti per Mancini. Addirittura Lulli potrebbe andare al traversone, ci arriva in estirata, anche preso un po' in controtempo Ranieri, che alza un campanile disinnescando la minaccia, ma ancora la Roma instancabile con Kulirakis che va a servire poi Ghilan, nella tentativa di conclusione addirittura da parte di nuovo di Mancini, che si era portato in avanti, ha cercato la conclusione da posizione defilata senza andare ad inquadrare la porta. Rilancia subito per allontanare la palla quanto più possibile dalla propria zona di pericolo la Fiorentina. Una Roma padrona del campo, una Roma che non si accontenta. 41esimo della ripresa, Roma 3 Fiorentina 0. Ancora Roma con Cristante che smista la sfera in avanti per Pisilli, che si appoggia poi a Wesley, che aspetta per avanzare sul settore di sinistra, si propone Castro, la palla invece è all'indietro per Kulirakis per El Enawi, che amministra la sfera in orizzontale andandola a scambiare con Cristante a destra davanti alla panchina di Gasperini, si propone largo Lulli, il pallone invece è per Sule che poi prova a metterlo in mezzo, il velo da parte di Pisilli in area di rigore, Pisilli il tocco, il quarto gol della Roma, Nicola Pisilli sotto misura, 41esimo minuto della ripresa, Roma 4 Fiorentina 0, va verso la curva sud Nicola Pisilli adesso. Un altro gol, diciamo, di pregevole fattura, più che altro per la freddezza che ha dimostrato Pisilli sotto porta. Jacopo.
0: È una Roma ancora implacabile, fra l'altro Manuel, l'ultimo precedente poco più di 3 mesi fa era il 4 maggio, Roma-Fiorentina 4-0, certo era una fase diversa della stagione, Fiorentina rassegnata all'anonimato, Roma in piena corsa Champions, ma il campionato riparte su questa linea, su questa onda d'urto di una Roma inarrestabile e adesso davvero sul velluto i giallorossi, che si prendono l'applauso della Sud, una squadra che a questo punto, lo ripeto ancora, dà un segnale forte al campionato, lo dà anche come differenza reti, perché domani sui quotidiani la troveremo in vetta alla classifica con più 4 di differenza reti, meglio dell'Inter.
1: Superato il controllo VAR del gol di Nicolò Pisilli, controllo VAR di prammatica, mi verrebbe da dire, bravissimo il giocatore con la maglia numero 61 della Roma ad andare a toccare il pallone con uno scavetto in estirata, a superare De Gea, tra De Gea e Dragusin, sbatte per terra una bottiglietta d'acqua Mastantuono dalla panchina, e adesso sorride anche Gasperini, era scuro in volto quando è rientrato in campo dopo il primo tempo, adesso diciamo che non ha assolutamente nulla da rimproverare ai propri ragazzi, neanche dal punto di vista della concretezza, direi.
0: Assolutamente, può sorridere, partita indirizzata che è rimasta comunque equilibrata a differenza di quella di maggio, fino direi all'inizio del secondo tempo, fino al secondo gol almeno di Malen, e però poi la superiorità dei giallorossi, anche caricati dall'entusiasmo dell'Olimpico, si è proiettata nei 4 gol di una Roma che davvero ha fatto lo

0: voce grossa stasera, ha dato spettacolo, possiamo dirlo, i tre assist di Dybala, i tre gol di Malen, è una partita davvero che ha dato l'idea di una squadra completa, con grande affiatamento e che potrà dire la sua in stagione.
1: E continua ad attaccare la Roma con Mati Sule, 42-45, dunque 2 minuti e 15 all'esposizione della lavagnetta luminosa per quello che riguarda il recupero, che immagino non corposo, anche per una questione, diciamo, come dire, di buon senso. Ma continua ad attaccare la Roma, Cristante pesca nuovamente Sule, lato corto dell'area di rigore, palla all'indietro da parte dell'argentino ancora per il capitano della Roma, che si appoggia a Pisilli, l'autore del quarto gol. A cambio di gioco di Pisilli a cercare sulla sinistra Wesley, troppo lungo il pallone, ma sbaglia anche in questo caso Jimenez il colpo di testa, andando a colpire la palla con la nuca e mettendola in fallo laterale, già battuto all'indietro da parte di Wesley, che trova Koulierakis per Ndicka, che è all'altezza della linea centrale del campo, appoggia la sfera nuovamente a uno dei nuovi arrivati della Roma, ovvero sia Konstantinos Koulierakis, greco, cresciuto nelle giovanili del PAOK, che è arrivato dal Wolfsburg, dunque dalla Germania. Pallone poi ancora per Sule, che in posizione di playmaker lo va a smistare centralmente per Pisilli, Pisilli che prolunga per Wesley, inesauribile anche il brasiliano, che prova a puntare Jimenez, alla fine sceglie di restituire il pallone all'indietro, ancora lo stesso Pisilli che lo va a scambiare con Koulierakis. Pisilli, cerchio di centrocampo per Ndicka, Ndicka per Mancini, Mancini che pesca libero Lulli con i pesi del fallo laterale a destra, Lulli fa correre Dybala al lato corto dell'area di rigore, c'è un anticipo su di lui, Indur che gli toglie il pallone, gli gira intorno Sule cercando di recuperarglielo, ma poi è Ulai a perfezionare il disimpegno con un lancio lungo in avanti morbido a cercare in profondità l'inserimento da parte di Valdepeñas, che riesce però solo a stoppare il pallone all'indietro e a servirlo per Ranieri. Ranieri poi a sua volta va da De Gea, 44-15, Roma 3 Fiorentina 0, si aspetta solamente oramai il 90esimo per la concessione del recupero, che ripeto non immagino particolarmente corposo. Prova a distendersi adesso la Viola, ma senza troppa convinzione, dal settore di sinistra con Valdepeñas che fa correre su quel settore in duro davanti a sé c'è Mancini, arriva il raddoppio anche da parte di Cristante con la palla che finisce poi in fallo laterale dopo il tocco di Valdepeñas e la palla che sbatte appunto sullo stinco del capitano della Roma, rimessa laterale già battuta dallo stesso Valdepeñas che va allo scambio con Ndur, Valdepeñas davanti a sé a Cristante, prova il dai e vai in questo caso con Pellegrino, la palla che finisce in fallo laterale, bocciato senza appello anche Matteo Pellegrino.
0: Assolutamente, certo difficile da valutare in una partita adesso così, però ha combinato poco, lo abbiamo detto, in quei 10 minuti ha fatto più Ken rispetto a Pellegrino in 90 minuti, sicuramente se la Fiorentina venderà il centravanti della nazionale e come ha promesso prenderà un giocatore più forte, credo che debba aspettarsi un nome importante, forse neanche Beto, ex Udinese di cui si parla in queste ore, insomma credo che Paratici e la società Viola debbano fare un investimento ben importante, perché rinunciare a un giocatore come Ken è sicuramente un passo importante.
1: E vedremo se cambierà aria o acqua forse Moise Ken, se passerà dallo specchio d'acqua fluviale dell'Arno a quello lacustre del lago di Como. Ad ogni modo qui c'è una partita da raccontare, 2 minuti di recupero, sono già trascorsi 45 secondi ma la Roma continua ad attaccare senza soluzione di continuità, lo fa con Santiago Castro che sta cercando in tutte le maniere di alimentare il tema offensivo per iscriversi anche lui al tabellino dei marcatori, evidentemente riesce solamente a guadagnare in questo caso un possesso offensivo che verrà esplicato da un calcio di punizione già battuto da El Enaoui. Prova ad avanzare adesso Wesley sulla fascia di sinistra, oramai verrebbe da dire garbage time ma non è vero, perché la Roma continua ad attaccare anche se mancano solamente 45 secondi. Mati Sule riceve il pallone sulla tre quarti, davanti a sé c'è Ndur, Mati Sule allora va a servire Lulli, lato corto dell'area di rigore, prova a sfidare Valdepeñas, lo salta, poi prolunga per Sule, Sule in area di rigore, Sule in area di rigore, palla sul sinistro, in scivolata Ranieri intercetta la conclusione da parte dell'argentino andando con il fondoschiena praticamente al colpo fortunoso che impedisce alla sfera di arrivare dalle parti di De Gea, poi il pallone vagante sul rilancio della Fiorentina viene intercettato da Ndicka che lo rimanda indietro verso il proprio portiere, Svilar in area di rigore, ancora lo stesso Ndicka, riceve dallo stesso Svilar, mancano 15 secondi, adesso inizia a fare un po' di torello e ci mancherebbe altro, la Roma, cantano i tifosi dell'Olimpico a sottolineare la soddisfazione per una prestazione perfetta o quasi da parte della loro squadra che al termine di questa prima giornata di campionato sarà prima in classifica. Il triplice fischio da parte di Marcenaro, tutti sotto la doccia, Roma 4 Fiorentina 0, la successione delle reti, Malen al 27esimo del primo tempo, al 7esimo e al 15esimo della ripresa, Pisilli al 41esimo del secondo tempo per il definitivo sigillo. Abbiamo già in parte anticipato il commento, Jacopo Barlotti ti chiede un telegramma prima di chiudere.
0: Un telegramma che ci dice che la Roma ha dato spettacolo, si iscrive alla lotta scudetto, direi, per

0: quanto visto stasera, con una coppia Dybala 3 assist, Malen 3 gol, davvero, davvero spettacolare. Fiorentina ancora ingiudicabile, un cantiere dopo un'estate di rivoluzione.
1: Finisce qui dunque all'Olimpico, game over, Roma 4 Fiorentina 0, la Roma che balza in testa alla classifica in virtù della miglior differenza reti in assoluto. Bisognerà capire adesso chi verrà premiato come migliore in campo. Ovviamente sto scherzando, perché sarà Daniel Malen che riceve in questo momento il premio della Lega come migliore in campo. Le note di Antonello Venditti, grazie Roma, suggellano l'abbraccio dell'Olimpico per la propria squadra che ha battuto la Fiorentina. La Fiorentina che va rivista più in avanti in attesa di un affiatamento migliore, di una rosa completata. Noi ci fermiamo qui, grazie a Jacopo Barlotti per avermi accompagnato nel racconto di questa partita, grazie ad un altro Jacopo, Jacopo Teodoro, che ci ha sapientemente mandato in onda. Roma 4 Fiorentina 0, linea a Roma, ancora Roma Sassarubra con Zona Cesarini, Diego Carmignani, restate su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
3: Sono le 22:39 minuti, bentrovati nel finale di Zona Cesarini, ancora una ventina di minuti a disposizione per raccontare qualcos'altro. Tra poco parleremo dei giochi del Mediterraneo, dovremo ascoltare anche le voci di Bologna-Lazio, quelle residue abbiamo potuto sentire già, quella di Rino Gattuso, soprattutto abbiamo ancora nelle orecchie, nella testa, quello che è il racconto di Roma-Fiorentina, stravinta dalla Roma, 4-0, Roma che effettivamente non è, è tanto significativo dirlo, ma ha in testa, raggiunge nella classifica altre 8 squadre che hanno vinto, sono, lo dico tanto per diciamo statistica e per quello che è la consuetudine di riepilogare la classifica della Serie A. Roma in testa con 3 punti e con una differenza rete che la vede primeggiare rispetto a quella che viene subito dopo da questo punto di vista statistico, ovvero l'Inter, di seguito Lecce, Napoli, Milan, Atalanta, Juventus, Lazio e Cagliari, le squadre che hanno vinto. Hanno pareggiato Udinese a Como, l'unico pari viene proprio dal Friuli, a 0 tutte le restanti, ve le risparmio. Ovviamente dunque il finale di questa cavalcata, di questo lungo weekend della Serie A è quello con la capolista Roma che starà ancora festeggiando con i propri tifosi la vittoria per 4-0 che il nostro Manuel Codignoni e il nostro Jacopo Barlotti ci hanno raccontato, al 335-699-2949 anche commenti per sottolineare quello che è accaduto durante la partita, quello che ha rappresentato soprattutto la Roma nei 4 squilli significativi per tutto il campionato. Noi torniamo però indietro, facciamo un passo indietro rispetto a quello che è stato invece il penultimo impegno della Serie A, ovvero un'altra vittoria di una squadra capitolina. Parliamo della Lazio, 1-0 Corsara, lo ricordo, in casa del Bologna, subito a segno l'acquisto ad effetto finora della Lazio, Davide Frattesi decisivo con la sua rete, entrato in campo subentrato, le parole di Gattuso anche per elogiarlo, ma abbiamo anche raccolto con il nostro Massimo Barchesi le parole dell'allenatore del Bologna, prima volta in Serie A per lui, vale a dire Domenico Tedesco, così commenta la sconfitta dei suoi.
4: Sicuramente si aspettava un esordio nel campionato diverso, ha vinto la Lazio 1-0, però probabilmente il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, perché di occasioni ne avete create soprattutto nel secondo tempo.
5: Ma non lo so, sicuramente non la sconfitta, non ci sta, fa male, perché eravamo carichi, carichissimi, lo stadio era pieno, ci tenevamo a far bella figura e purtroppo non ci siamo riusciti.
4: Forse il fatto di essere proprio troppo carichi vi ha creato un po' di tensione soprattutto all'inizio, perché primo tempo un Bologna abbastanza sotto ritmo, lei ha chiesto una squadra intensa, intensità che c'è stata a tratti però, soprattutto nel secondo tempo.
5: È vero, non solo l'intensità c'è stata a tratti, anche il possesso, anche il modo di giocare in possesso non è stato costante. Il secondo tempo molto meglio, dovevamo, potevamo andare in vantaggio noi, poi cambiava la partita, purtroppo non ci siamo riusciti e alla fine abbiamo provato di tutto per pareggiare, è stato bravo in diverse circostanze anche il loro portiere. Niente, dobbiamo accettare la giornata.
4: Bologna, come tante altre squadre, è ancora un cantiere aperto, c'è da fare qualcosa sul mercato, il sostituto di Lukumi, c'è la situazione di Jonathan Rowe, vedremo se resterà oppure andrà via. Che cosa si aspetta da qui al primo settembre dal mercato?
5: Ma guarda, siamo tutti allineati, cantiere è una parola pesante, molto pesante, non siamo un cantiere, anzi siamo un bel gruppo, siamo un gruppo con lo spirito giusto, abbiamo tanti giovani che devono crescere.

0: Beautiful Freaks, come l'ultimo verso di questo brano dei Meek, con cui abbiamo continuato il nostro dispiegarsi della trasmissione odierna, inaugurata la stagione di Zona Cesarini con questo doppio racconto. Bologna-Lazio vinto, lo ricordo ancora una volta, da Biancocelesti 1-0, rete di Frattesi, il tris di Male nella rete di Pisili nel 4-0 invece della Roma, una, diciamo, come detto, lungo come tradizione da venerdì a lunedì, una lunga 4 giorni di calcio, di pallone per il ritorno della Serie A, anche diversi vostri commenti che in qualche modo celebrano un po' tutti questa Roma come effettivamente una squadra che possa tranquillamente insidiarsi con forza tra le pretendenti per il titolo. Non soltanto calcio, però in questa giornata abbiamo anche dato qualche dato relativo ai giochi del Mediterraneo, un'altra, possiamo tranquillamente parlare, giornata trionfale per i nostri colori nel racconto di Emanuele Granelli.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
2: Un'altra valanga di medaglie per i colori azzurri nella terza giornata di gare. Ben 19 con l'ormai tradizionale incetta di titoli nel nuoto, il colpo di coda della scherma nell'ultimo appuntamento dei giochi, il primo squillo nelle bocce e il riscatto del ciclismo, dopo la delusione delle due crono di sabato, chiuse con 2 quarti posti. Ma le corse contro il tempo sono un lontano ricordo dopo le prove in linea di oggi. Al femminile è un trionfo azzurro. Elena Cecchini tira la volata alle altre azzurre che tagliano il traguardo in parata sul lungomare di Taranto. Tripletta azzurra con Rachele Barbieri davanti a Martina Fidanza e Barbara Guarischi. La neo campionessa elogia il lavoro di squadra della compagna, con ogni probabilità alla sua ultima gara con la maglia della nazionale. Rachele Barbieri:
3: peccato che il podio è composto da tre gradini, perché oggi si meritava una medaglia anche Elena per il lavoro che ha fatto. Abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo coperto tutti gli attacchi, poi nel finale alla fine siamo arrivate in gruppo e credo che meglio di così non potevamo fare. Sapevamo che potevamo aspettarci tanti attacchi visto che il gruppo era ristretto e la salita dopo 15 chilometri poteva essere pericolosa, ma non ci siamo fatte trovare pronte per tutto. La devo dedicare a Elena perché l'impegno che mette ha sempre messo con la nazionale.

0: tante volte non è riuscita a prendere la medaglia perché ha sempre lavorato dietro le quinte come oggi, però anche lei si merita tanto e ha fatto un lavoro per la nazionale anche oggi incredibile, quindi penso che la medaglia oggi sia dedicata a lei.
1: Tris completato da Martina Fidanza, la prima a lanciare lo sprint e ad aprire la strada alle compagne, e Barbara Guarischi, che sottolinea nuovamente la preziosa e sapiente regia di Elena Cecchini. Un podio che regala all'Italia la medaglia numero 2500 nella storia dei giochi del Mediterraneo. Guarischi e Fidanza.
2: Ha fatto un grande lavoro Elena per tenerci davanti e per farci prendere la penultima curva in testa, e poi dopo da lì Martina e Rachele e io abbiamo fatto quello che dovevamo.
3: Siamo in Italia, dovevamo onorare proprio al meglio, il più possibile, la maglia italiana, e 1, 2, 3 non ce la saremmo proprio mai aspettate, invece è arrivato e si festeggia.
1: Si festeggia anche nella roba in linea al maschile, con il successo di Tommaso Dati e il bronzo di Federico Iacomoni. Dopo una lunga fuga a 3 con il portoghese Thiago Antunes, nel finale la differenza la fa la superiorità numerica azzurra. Iacomoni si mette al servizio del compagno di squadra e Tommaso Dati fa il vuoto in progressione in pochi metri. Un oro dal grande valore per il toscano di Camaiore, per un possibile futuro passaggio nel World Tour e un sogno chiamato Los Angeles 2028.
4: Per me significa tantissimo, perché è un piccolo step per il mio sogno, che è vincere le Olimpiadi. Quindi diciamo che ho avuto un assaggio e per adesso è andata bene.
1: Nell'ultima giornata del programma di scherma il fioretto porta a casa 3 medaglie: il bronzo di Giulio Lombardi e 2 argenti, con più rimpianti quello di Irene Bertini, sconfitta 15-13 in finale dall'egiziana Osni.
5: Avrei voluto fare di più oggi, sentivo di poter fare molto di più, quindi ovviamente ho molto rammarico, però è comunque stata un'emozione enorme, soprattutto con il tifo delle persone qua, del pubblico, è stato incredibile, quindi mi ha dato una carica enorme anche per tentare di rimontare sul finale. Probabilmente mi sono fatta prendere un po' dalle emozioni, dalla tensione, quindi avrei voluto fare di più. Fare questo podio comunque mi ha dato tanta tanta carica per iniziare la prossima stagione, spero di poter fare sempre di più, però anche se avrei voluto fare di più oggi, comunque arrivare sul podio per me è una grande dimostrazione, vuol dire che posso stare qui e posso fare sempre di più.
1: L'Egitto ha la meglio anche nella finale maschile, ma Davide Filippi è comunque soddisfatto del traguardo raggiunto sulla pedana del Pala Ricciardi di Taranto.
6: Non è stato il finale che speravo, però questo è lo sport, questa è la scherma, e ti devo dire che le emozioni che ho vissuto valgono molto di più di un oro sfumato. Per me è un argento vinto, vengo da una stagione molto difficile dove non sono riuscito a trovare buone sensazioni. Oggi invece mi sono sempre sentito bene, anche grazie al calore del pubblico, e spero che sia un punto d'inizio. Questa la porterò sempre nel cuore, è stata speciale, Taranto è speciale, i tarantini lo sono altrettanto.
1: Se la scherma chiude la rassegna con 4 medaglie totali, il nuoto italiano prosegue il suo dominio incontrastato nel nuovissimo stadio Torre d'Aiala. Ai 26 podi dei primi 2 giorni, oggi se ne aggiungono altri 9. Ad aprire le danze il secondo oro di Noemi Cesarano, stavolta negli 800 stile libero, uscita alla distanza dopo una prima parte di gara attenta nella gestione delle energie.
7: Non me l'aspettavo per niente di fare 2 personali, 2 ori, era l'ultima cosa che mi aspettavo, quindi sono felicissima. Si sapeva che sarebbero passate forte, quindi ho cercato di rimanere lì e l'ultimo 100 ha dato tutto quello che mi rimaneva. C'era tutto quello che mi era rimasto, comunque è l'ultima gara della stagione, quindi ho cercato di non pensare troppo e ho nuotato e basta.
1: C'è chi ha fatto addirittura meglio, come Lisa Angiolini, alla sua 3ª medaglia in altrettante gare. Chiude in bellezza con l'oro nei 50 rana, bronzo invece per Irene Mati. Eccole entrambe.
8: Sono molto contenta di essere riuscita a vincere anche il 50 e sono ufficialmente in vacanza. E niente, dai, è stato un bilancio abbastanza positivo, dai.
9: Allora, sicuramente quello che contava in finale era mettere la mano davanti. Sono molto stanca, quindi anche io finalmente in vacanza, però sono contenta.
1: Sempre nei 50 rana, argento per Gabriele Mancini alle spalle del quotatissimo turco Sakci. Ma è nei 400 misti che l'Italia si impone nettamente sul resto della concorrenza, al femminile con Giada Alsetta, con tanto di primato personale e tempo record dei Giochi del Mediterraneo.
10: Avevo guardato il record, era molto difficile da fare perché il mio personale era qualche decimo in più. Non credevo di poterlo fare perché avevo preparato tutta la mia preparazione per gli europei di Parigi, però insomma io ho detto ci provo, ho dato tutto l'ultima gara della stagione, è andata molto bene.
1: Dietro di lei argento prezioso per Anna Pirovano, doppio podio anche nel maschile. Da pronostico Alberto Razzetti conquista l'oro, seppur con qualche incertezza nelle vasche a dorso.
11: Ho fatto proprio piano dorso apposta per avere lo sprint finale, tanto oggi l'unica cosa che volevo fare era vincere. Ho fatto anche un grande tempo che non pensavo sinceramente.

0: quindi sono molto contento e volevo davvero appunto cercare di riposarmi per fare una ottima chiusura che sapevo di poter fare. Sono riuscito, è un'ottima gara, sono contentissimo.
1: Bronzo per Emanuele Potenza, mentre di Chiara Tarantino l'ultima medaglia di giornata in acqua con l'argento nei 100 stile libero. A rimpinguare ulteriormente il bottino ci pensano le bocce ai primi podi di questa 20ª edizione dei giochi. Gaia Gamba e Diego Verganti festeggiano il bronzo nel tiro progressivo del volo. Le bocce così diventano la 7ª disciplina a regalare un metallo ai colori azzurri. Alla fine della 3ª giornata le medaglie totali per l'Italia sono 54, 19 ori, 21 argenti e 14 bronzi, e la distanza dalla Turchia, seconda nel medagliere, si fa sempre più corposa.
2: La voce di Emanuele Granelli nel racconto della giornata ai Giochi del Mediterraneo, Taranto e dintorni, ovviamente un abisso che dal punto di vista del medagliere ci vede avanti appunto alla Turchia. Tra l'altro Turchia che, oltre a essere scenario della parte finale soprattutto dell'Europeo femminile, è una delle principali accreditate per il trionfo finale, e gli europei di donne femminili appunto per la pallavolo domani rivedranno le nostre azzurre cercare la quarta vittoria. Intorno alle 16 la gara contro la Slovacchia. Proprio oggi sono stati i risultati delle tante partite che non hanno visto l'Italia tra queste protagoniste. Nei finali, adesso sono tutti finali, c'è la vittoria appunto della Turchia sull'Ungheria, la Francia sul Montenegro, Serbia sulla Bulgaria, l'Ucraina ha battuto 3-0 l'Austria, e così via per una competizione continentale della pallavolo che ci vedrà in ogni caso con ogni probabilità fino in fondo andare a cercare il titolo con le ragazze allenate da Velasco. Ma oltre alla pallavolo si stava giocando e si è appena finito di giocare a Craven Cottage, derby londinese che andava a chiudere così in sostanza come ha fatto Roma-Fiorentina la prima giornata della Premier League, la vittoria esterna in questo derby londinese del Chelsea 3-2 sul Fulham, una vittoria molto rocambolesca con anche il Fulham che ha cercato di riacciuffare il risultato nel finale, è andato sotto di due gol. Il Fulham si sta giocando ancora in Spagna per quanto riguarda la Liga, erano in programma due gare, Osasuna Levante finita 0-0, manca ancora poco meno di mezz'ora al termine di un'altra gara che è in parità tra Malaga e Deportivo La Coruña. Siamo molto vicini alla conclusione e ai saluti. Altre notizie, oltre a ricordarvi i successi di Lazio a Bologna per 1-0 e della Roma 4-0 in casa con la Fiorentina per quanto riguarda la Serie A, la più importante notizia che viene dal massimo campionato è l'infortunio per Kenan Yıldız, il fuoriclasse della Juventus. Dopo la gara in ciocceria con il Frosinone ha rimediato una frattura al piede, a quanto pare dalle indiscrezioni potrebbe essere davvero un lungo stop da non sottovalutare. In un infortunio del genere non mancano le alternative a Spalletti, ma come sappiamo insomma il mercato è vivo e dal punto di vista della batteria di attaccanti qualcosa in più la Juventus dovrebbe cercare di acciuffare proprio nelle ultime bracciate diciamo di calciomercato. Siamo alle ultimissime anche per quanto riguarda la nostra trasmissione che torna domani. Insomma, Zona Cesarini ha ripreso a marciare proprio con questa trasmissione intorno alle 21 per una direi classica trasmissione di Zona Cesarini. Avremo ovviamente sempre un occhio sui giochi del Mediterraneo, soprattutto domani, come abbiamo detto, giocano le ragazze di Velasco. Ancora un buon proseguimento d'ascolto qui su Radio 1. Ringrazio Edmondo Cotta e Max Gambino per la parte tecnica, Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione. Zona Cesarini torna domani alle ore 21.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. 10 anni fa il terremoto che scosse il centro Italia, un sisma di magnitudo 6 che distrusse Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, 299 le vittime, quasi 400 i feriti, oltre 40.000 sfollati. Oggi pomeriggio la cerimonia di commemorazione ad Amatrice, una pagina drammatica della Repubblica, ricorda in un messaggio il presidente Mattarella, che sarà nella cittadina reatina il 21 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico. E nella memoria risuonano ancora le parole di chi la notte del 24 agosto chiedeva aiuto.
3: C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene, faccio la mano, lo prego!
4: Dove siete?
3: A Illica, frazione Accumuli!
5: 24 agosto 2016, il mostro ad Accumuli piomba nel cuore della notte.
6: Dormivamo tutti, è stato come una bomba.
7: Non c'è un ricordo, vogliamo dimenticarlo.
5: Senza non poche difficoltà, i vigili del fuoco di Rieti riescono a salire intorno alle 4. Non credevamo ai nostri occhi, racconta Roberto Calabrese, allora caposquadra.
8: Eravamo tutti pietrificati, era tutto buio. Siamo passati da una fase di incredulità a una corsa a trovare le persone sotto le macerie.
5: Alla fine delle operazioni nel borgo epicentro del sisma del 2016 si conteranno 11 vittime. E pensare che la sera prima eravamo tutti a fare festa, dice Giovanni Funari, membro della banda musicale.
9: Da Accumuli, un paese dei vecchi, la famiglia più giovane, due ragazzi con due ragazzini, erano rimasti sotto le macerie. Quella è stata la cosa più brutta.
5: Un'intera famiglia, padre, madre e due bimbi, muore sotto le macerie del campanile della chiesa di San Francesco. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: Alla commemorazione di Amatrice anche Giorgia Meloni, che rivendica il deciso cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. La premier ha deposto una corona di alloro al monumento alle vittime e poi ha incontrato i familiari, ai quali ha assicurato: ci rivedremo, l'obiettivo è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. Prima di volare ad Amatrice, la premier Meloni ha partecipato alla riunione dei volenterosi sull'Ucraina. L'Italia non ci sarà alle esercitazioni militari annunciate da Macron, una scelta, spiegano fonti di governo, coerente con il no ribadito dalla premier Meloni all'invio di soldati italiani nel paese. E dal vertice è arrivato l'impegno a rafforzare il sostegno a Kiev e le sanzioni contro Mosca.
10: In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, i volenterosi si sono riuniti a Kiev, alcuni da remoto, altri in presenza, come il presidente del Consiglio europeo Costa e il leader finlandese Stubb, costretti a riparare in un rifugio quando è scattata l'allerta aerea. Nessuna conseguenza, ma comunque un segno dell'alta tensione nella capitale, sguarnita di difese aeree, quelle che Zelensky annuncia di ricevere a breve, così come i fondi per la produzione di droni.

Regno Unito e Francia intanto hanno dato il via libera alla possibilità di assemblare in Ucraina i loro missili a lungo raggio. L'Unione Europea si è presentata con 6 miliardi di euro in aiuti e nuove sanzioni contro la Russia, mentre Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari

0: necessaria per fabbricare missili Storm Shadow in Ucraina. La Gran Bretagna sta partecipando a questa guerra al fianco di Kiev, il duro commento del portavoce del Cremlino Pieskov. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Torniamo in Italia con la cronaca fissata per il 7 settembre, l'udienza del Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, indagato come presunto mandante dell'attentato contro Ranucci. Ranucci, che dopo Lavitola sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Attesa per domani la decisione della RAI sul report e la sua conduzione. Cultura, l'Odissea attraverso le donne dell'opera di Omero, Penelope e le altre, viaggio nel mito con 16 voci femminili che parlano al presente. Tra testi e immagini ci accompagna Giulio Guido Rizzi, autore del volume Donne di Grecia.
2: Forti, controverse, ribelli, vendicative o vittime, le donne del mito ci parlano di libertà e amore, dolore e desiderio. Elena, la bellezza, Andromeda, la dignità, Penelope, la fedeltà e la scelta. L'autore del volume, Giulio Guido Rizzi.
3: Non solo ha scelto lo sposo, ma anche ha scelto di aspettarlo. È una donna della tenacia e dell'astuzia. È la più grande sognatrice, forse, di tutta la letteratura greca.
4: Il re di Itaca sta per tornare.
2: Dee, eroine, personaggi letterari ora coinvolgono il grande pubblico più che mai, per l'effetto Nolan.
3: Grazie al film e anche grazie all'antica Grecia. Questi valori dell'individuo, dell'interiorità. Io non ho visto il film, ma ho studiato l'Odissea tutta la vita e lì dentro ci siamo tutti noi davanti al nostro destino.
2: Francesca Cosentino, GR1.
1: In chiusura il calcio con i posticipi di oggi di Serie A. Bologna-Lazio è finita 0-1, vittoria dei biancocelesti con rete di Frattesi, e Roma-Fiorentina risultato 4-0 con tripletta di Malen e quarto gol di Pisilli. Su Radio 1 torna la musica, prossimo GR a mezzanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Nella notte, in un contesto di alta pressione e di elevata umidità, innocui annuvolamenti potranno interessare, oltre all'arco alpino, anche le pianure di Piemonte e Lombardia. Domani, lunedì 24 agosto, l'alta pressione garantirà sul paese un cielo in prevalenza sereno, qualche nube nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Nubi più consistenti interesseranno invece l'area alpina, con rovesci e isolati temporali che si faranno più intensi in serata su Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi aumenteranno lievemente sulle regioni tirreniche peninsulari e al settentrione, con punte di 36 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e della Puglia. I venti saranno poco sostenuti, con rinforzi di maestrale sulla Puglia, tendenti a divenire meridionali sulla Sardegna. Di conseguenza, il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Amatrice, 10 anni dopo il sisma, il presidente Mattarella, ultimare la ricostruzione. Giorgia Meloni incontra i familiari delle vittime. Il cardinale Zuppi, il paese ancora non c'è. Sostegno a Kiev e pressioni su Mosca, riunione dei volenterosi per l'Ucraina. L'Italia conferma l'impegno ma ribadisce il no all'invio di soldati e alle esercitazioni militari. L'idea economico contro l'Iran, Washington lancia una raffica di sanzioni che colpiscono anche chi commercia con il regime. Il segretario Bessent, nessuno escluso, nemmeno la Cina. Ucciso per pochi euro di elemosina, a Caserta un clochard picchiato da un altro senza tetto, l'aggressore confessa, in un video i presenti assistono senza intervenire. Temporali grandine, raffiche di vento, allerta gialla in 8 regioni, ma da metà settimana torna il caldo torrido con picchi oltre i 40 gradi al sud e sulle isole. Dolly Parton pensa al futuro e diventa digitale. A 80 anni la regina del country prepara nuovi concerti, ma sul palco ci sarà il suo avatar. Calcio, capitale in festa, la Lazio vince a Bologna, la Roma travolge la Fiorentina all'Olimpico. Buonasera da Massimo Cecchini. Le note di un requiem chiudono le commemorazioni del 10° anniversario del terremoto che devastò il centro Italia, provocando 299 morti tra Amatrice, Accumoli e Arquata. Un concerto per ricordare le vittime che ha emozionato cittadini e soccorritori.
3: Nel campo sportivo di Amatrice, all'aperto, la rappresentazione della prima di un requiem, rimembranza, del maestro meranese Richard Simond. Un'orchestra sinfonica, la voce recitante, i solisti, un grande coro, tutti arrivati da ogni parte del mondo.
4: Cerchiamo di stare vicino così, altro non possiamo fare, con una preghiera e con il canto.
3: Il maestro Sigmund.
5: La gente non esce più dalle case. Ogni momento che riusciamo a creare per vivere comunità con loro li fa bene e li porta avanti.
3: Nel pomeriggio era stato il cardinale Zuppi nella sua messa a ricordare quella notte e a dare speranza.
6: La matrice non c'è più e non c'è ancora, ma pezzo per pezzo riappare.
3: Nonostante siano passati 10 anni, c'è ancora tanto da fare. Secondo le stime del commissario straordinario, la ricostruzione è al 40%. Il dato, però, contiene anche i progetti avviati e quelli soltanto approvati.
7: Ci ho lasciato 5 persone e per quanto amo Statera, me la sono ricomprata a casa.
3: Da Amatrice, con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
2: E proprio sulla ricostruzione arriva il richiamo del presidente Mattarella che in un messaggio afferma va portata a termine nel più breve tempo possibile. Il capo dello Stato ricorda anche la straordinaria mobilitazione dei volontari e la risposta delle istituzioni nelle ore del sisma. L'Appennino centrale rinascerà, assicura la premier Meloni ad Amatrice per le commemorazioni in inviata.
8: È il momento solenne del ricordo delle vittime del terremoto. La Presidente del Consiglio depone una corona di fiori al Monumento alla Memoria ad Amatrice. La folla l'accoglie con affetto e applausi. Giorgia Meloni si ferma a parlare con i parenti di chi ha perso la vita sotto le macerie e poi ammette la sua emozione.
9: È grande, ma è più grande l'impegno, perché noi vogliamo soprattutto dare risposte, continuare a dare risposte.
8: Questo è l'impegno del governo, ribadito alla fine della Santa Messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Andando via, la premier scrive sui social: siamo con voi, oggi e ogni giorno. Rivendica l'accelerazione imposta alla ricostruzione del territorio, sottolineando che molto è stato fatto, ma altrettanto è ancora da fare. Da Palazzo Chigi, nel suo primo impegno internazionale dopo la pausa estiva, la Presidente del Consiglio in videocollegamento con i volenterosi ribadisce il sostegno all'Ucraina, l'impegno per una pace giusta e duratura, mezzi per la difesa antiaerea e generatori.

0: si conferma la linea di confine sulla difesa. Nessun soldato italiano parteciperà alle esercitazioni annunciate dal presidente francese Macron. Da Amatrice, con Carlo Buoninsegna, Carla Macrellino, GR1.
1: E continuiamo a parlare della riunione dei volenterosi. Dal vertice di Kiev la richiesta di un cessate il fuoco immediato e l'impegno a rafforzare il sostegno all'Ucraina e la pressione sulla Russia. I dettagli nel servizio dell'inviato Rai.
2: Con la riunione dei volenterosi a Kiev, Gran Bretagna e Francia hanno messo a disposizione dell'Ucraina la possibilità di assemblare sul proprio territorio i loro missili a lungo raggio. E sono state annunciate le prime esercitazioni congiunte su larga scala della coalizione a ottobre e novembre. La riunione, copresieduta dal premier britannico Barnum, dal presidente francese Macron e dal cancelliere tedesco Merz, in parte in presenza e in parte in videoconferenza, si è conclusa chiedendo alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dall'attuale linea del fronte. I leader si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare all'Ucraina, rafforzarne la difesa e intensificare le sanzioni contro Mosca. Zelensky annuncia che riceverà sistemi di difesa aerea e fondi per la produzione di droni. Infine si è tornato a parlare anche di una forza multinazionale da schierare nel paese dopo la fine della guerra. L'Unione Europea, presente a Kiev con il presidente del Consiglio Antonio Costa, annuncia nuove sanzioni contro la Russia e lo stanziamento di fondi da oltre 6 miliardi di euro per Kiev. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: E mentre il presidente del Consiglio Europeo Costa e il finlandese erano ancora a Kiev, nella capitale è scattata l'allerta aerea. Entrambi sono stati costretti ad andare in un rifugio. Mosca intanto attacca Londra sul via libera alla produzione ucraina dei missili Storm Shadow. Per il portavoce del Cremlino Pieskov, la Gran Bretagna partecipa alla guerra al fianco del regime di Kiev. Non solo Russia, la morsa delle sanzioni si stringe anche sull'Iran. Washington lancia una vasta offensiva economica contro il regime e chi continua a sostenerlo. Nel mirino, oro, tecnologia, aviazione e trasporti. Il corrispondente.
3: Non lasceremo al regime nessuno spazio per respirare e ricostruire la propria capacità di diffondere il terrorismo. Il segretario tesoro Bessent presenta così quello che Trump aveva annunciato come D-Day economico contro l'Iran. L'obiettivo è mettere in ginocchio e isolare economicamente la Repubblica Islamica con nuove sanzioni, da oggi in vigore su 60 tra individui, entità e navi, poi bloccando ogni traffico anche illegale di petrolio iraniano. Quindi colpendo i meccanismi di riciclaggio di denaro con la minaccia di espellere i colpevoli dal sistema del dollaro. Infine, con l'estensione delle sanzioni secondarie, uno strumento molto potente, lo chiama Bessent, per colpire aziende e individui non americani che fanno affari con l'Iran. Per ora un annuncio, spiega il responsabile dell'amministrazione Trump, perché si vuole dare ai paesi il tempo di adeguarsi, comunque a breve. Il presidente, rivela Bessent, ha iniziato a telefonare ai leader mondiali con richieste specifiche sul punto e alcuni effetti sono già visibili, dice. A chi gli chiede se le nuove misure investiranno anche la Cina, primo partner economico della Repubblica Islamica, Bessent replica: nessuno è al di sopra di queste sanzioni. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E dopo l'annuncio di nuove sanzioni a Teheran, il ministro dell'economia iraniano promette quella che definisce un'altra sconfitta di Washington, affermando di avere già messo a punto un piano biennale per contrastarle. Alle sanzioni secondarie annunciate da Bessent reagisce anche la Cina. Tuteleremo i nostri interessi, affermano dal Ministero degli Esteri di Pechino. Sanzioni e pressioni aggravano la situazione. Rai Radio 1 a mezzanotte 7 minuti, parliamo di caro carburanti ed energia. Dal meeting di Rimini il ministro dell'ambiente Pichetto Frattin anticipa il lavoro del governo sul nucleare e non conferma né smentisce la proroga del taglio accise. La nostra inviata.
4: Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ha assicurato che il governo sta valutando ogni ipotesi possibile sulle accise, ma che nessun intervento è ancora stato definito.
5: La valutazione è molto complessa, lo vedremo nei prossimi giorni. Così come vediamo di ora in ora, si apre lo stretto di Hormuz. Ne ha aperto oppure chiuso?
4: Altro tema caldo, la deroga al patto di stabilità per investimenti finalizzati alla transizione energetica che potrebbe liberare fino a 14 miliardi di spesa. Il Ministero sta mettendo a punto la proposta da inviare all'Unione Europea.
5: Entro metà settembre avremo le idee più chiare, poi la lettera si vedrà.
4: Ma per rispondere al forte aumento di domanda energetica atteso nei prossimi anni sarà necessario ricorrere anche al nucleare, ha ricordato il Ministro, delineando la tabella di marcia dell'intervento, i decreti attuativi entro fine anno, poi il confronto con le regioni.
5: Per dare sicurezza al paese stiamo pensando a un nucleare terza generazione avanzata, il piccolo reattore di quarta generazione. L'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri.
4: Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
1: E a proposito di carburanti, per Bruxelles la tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere spetta ai singoli.

0: gli stati membri. Respinta quindi la richiesta dell'Italia e di altri 5 paesi europei di introdurre un prelievo a livello comunitario per finanziare misure contro l'aumento di benzina e diesel.
1: La Commissione europea spegne sul nascere l'ipotesi di una tassa comune sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere. Bruxelles rinvia dunque l'iniziativa ai singoli stati, liberi di intervenire con gli strumenti nazionali nel rispetto delle regole comuni. Una linea che gela la richiesta sottoscritta da Roma e Berlino insieme ad altri 4 partner che speravano di metterla sul tavolo dell'Ecofin del 18 settembre. La tassazione degli extraprofitti è di competenza dei paesi membri, che una portavoce dell'esecutivo comunitario, che resterà nella sua parte di campo offrendo solo assistenza e buone prassi. Resta però la porta aperta ad un eventuale contributo concordato con i petrolieri, su cui c'era stata la disponibilità della DD Eni Descalzi. Intanto il prezzo dei carburanti vola ed entro il 26 agosto, giorno in cui scade la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio, bisognerà decidere come intervenire, e a pagare un nuovo sconto non sarà certo la flessibilità accordata dall'Europa, che Roma chiederà entro metà settembre. Gelsomina Testa, GR1.
0: E proprio di caro carburanti e della tassazione degli extraprofitti discutono i partiti.
2: Questo governo ha tagliato e continuerà a tagliare le tasse. Incredibili le accuse da parte di una sinistra che ha come unica ricetta economica la patrimoniale. Dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che rispecchiano però il sentire di tutta la maggioranza. Quando era la Lega a chiedere un contributo dagli extraprofitti, la sinistra diceva no, ricorda Massimo Garavaglia. Nessuna tassazione degli extraprofitti per Forza Italia. Stefania Craxi.
3: Forza Italia è per la libertà d'impresa, la libertà dall'oppressione fiscale e burocratica, unica ricetta per far sì che aumentino i salari.
2: Ma le opposizioni non mollano la presa, soprattutto dopo il pronunciamento della Commissione europea. Dal governo solo misure tampone, denuncia la segretaria Dem Schlein, ribadendo la necessità di tassare gli extraprofitti. E c'è anche l'appello Dem a Meloni perché si convochi un consiglio dei ministri ad hoc. Subito una norma sugli extraprofitti per colossi bancari, energetici e produttori di almi, incalza il 5 Stelle Patuanelli. E davvero di sinistra, Angelo Bonelli lancia l'allarme anche sulle bollette.
4: L'energia in Italia è tra le più care in Europa. Bisogna investire nelle rinnovabili e tassare gli extraprofitti delle società energetiche.
2: Noemi Giunta, GR1.
0: Fissata per il 7 settembre l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, che dopo Lavitola sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Attesa in giornata la decisione della RAI su Report e la sua conduzione. Pronti a parlare coi magistrati anche i 4 presunti esecutori materiali. E torniamo alla cronaca con la morte per difterite della bimba di 4 anni. Giovedì scorso a Palermo le autorità sanitarie precisano che non ci sono altri casi di malattia conclamata sul territorio.
5: Non c'è nessun nuovo caso acclarato di difterite a Palermo, oltre ai 2 già noti, cioè quello della bimba deceduta nei giorni scorsi e di un suo piccolo parente che non è grave. Lo comunica in una nota il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale del capoluogo, specificando che prosegue l'indagine epidemiologica dopo il caso che ha colpito la piccola di 4 anni non vaccinata, per il quale è arrivata la conferma dall'Istituto Superiore della Sanità: è difterite. L'attività di tracciamento dell'ASP si è concentrata in particolare su un gruppo di persone individuate sulla base della rete dei contatti della bambina. L'indagine prosegue anche alla ricerca del paziente zero. Intanto, mentre i pediatri di famiglia inviano email ai genitori dei loro piccoli pazienti per invitarli a verificare la regolarità delle vaccinazioni obbligatorie, a Palermo e anche nelle altre province siciliane le aziende sanitarie registrano un aumento delle richieste delle famiglie. La regione siciliana ha istituito una task force che dovrà tra l'altro lavorare per aumentare le vaccinazioni pediatriche. Da Palermo per il GR1, Salvo Toscano.
0: La vicenda del senzatetto picchiato a morte in piazza Caserta, il giudice convalida il fermo per l'aggressore, anche lui senza fissa dimora, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi.
6: Un debito non saldato di 50 euro per comprarsi da bere. Il movente dell'omicidio in pieno centro a Caserta di Guido Roviello, 62 anni, ammesso dal suo aggressore, un quarantenne di nazionalità romena, clochard come lui, finito in carcere. Vittima delle botte e dell'indifferenza, Guido, prima la lite, poi la sequenza sconvolgente di calci e pugni che lo raggiungono, ripresa dalle telecamere di un esercizio commerciale. Attorno uomini che osservano la scena quasi scrollando le spalle. Il video diffuso sui social ha aiutato gli investigatori. Guido, già picchiato in passato, muore dopo giorni.

0: d'agonia in ospedale. Sotto shock ora una città che si sente abbandonata a se stessa. Giulia Cosconati, farmacista di Piazza Sant'Anna, teatro dell'aggressione.
1: Tristemente abituati a tutti questi fenomeni che avvengono violenti e tragici.
0: Lavorava come cameriere prima di finire per strada. Guido era buono come pochi, dice Anna Napolano, della comunità di Sant'Egidio.
2: L'indifferenza nasce dal pregiudizio. Un gesto piccolo o grande può spostare il baricentro dal male verso il bene.
0: Elena Baiocco, GR1.
3: E a Bibione, in provincia di Venezia, un 80enne che passeggiava è stato scaraventato nelle acque del Tagliamento da 3 giovani. L'uomo è riuscito a salvarsi, identificati i responsabili del gesto.
4: Si tratterebbe di 3 giovani, poco più che maggiorenni. La loro sarebbe stata una bravata che però poteva avere conseguenze ben più gravi. L'uomo stava passeggiando quando è stato spinto in acqua dai balordi. Lottando contro la corrente, l'ottantenne è riuscito a tornare a riva e dare l'allarme. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri che, dopo aver visionato le telecamere presenti nella zona, hanno ricostruito l'accaduto e rintracciato i probabili responsabili. Il gesto è stato immediatamente condannato dal sindaco, così come dall'intera comunità, che non riesce a spiegarsi chi e perché possa aver compiuto una simile violenza.
5: È un episodio che conferma un po' una tendenza. Ultimamente c'è molta arroganza, specie da parte di ragazzi molto giovani che non rispettano più nessuno.
4: La procura di Pordenone, competente per territorio, valuterà ora la posizione dei giovani identificati.
6: Davide Calimani, GR1.
3: E siamo al meteo, ancora maltempo al centro nord, ma da metà settimana torna il gran caldo su gran parte del paese, con temperature intorno ai 40 gradi al sud.
7: È una perturbazione passeggera con piogge temporali, quella che sta colpendo il centro nord. Oggi 8 le regioni in allerta gialla per rischio idrogeologico. Il climatologo Carlo Cacciamani.
8: In particolare al nord dovremmo avere precipitazioni che dovrebbero durare un paio di giorni e questo determinerà anche una tregua delle temperature che già è in atto.
7: Refrigerio e tregua dal caldo che però hanno i giorni contati.
8: Dal 27-28 dovrebbe esserci una ripresa di questo promontorio africano che dovrebbe aumentare le temperature di nuovo, soprattutto al centro-sud, dove si potranno toccare di nuovo i 40 gradi. Dovrebbe essere rapido, verso il 30-31 dovremmo arrivare a condizioni più normali.
7: Professor Cacciamani, queste ondate di calore hanno tregue sempre più brevi?
8: La circolazione generale dell'atmosfera sta subendo anche delle modifiche a causa del cambiamento climatico. È una delle caratteristiche di questo nuovo clima. La normalità è sempre di più quella del permanere di situazioni di temperature molto elevate e durature.
7: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Scoperta nella Via Lattea c'è una stella più veloce di qualsiasi altra osservata finora e non è l'unico elemento a renderla speciale.
9: Le stelle, per così dire normali come il Sole, viaggiano a circa 230 km al secondo rispetto al centro della Via Lattea, ma ce n'è una davvero speciale, anzi unica, scoperta da un team internazionale di astronomi. Ester Marini, astrofisica INAF, Osservatorio Astronomico di Roma.
10: S301 è sicuramente una stella da record. Raggiunge i 25.000 km al secondo di velocità, la stella più veloce mai misurata nella nostra galassia.
9: Ma questa stella detiene anche un secondo record.
10: È la stella più vicina a Sagittarius A, il buco nero supermassiccio che si trova al centro della nostra Via Lattea, e gli orbita vicinissimo, a 12 volte la distanza che c'è tra la Terra e il Sole.
9: Perché è così importante questa caratteristica di S301?
10: Ci permetterà di sfruttarla come una sonda per capire come funzionano meglio i buchi neri, le caratteristiche di questi oggetti così estremi, altrimenti molto difficili da indagare, tra cui la loro rotazione.
9: Eleonora Belviso, GR1.
3: Ora la musica con i Foo Fighters, che passano dal rock all'orchestra. A Los Angeles la band di Dave Grohl ha eseguito una serie di brani in occasione di una serata a tributo dedicata al direttore d'orchestra Gustavo Dudamel.
11: Are you guys drinking champagne? It's a celebration.
12: Una festa, dice Dave Grohl, prima di una ricca sorsata di champagne direttamente dalla bottiglia. I social sono pieni di video e storie dei Foo Fighters all'Hollywood Bowl, luogo iconico a Los Angeles per la musica. Una serata eccezionale per i Foo Fighters, che hanno suonato per la prima volta accompagnati dalla Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Gustavo Dudamel. Ed è proprio del riccioluto direttore d'orchestra venezuelano la festa. Dudamel chiude la sua lunga permanenza in California per andare a dirigere la Filarmonica di New York. Una scaletta di

0: 15 brani cui l'orchestra ha aggiunto enfasi e pathos grazie ai nuovi arrangiamenti, dove fiati e archi hanno svolto un ruolo fondamentale. Sono stati rispolverati pezzi che i Foo Fighters non eseguono spesso. Finale ovviamente con Everlong, mentre giochi pirotecnici illuminavano il cielo sulla collina di Hollywood. Marcella Sullo, GR1.
1: Ancora musica, Dolly Parton ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, sta affrontando ancora qualche problema di salute, ma ha annunciato l'apertura di un nuovo museo a Nashville dedicato alla sua vita. A 80 anni Dolly Parton non esclude di tornare in tournée, seppure in modo diverso dal passato. Starebbe infatti lavorando a nuovo tipo di spettacolo, collaborando con aziende che creano performance con avatar, dunque una versione digitale della biondissima star del country. E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Stefano Catini e Marco Mascia. La linea va adesso al GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte.
2: GR1 Sport.
3: Mezzanotte e 21, cordiale saluto da Giorgio Germanò. La prima giornata di campionato si è conclusa con due posticipi che hanno visto il successo delle squadre della capitale. Iniziamo con il racconto dell'ultima gara in ordine di tempo, quella dello Stadio Olimpico.
4: Sulle note di Grazie Roma di Antonello Venditti, il popolo dell'Olimpico ringrazia la propria squadra per una prestazione magistrale che vale la vittoria nella prima giornata di campionato e il primo posto in classifica per via della miglior differenza reti. Fiorentina annichilita dalla squadra di Gasperini, che parte subito forte, sfiora il gol in più occasioni con il nuovo arrivo Rodrigo Mora e con Paolo Dybala, e la sblocca poi con Daniel Malen, gol meraviglioso su assist della Coia. Daniel Malen che replica poi nella ripresa per altre due volte, al settimo e al quindicesimo, in entrambi i casi ancora una volta su assist di un Paolo Dybala in forma spettacolare. Fiorentina tramortita, che con i cambi e l'ingresso in campo di Moise Kean cerca di ribaltare le sorti della partita, quantomeno di pervenire al gol della bandiera, ma che deve raccogliere il pallone dalla propria porta per la quarta volta al 41esimo grazie al nuovo entrato Pisilli, che succella il definitivo 4-0. Roma che, come detto, balza dunque in testa alla classifica del campionato per la miglior differenza reti con questo 4-0 e lancia un segnale importante alle altre pretendenti al tricolore: noi ci siamo e ci saremo. Fiorentina ancora cantiere aperto, cose interessanti dai nuovi, ma decisamente troppo acerba la squadra di Fabio Grosso e da rivedere più avanti. Con Jacopo Teodoro, Stadio Olimpico di Roma, Manuel Codignoni, GR1.
3: Al Dallara invece un successo esterno, sentiamo.
5: Quando il destino ci mette lo zampino, minuto 9 della ripresa, la Lazio perde per infortunio delle Bashiru, che esce per far posto a Davide Frattesi. Un ingresso in campo anticipato rispetto al piano partita di Rino Gattuso. 5 giri di orologio e proprio Frattesi, con il suo tradizionale inserimento, ha regalato ai biancocelesti una vittoria pesantissima, arrivata in un momento già delicato della stagione. Da rimarcare nell'azione del gol l'assist di tacco di Dia, che si appresta a lasciare il posto a Pinamonti in arrivo dal Sassuolo. Felice Rino Gattuso dopo 5 anni di nuovo su una panchina di Serie A.
6: Sembrava che mancavo di più di 5 anni. Fa piacere. Bisogna fare i complimenti alla squadra per l'atteggiamento, per il coraggio che ha avuto. Penso quello che ci è mancato un po' col Mantova. Abbiamo fatto un po' le cose a metà. Siamo stati bravi, siamo stati fortunati anche. Ci ha tenuto in vita il nostro portiere, Mandas, che è la verità. Però vista una squadra viva.
5: Il Bologna avrebbe meritato il pareggio, anche se non ha avuto costanza nella manovra. La sfortuna, palo su punizione di Bernardeschi, e le prodezze di Mandas hanno tenuto inviolata la porta della Lazio. Domenico Tedesco, al debutto in panchina del campionato di Serie A, analizza la prestazione dei suoi giocatori.
7: Non solo l'intensità ci è stata tratti, anche il possesso, anche il modo di giocare in possesso non è stato costante. Il secondo tempo molto meglio, dovevamo, potevamo andare in vantaggio noi, poi cambiava la partita, purtroppo non ci siamo riusciti.
5: Da Bologna, Massimo Barchesi, GR1.
3: Chiusura con i giochi del Mediterraneo di Taranto, una giornata, la terza con Italia protagonista. Gli azzurri hanno conquistato complessivamente 19 medaglie, 6 ori, 5 argenti, 8 bronzi, confermandosi al comando del medagliere generale. Il bottino italiano sale infatti a 54 medaglie, 19 ori, 21 argenti, 14 bronzi. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buonanotte.
8: Radio 1, un mondo da sentire.

0: verde, viaggiare informati.
1: Mezzanotte 24 minuti, una buona notte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla A14 continua ad esserci code per ripristino urgente della sede stradale tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona. Code per lavori anche tra Rovigo Sud e Rovigo Nord, sulla 13 la Bologna-Padova, sulla 4 la Brescia-Padova, rallentamenti per un incidente vengono segnalati tra Desenzano e Brescia Est, proprio in direzione di Brescia. Sta piovendo al nord sulla 5, la Torino-Courmayeur, e allora andiamo a vedere proprio il meteo per oggi. Su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, allerta meteo per le prossime 24 ore. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, temporali, raffiche di vento, locali grandinate. Dunque, prestare massima attenzione alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
5: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

Innamorato? Credo. E lei ti ama? A suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra?

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire.

0: ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La riunione dei volenterosi. L'Unione Europea ha annunciato 6 miliardi di nuovi aiuti all'Ucraina. I leader concordano sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca. Da Regno Unito e Francia è arrivato anche il via libera alla produzione in Ucraina di missili da crociera. Zelensky chiede soprattutto nuovi sistemi per la difesa aerea. Meloni ha partecipato al vertice in videocollegamento. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni militari annunciate da Macron. Una scelta, spiega, fonti di governo, coerente con il no ribadito dalla Premier all'invio di soldati italiani nel paese. 10 anni dopo il terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia, la cerimonia in ricordo delle 299 vittime. Una pagina drammatica della Repubblica, così in un messaggio il presidente Mattarella, che sarà nella cittadina reatina il 21 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Alla commemorazione anche la Premier Meloni, che rivendica il deciso cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. La Premier ha deposto una corona d'alloro al monumento alle vittime e poi ha incontrato i familiari, ai quali ha assicurato: ci rivedremo, l'obiettivo è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. Il caso Ranucci. Il 7 settembre è fissata l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari da parte di Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato contro il giornalista, che dopo Lavitola sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Attesa per oggi la decisione della RAI sul report e la sua conduzione. Pronti a parlare coi magistrati anche i 4 presunti esecutori materiali. Meteo, nuova ondata di caldo in arrivo da domani, con aumento delle temperature fino a 10-12 gradi sopra la media. Oggi ancora maltempo al centro-nord, attesi temporali e grandinate, allerta gialla in 8 regioni. Calcio, si chiude la prima giornata di Serie A con il poker della Roma alla Fiorentina all'Olimpico, 4-0, tripletta di Malen più Pisilli. A Bologna invece il neoacquisto biancoceleste Frattesi, subentrato dalla panchina, a regalare i 3 punti alla Lazio di Gattuso. I giochi del Mediterraneo, altre 19 medaglie per l'Italia, di cui 6 ori. Podio tutto azzurro nella prova in linea di ciclismo femminile con Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Barbara Guarischi. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.